0: non solo a disoccupati di lungo periodo e con basse qualifiche, qui anche la differenza di questa proposta da le misure di Job Guarantee, ma anche a disoccupati o inoccupati laureati e con alte qualifiche. Essa punta a realizzare l'obiettivo della piena e buona occupazione, e con buona occupazione si intende un lavoro idoneo a realizzare la personalità e le aspirazioni dei singoli, in coerenza con le attitudini e la propria formazione, assistito da livelli adeguati di reddito, da protezione, da soddisfacente condizione lavorativa e qualificato anche, questo è un punto che ritorna in molti saggi, dall'inclusione nei processi decisionali di ideazione e organizzazione dell'attività lavorativa e dei suoi scopi. Buon lavoro è quello che unisce quindi sicurezza, autonomia, democrazia nei luoghi di lavoro, utilità sociale. Nella legge sono presentate tante altre proposte, su cui si soffermeranno anche altri relatori, altre relatrici che hanno scritto questa proposta legislativa. Vengono per esempio proposti nuovi indicatori macroeconomici per misurare in modo più efficace e veritiero i fenomeni della disoccupazione e della sottooccupazione rispetto a quanto avviene oggi nelle statistiche ufficiali. Si individuano una serie di misure per rendere realmente efficaci le politiche indirette del lavoro, cioè gli aiuti alle imprese nel creare effettivamente nuovo lavoro. Si presentano una serie di misure per la trasformazione in chiave cooperativa delle imprese in crisi, nuove politiche della formazione e previdenziali, politiche di condivisione delle responsabilità familiari, delle tutele per il lavoro autonomo e libero professionale, per una transizione digitale democratica. Vorrei ora brevemente però richiamare in che senso questa proposta legislativa mira a realizzare un fondamentale cambio di paradigma che non riguarda solo le politiche del lavoro, ma, come richiamava adesso Laura Pennacchi, più complessivamente il modello di sviluppo e la stessa nostra concezione della democrazia. Questa legge punta a reagire all'ormai conclamato fallimento delle politiche neoliberiste, che hanno ispirato tutte le riforme del mercato del lavoro degli ultimi decenni e cui effetti sono stati l'impoverimento e la svalorizzazione del lavoro, la sua precarizzazione, un tasso endemico di inoccupazione e disoccupazione involontaria. Secondo il paradigma neoliberista, la disoccupazione sarebbe, lo diceva Laura prima, il risultato di un mancato incontro tra la domanda espressa dal mercato del lavoro e le caratteristiche dell'offerta di lavoro, e la soluzione di questo fallimento dovrebbe essere ricercata in via prioritaria intervenendo sull'offerta di lavoro per far sì che essa si possa adeguare agli standard richiesti di volta in volta dal mercato. Da questo principio discende la centralità delle politiche per l'occupabilità, la produzione continua di orientamenti, formazioni, aggiornamenti rivolti a chi vuole entrare nel mercato del lavoro, a cui è addossata la responsabilità di entrare appunto nel mercato del lavoro e di promuovere la propria posizione. Da molti anni i dati ci dicono altro. Il fatto che giovani e donne rimangano fuori dal mercato del lavoro dipende da criticità strutturali dell'economia che permangono nonostante il livello di qualificazione dei soggetti in cerca di lavoro. Le donne italiane sono più istruite degli uomini, eppure trovano con più fatica un impiego, anche per stereotipi di genere, per difficoltà a coniugare lavoro e cura, per minore accesso a canali informali di networking e lobbying. Le decine di migliaia di giovani che ogni anno emigrano per cercare all'estero un lavoro stabile, dignitoso, meglio retribuito, lo fanno perché in Italia non possono coltivare i loro talenti. Si capisce quindi come sia un costrutto ideologico quello che riconduce tutti i problemi all'occupabilità. Se il lavoro di qualità manca è perché il mercato capitalistico è strutturalmente incapace, lasciato a se stesso, di assorbire manodopera qualificata o di fornire occupazioni pagate dignitosamente. Ma la legge muove anche da un'altra constatazione: si allarga di anno in anno la quantità di bisogni sociali che rimangono insoddisfatti, e questo perché alla cosiddetta mano invisibile del mercato non interessano quei bisogni, in quanto non generano profitti, soprattutto a breve termine. Occuparsi di bisogni sociali che rimangono insoddisfatti vuol dire favorire la coesione sociale, facendo partecipare persone al mondo del lavoro e fornendo servizi e attività locali, da cui l'importanza di basare la sperimentazione su una regia nazionale e su antenne locali, il cui primo compito deve essere quello di raccogliere bisogni nei territori e proposte su come fornire risposte. Ma quando parliamo di bisogni sociali insoddisfatti, parliamo oggi soprattutto dei problemi drammatici che emergono sullo sfondo delle grandi transizioni epocali che segnano la nostra età: la transizione ecologica, la transizione digitale, la transizione demografica. Queste transizioni generano crisi e urgenti domande di intervento pubblico. Di queste crisi parliamo quando facciamo riferimento all'assistenza ad anziani e a soggetti vulnerabili, alla protezione del territorio, alla rigenerazione urbana e ambientale, alla necessità di implementare nuovi servizi socio-educativi, al recupero cooperativistico di imprese delocalizzate in crisi, all'esigenza di una formazione continua dei lavoratori e delle lavoratrici, alla democratizzazione dei processi di digitalizzazione delle imprese. Il programma di una piena e buona occupazione è unito quindi a quello di un nuovo modello di sviluppo che rovesci le priorità, come si scrive nel libro, dall'obiettivo di alimentare la crescita economica nella speranza che ne segua un nuovo lavoro. Si punta alla creazione diretta di lavoro per rispondere a bisogni sociali insoddisfatti, per attivare una nuova qualità di sviluppo che rimetta al centro le lotte alle disuguaglianze economiche, sociali, di riconoscimento, territoriali, e la soddisfazione di bisogni sociali. Vorrei accennare da ultimo al modo in cui questa proposta legislativa si ispira ai principi della Costituzione, ripensando il nesso tra creazione di lavoro di qualità, coesione sociale e democrazia. Tutte le proposte contenute in questa legge mirano a mettere al centro di un nuovo modello di sviluppo la persona che lavora, la sua aspirazione all'autonomia e alla libertà, una libertà sociale, come diceva prima Marina Calloni. Riprendo qui le parole del sindacalista Bruno Trentin: una democrazia non potrà dirsi pienamente tale fino a quando nella parte della vita che le persone dedicano al lavoro non le siano restituite quegli spazi di libertà che sono essenziali per la loro progressiva autorealizzazione. Possiamo tradurre questo principio nel modo seguente: le persone possono trovare risorse, motivazioni, fiducia epistemica per poter partecipare alla vita democratica e ai suoi conflitti solo se sperimentano nei loro rapporti di lavoro esperienze di autonomia, di riconoscimento, di solidarietà, se si sentono di poter partecipare in modo paritario e giusto alla divisione sociale del lavoro, guadagnando per questa via consapevolezza dei problemi comuni e dei propri interessi, se sentono che la loro opera abbia un'utilità sociale, contribuisce a preservare e a rinnovare le nostre forme di vita culturali alla luce delle nostre idee più profonde di benessere individuale e collettivo. Per molti versi l'idea di lavoro che emerge da questa proposta legislativa si lascia accostare a quelle di riparazione e di cura, cura dell'ambiente, della comunità, delle persone, cura del mondo. Grazie.
1: No, vabbè, intanto un ringraziamento e una doppie scuse che vi porgo. Il ringraziamento è per avermi dato l'opportunità di ospitare qui al Senato la presentazione di questo libro, che poi in sostanza è la presentazione di una legge, quindi una proposta molto articolata. Naturalmente a parte, come dire, l'amicizia che mi lega con Laura Pennacchi da tempi immemorabili, che si è intrecciata anche con altre diverse occasioni di lavoro. Quindi il ringraziamento sicuramente a Laura e agli autori del libro, a tutti i contributi che sono stati dati, di cui adesso ho ascoltato una parte. Io appunto faccio delle brevi considerazioni per, come dire, rafforzare la motivazione di aver volentieri ospitato qui in Senato. Io mi devo scusare prima di tutto per il ritardo e secondariamente perché dovrò lasciare i lavori, perché come forse avrete sentito abbiamo tipo il quinto decreto sicurezza in discussione in prima e in seconda commissione, di cui io sono faccio parte della seconda commissione, quindi siamo impegnati in un ostruzionismo e combattimento palmo a palmo, anche perché a seconda della cronaca della giornata arrivano degli emendamenti nuovi del governo e quindi, diciamo, aprendo i giornali poi vediamo che cosa viene depositato in commissione. Ma non è così distante, diciamo, dagli argomenti di cui tratta il libro. Cioè, quello su cui è stata attirata maggiormente la mia attenzione è questo. Innanzitutto l'argomento in sé naturalmente non è nuovo, perché sono anni che Laura Pennacchi e molti studiosi ragionano sulla critica al neoliberismo, ponendo un'alternativa ovviamente in termini teorici. Però mi pare che in questa particolare fase, soprattutto nel nostro paese, sia particolarmente importante e utile che il libro, come dire, non solo c'è un'analisi e una critica articolata, ma c'è una proposta articolata, che è una proposta di legge, quindi c'è un programma che, diciamo, nella parte a cui appartengo ha particolarmente pregio, perché diciamo che quotidianamente veniamo accusati di non avere delle proposte, cioè di fare delle critiche al neoliberismo e alle conseguenze nefaste, ormai dobbiamo risalire dal 2008 in poi, per poi dire però va bene, ma la proposta qual è? Quindi qui c'è una proposta, quindi particolarmente apprezzata e apprezzabile. Naturalmente sui presupposti, cioè, teorici e analitici è stato detto e verrà detto molto oggi, quindi li richiamo solo per argomentare. C'è il capovolgimento del rapporto tradizionale tra crescita e occupazione, perché discutiamo molto, anche nel centro-sinistra si discute molto, cioè tra chi più pone l'accento sulla crescita come motore di sviluppo e viceversa, invece creare occupazione e creare lavoro, cioè piena e buona occupazione. Questo è uno slogan che è stato assunto anche in pieno dalla CGL. Però a me ha particolarmente colpito, e ne è stato anche detto nell'ultima parte dell'intervento precedente, il rapporto tra questo concetto e la democrazia, perché noi stiamo vivendo, a mio avviso, un drammatico momento di attacco alle democrazie liberali come le abbiamo conosciute, che fanno leva su alcuni punti di crisi che indubbiamente ci sono, diciamo, nel vivere quotidianamente la democrazia e i suoi principi, e fanno i conti comunque con un successo, diciamo, elettorale, che poi quanto sia come dire, consolidato, quanto possa durare, cioè vediamo come oltreoceano è stato costruito il successo elettorale di Trump e non solo, insomma, adesso anche in Italia ci siamo anche allietati da alcuni simpatici video di cui, appunto, sempre per stare alle cronache, nelle ultime 24 ore siamo stati anche impegnati su questo. Però tornando ai concetti, cioè il fatto che la qualità della democrazia, ma anche il senso di appartenere a una democrazia, ecco, questo, il fatto di sentirsi come parte e appartenenti a questo modello di democrazia, dipende molto anche da che tipo di lavoro, che tipo di occupazione. E la crisi non tanto e soltanto occupazionale, ma di come il lavoro si svolge oggi, è direttamente collegato alla crisi, diciamo, democratica, del senso di appartenenza e dell'effettiva partecipazione, perché se il lavoro è precario, se è parcellizzato, se non ci sono, perché le considerazioni che poi seguono appunto fanno riferimento in modo anche molto interessante al fatto che una buona e piena occupazione, un lavoro come luogo di realizzazione è il luogo dove non soltanto stai meglio, come dire, l'aspetto esistenziale, la felicità di stampo, diciamo, americano prima di Trump, c'è l'idea della felicità, diciamo, costituzionalizzata, ma è un punto fondamentale nella maturazione di una partecipazione democratica, di una consapevolezza e quindi di una maturazione di, possiamo dire, di cittadinanza. Ecco, quindi questo legame, ecco, io penso che su questo noi dovremmo non solo riflettere, ma proprio considerarlo un'emergenza, perché poi, come dire, le risposte anche da parte degli italiani spesso sorprendono in senso positivo, ma se non affrontiamo alla radice questo tema e questo problema, noi non ne veniamo fuori. Cioè, anche, diciamo così, il pensiero progressista in campo economico e sociale delle democrazie occidentali, se non affronta di petto questo tema, io credo che non ha grandi possibilità di vincere questa battaglia epocale che ormai è chiaro che stiamo combattendo. Allora, in questo senso, tutti i richiami alla Costituzione, io credo che il padre e le madri costituenti, quando hanno scritto fondata sul lavoro, avevano chiarissimo questo concetto, anche se ovviamente vivevano un momento diverso, cioè avevano vissuto i momenti di speranza, di liberazione nel lavoro, le lotte, i movimenti operai che poi erano stati, come dire, soppressi, diciamo, con la forza dal regime fascista. Cioè, stiamo parlando della ormai epoca guardata, insomma, quasi con disprezzo, novecentesca, ovviamente un quadro diverso, ma però il concetto è assolutamente questo. E quindi quando si dice che il lavoro produce non solo reddito, ma identità, riconoscimento sociale, capacità, relazioni, appartenenza, autonomia, possibilità di progettare il futuro. E quindi in questo senso, appunto, viene richiamato il concetto di formazione della soggettività democratica. E ultima considerazione che ho trovato, appunto, da non economista, che quindi incontra questi argomenti o in queste occasioni, comunque quando ci sono dibattiti e approfondimenti, ma sono questioni che non devono rimanere, insomma, tra gli economisti o tra i sociologi. Cioè, chi si occupa di politica non può prescindere, credo, da questa discussione, da questi approfondimenti. Altri argomenti usati nei dibattiti, insomma, a cui assistiamo, cioè il discorso, la continua contrapposizione, no, ma in realtà l'occupazione è cresciuta, l'occupazione è cresciuta, si sta bene, vedrete che tra poco staremo tutti meglissimo, e quindi siete, come al solito, cioè chi critica è una critica pretestuosa. Ecco, qui invece c'è, dal punto di vista, diciamo, tecnico-scientifico, ci sono degli elementi per invece sorreggere le argomentazioni per cui non è vero che andiamo verso il meglissimo, perché si dice che i tradizionali indicatori della disoccupazione non fotografano pienamente la realtà, cioè non sono più adeguati, perché ci sono gli inattivi scoraggiati, le forze di lavoro potenziali, il part-time involontario, la discontinuità lavorativa e il lavoro povero, di cui, ecco, quello certamente un po' più difficile dire che non c'è. Ecco, quindi molti elementi per una proposta che sia completa, concreta e che ci dà molti, come dire, strumenti per dare un'alternativa e per aggregare anche delle larghe forze democratiche e costituzionali, perché qui davvero non è retorica richiamarci alla Costituzione, cioè costruire un largo fronte costituzionale, però appunto non in senso enfatico o che potrebbe essere accusato, diciamo così, di retorica, ma molto concreto, perché, e chiudo con questo, è stato più volte, lo ricordiamo spesso, ma in questo momento, in questo periodo, diciamo che ha ancora più senso, quella parte programmatica dell'articolo 3 della Costituzione, ma soprattutto è sempre qui la grande lungimiranza, perché probabilmente in quel momento molto progressivo e di rottura che è stata la scrittura della Costituzione, perché la Costituzione ha costituito un momento di rottura con il passato, quando ci si richiama all'uguaglianza sostanziale, ovviamente in opposizione a un'uguaglianza meramente formale, evidentemente ci si vuole lasciare alle spalle dal punto di vista dell'analisi sociale, eccetera, o meglio, non ci si può accontentare dell'idea meramente liberale e non, diciamo, accompagnata dalla democrazia sostanziale che aveva caratterizzato il periodo precedente, che era ancora la fine del Novecento e i primi del Novecento, in cui ancora sicuramente si sentivano gli eco quando hanno scritto la Costituzione. Quindi vi ringrazio, mi scuso ancora una volta, naturalmente poi in autunno con meno caldo pensiamo di farlo a Torino, dove questo tema, diciamo, è quanto mai attuale, soprattutto con riferimento, diciamo, qui c'è un grande sottinteso, ma una grande battaglia di Laura. Io ho un sacco di esempi su il New Deal che io riutilizzo continuamente da chiacchierate di Laura, cioè il ruolo dello Stato, il ruolo appunto pubblico, la deindustrializzazione che sta vivendo la regione in cui io vivo, che è il Piemonte, cioè è paradigmatica di come non si deve fare, cioè non ovviamente per un nuovo statalismo, ma come si suol dire, più Stato e più mercato. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie di cuore anche per l'ospitalità, perché chiaramente per noi è un'occasione importante per mettere insieme studiosi, parlamentari, pubblico interessato e associazioni. Grazie davvero. Allora, è una promessa questa di Torino?
1: Sì, sì. Che voi fate a me, ovviamente. Ci sono anni che è quello che ci dà una grande...
2: Bene, grazie. Ecco, perché uno dei nostri obiettivi è quello di creare un dibattito e quindi ovviamente questo è importante per corroborare e migliorare anche questa proposta, che naturalmente ha ampi margini di miglioramento, ha degli margini di miglioramento, quindi grazie a tutti se vorrete discuterli.
1: Assolutamente.
2: Grazie, grazie senatrice. Adesso vorrei dare la parola a Giuseppe Soriero, che è un grazie particolare qua. Un grazie particolare non soltanto come uno degli autori del libro, ma perché è anche presidente della appunto associazione ex parlamentari della Repubblica Italiana, che ha contribuito alla realizzazione proprio anche materiale di questo libro. Quindi grazie anche a nome della Società Italiana di Teoria Critica.
3: Grazie, grazie a voi, a Laura, con cui abbiamo ragionato in tempo e abbiamo seguito assieme a lei l'evoluzione della riflessione, elaborazione poi della stampa di questo interessantissimo volume. È per noi veramente un piacere, un onore aver partecipato con vivo interesse al confronto sulla proposta di legge La piena e buona occupazione, che anche metodologicamente ha dato per noi un'indicazione nuova. Ricordo il compianto nostro precedente presidente Gargani, Giuseppe Gargani, aveva sottolineato subito la novità della proposta, non solo per i contenuti ma per l'indicazione metodologica, e cioè non solo un elaborato, non solo una relazione, non solo un convegno, ma un percorso politico-culturale. In una fase in cui il modello di sviluppo italiano ed europeo è tutto in discussione e c'è un vero e proprio scompiglio anche nell'indicare, individuare, percepire, ragionare sugli scenari europei e internazionali. la proposta coordinata da Laura Pennacchi, da Fazio, da voi elaborata, per noi ha assunto un particolare valore nell'ottantesimo anniversario dell'Assemblea Costituente sul nesso democrazia e contenuti fondamentali della Costituzione. Come lei giustamente ha detto, la centralità del lavoro, pilastro strutturale di ogni ipotesi di sviluppo, è fondamento morale di una nuova etica pubblica. Così abbiamo vissuto la nostra partecipazione a un'elaborazione alla quale abbiamo contribuito con un semplice commento a doppia firma, però era la prima volta che si elaborava un testo a nome dell'associazione a doppia firma del presidente in carica e del segretario in carica. Poi qui c'è Mario Barbi, tanto sensibile a queste tematiche, altri colleghi con cui ragioniamo su come dare un seguito, è la prima proposta concreta che avanzo, che ci possa essere anche per noi un seguito. Non ci limitiamo ad aver contribuito alla stampa, vorremmo invitarvi a discutere in un seminario a fine ottobre magari, per individuare bene le sfaccettature di una politica del lavoro nel momento in cui si va sfaltando una caratteristica unitaria dello Stato. Questo propongo che possa essere il seminario, l'oggetto del seminario, per attualizzare anche una discussione che ha altri momenti e che io rapidamente ricordo solo con due titoli. Il primo, a proposito dello sfaldamento della democrazia e delle notizie ancora trasmesse ieri sera da una televisione che a reti unificate bombardava sul tema della sicurezza, attenti, connettendolo automaticamente a quello della violenza, quasi a dire agli italiani: siete sicuri solo se cominciate a diventare violenti. La vicenda dell'aggressione, dell'uccisione a Bologna e ancor prima per tre giorni tutta la gran cassa attorno al gioielliere, alla possibile grazia da erogare al gioielliere. In una involuzione quindi del sistema democratico, che io non traccio in termini, per essere rapido, in termini apocalittici, me ne guardo proprio dall'essere prono a una visione apocalittica che anche certe volte a sinistra ha albergato e non sempre ha dato il massimo di lucidità alle letture e alle teorie, ma richiamando una frase forte che era propria di Keynes nel 39, nella Lectio Magistralis tenuta con i giovani studenti dell'Università di Dublino, pubblicata in un libretto molto interessante mesi fa dalla Fondazione La Malfa: siamo forse nelle mani, di nuovo nelle mani di pazzi scatenati. Era presente, anche se ben ricordo, il governatore emerito della Banca d'Italia: siamo forse di nuovo nelle mani di pazzi scatenati, cioè c'è qualcosa che sta sfuggendo a una capacità di controllo più ampio del sistema democratico, o possiamo sottovalutare quanto sta avvenendo a proposito di involuzioni? Se addirittura il Censis nell'ultimo rapporto pubblicato pochi mesi fa ha detto che, convinzione inaudita del 30% degli italiani, è che le autocrazie siano oggi più adatte allo spirito dei tempi. Scusate se è poco. Allora, concludo con un riferimento che riguardi il tema prospettico di un possibile seminario comune tra l'Associazione dei parlamentari, degli ex parlamentari, e la vostra struttura di coordinamento, perché vorremmo ragionare non solo sulla forza dell'articolo 3, ma anche dell'articolo 5. Una è indivisibile. per cogliere in tempo quanto sta avvenendo, io mi auguro che possa essere arginato una spinta forte che sta andando avanti sotto traccia per rispondere alla crisi europea e alla crisi dei sistemi nazionali con una via semplificata di un regionalismo forte che in qualche misura sia salvifico rispetto all'incapacità di affrontare con più coraggio il tema degli Stati Uniti d'Europa, ma è un grande tema che io cito solo come titolo. Perché ho voluto ricordare questo aspetto? Perché mentre noi ragioniamo su obiettivi strategici importantissimi, stamattina a Montecitorio, alla chetichella e sotto traccia, sta per essere affrontato niente di meno il tema del riconoscimento con voto parlamentare delle singole intese stipulate tra il governo e alcune regioni, Lombardia, Veneto e anche Emilia-Romagna. E autonomia differenziata, e davvero ci si può illudere che dinanzi a quella grave crisi di cui ha parlato Laura, di cui ha parlato lei, di cui ha parlato Fazio, che segna l'Europa rispetto al grande tema, un nuovo welfare, quali grandi scenari si possono profilare per intercettare l'utilizzo dei fondi PNRR con la creazione di nuovi posti di lavoro, che è il titolo che voi date alla vostra proposta. C'è chi pensa che il problema possa essere derubricato. È difficile l'obiettivo strategico, riformare l'Europa, spingere verso gli Stati Uniti d'Europa, ma noi intanto ci accontentiamo di sistemare le cose un po' in Lombardia, un po' in Veneto, un po' in Emilia, nell'illusione che gli italiani possano contare di più nella loro faccia regionale e non più nel loro volto europeo. Io non ci credo, ma è una sfida comune che è politica, istituzionale e culturale, che io vi invito a riproporre assieme con un seminario in autunno. Vi ringrazio.
2: Certo, è una delle sfide chiaramente questo del rapporto tra Unione Europea, che è un progetto politico ancora in corso, il problema del regionalismo che salta fuori in Italia e poi il problema appunto dello Stato italiano. Io adesso appunto, poi il problema che appunto emerge è anche il fatto che noi parliamo di lavoro, parliamo di emergenze, di policrisi di ogni tipo, invece sembra che il problema sia quello della sicurezza, l'aspetto securitario. Infatti ci sono un sacco di eventi che ci stanno, diciamo così, cambiando la prospettiva rispetto invece a quelli che sono i problemi reali. Quindi sono stati troppi elementi proprio in questo senso, quindi anche questo dobbiamo cercare appunto di stare molto attenti. La ringrazio.
3: È un impegno comune il seminario.
2: Sì, è un impegno comune. Comunque ringrazio ancora lei e i suoi colleghi dell'associazione per aver reso materialmente possibile assieme appunto a noi il libro. Bene, grazie tante. Darei la parola adesso a Stefano Petrucciani, che è, diciamo così, oltre che vicepresidente della Società Italiana di Teoria Critica, è stato per qualche decennio anche direttore del Dipartimento di Filosofia alla Sapienza Università di Roma, e comunque con noi ha fondato questa associazione, insomma, questa società. Grazie Stefano, e nel libro è anche autore con un titolo impegnativo, e cioè Diritto al lavoro e autorealizzazione personale. Mi sembra molto marcusiana come tema, ma comunque. Prego Stefano.
4: Sì, grazie dell'invito a dire qualche parola.
2: Come sappiamo, dell'invito, organizziamo noi.
4: Vabbè, no, invito a parlare, tu mi e Laura mi avete chiesto di dire qualcosa, cosa che faccio molto volentieri. Mi sposterei, diciamo così, sulla quella che è la mia competenza, cioè sullo sfondo teorico o addirittura filosofico delle riflessioni sul lavoro che sono svolte in questo volume. per sottolineare rapidamente un paio di punti, diciamo così, che mi sembrano interessanti e forse originali e non scontati per quanto riguarda la concezione teorica del lavoro. Allora, perché credo che sia necessario approfondire lo schema concettuale di fondo che sta alla base di queste nostre riflessioni anche operative e progetti di legge, e cioè quale concezione del lavoro. Allora, a questo proposito due punti vorrei sottolineare che mi sembrano molto importanti. Innanzitutto è decisivo operare una rottura rispetto alla concezione del lavoro che è stata propria, diciamo, della grande tradizione economica e che è stata della teoria economica e che è stata teorizzata in modo ovviamente geniale dal fondatore dell'economia politica classica, cioè Adam Smith. Allora, per Smith, nella sua Ricchezza delle Nazioni, il lavoro è da vedersi sostanzialmente come un costo, ovvero una disutilità. Lavorare significa sobbarcarsi un onere, sobbarcarsi un sacrificio, dice Adam Smith, rinunciare a una porzione del proprio tempo, del proprio riposo e della propria libertà. Quindi il lavoro è una disutilità, dal punto di vista di questo genio fondatore dell'economia moderna, che noi ci accolliamo per guadagnare in cambio una utilità, cioè per esempio un reddito con il quale possiamo vivere più o meno agiatamente. Ecco, allora, questa concezione, che è largamente diffusa, diciamo che potremmo definire una concezione strettamente economicistica del lavoro, deve essere, a mio modo di vedere, completamente superata. E in questo superamento ci aiuta già il buon vecchio Marx, il quale in pagine molto interessanti dei suoi appunti, dei suoi brogliacci degli anni 50 dell'Ottocento, che furono poi pubblicati negli anni 50 del Novecento, postumi con il titolo Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, ingaggiava, diciamo, un piccolo confronto con queste tesi di Adam Smith per dire: ma no, guarda Smith, il lavoro come sacrificio è forse il lavoro sfruttato della società capitalistica, ma in realtà l'individuo ha bisogno, dice, questo è molto carino, Marx dice, l'individuo ha bisogno di rinunciare al riposo, di sacrificare il riposo. Sacrificare il riposo non è un male, è anche un bene, è qualcosa di cui l'individuo ha addirittura un bisogno. E quindi c'è una positività del lavoro che appunto l'ottica strettamente economicistica non riesce a cogliere. Detto ciò, sempre con tutto il rispetto per Adam Smith, che è un genio fondatore dell'economia politica classica e quindi va sempre tanto di cappello. Ecco. Però, ecco, quindi Marx ci aiuta a criticare la concezione di Adam Smith, però, a mio modo di vedere, anche Marx ci porta in qualche modo verso un vicolo cieco. Perché? Perché, anche qui, sempre in un testo che Marx non aveva nessuna intenzione di pubblicare, cioè negli appunti manoscritti che egli verga a Parigi nel 1844 e che furono poi pubblicati anche qui quasi un secolo dopo, nel 1932 circa, più o meno, adesso ricordo, col titolo Manoscritti economico-filosofici o Manoscritti parigini del 1844, Marx cosa fa? Introduce una netta, e negli scritti di quella, introduce una netta dicotomia tra lavoro alienato e lavoro liberato, diciamo così. Allora, il lavoro nella società capitalistica è il lavoro alienato, perché il lavoratore non si riconosce nel prodotto, non si riconosce nella sua attività, viene persino privato della cooperazione con gli altri lavoratori, eccetera, eccetera. Quindi lavoro nella società capitalistica uguale lavoro alienato, lavoro, come pensa Marx, in una società futura uguale lavoro gratificante, lavoro liberato, lavoro comunitario e cooperativo, eccetera, eccetera. Bene, allora, in questa dicotomia, diciamo, lavoro alienato, lavoro liberato, poi ci ritroviamo anche molti spunti della scuola di Francoforte, per esempio del Marcuse, che è stato citato precedentemente, eccetera. Ecco, allora, però, qual è il problema? Che se si insiste troppo su queste pur fondamentali, diciamo, considerazioni, Se si segue questa strada di dicotomizzare, diciamo così, la concezione del lavoro in un lavoro alienato da una parte, in un lavoro autorealizzante o liberato dall'altra, a mio modo di vedere si perde proprio quell'idea forte che Marx aveva sostenuto discutendo con Adam Smith, e cioè l'idea della positività del lavoro anche, diciamo così, nelle condizioni della società capitalistica, della società attuale, perché il lavoro ha una funzione per l'individuo che è fondamentale di costruzione della sua personalità, e non possiamo, diciamo, trascurare questo elemento per limitarci, diciamo, a criticare certi modi in cui il lavoro è organizzato, a proporne di diversi, eccetera. Cioè, e qui anche, per esempio, le riflessioni adesso che faceva giustamente Giorgio Fazio all'inizio, le riflessioni sul fatto che, certo, noi desideriamo che il lavoro sia quanto più un lavoro partecipato, un lavoro non passivo, un lavoro quanto meno possibile eterodiretto, certamente. Vogliamo una buona occupazione, vogliamo un lavoro migliore possibile, però questa ricerca del lavoro migliore possibile non ci deve far dimenticare che c'è anche una positività del lavoro, cioè anche il lavoro eterodiretto, come poi inevitabilmente, diciamo, un'infinità di lavori sono, saranno e devono essere, diciamo, anche il lavoro eterodiretto ha una sua positività, purché, diciamo così, a mio modo di vedere, purché siano rispettate delle condizioni imprescindibili, vorrei dire costituzionali, cioè quelle condizioni che ogni lavoro deve essere messo in condizione di godere e di rispettare. Quali sono queste condizioni? Sono, lo diceva già Giorgio, insomma, nel suo intervento, Giorgio Fazio, sono innanzitutto che il lavoro non deve essere ricattabile e quindi protezioni dalla disoccupazione, perché queste sono essenziali per rendere il lavoratore non ricattabile dal datore di lavoro. Poi protezioni giuridiche del lavoratore sul lavoro, perché queste sono essenziali perché il lavoratore non sia dipendente dall'arbitrio o dal capriccio o magari dalla molestia che gli può venire dal datore di lavoro. Poi, appunto, una retribuzione adeguata e, naturalmente, condizioni di sicurezza, perché nessun lavoro deve essere tale da mettere a rischio, diciamo così, la salute, la sanità, la conservazione fisica della persona, eccetera. Allora, date queste condizioni, sulle quali, a mio modo di vedere, non si discute, nel senso che sono condizioni irrinunciabili, direi costituzionali, di qualsiasi rapporto di lavoro. Se ci sono rapporti di lavoro che non rispettano queste condizioni, non devono esistere, punto. Ecco, date queste condizioni, il lavoro è qualcosa, secondo me, di in sé positivo, nel senso che ha una ricaduta positiva sulle personalità individuali, e quindi questa riflessione, appunto, che sostiene ovviamente le convinzioni di Laura, di Giorgio e di tutti noi, no? Va fortemente valorizzata, nel senso che noi, se andiamo a fare una battaglia in difesa, appunto, della buona e piena occupazione, la facciamo proprio perché consideriamo il lavoro non come un bene strumentale, cioè voglio il lavoro perché voglio il reddito al quale il lavoro mi dà accesso, perché se considerassimo il lavoro come un bene strumentale, allora, come tante volte abbiamo discusso anche con Laura, allora andrebbe benissimo anche un reddito di cittadinanza, sarebbe la stessa cosa, diciamo, impegnarsi per creare lavoro oppure impegnarsi per distribuire un reddito di cittadinanza, ma non è la stessa cosa, perché il lavoro non è soltanto un bene strumentale, il lavoro è anche un bene, diciamo, intrinseco, naturalmente in differenti misure, perché ci sono lavori più piacevoli, meno piacevoli, più gratificanti, meno gratificanti, ma è anche un bene intrinseco rispetto allo sviluppo della personalità individuale, e direi anche purché sia sempre svolto all'interno di quelle condizioni costituzionali essenziali, indispensabili, perché fuori di quelle certo il lavoro non è più un bene, ma diventa appunto oppressione, sfruttamento, puro sacrificio, appunto, come sosteneva lo Adam Smith criticato da Marx. Grazie.
2: Il problema di cui avevamo discusso a lungo anche era il riconoscimento del lavoro, e molto spesso appunto il dibattito anche femminista era quello del non riconoscimento del lavoro della riproduzione sociale, che era tutto il dibattito anche di Nancy Fraser e degli altri, ma anche Axel Honneth, che nel libro sul lavoro riconosce quello che Adam Smith non aveva riconosciuto, cioè che anche il lavoro di servizio, tra virgolette, era pieno, a piena, diciamo così, diritto, anche una questione di riconoscimento del lavoro. Quindi come noi, anche nel nostro lavoro, come abbiamo cercato anche di riconoscere il lavoro in tutte le sue varie dimensioni, che quindi non siano anche sfruttamento, come diceva Stefano, che è tutto un altro filone che abbiamo molto dibattuto. E su questo volevo magari invitare, un po' facendo diciamo così, relatore ospiti, magari anche, se vuole, Marta Bonafoni, che è consigliera regionale. E, prego, non so se questa, appunto, prego. Sì, ok, va bene.
5: Volevo valorizzare il lavoro fatto in questi mesi insieme. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per questo invito. No, dicevo, per carità, sono consigliera regionale in questo momento in una regione così complessa come il Lazio, che non gode, diciamo, di grande aspettativa rispetto ai temi che state affrontando, ma mi interessava di più questa mattina restituire una gratitudine al gruppo di lavoro di Laura, il vostro, insomma, questa pubblicazione, perché evidentemente questa pubblicazione arriva dopo mesi di un'interlocuzione intorno alla proposta di legge che ha visto i leader del centrosinistra coinvolti, a partire dalla nostra segretaria Elly Schlein, e quindi in qualche maniera un lavoro che io credo in autunno dovremmo ritrovarci, no? per poter portare fuori da queste stanze questa importantissima questione, perché d'accordo il confronto tra di noi, ma mi pare oggi più interessante andare a capire fuori da qui dove agganciamo i bisogni delle persone e le richieste che ci arrivano. E prima Laura, nella sua relazione introduttiva, diceva siamo fuori corrente ma allo stesso tempo dentro un tema di grandissima attualità. Io credo sia verissima la grandissima attualità, e il fuori corrente sia vero nella misura in cui appunto il primo sfoglio delle pagine dei quotidiani, dei siti, dei TG oggi racconta altro, ma non siamo fuori corrente rispetto alla vita delle persone, perché invece queste questioni sono stringenti. Nel momento in cui ci si sveglia e poi si va a dormire, quella insicurezza, se possiamo anche rimettere questa parola al centro di ragionamenti non ideologici, non propagandistici, ma che entrino dentro il cuore della crisi democratica, e quindi la precarietà, no? L'insicurezza e anche, diciamo, il tempo che ci tocca vivere di disuguaglianza possano trovare delle risposte. E io trovo che dentro l'articolato della proposta di legge, nelle riflessioni degli autori, delle autrici prima e poi nei commenti, perché ho avuto modo di sbirciarlo ancora soltanto il libro, ma insomma nella parte finale, ci sia molte delle indicazioni che noi dobbiamo prendere di qui in avanti. Lo dicevamo con il Forum Industria, Simone Gianni, eravamo a chiudere la 3 giorni della Festa Nazionale sulle politiche industriali a Carrara questo weekend. Io credo che esattamente come in quell'occasione, Simone, oggi noi abbiamo a che fare con il tema dell'identità e del risentimento, no? E ce l'abbiamo continuamente. Le destre sovraniste e nazionaliste lavorano per costruire consenso dentro l'identità, chiaramente un'identità che non ci corrisponde, che è un'identità escludente, e il risentimento, che arriva esattamente dove lo Stato, il lavoro, l'industria sono venuti meno. Io credo che voi oggi ci stiate suggerendo una cosa sacrosanta, cioè che il lavoro deve tornare punto identitario di coesione, di riconoscimento, di partecipazione di un grande progetto sociale e democratico qual è il nostro paese, e contemporaneamente che il risentimento, e quindi il voto per l'antisistema o il non voto, ormai il voto è dicenso, vota chi ha, vota chi può, vota chi sa, noi dobbiamo recuperare quel terreno a partire dal combinato disposto, lo dicevate benissimo, fra l'articolo 1 e l'articolo 3 della nostra Costituzione. Articolo 3 in particolare comma 2, quindi rimozione degli ostacoli, il lavoro straordinario delle costituenti, non a caso coloro che durante la guerra e la dittatura fecero per la prima volta l'esperienza di entrare nei luoghi del lavoro.

0: veramente di lettura e di risposta di tutte le questioni che abbiamo avanzato per anche un po' restituire un'identità chiara al Partito Democratico. Naturalmente la questione del lavoro, il salario minimo, ma anche il tempo liberato, il congedo paritario, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, la redistribuzione delle grandi disuguaglianze fra donne e uomini, la restituzione di una possibilità di vita felice, no? Anche per gli uomini rispetto all'affettività, al rapporto con i bambini e le bambine, con i loro figli, credo che si tenga tutto insieme. Ancora, quando diciamo sanità pubblica, diciamo esattamente di reinvestire sul personale pubblico, che siano gli infermieri, ne mancano 100.000, il personale medico, il terzo settore. Noi abbiamo un settore fondamentale nel sistema di cura dei nostri anziani, dei nostri bambini, delle persone con disabilità, sono persone che si occupano di fragilità, essendo fragili anch'esse, perché il lavoro sociale è troppo spesso un lavoro povero. E qui, diciamo, lo Stato come agente di creazione di lavoro, io credo, non siete gli unici a fare questo ragionamento oggi, e credo che noi dobbiamo aprire le orecchie rispetto a chi, penso ad esempio a Massimo Fiorio, ci sta dicendo che un nuovo ruolo dello Stato può essere anche e deve essere creatore da questo punto di vista di buona e piena occupazione. La scuola, io tra poco mi muoverò perché abbiamo un'iniziativa al partito proprio sul tempo pieno della scuola, ma noi abbiamo un paese totalmente diseguale, dove da Roma in giù non esiste quasi neanche il tempo classico della scuola, non esiste il tempo mensa nelle scuole, perché manca il personale pubblico, perché manca uno stipendio remunerato adeguatamente. Lo sviluppo, le due transizioni, quella ecologica e quella digitale, e io dico anche i diritti civili legati ai diritti sociali, perché quando tu dai una risposta di lavoro quei diritti si estendono, quando non la dai quei diritti in qualche maniera fanno un passo indietro. Chiudo davvero tornando a ringraziarvi e rimettendo anch'io al centro di questa nostra mattinata di scambio quello che diceva Marina Calloni all'inizio, no? La libertà. Ecco, io penso, credo che i partiti progressisti, la coalizione che oggi si candida con mille fatiche ma con molta e tenace determinazione ad essere l'alternativa in questo paese, stiano lavorando esattamente su questo, su provare non solo a tornare a dare risposte di dettaglio alle persone, alle comunità, alle famiglie, alle imprese, ma di dare una risposta più lunga, di lunga visione. Dentro quella libertà c'è la promessa di una vita dignitosa, c'è la promessa di una vita felice, in qualche maniera promessa che noi non solo abbiamo violato, ma abbiamo smesso di evocare. Per questo credo, e vi saluto qui, che noi questo libro lo dovremo portare in giro, non nel senso deteriore del termine, ma lo dobbiamo letteralmente portare fra le persone, in mezzo alla società. La nostra intenzione dopo settembre è esattamente questa, quella di fare un lavoro di coalizione che però non sia un lavoro con la sola coalizione politica, ma che sia un lavoro insieme alla grande coalizione sociale che durante il referendum, non a caso a difesa della Costituzione, è tornata a farci vincere, a far vincere l'Italia e non una parte, e che però noi abbiamo bisogno di coinvolgere adesso quando entriamo nei nodi di quello che andiamo e vogliamo andare a fare. E penso che, insomma, questo indice di questo bel libro possa darci molta indicazione di dove andare e di quale compagnia in qualche maniera frequentare nei prossimi mesi. Grazie e buona prosecuzione.
1: Grazie. Ecco, la società civile esiste, quindi come tale bisogna rimobilitarla soprattutto su temi che non siano la sicurezza, la paura o una forma di insicurezza che buttano sostanzialmente sulla questione sicurezza o sugli immigrati, quando invece l'insicurezza è legata naturalmente a questa vita che non è più degna di essere vissuta col lavoro povero. Quindi bisogna probabilmente ribaricentrare un po' quelle che sono anche i bisogni del paese e anche i sentimenti delle persone. Grazie tante. Io adesso chiamerei un'altra autrice del libro, e cioè Valentina Cardinali, che ha scritto un testo, adesso lo leggo. Il titolo è Piena e buona occupazione per giovani e donne, la tra

0: virgolette, necessità di una sperimentazione. Adesso magari ci dirai perché le virgolette, no? Ok, grazie.
1: Grazie a voi, grazie diciamo per la giornata, grazie a Laura per aver coordinato con pazienza e con tenacia, come è stato detto, questo percorso. Allora, perché necessità? Rispondo subito a Marina, sono nei 5 minuti, perché questo è un tema che, insomma, come abbiamo ricordato, ha lunga vita, una riflessione da tanto tempo, però necessità perché è ora, è adesso. Cioè, non è un caso che il libro in questo momento, come ricordava Marta, possa essere non solo uno strumento di riflessione, di un dibattito culturale, ma uno strumento di carattere operativo che serve alla politica in questo momento, perché lì c'è non solo una visione del mondo, ma c'è una probabile soluzione ad un problema che la politica tutta e non di parte deve affrontare adesso, in questo momento, nei prossimi anni, cioè aumentare i posti di lavoro, e lo deve fare con delle idee nuove, perché siamo arrivati alla nostra situazione attuale con un gap di persone fuori dal lavoro e di punti di PIL mancanti che si chiamano giovani e donne, proprio perché all'interno anche del contesto, diciamo, interpretativo che abbiamo visto, però le misure utilizzate per la creazione di posti di lavoro non hanno funzionato. E lo dico, io faccio questo di mestiere, sono analista delle politiche pubbliche, quindi molto laicamente, quindi al di là delle parti politiche, le politiche del lavoro nel nostro paese hanno vissuto delle stagioni, hanno vissuto e continuano a vivere di, diciamo, in qualche modo innamoramenti di misure più o meno salvifiche legate a un orizzonte temporale molto ristretto che spesso è inferiore alla legislatura. Sta di fatto che le parole che diceva Laura prima, no? Visione, programma, piano, no? Che richiamano un impegno e anche una possibilità di guardare lontano e di dare con la speranza, ricordava Marta prima, l'abbiamo dimenticato. Perché nessuno è più sicuro di potersi prendere una responsabilità, no? Di dare una visione. E quindi, tra le tante misure che non hanno funzionato, perché una piena e buona occupazione adesso torna come input? Perché c'è bisogno di tentare anche questa strada, anche per chi probabilmente non ci ha creduto prima, anche perché ha un timore, no, diciamo, di questi paroloni un po' troppo impegnativi, ma è una strada che va tentata adesso, perché noi da oggi al 2050 perderemo 7 milioni e mezzo di persone in età da lavoro, che non saranno sostituite né da nuovi nati, perché la natalità è bassissima, né da diciamo migrazioni qualificate, non troviamo su un tema caldissimo, ok? Quindi, diciamo, la nostra forza produttiva in 20 anni perderà 7 milioni e mezzo di persone, e che non saranno quindi rigenerate. Il nostro mercato del lavoro e quindi il nostro sistema economico perderà 7 milioni e mezzo di capacità contributiva, mentre altrettante quote andranno a incrementare le generazioni degli anziani, grandi anziani, no? Perché la transizione demografica, ringraziando Dio siamo un paese a speranza di vita molto lunga e a qualità della vita, dirà che, insomma, cresceremo in numero, e il peso, il sostegno delle cosiddette politiche passive per la componente anziana e grande anziana della popolazione sarà necessario, sarà crescente, ma mancherà la base contributiva. E questo è un problema che va al di là delle ideologie tra il neoliberismo e il keynesismo, cioè un problema proprio di visione, di modello che vogliamo dare. Quindi la transizione demografica noi riusciremo ad affrontarla tenendo in equilibrio il sistema se riusciremo a tirar dentro nel mercato del lavoro le persone che adesso sono fuori, cioè i giovani e le donne, ma non sono fuori per qualche motivo. Io, una battaglia che faccio da sempre, questo voler sempre interpretare le persone che sono fuori dal mercato del lavoro con la categoria dello scoraggiamento, no? Come per dire, no, insomma, ci abbiamo provato ma il sistema non ce lo consente. L'incidenza dello scoraggiamento sull'inattività è del 3%, cioè proprio una motivazione diciamo assolutamente risibile rispetto a quello che è il vero problema di chi sta fuori dal mercato del lavoro, perché ci sta e perché non entra. Qui c'è una grandissima questione di genere. Questo paese prima o poi dovrà in qualche modo cercare di affrontarla. I motivi sono fondamentalmente opposti. Gli uomini sono fuori dal mercato del lavoro per ragioni di compatibilità e di livello salariale. C'è un grande tema del costo opportunità, mi conviene o non mi conviene fare un certo tipo di lavoro, mi conviene, i giovani soprattutto maschi sono fuori per studio, formazione, quindi per migliorare se stessi, per entrare in quel circuito neoliberista, no? In cui dovranno essere sempre più pronti a entrare. Le donne dai 25 in poi sono fuori dal mercato del lavoro perché hanno o un genitore o un figlio o uno zio o un carico di cura da sostenere in prima persona. Il problema, questo è un problema veramente grande, non è solo una questione di giustizia sociale, è un problema di equità di genere, è un problema proprio del paese, perché con i numeri della transizione demografica che dicevo prima, se non si investe, ricordava Laura, e non si guarda questo tema dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento della non autosufficienza in un'ottica di investimento e di modello di sviluppo, continueremo a pensare che il nostro sistema è un sistema che, diciamo, è un paese che invecchia, dove però questo problema qui continuerà a restare a carico delle donne. Quindi aumenteremo le indennità di accompagnamento, aumenteremo, sono 16 miliardi quest'anno, no? di sussidi improduttivi, neanche non rendicontabili, cioè continueremo a tenere al lato quello che è probabilmente il perno di una politica di sviluppo, cioè la cura delle persone, le terremo di lato e faremo sì che continui ad essere il problema tipicamente femminile di donne che non solo non entrano nel mercato del lavoro, ma lo lasciano. Io dico solo una piccola cosa. I carichi di cura, che fino a poco fa ci dicevano i dati, fanno sì che una donna su sei esca dal mercato del lavoro tra i 25 e i 34, adesso hanno lasciato anche quella classe lì. Adesso il problema è sulla mia generazione, sulle over 45, fino addirittura ai 65 anni. Abbiamo generazioni di donne che hanno smesso di lavorare, sono andate in prepensionamento, perché si trovano a gestire addirittura quattro generazioni in casa. Il marito anziano, loro stessi, i figli, i nipoti, perché il welfare è ancora familiare. Quindi dentro questo scenario che sembra apocalittico, ma è già qui, è dentro, è domani, allora non possiamo perdere altre persone, non possiamo proprio permetterci come paese di lasciare persone fuori dal mercato del lavoro. Giovani e donne devono entrare nel tessuto produttivo per la propria realizzazione, eccetera, ma anche perché il sistema lo richiede, l'equilibrio dei conti pubblici lo stesso, per cui piena e buona occupazione, ma con la consapevolezza che il momento è adesso e non c'è probabilmente un motivo per cui non possa essere tentata anche questa strada della creazione dell'occupazione, anche questa strada accanto alle misure ordinarie, perché consentirebbe di raggiungere quelle che la politica sinora non ha raggiunto, di intercettare quei bisogni e quei problemi che fino adesso non sono stati evidentemente ancora soddisfatti, altrimenti non saremmo qui a fare queste proposte. Grazie.
0: Grazie tanto anche per il contributo nel libro. Chiamerei adesso il professor Massimo Gidi, prego.
2: Parlare anche
0: Vuole farla dopo Gidi?
2: Sì. No, dopo Gidi.
0: Ok.
2: Ora il professor Massimo Gidi.
0: Eravamo d'accordo col governatore che avrebbe fatto dei segnali, quindi abbiamo percepito. Grazie. Politico.

0: Scusate un po' l'imbarazzo perché i temi sono tantissimi e io non credo di essere la persona esperta in quasi la grande maggioranza di questi temi, per cui provo semplicemente a porre dei problemi per quello che è stata la mia impressione generale. Dietro uno dei temi che è stato trattato con molta attenzione, oltre a quello del lavoro, è quello della democrazia. Ora io credo che, da come emerge anche dal libro, ci sia un certo ottimismo che non condivido sullo stato della democrazia e su come potersi muovere per poter, diciamo, avere da fare delle proposte che siano credibili e politicamente praticabili. Io credo che il punto chiave è che non abbiamo capito che in questo momento la democrazia è attraversata da un conflitto, da una serie di conflitti che normalmente vengono, come dire, istituzionalizzati dai partiti. Il compito dei partiti normalmente è quello di trasformare il conflitto sociale in una normale relazione di tipo istituzionale e poi viene risolta col dibattito, con la lotta politica, eccetera. In questo momento il passaggio tra il conflitto sociale e il conflitto istituzionalizzato attraverso i partiti non avviene più nel modo in cui avveniva per esempio 30-40 anni fa, è cambiato in un modo sostanziale. E quindi il problema è che c'è una difficoltà, a mio parere, molto grave nel poter, come dire, rispecchiare quel conflitto e dargli una soluzione. E non è una cosa banale, perché nessuno parla di conflitto invece. Si parla della democrazia, ma non si parla del conflitto che è intrinseco alla democrazia, che è funzione, in cui la democrazia ha una funzione fondamentale, e cioè quello di renderlo, come dire, renderlo un processo controllato e capace di dare delle soluzioni sociali. C'è una vasta area di popolazioni in Europa, negli Stati Uniti molto di più, che grazie a processi di, come dire, di internazionalizzazione dei mercati, che non sono stati controllati istituzionalmente, si è trovata in difficoltà economica, in difficoltà politica, in problemi di reazione, quindi di complessa controsistema, e che è stata in certi casi assorbita molto bene dalla destra. Negli Stati Uniti questo è assolutamente evidente, che ha assorbito quindi e non ha però trasformato nel modo appropriato il conflitto, l'ha usato per incrementarlo ulteriormente. Sta accadendo anche in Italia, sta accadendo anche in Europa. È un mio personale, non so, sono io solo che sono preoccupato di questa cosa o è il problema questo? Cioè, attenzione, noi abbiamo anche parlato qui, ho sentito parlare molto di crescita della disuguaglianza, ma quella disuguaglianza che conta di più è quella di quella parte di popolazione che non vede più una prospettiva di crescita per il futuro. Ed è quella popolazione, diciamo, di ceto e di reddito medio-basso, che è in difficoltà in Italia, in Europa, e che si rivolge ai partiti che la accontentano nel breve periodo, ma non sanno dare una prospettiva di lungo periodo e quindi una prospettiva di risoluzione del conflitto attraverso la crescita. Quindi io vi pongo il problema, io non vengo qui a raccontare niente che, come dire, che non voglio insegnare niente a nessuno, io sto studiando queste cose, vi pongo il problema che io non so risolvere e che è un problema profondamente politico. Qual è il passaggio, quali sono i passaggi e i modi con cui l'Europa potrà rispondere a questo tipo di problematica, anche tenendo conto che dal punto di vista della sua crescita interna, tecnologica, eccetera, è in grave ritardo, e quindi che questo grave ritardo, che potrebbe essere un volano per il futuro, in questo momento non mi pare venga inteso come un volano per il futuro. Potrei andare avanti così una mezz'oretta, ma
1: prossimo
0: vi
1: seminario.
0: Dispenso.
1: Intanto dovremo fare tanti seminari, quindi prossima volta. Grazie. Governatore Visco, prego.
2: Grazie, grazie a Laura per avermi costretto a venire.
1: l'ha convinta?
2: Quando mi ha mandato il titolo di questa di legge e così via, e quando ho sfogliato velocemente il PDF, ho scritto a Laura: mi sembra una proposta interessante, molto velleitaria. Lei ha detto utopistica, ma il problema di fondo qui è, io va tutto bene, la piena e buona occupazione, in particolare per giovani e donne, anche come è stato detto, alla luce degli sviluppi demografici e altro, è un soggetto sicuramente rilevante. Quello che viene prima, cioè la legge, è un punto interrogativo, cioè non si sa bene se la legge crei poi dopo questa piena buona occupazione, o se in realtà forse il titolo migliore lì è una politica per la buona, piena occupazione, eccetera. Quindi già c'è questa differenza. Se uno va a leggere l'articolato della legge, beh, sicuramente non c'è niente che, a mio modo di vedere, si possa contraddire rispetto a quello che viene proposto, detto, eccetera, se non che la domanda che ci si pone immediatamente è: con quali soldi, per che cosa e in che modo, cioè ciò che interessa la politica più che le norme di per sé. Io credo che le norme che abbiamo oggi in essere, a partire da quelle costituzionali e dallo Statuto dei lavoratori, eccetera, siano già sufficienti per indirizzare la politica in questa direzione. Viviamo in un mondo, come è stato detto, assolutamente molto più complicato oggi di quello che fosse 50 anni fa, e quando lo Statuto dei lavoratori è stato introdotto, un mondo che vede sostanzialmente una classe media in affanno, come è stato detto, e quindi una classe media che è in affanno non solo da noi, ma e soprattutto anche nelle economie più avanzate. E Trump sicuramente discende dal fatto che quella classe media in affanno, essendo insicura sul futuro, sulle opportunità, sugli sviluppi anche per loro e per i loro figli e figli, si sente in qualche modo protetta da enunciati politici che chiaramente sono spesso solamente di slogan, ma che coprono una insicurezza che sicuramente esiste. Il punto è, in questa fase in cui c'è una crisi della globalizzazione, non perché la globalizzazione fosse cattiva di per sé, ma perché le conseguenze di disuguaglianza che ha generato non sono state trattate a livello politico, secondo me quello che manca è proprio la politica. Una politica che non ha un orizzonte sufficientemente lungo, perché da Blair in poi quello che si fa è si va a vedere cosa vuole la gente, e quindi si disegna la politica sulla base di quelle che uno immagina siano i desideri degli elettori, e contemporaneamente si va a ripetere e a mettere in atto ciò che si immagina possa poi portare a confermare un voto favorevole, anziché andare a avere una visione più lunga. Mancano i progetti, manca, come diceva anche chiaramente Laura, una visione programmatica, una visione di medio termine, e in questo poi alla fine abbiamo le riflessioni legate al lavoro di cui si è parlato. È un lavoro, ma non è la piena occupazione, c'è. Laura parla di cos'era che dicevi, citando Pierluigi Sciocca, sì, dicevi lo spaventoso equilibrio di sottooccupazione. Secondo me c'è uno spaventoso squilibrio di piena occupazione, che è una cosa diversa. In Italia credo che le famose leggi sulla flessibilità del lavoro, Biagi, Treu, degli anni 90, sono state utilizzate non per trasformare l'impresa e quindi fare investimenti e attraverso questi investimenti utilizzare meglio il lavoro, ma per utilizzare il lavoro per mantenere la competitività media, lasciando l'attività produttiva invariata e quindi non facendo fronte ai grandi cambiamenti sia della apertura dei mercati internazionali sia del cambiamento tecnologico. Quindi, secondo me, quello che manca e mancata e continua a mancare per quegli obiettivi lì è proprio la politica. Quindi io credo che le leggi, secondo me, va benissimo, tutto l'enunciato che c'è, sicuramente tutto quello che è stato detto sia sul piano teorico, filosofico e di prospettiva anche democratica, però quello che non è chiaro è come si fa tutto questo, con quali soldi. 30 anni fa, forse di più, 35, scrissi un piccolo saggio con Fabrizio Barca, c'era un capitolo che si chiamava Eccesso di debito, carenza di Stato. Cioè, qui di fatto non c'è manco lo stato minimo spesso, però quello che è carente è proprio il modo in cui lo Stato cerca di affrontare questo problema del lavoro, per esempio con l'istruzione, per esempio con l'educazione. Molte delle persone che non partecipano al mercato del lavoro non è che sono scoraggiate, proprio non sono interessate spesso, è mancata la scuola, è mancata l'educazione come noi immaginiamo dovrebbe essere, e io credo che investire in conoscenza vuol dire anche investire in scuole che poi attirino le persone, i giovani, e poi dopo li formino, e poi dopo si crei una coscienza anche civile che affronti questi problemi in una prospettiva di più lungo termine. La creazione diretta del lavoro non è molto chiara in queste cose. Si parla, bisogna creare direttamente lavoro per coloro che non ce l'hanno, lo vorrebbero avere, sono sottoccupati, eccetera, eccetera. Ma il problema di fondo è lo Stato deve occupare, è l'occupatore di l'ultima istanza o no? Io ho molti dubbi su questo, devo dire. Credo che le responsabilità dello Stato siano proprio quelle forti di avere un ruolo indiretto nel promuovere gli investimenti, anche investimenti pubblici, se vogliamo, in infrastrutture e così via, ma poi il lavoro è una conseguenza di questo, non si parte da questo. Così come ho dei dubbi su quella famosa inversione che Laura stessa ha sottolineato tra la crescita che genera occupazione o l'occupazione che genera crescita. Non credo che ci sia, abbiamo un problema di livello e un problema di dinamica, quindi ci sono dei problemi sicuramente politiche per investimenti, politiche per la ricerca. Spesso si è detto anche cose intelligenti qua dentro sull'intelligenza artificiale, io condivido quanto è stato detto anche a proposito della non moderazione o non c'era un'altra cosa dell'attuale pontefice, timidezza. Non è timido, credo che quello che dice è ragionevole. Le mie idee sull'intelligenza artificiale le ho messe, pubblicate adesso su Bancaria o su Moneta e Credito, chi le vuole andare a vedere le vede. La mia impressione è che in quest'ambito in realtà c'è, cioè, il problema di fondo è la concentrazione di un potere di mercato che diventa potere politico, non solo negli Stati Uniti ma globale, perché c'è la politica dietro, e la disuguaglianza straordinaria che alla lunga porta a avere magari il lavoro pieno ma assolutamente marginale e non sufficiente per addirittura compensare questi grandissimi sviluppi di produttività promessi dall'intelligenza artificiale. Quindi va governata, il problema dell'intelligenza è il governo dell'intelligenza artificiale, ancor prima che immaginare il centro europeo dell'intelligenza artificiale che il mio amico Giorgio Parisi promuove. Credo che bisogna pensare a come favorire una crescita della ricerca, dell'applicazione della ricerca in Europa, che è mancata. I ricercatori europei sono all'avanguardia su questo. Quello che manca è quella che si chiama la commercializzazione dell'intelligenza artificiale, che viene fatta in America e che però viene fatta in un modo che non è governato. E quindi bisogna governarla con metodi, principi e politiche. Quindi, per chiudere, ritorno sulle politiche più che sulle leggi. Secondo me questo è quello che è necessario oggi. Grazie.
1: Grazie governatore. In effetti problema di cui lei parlava, della politica che ci troviamo di fronte negli ultimi decenni, una politica poco lungimirante, cioè che non riesce, soprattutto in momenti di grande sfide che quindi richiedono anche investimenti, invece una politica che è legata alle elezioni, quindi legata al consenso, per cui di fatto non si riescono a fare delle grandi scelte, perché il problema è del voto, no? Quindi devo anche in qualche maniera fare una propaganda. Adesso appunto abbiamo visto anche il documento di Vannacci con l'intelligenza artificiale, in cui di fatto cerca di prendere voti, soprattutto quando c'è insicurezza, disaffezione, risentimento. E l'altra cosa che lei giustamente diceva, perché ci tocca da molto vicino, è riguarda il mancato investimento non solo sulla scuola ma anche sulla la ricerca. Col PNR abbiamo veramente formato un sacco di persone straordinarie, con grandissime qualità, capacità, che adesso non hanno lavoro, non hanno impiego, e quindi c'è un problema anche di come queste persone non vadano all'estero, bensì vengono riutilizzate anche, cioè riutilizzate, valorizzate anche per quello che stiamo facendo. E l'altra questione, naturalmente, ho visto, sono uscita anche questi giorni dell'Unione Europea sul governo e l'intelligenza artificiale, però l'AI Act, però penso che sia una questione anche di un investimento sulle piattaforme pubbliche dell'intelligenza artificiale, perché ora noi siamo schiavi di tutte le big tech, noi li puniamo, però siamo dipendenti da Google e da tutti gli altri. Quindi anche l'Unione Europea, che deve ripensare per formare, a mio parere, i cittadini europei anche a delle piattaforme pubbliche, forse anche quello. Comunque magari ne riparliamo, scusatemi tanto, ma sono tanti gli stimoli. Bene, grazie. Adesso io darei la parola ad un'altra autrice del libro, Rossana Dettori, che ha scritto l'ultimo commento del libro, che è sul nuovo ruolo dell'attore pubblico per la piena e buona occupazione. Grazie.
3: Grazie a voi. Sarò veloce. Intanto vorrei iniziare dicendo che oggi troppo spesso, quando parliamo di lavoro, la discussione la riduciamo a una fredda analisi di numeri e di percentuali. Quanti posti di lavoro sono stati creati? Quanto è salito o sceso il tasso di disoccupazione? Ma se seguiamo il filo del pensiero di Laura Pennacchi e di Giorgio Fazio, questa narrazione nasconde una realtà ben più complessa. Oggi non basta più contare i posti di lavoro. Dobbiamo chiederci di quale lavoro stiamo parlando, perché dietro a dati quantitativamente apparentemente positivi si c'erano contratti a termine, part-time involontari, che riguardano in maniera particolare le donne, precarietà cronica e la drammatica realtà di chi, pur lavorando, è povero. La tesi della proposta di legge è netta: il mercato da solo non è in grado di garantire la quantità né tantomeno la qualità dell'occupazione. La visione neoliberista che ha dominato gli ultimi decenni ha ridotto il lavoro a una merce qualsiasi e ha relegato lo Stato al ruolo di semplice spettatore o al massimo di soccorritore a posteriori, chiamato a pagare gli ammortizzatori sociali quando il danno è già stato creato. Nella proposta di legge sia Laura che Giorgio ci propongono un ribaltamento radicale di questa logica. Ci dicono che la disoccupazione e la precarietà non sono destini inevitabili, ma precise scelte politiche, di cui sino ad ora abbiamo parlato, i vari interlocutori hanno parlato. Per questo il settore pubblico deve tornare a fare programmazione economica, assumendo il ruolo coraggioso di datore di lavoro pubblico. Significa questo che lo Stato deve impegnarsi a offrire un impiego dignitoso, giustamente retribuito e tutelato, a chiunque voglia e sia in grado di lavorare, stabilendo uno standard pubblico di diritti e salari dignitosi. Lo Stato deve alzare l'asticella per l'intero sistema economico, costringendo il settore privatizzato a competere verso l'alto e non più al ribasso sulla pelle delle persone. Per fare questo dobbiamo scardinare un profondo pregiudizio ideologico, l'idea che la spesa pubblica sia solo un costo improduttivo e che solo il privato crei ricchezza. Investire nel lavoro pubblico, nella sanità, nella scuola, nella ricerca, non è una spesa a perdere, ma il più potente moltiplicatore economico di cui disponiamo. Ed è proprio qui che si inserisce una riflessione che, di Laura e Giorgio, che è la necessità di rimettere al centro il lavoro di cura inteso in senso molto più ampio e profondo. Per decenni l'economia capitalistica ha considerato le attività di cura come qualcosa di secondario, una questione privata o domestica, storicamente scaricata sulle spalle delle donne e sistematicamente svalutata, sia a livello salariale che sociale. Laura e Giorgio ribaltano questa prospettiva. La cura non è un costo o un settore marginale, ma la precondizione stessa per la sussistenza della società e dell'economia. Quando parliamo di lavoro di cura in senso ampio, non intendiamo solo l'indispensabile assistenza sanitaria o l'accudimento, ma una vera e propria postura politica ed economica, la cura delle relazioni umane, la cura dei legami intergenerazionali, la cura della crescita educativa dei bambini e dell'inclusione delle persone vulnerabili. Il settore pubblico deve farsi promotore di questa visione, trasformando le mansioni di cura da lavori precari e sottopagati a professioni stabili, qualificate e centrali nella programmazione dello Stato. Strutturare una rete pubblica del lavoro di cura significa liberare il tempo delle donne dal carico non retribuito del lavoro di casa, abbassare i divari di genere e riconoscere che una società è ricca non quando produce più merci superflue, ma quando sa prendersi cura dei propri cittadini. Questa centralità della cura della relazione umana diventa il nostro principale baluardo democratico e resistenziale contro la solitudine sociale, che è la vera epidemia invisibile del nostro tempo. La precarietà e l'ipercompetitività del mercato hanno isolato gli individui, trasformando le lavoratrici e i lavoratori in soggetti in perenne conflitto tra loro, generando ansia e depressione, soprattutto tra le giovani generazioni. Il lavoro pubblico di cura ha quindi una funzione terapeutica fondamentale, ricostruire la comunità. Quando lo Stato assume le persone per cooperare insieme a un progetto collettivo, sia essa la gestione di un asilodino, il supporto psicologico territoriale o la rigenerazione sociale di una periferia, si innesca qualcosa che nessun mercato privato potrà mai comprare. Si ricrea il tessuto relazionale e si restituisce alle persone l'orgoglio di sentirsi utili e protette all'interno di un destino comune, chiamasi democrazia. Questa deve essere la nostra risposta anche rispetto all'avanzata dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi. Non possiamo lasciare che sia il profitto tecnologico a decidere chi è utile e chi è eccedente. Lo Stato deve governare l'innovazione, convogliando le risorse proprie verso questi ambiti legati all'empatia, all'ascolto e alla vicinanza, che nessuna macchina potrà mai replicare. E infine, quest'idea di cura si sposa perfettamente con la più grande urgenza del nostro paese, del nostro tempo, la crisi climatica. Abbiamo la cura delle persone, scusatemi, abbinare la cura delle persone alla cura della terra ci porta direttamente alla proposta di una piena occupazione verde. Dobbiamo orientare il lavoro garantito verso la cura dei beni comuni, la messa in sicurezza di un territorio fragile dal dissesto idrogeologico, le bonifiche, la riforestazione, l'efficientamento energetico delle scuole e delle case popolari. Questi sono lavori ad alta intensità di manodopera, non delocalizzabili. Curare la terra e curare le persone diventano due facce della stessa medaglia. In conclusione, la proposta ci ricorda che il lavoro non è una merce, ma il fondamento stesso della democrazia, che ci permette di essere cittadini e cittadine libere, uguali e interconnesse, dando piena attuazione agli articoli 1 e 3 della nostra Costituzione. Restituire al pubblico il compito di garantire una piena, buona e solidale occupazione non è un'utopia nostalgica, ma l'unico progetto concreto per costruire un futuro in cui la sostenibilità ambientale e la cura reciproca camminino di pari passo con la dignità umana e la coesione sociale. Dare lavoro è per davvero il fondamento per continuare a garantire la democrazia nel nostro paese. Grazie.
1: Anche per averci ricordato l'interdipendenza non solo tra con altri soggetti umani, ma naturalmente con l'ambiente, con quella che in Ecuador chiamano la madre terra, insomma. Quindi prego. Darei la parola a Francesco Rapparelli tra ricerca e politica, riprendendo quello che abbiamo detto prima, insomma. Grazie.
4: Grazie a Marina Calloni, a Giorgio Fazio, a Laura Pennacchi per l'invito, per l'occasione. Io trovo enormemente interessante e avvincente la proposta nei suoi capi, nei suoi articoli, l'ho studiata a fondo e credo che debba essere una proposta sulla quale lavorare nei prossimi mesi, in particolare nel cantiere che dovrebbe definire il programma per l'alternativa. Lo dico perché politicamente mi sto occupando del Comitato Scientifico di Sinistra Italiana e quindi dei temi che potrebbero e dovrebbero avere valenza programmatica nei prossimi mesi. Rapidamente mi vorrei soffermare su due punti, un punto di natura più storica, politica, e un punto invece relativo al problema che ci ha posto il governatore emerito, e cioè il tema delle risorse, indicando a mio avviso alcune questioni che pretendono di essere affrontate assieme alla proposta di legge. La riflessione di natura storica e politica che vi propongo è la seguente: evidentemente non può essere risolta nella proposta di legge, ma può far parte dello slancio politico che dovremmo avere, che possiamo avere. Il testo, la proposta di legge è schiettamente keynesiana, radicalmente keynesiana. Ora, il keynesismo a cui fate riferimento incrocia, intreccia in maniera virtuosa, a mio avviso, il Marcuse, l'avete nominato a più riprese, il lettore del giovane Marx, i manoscritti vengono pubblicati nel 1932 e recensiti meravigliosamente da Marcuse, a seguire il testo molto rilevante a cui faceva riferimento Laura all'inizio, il testo sui fondamenti filosofici del concetto di lavoro, Keynes, Marcuse, gli anni 30. Non possiamo non cogliere in questi due autori l'urgenza di riflettere a partire da una serie di passaggi storici decisivi. La Prima Guerra Mondiale per un verso, il 1917 per l'altro, l'inizio della pianificazione ancora, la crisi del 29. Questa costellazione di eventi storici non è stata una base, marginale della riflessione dell'economista e del filosofo, ma credo sia stata una base del tutto decisiva, nel senso che la minaccia rossa, con le sue tinte totalitarie o autoritarie, a seconda dei termini che decidiamo di usare, non è stata una minaccia marginale nella costruzione del discorso riformista degli anni 30, del grande riformismo del New Deal e dell'opera teorica, scientifica, ma anche politica di Keynes. Altrettanto non possiamo non dimenticare che Marcuse rimane tutto sommato un critico efferato del capitalismo, e cioè il suo concetto di lavoro, per quanto segnato nel 1932, 33, 34, non solo dal giovane Marx, ma dal confronto con l'antropologia filosofica, dalla ripresa dell'interlocuzione con Heidegger a partire dal 1928, non possiamo dimenticare che appunto Marcuse è lo stesso Marcuse del Soviet dei soldati nel 1919 a Berlino e della sua linea radicalmente anticapitalista sviluppata poi negli anni 50 e negli anni 60. Fatta questa precisazione, perché la faccio? Perché penso che il nodo del conflitto che è stato posto prima sarà un nodo rilevante anche se le forze progressiste vanno al governo del paese. Cioè, in assenza di un'interlocuzione con un mondo che sta fuori e che ha la capacità di mobilitarsi, un programma così radicale non ce la fa, non può farcela. E quindi, diciamo, il rapporto tra il basso e l'alto, ciò che accade fuori dai palazzi e quello che potrebbe avvenire dentro, a mio avviso è un rapporto decisivo sul quale vale la pena prestare attenzione. Sulle risorse, sui soldi, cerco di essere molto rapido, mi limito a riportare dati raccolti in questi mesi di lavoro perché credo che siano dei dati utili. Parto dalla relazione annuale di Banca Italia, ultima che ho avuto modo di leggere, fine maggio, relazione annuale che si concentra sugli aiuti a fondo perduto per le imprese in Italia. Aiuti a fondo perduto che sono passati dal 2018-2019 da 6 miliardi a 18 miliardi nel 2025, da 380.000 imprese a 3,9 milioni di imprese. Sono aiuti a fondo perduto, sono risorse molto rilevanti se pensiamo all'entità di una legge di bilancio. Bene, cosa succede dal punto di vista degli investimenti privati in ricerca e sviluppo? Perché sappiamo che gli investimenti pubblici in Italia sono molto bassi. Allora mi limito a riportarvi i dati del libro bianco curato, pubblicato a gennaio dal MIMIT, dal Ministero del Made in Italy, delle imprese del Made in Italy. Nel 2024 l'investimento privato in ricerca e sviluppo non ha superato la soglia dei 18 miliardi di aiuti a fondo perduto, sia ordinari che emergenziali. 17 miliardi 2024, in Germania 82 miliardi. Capite che questo punto è un punto decisivo, se lo leggiamo alla luce, è un tema sul quale il governatore emerito è intervenuto a più riprese, ma cito in ultimo le considerazioni finali di Panetta, che giustamente insisteva sul dato molto rilevante. In Italia il numero di laureati dall'inizio del secolo è aumentato, è raddoppiato, dal 15% al 30%. Ciò nonostante, 2.000 laureati al mese vanno via dal paese. Il che vuol dire che c'è, come dice Panetta, un circolo vizioso tra un sistema produttivo che non riesce a domandare forza lavoro qualificata, quindi l'incentivo ad investire in conoscenze è scarso, e quindi di conseguenza gli investimenti in tecnologie, l'adozione per esempio delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale è decisamente molto basso. Un altro dato e chiudo. Orsini, relazione annuale di Confindustria, quindi non sono mie lamentele, un po' scapestrate. In Italia, sapete, ci sono 575 spese fiscali. E dice giustamente Orsini che queste 575 spese fiscali erodono 120 miliardi di base imponibile. Ora, quindi, non c'è solo l'evasione fiscale in Italia, quei 110 miliardi l'anno di evasione fiscale, ma ci sono anche questi 120 miliardi di erosione di base imponibile, tanto che Orsini dice a un certo punto accordiamoci, facciamo un tavolo, stabiliamo cosa possiamo eliminare per riguadagnare almeno 20 miliardi che potrebbero essere tripartiti, dice lui, per la competitività, per la sanità. Volendo le risorse si possono trovare. In ultimo, le indicazioni del rapporto 2026 dell'OCSE esplicite sul problema della tassa di successione e della patrimoniale. Sulla tassa di successione, numeri che ci aiutano molto. In Italia ogni anno vengono ereditati circa 250 miliardi, che producono un gettito di un miliardo. In Francia il passaggio di eredità di 300 miliardi produce un gettito di 20 miliardi. Capite? Sono tanti soldi che potrebbero essere molto utili per rendere estremamente concreta la proposta di legge che sollecitate nella nostra discussione comune. Molte grazie davvero.
1: Grazie per anche la notizia che si possono trovare le risorse, per cui possiamo tenerne conto, mi raccomando, questi dati, sì, certo, per quando faremo i prossimi seminari. Grazie. Sì. Allora io darei la parola a un altro autore, che è appunto Christian Ferrari, che appunto ha scritto nella quarta parte sui commenti un contributo sulla necessità di una svolta dopo la lunga stagione neoliberista che ha impoverito e svalorizzato il lavoro. Prego.
5: Sì, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Io voglio partire nel ringraziare anche da parte mia Laura Pennacchi, Giorgio Fazio e tutte le persone che hanno contribuito a questo volume e soprattutto alla proposta di legge. Penso sia un lavoro davvero molto importante, non solo sul piano legislativo, ma lo voglio sottolineare soprattutto sul piano culturale, non astratto, ma culturale nel senso che contribuisce a riportare al centro il lavoro della politica economica, delle prospettive del Paese e in estrema sintesi, come è stato detto, della nostra democrazia. E il punto di partenza del cambiamento di cui abbiamo bisogno è molto chiaro. È stato detto nell'introdurre questo mio breve intervento. Noi dobbiamo fare i conti fino in fondo con una lunga stagione neoliberista che ha impoverito e svalorizzato il lavoro. Un processo, tra l'altro, che proprio qui in Italia è stato più duro che altrove. I salari reali sostanzialmente stanno, diciamo così, arretrano da decenni. Abbiamo una precarietà che resta altissima e che colpisce, è stato ricordato, soprattutto i giovani e le donne che, tra l'altro, a centinaia di migliaia stanno abbandonando il nostro paese proprio per andare in cerca di un lavoro stabile e ben retribuito e anche di quel riconoscimento sociale che evidentemente qui non vedono e non trovano. E tutto questo, il punto politico è che non è stato l'effetto collaterale di un destino cinico e baro, è stato il risultato di precise scelte politiche. Le grandi privatizzazioni, le politiche di austerità, la riduzione del perimetro pubblico, del welfare universalistico, la precarizzazione del lavoro, la frantumazione dei cicli produttivi, pensiamo al sistema degli appalti che oggi attraversa trasversalmente il nostro mondo del lavoro. Insomma, un modello economico e di sviluppo e di impresa programmaticamente fondato sulla svalutazione competitiva del lavoro. Per troppo tempo ci si è illusi che comprimere salari e diritti sarebbe stata la leva dolorosa ma necessaria per sostenere il nostro sistema produttivo, e invece è stata la ricetta che ha accelerato il declino d'Italia più di altri paesi. Ha indebolito la domanda interna, il grande, voglio dire, problema che abbiamo oggi in termini macroeconomici, ha frenato, come ricordava giustamente il governatore, investimenti e innovazioni nelle imprese, ha prodotto un lavoro sempre più povero e ha fatto esplodere le disuguaglianze sociali che poi sono la base di quella conflittualità latente, mettiamola così, che veniva ricordata, che caratterizza la nostra società. E penso che il grande merito di questa proposta di legge è innanzitutto appunto il rovesciamento di questo paradigma, ed è altrettanto chiaro che da qui poi discendono alcune scelte che per noi come CGIL sono decisive. Primo, la dico in estrema sintesi, alzare i salari reali è la grande urgenza del nostro paese, non solo per le condizioni e i diritti e gli interessi delle persone che rappresentiamo, lavoratori dipendenti, ma perché quella è la leva in qualche modo per rilanciare anche una prospettiva di crescita più solida ed equilibrata. Poi gli strumenti per farlo, non è questa la sede, insomma. Secondo, contrastare la precarietà e riaffermare un principio non della CGIL ma dell'ordinamento giuridico europeo per cui la regola del rapporto di lavoro deve tornare ad essere il lavoro stabile a tempo pieno e indeterminato, clamorosamente smentita nella realtà. Penso ad esempio il tema anche della redistribuzione del lavoro e della produttività, a maggior ragione di fronte ai processi di trasformazione e di rivoluzione tecnologica, anche attraverso la riduzione dell'orario a parità di salario. Infine, quarto, rilanciare una vera strategia di politiche industriali e di investimenti, e qui torna il ruolo pubblico proprio per guidare la transizione ecologica, energetica e digitale dei processi produttivi. Tradotto, va davvero riaperta una nuova stagione di intervento pubblico diretto in economia, non per contrapporre Stato e impresa, ma per superare quell'idea che il mercato da solo possa in qualche modo affrontare e risolvere tutte le contraddizioni che abbiamo di fronte, a partire da quella rivoluzione tecnologica che potenzialmente può davvero migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutte e di tutti, ma che io qui veramente sono d'accordo, qui bisogna ritornare a un primato della politica. Non solo va governato il processo di rivoluzione tecnologica, va democratizzato e socializzato. L'enorme produttività che questi processi di cambiamento stanno in qualche modo producendo non possono essere appannaggio del solo capitale sempre più monopolistico e concentrato, come vediamo oggi, quantomeno nel modello occidentale, e devono in qualche modo essere redistribuiti al lavoro e in generale alla collettività e alla nostra società. In conclusione, l'altro punto fondamentale è tenere insieme la questione sociale con la questione democratica. Penso che questa sia la chiave di volta di tutti i nostri ragionamenti e il filo rosso che tiene. E penso che sia anche il contributo migliore che possiamo dare per salvare una democrazia come la nostra, che si sta svuotando dal di dentro, perché soffre una crisi drammatica, non di governabilità come ci vogliono raccontare anche in questi giorni e nelle discussioni anche di questo Parlamento, ma una crisi drammatica di rappresentanza, ce lo siamo detti tante volte. Non è che la gente non va più a votare perché non può eleggere un capo cui delegare i pieni poteri ogni 5 anni, la gente non va più a votare perché non crede più nella capacità della politica, delle istituzioni, della stessa democrazia di cambiare e migliorare le proprie condizioni materiali di vita e di lavoro. E anche perché, scusate, a prescindere dagli esiti elettorali, altro tratto politico di quest'ultimo trentennio, beh, insomma, le scelte, le ricette sostanzialmente sembrano non cambiare mai. Da questo punto di vista, e chiudo, mi permetto di dire che gli stessi populismi, i nazionalismi, i cosiddetti sovranismi sono solo il termometro, la febbre di una malattia che è ben più profonda e che è proprio questa questione sociale che sta attraversando i nostri tempi e l'incapacità delle cosiddette democrazie liberali di affrontarla, anzi direi che l'hanno aggravata proprio a colpi di ricette liberiste, di austerità, di svalutazione del lavoro, di meno Stato più mercato, eccetera eccetera, e oggi ahimè anche a colpi di riarmo e di guerra permanente. Ecco, noi pensiamo che per salvare la nostra democrazia e per dare vita ad un'alternativa politica credibile occorre fare esattamente il contrario. Soprattutto bisogna lottare per la pace, che è la precondizione di tutto, anche questo dice il nostro il pontefice, e per conquistare un'autentica libertà che non è la libertà dei mercati, ma è la libertà delle persone di poter contribuire, soprattutto attraverso il proprio lavoro, al progresso e al miglioramento della nostra società. Grazie davvero.
1: Grazie tante, un'altra agenda politica molto densa da parte del sindacato, e adesso darei la parola ad un altro autore, ovvero a Pietro Galeone, che ha scritto nella parte seconda un testo su formazione, pensione di garanzia, infrastrutture generazionali per la piena e buona occupazione. Titolo lungo?
6: Ma intervento breve. No, ma anzi grazie a chi è sopravvissuto dall'inizio della presentazione, grazie a Laura, ovviamente a Giorgio e a tutte coautrici e coautori, ma grazie in particolare a Laura, perché sul tema proprio di piena e buona occupazione per giovani e donne non è la prima esperienza di lavoro che facciamo, anche con Valentina. Già nello scorso governo al Ministero ci eravamo concentrati su questo tema, e io un po' anche come quota forse giovanile ci tengo molto che sia affrontato il tema delle disuguaglianze generazionali, e ho deciso di affrontarlo, abbiamo deciso insieme al gruppo di lavoro di affrontarlo nel tema della formazione. Perché il tema della formazione? Perché oggi è diventato un po' un buco nero delle politiche del lavoro italiane, perché viene trattata un po' come quel luogo, quel calderone, scusate il gioco di parole con i nomi dell'attuale ministra, ma un po' come il calderone nel quale buttare qualsiasi problema
4: e scaricare poi sulle spalle dei lavoratori qualsiasi inefficienza del mercato del lavoro, per cui i salari non crescono, e beh, i lavoratori non sono adeguatamente formati e quindi formiamoli e se la vedono loro. Non ci sono abbastanza occupati, occupate, formiamoli e poi naturalmente troveranno lavoro. Abbiamo visto che questo non funziona, l'attuale sistema formativo non funziona in parte perché, come anche citava Laura, ci si concentra sempre solo sul lato dell'offerta. Mai ci si concentra su una formazione che in teoria dovrebbe essere in capo anche e soprattutto al lato della domanda, alle imprese, che sono le prime a sapere che tipo di competenza loro serve. Lo Stato, il pubblico, il lavoratore dovrebbero essere responsabilizzati di avere quelle competenze di base che servono poi per essere pronti ad acquisire le competenze specifiche dell'impresa, che però spetta all'impresa poi fornire. E come siamo arrivati a questa situazione nel capitolo, l'affrontiamo un po'. Mi faceva piacere che Marina avesse citato l'anniversario, gli 80 anni della Costituente, dalle donne costituenti in particolare. Io volevo citare un altro anniversario, e su questo mi ha anticipato un po' Giorgio, volevo essere io a citare Bruno Trentin, però quest'anno sono i 100 anni dalla nascita di Bruno Trentin. Ho visto, io purtroppo mi ero sentito con Laura, non sono riuscito, perché vivo a Milano, non sono riuscito a essere presente, però è molto interessante, tra l'altro credo a dicembre l'anniversario. E perché cito Bruno Trentin? Perché sulla formazione c'è

0: più produttivi all'interno dell'impresa con quella formazione. Ma 150 ore per la formazione di lavoratori e lavoratrici che devono superare quella distanza dal resto della popolazione, lavoratori, lavoratrici, operai e operaie, si parlava anche di inquadramento unico all'epoca, operai e operaie che non sono più un ingranaggio nell'alienato, mi piaceva che prima venisse citata anche appunto il tema di alienazione tra Marx e la visione invece poi di lavoro di Smith, quindi non un ingranaggio nella linea di produzione, ma che siano un soggetto civile, politico di questo paese, che sia in grado di scegliere autonomamente su cosa formarsi. Moltissimi l'hanno utilizzato per completare il titolo di studio. È uno degli aneddoti che racconto spesso ai ragazzi quando faccio la formazione alla scuola di politiche su questo tema, è quello del clavicembalo, cioè venne citato al tavolo di negoziazione con la parte datoriale da parte dei datori di lavoro, ironicamente dicendo sì, ma adesso gli operai vogliono imparare a suonare il clavicembalo, e quella divenne un'arma di propaganda del movimento operaio, che disse sì, noi vogliamo che gli operai imparino a suonare il clavicembalo, vogliamo che gli operai si formino per il senso della cultura che emancipa e che attraverso la formazione rende cittadini attivi, come peraltro dice la nostra Costituzione, chiunque. E quindi superando quella distinzione tra il dottore e l'operaio, per cui non è che l'operaio vuole solo il figlio dottore, ma vuole anche partecipare, sedersi allo stesso tavolo insieme al dottore. Quindi da quell'esperienza, come che è stata brevemente estesa anche ad altre categorie di lavoro e lavoratori, e che veramente rendeva il lavoro democratico, dava un senso al tempo, il tempo che era quindi ore retribuite di formazione, quindi non tempo che viene perso nella formazione, quindi un lavoro e una formazione che si intersecano.
1: Questa è Radio Radicale, questa è la programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che prosegue ora con la presentazione del volume Il federalismo contro la paura di Giulio Saputo, che si è tenuta a Roma il 30 giugno scorso, organizzata dai giovani europeisti verdi. Ascolteremo gli interventi di Caterina Froio, docente di scienza politica a Sciences Po di Parigi, Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e segretario della Camera dei Deputati, Fausto Desiderio, membro della Direzione Nazionale della Gioventù Federalista Europea, Chiara Marinelli, membro dei Giovani Federalisti Verdi, Giulio Saputo, coordinatore del Consiglio Nazionale dei Giovani ed autore del volume, Riccardo Mastrorillo, direttore editoriale della Fondazione Critica Liberale, e Luca Boccoli, co-portavoce dei Giovani Europeisti Verdi. Buon ascolto.
2: A tutti e a tutte, e questo incontro, o meglio questa presentazione, nasce da una necessità che abbiamo sentito molto forte tra GEV e GFE, ovvero quella di parlare del movimento federalista e del federalismo in generale, quale modo di gestire la politica, quale modo di pensare il nostro attivismo, non quindi come un fine ma come uno strumento, come un processo. E ci siamo interrogati su questo ovviamente con l'autore del libro, Giulio Saputo, che ci racconterà oggi in questo incontro come si combatte la paura ontologica attraverso il federalismo stesso. E naturalmente non mi dilungo perché lascio gli indirizzi di saluto ai nostri segretari, però vorrei chiamare Filiberto Zaratti, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, a farci un saluto. Grazie.
3: Grazie per questa presentazione di un libro che affronta una serie di questioni che sono fondamentali nel nostro tempo. La questione dell'Europa, del federalismo, è giustamente centrato contro la paura, che è l'elemento politico, direi, dominante di questi nostri anni. Intorno alla paura sono stati costruiti grandi fortune elettorali anche nel nostro paese. La paura del diverso, del migrante, la paura di perdere la sicurezza del posto di lavoro, la paura legata al nostro vivere nei quartieri, è proprio l'elemento centrale su cui si costruisce ipotesi politiche che purtroppo spesso sono nazionaliste e di estrema destra. Ecco, riuscire a comprendere la paura, riuscire a comprendere questo elemento è un elemento essenziale per costruire un'alternativa democratica, un'alternativa, diciamo, alla destra che sta

0: avanzando enormemente non soltanto nel nostro paese, in tutta Europa, a livello globale. E penso che sia uno di quegli elementi che ci deve servire a costruire, diciamo, come dire, una collaborazione, un nuovo pensiero del fronte progressista, democratico, ecologista a livello globale. Qualche anno fa c'è stata la conferenza dell'internazionale, diciamo, di destra in America, alla quale partecipò anche la neoeletta allora Presidente del Consiglio, la Meloni, unica Presidente del Consiglio di tutto il mondo che ha partecipato a quell'evento. Però la cosa che voglio sottolineare è che la destra effettivamente ha un pensiero unico, ha una visione del mondo che in qualche modo propone e intorno alla quale costruisce le diverse ipotesi nazionali. In questo momento sarebbe impossibile pensare a un'identica conferenza mondiale del fronte progressista, delle forze progressiste. Manca quella visione del mondo, manca quella capacità di sapere vedere il futuro e la soluzione dei problemi che il futuro ci pone davanti. Quindi per questo penso che l'opera che ha messo in campo Giulio Saputo sia un'opera importante e sia un contributo in questa direzione. Proprio qui in Europa, l'Europa che per tanti anni, oltre a rappresentare come dire, un mondo ricco dal punto di vista economico, ha soprattutto rappresentato qualcos'altro, ha rappresentato quello spicchio di pianeta dove alle persone che vivevano lì venivano garantiti dei diritti fondamentali, il diritto alla sanità pubblica, il diritto all'istruzione pubblica, quindi il diritto alla solidarietà, ecco, mi piace declinarlo in questo modo. L'Europa ha rappresentato questo, la parte migliore dell'Europa ha rappresentato questo. E sono proprio questi concetti che in questo momento sono in crisi. L'Europa va in crisi quando pensa che l'essere il più grande mercato del mondo, i 350 milioni di consumatori, potessero garantire la sopravvivenza dell'Unione Europea. E invece non è così, il fatto di essere il più grande mercato del mondo ci sta facendo diventare un po', come dire, la vittima preferita delle grandi potenze economiche, come dire, come gli Stati Uniti d'America e come le tigri economiche dell'estremo oriente. Quello che può permettere all'Europa di giocare un ruolo molto importante in futuro è quello di tornare ad essere un faro di democrazia, di solidarietà, dove c'è la sanità pubblica per tutti, dove a tutti viene garantito il diritto all'istruzione. Quindi io penso che attraverso come dire, in qualche modo il rafforzamento e il recupero di questi valori, noi come Europa possiamo giocare un ruolo importante in un mondo pieno di guerra, giocare un ruolo di pace, un ruolo di solidarietà, un luogo di tolleranza. Ecco, la riflessione di Saputo va in questa direzione, quella del pensiero federalista come elemento di collante, diciamo così, a questo continente, ma non solo, possiamo dire, ma è un metodo che potrebbe valere dappertutto. E naturalmente anche in modo efficace. Ma ecco, questo nostro continente ha bisogno di recuperare questo pensiero che ha radici profonde, quelle di Altiero Spinelli, quello dei grandi del Manifesto di Ventotene, pensate in un momento buio della storia, in quel momento buio qualcuno ha pensato a scrivere un documento che ha rappresentato appunto non soltanto la possibilità di vedere un mondo diverso in un momento in cui sembrava impossibile, ma anche quello di indicare una direzione. L'ultima cosa che voglio dire, l'ho detta anche a un convegno fatto sempre organizzato dal Movimento Federalista qualche giorno fa alla Camera, dove erano presenti molti giovani e questa organizzazione è appunto l'organizzazione di questa giornata è stata curata dai giovani europeisti verdi, dalla Gioventù Federalista Europea. Quindi dai giovani. Noi parliamo sempre di padri e madri costituenti, in realtà dovremmo parlare di figli costituenti, perché coloro che hanno scritto la nostra Costituzione all'epoca avevano poco più di 30 anni. Quando Altiero Spinelli ha scritto il manifesto di Ventotene aveva 34 anni. Ora noi ce lo immaginiamo sempre con la barba bianca, ma quando ha scritto l'opera fondamentale era un giovane come voi, come tanti di voi. Ecco, quindi quando noi pensiamo alle nostre responsabilità, pensiamo pure che le grandi rivoluzioni e i grandi problemi si affrontano con tante giovani e tanti giovani che sono in grado di produrre pensiero. Questa è la speranza che io ho per il futuro e credo che questa è la speranza che permette anche a Giulio Saputo di scrivere un'opera come questa. Grazie. Vi dovrò lasciare perché devo tornare in aula, mi dispiace, ma veramente complimenti per l'iniziativa.
1: Ringraziamo ancora una volta l'onorevole e passerei agli indirizzi di saluto ulteriori, quindi o meglio le introduzioni dei nostri due, come dire, valenti rappresentanti dei GEV e dei GFE. Quindi chiederei di intervenire a Fausto Desiderio in qualità di presidente dei GFE Roma.
2: Grazie, grazie mille, grazie a tutti per essere qui, grazie davvero di cuore ai Giovani Europeisti Verdi del Lazio per aver curato questo evento e per averci permesso di presentare questo libro alla Camera dei Deputati. Io ho sentito la presentazione del libro di Giulio a Ventotene, penso in una delle primissime presentazioni di questo volume, settembre scorso. E una delle cose che Giulio ha ribadito con più forza era, diciamo, la caratteristica fondamentale del libro, visto come un libro militante, l'ha detto varie volte, e in effetti il libro cerca di essere uno strumento di militanza che si offre a chi vuole approfondire i concetti chiave del federalismo europeo, inteso come progetto politico, ma anche come pensiero, come sistema di pensiero, cerca di chiarire un po' di equivoci, anche gli equivoci del linguaggio, no? Che nel tempo si sedimentano nelle parole chiave del dibattito politico, e poi offre tutta una serie di visioni che poi approfondirete dopo nel vostro dialogo. Mi fa ancora più piacere presentare il libro oggi alla Camera, in un giorno in cui questa mattina un comitato di associazioni e di persone di estrema destra hanno depositato una proposta di legge di iniziativa popolare sul tema della remigrazione. Mi dispiace se facciamo cambio con la vecchia rimbomba, pure soltanto io lo sento. E dunque, scusami Riccardo, dunque presentare il libro di Giulio che si intitola appunto Il federalismo contro la paura, assume una valenza ancora più importante. È evidente che l'europeismo, diciamo, debba ritrovare tramite il contributo dell'avanguardia federalista una chiave narrativa, che non è solo, diciamo, narrazione, non è solo estetica, ma è proprio contenuti valoriali, capacità di mettere a sistema i nostri valori e farli dialogare con le priorità politiche o l'iniziativa politica del presente. Io mi concentrerò, diciamo, nel mettere a fuoco soltanto due elementi che secondo me sono riusciti particolarmente bene a Giulio nello scrivere questo libro e poi non voglio rubarvi ulteriore tempo. Il primo è, secondo me, una persuasiva disamina di cosa voglia dire oggi identità europea. Ecco, Giulio dedica un ampio passaggio del libro a questo tema, al tema dell'identità europea, che è vista come un'identità in divenire, un'identità che è un'aspirazione a essere cittadini del mondo. E non è tanto, diciamo, un mix di culture, radici diverse, chi dice che è in un modo questo mix, chi dice che è in un altro. L'identità europea è vista appunto come un nuovo tipo di identità che aspira a essere un'identità mondiale, diciamo, cosmopolita. E il secondo tema che Giulio mette a fuoco in questo volume, e che deve essere, secondo me, da monito per tutti noi, è la necessità di mettere a sistema la battaglia federalista con le battaglie politiche per l'emancipazione di ieri e di oggi, che in effetti è quello che già Spinelli e Rossi dicevano nel manifesto di Ventotene. Cioè, ai tempi loro dicevano che il socialismo, il liberalismo, la democrazia non possono realizzarsi in una dimensione nazionale. Dunque, la battaglia federalista è la precondizione per realizzarle. Questo vuol dire che un vero socialista, un vero liberale, un vero democratico non è tale se non abbraccia la prospettiva federalista. Oggi, chiaramente, questo discorso vale per tante altre istanze di emancipazione, l'ambientalismo, l'ecologismo, il femminismo e un movimento federalista giovane e effettivamente in grado di mobilitare deve farlo tramite questa chiave di interpretazione. In ogni battaglia emancipativa, vista secondo la lente federalista, c'è la necessità di agire a livello sovranazionale. Lo Stato nazionale ingabbia le battaglie di emancipazione. E se quindi c'è una cosa che ci deve accomunare è proprio questa prospettiva. Ma io non vi voglio rubare altro tempo e quindi vi lascio alla discussione. Gli altri saluti. Grazie.
1: Grazie, grazie davvero molto per aver accennato a questo, in quanto noi riteniamo che il federalismo come processo possa essere anche un motore trasversale per superare tutte quelle che sono le direzioni che vanno verso le minoranze e verso ovviamente un sistema che non tollera e anzi esclude, che è quello che chiaramente i nazionalismi stanno cercando di fare. Quindi chiederei un ulteriore indirizzo di saluto e anche una descrizione di quello che rappresenta per noi in quanto GEV il federalismo alla nostra segretaria, co-segretaria regionale Chiara Marinelli.
3: Grazie. Appunto, come è stato detto, io rappresento i giovani europeisti verdi del Lazio, realtà alla quale mi sono unita, ho aderito con convinzione ormai 3 anni fa, proprio perché rappresenta non solo i miei ideali e tutte quelle battaglie, quei temi per cui mi sono sempre spesa, ma perché appunto ho trovato in questo spazio una famiglia politica. L'unico elemento però sul quale mi sono interrogata, mi sono effettivamente posta delle domande al momento della mia adesione, è stato proprio l'europeismo, perché per la Chiara di allora l'Europa com'era all'epoca, non troppo tempo fa, ma com'è anche adesso, non andava bene per tanti motivi. Non se ne sentiva rappresentata, né tantomeno soddisfatta o fiera. E questo in particolare, e qui riprendo anche le parole del libro di Giulio, per quanto riguarda il suo ruolo, il suo operato, il suo posizionamento all'interno delle contraddizioni della nostra contemporaneità e della globalizzazione, aspetti sui quali non mi dilungherò adesso perché avremo sicuramente modo di approfondirli nel corso di questa giornata, ma fra queste criticità voglio menzionare soltanto la gestione della crisi climatica, l'inazione climatica che come Movimenti per il Clima denunciavamo e continuiamo ancora a denunciare da anni. Ed è stata proprio la paura del collasso climatico, quell'ansia, quel senso di urgenza che mi ha spinto a guardare all'Europa con uno sguardo critico, in quella fase diciamo di scoperta, non solo di scoperta e di analisi non solo politica ma anche personale, individuale, fortemente personale dal punto di vista di una giovane cittadina europea. E appunto in quella fase è stata proprio la paura del collasso climatico che mi ha spinto a individuare i problemi e le criticità dell'Europa di allora ma anche di adesso e a cercare poi di individuare delle soluzioni. Ed è stato proprio nel momento in cui ho cercato di individuare le soluzioni, queste possibili soluzioni, che mi sono resa conto che l'Europa non è solo il problema, ma è, può essere e deve essere anche la soluzione. Il mio errore stava nel soffermarmi su un'Europa presente e non guardare a un'Europa futura, un'Europa possibile, un'Europa diversa, non solo per quanto riguarda la leadership temporanea, ma anche a livello, anzi anche e soprattutto a livello di forma, di struttura. Ed è proprio di questa Europa diversa che ci parla questo libro, e l'Europa che viene descritta in questo libro, che avrei sicuramente voluto leggere prima, mi avrebbe sicuramente facilitato la vita e sicuramente mi avrebbe guidato all'interno di questo percorso, però sono veramente contenta di averlo letto adesso, perché già a partire dal titolo e poi anche durante la lettura, nel corso della lettura, ho ritrovato questo mio percorso, che però non è solo un percorso mio, mi sono resa conto che è il percorso di un'intera generazione, una generazione che si è avvicinata alla politica, ha iniziato a far politica proprio come risposta alle paure e in particolare alla paura del collasso climatico. E qui cito Grazia Francescato, che spesso ripete che noi siamo l'unica generazione che ha un'idea diversa di futuro, è cresciuta con una concezione diversa di futuro rispetto a tutte le altre generazioni che ci hanno preceduto nel corso della storia umana. Quindi la nostra percezione di futuro non è un qualcosa in divenire, un qualcosa che si estende e si prolunga all'infinito. Noi al contrario siamo i primi ad essere cresciuti ad avere una concezione di futuro come un qualcosa che si restringe. Più si va avanti, più si restringe. È letteralmente un orologio le cui lancette vanno al contrario, che viene rappresentato con il climate clock, che ci indica quanto tempo ci rimane per agire prima che i cambiamenti climatici diventino irreversibili, per agire prima, per evitare il collasso climatico. E in questo scenario la nostra generazione, nonostante questo, è stata anche la generazione generazione che è stata in grado di ritrovare la speranza, di costruire la speranza, e l'ha fatto attraverso anche l'europeismo, il federalismo, l'ha fatto attraverso progetti politici, e questo progetto politico intersezionale attraverso quest'idea di Europa diversa, in cui, come dice anche Giulio nel libro, ed è un passaggio che ho apprezzato veramente molto, questa generazione deve avere un ruolo, i giovani in generale devono avere un ruolo attivo e centrale. E quindi per me questo libro non parla soltanto di quest'idea di Europa, di quell'idea di Europa diversa che la Chiara 19enne avrebbe avuto grande piacere a scoprire prima, ma parla anche e soprattutto di speranza, speranza di cui la nostra generazione e non solo, e la nostra epoca ha veramente tanto bisogno, ha disperatamente bisogno. E quindi non mi dilungo e ringrazio Giulio intanto per aver scritto questo libro, e ringrazio tutti voi per aver organizzato e preso parte a questa giornata. Grazie.
1: Grazie veramente tanto, Chiara, per questo intervento non solo accurato ma veramente ricco di spunti e di trasversalità fra i nostri due movimenti politici. E prima di passare la parola al nostro autore, il quale naturalmente ci declinerà un po' del contenuto del libro, e ci tenevo a sottolineare quanto sia veramente necessaria un'analisi di questa portata all'interno dell'attuale panorama internazionale. Viviamo infatti in un contesto che si connota per due movimenti fondamentalmente che vanno nella direzione opposta rispetto a quella del federalismo: il multipolarismo da un lato, che si è sostituito sostanzialmente al multilateralismo, quindi abbiamo un'ascesa della Cina contemperata ovviamente dalle spinte americane, dall'India e così via, e da un altro lato abbiamo un'evoluzione del nazionalismo, quindi passiamo da un nazionalismo indipendentista che in qualche maniera ha il suo declino dopo la Brexit perché esce dal panorama e dal dibattito internazionale e viene sostituito naturalmente all'interno dell'Unione Europea dal sovranismo che, pur prendendo quanto di buono l'Europa ha da dare, tenta di scardinare le istituzioni in qualche modo, tenta di modificare i trattati escludendo quella che è la Commissione, il Parlamento e soprattutto la Corte di Giustizia, in favore invece di un meccanismo che sia più, come dire, non sovranazionale ma di collaborazione di stati sovrani fra loro, e in questo senso però fa venir meno l'essenza stessa dell'europeismo. E da questo punto di vista quindi la nostra analisi, l'analisi di Giulio, è particolarmente necessaria perché ci pone come orizzonte l'europeismo, perché è la prima esperienza globale che può essere un apripista rispetto chiaramente a tutto il panorama internazionale per, come dire, portare avanti un processo analogo, un processo che internalizzi i conflitti, un processo che funga da modello di cooperazione, perché ricordiamo che da quando c'è l'Unione Europea, l'Europa in generale, intesa come in senso geografico, non ha mai avuto così tanti anni di pace consecutivi. E anche questo ovviamente è uno dei termini di confronto che ci impegnerà di qui in avanti, perché naturalmente per pace noi non intendiamo banalmente l'assenza di conflitto, ma una pace kantiana che sia l'impossibilità di giungere al conflitto. Quindi vorrei che Giulio iniziasse raccontandoci un po' in senso diacronico come ha sviluppato questo libro, quindi si parte un po' dalle categorie attuali, dallo status quo, si arriva poi ad analizzare la crisi o le multicrisi alle quali siamo stati esposti negli ultimi 20 anni, per giungere poi a un elemento di speranza. In questo senso il libro si pone, come dal sottotitolo, come una bussola per la planetarizzazione. Grazie Giulio.
4: Allora, intanto grazie mille davvero per aver organizzato questa iniziativa ai giovani europeisti verdi, alla gioventù federalista europea. Io sono contentissimo di essere qui e grazie anche ai coraggiosi che hanno sfidato le temperature epocali che ci sono a Roma ormai praticamente alle porte di luglio, quindi grazie mille ancora. Questo libro nasce con l'idea di portare fuori dal dibattito accademico diciamo una deostruzione dell'analisi del pensiero complesso, e soprattutto trasformare l'analisi del mondo accademico in una setta degli attrezzi per la militanza politica. Cioè, l'idea è: viviamo in un mondo in crisi, cioè il mondo letteralmente brucia, cioè non possiamo stare a guardare, cioè, o a renderci a una forma di nichilismo, no? Per cui è più facile pensare che ci sia una fine con la F maiuscola, purché invece non si accetti un'idea di cambiamento. Quindi l'idea è invece proviamoci, cioè capiamo che cosa si può fare. Allora, in questo senso è una cassetta degli attrezzi, quindi la prima parte è letteralmente le parole d'ordine che sono nel dibattito pubblico e che si sentano continuamente, no? E quindi cercare di fare un quadro delle parole d'ordine principali che si sentono nel dibattito pubblico e quindi tutte le volte che si sente questa cosa dell'Europa, l'Europa, l'Europa, ce lo chiede l'Europa, ma che cos'è l'Europa? Qual è la storia dell'idea di Europa? Che significa oggi l'Europa ed essere europeisti? Quindi cioè, sono partito da qui, diciamo, quindi da un'analisi dell'Europa, dell'europeismo, per andare a analizzare poi le principali correnti, no? Che nel corso della storia del processo dell'unificazione europea si sono anche combattute, no? Per cercare di dare il loro contributo all'avanzamento graduale di questo processo a cui abbiamo assistito e quindi anche dare le categorie, cioè qual è la differenza fra il funzionalismo, l'intergovernativismo e il federalismo. Quindi cercare di dare una definizione di queste parole d'ordine, cercare di dare una definizione al nazionalismo, oggi che si sente tanto parlare, che cos'è il sovranismo, cioè che cos'è il nazionalismo, cercare di decostruire tutte queste parole d'ordine e dargli un significato. Se volete io in due parole ve lo provo a dire ora, posso, in due secondi? Allora, due secondi rapidissimi, quindi, cioè, per cercare di darvi l'anticipazione sulla setta degli attrezzi. Allora, è chiaro che ogni volta che si parla di unismo inevitabilmente si va verso una semplificazione o una selezione di ciò che si sceglie di raccontare. Quindi chiaramente io farò una semplificazione di questi concetti particolarmente complessi. Però se dobbiamo dare oggi una definizione dell'Europa, noi dobbiamo dare una definizione di un ibrido istituzionale. Cioè, che cos'è l'Europa oggi? Beh, innanzitutto bisogna distinguere il continente dai confini geografici porosi che nel corso della storia cambiano dall'Unione Europea. L'Unione Europea è questo ibrido istituzionale che ha anche una sua cittadinanza europea da Maastricht in poi. Ora, se noi ci interroghiamo su qual è il senso invece di essere europei, è molto diverso, perché tante volte oggi noi continuiamo a, anche tante volte nei sondaggi, no? Sentiamo questa castroneria in cui si chiede alla gente ma te ti senti più italiano o più europeo? Che è una cavolata di dimensioni cosmiche, perché non esiste una contraddizione fra queste due cose. Il bello di aver inventato l'Europa, cioè questo insieme di istituzioni che garantiscono per il momento, poi cioè, vediamo, non c'è mai un fine alla storia, come sappiamo, però che per il momento hanno garantito qualcosa di diverso, la grande differenza è essere parte di entrambi, cioè essere orgogliosi di accettare la propria identità su più livelli, no? Quindi l'essere europei, in realtà, l'unità nella diversità, è accettare questa diversità su più livelli. Quindi all'identità nazionale, che poi vabbè, andrebbe decostruita ma ora non c'entriamo, si aggiunge, no, l'idea di un patriottismo che è molto diverso. Quindi se c'è l'idea di patria tradizionale, bisogna aggiungerci quella dell'Heimat, no, la chiamano i tedeschi, cioè il luogo della comunità, del territorio che noi abitiamo e di cui condividiamo un insieme di valori. E chiunque può far parte di quel territorio, chiunque può far parte e vivere quel sistema di valori. Cioè Bauman dà una definizione bellissima di che cos'è il tipico europeo, glielo chiedono e dicono qual è il tipico europeo, e lui dice, lui riporta questa citazione di un poeta dell'avanguardia polacca, dice sì, io l'ho conosciuto il tipico europeo, una persona liberale, democratica, solidale, condivide l'ultimo tozzo di pane con gli affamati, una persona splendida, l'ho conosciuta ed era il tipico europeo, ed era armeno. Cioè che vuol dire stosa qui? Che non bisogna ricercare l'identità dell'Europa nel passato, va bene, cioè ammazzandosi sulle radici storiche di ciò che è stata l'Europa, ma invece bisogna pensare che pensare l'Europa è fare l'Europa, cioè è un processo che guarda al futuro. Cioè l'Europa non è il paradiso in terra che tante ideologie nel corso della storia hanno cercato di rappresentare, ma è un processo, appunto, cioè una lotta continua per un futuro migliore. E l'europea questa cosa la devono capire, la devono accettare, perché è una loro responsabilità storica accettare di essere qualcosa di diverso. Tante volte ci si interroga sull'identità dell'Europa e si dice: ah, ma l'identità dell'Europa è l'euro, e quindi si cerca di spiegare ai cittadini l'identità europea su un fattore di convenienza, no? Cioè questa roba tecnica, utilitaristica, per cui l'Europa conviene per... Cioè funziona fino a un certo punto, cioè oggi le buone storie valgono più dell'oro. Che vuol dire questa roba qui? Perché i nazionalisti funzionano? Perché nell'epoca della fine della storia, delle grandi ideologie, loro hanno una microstoria, uno storytelling in cui far rifugiare le persone. E l'Europa, questa grande storia, ce l'ha. Cioè gli europei, se smettessero di rincorrere i loro micromiti nazionali, ma accettassero invece, come dice Snyder, cioè questo storico americano straordinario, dice che cos'è l'Europa? Cioè è accettare di essere degli imperi falliti, va bene, perché gli stati europei sono o il centro o la periferia di imperi che sono falliti, e che a un certo punto nel corso della storia hanno smesso di essere una terra di emigrazione, sono diventati una terra di immigrazione perché hanno inventato qualcosa di diverso. Cioè, dopo migliaia di anni, gli europei hanno dato una risposta a una domanda epocale. Cioè, questo è il valore dell'Europa. E qual è questa domanda? L'unica domanda che per millenni si è fatta all'umanità è: che cosa c'è dopo l'impero? Per millenni l'umanità ha risposto: c'è un altro impero, può essere il centro o la periferia, non esiste altro. Invece gli europei hanno fornito per la prima volta nella storia una risposta alternativa, e loro hanno la responsabilità di difendere questa risposta nel mondo, perché è un'alternativa a un mondo che invece sta tornando verso, no, il ritorno della giungla e dell'imperialismo. In breve, chiaramente, cioè, se io vi dovessi dire che cosa sono tutte quelle categorie che abbiamo trattato, ci metterei tantissimo. Però diciamo che, in due parole, il funzionalismo è quella idea di unificazione dell'Europa in termini tecnici. Quindi è quella cessione di una parte della sovranità in determinate politiche chiave fondamentali che permettono un avanzamento del processo, no? Quasi come se fosse su un piano graduale, no? Una sorta di piano inclinato. Quindi su una piccola ma determinata area si cede la sovranità e innesca inevitabilmente una cessione di sovranità ulteriore, no? E l'Europa alla Delors, no? L'Europa che è come una bicicletta, se non si pedala si cade, no? Cioè, nel senso, questa è una definizione lassia. Poi c'è l'intergovernativismo, e lo sentiamo dire tante volte, no? L'Europa delle nazioni, l'Europa degli stati, l'Europa alla De Gaulle. Il sistema confederale differisce da quello federale per un motivo semplice. Il sistema confederale è un trattato internazionale tra stati che restano sovrani. Invece una federazione è un nuovo Stato con una nuova Costituzione che divide la sovranità su più livelli e divide le competenze, ovviamente. Qual è il problema del sistema di analisi confederale oggi? Che non tiene conto di alcune cose che sono sotto gli occhi di tutti, che è la crisi delle istituzioni sia sul piano planetario sia sul piano nazionale, cioè la crisi dello Stato nazionale che non funziona più. E pensare attraverso il coordinamento di determinate politiche di risolvere dei problemi di dimensioni globali è una barzelletta, cioè nel senso non si può più fare, perché il sistema confederale funziona benissimo quando le cose vanno bene, siamo tutti d'accordo e quindi non c'è da prendere decisioni, ma non funziona per niente quando c'è da prendere una decisione a maggioranza, per il semplice fatto che tutti gli stati, conservando la sovranità, hanno il diritto di veto in ultima istanza su quella politica, e l'abbiamo visto, no? Abbiamo parlato per esempio a livello globale sull'incapacità di risolvere, no? O di affrontare anche soltanto la catastrofe ecologica che ci abbiamo davanti. Perché? Perché ogni stato in ultima istanza pensa al suo interesse. Invece il federalismo è cos'è? Oltre a essere un sistema, un pensiero politico che ha le sue radici, potremmo dire, c'è chi le fa, cioè, vabbè, ci sono dei filosofi che trovano le radici del federalismo in un passato antichissimo, quindi dal Brit, il Fedus, il Bunden, no? Cioè, quindi addirittura risalgono all'età antica. Diciamo che in termini di dottrine politiche contemporanee possiamo dire che il federalismo ha le sue basi in due filosofi del Settecento, che sono Hamilton per quanto riguarda l'idea della struttura istituzionale dello Stato federale e Kant con il principio cardine del federalismo, che è l'idea di pace positiva. Ora, federalismo non è che si costruisce solo su queste cose, ce l'hanno già anticipato, ci ha detto anche Fausto giustamente, cioè nel senso la pace positiva non basta in sé come strumento di garanzia, perché serve anche un modello di società che si deve affermare in questo modello istituzionale, ed è il modello della società aperta, interculturale, dell'appartenenza a multilivello, no? Cioè, quindi della non contraddizione fra le identità. Cioè, quindi questa è una cosa fondamentale del federalismo, e quindi la divisione della sovranità su più livelli, cioè semplicemente c'è un problema e si affronta al giusto livello, no? Cioè, quindi, non lo so, se devo tagliare l'aiola vo dal quartiere o dal comune, non è che scomodo la federazione europea, no? Cioè, per intendersi, questo è il principio di sussidiarietà, quindi ogni istituzione resta sovrana sul suo livello. Queste sono le categorie, diciamo, di base. Ah, nazionalismo, scusate, chiudo sul nazionalismo. Nazionalismo, definizione classica dal libro di testo, è quell'ideologia che designa la divisione del genere umano e la giustifica. Ora, qual è il problema del nazionalismo? Nel senso, nel corso della storia, qualunque storico vi può dire che il nazionalismo ha avuto un momento fondamentale in cui è stato un fattore di progresso. Nella storia dell'Ottocento dicevano, no, di civilizzazione dell'umanità, perché è vero, cioè all'interno del sistema dello Stato nazionale, quando è stato inventato dopo la Rivoluzione francese, cioè il nazionalismo è quello che ha permesso l'istituzionalizzazione del diritto, il disarmo della società, il superamento, no, la costruzione dello Stato moderno, è quello che ha permesso di superare la cosiddetta anarchia feudale, no, cioè quel lungo processo storico che a un certo punto, attraverso il monopolio della forza, ha permesso la garanzia del diritto all'interno degli stati. E quindi un processo di vera civilizzazione, cioè di superamento della violenza, intesa in questo senso qua, no? Quindi noi oggi non giriamo più armati con le spade e con i bravi che ci aspettano fuori dalla porta, no? Cioè, diciamo che questa roba è superata, perché c'è la polizia e ci sono i tribunali. Però qual è il problema dello Stato nazionale? È che non riconosce alcuna autorità sopra di sé. E quindi semplicemente c'è un grande problema, perché? Perché invece le relazioni internazionali sono rimaste ancorate allo Stato di natura, cioè alla legge del più forte. E questo è stato un grosso problema, perché la costruzione dello Stato nazionale si è affiancata alla rivoluzione industriale, alla capacità di costruire armamenti sempre più devastanti e a una necessità di sviluppo economico sempre più ampia. E quindi questa roba ha portato le nazioni a competere, no? Cioè a trasformare gli stessi cittadini in strumenti di competizione. Quindi il nazionalismo è diventato prima di tutto l'imperialismo, cioè quindi i confini dello Stato nazionale non bastavano più allo sviluppo economico, ci siamo allargati alla costruzione degli imperi, al dominio di una nazione o di una razza sulle altre e a giustificarlo in modo ideologico, fino al totalitarismo, cioè al trasformare i cittadini in strumenti dello Stato per questa competizione geopolitica, no? Per la conquista del Lebensraum, no? Direbbe Hitler, dello spazio vitale. E quindi il nazionalismo, quando diventa questa cosa qui, è un problema. E quindi oggi dobbiamo porci questo problema, dal momento in cui stanno tornando, no, i nazionalismi.
1: Assolutamente sì, questi sono temi fondamentali. E so che c'era anche Riccardo Mastrorillo, che colgo l'occasione per presentare, è uno, come dire, dei nostri storici componenti di Europa Verde, e che assieme a me ha cercato in qualche maniera di orientarsi nel vasto mondo a cui ci ha introdotto questo libro, e abbiamo fatto delle considerazioni insieme, in particolar modo per quanto riguarda naturalmente le crisi internazionali e un anarchismo sociale internazionale e l'ascesa di nuove potenze. Quindi, se vuole raccontarci un po' cosa ha pensato e dialogare in questo senso con Giulio.
5: Ma diciamo che Giulio già ha detto tanto, Io faccio una piccola premessa che mi ha fatto venire in mente Filiberto quando ci ha fatto insomma il suo saluto iniziale. Proprio circa un anno fa, se non sbaglio, proprio qui alla Camera, la Presidente del Consiglio, prendendo la parola su un tema, credo fosse un tema che riguardasse l'Europa, a un certo punto ha, come dire, sciorinato una serie di stupidaggini sul manifesto di Ventotene. Allora, voglio dire, non voglio commentare le cose che ha detto, che il problema è che chi gli ha suggerito quella lettura non ha letto bene e non ha capito tutto il manifesto di Ventotene. Però per inquadrarci e ci sono delle cose che poi si ritrovano nel libro di Giulio, cioè per inquadrarci, quel manifesto fu scritto in un momento storico in cui stava vincendo il nazifascismo, cioè loro erano gli sconfitti, erano al confino, scrivevano questo appello, questo sogno, questo manifesto, e era in un contesto drammatico, però loro erano positivi, come positivo è il libro di Giulio. Cioè, adesso il loro contesto drammatico era molto più drammatico del nostro, però anche noi abbiamo il nostro momento nero. E allora loro avevano capito una cosa, che per avere la pace bisognava costruire qualche cosa che tenesse insieme loro. All'epoca giustamente pensavano tenessero insieme l'Europa, però badate bene che loro non pensavano all'Europa come è adesso, cioè all'Unione Europea, loro pensavano all'Europa tutta, cioè tutta il continente, compresa l'allora Unione Sovietica. E forse, voglio dire, la storia gli ha dato anche un po' ragione, cioè se noi avessimo investito in un'apertura grossa, allargando il più possibile l'Europa, e avessimo, come dire, anche cominciato a costruire un'opinione pubblica europea, un ideale, un modo di fare che superasse tutte le nefandezze che si erano vissute fino allora, e che bene ha spiegato Giulio, cioè il nazionalismo, l'imperialismo, le guerre, i massacri, la violenza. Cioè questa idea di allargare sempre di più una maglia di coesione, di confronto, che è poi un modo di vedere il federalismo, che va dare bene, e Giulio nel suo libro lo fa capire chiaramente. Il federalismo non è solo il federalismo europeo, cioè uno può pensare che il federalismo è la soluzione perché tu cresci sempre. Oggi l'economia, il mondo viaggia su dimensioni in cui probabilmente, come vediamo, né grandi imperi come la Cina, né grandi imperi come gli Stati Uniti, né grandi imperi come la Russia riescono, come dire, a gestire alcuni aspetti. Non parliamo dell'Europa, quando anche fosse uno Stato federale. Forse è il momento di pensare a una federazione più grande, a una federazione mondiale. Cioè, pensare questa logica, avere questa logica in cui tu inglobi, non in senso di annessione o di potenza o di potere di violento, ma inglobi, allarghi e coinvolgi sempre più stati, fino a che tu arrivi a un sistema che possa in qualche modo gestire i conflitti in maniera diversa, perché poi i conflitti non sono negativi, cioè si cresce attraverso i conflitti, cioè il bambino cresce quando la mamma gli dice di no o il babbo gli dice di no, sono i conflitti che ti fanno crescere. Ora però se quei conflitti li relativizziamo in una dimensione protetta, in una dimensione con delle regole, una dimensione con federale appunto, e quei conflitti ti fanno crescere. Se invece li releghiamo in una dimensione nazionale, cioè con tanti stati nazioni sovranisti, e scoppiano le guerre, cioè poi il passo successivo del conflitto è cioè se non c'hai un sistema. Allora questo libro ti spiega tante, cioè oltre a, insomma ci sarebbero tante cose da riprendere, poi analizza nella parte, guardate poi per esempio quello che mi è piaciuto molto è che lui parte, allora, orientarsi tra le parole d'ordine è la prima fase, è quello che poi ci ha spiegato, no? Poi non è che fa la crisi oppure fa la mette sul piano drammatico, una mappa della crisi. Cioè, anche questo positivismo, questo ottimismo che ci trasmette Giulio, che è, secondo me, io sono molto contento che abbiamo fatto questa cosa, perché secondo me è proprio insito nel vostro essere giovani in un contesto diverso. Forse il superamento del nazionalismo, Giulio faceva l'esempio, tu ti senti più italiano o più europeo, e giustamente Giulio dice una domanda stupida, cioè è come se io dico io sono nato nel rione Monti a Roma, se uno viene e mi dice ma tu ti senti più romano o più montescino, ma che era domanda, cioè voglio dire, non, a nessuno verrebbe in mente di fare una domanda del genere. E secondo me voi avete una fortuna, perché a differenza di quelli che hanno la mia età, insomma, voi avete vissuto una stagione più positiva. Banalmente l'Erasmus, che ai tempi miei era una cosa, cioè c'era l'Interrail, no? Finita la scuola prendevi l'Interrail e provavi a farti dei giri, ma era difficile, c'erano rari momenti di vita, di confronto. Ecco, cioè questo è una dimensione culturale che deve portare al federalismo, è un approccio, è un modo di vivere, è un aprirsi all'esterno, non chiudersi nell'essere monticini. Prima di me a Rione Monti, se veniva uno del rione accanto veniva accoltellato, cioè prima di me tanti, adesso non sono così vecchio, però diciamo che nel 700 fino all'inizio dell'800 era così, cioè allora viviamo questa cosa. E quello e chiudo, quello che mi è piaciuto tanto del libro di Giulio è l'ottimismo, cioè lui ti spiega delle cose e poi alla fine ti dice la rivoluzione, cioè che è la svolta, e ti spiega come puoi fare, come puoi arrivarci. Allora ecco, io lo ringrazio veramente tanto per l'ottimismo che ha ammesso e che ti fa superare la paura. E badate, lo ha detto anche questo Filiberto all'inizio, cioè la paura non è indotta, cioè non c'è. Se voi guardate anche l'evoluzione del mondo, non è vero che noi viviamo in una società più pericolosa di 50 anni fa, ci rinfarciscono di balle, cioè, o che lo straniero è portatore di chissà che, cioè sono tutte balle, cioè sono tutte balle che ti implicano la paura, perché poi c'è quello che esce fuori e ti dice ti risolvo io il problema della tua paura che ti ho creato io, cioè adesso facciamo il governo forte, il governo totalitario, il governo che decide e che ti risolve tutti i problemi. No, invece anche vince la paura, è un altro di quei conflitti che ti fanno crescere. Vince la paura, ti fa crescere, non ti fa tornare indietro. Quindi grazie dell'ottimismo, e vinciamo, cioè non ci facciamo prendere dalla paura. Viviamo l'Europa, è ci ha portato, è evidente, 70 anni di pace. Se si fosse fatta l'Europa, come diceva Rossi e Spinelli, non ci avremmo neanche avuto la guerra dell'Ucraina, perché sarebbero stati anche l'Unione Sovietica, e quindi oggi la Russia sarebbe stata nella Federazione Europea. Però voglio dire, cioè, questi 70 anni di pace li abbiamo avuti perché c'era quest'idea, perché c'era anche l'Unione Europea, la struttura, il mercato unico, la moneta unica, tutto serve, ma è l'idea che deve essere, deve essere un'idea di ottimismo.
1: E io riprendo un attimo la parola invece per fare un po' il punto della situazione, non da una visione internazionale, quanto da una visione interiore, no, dell'uomo, e da come noi ci concepiamo all'interno del panorama attuale. E è importante sottolineare naturalmente che noi non nasciamo federalisti, e anzi, quando prima accennava a Giulio il discorso del decostruire l'identità nazionale, il punto è proprio questo: noi siamo stati socializzati come nazionalisti, e siamo stati socializzati tali perché siamo nati all'interno dello Stato-Nazione, c'è sempre stata inculcata un po' l'idea che quello fosse il confine massimo al quale noi potevamo aspirare. Dopodiché però vengono la permacrisi e tutte le crisi che abbiamo affrontato negli ultimi 20 anni. Quindi ciò che è rappresentato dalle big tech, che in qualche maniera non possono mai essere contenute dal potere statuale, o altri fenomeni che ci sono stati naturalmente, come le crisi del debito sovrano o più di recente la pandemia. Tutti questi eventi naturalmente mettono di fronte lo Stato sovrano, in quanto entità limitata, alla sua impossibilità di dare una risposta concreta, e questa impossibilità di risposta concreta si traduce in quello che Giulia naturalmente definisce un po' come paura ontologica, quindi una paura che di per sé però non ha una soluzione, una paura che individua poi nello Stato sovrano un interlocutore solo sul piano della sicurezza, perché è l'unico punto sul quale lo Stato sembra poter dare una risposta immediata. Quindi ci andiamo a trovare di fronte in realtà a un binario unico sul quale si va a dialogare in questo senso, e si può contrastare naturalmente questa idea portandosi verso un'idea cosmopolita, e quindi acquisendo, interiorizzando il cosmopolitismo anziché il nazionalismo, e dopodiché andando a riconoscere naturalmente un patriottismo costituzionale, lui ci dice, quindi questa sarebbe la massima aspirazione, cioè trovare un nucleo di valori fondanti intorno al quale noi andiamo ad aggregarci, questo nucleo di valori fondanti che naturalmente implica la giustizia sociale, implica la pace, implica tutta una serie di sistemi che discendono dall'umanesimo e che dovremmo naturalmente interiorizzare. E questo porta, diciamo, a considerare il federalismo come intrinsecamente intersezionale. Questa è una cosa che mi ha interessato molto, intrinsecamente intersezionale, perché giustizia climatica, giustizia sociale e ovviamente lotta femminista sono tre elementi che però si congiungono nella lotta federalista, perché in tutti i sensi ovviamente coloro che fuggono dalla crisi climatica, perché naturalmente si abbatte in maniera più forte nel loro pianeta, o implica un estrattivismo, quindi un neocolonialismo, un imperialismo, e d'altro lato delle categorie che vengono notoriamente sottomesse, come avviene per le donne e come è avvenuto nei secoli scorsi, trovano il proprio antidoto all'interno del federalismo, che abbatte questi paradigmi. E un'altra cosa molto interessante è che si parla in generale all'interno dei movimenti federalisti di proletariato interiorizzato, quindi proletariato spirituale, perché non solo si perde in qualche maniera la possibilità economica, quindi questa compressione del ceto medio economicamente in favore naturalmente delle classi più agiate, quindi un progressivo arricchimento contro un progressivo impoverimento, ma andiamo anche a considerare che non c'è più una cittadinanza interiore, cioè si perde un po' la cognizione di sé all'interno di questo processo, e quindi la bussola di nuovo ritorna al federalismo. In ultima analisi, poi lui magari ce lo spiegherà un pochino meglio, ritiene che il federalismo possa essere raggiunto attraverso due processi fondamentali, o meglio che sono non dei processi, perché questa è una cosa interessante, ma delle precondizioni perché il federalismo possa applicarsi, cioè un'assenza di lotta di classe e l'abbandono del paradigma statocentrico, quindi della centralizzazione del potere in favore, se possibile, dell'orizzontalità, quindi della sussidiarietà orizzontale e verticale. Ma il federalismo non si pone in senso antitetico rispetto alla lotta di classe dicendo che questa debba essere abbandonata, ma dicendo che nel momento in cui vengono interiorizzati determinati valori non ve n'è più la necessità, quindi è un passaggio tecnico, giuridico e anche filosofico particolare.
4: Allora, sì, provo a fare un discorso unico in poco tempo, perché prima mi sono reso conto e già stavo ragionando delle teorie, poi è inevitabile, sono temi complessi, uno, anche se li vuole spiegare in due minuti, è difficilissimo. Allora, innanzitutto partiamo dalla situazione della crisi, io credo, no? Cioè, quindi dall'idea della fotografia della situazione che abbiamo. Noi abbiamo una crisi che sarà definita in mille modi diversi, la permacrisi, la policrisi, la crisi sistemica, vabbè, nel senso, ci siamo capiti. Ora, il problema qual è? È che questa crisi si articola su più livelli, va bene, e su più piani, ed è molto diversa. Noi abbiamo una crisi generale come civiltà umana, va bene, come civiltà planetaria, come umanità, come specie. Questa è una crisi fondamentale. Perché? Perché noi siamo l'unica specie su questo pianeta che si può autoannientare centinaia di volte attraverso degli strumenti che ha creato, no? Cioè, noi questa cosa l'abbiamo rimossa, ma noi abbiamo inventato la bomba nucleare, solo gli Stati Uniti ce n'hanno migliaia di bombe, solo gli Stati Uniti da soli possono distruggere centinaia di volte la Terra. E noi abbiamo messo da parte, no? Siamo assuefatti al pericolo dell'olocausto nucleare, anche se siamo in un tempo storico in cui non è mai stato così probabile. Cioè, noi siamo arrivati in un momento storico in cui si ammette ormai, cioè, ok, quindi noi siamo in un momento storico in cui le nazioni che hanno il nucleare aggiornano il loro arsenale all'utilizzo del nucleare tattico. Cioè, questo vuol dire che ormai è diventato accettabile l'uso del nucleare sugli scenari di guerra. E noi lo vediamo quotidianamente, cioè ogni tot c'è una bomba che casca sulla centrale di Chernobyl, gli Stati Uniti bombardano i siti nucleari iraniani, ed è la normalità, non ce ne frega più niente, cioè nel senso è così e lo accettiamo. L'altra cosa che abbiamo accettato ormai, e qui siamo assuefatti dopo un momento di catastrofismo emancipativo, si dice, cioè dopo un momento in cui ci siamo un attimo resi conto, oddio, ma che sta succedendo? Stiamo veramente distruggendo l'unico scoglio sparato nello spazio in cui possiamo vivere come specie? Sì, lo stiamo facendo. Dopo un momento in cui ci siamo svegliati, abbiamo detto, ah, ma non va fatto, adesso già non frega più niente a nessuno. Poi ci arrivo, se volete, a spiegare perché purtroppo si attiva questo meccanismo qua. Quindi noi, come specie umana, siamo a rischio annientamento, e questa è una crisi a cui siamo posti di fronte come specie umana, il problema di convivere sullo stesso scoglio sparato nello spazio, cioè di convivere, cioè proprio di vivere insieme qui sopra. E questo è il primo livello della crisi planetaria. Poi abbiamo la più grande rivoluzione tecnologica pervasiva all'interno della società, dai tempi della rivoluzione industriale, ma forse anche di più, che non è governata, va bene, che è completamente in mano a privati. Non è, cioè, questa roba, la rivoluzione industriale, per chi l'ha studiata a storia, cioè, non esisteva che era in mano solo ai capitali privati. Cioè, c'era una fortissima iniziativa dello Stato. Cioè, è sempre state le grandi rivoluzioni, o anche quella di Internet, immaginatevi, no? Cioè, le grandi rivoluzioni tecnologiche hanno avuto comunque, nel corso della storia, più o meno ancora la capacità dell'intervento pubblico. Oggi noi viviamo in un mondo in cui la rivoluzione tecnologica lotta, cioè gli stessi attori che sono i protagonisti della rivoluzione tecnologica lottano per non essere governati. E questo è l'altro grande problema di dimensioni planetarie che abbiamo. Poi la crisi si articola su tutti i livelli, a seconda dei livelli in cui siamo si aggrava, ovviamente, no? Perché se noi vediamo l'Occidente oggi, in un mondo in cui non riusciamo a convivere, torna l'imperialismo per lottare, per estrarre quelle risorse che comunque consumeremo in questa logica di progresso illimitato utopico, che non può esistere. C'è un libro, io mi ero segnato questa citazione di Skinaia, di Età delle Macerie, mi ha fatto buttare via. Lui dice se noi continuiamo con questo livello di sviluppo economico, entro il 2050 noi dobbiamo estrarre più metalli che negli ultimi 70.000 anni. Cioè, quindi, cioè, per farvi capire, no, l'assurdità del mondo in cui stiamo vivendo, no? Cioè, in cui noi siamo convinti di continuare a vivere. Quindi, cioè, tutto quello che dirò io, cioè, prendetelo le pinze, nel senso, è pensare di restare in questo status quo la vera utopia, no? Non pensare di avere una speranza di cambiare questo ordine di cose. L'altro livello della crisi non è l'Occidente, in cui gli Stati Uniti improvvisamente sono diventati di nuovo una potenza imperiale estrattiva e ce ne siamo accorti, oddio, adesso vogliono conquistare la Groenlandia e poi si prendono pezzi dell'Ucraina e via dicendo. No, il problema non è soltanto l'Occidente, il problema è una crisi dell'Europa. Cioè, che cos'è l'Unione Europea in un mondo globale in cui torna la competizione violenta? Questo ibrido istituzionale che vuole fare da grande? E questo è il grande problema in cui siamo oggi, cioè un'Unione Europea in cui non è più la bicicletta di Delors, perché ormai noi abbiamo questi consigli europei, abbiamo un Parlamento europeo che si riuniscono tanti

va le masse, no? C'è la nazionalizzazione delle masse, ci hanno scritto un sacco di libri su sta roba qui, e che ancora oggi è un fattore di identità fondamentale, perché ancora la nazione, cioè come giustamente si diceva prima, è ancora viene costruita, no? Come comunità immaginata, ancora oggi, no? I media sono nazionali, la scuola è nazionale. Ancora oggi, che ne so, esempio classico, come si rinforza il legame del plebiscito quotidiano nazionale? Casca l'aereo qui dietro, 30 morti, nessun italiano. Siamo tutti contenti, no? Cioè, capite come funziona? Funziona in questa maniera qua. E ancora oggi la nazione cerca di avere un ruolo in questo mondo. Ma è chiaro che, cioè, in un mondo in cui le sfide sono globali, in cui se scoppia una centrale nucleare in Francia, non è che le nubi tossiche si fermano e dicono ah no, scusate, oppure la mafia, no? La criminalità internazionale, via dicendo, sono tutte sfide di dimensioni epocali, oppure pensate alla rivoluzione tecnologica, all'economia, questa nuova forma di evoluzione anche del sistema capitalistico in cui viviamo, in cui ci sono dei privati che da soli hanno degli aspetti della sovranità di uno Stato, cioè ci sono degli individui che sono ricchi quanto il PIL di uno Stato e che hanno una loro politica estera, va bene? Cioè viviamo in un mondo che è così non governato che l'unico parallelismo che hanno trovato gli storici è stato con la Compagnia delle Indie Orientali, va bene? Che aveva una sua politica estera nei suoi eserciti, e noi viviamo in un mondo che è simile a questo, cioè al 600, ragazzi. Quindi c'è una crisi che si articola non soltanto su questi livelli, ma anche su tre livelli che tagliano trasversalmente questi aspetti, che sono la crisi delle istituzioni, quindi il vecchio, direbbe Gramsci, no? Il vecchio ordine non è morto, il nuovo non è nato, e viviamo in questo interregno, no? In cui accadono le peggiori aberrazioni. Ed è in questo mondo in cui il vecchio ordine degli stati nazionali non è morto, il nuovo sistema che doveva dare un governo alla globalizzazione non funziona, perché non riusciamo a evitare la catastrofe ecologica e né a vivere insieme pacificamente sul pianeta, e quindi siamo in mezzo a una crisi istituzionale di dimensioni epocali, in cui le istituzioni che abbiamo non sono in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini. E quindi da qui si innesca una situazione, si diceva prima, no, di crisi della società, cioè di insicurezza ontologica. Noi viviamo in quella è stata definita la società della paura, ma una paura che si alimenta dalla percezione di essere abbandonati dalle istituzioni, di un sistema economico che non più governato o governabile, perché nell'incapacità dei corpi intermedi anche soltanto di fare da scudo, un tempo erano uno scudo insieme alle istituzioni dei corpi intermedi, ma oggi provate a fare una lotta sindacale contro Google. Cioè, capite, il capitale si muove su scala planetaria, la lotta sindacale si organizza su scala nazionale, è difficilissimo. Lo stesso, cioè, c'è proprio una crisi quindi anche della società che innesca e alimentata dalla rivoluzione tecnologica, no? Che crea queste le echo chamber, questa tribalizzazione della società in cui alimenta la dissociazione sociale e in cui alimenta dei meccanismi interpretativi fondati sulla paura e sul conflitto, no? Interno. Ora, questa cosa qui chiaramente poi innesca, no? Cioè questa individualizzazione della società, questo essere abbandonati, questo tramonto del welfare state, no? La fine di quella che veniva definita la società dei simili europea. Cioè questa roba qua ha delle conseguenze devastanti sulle persone, quindi che sono sempre più sole, sono sempre più abbandonate e soprattutto sono sempre di più alla ricerca di un capro espiatorio. I nazionalisti oggi che fanno? Questo, cioè nell'epoca della fine delle grandi narrazioni, delle grandi storie, grandi ideologie, creano storie, cioè creano microstorie, ti dicono chi amare e chi odiare, di chi è colpa del tuo malessere, va bene? E nella società tribale chiaramente lo alimentano questa cosa qua. E noi viviamo in un mondo in cui tra l'altro questo nazionalismo non è più come quello del passato, che si costruiva sul rafforzamento dello Stato nell'annientamento dell'individuo. No, oggi questa nuova forma di sovranismo in realtà in Europa è una nuova forma di rifeudalizzazione, cioè nel senso l'obiettivo è spacchettare l'Europa come soggetto politico e darla alle nuove aree di influenza che si stanno formando, no? Quindi maggiori sostenitori infatti dei sovranisti europei chi sono? Gli americani, i russi e via dicendo. Quindi da un lato abbiamo questa forma qua di neosovranismo, dall'altro lato il sovranismo

0: contemporaneo, è quello che Mashal, secondo me molto bene, ha definito un di Leviatano, cioè che cosa? L'alleanza fra il big state e il mondo della rivoluzione tecnologica non governata, un'alleanza fondata sullo stato minimo, cioè quindi sul fatto che lo Stato debba essere indebolito fino alla sua ultima capacità di intervento, ma fondato sul controllo della rivoluzione tecnologica. Quindi voi immaginatevi Palantir, no? Cioè questo controllo quasi leviatano sulla vita delle persone, e tutto fondato su e alimentato sul paradigma dell'insicurezza, no? Come insicurezza civile, come insicurezza appunto ontologica. Ora, come si esce da questo sistema qua? Cioè, qual è la prospettiva di speranza, si diceva prima, del federalismo? Cioè, in un mondo dove abbiamo appunto Palantir, cioè, come reagiamo noi? E qui è importante, secondo me, chiaramente fornire un'alternativa alla narrazione della paura che è costruita sulla speranza. Cioè, io credo oggi le persone abbiano nostalgia di futuro, cioè, non c'è soltanto un problema di sconfitti della globalizzazione, che c'è, cioè quindi c'è un problema di impoverimento materiale, ma c'è anche un impoverimento spirituale. Cioè le persone hanno perso, diceva Toynbee, una civiltà in crisi quando le persone perdono il loro posto ancestrale nella società. Cioè le persone non sanno più chi sono, dove devono andare e perché sono. E questa è una cosa drammatica e ci viene dalla crisi delle grandi ideologie, dalla crisi della metafisica, dalla crisi del concetto di verità, no? Quindi in un mondo del genere è importante, no? Visto che viviamo in un pianeta in cui i nazionalisti non vendono più una soluzione reale dei problemi, ma vendono invece delle verità, che non è la verità, ma vendono delle verità. Non è più importante nel campo politico liquido che uno dica il vero, no? Ma l'importante è vendere delle identità in cui possano riconoscersi le persone. Quindi la risposta chiaramente in questo contesto non può essere soltanto una risposta razionale, organizzativa, ma deve essere anche una risposta di narrazioni, cioè una risposta di prospettive, cioè alle persone che gli viene propinata la retrotopia, cioè il rifugio in un passato, perché il futuro farà sicuramente schifo. Noi dobbiamo dargli una prospettiva di lotta alle persone, una prospettiva in cui se si battono c'è la speranza che le cose possano andare meglio. E in questo senso il federalismo rappresenta questa prospettiva di speranza, perché è un catalizzatore di tutte le lotte di civiltà, cioè permette di superare i limiti dell'internazionalismo. Il femminismo, le lotte per la libertà, no? Cioè tutte le lotte anche che in Europa davamo per garantite e che oggi sono rischiano di essere rimesse in discussione, cioè hanno un fattore fondamentale, cioè hanno bisogno di istituzioni che le garantiscano. E il federalismo permette di mettere a sistema queste lotte, perché gli dà delle gambe su cui camminare. Quindi è importante, perché è importante partire e fare quanto prima, no, la lotta per creare una comunità politica in Europa che sia in grado di rappresentare queste cose qua. Perché? Perché il federalismo in Europa è già un primo passo fondamentale per fornire un'alternativa al pianeta. Cioè se in Europa noi riusciamo con il nostro modello a avere un futuro, e tutti gli altri che stanno già più o meno cercando di imitare questo modello, pensate all'Unione Africana, pensate al Mercosur, cioè gli diamo una prospettiva di speranza, cioè vuol dire che allora non è detto che il pianeta debba finire in una lotta fra imperi contrapposti orwelliani, ma allora c'è un'alternativa. Cioè, io non vi dico che questa è la soluzione, la panacea universalis di tutti i mali, però ragazzi noi dobbiamo avere una prospettiva di trasformazione, no, di questo sistema, cioè una prospettiva in cui attraverso una concreta utopia possiamo rimettere in moto il processo di unificazione europea e soprattutto di ripensamento dell'umanità come soggetto politico, perché noi viviamo in un mondo in cui di questo dovremmo interrogarci, cioè siamo arrivati a pensare e a ripensare che cosa è umano oggi. Cioè di questo dovremmo interrogarci, cioè in un mondo in cui l'intelligenza artificiale è sempre più umana e l'umano è sempre più macchina, cioè che cosa resta dell'umano? Cioè in un mondo in cui, no, scompare il lavoro, che cosa cosa ci resta, su che cosa costruiamo la nostra identità? Questi sono i grandi interrogativi che dovremmo risolvere. Invece siamo ancora a porci le domande che ci ponevamo nell'Ottocento. Cioè, questa cosa non è più accettabile. E soprattutto, cioè, ne va del futuro non solo nostro, ma cioè proprio della nostra specie. Per questo è una lotta politica che tutti i progressisti, io credo, dovrebbero e potrebbero tranquillamente abbracciare come parole d'ordine. Poi volevo chiudere con una citazione, ma chiudo dopo, mi sa. Ora, no, dopo. Dopo, alla fine, vai.
1: Allora ci divertiamo alla fine. E nel chiusare, naturalmente, nel dare una soluzione politica che si accompagna al federalismo e che quindi in qualche maniera potrebbe essere trasversale e internazionale, o meglio, abbandonando anche gli schemi internazionali, potremmo dire che questa lotta trasversale si declina in diversi modi, si declina con una riforma bancaria, si declina con una riforma della Corte di Giustizia internazionale, si declina con una tassazione unificata e quindi una politica sia monetaria che fiscale internazionale, si declina con un Global New Deal che riguardi ovviamente tutta la parte green, quindi un Global Green Deal in qualche maniera. E per quanto riguarda quindi la soluzione politica e una visione nazionale, io chiamerei a fare un saluto di conclusione, a tirare un po' le fila di quello che ci siamo raccontati oggi, Luca Boccoli, segretario co-portavoce nazionale dei GEV.
2: Grazie a tutte e a tutti per essere qui stasera, come grazie a Giulio per presentare il libro, grazie a Caterina per aver organizzato, e Chiara, Riccardo, Fausto, insomma, e a tutte le persone che stanno partecipando. Ma io con Giulio, diciamo che ci lega anche un rapporto di amicizia, e questi discorsi li abbiamo fatti spesso davanti anche, insomma, a birre e a calici di vino, quindi è abbastanza bello essere anche in questa sede istituzionale a discutere un tema così importante. Le conclusioni, diciamo che più che delle conclusioni sono delle riflessioni che cercano in qualche modo di affrontare il tema e di trovare alcune soluzioni che io effettivamente non ho. Però ho, diciamo, appuntato un po' quello che dicevate. Secondo me la questione centrale del libro è la contrapposizione del concetto federalista al concetto della paura, che però si declina con quella che è la speranza in un mondo post-ideologico, è stato detto anche prima, in cui quelle grandi narrazioni di cui parlava Lyotard, no, sono declinate, non esistono più, si sono in qualche modo sgretolate sotto questa entropia sociale che stiamo vivendo. Abbiamo la necessità di attivarci in qualche modo trovando un qualcosa in cui rifletterci, specialmente le generazioni più giovani, i nostri genitori, i nostri nonni, in un'Italia, in un mondo in cui c'erano delle ideologie forti, era anche più facile aggregarsi e creare comunità. Oggi questo non è più possibile, perché queste grandi idee sono svanite. Allora il federalismo può essere una risposta concreta per ridare speranza alle persone e per ricreare quella coscienza collettiva che non esiste più. E io penso che quindi il messaggio, e lo ha detto anche prima Riccardo, del libro di Giulio non è un messaggio pessimista, di quel pessimismo cosmico leopardiano, ma è un messaggio comunque propositivo che dice l'alternativa esiste. Cioè gli strumenti della destra che soffiano sulla pancia delle persone, che alimentano questi movimenti, come possiamo dire, in qualche modo viscerali dell'essere umano, noi abbiamo degli antidoti. E io dirò di più, che secondo me a volte, questo spesso lo dico, tali antidoti non devono, secondo me, per forza viaggiare su sentimenti differenti. In che senso? Perché la paura è un sentimento comune, provare paura è anche un qualcosa che nell'evoluzione dell'essere umano ci ha permesso anche di sopravvivere, perché se non avessimo avuto paura, non avessimo provato dolore, ci saremmo estinti tanto tempo fa. E allora probabilmente, mentre vi ascoltavo, pensavo che utilizziamo gli stessi parametri nazionalisti, no? E forse All'interno del libro ci sono anche degli spunti, cioè conosciamo bene quali sono gli strumenti su cui funzionano i nazionalismi, su cui funzionano le destre conservatrici e sfruttiamoli però a nostro vantaggio. Cioè il concetto di paura, di integrità culturale, di integrità razziale, utilizziamoli per dire guardate che se andiamo in quella direzione ci ritroveremo in un mondo che è allo sbaraglio. Però utilizziamo quegli stessi strumenti ribaltandone il significato. Perché poi penso anche che la questione fondamentale è che appunto in un mondo in cui non abbiamo più speranza, non dobbiamo secondo me nemmeno cadere in quel globalismo anacquato che è stato propinato da una sinistra global che ha portato totalmente all'appiattimento culturale, perché quello è anche un errore, no? C'è un pazzo filosofo che Žižek che dice una cosa secondo me molto bella, cioè non è assolutamente una persona di destra, però dice lo scontro culturale ma ben venga, cioè lui dice se io ho in casa mia un musulmano e non condivido le stesse idee di quella persona, ma ben venga, perché questo scontro poi crea, no, una commistione culturale, un multiculturalismo che è il sale della società. E quindi secondo me anche su questo dovremmo cercare di lavorare, cioè non nel cercare di creare ovviamente una società appiattita, perché quella società appiattita è la società del capitale transfrontaliero, del capitale che non ha confini. Invece noi dobbiamo creare una società senza confini che però mantenga quelle identità culturali che poi ovviamente si ibridano. E questa secondo me è una sfida importante ed è un tema su cui spesso secondo me si parla poco, non nel libro intendo, ma a livello di dibattito pubblico generale. Spesso la sinistra appunto viene vista come un'entità politica che vuole appiattire le differenze e che bisogna arrivare a un'omologazione culturale in cui ci sia soltanto un'idea dominante. Invece secondo me noi dobbiamo essere in grado di apprezzare le differenze e di valorizzarle, e il federalismo europeo, che come avete anche detto voi, concludo perché sto parlando troppo, che ormai è anche un'idea vecchia, no? Federalismo globale, avete detto bene voi, cioè se Spinelli, Rossi e Colorni già 80 anni fa pensavano di creare un'Europa federale, oggi dovremmo pensare a un federalismo globale. L'unico modo per farlo è ovviamente e mantenere le differenze, valorizzarle queste differenze, perché è un mondo piatto, è un mondo davvero brutto. E concludo però dicendo una cosa, che Giulio lo ricordava nel libro, no? La lotta di classe. Ora questa lotta, noi siamo non violenti, quindi è chiaro che non intendiamo una lotta armata, però io penso che dobbiamo anche avere chiare in testa le direttrici di questa lotta. Dobbiamo avere chiaro in testa, al di là della struttura federale europea e poi speriamo un domani globale, di come vogliamo l'Unione Europea, io penso anche che contenutisticamente dobbiamo avere chiaro in testa che cosa deve essere questa Europa, e quindi il federalismo deve essere un qualcosa che sia portatore di valori di pace, di comunità, di solidarietà, di stare dalla parte degli ultimi, quindi con un forte connotamento politico. Ma secondo me, tra l'altro, davvero adesso concludo, ho detto 8 volte, però è un tema che mi accende, anche perché insomma mi piace molto il libro e tutto questo discorso sul federalismo. Tra l'altro a destra non lo vogliono il federalismo. Quindi sarebbe anche facile portare avanti un'idea federale connotata politicamente con delle idee chiare, perché dall'altra parte loro, i loro modelli ce l'hanno e sono altri, che sono i nazionalismi, gli stati-nazione. Quindi io credo che la grande sfida, per rispondere alla tua domanda, è lavorare sulle generazioni più giovani, partendo dalle scuole, perché l'unica speranza, secondo me, che abbiamo, e che forse già le nostre generazioni sono un po' fuori da questa speranza, perché non ce l'abbiamo quelle comunità e quelle corporazioni intermedie che fanno da anello di congiunzione tra la politica e l'individuo, non ci sono più quelle istituzioni che ci permettono di creare comunità, o comunque ce ne sono molte di meno rispetto a tanti anni fa. è capire come fare ai giovani, super giovani di oggi, che hanno 5-10 anni, di dargli la possibilità oggi, non domani, di ricreare quelle comunità di senso e di vita che non abbiamo più all'interno della nostra società. Io penso che questo sia un po' il messaggio che mi sento di mandare, e quella responsabilità storica di cui parlavate prima, perché questa è una responsabilità che ci dobbiamo, insomma, sentire tutte e tutti sulle spalle, senza ovviamente però crollare, perché però a volte non è facile. Quindi una responsabilità collettiva, sempre condivisa, perché da soli non andiamo da nessuna parte.
3: Ho parlato troppo, scusate.
1: Assolutamente sì, ti passavo la parola proprio per quello.
0: No, ma allora, perché in realtà poi io te la giuro Luca, e vabbè, cioè mi viene in mente un sacco di cose che non ho dette e che avrei voluto dire, ma su cui sono d'accordissimo. Cioè, noi viviamo in un momento in cui, infatti, cioè io sono d'accordo con questa analisi che ha fatto, cioè la politica progressista si arrovella nella tecnicizzazione, nel cercare di evitare il conflitto in ogni maniera, la difesa di uno status quo impossibile, in delle lotte di resistenza invece che di prospettiva. Ma la resistenza piano piano, no? Cioè, ti erode sempre di più lo spazio politico. E noi viviamo in un campo che è quello della politica liquida, no? E quindi della politica single event, single issue, cioè tutti gli occhi su Gaza e poi dopodomani dove sta Gaza, oppure, che ne so, sulla politica fondata sulla cittadinanza come consumo, cioè quindi noi consumiamo, mercifichiamo i valori e la nostra identità si fonda su questa nostra capacità di consumare anche i leader e non soltanto anche i beni materiali come funzione di identità. In questo mondo tribalizzato, individualizzato, il personale diventa politico e il politico diventa personale, ed è fondamentale la ricostruzione delle reti. Cioè, in un mondo in cui i corpi intermedi sono in crisi, ok? Cioè, in cui viviamo la crisi del sistema del partito, la crisi perché inevitabilmente c'è un rapporto diretto leader-popolo e quindi tanti partiti si trasformano di fatto in delle macchine elettorali, no? Cioè, in questo mondo qua, in cui i sindacati non funzionano più, in cui l'associazionismo, in un mondo in cui tutti i miei stimoli io li posso soddisfare da casa davanti a uno schermo, diventa complesso, è fondamentale ricostruire le reti. E soprattutto è fondamentale, io credo, per superare il panico e la paura, quello di ridare alle persone dei sogni, cioè ridargli la capacità di sognare. Senza sogni, seguendo solo gli istinti, diventiamo degli animali. E c'è una cosa che volevo dire, e secondo me è una citazione bellissima, che la faccio sempre, ma perché è di uno storico federalista, che è molto bella, e lui paragona la nostra lotta politica che ci abbiamo davanti con l'azione di Cristoforo Colombo. È molto bella sta cosa, perché se ci pensate Cristoforo Colombo era di una generazione di mezzo, cioè un uomo che stava fra il Medioevo e l'età moderna. Cioè, gli chiedevate a Cristoforo Colombo di che epoca sei, giustamente dice, ma che ne so io. Cioè, nel senso, anche noi oggi viviamo in un'epoca di mezzo, in un'epoca di trasformazioni epocali. Non sappiamo che direzione prenderà il pianeta, però dobbiamo batterci per dargli un indirizzo, no? Cioè, siamo noi, dobbiamo riprendere le fila per poter essere protagonisti di questo cammino attraverso la nostra capacità, no, di sognare, di immaginare degli universi possibili. Seconda esperienza che ci viene dall'azione di Cristoforo Colombo è l'analisi geopolitica. Cristoforo Colombo, quando doveva partire per una roba in cui c'era da prendere 3 navi e spararle nel non si sa dove, è andato dalla Repubblica di Genova per farsi finanziare l'azione? No, perché la Repubblica di Genova non c'aveva 3 navi da buttare via. Da chi è andato? Da il principale Stato moderno, che sarà per tutta l'epoca moderna, almeno fino al 700, la principale potenza europea. Perché? Perché la Spagna era in grado di fare geopolitica. Oggi la lotta sulla rivoluzione tecnologica, cioè che sarà il prossimo passo dell'umanità, cioè quindi fare la vera rivoluzione tecnologica, l'intelligenza artificiale, è una sfida tra 2 paesi, gli Stati Uniti e la Cina. L'Europa è completamente fuori. Questo è un problema epocale, perché noi siamo cittadini europei e rischiamo di essere fuori dalla storia. Cioè, rischiamo di fare la fine delle polis della Grecia, degli stati italiani del Rinascimento. Cioè, semplicemente la nostra storia si perde nell'universalità della storia umana. E poi Cristoforo Rombo, a un certo momento, quando era in mezzo al mare, c'ha la ciurma e gli si è ribellata la ciurma, e lui gli ha fatto vedere le riserve d'acqua e gli ha detto: ma lo vedete che abbiamo già superato ormai la metà delle nostre riserve? Quindi se si torna indietro di sicuro siamo morti. Ora, noi non siamo in questa situazione in cui siamo morti se si torna indietro, però abbiamo sviluppato un'interdipendenza tale a livello planetario come civiltà umana, ma a livello europeo in particolare fra stati, che è impensabile tornare indietro. Cioè, quando raccontano le persone torniamo alla sovranità degli stati nazionali, è una barzelletta, cioè vuol dire tornare a una forma di feudalizzazione, cioè semplicemente diventiamo i feudi, la periferia di imperi che scriveranno la storia dell'umanità domani. Questo è un punto fondamentale. Quindi se ci abbiamo una certezza e quella, dobbiamo andare avanti, non possiamo tornare indietro. E l'ultimo punto fondamentale è la realizzazione del progetto. Cristoforo Colombo era partito per andare nelle Indie, è poi andato in America e non gli è andata male. È chiaro che la nostra lotta punta alla costruzione delle Indie, ma se poi avremo raggiunto le Americhe non è che ci possiamo lamentare, no? E questo è il nostro obiettivo politico, cioè il nostro deve essere un'utopia concreta che rimette in moto il processo della storia che ha come soggetto l'umanità, come civiltà. Questo è il punto.
1: Veramente grazie, grazie a tutte e tutti, buona serata e al prossimo dibattito, speriamo presto, con i giovani federalisti, perché è veramente ogni volta molto molto stimolante. Grazie.
4: E questa era la presentazione del volume Il federalismo contro la paura di Giulio Saputo, tenutosi a Roma il 30 giugno scorso. Andiamo a concludere la programmazione notturna di Radio Radicale di oggi con Media e dintorni a cura di Emilio Targia con Edoardo Fleischner.
5: Un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, che è il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ormai da 27 anni ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo della cross-medialità e delle innovazioni tecnologiche, delle intelligenze artificiali. Anche oggi ritrovo collegato con noi Edoardo Fleischner. Buongiorno e buona domenica.
6: Buongiorno, buona domenica.
5: Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione cross-mediale, che ci accompagna ormai da quasi tre decenni nel tentativo di approfondimento delle notizie della settimana. Edoardo, partirei, se sei d'accordo, con il mondo delle intelligenze artificiali. Si è discusso molto, l'abbiamo fatto anche a Radio Radicale con alcuni registi come Fausto Brizzi, del futuro del cinema e del legame che si è già in qualche modo formato tra cinema, tra case di produzione e intelligenze artificiali. Allora, che succede in questo momento nell'incrocio fra intelligenze artificiali e il cinema di Hollywood? Perché ovviamente quel riferimento è importante per capire che cosa accadrà al cinema in futuro.
6: Sì, anche perché Hollywood, come dire, è una spanna geografica da dove la maggior parte dell'intelligenza artificiale, delle piattaforme di intelligenza artificiale sono state costruite e vengono costruite, statunitensi naturalmente, poi ci sono quelle cinesi, europee, indiane, eccetera. Abbiamo parlato più volte, no? Da tempo, di come l'intelligenza artificiale può inghiottire di fatto tutti i professionisti del cinema, l'intera macchina del cinema. Oppure, e questa potrebbe essere una semi-novità o una novità, il cinema che inghiottisce l'intelligenza artificiale e la digerisce ben bene. Ecco, questo sembra un po', per esempio, quello che sta facendo abbastanza bene Netflix, no? Che ormai è una major di Hollywood a tutti gli effetti, l'abbiamo seguita negli anni nella sua storia, da distributore di cassette fino a grande produttore di serie televisive e di film Hollywood. Netflix ha già usato l'intelligenza artificiale generativa in circa 300 titoli nel 2006, siamo a circa 300 titoli già quest'anno. con la maggior parte delle attività ovviamente concentrate, questo è il punto, in post-produzione, cioè quella fase che avviene dopo le riprese, quindi montaggio, effetti speciali, color correction, comparse, scenografie virtuali in 3D, che ovviamente sono talmente realistiche che non nessuno degli spettatori se ne accorge, salvo quelli esperti della macchina del cinema o della post-produzione, e insomma, poi anche nelle fasi di pianificazione delle riprese. Durante le riprese, nella rifinitura finale, per tutta una serie di controlli, insomma, Netflix usa questi strumenti per una ragione molto semplice. Allora, incredibile ma vero, per una qualità più alta del prodotto finale, perché può rifinirlo abbondantemente, più velocemente e costi inferiori rispetto ai metodi tradizionali. Più velocemente e costi inferiori. Queste sono forse le due variabili più importanti. Si fa tutto più rapidamente, molto più rapidamente, e costi molto inferiori. Allora, l'uso dell'intelligenza artificiale, diciamo, a questo punto orizzontalmente interviene in moltissimi momenti della pipeline, del processo produttivo. Cosa fa realmente l'intelligenza artificiale sul set? Allora, prima di tutto le persone, gli umani, continuano a scrivere, a dirigere, a girare, a recitare. Ecco, per ora lì l'umano domina, e l'intelligenza artificiale si occupa soprattutto delle parti più costose, dicevo appunto, tagli dei costi, e dispendiose in termini di manodopera. Che significa? Sì, significa che che ci sono licenziamenti, oppure molto più saggiamente trasferimenti, perché velocemente la manodopera è diventata esperta di intelligenza artificiale, quindi si è autosostituita e integrata nel nuovo modello di produzione, che ormai ha l'intelligenza artificiale come uno strumento fisso. Faccio degli esempi, non so, il dramma sportivo indiano Glory, no? Ha usato l'intelligenza artificiale, per esempio, per generare per generare il pubblico dello stadio. Ha evitato di dover ingaggiare migliaia e migliaia di comparse reali. Ha riempito lo stadio con comparse virtuali fatte dall'intelligenza artificiale, che il pubblico non potrà mai capire che in realtà non sono umani, ma sono dei soggetti realizzati di fatto da delle macchine. Poi, so se avete visto il documentario brasiliano Brasil 70, no? La saga del terzo. Lì per esempio sono stati impiegati strumenti generativi dell'intelligenza artificiale. Dico generativi perché ricordo che parliamo sempre in questo caso, no, non in tutte le parti della macchina del cinema, ma in questo caso particolare parliamo di intelligenza, piattaforme generative che generano contenuti, audio, video, testi e quant'altro. Allora, per ricostruire l'atmosfera visiva di un'epoca, anni 70, storica, anche la pasta della pellicola, ecco, che non si può più catturare oggi, lì l'intelligenza artificiale ha retrodatato le riprese, possiamo dire così, ecco, ha retrodatato le riprese agli anni 70. Poi, ci sono, per esempio, c'è un altro caso, vi sto facendo degli esempi, c'è un altro caso, The American Experiment, è una serie ambientata durante la guerra di indipendenza americana e contiene 17 minuti di sequenze generate interamente dall'intelligenza artificiale, realizzate praticamente il doppio più velocemente e a metà del costo abituale. Ancora una volta, velocità-costo. Perché gli studi scelgono questa strada? Vi faccio un altro esempio ancora, gli esempi sono la cosa più efficace per capirci. Allora, gli effetti di ringiovanimento digitale usati nel The Irishman, di cui abbiamo già parlato in passato. Allora, fecero aumentare il budget di decine di milioni di dollari. Ecco, oggi i risultati uguali, simili, sono ottenibili con una frazione della spesa e anche più velocemente. E quindi aprono le porte anche a produzioni più piccole che hanno meno possibilità di investimento in, appunto, per creare scene, personaggi o quant'altro che richiederebbero oggi o richiedevano fino ad oggi troppi soldi, che se ne potevano permettere solo i blockbuster, le mega produzioni. Insomma, per ora nel cinema direi che l'intelligenza artificiale è uno strumento per chi crea, non è ancora uno strumento creativo. E quindi a trarne vantaggi sono le persone che lo sanno usare bene, le aziende, i major, i produttori, i piccoli, medi e grandi che lo sanno usare bene. Attenzione, fino a in questo momento io ho parlato dell'esempio Netflix, ma per esempio il 40% dei contenuti non-scripted, cioè dove non c'è esattamente un copione da seguire, della Warner Bros. Utilizzano l'intelligenza artificiale, 40% di questo tipo di contenuti. Discovery utilizza già l'intelligenza artificiale in qualche fase della produzione. Apple ha lanciato un proprio strumento dedicato al filmmaking assistito dall'intelligenza artificiale. Ecco, quindi vedete che non è solo un primato in questo momento di Netflix usare l'intelligenza artificiale, ma è ormai qualcosa che è arrivato a Hollywood e lì ci sta bene. Ovviamente ci sono le preoccupazioni di attori e sceneggiatori, ne abbiamo di questo parlato abbondantissimamente, no? Non tutti condividono questa, chiamiamo specie di, non dico entusiasmo, ma positività e uso dell'intelligenza artificiale. Il caso più discusso, c'è un caso che ha fatto discutere parecchio, e che è quello di Tilly Norwood, che è un'attrice generata interamente dall'intelligenza artificiale e che è stata proposta alle agenzie di talenti nell'autunno dell'anno scorso. Ecco, il sindacato che rappresenta statunitense degli attori e dei doppiatori, che rappresenta oltre 160.000 interpreti, ha definito Tilly Norwood un personaggio addestrato sul lavoro di innumerevoli professionisti, senza autorizzazione. E questo è uno dei punti dolenti, no? Il sindacato degli attori e doppiatori statunitensi ha detto che gli studi non possono usare legalmente interpreti sintetici senza una trattativa sindacale, una regola nata nello sciopero degli attori del 2023, anche di questo abbiamo raccontato abbondantemente a suo tempo.
5: Sì, sì.
6: È una regola che vale fino al 2030, poi vediamo che cosa succede. Insomma, che consente l'uso di un interprete di intelligenza artificiale ad alcune condizioni. L'uso dell'interprete di intelligenza artificiale al posto di un attore umano, per esempio, solo se apporta un valore aggiunto chiaramente significativo. E qui c'è un po' di grigio, nel senso, bisogna anche un po' interpretare se questo valore aggiunto è chiaramente significativo. Netflix, dal canto suo, ha introdotto linee guida interne che impongono la dichiarazione dell'uso. Abbiamo usato l'intelligenza artificiale per fare queste riprese in questi punti, eccetera. L'approvazione scritta prima di finalizzare le riprese. Il divieto di generare o sostituire una registrazione, sto leggendo parte di questo contratto. generale sostituire una recitazione di un attore senza il consenso dell'attore coinvolto. Ecco, quando si dice aggiungere, però questa scena aggiunge valore chiaramente significativo, era un po' come quando abbiamo fatto l'esempio dell'invecchiamento. Se l'attore è d'accordo che l'intelligenza artificiale venga usata e che quindi interpreti lui la sua faccia, il suo corpo, eccetera, perché nello script, nella sceneggiatura c'è bisogno che invecchi o al contrario che ringiovanisca, e questo è uno di quei casi in cui si può dire che è stato aggiunto del valore significativo al film. Ecco. Mi fermo qui perché ho intuito che è orizzontale, cioè su tutta la filiera si interviene. Per ora non si interviene nella recitazione vera e propria e in tutti i momenti più, se vogliamo, anche cinematografici, la direzione, la recitazione e così via.
5: Tra l'altro ne avevamo parlato sul fronte doppiaggio qui a Radio Radicale in tempi non sospetti con Stefano De Sando, che è uno dei principali doppiatori italiani, insomma De Niro, Gandolfini e tanti altri, e ne avevamo parlato, forse ricorderai, anche appunto lo dicevo prima con Fausto Brizzi, perché a settembre uscirà questo film girato in parte con scene girate con intelligenza artificiale, invece in parte e in maniera diciamo classica. Quindi il gioco divertente, ma direi anche interessante, Edoardo, sarà capire come si potranno evidenziare le differenze e soprattutto se noi saremo in grado di accorgercene o meno. Quindi questo gioco serve poi, no, anche in maniera un po' prospettica a capire che succederà. Quindi magari a settembre ne riparleremo non appena l'avremo visto. Intanto torniamo sul fronte robotica, perché anche quello è un fronte in continua e costante evoluzione o comunque mutamento. E che novità hai dal punto di vista della robotica e, come dire, della loro caratteristica di curiosità che in qualche modo viene innestata?
6: Sì, sì, sì. E qui parliamo di robot curiosi. Io parto da un nuovo studio condotto dall'Istituto di Scienze e Tecnologia di Okinawa, che potrebbe aver svelato una parte del motivo per cui i bambini piccoli imparano il linguaggio e le lingue così rapidamente, no? Insomma, la conclusione, vi dico già la conclusione che poi c'entra con i robot, è che dovrebbe essere tutto merito della loro curiosità. In questo momento stiamo parlando dei bambini piccoli. Allora, la ricerca che ha fatto ha coinvolto un robot virtuale, vuol dire un modello a tre dimensioni, quindi non pensate a un robot di metallo con le umanoide, eccetera. Sì, ma in un modello a tre dimensioni. Ha riprodotto uguale, sappiamo benissimo che esistono da sempre, comunque da tanto tempo, da sempre magari no, i doppi digitali. In questo caso, invece di avere un robot tutto di metallo e di aggeggi vari, viene identico, preciso, con tutte le variabili, viene fatto un modello a tre dimensioni e dotato di una rete neurale ispirata al cervello umano, quindi con gli stessi intenti del robot di ferro, ecco, chiamiamoli così. E cioè con un'intelligenza artificiale, una rete neurale che si tenta di imitare al massimo il sistema di apprendimento o quant'altro del cervello umano. Viene lasciato libero in un ambiente a tre dimensioni, pieno di forme, cubi, oggetti colorati, eccetera. E ai robot vengono impartiti dei comandi molto semplici, non so, spingi a sinistra il cilindro color magenta, e il robot lo fa. Però sono stati fatti due gruppi. Al primo gruppo di robot venivano premiati solamente per aver completato correttamente i compiti assegnati. Solamente per questo, mentre ai robot del secondo gruppo veniva data, hanno ricevuto una ricompensa extra ogni volta che incontravano un oggetto non previsto, messo apposta, non previsto, che metteva in discussione le istruzioni che avevano ricevuto. Insomma, dovevano arrangiarsi, dovevano scoprire. Potremmo dire, che non mi piace molto, dovevano decidere. Allora che cosa succedeva? Succedeva che si è attivata da parte di questi robot una esplorazione, insomma, guardavano l'oggetto, curiosavano, lo muovevano, interagivano e avevano sostanzialmente quello che gli scienziati hanno definito un comportamento da curiosi, che non si fermano lì. E ogni volta che facevano così, attivavano questo comportamento da curiosi, ecco che ricevevano questa ricompensa extra. E i risultati sono stati netti. Allora, i robot curiosi, quelli che appunto si muovevano, guardavano, provavano, l'atteggiamento era incuriositi dalla novità, beh, hanno raggiunto una vera comprensione del linguaggio, perché questo era l'esperimento, apprendere un linguaggio, una lingua, in circa metà del tempo rispetto agli altri. Perché l'obiettivo di questa formazione di questi robot era insegnare una o più lingue. A metà dell'addestramento i robot curiosi hanno persino iniziato a comportarsi in modo leggero, potremmo dire umanamente giocoso, rovesciando gli oggetti, sperimentando azioni non richieste, senza che nessuno avesse programmato. E vedete che incominciate a sentire che sembra di raccontare come si comportano dei bambini. Quindi è venuto fuori però un punto importantissimo dal punto di vista persino degli investimenti delle piattaforme di intelligenza artificiale. A differenza dei moderni chatbot come ChatGPT, che vengono addestrati su enormi set di dati, poi vedremo che potrebbe persino essere inutili, comunque addestrati su enormi set di dati per prevedere statisticamente la famosa parola successiva della frase che stanno producendo o quant'altra produzione generativa, questi robot aggiornano le proprie convinzioni sulla lingua X che devono imparare solo quando vengono sorpresi, incuriositi da qualcosa inaspettato, in un funzionamento molto simile al cervello umano, che apprende moltissimo quando appunto giovane, giovanissimo, trova una cosa nuova. In quel momento l'apprendimento va a mille, cioè la cosa nuova crea tutta una serie di stimoli che lancia una capacità di apprendimento molto più forte, no? Allora, cosa hanno poi osservato? Beh, hanno osservato che questo comportamento è ancora più vicino all'umano. Perché? Perché l'apprendimento di questa lingua ha avuto un percorso che su un grafico, adesso mamma mia potrei annoiare, che su un grafico forma una U. Che vuol dire? La U è fatta di tre pezzi, una prima parte a sinistra che scende, verticale, poi c'è la parte tonda in basso, piatta, potremmo dire piatta, e poi c'è una risalita. Ecco, hanno visto che i robot, come i bambini, quando apprendono una lingua, in questo caso era sull'apprendimento di una lingua, hanno una prima parte che funziona bene, accidenti, è la prima parte della U, parte tranquillo, insomma. Un bambino inizia a notare uno schema regolare nella lingua, ad esempio per formare il passato ci aggiunge di solito una desinenza regolare come ato, ito, no? Ha capito questa cosa, però poi ahimè arrivano i verbi irregolari, per cui invece di dire non so dove andasse, la frase è non so dove andasse, inizialmente comincia a dire non so dove è andato, perché andasse è qualcosa che non ha ancora acquisito. Non so dove è andato, ecco, questa è la parte della U bassa, del grafica bassa. Poi però risale e acquisisce tutte le diciamo, irregolarità di un verbo, ed ecco che acquista definitivamente la lingua in tutte le sue parti, le parti tipiche di tutte le lingue, regolari e irregolari. Questi robot hanno fatto esattamente la stessa cosa. All'inizio hanno appreso le regole fondamentali di una lingua, poi hanno incominciato ad arrivare tutte le eccezioni e hanno incominciato a sbagliare usando le regole fondamentali là dove non potevano, ma poi più lentamente hanno appreso anche tutte le differenze. Tutto questo con una velocità assolutamente inferiore ai robot, che invece non erano stati messi alla prova in un ambiente dove cose nuove si introducevano e loro in qualche modo, attraverso la curiosità, i tentativi, eccetera, dovevano confrontarsi.
5: Edoardo, invece torniamo a parlare delle intelligenze artificiali, come diciamo sempre, spesso tu sveli, insomma, retroscena, particolari, dettagli che ai più sfuggono. Mi sembra che tu abbia analizzato alcuni grafici che ci raccontano qualcosa di più sul mondo delle intelligenze artificiali.
6: Sì, sì. Ed è molto spesso, no? Quando a media dintorni parliamo di intelligenza artificiale, riferiamo dati, leggiamo grafici, pur essendo in radio, lo facciamo da anni, tabelle, però lo facciamo su singoli momenti, singoli aspetti, singoli problemi, è uscita una nuova ricerca su questo e su quello, li pubblichiamo quasi sempre nei nostri post sulla nostra pagina di Facebook, anzi è un po' la faccia della nostra pagina di Facebook, questi grafici. Bene, proprio questi grafici, praticamente tutti quelli che abbiamo considerato nel tempo, sono stati raccolti, 11 di questi, sono stati raccolti e messi in sequenza. Ma messi in sequenza e letti i risultati di questi grafici in sequenza, viene fuori una roba particolare, viene fuori che la visione d'insieme che i singoli articoli di cronaca avevano prodotto, o esperimenti o analisi o ricerche avevano prodotto in modo spesso anche positivo, insomma, tutti questi elementi insieme danno un senso ben diverso e direi anche vagamente deludente, se ci aspettiamo qualcosa nella complessità delle analisi che si fanno sull'intelligenza artificiale. Cioè i singoli momenti positivi possono, letti tutti insieme, diventare quasi, se non negativi, con molte, come si dice in modo compromissorio, con molte luci e ombre, ecco. Allora, vi dico i cinque grafici, sono uno sulle... Cosa dicono? Allora, il primo dice 10 aziende trainano l'economia. Il secondo dice la capacità dell'intelligenza artificiale sono esagerate. Il terzo dice la maggior parte dei token generati viene sprecata. Poi ci capiamo. L'affidabilità dell'intelligenza artificiale migliora appena. Il settore si basa su accordi circolari. Le persone non sfruttano appieno l'intelligenza artificiale. Poi il settimo grafico che noi abbiamo riferito dice gli americani non vogliono i data center vicino a casa, ma questo è un'idea che sta ovviamente dilagando, ma era ovvio. Poi l'ottavo grafico dice gli utenti si fidano dell'intelligenza artificiale anche quando sbaglia. E poi il nono grafico dice i lavoratori non credono che l'intelligenza artificiale faccia risparmiare tempo. Il decimo dice l'intelligenza artificiale sta eliminando posti per sviluppatori junior, anche di questo abbiamo parlato a lungo e l'abbiamo pubblicato. L'undicesimo dice la matematica impossibile del boom dell'intelligenza artificiale. Vi dico, approfondisco i più rilevanti. Allora, 10 aziende trainano l'economia, solo 10 società, in gran parte legate all'intelligenza artificiale, mostrano una crescita significativa degli utili. Il resto del mercato si contrae in termini reali, questo è quello che dice. Poi le capacità dell'intelligenza artificiale sono esagerate, punto. Un mucchio di grafici lo dimostra. La maggior parte di ciò che produce i token prodotti dall'intelligenza artificiale serve per correggere gli errori generati dall'intelligenza artificiale o altre inefficienti, non serve per fare migliore il contenuto, sì, migliore solo nel togliere gli eventuali errori. Quindi l'82% della sua, questo è il dato, 82% della produzione serve per correggere gli errori e non per dare nuovi elementi. Poi l'affidabilità, curve piatte, non sono neanche curve, sono linee orizzontali piatte, ne salto alcuni che ho già citato, entro in particolare negli utenti che si fidano dell'intelligenza artificiale anche quando sbaglia, e questa si chiama resa cognitiva. Sbaglia ma non me ne accorgo più, non mi interessa, non verifico, l'80% dei casi va bene così. E poi la matematica impossibile era l'ultimo grafico del boom dell'intelligenza artificiale. Allora, secondo il Financial Times, la traiettoria attuale rischia di provocare una delle maggiori distruzioni di valore azionario della storia. Ci verrebbe da dire la battuta, altra bolla dei tulipani del 1637 di cui abbiamo parlato altre volte? Speriamo di no.
5: Edoardo, ci rimane un minuto per raccontare la libreria di oggi.
6: È la libreria à la page di Aosta, in via Porta Pretoria 14, e vi leggo una testimonianza. È un rifugio per gli amanti dei libri e del buon caffè ad Aosta. Immaginate un salottino letterario nel cuore della città, dove perdervi tra scaffali pieni di oltre 10.000 titoli e concedervi una pausa con una bevanda calda. Hanno anche l'offerta di tè e tisane, scrive questa commentatrice. La libreria La Bache di Aosta è un posto amato dalla gente del posto, tanto che in passato era considerato la libreria per eccellenza, perfetta per trovare un regalo speciale, curiosare tra i libri per ragazzi, scegliere la lettura per le vacanze. Quindi libreria à la page, via Porta Pretoria 14, Aosta.
5: E per ora e per oggi ci fermiamo qui, grazie Edoardo Flaschner per essere stato con noi, grazie a chi ci ha ascoltato fin qui, trovate queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, torniamo domenica prossima alle 9 per scriverci come sempre media@gmail.com, e poi c'è ovviamente la nostra pagina Facebook per gli approfondimenti. Grazie a tutti.
4: E questa era Media e Dintorni, che tornerà con una nuova puntata domenica prossima alle 9 del mattino. Apriamo i programmi di Radio Radicale di quest'oggi, di questo 28 luglio, con il bandolo a cura di Valeria Manieri.
7: Bentrovati qui su Radio Radicale per il consueto appuntamento con il bandolo della Matassa in collaborazione con il Centro Enaudi e la Fondazione CERM. Chi vi parla, Valeria Manieri, come di consueto con me c'è Giorgio Alfaras, economista e saggista della Fondazione CERM e del Centro Enaudi. Ben ritrovato, Giorgio.
8: Grazie.
7: E abbiamo il piacere di avere con noi due graditissimi ospiti, e uno è il giornalista editorialista della Stampa, già corrispondente dal Regno Unito per la RAI, collegato da Londra, Marco Varvello, davvero ben trovato qui su Radio Radicale. E grazie per essere con noi, lo ritroviamo dopo un po' di tempo, Andrea Pisauro, lecturer all'Università di Plymouth e uno degli autori di una organizzazione che è appunto nel Regno Unito, che si chiama Manifesto di Londra. Bentornato qui al bandolo.
9: Grazie Valeria, un piacere essere qui.
7: Come avrete intuito, il tema che tocchiamo oggi, torniamo dopo un po' di tempo sulle trasformazioni in corso nel Regno Unito, nella politica inglese e britannica, con diciamo il settimo primo ministro che varca la soglia di Downing Street in appena 10 anni, dopo la Brexit, abbiamo già parlato in qualche altra nostra discussione qui al bandolo dell'instabilità politica, delle grandi sfide davanti a un Regno Unito che appunto gioca una partita difficile ma per alcuni versi anche interessanti, e quali sono, diciamo, i

0: quanto durerà. Certamente sullo sfondo, e cercheremo di affrontarlo in questa mezz'ora a disposizione, ci sono dei temi importanti che riguardano sia la politica interna, il futuro anche del Partito Laburista, le sfide economiche, insomma, i conti pubblici, ma anche il posizionamento del Regno Unito rispetto alle grandi trasformazioni geopolitiche in corso. Da una parte chiaramente i rapporti che Keir Starmer era riuscito a mantenere, diciamo, su dei livelli accettabili con Washington, ma soprattutto il riavvicinamento che con Starmer c'era stato rispetto a Bruxelles e ovviamente all'Unione Europea. Che premier sarà, lo capiremo insieme. Io proprio per questo parto dal giornalista Marco Varvello collegato da Londra. Qual è, diciamo, la prima istantanea che viene fuori da questi primi giorni di Burnham?
1: Beh, direi che è partito col botto questo governo Starmer, questo governo Burnham. Se Starmer era accusato ed era effettivamente grigio e poco comunicativo, beh, la prima riunione di governo c'è stata martedì e nel giro di 2 giorni Burnham ha annunciato delle misure molto precise, molto concrete, che possono essere considerate di bandiera, nel senso che poi non sono abbastanza marginali in termini economici, ma quando ha annunciato di voler essere il governo che affronta innanzitutto il costo della vita, che è la prima preoccupazione dei britannici, ha aggiunto per dare un po' di sollievo alle famiglie e far tirare il fiato, per quello che dicevo è partito col botto, perché nel giro di un paio di giorni ha annunciato l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche domestiche da ottobre, il tetto a 2 sterline, e ci sono realtà dove si pagano 3 sterline per il biglietto dell'autobus, e poi per i locali pubblici, che sono un altro settore in sofferenza da anni, e si parla soprattutto dei pub. Pensate che la statistica dice che in questo paese chiudono 2 pub al giorno in media. Ebbene, ha annunciato il taglio del 20% per queste business rates, che sarebbero le tasse che i locali pubblici appunto pagano alle amministrazioni locali, una sorta di IMU per i servizi locali. Quindi ha dato dei segnali molto concreti, anche molto comunicati in termini mediatici. Si è fatto vedere al pub che spillava una pinta di birra, eccetera, eccetera, eccetera, proprio per dare il segnale che qualcosa è cambiato. E poi sulle cose invece più sostanziali aveva detto che ci voleva tempo, anche perché ricordiamoci che un mese fa Burnham era ancora quasi tranquillamente, diciamo, anche se il percorso era ovviamente già stato pianificato, era ancora il sindaco della Grande Manchester, e interventi più sostanziali, soprattutto quello sugli scaglioni fiscali, perché il punto sarebbe alzare la prima fascia, quella esente dalle tasse sul reddito, i cui parametri e i cui livelli sono fermi dal 2021. Ci aggiungiamo che 120 milionari britannici, compreso Gary Lineker e altri nomi famosi, hanno firmato un documento per chiedere di essere tassati di più. Allora il quadro, almeno dal punto di vista fiscale, è abbastanza completo, perché tante cose, interventi sociali, poi vanno coperti in termini di finanza pubblica, e su questo rimane tutto da fare.
0: Ovviamente poi su questi aspetti ci torneremo con i nostri economisti presenti in puntata. L'altro aspetto che è importante sono ovviamente le relazioni internazionali, in particolare il Regno Unito da sempre svolge un ruolo cruciale sia come ponte ovviamente con l'Europa, sia appunto per i legami molto stretti e saldi con Washington. Certo è che su entrambe le piazze, diciamo, ci sono problematiche di varia natura, lo stile della leadership del presidente Trump, insomma, impazza, diciamo, ad ogni longitudine e latitudine, e questo non di rado ha messo in difficoltà gli inglesi. Starmer era riuscito, diciamo, in qualche modo a gestire anche Trump, non sempre in modo semplice, e tra l'altro

0: anche beccandosi indietro qualche insulto, ma insomma su questo ci siamo abituati un po', ci sono abituate un po' tutte le cancellerie europee e poi arriviamo all'Europa e con l'Europa invece ci sono delle partite importantissime, quella ucraina, ma non solo.
1: Ah, guarda, Starmer aveva tenuto una posizione da equilibrista il più possibile, ma con Trump è veramente difficile. Quindi lo scontro da una parte sulle trivellazioni del Mare del Nord, che è uno dei pallini. Poi ricordiamoci che Trump ha anche interessi in Scozia, quindi sa abbastanza economici, ovviamente, sa abbastanza di quello di cui parla. E poi l'altra cosa, invece, poi l'utilizzo delle basi britanniche sia in Gran Bretagna stessa, ma soprattutto nel Golfo per gli attacchi all'Iran. Poi alla fine c'era stato all'inizio era stato un no per non essere coinvolti come Regno Unito nell'avventura, possiamo dire, a questo punto verso l'Iran. Poi c'è stato un accomodamento molto all'inglese, molto da foglia di fico, e cioè le basi le hanno usate anche i bombardieri americani se le operazioni potevano essere considerate difensive degli interessi britannici in Medio Oriente. Morale, per risponderti in due parole, la politica non cambierà nei confronti dell'utilizzo delle basi. C'è ormai una consuetudine che continuerà anche con Burnham. Sulle trivellazioni pare che il nuovo governo sia più aperto, ma c'è il punto dolente per l'amministrazione americana di trovarsi come ministro degli esteri Ed il Rosso, Red Ed, cioè Ed Miliband, che è forse l'unico che dall'altra parte dell'oceano come politico britannico di questo governo già conoscevano, perché è un politico di lungo corso, è stato leader laburista dal 2010 al 2015, quindi lo conoscevano, ma come hanno commentato in molti MAGA a Washington, lo conosciamo per le ragioni sbagliate, cioè appunto che è troppo di sinistra, che è troppo tra virgolette socialista, e soprattutto sulla questione ambientale è stato lui il freno alla riapertura a nuovi progetti di sfruttamento delle aree petrolifere nel Mare del Nord. Quindi trovarsi Miliband è stato considerato quasi un affronto, perché pare che avessero fatto capire che non era gradito. Quindi direi che pur nelle relazioni obbligate non saranno rose e fiori nemmeno con Burnham.
0: Per quanto riguarda invece i rapporti con Bruxelles e con l'Europa tutta, con le varie cancellerie e la questione ucraina, in teoria, da quello che capiamo, ci dovrebbe essere una continuità con Starmer qui.
1: Due flash, Ucraina assolutamente sì, e questo è stato un sostegno trasversale dai governi conservatori e ai governi laburisti, e anche quando i laburisti erano all'opposizione non c'è mai stato una divergenza sostanziale nel sostegno anche militare all'Ucraina. Sull'Europa bisogna vedere un attimo come andrà la politica interna, perché il problema di un riavvicinamento con l'Europa vuol dire dare spazio ad una destra che continua a soffiare in chiave anti-europea, per il timore dell'immigrazione, eccetera, eccetera, ma la fortuna di Burnham è che impensabile fino a qualche settimana fa, Farage si è come dire, sono venuti fuori in realtà gli scheletri nell'armadio finanziario di Farage, adesso è veramente in difficoltà
0: È l'anatra zoppa,
1: È
0: diciamo.
1: un'anatra snoppa, e tutti dicono, insomma, che potrebbe essere la fine personale di Farage, essendo il suo un partito personale da sempre. Quindi Burnham si trova probabilmente un terreno molto più facile rispetto a Starmer di fronte a una destra, un'avanzata della destra britannica.
0: Grazie Marco Varvello, collegato da Londra e sempre dalla Gran Bretagna troviamo Andrea Pisauro. Intanto saluto Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi e ovviamente economista. Andrea Pisauro che ovviamente segue la politica inglese da qualche tempo, è tra gli autori di questo manifesto di Londra. Anche molto appassionato delle dinamiche del partito laburista. Forse io partirei proprio da qui, questo grande cambio, che è un grande cambio di stile nella comunicazione, diciamocelo francamente, non è che Starmer fosse un cattivo premier, però una delle cose che gli veniva imputata più frequentemente è che fosse, diciamo, incapace di comunicare, soprattutto che fosse anche un po' distante dai suoi, no? Dal partito, che ascoltasse poco. Queste erano, no, alcune delle accuse che gli venivano mosse.
2: Grazie Valeria. Beh, diciamo che dipende dal punto di vista. Penso che dalla prospettiva europea probabilmente Starmer è parso un primo ministro che si era avvicinato all'Europa, che ha sostenuto l'Ucraina e quindi da un certo punto di vista, soprattutto rapportandosi al confronto con i precedenti governi Tories, un passo avanti. Da un punto di vista britannico, però, io mi sento di dire che Keir Starmer è stato un premier relativamente catastrofico, nel senso che al netto delle sue scelte politiche, la sua incapacità di comunicarle, la sua incapacità di inquadrarle in una narrativa generale, un senso di marcia, una direzione, da spiegare al paese, sono problemi politici non di poco conto, che si aggiungono anche ai problemi di gestione interna del partito, che è stato gestito in modo autoritario, con espulsioni, sospensioni e clima dittatoriale intorno al Partito Laburista che non è mai stato visto in 100 anni di storia, e anche una serie di scelte, che sono state completamente ribaltate dal suo gruppo parlamentare. Cioè, Starmer è andato avanti per 2 anni con una delle maggioranze parlamentari più ampie della storia del paese, in cui costantemente il suo gruppo parlamentare lo smentiva, tra l'altro anche su questioni di politica economica, appunto ricordiamo i sussidi, per il riscaldamento degli anziani, la volontà del gruppo parlamentare di estendere i sussidi per i figli, oltre il secondo figlio che Starmer ha impedito per oltre 1 anno e mezzo. Allora, quello che mi sento di dire è che sicuramente, Starmer ha governato contro il suo partito e contro il suo elettorato. Burnham cerca di risintonizzarsi col partito e con l'elettorato. E se il buongiorno si vede al mattino, la musica è cambiata. Come diceva giustamente Marco, ci sono subito degli interventi di politica economica sul piano sociale per alleviare il costo della vita. Molto importanti sul piano simbolico anche il fatto che la prima cosa detta da Burnham prima di entrare a Downing Street è quella di voler porre fine al problema dei senza fissa dimora, e ha già stanziato 340 milioni presi da un fondo per
0: Tanto
2: l'edilizia.
0: da fare un'intervista proprio nei primi giorni, credo, da un rifugio per senza tetto.
2: Assolutamente, tra l'altro questa era una delle ambizioni di Jeremy Corbyn da leader del Partito Laburista, quindi Burnham vuole parlare anche a quell'elettorato che aveva sostenuto Corbyn. E dunque lui sul piano comunicativo, ma anche sul piano probabilmente di capire dov'è il paese e capire dunque da dove prenderlo per portarlo da qualche parte, sembra avere la giusta visione, le giuste coordinate. Dove invece va ancora capito, e lo sottolineava anche Marco, è che noi non abbiamo ancora contezza del piano di lungo termine.
0: E anche
2: Lui ha
0: forse dei fondi a
2: parlato
0: disposizione per fare,
2: e
0: insomma,
2: dei
0: tutto
2: fondi a
0: quello che.
2: disposizione, perché lui ha fatto delle dichiarazioni importanti, ha detto che il declino del paese dipende dalla centralizzazione del potere, dalla deindustrializzazione, dalle privatizzazioni degli anni della Thatcher. Come si inverte questo declino del paese, come si aggrediscono queste cause strutturali, dove si trovano i soldi per gli investimenti, non lo sappiamo. Quello che sappiamo però è che il ministro dell'economia, su cui si è concentrato un po' il dibattito giornalistico nei giorni e nelle settimane prima dell'arrivo di Burnham a Downing Street, non sarà appunto Ed Miliband, che ha finito agli esteri, ma sarà John Healey, che nel governo Starmer era il ministro della difesa e da ministro della difesa chiedeva un investimento molto maggiore nelle spese militari, quindi diciamo a discapito di altre spese. Ora, forse anche con un certo senso dell'ironia, perché quando Johnny Healey si è dimesso, accusava il ministro dell'economia di non trovargli i soldi, Burnell ha messo a fare il ministro dell'economia, quindi mo li dovrà trovare lui i soldi per eventualmente aumentare le spese militari. Però non è esattamente la persona che suggerisce che questo piano di interventi sociali necessariamente continuerà e i soldi per gli investimenti dove andranno? Andranno per fare l'industria, andranno per investire più in carri armati, magari vuole fare come gli tedeschi che investono nell'industria della difesa, però insomma tutto questo ancora non è chiaro e quindi ci sono grossi punti interrogativi, direi.
0: C'è un altro tema che credo sia importante, che lascio l'attenzione di Andrea Pisauro e Marco Varvello per un'ultima battuta flash prima di passare ai due economisti, Alfaras e Russo. E cioè l'impressione, dicevamo in apertura, viene definito il re del nord, il sindaco di Manchester, che in tutto questo ci sia anche oltre alla comunicazione, un tentativo, pare, perché poi diciamo lui continuerà a trascorrere oltre Downing Street alcuni giorni a Manchester, l'idea di non lasciar, virgolette, cannibalizzare il paese e le aree più lontane da Londra, proprio dalla grande city. Appunto, parlava il fatto che non ha più una visione, diciamo, accentratrice, no, del potere, un po' in qualche modo si parla di devolution, sono tutti temi ovviamente molto importanti, che in qualche modo si sposano forse anche con quelli che erano stati i risultati della Brexit, no? Con un paese che appariva tra periferia e centro molto diviso. Come riuscirà a gestire questi umori e anche queste
1: Ma
0: diverse
1: guarda,
0: pulsioni?
1: la sua attenzione al nord arriva evidentemente non soltanto dalla sua origine geografica, ma anche dall'esperienza quasi decennale da sindaco di Manchester, e cioè avere toccato anche con mano quanto le aree deindustrializzate del Nord Inghilterra abbiano bisogno di e forse anche di creatività e di fantasia per essere riqualificate e rilanciate. Ma c'è un problema politico, un
0: Quelle che
1: nodo
0: poi
1: politico.
0: votarono per la Brexit,
1: No,
0: ricordiamo, sì.
1: votarono per la Brexit come hanno votato nelle ultime amministrative per la destra della riforma,
0: Esatto.
1: appunto, UK di Farage, il famoso Red Wall che teneva sempre il serbatoio di voti dei laburisti che sono passati in blocco, la gente sentendosi appunto dimenticata dal potere centrale, dalla bolla londinese, dal governo e dal potere londinese, sono passati in blocco a votare prima, addirittura nel 2019, a votare Boris Johnson in quanto Boris Johnson populista trascinatore più che leader conservatore. Quindi il problema politico c'è tutto per i laburisti, non a caso hanno fatto fuori Starmer anche pensando a se stessi tutti i deputati che in massa sono arrivati nel 2024 alla Camera dei Comuni, che si vedevano anche in gioco il proprio seggio. Quindi l'interesse e l'attenzione di Burnham, e non a caso, è stato forse anche scelto un leader adesso che arriva da quelle parti.
0: Grazie. Pisauro su questo?
2: Mi viene da dire che quando si parla di Manchester a nord si dimentica che nell'isola, che è molto lunga, Manchester è quasi al centro, e più a nord di
0: Esatto, è un nord
2: Manchester.
0: relativo, diciamo.
2: No,
0: È
2: ma è
0: a
2: una
0: nord
2: cosa
0: di
2: su cui gli
0: Londra.
2: inglesi. Esatto, ma anche gli inglesi hanno una concezione del nord che quantomeno si scontra col fatto che a nord di Manchester appunto c'è la Scozia. E quando si parla di devolution, la prima telefonata che ha avuto Burnham è stata con i leader del governo scozzese e del governo gallese, i quali subito gli hanno chiesto di devolvere maggiori poteri ai parlamenti gallesi e
0: Al
2: scozzesi.
0: nord-nord, diciamo, ecco,
2: A
0: esatto.
2: nord-nord, e allora lì si scontra un po' la retorica con la policy, perché qual è la policy di Burnham sulla devolution? Ha detto che vuole spostare un ufficio del governo a Manchester, ma poi in pratica cosa vuole fare? Vuole creare delle regioni inglesi? Vuole devolvere potere ai council? In questo momento i council inglesi sono un casino incredibile, con una struttura istituzionale che cambia a seconda del posto, della regione, della metropoli, insomma è un grande patchwork che non ha nessuna organizzazione. E c'è il grande tema, che in questo momento ancora non è stato affrontato dal Partito Laburista, del fatto che per la prima volta nella storia del Regno Unito e della storia della devolution, tre delle quattro nazioni che costituiscono il Regno Unito sono amministrate da primi ministri che sono indipendentisti ed europeisti, quindi Galles, Scozia e Nord Irlanda. Su questo un reset istituzionale Burnham non l'ha ancora articolato, e vedremo cosa succederà in futuro.
0: Grazie Andrea Pisauro. Arrivo a Giorgio Alfaraz per chiedere quali sono gli aspetti più interessanti, barra più preoccupanti o con dei punti interrogativi di questo nuovo premier britannico, appunto il settimo in 10 anni, Andy Burnham.
3: Di lui personalmente non saprei cosa dire, se non delle cose generiche che ho letto, cioè tipo è più a sinistra di quell'altro, cose così. però se uno va a guardare le storie inglesi, queste sono un pochino più contorte. Non sarà certo l'uomo del destino che cambia. L'Economist molti anni fa si inventò un indice che è quello del crony capitalism, o traducendolo, il capitalismo dei compari, cioè a dire il peso dei settori che in un modo o nell'altro dipendono dal benvolere statale, quindi telecomunicazioni, banche, immobiliare. Il paese occidentale o sviluppato che ha il crony capitalism più sviluppato è la Gran Bretagna. Quello che ce l'ha meno è la Germania. Qui bisognerebbe fare l'apologia del sistema tedesco che impedisce lo sviluppo eccessivo della concentrazione dei monopoli, ma saltiamo l'argomento. Quindi è un'economia molto concentrata sui favori statali, ma questi favori non è che vanno alle masse popolari, vanno a un'elite molto ricca che vive basandosi su questo genere di protezione, per esempio la ricchezza immobiliare, esempio evidente. Ora, cosa succede? Che questa cosa cambia completamente i termini della questione, i termini della questione internamente all'economia di mercato, se posso esprimermi così. Cioè a dire, sono privilegiate le rendite e quindi il mantenimento di redditi legati a bassi livelli di concorrenza piuttosto che i profitti, cioè dei redditi legati alla gira della concorrenza. Quindi la Gran Bretagna è un paese di concentrazione di ricchezza che genera rendite che sono quello che tiene in vita e felice la classe dirigente. Attenzione però, se è così, cioè che le rendite sono il reddito più importante, sono un reddito più importante dei profitti, questo vuol dire che tu hai un paese dove l'avere è più importante del fare. E questo è il nodo, per quel che si riesce a capire, almeno la letteratura che leggo io sulla Gran Bretagna, è che è un paese dell'avere sul fare. Va bene, allora se è così, ben vengano queste cose ultime, cioè tipo che non puoi spendere tre sterline per prendere un autobus quando il tuo reddito è bassissimo, però il succo della storia è che tu devi mettere in movimento l'economia. Perché se non la metti in movimento non fai altro che redistribuire poca roba, perché l'economia comunque è mortignancola e via andando. Quindi il mio giudizio finale è questo. Questo signore va bene che si renda conto che ci sono dei problemi di legittimità e quindi l'autobus non può costare 3 euro, né un pub al minuto può fallire, però il problema è quell'altro. E allora la domanda diventa, e ho finito, come fai a risolvere quell'altro?
0: Ecco.
3: Nel momento che c'è una struttura di potere talmente abbarbicata sul cosiddetto crony capitalism, è molto difficile che tu riesca a smontare. E questo non è un discorso di sinistra, è un discorso liberal competitivo, cioè attenzione, la Thatcher che passa come l'ipermercatista liberista e così, in realtà, come dire, tu hai il sistema occidentale più concentrato e meno liberista. Dopodiché sopra c'è tutta la storia della Thatcher che ha privatizzato, ha fatto. Io ho lavorato un po' a Londra negli anni 80, i primi anni 80, e mi ricordo che i treni costavano un accidente ed erano terrificanti. Per cui quando poi hanno privatizzato le ferrovie, uno diceva accidenti finalmente. Però man mano che tu vai avanti e vedi le cose,
0: c'è bisogno di riaggiustamenti.
3: 30 anni dopo, diciamo così, la misura del crony capitalism non è che sia cambiata. Quindi penso che i problemi che abbiano siano veramente.
0: Un po' di aggiustamenti.
3: Parlando di economia intesa come struttura di potere.
0: Sì, certo. No, molto interessante, Giorgio. E passo la palla appunto a Giuseppe Russo, il direttore del Centro Einaudi, per raccogliere anche questa riflessione di Arfaras, che ovviamente si inquadra in un contesto più ampio, e poi chiederei a Russo anche un commento sulle aspettative rispetto a questo Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico.
4: Ma io avrei due osservazioni, una di tipo strutturale e l'altra di tipo congiunturale. Ora, l'osservazione di tipo strutturale è che, come dice Giorgio, per spostarsi dal avere al fare, diciamo, le parole chiave sono investimenti e innovazioni. Investimenti e innovazione sono quelli che servono. Ora, per spostare dall'avere al fare diciamo, i capitali interni, bisogna, diciamo, fare una battaglia contro la classe dirigente, e questa è molto complicata. Per avere più fare sull'avere, si possono attrarre gli investimenti esteri. Cioè, la strada, se io dovessi dire, se partire con la spada e cercare di smantellare la rendita immobiliare sia più facile che attrarre investimenti esteri, io preferirei la seconda, perché secondo me è più facile attrarre investimenti esteri che diciamo, sconfiggere la rendita immobiliare. Cosa che tra l'altro non è impossibile cambiando le leggi urbanistiche, cioè, perché le leggi urbanistiche definiscono il quadro entro cui la rendita fondiaria si forma, cresce e si sviluppa e cose di questo genere. Da questo punto di vista, l'errore fatale fatto dalla Gran Bretagna è stata la Brexit, perché l'attrattiva come, diciamo, luogo di investimenti, non a caso, la manifattura ormai vale il 10% del PIL, e con una manifattura che vale il 10% del PIL, quella tedesca vale il 20% e non basta, quella italiana vale il 15% e vorrebbe essere il 20%. Quella della Gran Bretagna è 10% del PIL, e quindi tutto il resto sono servizi, e i servizi sono a bassa produttività. Quindi la questione è che no, non sono, i servizi sono difficilmente assorbono le innovazioni, diciamo, molto meno che non l'industria. Per attrarre l'industria, essere dentro l'Unione Europea era estremamente vantaggioso, non a caso che c'erano dei costruttori tedeschi e giapponesi di automobili che erano andati a produrre in Gran Bretagna, non perché in Gran Bretagna si producessero le automobili tedesche con operai migliori di quelli tedeschi, ma neanche per idea, ma semplicemente perché la Gran Bretagna offriva una piattaforma di atterraggio di investimenti manifatturieri in un paese che parlava inglese e quindi permetteva, diciamo, un bel vivere ai suoi manager, ma permetteva anche una posizione interessante dentro il mercato unico, perché un costruttore giapponese in Gran Bretagna godeva dei favori di essere un costruttore dell'Unione Europea, adesso non lo è più. Quindi la mossa fatale è stata uscire dalla Brexit, perché a questo punto, per accedere al mercato europeo, si sta meglio a Dublino, per dire, che non. D'altra parte, l'altra, diciamo, questione che è successa è che gli Stati Uniti hanno fatto intendere alla Gran Bretagna che avrebbero avuto uno status di paese, diciamo, avvantaggiato, e invece non è così. Addirittura, quando Trump è andato a negoziare i famosi dazi, ha imposto alla Gran Bretagna degli investimenti esteri negli Stati Uniti. Quindi da un lato la Brexit e dall'altro la fregatura di Trump in questo momento stanno ostacolando l'unica possibilità di uscire rapidamente dalla questione che è l'avere maggiore del fare, che è quello di attrarre investimenti esteri, che non c'è più nessun motivo che se ne vadano in Gran Bretagna, perché se vanno, per intenderci, in Irlanda, o se ne vanno in Spagna è assai meglio, e infatti questo è esattamente quello che sta succedendo. Da un punto di vista congiunturale, e chiudo, io seguo sempre le tendenze dei saldi di opinione degli imprenditori. Questi non sono i grandi possidenti, diciamo, i grandi proprietari di titoli e di case di Londra, ma sono sostanzialmente quelli che concretamente, praticamente fanno, cioè sono i piccoli imprenditori. Quelli che rispondono ai questionari sono questi, sono cioè i piccoli imprenditori, e siamo ai minimi di 20 anni del saldo di opinione sull'ottimismo economico, e quindi il fare, in effetti, dal punto di vista congiunturale, il fare non, è mai, non ha mai avuto, diciamo, dei faber più pessimisti di come stanno andando le cose, e quindi perché probabilmente vedono esattamente cosa sta succedendo, e dal punto di vista strutturare gli investimenti internazionali stanno evitando la Gran Bretagna, perché gli elementi di vantaggio che aveva se li è giocati, da una parte li ha bruciati Trump, e dall'altro lato se li è sostanzialmente tagliati uscendo dal mercato
0: Certo.
4: unico europeo. E non ho finito, è così finito.
0: No, grazie. Chiudiamo qui il cerchio. Lascio l'ultima parola a Marco Varvello per eventualmente rispondere a qualcuna delle sollecitazioni dei nostri economisti.
1: Ma allora, tutto sacrosanto, in particolare Brexit che ha spinto investimenti stranieri, anche ad esempio a proposito di industria automobilistica, dei produttori giapponesi che avevano gli stabilimenti qui proprio come ponte verso il mercato unico europeo e poi si sono trovati a dover assemblare vetture con pezzi che arrivavano da paesi dove poi si era stato ripristinato i controlli doganali. Direi in sintesi che il discorso che abbiamo fatto sulla patrimoniale, ad esempio, visto che è un paese dell'avere, non del fare, quindi potrebbe già essere molto significativo una patrimoniale come quella di cui si parla del 2% sui redditi oltre i 10 milioni di sterline per rimettere appunto un po' in circolo delle risorse. E poi l'altra cosa è che comunque l'intervento statale aumenterà, speriamo, non in chiave di cronismo e di comparaggio verso i soliti noti, ma proprio in termini di investimenti pubblici che sicuramente questo governo è intenzionato a spendere in settori importanti.
0: E noi ci fermiamo qui. Io ringrazio chi è stato con me in questa puntata del bandolo così, insomma, interessante sulla situazione nel Regno Unito e su questa nuova leadership e nuovo primo ministro britannico, un altro laburista, Andy Burnham. Grazie a Marco Varvello, collegato da Londra, giornalista, editorialista della Stampa, a lungo corrispondente Rai. Grazie per essere stato con noi, Marco. E grazie ad Andrea Pisauro per il collegamento, Manifesto di Londra, lecturer all'Università di Plymouth. Grazie a Giorgio Arfaras e a Giuseppe Russo del Centro Einaudi della Fondazione CERM. Noi ci ritroveremo la prossima settimana, stesso posto, tuttora, come avete capito, non andiamo molto in vacanza quest'estate, quindi potete continuare a seguirci appunto su queste frequenze. Grazie ancora.
5: E grazie a Valeria Manieri, questa è Radio Radicale, proseguono i programmi del mattino della nostra emittente, ora è il momento delle prime pagine dei quotidiani, lo facciamo con Andrea Billau.
6: Radio Radicale, eccoci alla lettura delle prime pagine dei giornali di martedì 28 luglio. Apriamo con la edizione del giorno del quotidiano nazionale, quindi l'edizione lombarda, diciamo, apriamo con questa perché è il giornale più asettico che dà le notizie senza commenti, e poi passeremo agli altri giornali che sono tutti invece di tendenza. Allora, cominciamo con il titolo principale: carburanti, primo sconto, ma vale solo per il gasolio, taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto. La Premier non risolve il problema, ma è tempestivo. Salta la tassa sulle sigarette, dal governo 100 milioni per l'ex Ilva, i giudici bloccano il forno. In taglio alto invece c'è questo titolo: Meloni nei cantieri TAV, violenza organizzata. L'occhiello ci dice: i PM valutano l'aggravante terrorismo, i black bloc avanti. Poi sulla colonna di sinistra queste notizie: nuove incursioni in Cisgiordania, Netanyahu da Trump, l'occhiello: Palestina e Iran, Israele non cede. E sotto invece morto ammanettato un quarto uomo aiutato di agenti, Bologna, un nuovo video su Fakir. Ma la fotonotizia a centropagina riguarda il calcio, l'Italia nel pallone, nazionale senza pace dopo il caso Pirlo, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico, il ministro Abbò di brutta figura, scambio di accuse con Malagò, parla pure Mosca e cioè la Russia solidarizza con Pirlo. Ma di questo ovviamente ci occuperemo di meno, però era il taglio, la fotonotizia del giorno del quotidiano nazionale. E allora cominciamo con gli altri giornali, a partire dal giornale, potremmo dire, della Premier, Il Secolo d'Italia. Sittav comanda lo Stato, Meloni e Piantedosi in Val di Susa, tolleranza zero sui violenti, solidarietà alle forze dell'ordine, con la foto proprio di Meloni e Piantedosi che danno la mano ai rappresentanti delle forze dell'ordine. In taglio basso, in primo piano, c'è caro carburanti, il nuovo decreto sul gasolio in vigore da mezzanotte, Meloni non lasceremo soli gli italiani, taglio di 17 centesimi al litro, di fronte alla nuova impennata dei prezzi dal governo arriva una risposta che è insieme tempestiva e responsabile. Giorgetti, ritratto nella foto, monitoriamo costantemente e valuteremo l'evolvere della situazione. Altra notizia del taglio basso, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano sospende le attività per 90 giorni, Meloni convoca un vertice d'urgenza, confermato un nuovo stanziamento. Veniamo al manifesto che apre, come spesso fa con la politica internazionale, Predoni di Stato, con la fotonotizia di apertura con soldati, coloni e palestinesi ritratti, e infatti la spiegazione, il passone del titolo dice: i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. A centropagina invece il titolo è carburanti, sconticino solo sul diesel. Il governo taglia le accise sul gasolio, che resta però sopra i 2 euro al litro, niente sulla benzina. E subito sotto, Corte di Appello di Milano, ex Ilva, l'area a caldo va chiusa. E in taglio basso, Meloni in Valsusa, la destra invoca reati creativi contro i no TAV. Il Fatto Quotidiano apre con spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo, governo a pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump, resterà sopra i 2 euro il prezzo del gasolio, non scenderà però i ministri litigano per i 125 milioni. Meloni, Forza Italia e Lega versus Giorgetti su aumenti dei tabacchi. E poi il governo mette altri 100 milioni, Ilva, il Tribunale di Milano ordina di spegnere l'area a caldo, spinta alla vendita agli indiani di Jindal. Poi abbiamo invece sul taglio di sinistra, contro chi protesta, sfilata di Meloni in Valsusa e lite sulla nuova legge. Zelensky licenze da Londra e altri scandali in patria, oggi negli Stati Uniti da Trump, e poi botte dai coloni, altri volevano bruciare 3 bimbi, reportage da Nablus. E poi in taglio basso la farsa russofoba, disastro Malagò, Maldini, Leonardo saltano con Pirlo, si parla appunto di calcio. Il foglio, vediamo allora sulla colonna di sinistra con la foto della Premier, il CDM carburanti, i forni di Meloni, sconti su accise, caos Ilva, il broncio di Giorgetti, 17 centesimi al litro contro il caro gasolio, lo scetticismo del MEF si media preferenze sui collegi, e quindi si passa qui alla legge elettorale, ma Forza Italia si oppone, Tajani non garantisco. sempre su questa colonna di sinistra, Schlein versus Conte, boccia primarie o il primo partito esprime il leader, il fattore Dibba anche sui gazebo. E ancora, sempre la stessa colonna, in taglio basso, dai notav terrorismo, magistratura debole e ideologica di fronte alle violenze al cantiere di Chiomonte, dice l'ex PM Paladino. Su questo interviene Calenda, parla Calenda, tra i notav e AVS ci sono aree di contiguità. Vannacci è un fascistoide diretto dai russi. A centropagina abbiamo invece le notizie come viene definito nel titolo, l'elefante nella kill zone. Sul fronte meridionale l'Ucraina ha un piano, spingere i russi con le spalle alla Crimea e rendere impossibile ogni movimento per i soldati e le armi. Le offensive del tenente Sloan, dei suoi elefantini e dei droni oltre il Dnipro. Poi in taglio basso invece troviamo relazioni speciali, Zelensky stringe ancora di più l'alleanza con Londra e arriva da un Trump meno ostile, e di fianco il campo largo di Putin, la Russia chiede ancora uomini a Kim che questa volta potrebbe ottenere molto. Poi troviamo sulla colonna di destra i nemici del Pride, l'attentato a Berlino e l'autocensura sulla libertà incompatibile con l'estremismo, e più sotto Repubblica Islamica, l'arcivescovo di Homs lancia l'allarme, nella nuova Siria non c'è libertà religiosa. Questo troviamo su il foglio, che ha anche notizie su report di Sigfrido e di Milena, Gabbanelli e Ranucci, e la differenza tra un giornalismo da professorini e l'avanspettacolo spacciato per scoop. E poi la notizia che Gomorra fu plagio, Saviano ora nega l'evidenza giudiziaria, definito ormai oltre 10 anni fa, ha copiato. Il giornale, diretto da Tommaso Cerno, con un'impaginatura originale, perché il titolo principale è Meno tasse, ecco come si fa, smentiti gufi Conte Schlein, il campo largo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento, Giorgetti significativi spazi di manovra, diesel giù le accise di 17 centesimi. Ma questa apertura è, si potrebbe dire, a metà pagina, perché tutta la fascia alta è occupata da altre notizie. La prima a sinistra è la flottiglia, piange Abdul e la sinistra lo giustifica. Il killer di Berlino santificato, paura jihadista anche a Parigi, accoltella 3 donne in nome di Allah. Questo sotto il titolo L'Italia e l'Islam. E poi subito accanto notav la regia di Askatasuna, Meloni noi non arretriamo, premier in Valsusa dopo l'attacco, e anziché prendere le distanze i progressisti coccolano i violenti. L'Italia e i violenti è il titolo del Box. Vediamo gli altri due giornali del centrodestra. Elli Pinocchia sbugiardata, titola Libero. Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti tra governo e mandanti. E Giorgia pubblica i vecchi posti in cui la Dem accusava la maggioranza. E poi sotto, vergogna flottiglia, uno dei leader inneggia i killer del Gay Pride di Berlino. E Sallusti firma l'editoriale contro la TAV, 1000 terroristi a piede, Libero. La fotonotizia anche qui, come abbiamo visto su Il Giorno, è sul calcio, via Pirlo e Maldini, la sinistra va nel pallone pure sulla nazionale. Invece in taglio basso si riporta la notizia che arriva lo sconto sul prezzo del diesel, taglio di 17 centesimi al litro, l'esecutivo rincari non determinati da noi. Vediamo La Verità, che apre con delitti nel nome di Allah, l'Occidente paralizzato dai sensi di colpa apra gli occhi, a Berlino l'attacco al Gay Pride compiuto da un militante dell'ISIS incredibilmente lasciato in libertà, a Parigi un uomo accoltella 3 donne per strada su ordine della divinità islamica, Eboli il tunisino sostiene di aver ucciso e bruciato il giornalista perché ci distoglieva dalla fede, un pericolo sottovalutato corre per le nostre città. In taglio alto la notizia: il governo taglia le accise solo al diesel, prezzo giù di 17 centesimi. E poi a centropagina, altro che infiltrati, i NOTAV rivendicano la guerriglia, annunciano altre violenze. Nessuna presa di distanza, la devastazione l'abbiamo subita noi, gli stretti legami con il centro sociale a Scatasuna. E poi in taglio basso invece caos nazionale, di nuovo le notizie sul calcio. Invece l'Avvenire apre con l'Ilva. Chiusura a caldo, la Corte di Appello di Milano, l'Ilva va risanata o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. L'occhiello, per quanto riguarda l'Ilva, dice: la presenza dell'amianto, l'esecutivo conferma la tranche da 100 milioni e oggi incontra i sindacati. Sotto c'è l'analisi, quei ritardi delle scelte della politica che lasciano Taranto e l'Italia bloccate. A centropagina la foto notizia, qui a Gaza ancora morte e macerie. Il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi, oggi Netanyahu alla Casa Bianca. E accanto a questa fotonotizia, con un bambino sulle macerie di un edificio bombardato nei pressi di Jenin, c'è invece la notizia sulla Val di Susa: fermi identificazioni per l'assalto dei NOTAV, Meloni violenza organizzata, i manifestanti siamo tutti Black Bloc. Poi abbiamo un'altra notizia che c'è solo qua. Sull'Avvenire, la morsa di Trump su Cuba ferma gli aiuti dall'estero, bloccati pure i medicinali. Il dubbio apre con: fermate la deriva penale, l'allarme dei giuristi su minori e legittima difesa. I professori di diritto invocano la nostra Costituzione e contestano le nuove strette. Basta con le risposte emotive. Troviamo un editoriale di Francesco D'Amato sulla legge elettorale, compromessi e paradossi, le virtù del proporzionale. E il commento invece qui, questo lo troviamo qui, lo avevamo visto anche sull'Avvenire. Perché sul dubbio il commento è di Lorenzo Davac: fine vita al vuoto del Parlamento e la spinta delle regioni. E invece su Avvenire c'era questo titolo: i vescovi della campagna, fine vita, le risposte sono cure e assistenza. E chiudiamo con con due giornali. Uno, il Riformista, che ha questo titolo: fuori dal tunnel, servizi segreti, caos dai NOTAV, Ranucci, fare luce sui misteri, Corrado costa caro al conduttore di Report, Mancini lo querela. È la fotonotizia con i danni a Chiomonte. E poi sulla legge elettorale, il Gattopardum arriva in Senato, Meloni pronta al faccia a faccia. E poi sugli esteri, Trump ferma i raid contro l'Iran, oggi incontra Bibi. Il Sole 24 Ore, cioè le notizie economiche, ma anche quelle che riguardano la politica estera. Trump torna possibilista sull'accordo con l'Iran, oggi vede Netanyahu, e Cisgiordania, insediamenti raddoppiati in 3 anni, più 45% quest'anno. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Grazie ad Andrea Billau. Prosegue la programmazione di Radio Radicale di questa mattina, prosegue con un'intervista di Antonello De Fortuna a Gianluca Guida.
7: Radio Radicale, diamo il benvenuto a Gianluca Guida, direttore dell'Istituto Penale per Minorenni di Nisida. Benvenuto a Radio Radicale.
8: Bentrovato, salve.
7: Guerrieri è il libro col quale lei racconta alcune delle storie che ha conosciuto in questi 30 anni di attività. Con quale criterio ha usato per scegliere le storie? Insomma, ne ha viste tante.
8: Allora, guardi, come ho inserito nell'apertura proprio del libro, ho fatto molta attenzione a non raccontare storie dirette dei ragazzi che ho conosciuto, perché questo era un aspetto al quale tenevo molto,
7: certo.
8: Non svelare la riservatezza, che è un rapporto fondamentale che legano i ragazzi. Naturalmente le storie che ho raccontato sono sintesi dell'esperienza vissuta, del rapporto instaurato con tanti ragazzi, in qualche maniera si richiamano a realtà concrete che sono passate dal nostro istituto e che mi hanno permesso di elaborare temi, perché lo sforzo che ho cercato di fare con Guerrieri è stato quello in qualche maniera di andare al di là del gossip, del guardare attraverso il buco della serratura del carcere, che può magari attrarre qualcheduno, ma che in realtà non è funzionale per creare un rapporto sintonico con la comunità, con questa realtà che c'è al di là del muro di cinta, che ha bisogno di essere guardato, visto, ascoltato per quello che realmente è.
7: Compreso quindi con il giusto peso, insomma, poi magari facciamo riferimento alla fiction che insomma ha fatto tanto successo e va bene, ma è una fiction appunto.
8: Assolutamente sì, se lei si riferisce a Mare Fuori, sì. Noi dobbiamo fare attenzione a leggerlo, a guardarlo come un teen drama, cioè quello che gli autori hanno voluto realizzare, una storia di adolescenti che parla di adolescenti agli adolescenti e che non vuole essere una docufiction sul carcere, assolutamente, certo. Mi sembra che questo intento sia chiaro, e un'ambientazione, quella dell'istituto penale per minorenni, che gli autori hanno fatto naturalmente con la necessaria rielaborazione funzionale a un prodotto di larga divulgazione, ma che contiene comunque degli elementi di verità, perché con gli autori, in maniera particolare con Cristiana Farina, molti anni fa avevamo modo di confrontarci perché voleva conoscere, capire questo tipo di realtà prima di scrivere, e io trovo che alcuni temi che loro hanno riportato nella fiction siano interessanti e utili anche per capire la nostra realtà. Per il resto, naturalmente, è una storia di fantasia.
7: Se non facciamo lo stesso diciamo errore giudicando l'Odissea di Nolan, cioè, ma non è non rispetta pienamente, insomma, è fiction anche quella.
8: Certo, naturalmente ci offrono, sono degli strumenti che ci offrono delle chiavi di lettura. Ad esempio, io credo che Mare Fuori abbia avuto un grande merito, che è quello che ha permesso al grande pubblico innanzitutto di avvicinarsi a questi temi, cosa che prima non era mai accaduto. Dall'altro ha messo in grande evidenza un elemento di estrema attualità, che è l'aspetto della tossicità di alcune relazioni che Mare Fuori ha raccontato, che sono quelle di alcuni personaggi come Carmine, come Nadizza, come il Chiattillo, come Pino Pazzo, che vengono nella loro realtà di devianza da condizioni di disagio, da relazioni che non li hanno saputi curare, accudire,
7: e che hanno avuto quelle conseguenze, certo,
8: e che naturalmente hanno prodotto degli effetti di devianza e di criminalità, ma nella fiction, nel suo piccolo, dà anche delle chiavi di lettura in uscita, perché poi alcuni di questi personaggi, naturalmente non tutti, riescono a prendere un'altra strada, proprio creando e costruendo relazioni che sanno guardare i loro bisogni più profondi e sanno riuscire a farli uscire fuori da quel malessere che gli ha fatto vivere la devianza.
7: Lei ha scelto Guerrieri, qual è la battaglia?
8: Sono tante le battaglie da cui vengono questi ragazzi che abbiamo conosciuto, che hanno sicuramente vissuto un'esperienza di guerra, come tanti adolescenti. D'altra parte, l'adolescenza è un periodo di battaglia in cui si combatte per affermare la propria identità, per distaccarsi dai modelli genitoriali, ci sta. Nel caso dei nostri ragazzi sono state sicuramente battaglie molto più forti, battaglie anche sanguinarie in alcuni casi, battaglie anche combattute dalla parte sbagliata, di questo siamo pienamente consapevoli, ma mi interessa del loro ruolo di guerrieri non soltanto il fatto che abbiano dovuto combattere, ma anche il fatto che abbiano dovuto vivere delle condizioni che, come succede spesso nei guerrieri, li ha visti coinvolti in un'operazione di fascinazione, di idealizzazione della guerra, di definizione di bisogni che li hanno portati a quelle battaglie, che sono tutti temi che li hanno portati anche a crescere troppo velocemente o comunque a sviluppare delle capacità e anche delle qualità che hanno fatto di loro dei guerrieri. E il nostro auspicio come operatori, il mio in maniera particolare, è quello di immaginare che queste qualità di combattenti, che li ha visti protagonisti dal lato sbagliato della società civile, li possono però vedere oggi protagonisti e magari domani anche vincitori.
7: Certo.
8: Dall'altro lato, perché sono qualità e capacità che possono essere messe a frutto anche nella cura di loro stessi, che è uno degli aspetti che i nostri ragazzi spesso trascurano, tralasciano, e naturalmente degli affetti a loro più cari, delle persone più care, delle relazioni a loro più care. Su quello li vorremmo vedere combattere con la stessa determinazione.
7: Ecco, non si deve parlare di rieducazione, ma di, diciamo così, di intercettare i bisogni che sono cambiati in 30 anni come?
8: Allora, lei ha fatto un passaggio che a me è molto caro. Io non amo il termine rieducazione perché sebbene sia naturalmente il mandato costituzionale sancito dall'articolo 27 della nostra Carta fondamentale, in realtà può essere anche oggetto di travisamenti, di interpretazioni non sempre condivisibili. Mi piace riferire la nostra funzione come esecuzione della pena agli articoli 3 e l'articolo 2 della Costituzione, che definisce il diritto per ogni persona a vedere soddisfatti i bisogni di identità che lo caratterizzano e la responsabilità da parte della collettività di rimuovere tutti quegli ostacoli che possano non consentire a ciascuno di poter essere ciò che lui è e vuole essere, e questo è mancato nelle storie di tanti ragazzi, cosa che non li giustifica naturalmente, certo, però che ci deve dare una chiave di lettura su dove e come lavorare se vogliamo riportarli dal lato della società civile. I bisogni sono tanti, oggi sicuramente sono forse anche più complessi di ieri, se vogliamo ritenere per certa un'analisi che ci permette di guardare al fenomeno della devianza minorile e della criminalità, cioè di quei ragazzi che commettono reato nell'ambito di questa esperienza di devianza, con atteggiamenti sempre più violenti in cui lo sprezzo per il pericolo e soprattutto la capacità di affrontare la morte in alcuni casi senza alcuna remora, senza alcun freno, devono porci delle domande su una adolescenza e su una gioventù che probabilmente ha cambiato molti parametri di riferimento.
7: La politica però sembra rispondere con appunto una maggiore imputabilità dei minori, un pugno di ferro cosiddetto, forse per diciamo così, soddisfare la pancia dell'opinione pubblica.
8: Allora, vede, sul tema del disagio minorile la politica ha avuto sempre atteggiamenti e strategie un po' altalenanti, lavorando sovente sull'emergenza, perché è oggettivo il dato che la criminalità minorile, al di là dei numeri, al di là dell'elemento quantitativo, è un fenomeno che qualitativamente colpisce molto l'emotività delle persone, perché a differenza di un reato commesso da una persona adulta che viene ricondotto alla sua personale responsabilità, un reato commesso da un minore mette in discussione un mondo che gli gira intorno, di figure adulte che evidentemente oggettivamente avrebbero dovuto esercitare una responsabilità di cura e di crescita e non lo hanno fatto. Quindi pone degli interrogativi a tanti di noi, per cui ha un eco e un coinvolgimento molto più ampio. Questo ha portato spesso la politica a ricercare risposte emergenziali, che forse non sono sempre quelle più adatte per risolvere un fenomeno che avrebbe bisogno di strategie e di interventi condivisi, perché non è un tema sul quale ci si può dividere, il futuro dei nostri ragazzi, il presente dei nostri ragazzi, strategie condivise che abbiano un respiro lungo. Negli ultimi tempi, soprattutto ad esempio nell'esperienza che io ho vissuto qui nella nostra città del patto educativo rilanciato dal Cardinale di Napoli, si è sempre più sottolineata l'importanza di avere strategie condivise tra istituzioni, associazionismo, privato sociale, singoli cittadini, che possano prendere in carico i bisogni dei bambini appena nati e li possano accompagnare fino al raggiungimento della maggiore età, perché la crescita è un processo lento, lungo, che ha bisogno di cura dalla nascita fino alla maggiore età, alle volte anche oltre.
7: Nisida è un'isola, cantava Bennato qualche decennio fa. Che rapporto ha con Napoli?
8: Allora, vede, è un rapporto strano perché sicuramente Nisida non è più un'isola ormai dal 1934, ma spesso i napoletani l'hanno avvertita e ancora oggi forse l'avvertono una parte un po' distante della città. Però le devo assicurare che negli ultimi anni abbiamo lavorato come equip molto perché i napoletani possano sentire Nisida parte integrante della loro realtà, e lo è di fatto, non soltanto perché si prende carico dei bisogni dei suoi figli meno fortunati, perché la nostra utenza è quasi esclusivamente costituita da ragazzi napoletani, ma anche perché Nisida diciamo vive nella sua straordinarietà sia dal punto di vista strutturale e ambientale, ma anche umano per le persone che ci lavorano dentro, grazie a una cultura territoriale e a una rete di sostegno locale.

0: piace tanto, sia lui sia successivamente poi sua moglie Isabella Quarantotti, poi Luca De Filippo, poi Carolina Rossi, hanno sempre mantenuto come vincolo familiare un attaccamento all'impegno per i ragazzi del Filangieri e di Nisida, che è stato il loro impegno tra virgolette politico, portare l'attenzione della comunità, della collettività su questo tema del disagio giovanile, rispetto al quale Edoardo per primo sollecitava risposte, dicendo appunto, facendo affermazioni importanti sia in Senato nel suo discorso di insegnamento sia nei suoi discorsi pubblici, in cui evidenziava la corresponsabilità, naturalmente in maniera diversa, dei ragazzi ma anche degli adulti che non erano stati in grado di dare risposte adeguate ai loro bisogni, e credo che su questa traccia, al di là dell'importanza del teatro come strumento educativo, che per noi resta un insegnamento fondamentale che noi ancora oggi coltiviamo, la testimonianza di Edoardo e di Luca poi sia una testimonianza soprattutto di impegno civile che va coltivata e resta un segno tangibile per la nostra città.
1: Ricordiamo, ho 30 secondi però, Gianluca Guida, I Guerrieri, Pellegrino Edizioni, bisogna intercettare i bisogni, quindi si cerca le tracce proprio nel libro di questi bisogni.
0: Sì, bisogna imparare ad avere uno sguardo diverso, questo è quello che io cerco di restituire al lettore, la possibilità di guardare questa realtà non in maniera edulcorata ma in maniera un po' più profonda, che esca fuori dai cliché, dagli stereotipi del detenuto, del carcere, del deviante, per entrare in un mondo nel quale c'è una grandissima umanità sia dal lato degli operatori sia dal lato degli utenti, e che se da un lato evidenzia delle fragilità e anche dei limiti istituzionali e personali, dall'altro ci apre lo spazio, secondo me, ad uno sguardo di positività verso le risorse delle persone, delle istituzioni e di una giustizia minorile che può guardare sicuramente con serenità verso un futuro migliore.
1: Grazie Gianluca Guida.
0: Grazie a lei.
2: E grazie ad Antonello De Fortuna. Questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi. Questa è la programmazione del mattino della nostra emittente. Ora è il momento della rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni. Al termine, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
3: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale.
4: 中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁7月19号至22号在西藏调研。
3: Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto della visita in Tibet del numero 4 della nomenclatura del Partito Comunista Cinese. 在15-17, solo una manciata di settimane dopo l'entrata in vigore della controversa legge sull'unità etnica, nei giorni scorsi Wang Huning ha visitato Lhasa e alcuni importanti monasteri dell'altopiano tibetano. Ma che cosa ha detto in Tibet questo alto papavero del gota del potere di Pechino? I dettagli li vediamo dalla Xinhua. Wang Huning ha spiegato che governare il Tibet significa innanzitutto stabilizzare il Tibet. È così necessario attuare i principi per il governo del Tibet secondo la legge, consolidare le basi della governance sociale, rafforzare una situazione politica e sociale caratterizzata da unità e da stabilità. L'unità etnica, proseguiva Wang Huning, è la linfa vitale del popolo di tutti i gruppi etnici della Cina. È necessario svolgere un'opera di propaganda e di educazione volta a forgiare un forte senso di appartenenza alla comunità della nazione cinese e a promuovere la costruzione della comunità della nazione cinese, così come approfondire l'impegno per creare una zona modello a livello nazionale per l'unità e il progresso etnico, mentre si trae ispirazione dalle grandi conquiste che il Partito Comunista ha realizzato insieme al popolo nei 105 anni dalla sua fondazione e dai cambiamenti epocali che sono avvenuti sull'altopiano tibetano nei 75 anni dalla liberazione pacifica del Tibet. È necessario assicurare la piena attuazione della legge per la promozione dell'unità e del progresso etnico,

0: migliorare la capacità di amministrare gli affari etnici secondo la legge, assicurare che il processo di sviluppo contribuisca all'unità e al progresso dei gruppi etnici. È necessario continuare a guidare il buddismo tibetano affinché si adatti alla società socialista, in linea con l'esigenza di promuovere in modo sistematico la sinizzazione delle religioni in Cina, così come di rafforzare la gestione legale degli affari religiosi. È necessario rafforzare la tutela e la valorizzazione dei documenti storici, dei reperti archeologici e del patrimonio culturale del Tibet, così da testimoniare il processo storico di scambio, interazione e integrazione tra i diversi gruppi etnici, ma anche la vastità e la ricchezza della civiltà cinese. Infine, concludeva Wang Kuning, è necessario promuovere l'iniziativa della nuova era per lo sviluppo delle aree di confine e per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, oltre che consolidare ed estendere i risultati della lotta alla povertà, potenziare le infrastrutture nelle regioni di confine, migliorare le condizioni di vita e di produzione dei residenti, così che tutti i gruppi etnici possano condurre una vita sempre più prospera e sempre più felice. E tra l'altro questa visita di Wang Kuning in Tibet arriva dopo che all'inizio di giugno era stato sempre il numero 4 della nomenclatura di Pechino a fare un'ispezione nella regione musulmana e turcofona dello Xinjiang. I dettagli li recuperiamo dalla Xinhua. Wang Kuning ha detto che il periodo del quindicesimo piano quinquennale tra il 2026 e il 2030 rappresenterà una fase cruciale per realizzare la stabilità sociale e la pace duratura nello Xinjiang, mentre lo sviluppo della regione si trova ora a un nuovo punto di partenza. È necessario continuare a porre al primo posto il mantenimento della stabilità sociale, a rafforzare e a innovare la governance sociale, a promuovere la normalizzazione e la gestione secondo la legge delle attività di lotta al terrorismo e di mantenimento della stabilità, così da consolidare ulteriormente la tendenza positiva della stabilità sociale generale. È necessario fare in modo che il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità della nazione cinese costituisca il filo conduttore di tutto il lavoro nello Xinjiang, mentre la costruzione della comunità della nazione cinese deve essere promossa in modo concreto, tangibile ed efficace. È necessario assicurare l'attuazione della legge sulla promozione dell'unità e del progresso etnico, così come rafforzare la gestione degli affari religiosi secondo la legge e favorire scambi, contatti e interazione sempre più ampi e sempre più profondi tra i diversi gruppi etnici. È necessario pianificare e promuovere uno sviluppo di alta qualità dello Xinjiang sulla base delle 5 direttrici strategiche, sviluppare nuove forze produttive di qualità sulla base delle condizioni locali, costruire un sistema industriale moderno che valorizzi i vantaggi specifici della regione, accelerare la realizzazione della sezione centrale della cintura economica della Via della Seta, fare in modo che lo sviluppo assicuri maggiori benefici per il benessere della popolazione, unisca i cuori e le menti, promuova l'unità e favorisca la stabilità. È necessario accelerare lo sviluppo dello Xinjiang meridionale, consolidare e allargare i risultati ottenuti nella lotta alla povertà, allargare le opportunità di occupazione attraverso diversi canali. Infine, concludeva Wang Kuning, è necessario rafforzare l'iniziativa di nutrire lo Xinjiang attraverso la cultura, migliorare l'istruzione nella regione, promuovere l'integrazione tra cultura e turismo, raccontare in modo efficace la storia dello Xinjiang nella nuova era. E tra l'altro l'anno scorso era stato lo stesso Xi Jinping a fissare le cosiddette 5 direttrici strategiche per lo sviluppo dello Xinjiang. E quali sono? Primo, lo Xinjiang rappresenta un corridoio d'oro tra Asia ed Europa, oltre che una piattaforma strategica per l'apertura verso Occidente. Secondo, lo Xinjiang rappresenta un pilastro della nuova strategia nazionale per lo sviluppo. Terzo, lo Xinjiang rappresenta una base strategica nazionale per la sicurezza energetica. Quarto, lo Xinjiang rappresenta una zona strategica per le forniture di prodotti agricoli di alta qualità. Quinto, lo Xinjiang rappresenta una barriera strategica a difesa della sicurezza geopolitica nazionale. E lo abbiamo visto, le visite di Wang Huning in Tibet e nello Xinjiang hanno mandato un chiaro messaggio politico, e cioè le regioni abitate dalle minoranze etniche devono applicare in modo rigoroso la legge sulla promozione dell'unità e del progresso etnico, che è entrata formalmente in vigore il 1 luglio, e si tratta di una legge molto molto controversa che codifica la dottrina di Xi Jinping sul governo delle minoranze etniche, con un approccio che diversi osservatori hanno definito senza mezzi termini come assimilazionista, tanto che scriveva l'analista cinese Deng Yuwen: in apparenza questa legge offre solo una tutela legale per creare un forte senso di comunità per la nazione cinese, in realtà però rappresenta un importante cambiamento per la politica etnica della Cina. A lungo il principale cardine della gestione delle minoranze etniche in Cina è stato riconoscere le differenze e attuare l'autonomia etnica regionale. Invece questa legge dimostra che l'attenzione politica si sta spostando sempre di più verso l'integrazione delle differenze e il rafforzamento della comunità nazionale. In termini pratici, concludeva Deng Yuwen, questo processo si avvicina a un'integrazione che mette al centro la cultura Han. Anche se la legge non impone alle minoranze di rinunciare alla propria identità, tuttavia in settori fondamentali come l'istruzione, l'amministrazione e la vita pubblica, una lingua e una narrativa unificata stanno gradualmente diventando l'unico standard dominante. Formalmente le differenze etniche esistono ancora, però il loro spazio si sta via via riducendo, e ci torneremo intanto con quest'ultima segnalazione. Anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X, @FRadicioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radicioni, e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 7.
1: Sono le 7:10 di martedì 28 luglio 2026. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Vi ricordo l'appuntamento di questa mattina con Stampa Regime, la rassegna stampa a cura questa settimana di Michele Lembo. Alle 8:30 la rassegna stampa proseguirà in diretta sul web, perché Radio Radicale trasmetterà in diretta le commissioni riunite esteri e difesa con le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto. Adesso invece spazio nazionale, la linea va a Francesco D'Aleo. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco D'Aleo e Piero Scaldaferri in regia. Buongiorno a Giampiero Gramaglia.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
2: Partiamo dai quotidiani ucraini in lingua inglese. Il Kyiv Independent titola: come Zelensky si è creato un rivale. Il presidente Zelensky sembra aver commesso un errore di valutazione, licenziando il ministro della difesa Mikhailo Fedorov, figura molto popolare, ha creato due problemi contemporaneamente, ha scatenato una crisi politica che continua a riversarsi nelle strade e ha trasformato un alleato fedele in un avversario politico la cui popolarità ora rivaleggia con la sua. L'opinione pubblica spinto in modo schiacciante la decisione di Zelensky di estromettere Fedorov. Secondo un sondaggio di Rating Group pubblicato il 22 luglio, il 72% degli intervistati si è detto contrario alla destituzione di Fedorov, mentre solo il 5% l'ha sostenuta. Il Kyiv Post: il nuovo primo ministro britannico Bannon promette sostegno al 100% all'Ucraina, mentre Zelensky si appresta a incontrare Trump. Dunque il primo ministro britannico ha scelto Zelensky come primo primo leader straniero con cui incontrarsi, promettendo la continuità del sostegno del Regno Unito e il trasferimento della tecnologia di guerra elettronica Stone Clock per la produzione ucraina in vista della visita del presidente a Washington. Vediamo il Guardian. Francia e Spagna corrono contro il tempo per domare gli enormi incendi boschivi prima dell'inizio di una nuova ondata di caldo. Secondo le autorità, i prossimi giorni saranno assolutamente cruciali per i vigili del fuoco prima che le temperature tornino a salire questa settimana. Le Monde. Trump respinge i timori di una carenza di munizioni statunitensi. A dire il vero, mi piacerebbe averne di più, ma ne sono state fornite così tante all'Ucraina, ha dichiarato il presidente americano alla stampa a bordo dell'Air Force One dopo diversi mesi di attacchi contro l'Iran. E il paese, gli incendi a Madrid, Avila e Toledo costringono all'evacuazione e al confinamento di oltre 90.000 persone. È una situazione infernale, scrive il paese. L'incendio di Avila è il più vasto e più aggressivo della storia della Spagna. Il governo approverà un sussidio per i lavoratori colpiti. Andiamo in Medio Oriente. Times of Israel, analisi di Nava Freiberg. In contrasto con Trump sulla questione iraniana, Netanyahu si reca a Washington per cercare un accordo laddove è ancora possibile. Con entrambi i leader alle prese con le elezioni e priorità divergenti, il premier potrebbe cercare di raggiungere intese sulle esigenze di sicurezza di Israele, promuovendo al contempo la normalizzazione dei rapporti con l'Arabia Saudita e accordi sostenuti dagli USA a Gaza e in Libano. Cosa direbbe Begin dello Stato della Democrazia nell'odierno Likud? Così titola l'editoriale di oggi del Jerusalem Post, mentre il Likud affronta una battaglia interna sulle primarie e sul controllo del partito, sorgono interrogativi sul fatto che il movimento rimanga fedele alla visione democratica di Begin. Arab News rivela quanto dice alla testata un funzionario statunitense: nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano fissate per il prossimo 4 agosto a Roma. L'accordo quadro tra Israele e Libano è stato raggiunto dopo lo scoppio della guerra tra Israele e il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall'Iran il 2 marzo sullo sfondo del più ampio conflitto in Medio Oriente. Il Tehran Times attacca Francia e Regno Unito, stanno per precipitare nel pantano creato da Trump. Lunedì l'Iran ha reagito con forza alle potenze europee accusando Regno Unito e Francia di orchestrare un gioco dello scaricabarile e di coordinarsi con gli USA in una campagna aggressiva di guerra psicologica contro la Gran Bretagna, contro la Repubblica Islamica. Invece più titoli, più argomenti, più temi oggi sul Financial Times. Titoli azionari dell'Asia Pacifico: si aggrava la correzione dei titoli legati all'intelligenza artificiale con gli investitori che vendono in massa i titoli dei produttori di chip. Le azioni di SK Hynix e Samsung registrano un calo e viene sospesa la negoziazione dell'indice Kospi sudcoreano. Trump cerca di rafforzare il suo legame con l'America della classe operaia, la resistenza missilistica dell'Iran mette alla prova le forze statunitensi, Big Read di oggi da non perdere, l'audace mossa degli Emirati Arabi Uniti nei confronti dell'Iran. Infine, nessun manifestante verrà lasciato a se stesso, secondo il CJP. Il governo centrale avrebbe promesso, titola Times of India, che negli stati governati dall'NDA non sarebbero state presentate denunce penali dopo i colloqui di mezzanotte. Stamane il partito Janta degli scarafaggi, scrive Times of India, ha affermato che i rappresentanti del governo centrale hanno condiviso le bozze delle notifiche emanate dai governi del Bihar e dell'Assam, nelle quali si garantisce il ritiro delle denunce, il rilascio delle persone arrestate o detenute durante la protesta e la tutela da eventuali future azioni legali. Da Giampiero Gramaglia, il racconto dei media statunitensi.
3: Sì, media statunitensi che questa mattina collocano le loro cronache all'incrocio tra i 6 mesi dall'aggressione israelo-americana all'Iran il 28 febbraio e i 100 giorni alle elezioni di midterm del 3 novembre. E in questa doppia prospettiva la stampa americana segue le mosse del presidente Donald Trump, che cerca, in maniera si direbbe ondivaca, di uscire dal conflitto e nel contempo di rovesciare le prospettive del voto, al momento negative stando ai sondaggi e agli umori dell'opinione pubblica per i repubblicani. L'attenzione di alcuni dei principali media degli Stati Uniti si concentra sulla presenza sulla soglia della Casa Bianca di due leader internazionali, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Entrambi sono negli Stati Uniti con il motivo ufficiale delle esequie del senatore Lindsey Graham, improvvisamente scomparso giorni or sono, appena rientrato in patria da una visita a Kiev, e grande sostenitore di Israele e dell'Ucraina, oltre che di Trump, dopo esserne stato rivale nelle primarie del 2016. L'incontro tra Trump e Netanyahu, il settimo nei 18 mesi del secondo mandato del magnate presidente, è quello che si annuncia più difficile. La CNN titola: Netanyahu si trova di fronte un Trump spigoloso, perché le tensioni fra USA e Israele sul cessate il fuoco con l'Iran e sull'invasione del Libano da parte di Israele hanno creato tensioni fra i due leader, senza dimenticare ciò che sta accadendo in Cisgiordania. E se Netanyahu viene a sollecitare una ripresa del conflitto su larga scala contro l'Iran, si troverà di fronte un Trump i cui consiglieri gli dicono, scrive Axios, che le sanzioni avranno più efficacia con l'Iran che le bombe. Però il magnate, il presidente e il presidente USA, è incerto sul da farsi, secondo il New York Times. La guerra entra in un periodo di grande incertezza, titola il giornale, che aggiunge: Trump appoggia una ripresa dei negoziati, ma non è chiaro che cosa speri di ottenere questa volta. L'Iran nega di volere trattare, non dà segno di essere pronto a fare concessioni o a parlare direttamente con emissari statunitensi. Il Wall Street Journal, che guarda alla prossima riunione della Federal Reserve che deve decidere se ridurre o meno il costo del denaro, e i segnali sono contrastanti, punta invece l'attenzione sull'incontro di Trump con Zelensky e scrive che il presidente è rimasto impressionato dai successi dell'Ucraina sul fronte militare negli ultime settimane, negli ultimi mesi, e che questo migliora il clima fra i due presidenti. E infatti il politico scrive che Zelensky trova a Washington nuovi amici. Ha perso Graham, uno dei pochi repubblicani che lo sostenevano, ma ha appena trovato, ad esempio, il sostegno della influencer maga Laura Loomer, che è stata a Kiev e che da ostile all'Ucraina è ora diventata una paladina della sua causa. Invece il Washington Post punta sulle mosse di Trump per vincere le elezioni di midterm. In Michigan il magnate presidente ha vantato presso la classe operaia di quello Stato i risultati economici della sua amministrazione. Però il titolo d'apertura del Washington Post è sulla mossa di Trump per ottenere che la Corte Suprema riduca l'impatto, come lui desidera, del voto per posta. Un ordine esecutivo del presidente in questo senso è stato bocciato dai giudici di primo e di secondo e di seconda istanza, di prima e di seconda istanza, e ora l'amministrazione Trump si è rivolta alla Corte Suprema perché autorizzi la sua mossa. Chiudo con la Fox, e poi ti restituisco la linea, che punta su tutt'altro, sulle rivelazioni circa le condizioni di salute dell'ex presidente Joe Biden, che sta lottando contro il cancro, ma ci sono dei documenti che dimostrerebbero la sua fragilità anche nell'ultima fase della sua presidenza. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Giampiero, a domattina 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno all'ambasciatore Michele Valenzise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, ospite di oggi di Spazio Transnazionale. Bentornato, Press.
4: Grazie, buongiorno.
2: Lo sentivamo da Giampiero Gramaglia. Allora, Donald Trump riceverà oggi alla Casa Bianca il presidente ucraino Zelensky alle 15:30, ora italiana, e il premier israeliano Netanyahu alle 17:00. Sono i tre grandi protagonisti di questo momento internazionale. Presidente, 100 giorni al midterm, 6 mesi di guerra in Medio Oriente, la diplomazia che non ottiene risultati sul fronte ucraino. Una domanda dalle 100 pistole: si andrà avanti così in eterno?
4: Stiamo vivendo una stagione nella quale la diplomazia in effetti è in affanno. Principi sui quali abbiamo costruito decenni di pace e di progresso sembrano accantonati, dimenticati. Soprattutto il ricorso alla forza, l'uso dello strumento militare. la guerra, di cui molti di noi avevano solo sentito parlare o avevano letto nei libri di storia, sono diventati purtroppo realtà. Penso innanzitutto all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, contro la sua indipendenza, la sua sovranità nazionale, la sua integrità territoriale, o al terribile conflitto di Israele a Gaza con la devastazione dell'intera striscia dopo quel massacro orrendo perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023, o ancora all'attacco ancora non risolto, tutt'altro che risolto, di Israele e Stati Uniti contro l'Iran a fine febbraio di quest'anno. Quindi questi incontri di oggi sono importanti, sono effettivamente i tre protagonisti principali delle tensioni internazionali, e c'è molto da sperare che si apra uno spiraglio finalmente di negoziato, di ricerca del compromesso, al di là delle operazioni e della logica militare. A me sembra che il rischio in questa fase sia soprattutto quello della assuefazione, cioè noi ci stiamo abituando a considerare tutto questo come qualcosa che rientra in una nuova normalità, alla quale in qualche modo ci dovremmo rassegnare. No, non è così, non deve essere così. Noi in Italia e in Europa abbiamo un altro DNA, in particolare per l'Italia abbiamo scritto nella nostra Costituzione il ripudio della guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, e dobbiamo essere coerenti con questo impegno di 80 anni fa. Questo naturalmente non vuol dire affatto essere passivi, perché tra l'altro è previsto formalmente anche la possibilità di un nostro contributo alla pace attraverso l'impegno anche militare in seno a organismi, a organizzazioni multilaterali che hanno come obiettivo proprio la stabilizzazione, il raffreddamento dei conflitti. E non vuol dire neanche rinunciare, perché sarebbe un errore grave, strategico, a una difesa adeguata dei nostri cittadini, delle nostre infrastrutture essenziali e in definitiva della nostra libertà. Allora, lo sforzo, per essere sintetici, deve essere quello di restituire spazio alla diplomazia, il che vuol dire essere pronti a ricercare in maniera discreta, anche in maniera paziente, tutti i margini di compromesso per la soluzione e il superamento delle tensioni. Naturalmente l'imperativo è che si tratti, per essere credibili, per essere efficaci, è che si tratti di compromessi realistici, non demagogici o astrusi. È il caso ad esempio del conflitto russo-ucraina, dove a mio avviso occorre che finalmente la Russia dia qualche segnale di disponibilità a che cosa? Ad un negoziato serio, equilibrato, superando una intransigenza ostinata, feroce, che la Russia sta continuando a dimostrare da 4 anni e mezzo a questa parte. E poi c'è una considerazione di metodo da fare, a mio avviso anche, e cioè ricordare che questi sforzi per ravvivare l'opzione diplomatica devono essere degli sforzi condotti con la riservatezza, in fondo con i metodi tradizionali ai quali noi siamo abituati. L'attuale configurazione della comunicazione, fatta di annunci, di tweet, di reazioni estemporanee, di affermazioni smentite, a uso più dei titoli dei giornali o delle televisioni che della soluzione dei problemi, beh, tutto questo non aiuta, anzi spesso allontana le possibilità, le ipotesi di soluzione, allontana le formule che sarebbe invece opportuno ricercare, ripeto, con molta pazienza, per andare avanti. Quindi anche nel metodo dovremmo forse riconsiderare questo metodo ormai impazzito di reazioni e controreazioni, che non aiuta affatto, ma anzi complica spesso il quadro. In altre parole, ritornare ai meriti di un'arte, che è quella della diplomazia, che non per decenni ma per secoli è riuscita a volte a dare dei risultati di grande portata.
2: Ovviamente, Presidente, correggo la mia domanda: tra i grandi protagonisti ne mancano due, no? Vladimir Putin e Khamenei, se ancora in vita, che hanno poi la grande responsabilità di quello che accade, quello di cui lei ha parlato. Abbiamo ancora due minuti, due notizie dal Guardian che legano il calcio alla dimensione, alla sua, la dimensione della politica internazionale, quella alla quale ha dedicato la sua vita. Allora, la prima: il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è stato convocato dal Congresso in merito ai suoi legami con Trump. Il democratico Ruskin sollecita la FIFA a rendere pubblici i documenti relativi ai contatti con Trump, la sua amministrazione e le aziende di famiglia. E la seconda, che ci riguarda da vicino, sempre dal Guardian: Maldini e Leonardo si dimettono dalla Federcalcio italiana dopo il fallimento della nomina di Pirlo. Pirlo non è più in lizza per il ruolo di allenatore a causa dei suoi legami con il mondo delle scommesse. Maldini era stato nominato direttore tecnico solo l'11 luglio, le dimissioni arrivano poco dopo che Pirlo ha dichiarato di non essere più in lizza per la panchina della nazionale italiana. La sua possibile nomina era stato oggetto di aspre polemiche a causa dei suoi legami commerciali con una società di scommesse russe, la Fonbet. Qual è la sua opinione, brevemente?
4: Ma mi sembra che lo sport, il calcio in particolare, dovrebbe mantenersi nel suo stesso interesse molto lontano dalla politica, dalla vischiosità del mondo appunto della politica e degli affari. La vicenda di Infantino è una vicenda singolare, perché tutti ricordiamo anche i suoi stretti rapporti con Trump, la sua patetica accondiscendenza ad una richiesta che recentemente ha fatto il presidente americano di revocare delle sanzioni, una squalifica nei confronti di un giocatore americano. Insomma, tutto questo non aiuta l'immagine del calcio, così come milioni di sportivi vorrebbero che il calcio fosse, cioè un gioco in cui prevalgono i valori, lo sport, la pulizia anche di questa bellissima disciplina. In fondo lo stesso in qualche modo si può applicare al caso italiano, dove c'è stata evidentemente un po' di confusione, qualche valutazione forse affrettata, ma io credo che nel caso italiano ci sia, spero che ci sia ancora modo di correggere qualche scelta poco meditata inizialmente e ridare fiducia ad una grande disciplina, ad un grande sport al quale teniamo tutti così tanto.
2: Grazie all'ambasciatore Michele Valenzise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, è stato un grande piacere, buon proseguimento di giornata, presto.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie a Piero Scaldaferri in regia, la linea a Roberta Iannuzzi. Roberta.
1: Grazie a Francesco De Leo e ai suoi ospiti. Adesso andiamo avanti e ascoltiamo Derrick di Michele Governatori.
5: Benvenuti alla puntata 731 di Derrick, preparando la quale mi sono subito accorto di essermi messo in un pasticcio più faticoso di quanto pensassi. Parliamo di infrastrutture per la mobilità ciclistica nelle coste dell'Italia continentale, tentando un confronto tra Tirreno e Adriatico. Userò anche la mia esperienza, che nell'Adriatico copre quasi interamente la tratta da Milano Marittima a Barletta e da Brindisi a Marina di Lecce, e sulla riva opposta da Savona a Genova e vari tratti in Toscana e Lazio. Quantificare la parte di costa percorribile in ciclabili è più difficile di quanto si possa pensare per diversi motivi. Uno, perché dipende dalla disponibilità a seguire sempre o quasi sempre la costa, anche quando ci sono penisole impegnative. Il Gargano, per esempio, se fatto tutto sulla costa, aggiunge quasi 200 km e paradossalmente aumenta il tratto su strade automobilistiche trafficate. Ci sono passato solo un mese fa. Situazione simile, ma non l'ho testato in bici, nello splendido Cilento. 2. Perché dipende da cosa si intende per pista ciclabile. Un sentiero lo è? Fino a che livello di difficoltà? Quanto consideriamo la bici un mezzo di trasporto e quanto uno strumento per cimentarsi in piccole imprese sportive o d'avventura, inoltrandosi nelle diverse aree protette delle due coste? Per esempio il Purpiatto Polesine, il Monte Conero su di Ancona, la riserva naturale di Punta Aderci a Vasto, la lunga striscia di terra della riserva del lago di Lesina nel Foggiano, resa impervia dalla sabbia e dove, esperienza personale, avere poca acqua ed esaurire i ricambi per gli pneumatici può mettere in seria difficoltà ed è improbabile incrociare anima viva sull'intero percorso. Sul Tirreno le Cinque Terre, con solo una parte di percorso ciclabile costiero agibile, costringono a notevoli dislivelli per prendere e abbandonare le strade montane. La riserva tra Populonia e Piombino e ancora di più il Parco Naturale della Maremma sono meravigliose ma impegnative e la seconda presenta irritanti restrizioni di accesso. La disponibilità a trasformare il percorso in un trekking per mountain bike lo modifica molto in termini di tempo, impegno e proporzioni tra tipi di superfici. 3. Sembra forse strano, ma non ci sono fonti complessive ufficiali sulle ciclabili italiane. Del resto si tratta di progetti spesso di competenza locale. I numeri che riporterò sono in larga parte il risultato di simulazioni con il software di navigazione Komoot e, quando possibile, della mia esperienza. Visto che è già finito il tempo per la prima puntata, vi lascio anticipando che, come sospettavo, l'Adriatico batte il Tirreno in termini di copertura ciclabile. Muggia-Otranto, sempre con le variabilità di cui sopra, è più breve di quasi 300 km rispetto a Imperia-Reggio Calabria, eppure ha circa 100 km in più di percorso su ciclovia rispetto ai circa 300 del Tirreno, dove peraltro l'infrastruttura è quasi tutta in Liguria e Toscana del Nord, più qualcosa nel litorale romano, salernitano e brevi tratti urbani altrove. Testi e link di Derrick sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.
1: Sono le 7:33 minuti, questa era Derrick che torna come sempre martedì prossimo, fra breve stampa regime a cura di Michele Lembo. Io vi ricordo soltanto che a partire dalle 8:30 la rassegna stampa proseguirà in diretta sul web e non via radio, perché trasmetteremo le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il seguito dell'audizione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli esteri Antonio Tajani, e del ministro della difesa Guido Crosetto sugli esiti del vertice NATO che si è svolto ad Ankara. È un'audizione importante che trasmetteremo appunto in diretta anche in vista del voto di autorizzazione del Parlamento alle missioni internazionali per il 2026 che si svolge proprio questa settimana. Questo a partire dalle 8:30, potrete appunto seguire da quel momento in poi la rassegna di Michele Lembo online attraverso il nostro sito, attraverso la nostra app, e poi non ci sarà quindi il notiziario del mattino, recupereremo poi successivamente alla diretta della rassegna stampa e poi proseguiremo anche con i lavori d'aula. Ma adesso, ringraziando la regia di Piero Scaldaferri, sono le 7:35 minuti, andiamo ad ascoltare Stampa e Regime con Michele Lembo.
6: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Roberta Iannuzzi in redazione, Piero Scaldaferri in regia. La puntata di oggi di Stampa e Regime sarà un po' diversa dalle altre, perché per quello che riguarda il segnale FM, la diretta radiofonica, ci fermeremo alle 8:30 con Stampa e Regime, poi proseguiremo online sul sito di Radio Radicale per chi volesse continuare appunto a sentire la rassegna stampa dei quotidiani di questa giornata, perché a partire dalle 8:30 appunto ci collegheremo in diretta con l'aula convegni del Senato, dove le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato svolgono il seguito dell'audizione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, e del ministro della difesa Guido Crosetto sugli esiti del vertice NATO di Ankara del 7 e 8 luglio scorso. Abbiamo già fatto seguire la prima parte di questo importante appuntamento nei giorni scorsi, e quindi come sempre Radio Radicale vi consentirà di seguire questo importante appuntamento parlamentare istituzionale. Quindi a partire dalle 8.30 queste audizioni stampa e regime proseguirà online. E allora, quali sono gli argomenti di questa giornata? Quali argomenti troviamo sui quotidiani in questa giornata, in questo martedì 28 luglio? I temi di ieri, per chi avesse ascoltato anche ieri questa trasmissione, vengono un po' più approfonditi, ma con l'allontanarsi, diciamo, dell'urgenza della cronaca, trovano spazio anche altre questioni, e oggi è una giornata forse più interessante da questo punto di vista, perché i giornali possono spaziare su altri argomenti. Ma comunque la questione della Valsusa rimane, diciamo, nel mirino dei quotidiani. Oggi ci sono diversi approfondimenti su questo arcipelago, blocco nero, Notav, Black Bloc, e si parla della vicenda di Askatasuna, che è il nome di questo centro sociale che è stato sgomberato nel dicembre scorso, e vedremo su alcuni quotidiani che si fa anche una storia, diciamo, di questo luogo, di questa esperienza politica molto contraddittoria da diversi punti di vista. Naturalmente poi quello che verrà fuori con le indagini, le responsabilità concrete, penali, che sono gravi nei fatti che si sono verificati nella giornata di sabato pomeriggio, poi naturalmente lo vedremo nelle prossime settimane quando andrà avanti il lavoro degli inquirenti. Diversi quotidiani riportano la notizia della visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ministro dell'Interno Piantedosi, che si sono recati ieri nel pomeriggio sul luogo. Il Riformista oggi propone una foto davvero che ci racconta che cosa è accaduto: rovine, macchine date alle fiamme, la situazione appunto del cantiere che è ferma. Diverse questioni appunto che vengono approfondite legate ai fatti di sabato pomeriggio, anche approfondimenti di orientamento storico. Un bell'intervento di Giampiero Mughini sul Foglio, che ci dice qualcosa più in generale su questo scenario vario dei movimenti anche violenti che hanno interessato la storia politica del nostro paese, la storia politica italiana, per quello che riguarda la vicenda della sinistra, ma come ricorda Mughini anche della destra. Gli effetti di tutto questo sullo scenario politico attuale, trovate diversi approfondimenti sul Corriere della Sera, sulla Stampa, su Repubblica, interviste per esempio Guerini su Repubblica, che fa alcune riflessioni, e dall'altra anche i giornali che guardano a un elettorato che ha dato un voto, un consenso all'attuale maggioranza che guida il nostro paese. Si fa un po' anche il ragionamento di mettere tutto insieme, le responsabilità della sinistra, la lentezza, diciamo così, di Elly Schlein nel reagire a quanto è avvenuto sabato, nel manifestare appunto la posizione del PD, che comunque è stata di condanna. Su questo naturalmente questi quotidiani insistono molto anche oggi, ma appunto a sinistra poi si racconta invece di questo mondo che è molto, molto pieno di conflitti, di diversità, e qualcuno oggi rivendica queste diversità. La storia appunto della sinistra istituzionale, quella invece di piazza. Si parla anche della vicenda appunto dell'autonomia operaia, si tira in ballo la storia di Toni Negri, quella di Via De Volci, ecco, chi ha qualche anno in più ricorda appunto i conflitti che c'erano, durissimi, il PC era forse il principale avversario dell'autonomia sia di Via De Voci che quella più, diciamo, intellettuale di Toni Negri. Tutte differenze che con la politica, diciamo, che intelligentemente dal punto di vista della destra, diciamo così, ma appunto queste categorie oggi lasciano un po' il tempo che trovano, ha messo tutto insieme e ha favorito appunto anche forse molte semplificazioni che per quello che riguarda la storia naturalmente sono chiare oggi. Ma appunto di tutto questo troviamo qualche accenno, anche articoli interessanti, anche che pongono qualche interrogativo. Aldo Torchiato sul Riformista, Travaglio che oggi dal suo punto di vista ricorda che forse ormai la TAV è urgentissima, era urgentissima 20 anni fa è urgentissima oggi da 36 anni, un'opera davvero che appunto sembra non finire mai, appunto la trasformazione, quella di cui si parlava tanti anni fa, il tentativo di spostare sui treni il traffico, anche gli scambi commerciali che sono su gomma principalmente oggi, specialmente nella zona, in una certa zona del nostro paese. Ormai forse siamo al dopo del dopo, queste considerazioni naturalmente poi vanno approfondite. Questo è uno dei temi. Per quello che riguarda l'altro argomento di cui si è parlato molto nella giornata di ieri e si continua a discutere anche oggi, i fatti di Berlino, un altro episodio a Parigi, un uomo ha accoltellato 3 persone, anche qui torna il tema della mancata integrazione di quello che succede nelle città europee rispetto a certi argomenti. Il Tempo oggi per esempio ci dice una cosa che i quotidiani hanno messo in evidenza anche ieri, cioè i numeri, la statistica su quello che riguarda la sicurezza, gli episodi, le denunce, i numeri sono rassicuranti, per alcuni aspetti sono anche in calo, la percezione di quello che invece viviamo nelle nostre città è diversa. Il tema naturalmente riguarda anche le differenze, il multiculturalismo, e di questo oggi si occupa Ernesto Galli della Loggia, Parlare davvero di scuola, scrive sul Corriere della Sera. Questo forse è il tema da affrontare per cercare di capire come potrà essere il nostro mondo, la nostra Europa, la nostra Italia rispetto a fenomeni che debbono essere governati piuttosto che rifiutati nella loro diciamo straordinaria estensione. Forse appunto l'argomento è quello della scuola, della formazione e del tentativo di espandere, di comunicare i principi, dice Galli della Loggia, ma leggeremo le sue parole che sono molto più chiare di questo riassunto che sto facendo io, cioè di comunicare i valori della Carta Costituzionale. Questo è l'altro argomento della giornata. C'è un'intersezione tra la questione, diciamo, Notav e il caso Ranucci, questa intersezione la troveremo grazie all'articolo di Torchiaro di cui vi stiamo anticipando qualcosa, ma oggi si parla anche di Ilva su tutti i quotidiani. Trovate la notizia che appunto i giudici che sono tornati su questa questione hanno detto l'Ilva va chiusa entro 90 giorni se non si eliminerà l'amianto, una storia lunghissima anche quella dell'Ilva. Oggi forse sul Sole 24 Ore utile una analisi su questa lunghissima e complicata vicenda. Che cosa succede nella politica italiana, che cosa succede nel mondo della destra oggi? Appunto alcune considerazioni sulla sulla presenza di Giorgia Meloni in Valsusa e quindi anche sui temi comunicati, sull'idea appunto che la magistratura debba intervenire in maniera più efficace possibile, ha detto tra l'altro Meloni, e su questo ci sono diverse considerazioni appunto sulla prospettiva che Giorgia Meloni sta rilanciando anche in occasione di questa vicenda. Ma ci sono dei retroscena, c'è un importante, a mio giudizio, intervista a Stefania Craxi che il Foglio mette a pagina 4, in numero romano, ma poi c'è una pagina 4 anche in numero arabo, e questo diciamo a volte non aiuta i lettori del Foglio a rintracciare la ricchezza straordinaria di questo quotidiano. Craxi ci dice perché Forza Italia è pronta a votare no sulle intercettazioni a strascico. È una posizione molto chiara, di questo si è saputo, si è discusso nei giorni scorsi, ma è appunto una importante presa di posizione quella di Craxi su questa vicenda, che ci dice ancora una volta quale sia anche il dibattito politico, come è stato detto tante volte, all'interno della coalizione di governo. La sinistra non se la passa benissimo con le difficoltà sottolineate appunto dai diversi quotidiani sulla vicenda della Val di Susa. Folli sul quotidiano La Repubblica torna a ricordare che alla sinistra serve poi comunque uno scatto in avanti, un colpo di reni, come dire, per cominciare a intravedere questione, l'obiettivo delle elezioni, perché c'è stata una stagione di entusiasmo in primavera con la vittoria dal punto di vista della sinistra nel referendum sulla giustizia. Oggi Folli però dice che è importante che il centrosinistra trovi un leader che si organizzi concretamente con dei progetti più chiari, più intellegibili per quello che riguarda l'elettorato italiano. E anche qui torna la questione della sicurezza nell'idea appunto di un governo di alcuni fenomeni che sono all'ordine del giorno. C'è una lettera, un editoriale di Romano Prodi, che appunto è stato uno dei leader del centro-sinistra degli anni scorsi, che si concentra sull'intelligenza artificiale, economia e politica, conseguenze dell'intelligenza artificiale. Romano Prodi indica alcune ricette. Da questo punto di vista parla anche del ruolo della Cina, che Prodi conosce molto molto molto bene, e appunto lamenta anche l'assenza dell'Europa per quello che riguarda il campo della intelligenza artificiale. Trovate questo editoriale sul Messaggero e anche sul Mattino. Per quello che riguarda le ipotesi sulle leadership del centro-sinistra, come sapete il dibattito è sempre molto molto complicato in questo ambito politico. Oggi sulla vicenda, sulla possibilità, Salis, la sindaca di Bologna, interviene Daniela Preziosi sul Domani, che ci dice che sta succedendo qualcosa in quel mondo, e ve lo racconteremo con le sue parole. Momento interlocutorio invece per quello che riguarda la politica internazionale, le crisi internazionali, gli scenari di guerra. Gli Stati Uniti sono in una fase di calma, come dire, per quello che riguarda gli attacchi all'Iran, ma comunque è sempre difficilissima la situazione nello stretto di Hormuz. Oggi diversi approfondimenti ci aiutano a capire quello che potrà succedere. Forse nei prossimi giorni ci sarà una nuova accelerazione, vedremo. anche lo scenario ucraino complicato per quello che riguarda le risorse militari, i problemi che ha Zelensky all'interno con una situazione politica che via via è sempre più difficile. Ecco, non abbiamo detto la questione carburanti, che è direttamente connessa a Hormuz, e i provvedimenti del governo per cercare di contenere la continua crescita dei prezzi alla pompa di benzina è tema che agita il governo, le forze di governo. Diesel giù, niente tassa sul fumo, e sui provvedimenti c'è anche discussione all'interno delle forze di governo, e ne parlano diversi quotidiani, La Stampa e il Corriere della Sera in particolare, di cui vi daremo qualche conto. Ci sono gli incendi davvero di estensione incredibile, come dire. Ci sono diversi articoli, Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Sole 24 Ore, che ci dà alcuni dati. Anche qui, come sempre, i dati sono noiosi, forse lo sono ancora di più in radio, ma appunto quello che sta succedendo non è ordinario. Anche qui c'è il tema delle temperature elevatissime e della negligenza di tutti noi, e forse anche il tema degli atti dolosi. Da questo punto di vista c'è sempre poca chiarezza perché ci sono questi atti dolosi, questi incendi dolosi, chi ha interesse a fare queste cose. Sono interrogativi a cui è difficile dare una risposta razionale, ma anche, diciamo, che ci faccia capire davvero che cosa avviene. La speculazione edilizia ormai forse è un capitolo di tanti tanti decenni fa. Chissà che cosa anima chi appicca un incendio oggi, nei tempi che viviamo. Qualche interrogativo da questo punto di vista lo trovate su tutti i quotidiani. Naturalmente poi bisogna capire, dopo i gravissimi danni, per esempio quello che sta avvenendo in Puglia, appunto le responsabilità, ma anche gli aiuti, la ricostruzione, tutti argomenti di attualità. Oggi e ci avviamo a segnalarvi, diciamo, i temi sui quali poi chiuderemo la rassegna stampa di Radio Radicale questa mattina. Oggi in allegato al Corriere trovate un interessante libretto, Le grandi interviste, Oriana Fallaci. È interessante perché il libro, la pubblicazione di Oriana Fallaci, Le grandi interviste, è davvero ricca, importante, e ci racconta di una straordinaria attività giornalistica di Oriana Fallaci. Oggi il Corriere vi ripropone alcune delle interviste di Fallaci in questo librettino. Sono quattro: a Reza Pahlaoui, parliamo dello scià di Persia prima del 1979, ma poi l'intervista famosissima a Khomeini, Le donne giovani e per bene vestono il Shador, La legge delle quattro mogli è progressista, nascono più donne che uomini, alcune delle risposte di Khomeini. Poi un'intervista a Ariel Sharon e quella a Muammar Gheddafi. Quattro interviste, ma il libro di Fallaci appunto ne conteneva molte altre, anche con protagonisti della vicenda politica italiana di quegli anni, che sono davvero davvero di interesse, sono da leggere, ma queste oggi le potete trovare in allegato al Corriere della Sera. Un fatto nuovo, ma già sentito, per quello che riguarda la vicenda Moro, una vicenda che continua a suscitare interesse. Oggi i giudici hanno deciso che sul caso Moro si deve continuare ad indagare perché appunto, scrive il Fatto Quotidiano, si indagherà per altri sei mesi, obiettivo verificare se il 16 marzo del 1978 in via Fani fosse presente un uomo finora mai identificato, armato di un mitra modello Zerbino, qui lo si mette tra virgolette, ma era un nome, Paolo Zerbino, che è stato famigerato ministro della Repubblica Sociale, a cui appunto era dedicato un fucile mitragliatore, una pistola mitragliatrice nota come appunto Mitra Zerbino. Quest'uomo travisato da passamontagna, forse a bordo di un'onda di grossa cilindrata, poi anche la retorica del, diciamo, della letteratura su Moro che abbiamo conosciuto in questi decenni, e sul Fatto Quotidiano trovate a pagina 13 questa notizia. Ma noi iniziamo invece diciamo da un argomento che per i quotidiani è laterale, per chi avesse ascoltato questa trasmissione della giornata di ieri. Stampa e Regime ha una sua diciamo prospettiva, angolazione, che poi naturalmente ognuno cerca di animare con le sue capacità e la sua mentalità, come dire. E i giornali scelgono appunto di parlare in maniera laterale di alcuni argomenti, danno pochissimo spazio a un tema di cui invece si sono occupati Maurizio Turco, Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale.

penitenziario italiano, sovraffollamento, assenza di assistenza ai condannati, tossicodipendenti che non dovrebbero stare in cella. Su questo non c'è nulla da dire, i numeri gli danno ragione, l'inerzia del governo è evidente. La seconda è la conclusione: le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Ecco, questa è l'affermazione precisa riportata tra virgolette di Damiano Alibrandi. Il controllo dei penitenziari appartiene solo alle organizzazioni criminali che vogliono lasciare le cose per come sono, altro virgolettato. Qui il discorso cambia natura, dice Alibrandi, perché rischia di amplificare alcuni aspetti che però non hanno nulla a che fare con il mancato controllo da parte dello Stato. E qui Damiano Alibrandi riproduce i numeri di cui tante volte avete sentito parlare da Radio Radicale, anche da Radio Carcere, quella di Riccardo Arena, che potete ascoltare appunto anche in questa giornata, questa sera. Poi Alibrandi ricorda quando le carceri erano davvero dei clan, il problema degli anni 70, 80, ma oggi siamo in un'altra fase. Più avanti poi ricorda che Irene Testa, garante dei detenuti della regione Sardegna e tesoriera del Partito Radicale, entra negli istituti quasi ogni giorno e parla di sconcerto. Qui si riportano alcune delle dichiarazioni di Irene Testa. Generalizzare affermando che le carceri non sono più in mano allo Stato richiede grande responsabilità, ha detto Irene Testa. La ragione, la spiega lei stessa, prosegue Damiano Alibrandi. Le parole delle istituzioni hanno un peso e possono alimentare una narrazione emergenziale che, come già accaduto in passato, rischia di tradursi poi in risposte legislative dettate dall'urgenza anziché da un'analisi lucida della realtà. Le criticità sono evidenti, non vanno negate, aggiunge, e proprio per questo servono rigore ed equilibrio rispetto per chi ogni giorno nelle carceri rappresenta lo Stato. È questo il punto, dice Alibrandi, che poi in una parte precedente dell'articolo parla anche delle attività di Nessuno Tocchi Caino. Insomma, trovate questo articolo a pagina 7 del Dubbio. Parleremo poi di giustizia, ma nella seconda parte della rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina. Perché sul Dubbio, come sempre, trovate importanti approfondimenti su questi temi. Si torna sulla questione delle linee guida decise dal CSM in giugno, che fanno discutere, perché si era parlato di bavaglio, e appunto oggi ancora c'è un approfondimento su questi argomenti che ci aiuta a capire che forse invece il provvedimento ha avuto un effetto in qualche modo importante, perché dall'altra parte c'era il tema della cosiddetta gogna mediatica, in qualche modo poi alimentata anche da alcuni eventi, diciamo, di comunicazione legati all'attività delle procure. Torneremo su questo più avanti, ma parliamo di Notav, e lo facciamo con il Corriere della Sera, e in particolare prendiamo l'articolo di Marco Imarisio, che trovate in prima pagina e poi prosegue all'interno, la palestra antagonista. Askatasuna è una bellissima parola, dice Imarisio, che in basco significa libertà, è anche il nome di un centro sociale torinese che fino al dicembre scorso aveva sede in una palazzina dai colori sgargianti, con dentro una ludoteca, una palestra di pugilato, tante sale per concerti, dibattiti, dove per almeno 25 anni si preparava la guerriglia urbana in tutta tranquillità. Ecco, questa è l'affermazione di Emarisio, naturalmente, ma poi prosegue con il tacito consenso delle autorità di ogni ordine e grado. Toni abbastanza forti, quelli di Imarisio, che poi prosegue all'interno. Questo centro sociale nasce nel 1996, quando viene occupato questo immobile, un immobile di proprietà del comune nel quartiere Vanchiglia, zona popolare vicino all'università. Nel 1998, il 1998 è l'anno degli arresti degli squatter accusati di

0: attentati in Val di Susa. A marzo due di loro si suicidano in carcere. La manifestazione nel centro cittadino è violentissima, gli amministratori locali prendono debiti appunti a futura memoria. L'idea che poi diventerà ortodossia è quella del tanto peggio, tanto meglio. Se stanno in quel palazzo occupato, sappiamo che cosa fanno e li possiamo gestire. Il comune si faceva concavo e convesso, prefettura e questura non hanno mai avanzato richieste di sgombero negli ultimi 25 anni. Sarebbe un'operazione che potrebbe creare seri problemi di ordine pubblico, diceva al riguardo, scrive Marisio, l'ex sindaco Piero Fassino, ma come lui l'hanno sempre pensata i suoi predecessori e i suoi successori. Peccato soltanto che fin dall'inizio della storia è risultata velleitaria la pretesa di controllare un reperto degli anni 70, arrivato intatto fino ai giorni nostri. Questo è un po' il ragionamento che ritrovate su diversi quotidiani che inseguiremo in qualche modo anche noi questa mattina. Non la versione intellettuale di Toni Negri, appunto i fondatori di Asca d'Asuna hanno il mito della vecchia autonomia, ecco, scrive Marisio, non la versione di Toni Negri intellettuale, ma quella romana di Via dei Volsci, più portata all'azione diretta, alla contrapposizione violenta con lo Stato. Per troppo tempo, mi raccontava qualche anno fa uno dei suoi capi, la sinistra è stata identificata con l'operatore sociale o il volontariato delle organizzazioni non governative. Noi siamo la sinistra dura, quella che un tempo spaccava il culo ai fascisti. Questo è, così riporta i Marisio, naturalmente, che poi prosegue. Poche settimane dopo gli scontri cittadini per l'appoggio del governo alla guerra nel Kosovo e i primi arresti che ne derivano, il fondatore di Asca, Giorgio Rossetto, crea con altri anche il primo comitato popolare di lotta contro l'alta velocità a Bussoleno. La sovrapposizione tra le due realtà comincia allora. Negli anni molti capi storici prenderanno residenza in Val di Susa, a cominciare dal capo di allora e di oggi. Nel suo piccolo, anche Asca è un classico esempio italiano di mancato ricambio generazionale. Questo è un argomento che sarebbe interessante da sviluppare perché in certi ambienti di questo mondo variegato, di cui in parte sta parlando il Marisio in questo articolo, il ricambio generazionale davvero non c'è stato. Comandano sempre gli stessi e se il radicamento in valle lo trasforma nell'ala più radicale, qui in senso generico naturalmente, del movimento, con gli anni ne diviene la spina dorsale. È la porta d'ingresso del movimento No TAV che esce così dall'ambito locale per entrare in un network fatto di gruppi di ispirazione simile, ormai ben distanti dalla vocazione più sociale, presa ad esempio da molti attivisti di Genova 2001. Qui è anche importante fare differenze, diciamo, quantomeno per conoscere la realtà di questi fatti. Asca non ha mai fatto parte del movimento No Global. A farla breve, considerava quella protesta una cosa da fighetti e il suo pensiero un'eresia che aspirava a una pace impossibile per chi teorizza la lotta senza quartiere. A pochi giorni dal G8 di quel luglio così crudele, al casello di Bolzaneto venne fermata un'auto proveniente da Torino. A bordo c'erano tre nomi storici del centro sociale: nel bagagliaio Mazze, Picconi e Passamontagna Neri. E qui ovviamente il riferimento poi va, diciamo, approfondito, però chi ricorda il G8 del 2001 ricorderà il ruolo terribile dei Black Bloc. L'amore per l'autonomia di una volta non ha impedito ad Asca di accogliere progressivamente in valle come graditi ospiti che fanno massa critica anche gli anarchici di ogni provenienza. Poi qui si parla appunto del suicidio in carcere del 98 di Edoardo Massari e Maria Soledad Rosas, arrestati insieme all'anarchico valligiano Silvio Pelissero, per la loro presunta partecipazione a una serie di attentati contro l'alta velocità, una vicenda terribile e ancora oggi oscura. Poi i Marisio racconta anche un po' la storia, fatti del 2009-2010. 13, insomma, fino ad arrivare proprio ai nostri giorni. Una storia, appunto, forse che si potrà probabilmente chiarire, che ci racconta di un'articolazione e di un'idea dello scontro, diciamo, politico improntato alla violenza. Sul giornale trovate anche qualcosa che riguarda questa vicenda di Askatasuna, pagina 4, una delle scritte: siamo tutti Black Bloc, i CARC, gli antifa alzano la tensione, ne scrive Francesca Galici. Anche qui, diciamo, si ripercorrono alcuni passaggi di questa questione che Imarisio ha descritto. Vedremo poi se ci saranno altri aggiornamenti. Sugli effetti, diciamo, sull'atteggiamento della sinistra, del centro-sinistra, dove trovate davvero numerosi articoli, Monica Guerzoni sul Corriere della Sera: la sinistra si interroga, Sala, noi indulgenti no, ma attenti a non sembrarlo. La questione della presa di distanza dai violenti. Dibattito è questo: il tema della sicurezza non è di destra, non può essere lasciato soltanto alla destra. A sinistra sembra averlo finalmente capito, ma è un risveglio lento, lento come sempre, tardivo, sofferente. Il sindaco Beppe Sala condanna la guerriglia in Val di Susa come l'atto criminale di chi ha voglia della violenza per la violenza, mentre si duole perché alla sua parte politica viene data un po' la colpa di essere indulgente nei confronti di alcune manifestazioni violente. Fa luce su uno dei tanti coni d'ombra che rendono non sempre limpida la posizione del campo largo, progressista che sia. Dice: io non credo che noi a sinistra siamo indulgenti, ecco, dobbiamo stare attenti a non rischiare di mostrarlo. Questo approfondimento prosegue, ma diciamo, il tema è questo. Anche sulla stampa, qualcosa su, diciamo, ecco, col titolo capiamo di che cosa parliamo: la sicurezza è eterno tabù della sinistra. Così Conte prova a scavalcare Schlein, la segretaria dei Dem impiega 2 giorni a condannare le violenze, il leader del Movimento 5 Stelle invece subito è stato con le forze dell'ordine. Francesca Schianchi è autrice di questa analisi. Sono passati quasi 20 anni da quando all'indomani di un fattaccio orribile e di cronaca a Roma, una donna violentata e uccisa nei pressi di una stazione, Walter Veltroni lanciò l'allarme sicurezza alla sua parte politica. Non bisogna averne paura, non è un tema di destra, dobbiamo capire le paure della gente. L'analisi prosegue, si lancia, diciamo, questa palla nel campo del centro-sinistra. Vedremo se non andrà a finire in tribuna. Guerini sulla Repubblica, ecco, forse la, diciamo, paragone calcistico oggi, parentesi, facciamo una brevissima parentesi, trovate su tutti i quotidiani, moltissime pagine. La Nazionale è un flop anche senza giocare, la discussione sul commissario tecnico della Nazionale, il ruolo di Maldini, eccetera. Forse l'articolo più divertente da questo punto di vista, che ci dice qualcosa anche, diciamo, su le cosiddette elite che vivono nella nostra realtà, nella realtà italiana, Aniene verso Milanello, la guerra dei mondi, Maurizio Crosetti, lo trovate sulla stampa. Ma per tornare invece al dibattito sulla sicurezza nel centro-sinistra e al tema No TAV, prendiamo la Repubblica a pagina 8, un'intervista a Lorenzo Guerini, presidente del Copasir. Del Copasir parleremo tra poco. Il governo ha fallito, dice Guerini, deputato PD, ma il tema della sicurezza non va lasciato alla destra. Dice Guerini che la posizione PD è chiara: condanniamo con fermezza gli atti di violenza, ogni atto di violenza, e siamo solidali con le forze dell'ordine. Qui si parla del ritardo delle 48 ore di Schlein, dice Guerini, ma non parla la nostra storia, quella di un partito che da sempre è schierato dalla parte della legalità, delle regole, del diritto di manifestare unito alla condanna senza appello dei violenti. Il PD è figlio di tradizioni politiche e culturali che si sono forgiate nella difesa dello Stato contro il terrorismo. Il vostro messaggio non dovrebbe essere più netto, dice Giovanna Vitale, che lo intervista, a difesa della polizia, distinguere meglio il diritto, tra diritto a manifestare e le sue degenerazioni. Guerini risponde: io ho sempre usato parole inequivocabili, dice, anche in occasione degli incidenti a Torino durante il corteo a sostegno di Askatasuna. Il diritto a manifestare è un caposaldo di ogni democrazia, le forze di polizia agiscono proprio per garantire tale diritto, che tale diritto possa essere esercitato. Poi qui si parla di Bologna, eccetera, il dibattito appunto è questo, ma per alcune questioni forse più così, diciamo, in qualche modo anche laterali, appunto, per quello che riguarda un po' le scelte invece che vengono fatte dai quotidiani, se prendiamo il Foglio a pagina 2 troviamo un, come sempre, originale intervento sorprendente in qualche modo di Giampiero Mughini, l'apologia della violenza degli anni 70 e il suo lascito pericoloso, la rubrica Uffa di Mughini, un classico del Foglio. Saltiamo alcuni passaggi. Avevo più o meno 20 anni, scrive a un certo punto, nei primissimi 60, quando la violenza intesa come valore in sé si accampò nella mia generazione. Il suo territorio prediletto era la politica, dove cominciarono ad azzuffarsi un po' dappertutto studenti di sinistra contro studenti di destra, ma anche noi studenti vociavamo nei confronti di professori che non ci erano graditi. Imparammo, più che a ragionare, a urlare ad altissima voce i nostri rispettivi slogan, e non solo urla. Ricordo come fosse ora, nel cortile della mia università a Catania, uno studente di destra che con un colpo di cintura colpì in pieno volto uno studente di sinistra, tanto che dovettero portarlo in ospedale. E del resto, in fatto di violenza, ne verrà fuori di ben altra subspecie del terrorismo di destra e quello di sinistra, l'uno più mostruoso dell'altro. Cose che sapete, dice Mughini. Confesso che in quel clima di apologia della violenza non mi ritrovai un solo minuto. Il massimo cui arrivai fu una volta nell'aula di un liceo, dove io e un militante fascista ci scambiammo delle reciproche urla inaudite, con cui ognuno dei due diceva il peggio dell'altro, finché non ci espulsero entrambi dall'aula, e fecero benissimo. Per la cronaca, il mio avversario orale era Benito Paolone, che sarebbe stato successivamente più volte parlamentare regionale del Movimento Sociale Italiano, ma anche quello che ha fatto da padrino, e con ottimi risultati, al rugby catanese. Circa 30 anni dopo, quando tutto dell'Italia era cambiato del 100%, io mi trovavo in un cinema catanese dove stavo presentando non so più quale film importante del cinema italiano. Mi si avvicinò uno che aveva più o meno la mia età e mi salutò con apparente simpatia. Era proprio Benito Paolone, di cui avevo saputo che a suo tempo il padre era stato infoibato dai comunisti titini, poi è arrivato a Catania chissà attraverso quali vie. Prosegue Mughini: io, che ero divenuto tutt'altro rispetto a quello di 30 anni prima, lo abbracciai. Era il mio modo di cancellare quello che ero stato, un urlatore da strapazzo di luoghi comuni sinistresi. È uno dei gesti della mia vita di cui ancora a così tanti anni di distanza sono più orgoglioso. Badate, quando parlo del culto odierno per la violenza non mi riferisco ai criminali che vanno in giro con un coltello e se ne leggono tutti i giorni, quali siano le loro imprese, i loro agguati talvolta mortali. Mi riferisco alle usanze le più comuni degli individui, i più comuni. Si vede in televisione, quando non manca occasione, in cui sembra che quel tale voglia sbranare il suo interlocutore all'indomani di quello scontro cruento, i giornali ne parlano a lungo, come se fosse divenuto impossibile che due persone la pensino diversamente. Loro in televisione i coltelli non ce l'hanno, ma è come se ce l'avessero, da quanto si odiano, da quanto ognuno dei due non sopporta l'esistenza dell'altro. Odio, odio, odio. Gian Piero Mughini sul Foglio a pagina 2, numero arabo, interessante riflessione, ma appunto si è parlato anche nella giornata di ieri, non solo sui quotidiani, ma anche qui a Radio Radicale, del ruolo delle istituzioni, anche dei servizi di informazione, quello che è avvenuto, i servizi di informazione appunto che avrebbero potuto, diciamo, prevedere l'arrivo di tanti, diciamo, malintenzionati in Val di Susa. Oggi il Riformista interviene su queste questioni, riprendendo tra l'altro alcune dichiarazioni che avete sentito anche a Radio Radicale. Ma leggiamo il pezzo di Torchiaro, così capiamo di che cosa stiamo parlando. L'intelligence non vede i notav, ma regolava i conti all'autogrill. Scrive a un certo punto Torchiaro: l'intelligence italiana è sottobotta da Forte Braschi a Piazza Zama, i luoghi che i romani conoscono come sedi dei servizi, fino al DIS presso la presidenza del Consiglio. È un susseguirsi di telefonate agitate, di comunicazioni tanto riservate quanto incandescenti. Non era stato previsto quasi niente di quanto è accaduto. Questo è il tema. Non erano stati monitorati i movimenti oltre frontiera, non erano state messe in conto le armi, gli esplosivi, la violenza con cui l'organizzazione eversiva ha potuto portare a fondo il suo piano. 120 feriti tra le forze dell'ordine, a Palazzo Chigi, al Viminale, alla difesa. Le autorità di governo attendono ora risposte, senza far trasparire troppo l'irritazione, anche se ieri un autorevole membro del Copasir, il senatore Enrico Borghi di Italia Viva, ha squarciato il velo del silenzio, aperte virgolette. Attenzione, perché in Val di Susa non c'erano solo anarchici piemontesi, ma anche francesi, olandesi, spagnoli. Attorno a questi temi si sta organizzando una internazionale della violenza, ha detto Borghi, e poi ancora più esplicito, aperte virgolette, occorre per questo potenziare il sistema di lavoro dell'intelligence e di raccolta delle informazioni per lavorare sul fronte della prevenzione, che a questo devono servire, e non a regolare i conti nelle stanze del potere, chiuse le virgolette, affermazioni che Borghi ha fatto anche in un'intervista qui a Radio Radicale. Palazzo Dante, prosegue Torchiaro, in Piazza Dante, ha capito bene il messaggio che Torchiaro ripete: l'intelligence serve a questo e non a regolare i conti nelle stanze del potere. Che cosa intende il senatore? Lo aveva anticipato, dice Torchiaro, Matteo Renzi, in un'intervista concessa venerdì scorso a Il Giornale, parlando del caso Ranucci Lavitola e dei misteri legati all'attività di report in questi ultimi anni. L'ex presidente del Consiglio ha inferto una stilettata profonda e precisa. Aperte virgolette, ormai è chiaro a tutti, aveva detto Renzi, anche a chi non vuole vedere, che la vicenda dell'autogrill, ricorderete la vicenda dell'autogrill, qui il Riformista riporta anche la famosa foto. La vicenda dell'autogrill è stata semplicemente un regolamento di conti all'interno dell'intelligence italiana. Chiuse le virgolette. Non è una cosa di poco conto, a detta di un ex premier, osserva Torchiaro, poi racconta la vicenda. Ranucci diede grande risalto a quella storia in un lungo video. Diede grande risalto a un lungo video di 40 minuti che formalmente risultò essere stato girato per caso da una professoressa che aspettava in macchina suo padre. Formalmente, perché su quell'episodio poi calò una coltre di mistero impenetrabile, dice Torchiaro. L'identità di Marco Mancini, pur filmato con la mascherina anti-Covid, in quell'occasione venne rivelata con un'intervista a un ex agente dell'intelligence in pensione che ne certificava nome, cognome, in barba alla legge e le più elementari regole di condotta, bruciando così l'identità di un direttore del controspionaggio in servizio. Qui tornano utili, dice ancora Torchiaro, le parole di Renzi, aperte virgolette, un regolamento di conti interno all'intelligence italiana, perché a conoscere in anticipo, dice Torchiaro, e anzi a determinare la posizione esatta dell'appuntamento tra l'ex presidente del Consiglio e l'allora capo del controspionaggio erano in pochissimi. I movimenti poi di personalità come Renzi, appunto, sono conosciuti da pochissimi. Le due scorte, segnatamente i capi scorta, due scorte non del Viminale ma entrambe dell'AISI. Peccato che nessuna abbia udito in nessuna aula i capi scorta di cui sopra. Qui Torchiaro entra proprio diciamo nel merito delle vicende. Noi ci fermiamo qui perché ci sono tantissimi altri particolari che poi anche per il mezzo radiofonico sarebbero davvero un po' stranianti, ma il tema è da approfondire. Torchiaro lo analizza con competenza, quindi vedremo se ci sarà qualcosa. E come sempre, poi appunto in Italia ogni tanto la questione del ruolo dei servizi di informazione viene riportata all'attenzione dell'opinione pubblica, perché appunto il suo ruolo, cioè di svolgere un ruolo di prevenzione, di conoscenza del territorio, di raccogliere informazioni su quello che succede, e questo sarebbe stato davvero un episodio importante, diciamo, da tenere sotto controllo. Ecco, viene riportato a galla, se ne discute perché appunto c'è stata sorpresa per quello che è avvenuto. Possiamo forse fermarci qui. Ecco, vi abbiamo già detto che trovate poi sul Tempo un approfondimento sulle statistiche, sulla percezione, sulla questione della sicurezza, e invece dall'altra la questione della percezione, ma appunto un reportage anche su quella che è la situazione dei cantieri. L'ultimo passaggio lo facciamo con Travaglio, le BR in menopausa, con la ironia del direttore del Fatto Quotidiano, che conoscete, dopo una serie di questioni che saltiamo. Tutti sanno, dice Travaglio, che non si farà mai la TAV in Val di Susa, secondo la sua conclusione. Non ci sono i soldi, ai francesi non frega nulla, il mondo è cambiato, la gente oggi viaggia in aereo o sul TGV e domani sui droni, le merci seguono altre rotte. Questo forse è da vedere, forse anche da analizzare, ma prosegue: ma bisogna alimentare la mangiatoia. Dice Travaglio, la mangiatoia come per il ponte sullo stretto. Nel 2019 l'analisi costi benefici degli esperti del Conte 1 suggerì di chiuderla lì, la questione della TAV, anche perché il costo era lievitato da 5 a 15 miliardi, che in Italia sono 25. Tutti i media e partiti tranne i 5 Stelle se ne fregarono, si opposero a disdire il trattato italo-francese. Ora ci risiamo con i soliti brigadisti di importazione in menopausa, in una valle militarizzata come il Donbass, eccetera. Insomma, e poi la conclusione: 7 anni fa Crozza disse che il TAV è urgentissimo da 29 anni, oggi da 36. Questo è un fatto, ma appunto poi ci sono anche altre considerazioni su chi non vuole quest'opera, la cui efficacia certamente sarebbe da rimisurare con gli strumenti dell'attualità. Su questo Travaglio ha ragione. Cambiamo argomento, vediamo l'altra questione che riguarda sempre, diciamo, la questione della sicurezza, ma i fatti di Berlino, quanto avvenuto anche a Parigi, e la questione della multietnicità, tema che viene affrontato da Ernesto Galli della Loggia, Parlare davvero di scuola. Galli della Loggia si occupa spesso di queste questioni, anche a volte criticato da altri editorialisti oppure esperti del di questo campo. Oggi noi prendiamo solo un passaggio del suo editoriale che vi segnaliamo sul Corriere della Sera in apertura, nella posizione diciamo di massima importanza del quotidiano. Prosegue poi a pagina 26, dove scrive della loggia: da quanto avviene oggi nella scuola dipende se l'immigrazione in corso produrrà dei nuovi italiani e quindi un paese multietnico ma non multiculturale, cioè un paese non diviso in culture diverse e fatalmente estranee l'una all'altra, e quindi un'Italia fragile e inquieta in preda a continue potenziali tensioni. Dipende se ci sarà ancora una società che si riconosce in un retaggio culturale comune e in valori di base individuali e collettivi comuni, ad esempio quelli indicati nella Costituzione della Repubblica, oppure no. Proprio per questo alla scuola italiana oggi non bastano delle direttive ministeriali, per quanto saggiamente avvedute siano state finora nel loro complesso quelle dell'attuale ministro, se non mi sbaglio Della Loggia ha avuto anche un ruolo in questo. Serve una forte, un'alta discussione politica, tutta politica, in Parlamento, nella quale ognuno assuma le proprie responsabilità, che metta capo a una risoluzione chiara e esplicita circa l'indirizzo che la scuola stessa deve seguire, gli obiettivi a cui deve mirare sul fronte cruciale del nostro rapporto con i giovani immigrati che saranno i nostri concittadini di domani. Questo è il ragionamento di Galli della Loggia, che appunto propone una prospettiva per affrontare questi temi, che ancora sul Corriere della Sera, se volete approfondirli, trovate a pagina 12 e 13. C'è anche un'intervista a Jason Burke, giornalista britannico, esperto di terrorismo, autore di numerosi studi. Nei radicalizzati agisce l'omofobia e gli eventi LGBTQ+ sono obiettivi facili. L'intervista Anna Momigliano spiega questo punto di vista: rabbia e scontro politico, perché il terrorista era libero, oggi in Germania ci si chiede. A Parigi poi, questa è l'altra notizia, un uomo accoltella tre donne per strada, ha detto me l'ha ordinato Allah, le vittime scelte a caso, si segue la pista psichiatrica, l'aggressore fermato da due passanti. Una polemica di cui trovate vasta segnalazione, diciamo così, sui quotidiani, Libero, Il Giornale, La Verità. Un attivista della flottiglia difende l'attentatore di Berlino, scoppia la polemica per alcune storie Instagram di Vincenzo Fullone, uno degli attivisti della Freedom Flottiglia, dedicate queste storie ad Abdul Ballo, il 21enne tedesco di origini libanesi, autore dell'attentato al Pride di Berlino. Fullone ha scritto che quest'uomo non era mosso da troppo Islam, ma da rabbia e solitudine, e ha parlato di un ragazzo cresciuto in una Germania che non l'ha davvero accolto. Voi vedete l'attentatore, io guardo anche la fabbrica, ha aggiunto, precisando però che questo non lo assolve. Ha anche pubblicato un messaggio che poi è stato rimosso, in cui gli augurava di trovare la pace. Le sue parole hanno provocato una dura reazione dei Fratelli d'Italia, che lo accusa di solidarizzare con il terrorista anziché con le vittime. E qui naturalmente chi cerca le cause poi attribuisce forse anche la propria visione a quello che accade, ma questo tema è stato appunto utilizzato per diverse affermazioni polemiche sulla natura di questa flottiglia, di cui si continua a discutere, perché nei giorni scorsi c'era stata anche una polemica.
1: Ci fermiamo qui con l'ascolto in diretta FM della rassegna stampa Stampa Regime, curata da Michele Lembo. Potete seguirla via web attraverso il nostro sito, la nostra app, perché ci colleghiamo in diretta con il Senato per seguire le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, che ascoltano i ministri italiani e Crosetto sugli esiti del vertice NATO che si è svolto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Sentiamo.
2: Con espressa autorizzazione del Presidente del Senato, sapete che ci sono regole diverse tra Camera e Senato al riguardo, i deputati potranno intervenire in seduta anche tramite collegamento da remoto. Ricordo che nella seduta dello scorso 22 luglio, tenutosi alla Camera, abbiamo ascoltato le relazioni dei ministri, predisponendo anche una lista di interventi che teneva conto dei relativi gruppi e dell'alternanza Camera-Senato e delle commissioni esteri e difesa. Propongo quindi di seguire questa lista, procedendo a eventuali sostituzioni, qualora l'iscritto a parlare oggi non sia presente. Poi a seguire ci sarà la replica dei ministri. Orientativamente,
1: Presidente della Commissione Esteri del Senato Gasparri,
2: replica che dà modo a tutti di svolgere gli interventi nei limiti di tempi ragionevoli che anche del resto il collegamento da remoto può consentire. Ringrazio anche ulteriormente i ministri per la loro ribadita disponibilità. È collegato il ministro, il presidente della Commissione Esteri della Camera Tremonti, al quale chiedo se vuole aggiungere qualche considerazione di premessa o di saluto. Presidente Tremonti.
3: Io grazie molte. Intanto grazie ai ministri per quanto ci hanno comunicato martedì scorso e ancora grazie oggi per la loro presenza. Se posso faccio un intervento di merito, oppure mi riservo di intervenire dopo. Scegli tu, Presidente.
2: Intervieni adesso, hai la parola, prego, prosegui.
3: Grazie, allora. La prendo un po' alla lontana. Nel corso della storia, in Europa sono state fatte molte guerre. La novità del tempo presente, oggi, è che sui nostri confini c'è una guerra che può fare l'Europa. Nel 2003, nel programma del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, governo Berlusconi, si iniziava chiedendo per l'Europa una politica estera e di sicurezza. L'Unione avrebbe dovuto dotarsi di strumenti diplomatici e militari, dotarsi di adeguate capacità nel campo della difesa, in un rapporto perfettamente sinergico e non antagonista con le strutture dell'Alleanza Atlantica. Questo nel 2003. Già allora i laboratori geopolitici di Washington teorizzavano un ritorno, la guerra del Peloponneso, il confronto tra Atene e Sparta e il confronto tra Stati Uniti e Cina. E la ragione di questi, l'effetto di questi ragionamenti con noi era: dovete investire di più sull'Atlantico perché gli oceani sono diventati due. E qui fu fatta la proposta di emettere Eurobond per la difesa, una proposta che incontrò il voto unanime di tutti i rappresentanti di allora della Unione Europea. Il no più intelligente fu quello espresso dal cancelliere dello scacchiere inglese Gordon Brown, che disse no perché questo è nation building. Appunto, dopo 20 anni noi vediamo con la emissione di titoli per la difesa dell'Ucraina e quindi dell'Europa, vediamo nation building, e questo è il punto secondo me fondamentale. Due rilievi. Primo, in questi termini è evidente la funzione costituzionale della spesa per la difesa, per la spesa difesa europea. Esattamente questo è nation building. Questo, in questi termini può essere forse un po' meno radicale il dibattito che c'è nei singoli stati, politico interno, spesa sociale, spesa per la difesa. In realtà il dibattito potrebbe essere, come dire, un po' sviluppato considerando che non è spesa per la difesa, è spesa per la Costituzione dell'Unione Europea e quindi una partita più ampia di quella nazionale. Secondo punto, e chiudo, io credo che debbano essere rifatti o aggiornati tutti i calcoli che vengono fatti sulla spesa per gli armamenti. quello che è in atto adesso in Italia, quello che è proposto dal governo, è assolutamente in linea con la logica, ma in prospettiva bisogna forse evitare quello che succede a tanti generali che vanno alla nuova guerra usando gli strumenti della guerra passata, come i generali francesi che stavano dietro la Maginot, la trincea di cemento, e ignoravano la forza politica del motore a scoppio, i carri armati. Su questo credo che molto dei calcoli debba essere fatto. Un esempio: in Germania si pensava che fare investimenti per la difesa fosse un compenso, un riequilibrio rispetto alla caduta degli investimenti sull'automobile. Non si considera il fatto che fare un'auto fa molto PIL e poi l'auto girando fa a sua volta il PIL. Fare un carro armato fa meno PIL che fare un'auto, in ogni caso il carro armato è meglio che non giri, e quindi l'effetto sul PIL di queste politiche va in un qualche modo ridimensionato. Secondo, e credo anche abbastanza interessante, è cambiata la struttura della guerra. Naturalmente è necessario stare sul terreno, ma forse non si deve ignorare il fatto che devi stare anche sopra il terreno ormai, i mezzi, con mezzi, con strumenti non convenzionali, diversi da quelli ordinari, e la guerra in Ucraina ce lo indica. Chiudo con una paleocitazione. Nel 2000, quindi un quarto di secolo fa, è uscito un libro intitolato Guerra Stellari, società ed economia nel cyberspace. Esattamente la previsione allora di quello che sarebbe stato sui cieli, con i droni e nella prospettiva dei confronti operati anche con le macchine pensanti e non solo pesanti. Mi permetto di ricordare che quel libro è stato scritto dal generale Carlo Jean e anche da me. Grazie.
2: Grazie al presidente Tremonti. Allora, seguendo l'ordine di iscritti a parlare, prima a intervenire è l'onorevole Comba, che è collegato. Prego, onorevole Comba, lei la parola. Deve accendere il microfono, onorevole Comba, non la sentiamo.
4: Mi sentite ora?
2: La sentiamo ora.
4: Grazie signor Presidente, chiedo scusa. Desidero innanzitutto ringraziare il Vice Presidente del Consiglio degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, per la puntuale e approfondita relazione sugli esiti del vertice NATO di Ankara. L'audizione odierna, che è seguito ovviamente di quello che facemmo la settimana scorsa, conferma come il governo italiano abbia saputo rappresentare con grande autorevolezza gli interessi nazionali, contribuendo ai lavori dell'Alleanza con una posizione chiara, ripeto chiara, responsabile e pienamente coerente con il ruolo che l'Italia è chiamata a svolgere nello scenario internazionale. Il vertice NATO, di cui ci relazionano con grande dovizia di dettaglio i nostri egregi ministri, assume un significato particolare perché si colloca in una fase storica segnata da profonde trasformazioni degli equilibri geopolitici. Le guerre in corso, l'instabilità del Mediterraneo allargato, le minacce ibride, gli attacchi cibernetici e la crescente competizione strategica impongono una NATO sempre più coesa e capace di adattarsi a un contesto di sicurezza in continua evoluzione. Proprio per questo considero particolarmente importante che il vertice abbia ribadito con forza la centralità dell'articolo 5 del Trattato di Washington, che rappresenta il cuore dell'Alleanza Atlantica. Il principio della difesa collettiva continua a essere il pilastro sul quale si fonda la sicurezza dei paesi alleati e costituisce il più efficace strumento di deterrenza nei confronti di qualsiasi tipo di minaccia. La riaffermazione di questo principio rafforza la credibilità della NATO stessa e offre un messaggio di unità e determinazione in una fase internazionale particolarmente delicata. In questo quadro desidero sottolineare il lavoro svolto dal ministro Tajani, che continua a garantire all'Italia un ruolo fondamentale sul piano diplomatico. La sua relazione testimonia come il rafforzamento dell'alleanza non possa prescindere da un intenso lavoro politico e diplomatico svolto in modo continuo e con grande comunità euroatlantica, favorendo il dialogo tra gli alleati e promuovendo una visione condivisa delle principali sfide internazionali. La sicurezza si costruisce anche attraverso, io ritengo e sottolineo soprattutto anche grazie alla diplomazia, la credibilità internazionale e la capacità di creare consenso attorno alle grandi scelte strategiche. Allo stesso tempo ritengo doveroso evidenziare il contributo grandissimo, importantissimo del ministro Guido Crosetto, che ha riportato il tema della difesa al centro del dibattito pubblico con un approccio pragmatico e lungimirante. In questi anni ha saputo spiegare con chiarezza che investire nella difesa non significa alimentare i conflitti, ma creare le condizioni affinché la pace possa essere difesa e preservata. Il vertice di Ankara conferma la validità di questa impostazione. L'Alleanza ha deciso di rafforzare le proprie capacità di deterrenza e difesa, di consolidare la base industriale del comparto, di incrementare la prontezza operativa e di affrontare con strumenti adeguati minacce sempre più integrate che spaziano dai conflitti convenzionali agli attacchi informatici, dal terrorismo alla protezione delle infrastrutture critiche. Proprio sul tema degli investimenti della difesa, il ministro Crosetto ha opportunamente chiarito anche nei giorni scorsi e successivi, quindi, un punto fondamentale del dibattito pubblico. L'Italia non ha assunto ad Ankara alcun nuovo impegno rispetto a quanto già autorizzato dal Parlamento. L'eventuale incremento previsto per il 27 corrisponde infatti a quanto già contenuto nel documento di economia e finanza approvato lo scorso anno e potrà essere realizzato solo previa autorizzazione parlamentare nell'ambito della legge di bilancio. È un chiarimento importante che conferma come il governo operi nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento e con la massima trasparenza nei confronti dei cittadini. Condividiamo in particolare il richiamo del ministro Crosetto alla necessità di rafforzare la base industriale della difesa italiana ed europea. Si tratta di una scelta strategica fondamentale che significa investire nella ricerca, nell'innovazione tecnologica, nelle competenze e nella capacità produttiva del Paese. Una difesa moderna che possa, attraverso un'industria competitiva, è capace di sostenere con grande forza l'autonomia strategica nazionale e di contribuire quindi allo sviluppo economico.
2: Onorevole Gomba, la pregherei un po' di trovare un po' di sintesi.
4: La chiudo, chiudo subito dicendo che comunque credo che il messaggio più importante emerso da questa audizione sia proprio quello della complementarietà tra la diplomazia e la difesa, quindi sinergia. L'azione del ministro Tajani e quella del ministro Crosetto dimostrano che questi due strumenti non sono assolutamente alternativi. Per queste ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia esprime piena soddisfazione per gli esiti del vertice e rinnova proprio sostegno all'azione del governo, ringraziando il ministro Tajani e il ministro Crosetto per il lavoro che stanno svolgendo con competenza, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare il ruolo del nostro paese, dell'Italia, nel mondo e la sicurezza dei nostri cittadini. Vi ringrazio, vi chiedo scusa se sono da remoto, sono in aeroporto ma siamo atterrati con ritardo e non sarei riuscito ad arrivare. Grazie di cuore. Grazie. E buon lavoro a tutti noi.
2: Allora, nel dare la parola all'onorevole Provenzano, ricordo che sono allo stato una decina di richieste di intervento, abbiamo un orizzonte intorno alle ore 10, quindi con repliche, anche perché essendo domande ci vorranno le risposte. Prego.
5: Grazie Presidente, ma noi avevamo chiesto nella scorsa seduta una discussione approfondita anche per una questione molto semplice. Devo dire che eravamo rimasti stupiti, anch'io personalmente, di un certo entusiasmo che hanno trasmesso i ministri nella loro audizione sugli esiti del vertice di Ankara. Per fortuna non è stata riportata qui la dichiarazione conclusiva con cui i leader hanno salutato la conclusione del vertice, cioè, l'hanno detto, cito tra virgolette, un vertice all'insegna di unità e amore. Questa dichiarazione d'amore è costata atti di servilismo notevoli nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, in particolare da parte del Segretario Generale dell'Organizzazione dell'Alleanza Atlantica. E una dichiarazione d'amore che stride con quell'immagine dei regali delle pistole, che credo sia ciò che passerà alla storia di questo vertice. Però io vorrei tornare alla politica, perché noi abbiamo bisogno, lo dico ai ministri, di una vera discussione politica. C'è stato un appello, richiamato anche dai colleghi qui, all'unità dell'Occidente. Ma all'interno di quel vertice, sulle principali questioni strategiche, cari ministri, io credo che invece noi abbiamo registrato profondissime divisioni. Parto da un tema su cui tutti salutiamo positivamente il fatto che non c'è stato un abbandono sul piano militare da parte degli Stati Uniti, e cioè dell'Ucraina, abbandono che avrebbe determinato una compromissione delle capacità di difesa ucraine. Ma temo che ci sia stato e che c'è nel corso di queste settimane, di questi mesi, un abbandono politico, anche rispetto agli impulsi al tavolo negoziale che si erano determinati prima. E ci sarebbe stato lo spazio, lo dico in termini politici, perché questa discussione noi fatichiamo a farla con costanza, per un'iniziativa che pure il governo aveva condiviso, cioè la possibilità che l'Unione Europea esprimesse un inviato speciale per l'Ucraina. Che fine ha fatto questa sfida nel momento in cui siamo di fronte a un abbandono politico che a noi preoccupa altrettanto di un eventuale abbandono della capacità di difesa ucraina? Sui temi della sicurezza europea c'è una divergenza, non si è parlato del presunto, del paventato disimpegno degli Stati Uniti, che è un tema, io penso, oggetto di discussione. Per non parlare del Medio Oriente, dell'Iran, di Hormuz, dove abbiamo assistito al vittimismo dei potenti da parte di Trump, che si sente abbandonato per una guerra che ha illegalmente e unilateralmente, insieme al suo alleato Netanyahu, intrapreso, scatenando il caos nella regione. Sul Medio Oriente, su Israele, penso alle posizioni della Turchia. Insomma, c'è un vertice, Presidente, che ha diviso, attraversato da profonde divisioni su tutte le questioni strategiche, e che si è unito sostanzialmente solo sull'aumento delle spese militari, e in particolare sull'aumento delle spese militari che contribuiscono a un aumento degli acquisti dall'industria bellica americana, con contratti siglati secondo le stime e promessi per cifre, da quello che riportavano i giornali, 258 miliardi di dollari. In questo quadro il ministro Crosetto ci ha detto che anche l'Italia farà la sua parte. Noi non pretendevamo, diciamo, che venisse restituita la drammaticità di questa scelta, ma nemmeno, diciamo, che fosse affrontata in questa commissione con un approccio un po' burocratico, consentitemi, perché gli aumenti che sono stati qui riconfermati vanno nella direzione di raggiungere un obiettivo, quello del 5% del PIL di spese militari siglato in ambito NATO, che noi contestiamo, tanto più che non solo è realistico, come, diciamo, gli stessi ministri avevano già dichiarato, ma del tutto irragionevole, perché viene assunto non sulla base di una seria analisi dei fabbisogni operativi, ma non nascondiamocelo, della volontà di compiacere Trump per una cifra che è emersa per la prima volta in un delirante comizio elettorale, in una fase peraltro di profondo attacco all'Europa da parte del Presidente degli Stati Uniti, allora candidato. Gli impegni che sono stati qui riconfermati, non voglio farla lunga sui piani pluriennali, ma anche solo al 2027, quel 2,8% del PIL, determinerebbe, diciamo, un cambiamento notevole nel bilancio pubblico nel momento in cui assistiamo a tagli al welfare e leggiamo ancora oggi che mancano le risorse anche per affrontare il tema del caro energia. Noi contestiamo e contrastiamo un riarmo nazionale, soprattutto alla luce del fatto che poi vediamo il governo del tutto disimpegnato su tutti gli strumenti e le possibilità di costruire una difesa europea. Ma quello che ci aspettavamo, Ministro, lei ha dato la disponibilità più volte a farla questa discussione, ma allora facciamola. Perché questo aumento? Quali capacità operative noi abbiamo bisogno di raggiungere? Tutti questi temi io credo che andrebbero chiariti in maniera trasparente, in maniera democratica, in modo da poter fare una discussione vera, approfondita su tutto questo. Sul punto politico, e non voglio farla lunga, Presidente, mi avvio a concludere, ma il giudizio finale su cui, non so, forse il governo avrà tirato un sospiro di sollievo da parte del Presidente Trump, è stato alla fine, diciamo, con quelle dichiarazioni un po' infantili, Spagna cattiva, Italia buona. Ora, siccome una parte di questo Parlamento più volte ha detto, in particolare le opposizioni, e noi per primi, che bisognava fare come Sanchez, noi vogliamo capire sulla base di cosa si esprime questo giudizio. E che cosa significa fare come Sanchez? Fare propaganda politica? No, significa adottare un criterio diverso da quello che avete seguito voi. Non, cioè il criterio adottato dalla Spagna è rivendicato, riguarda non percentuali di PIL, ma il raggiungimento delle capacità militari richieste dalla NATO, che secondo il presidente spagnolo si può raggiungere con 2,1%, e questo 2,1% era funzionale alla tutela e alla difesa del modello sociale spagnolo. Sono tutte questioni che riguarderebbero anche l'Italia, perché non si fa? E chiudo davvero su tre cose al volo per il ministro degli esteri. Lei ha parlato di crisi iraniana, crisi del Golfo. Io le ricordo che non è una crisi, è una guerra illegale di Trump e Netanyahu, è un fallimento epico che si registra su tutto lo scenario medio orientale. Tre questioni per titoli. Libano. Ma noi abbiamo assistito, lei ci ha spiegato, diciamo, l'impegno anche italiano, ma noi abbiamo assistito, diciamo, nei giorni scorsi al presidente Aoun, che ha detto chiaramente: l'obiettivo di disarmare Hezbollah è condiviso da tutti noi, anche in questa aula. Ma ha detto il presidente Aoun, qui il tema è il ritiro dell'occupazione israeliana dal sud. Quali sono le leve di pressione che sta utilizzando il governo italiano nei confronti di Netanyahu? Lei ha parlato dei coloni, parliamo del terrorismo dei coloni, della Cisgiordania, che è all'orlo del collasso, e già sta collassando. Lei ha parlato, possiamo prendere in considerazione la possibilità di utilizzare forme di pressione, messa al bando dei prodotti? C'è una proposta di legge in Parlamento, perché non la portiamo avanti? Su Hormuz oggi Callas dice che ci sono colloqui in corso, gli Stati Uniti dicono che ci sono colloqui. Ora, noi non vogliamo che si insegua la dichiarazione social quotidiana, ma presumiamo che il Ministero degli Esteri e lei che lo rappresenta abbiano qualche informazione in più sullo stato reale di quella discussione e sulla necessità che l'Europa e l'Italia svolgano un ruolo da protagonista, perché questa è la diplomazia. E io penso che, malgrado i monsignori, malgrado la sua attitudine a fare polemica quotidiana con le opposizioni, questa tradizione grande della diplomazia italiana è interesse di tutti preservarla.
2: Allora, è scritto a parlare l'onorevole Milli da remoto. Prego. Accenda il microfono. Si sente l'onorevole Milli, può intervenire, può accendere il microfono? Se no do la parola al successivo e recuperiamo dopo. Mentre l'onorevole Milli si sincronizza, darei la parola al senatore Pronto? No, senatore Marton nel frattempo, poi Billy lo recupereremo dopo.
6: Grazie sì. Presidente, grazie ministri, la vostra presenza è doverosa ma non scontata, quindi grazie per esserci. Io proverò a fare solo domande senza considerazioni. Il ministro Tajani nell'intervento di qualche giorno fa diceva che la
1: Movimento
6: NATO
1: 5 Stelle
6: costruita su valori. Su valori. Ora, a me dalle risposte, dalle comunicazioni finali, sembra più costruita sugli interessi. A me sembra diventato un comitato di interessi e, tra l'altro, interessi degli Stati Uniti. Mal contati, se ho visto male, ci sono stanziamenti per 350 miliardi previsti. Ora, io vorrei capire subito la domanda: quale sia la parte italiana di questi 350 miliardi di contributi da tirare fuori? Questa è la prima domanda. Andiamo proprio diretti. La seconda domanda è: gran parte degli acquisti in armi sono fatti su tecnologia americana. Quale autonomia pensiamo di avere come europei e come italiani se acquistiamo la stragrande maggioranza della tecnologia americana? Qual è la nostra autonomia in tutto questo? Poi si parla sempre dell'articolo 5 della NATO, ma c'è anche l'articolo 2. L'articolo 2, al secondo paragrafo, dice: le parti si sforzeranno di eliminare ogni contrasto nelle loro politiche economiche internazionali e incoraggeranno la cooperazione economica tra ciascuno di loro o tra tutte. Ora, gli Stati Uniti stanno mettendo dazi a tutti. Hanno messo dazi a tutti. Allora, o il trattato NATO vale tutto o non vale. Gli Stati Uniti si stanno ponendo fuori dall'Alleanza Atlantica mettendo dazi a tutte le altre nazioni. Ne avete parlato di questo aspetto? terza domanda. Intelligenza artificiale, ministro Crosetto. Ci sono accadimenti negli ultimi tempi che sono allarmanti. C'è una guerra tra Cina e Stati Uniti evidentissima e la Cina ha deciso di distruggere dal punto di vista economico tutto quello che è lo stanziamento americano sull'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti investono, hanno modelli chiusi, a loro detta anche pericolosi se usati male, e la Cina esce subito dopo due giorni e, tra virgolette, dona al mondo tutta la loro tecnologia, perché il presidente Xi ha detto che l'intelligenza artificiale deve essere, diciamo, un patrimonio dell'umanità. Ora, qual è la posizione dell'Italia? Se ne è parlato nel summit NATO di questa

0: hackerato un sito di modelli in totale autonomia, dimostra che la tecnologia non è matura ed è estremamente pericolosa se usata nell'ambito della difesa. Non stiamo facendo ricerca, ma in questo momento la guerra è solo allo scaling, cioè il modello più grande diventerà quello più intelligente. Io credo che serva una riflessione estremamente approfondita solo esclusivamente su questo tema e sull'utilizzo in ambito della difesa. Grazie.
1: Grazie senatore Marton, vediamo se l'onorevole Billi ora riesce a...
2: Sì, ci sono.
1: Prego, prego.
2: Ci sono,
1: prego,
2: grazie mille.
1: Prego.
2: Grazie Presidente, anch'io ringrazio il Ministro Tajani e il Ministro Crosetto per la loro disponibilità e do il pieno sostegno al lavoro che entrambi i ministri e i ministeri stanno facendo insieme al governo sulla politica estera, sulla sicurezza e sulla difesa. Devo dire che il vertice di Ankara, dal mio punto di vista, ha dato un messaggio chiaro. Davanti alle crisi e alle tensioni di oggi, i paesi occidentali devono restare uniti. Serve una NATO forte, serve anche che ogni paese faccia la propria parte. Per questo, secondo me, essere al fianco della NATO significa lavorare per la pace. E come ha ricordato il ministro Tajani, dobbiamo essere sempre più costruttori di pace. E i nostri militari, ministro Crosetto, lo dimostrano ogni giorno. Nelle missioni all'estero sono rispettati, stimati e spesso addirittura amati dalle popolazioni locali e in quei territori molto difficili dove si trovano ad operare, portando sicurezza, aiuto e stabilità. Quindi anche i numeri fanno capire la situazione. Gli Stati Uniti spendono circa 800 miliardi di dollari all'anno in difesa, la Cina 250, la Russia 120 e i paesi europei in spesa aggregata spendono circa 350 miliardi, ma noi paesi europei non siamo il secondo esercito al mondo, quindi secondo me il punto per l'Unione Europea è soprattutto spendere meglio, dobbiamo evitare sprechi e doppioni, dobbiamo utilizzare piattaforme sempre più unificate per la difesa, interoperabilità sia meccanica sia elettronica dei mezzi tra paesi europei. E quindi ringrazio in particolare il ministro Crosetto per tutto il lavoro che sta portando avanti in questo senso in questi anni. Quindi in definitiva noi crediamo in eserciti europei più coordinati, ma non in un esercito unico europeo. Vogliamo paesi forti che lavorino meglio insieme, mantenendo la propria identità e la propria sovranità nazionale. La difesa, quindi, ministro Tajani, ministro Crosetto, non deve essere vista solo come una spesa. Deve essere anche un'occasione di crescita per il nostro paese. Significa investire in ricerca, tecnologia, aerospazio, sicurezza informatica, come ha accennato anche il collega Comba, intelligenza artificiale e nuovi materiali. Significa creare lavoro qualificato e rendere più forti le nostre imprese. Il ministro Crosetto l'abbiamo visto al Farnborough Air Show a Londra, dove l'Italia ha mostrato ancora una volta grandi capacità nel settore degli aerei, degli elicotteri, della difesa e dell'aerospazio, non solo con le proprie eccellenze di grandi aziende italiane, faccio un esempio con Leonardo, ma anche e soprattutto con una miriade di piccole e medie imprese che lavorano in questo settore, che danno lustro al nostro paese e che danno lavoro a tante migliaia di italiani. Quindi, per tutte queste ragioni, rinnovo il mio sostegno al Presidente Meloni, al Ministro Tajani, al Ministro Crosetto e all'azione del Governo. Il centrodestra al Governo è unito e noto che anche il centrodestra al lavoro è sempre più unito e lavora bene. Quindi grazie ancora e buon lavoro a tutti.
1: Grazie anche per i tempi che ci consentiranno di dare la parola a tutti coloro che richiedono, che sono numerosi. Senatrice Craxi, prego.
3: Buongiorno, è una domanda che farò a tutti e due ministri perché in realtà è un'idea che entrambi hanno espresso pubblicamente più di una volta. Volevo sapere se sta andando avanti, stante la situazione, l'idea di una missione internazionale europea sul stretto di Hormuz per sostenere la libertà di navigazione. Grazie.
1: Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Davide Bergamini. Che è da remoto anche lui. Prego, onorevole.
4: Sì, grazie Presidente. Voglio unirmi ovviamente ai ringraziamenti per il Ministro Crosetto e il Ministro Tajani per la loro esposizione.
5: Misto Futuro Nazionale, Vannacci.

0: Adesso ad Ankara, e avrei due domande da porre. Una al ministro degli esteri Tajani, appunto, dove voglio ricordare che è stata ribadita anche ad Ankara l'importanza di quello che è il fianco sud del Mediterraneo per tutta l'alleanza, e soprattutto notiamo che c'è un grande sbilanciamento su quello che è l'attenzione che ultimamente si sta destinando al fronte est, ribadendo appunto tutti gli aiuti e i sostegni che stiamo portando all'Ucraina, e non vorremmo che questo togliesse attenzione appunto da quello che è il pericolo del fronte sud del Mediterraneo, considerando anche quello che è l'importanza delle rotte marittime, la sicurezza appunto delle navi che transitano in quei tratti di mare. E soprattutto un punto fondamentale, quello legato all'immigrazione illegale, appunto, che per il nostro paese è uno dei rischi che stiamo vedendo maggiori in questo periodo, soprattutto sul fronte della sicurezza interna, e anche con gli ultimi fatti che sono avvenuti in Europa in questi giorni. Notiamo che poi la rotta che da sud proviene attraversando l'Italia verso l'Europa porta in sicurezza l'intera Europa. Quindi volevamo capire dal ministro Tajani quali iniziative concrete si intendono assumere appunto per difendere quello che è il fronte sud dell'Europa, che è uno dei maggiori interessi, a nostro parere, nazionali per l'Italia. Mentre al ministro Crosetto vorrei porre una domanda sempre relativa a quanto è emerso dal vertice di Ankara, dove emerge sempre più chiaramente un continuo sostegno a quello che è la situazione ucraina. Un paese che tutti sappiamo ancora non fa parte dell'Europa. Lo stesso Rutte ha detto durante l'incontro di Ankara che non è previsto in tempi rapidi un'annessione dell'Ucraina all'Europa, e noi chiediamo e ribadiamo anche a voce di fare molta attenzione, perché l'annessione dell'Ucraina all'Europa potrebbe diventare, anche dal punto di vista economico, un punto negativo anche per il nostro paese, soprattutto per alcuni comparti strategici come quello dell'agricoltura, che potrebbe soffrire molto dall'annessione di un paese come l'Ucraina, che vedrebbe un paese importante dal punto di vista anche delle produzioni agricole ricavarsi una grande fetta di sostegni al nostro agricolo. Ma tornando a quello che è invece il discorso della difesa, abbiamo visto che c'è un grande rafforzamento appunto nell'ambito militare della NATO a fronte Ucraina, e vorremmo capire se il governo intende assumere nuovi impegni dal punto di vista appunto di forniture militari sul fronte est, e soprattutto quali garanzie ci può fornire il ministro che tali impegni non vadano poi ad incidere su quello che è la prontezza operativa delle nostre forze armate a difesa del nostro paese. Quindi questo è uno dei chiarimenti che noi avevamo chiesto anche in commissione di avere un maggior coinvolgimento parlamentare su eventuali cambiamenti di missioni all'estero, ma soprattutto anche sull'impegno dell'Italia su nuove forniture militari all'Ucraina, dove come Futuro Nazionale abbiamo sempre assunto una posizione contraria, ribadendo il concetto che su quei paesi, soprattutto sul conflitto russo-ucraina, ci sarebbe bisogno di una grande azione diplomatica per riuscire a riportare la pace in quei territori, e rivalutare invece la continua cessione di armi a quel paese, che in questo momento stanno continuando ad alimentare il conflitto. Grazie.
1: L'onorevole Carfagna.
2: Sì, grazie Presidente. Due brevi considerazioni. Intanto ringrazio i ministri Tajani e Crosetto e non è un ringraziamento formale perché credo che il primo dovere per chiunque sia in buona fede sia quello di riconoscere la correttezza, la sensibilità democratica del governo, dimostrata dal governo davanti alle nuove esigenze di difesa, di sicurezza, di protezione, di intelligence e anche rispetto ai caotici sviluppi dei due grandi conflitti in corso. Io penso, insomma, che la costanza, la frequenza con cui i ministri stiano riferendo alle Camere dimostri bene l'approccio non burocratico, come prima è stato pure sottolineato dal collega Provenzano, ma anzi io penso, sempre per usare le sue parole, che la loro costante presenza in Parlamento renda bene la drammaticità della situazione in corso e la consapevolezza di questa drammaticità. Quando parlo di sensibilità democratica mi riferisco alla scelta che il governo fa di sottoporre ogni singola decisione legata agli avvenimenti internazionali degli ultimi 4 anni all'esame del Parlamento. Non c'è stata alcuna scelta legata agli avvenimenti internazionali degli ultimi 4 anni che non sia stata sottoposta all'attenzione del Parlamento, che non sia stata presa consultando il Parlamento e coinvolgendo il Parlamento. Qualcuno può dire è doveroso, è scontato. Diciamo che non lo è, non bisogna risalire, diciamo, alla scelta del 1999 fatta dall'allora governo D'Alema di sinistra di partecipare ad un'operazione militare NATO in Kosovo senza informare in Parlamento, facendolo soltanto 2 anni e 2 giorni dopo. Io penso che queste informative rappresentino un elemento positivo da valorizzare, perché se le valorizziamo, se riconosciamo insomma questo merito, rendiamo un buon servizio non ad una parte politica, non ad un partito politico, ma alla credibilità delle istituzioni nel loro complesso. Seconda considerazione. C'è una scelta che, come noi moderati, condividiamo e che a nostro giudizio dovrebbe avere il sostegno unanime della politica, almeno di quella parte della politica che diciamo si può definire responsabile, che non strumentalizza vicende gravi per il proprio tornaconto personale, insomma una politica che sia all'altezza del suo ruolo. Non so quanta ce ne sia rimasta in giro di questi tempi, ma insomma quella parte politica non potrebbe non condividere le scelte che il governo sta facendo riguardo alle nuove esigenze di difesa, perché il governo italiano si è trovato davanti a un bivio, l'Italia si è trovata davanti a un bivio. Collaborare da una parte, collaborare con i partner europei, con gli alleati europei per supplire al disimpegno americano che insomma è sotto gli occhi di tutti, oppure strappare con entrambi, con gli Stati Uniti e con l'Europa, rifugiandosi in una posizione di neutralismo, di pacifismo, non so come definirla. Io penso che il governo abbia fatto la scelta giusta, quella che va verso il rafforzamento dell'integrazione europea per costruire e rafforzare il pilastro europeo della NATO. I ministri hanno spiegato molto bene la genesi, la necessità, l'urgenza di questa decisione, di questa scelta che è stata fatta. Chi la critica dovrebbe anche, come dire, raccontare quali sono le conseguenze di una scelta diversa, e cioè l'isolamento internazionale e anche l'irrilevanza in tutti i tavoli dove si discute del futuro dell'Occidente e del futuro dell'Europa. Peraltro il ministro Crosetto l'ha ricordato più volte: la Polonia, la Lituania, l'Estonia, la Lettonia, la Grecia supereranno il 3,5% del PIL in difesa nel 2026, la Germania, come sappiamo tutti, lavora, investe per diventare la principale forza militare dell'Unione Europea, la Francia ha deliberato un aumento di 36 miliardi di euro, la Gran Bretagna di 17 miliardi di euro nei prossimi 4 anni, la Spagna che viene presa come modello, facciamo come la Spagna. La Spagna ha aumentato la spesa militare del 50% in un solo anno per raggiungere e superare il 2% del PIL nel 2026, ma ovviamente l'ha fatto in silenzio per non contraddire l'immagine pacifista del premier spagnolo socialista Pedro Sanchez. Pensate che l'incremento percentuale della Spagna è stato più del triplo rispetto alla media europea, quindi insomma, se volessimo seguire l'esempio della Spagna, probabilmente dovremmo fare di più rispetto a quello che il governo italiano ha deliberato di fare. Per quale motivo tutti questi paesi europei hanno deliberato un aumento così consistente di spesa per investimenti militari? Per compiacere Trump? Per compiacere Trump, oppure per far fronte ad una nuova minaccia, che è sotto gli occhi di tutti. Allora concludo, c'è qualcosa di ancora più grave che contrapporre spese militari e spese sociali, ed è, e lo abbiamo sentito insomma anche in recenti comizi, dichiarazioni aberranti, quello di far passare l'idea che gli investimenti in difesa siano frutto di un'emergenza inventata o di un allarme senza fondamento. Io credo semmai che la sfida sia tenere insieme le nuove necessità, le nuove esigenze di difesa e dell'Occidente e dell'Europa e gli investimenti sociali necessari. Il centrodestra mi sembra abbia accettato questa sfida, è una sfida ovviamente molto complicata, non lo nascondiamo, ma mi sembra che fino adesso siamo stati insomma capaci di accettarla, di affrontarla, e continueremo a farlo con la stessa determinazione che ci ha contraddistinto fino adesso.
1: Grazie onorevole Del Barba.
3: Grazie Presidente. Ma ringrazio anche io i ministri per la loro relazione, onorevole Carfagna, ci mancherebbe. Credo che la disponibilità a relazionare al Parlamento non debba mai essere data per scontata, però il tema della NATO è così importante che in questo caso credo che lo poteva anche essere dato, anche perché se parliamo della NATO parliamo di qualche cosa di centrale, non solo per la difesa del nostro Paese, ma per le relazioni internazionali. NATO che veniva data per spacciata con l'elettroencefalogramma piatto. Oggi invece, se dovessimo fare l'elettroencefalogramma a chi comanda gli Stati Uniti, probabilmente il risultato sarebbe non piatto, ma sicuramente con delle punte verso l'alto e verso il basso. Questo lo dico per giustificare anche la vostra difficoltà e motivare il ringraziamento per cui siete lì per testimoniarci qual è lo stato di salute dell'Alleanza Atlantica, perché dopo i vari Paparino e Cappellini Maga eravamo molto preoccupati. Ci fa piacere di sapere che l'Alleanza Atlantica può continuare il suo percorso, tuttavia, ci sono dei dati che preoccupano e sui quali occorre riflettere. Uno è quello sicuramente della spesa per la difesa, perché si parla tanto, no, di quanti siano questi soldi che dobbiamo investire in armi, ma forse è venuto il momento di capire in che cosa dobbiamo investirli, chi li deve investire e su quali fornitori. E da questo punto di vista mi riallaccio all'apertura del Presidente Tremonti, che condivido nel momento in cui individua il tema della difesa come tema costitutivo dell'Europa. Lui da questo punto di vista si è rifatto a un periodo di 20 anni fa, quello di Berlusconi. Io più agevolmente mi rifaccio agli anni 50, quelli di De Gasperi. E qui vengo alle domande per voi. Perché c'è stato un periodo in cui la vostra maggioranza aveva qualche ambiguità nell'accostare la difesa comune europea alla NATO, ponendole in contrasto tra di loro. Oggi mi pare che quelle ambiguità siano completamente superate. E allora, se però sono superate, almeno dal punto di vista della retorica, quello che chiedo ai nostri ministri è, affrontando il tema della spesa e affrontando il tema di come rivitalizzare e tenere in piedi l'Alleanza Atlantica, siete pronti, l'Italia è pronta a far sì che questa opportunità, come la chiamava il Presidente Tremonti, vada nella direzione della difesa comune europea? Sì o no? Ad esempio, siamo pronti a costituire una filiera della difesa in Europa e al contrario non perdere questa opportunità facendola diventare una minaccia laddove stati come la Germania, ad esempio, potrebbero partire e andare per i fatti propri? Siamo pronti quindi a creare questo tipo di dialogo? Infine, siete a conoscenza del fatto che in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, è depositato un disegno di legge sulla difesa comune europea che riprende esattamente il trattato che De Gasperi volle e che Olanda, Lussemburgo, Germania, solamente con la non firma della Francia si fermò e che se oggi l'Italia approvasse, metterebbe la Francia nelle condizioni di poter decidere se questa difesa comune europea può nascere o meno? Oppure ritenete che la difesa comune europea debba rimanere uno slogan, ma che nei fatti non sia alla vostra portata? Grazie.
1: La parola all'onorevole Della Vedova.
4: Grazie Presidente, grazie ai ministri per la cortesia, magari la prossima volta compattiamo tutto in uno spazio adeguato, anche perché però sennò c'è il rischio che da quando avete fatto la vostra presentazione ad oggi succedono delle cose, come sarebbe potuto succedere col nucleare saudita, su cui Trump ha fatto subito un po' di testa a coda come elemento nuovo rispetto alla discussione settimana scorsa. A proposito di Trump, il ministro Tajani settimana scorsa ci diceva che dobbiamo guardare oltre il singolo presidente e oltre il singolo post, guardando all'interesse dell'Occidente. Sottoscrivo, però nel frattempo abbiamo questo presidente che fa questi post e con questo bisogna fare i conti, e la politica di chi governa oggi non può essere neutrale e attendere semplicemente che passi la nottata o che passi la piena calandosi come un giunco. Questo è quello dei rapporti con gli Stati Uniti, ministro Tajani, è un tema, perché è Trump, lapsus non troppo, è Trump che sta minando l'Occidente, e tutto sommato lo si è visto, nonostante le dichiarazioni di facciata, anche ad Ancora, mina l'Occidente, non solo. Il fatto del nucleare saudita, di cui poi lui ha subito fatto marcia indietro, ha detto che andrà avanti solo se l'Arabia Saudita riconoscerà Israele, l'Arabia Saudita riconosce Israele, insomma si è subito incartato, ma a mio avviso, oggi c'è un bel pezzo di Valentino sul Corriere, a mio avviso questo è la spia proprio di un modo di fare rapsodico e preoccupante. Due domande. La prima è, anche se qui da quando ci siamo visti settimana scorsa ad oggi le cose sono repentinamente cambiate, ricambiate e cambiate. La missione Aspides e Bab el Mandeb, cioè c'è in corso una riflessione sul fatto che se questa mini tregua che si è di fatto che si è di nuovo instaurata dovesse saltare e dovesse esserci un coinvolgimento diretto degli UTI, come si era a un certo punto sembrava si dovesse arrivare lì. Aspides e le regole d'ingaggio sono già pronte ad affrontare un salto di scala da parte degli UTI sulla navigazione verso Bab el Mandeb, verso lo stretto di Suez, oppure no? Sono in corso riflessioni su questo. Secondo punto, voi avete ribadito la necessità di un pilastro europeo della NATO, anche su questo io sottoscrivo, però ci sono due temi politici a questo proposito. Il primo, non si può essere, a mio avviso, a puntare al pilastro europeo della NATO e continuare a difendere, come il governo italiano fa, il diritto di veto, cioè la regola dell'unanimità. So che il ministro Tajani ha una posizione diversa personalmente e di partito, ma il primo ministro Meloni ribadisce tutte le volte, in tutte le sedi, anche europee, che l'Italia è tetragona a difesa del diritto di veto. Col diritto di veto non si fa, a mio avviso, il pilastro europeo della NATO. Si accompagna solo il relativo affossamento verso l'irrilevanza e, temo, in prospettiva la disgregazione dell'Unione Europea. Secondo punto, sempre sul pilastro europeo della NATO. Se volete il pilastro europeo della NATO, com'è che noi stiamo fuori dal SAFE, che è un modo per usare risorse che vengono prestate dall'Europa a condizioni di favore, con scadenze temporali molto lunghe? In più avremmo come creditore l'Unione Europea, di cui facciamo parte in modo non marginale, e non i cattivi mercati della speculazione. Il SAFE impone acquisti congiunti, va nella direzione, timidamente dal mio punto di vista, ma va nella direzione di costituire un pilastro europeo della NATO, acquisti congiunti, interoperabilità, almeno due paesi che partecipano. Quindi, se volete il pilastro della NATO, no al diritto di veto, sì a SAFE. Se dite sì al diritto di veto e no a SAFE, non siete per il pilastro europeo della NATO.
2: Buongiorno, grazie Presidente. Ringrazio anch'io i ministri per essere tornati. Non posso non promettere al mio intervento due parole di commento su quello che ho sentito dal collega Bergamini. Non si dispiacerà se ci tengo a sottolineare che quella dell'Ucraina verso l'Europa non è un'opera di annessione, ma un'opera di integrazione, e che invece l'annessione è quello che ha fatto la Russia nei confronti dell'Ucraina. Se il Partito Futuro Nazionale confonde i due concetti, non è difficile capire il motivo dietro certe posizioni. Tornando ai ministri Crosetto e Tajani, voi avete parlato nel vostro intervento la settimana scorsa, entrambi, di disinformazione, appaiando, mettendo insieme questo concetto con, giustamente, a nostro avviso, con quelli di cyberattacchi e di attività di influenza, leggi spionaggio. Ed è di poche settimane fa l'arresto di due uomini italiani, ex servizi, con l'accusa di spionaggio ai danni della Repubblica Italiana in favore della Federazione Russa. Anche basandomi sulle varie domande dei miei colleghi, io mi prenderò il lusso di concentrarmi sulla disinformazione, chiedendovi in che modo il governo e più specificatamente i vostri ministeri degli esteri e della difesa stanno provvedendo a mettere in atto un'azione non solo reattiva ma resiliente, proattiva, di prevenzione rispetto alla disinformazione che, come ha detto molto bene, se posso aggiungere, il ministro Tajani, è forse meno visibile ma non meno pericolosa. A questo proposito vorrei portare la vostra attenzione per rendere anche questo incontro e questo confronto concreto e possibilmente utile il tema delle sanzioni europee verso alcuni enti, ad esempio RT, ex Russia Today, che sono contenuti in alcune prima decisioni e poi regolamenti europei. In quanto regolamento l'Italia è tenuta ad applicarlo, non ci sarebbe neanche bisogno di procedere per recepirlo, ma chiaramente parlandosi di sanzioni c'è bisogno che poi ogni Stato membro si doti di quel minimo di regole e di attribuzione di responsabilità che possono portare all'esecuzione delle sanzioni, perché una sanzione è in vigore, come è quella di RT in Italia, ma se non provvediamo a renderla esecutiva, di fatto è come se non ci fosse. Quindi la mia domanda per entrambi i ministri è in che modo questo governo si sta ponendo il tema di attuare le sanzioni contenute nel regolamento 833 del 2014, per come modificato nel 2022, come mai in questi quattro anni non è stato fatto nulla. E ci tengo soltanto ad aggiungere, ho terminato Presidente il mio intervento, che Azione ha presentato una proposta di legge per rendere queste sanzioni attuali, nella speranza che si possa passare dalle parole ai fatti. E devo far notare però che le parole, mentre possiamo noi fare parole, l'esecutivo dovrebbe sì fare i fatti. Grazie.
1: Abbiamo concluso il giro di interventi di tutti i gruppi. Adesso ho altre quattro richieste di intervento, di cui tre del gruppo del PD. È evidente che, volendo lasciare la possibilità ai ministri, essendo questa la seconda riunione, di poter replicare, io darei la parola a tutti e quattro, ma per due minuti a testa, in modo tale che ci sia il tempo di repliche, considerato l'ordine dei lavori. Quindi mi rimetto alla comprensione dei colleghi, partendo dal senatore, dall'onorevole Fassino, che è collegato. Prego.
5: Grazie, sto nei due minuti. Grazie. La mia è una domanda molto secca. Se è vero che dobbiamo costruire una difesa europea, e la difesa europea è, almeno per un certo numero di anni, fondata sul conferimento di strutture militari da parte dei Paesi membri, come già avviene per esempio per le missioni internazionali di pace, diventa fondamentale mettere in campo investimenti, sia investimenti nazionali sia investimenti europei. In questa chiave, quello che io vorrei sapere dal ministro, dai ministri, è qual è l'atteggiamento nei confronti del fondo SAFE. Perché il fondo SAFE è esattamente, come ha ricordato l'onorevole Della Vedova, un finanziamento europeo di lungo termine, a tassi di interesse assolutamente più bassi del tasso di mercato, per progetti che vanno nella direzione di costruire una difesa comune, perché i finanziamenti sono legati a progetti che vedono la partecipazione almeno di due paesi, se non di più. Allora, mi sembra evidente che è uno strumento che andrebbe usato proprio nella direzione di costruire una difesa europea, e vorrei sapere qual è l'atteggiamento del governo e perché si continua a, come dire, traccheggiare su una decisione che invece andrebbe assunta con grande decisione. Grazie.
1: La parola all'onorevole Boldrini.
6: Sì, grazie signor Presidente, grazie ai ministri. Bene, due punti. Uno riguardo a questo vertice di Ankara, dove mi pare che l'accordo ci sia stato solo sull'aumento della spesa militare, laddove non c'è stata una riflessione politica su come ottenere sicurezza. Aumentando la spesa delle armi siamo sicuri che aumenterà anche la sicurezza? Perché questa è una riflessione non scontata. Si dà per scontato che invece sia così. Poi, aumento della spesa militare nazionale allontana il concetto, ministro Tajani, lo dico a lei, della difesa europea, che le dovrebbe stare a cuore. E questo per accontentare l'alleato Trump. In nome di Trump noi andiamo a affossare l'idea di una difesa comune, noi andiamo anche a allontanare il target dello 0,7% del PIL nella cooperazione internazionale, perché è un target che si allontana. Si allontana anche tutti gli investimenti, si allontanano sulla prevenzione dei conflitti, sulla tutela dei diritti umani, e si entra in questo tunnel che solo dissanguandoci con gli investimenti in armi noi avremo più sicurezza. Ecco, a me sembra un approccio assolutamente sterile, che invece ci proporrà un sacco di problematiche, in quanto gli investimenti saranno tali da privare altri ambiti delle risorse necessarie, e quindi creando tensione sociale. Secondo e ultimo punto, Presidente. Lei, ministro Tajani, ha parlato di un meeting che si terrà a Roma 28-29 su due popoli, due stati. Allora, io mi chiedo semplicemente questo. Due popoli, due stati. Quando è in corso una annessione della Cisgiordania, ministro, lo dobbiamo... Cioè, questo concetto lo dobbiamo assumere come concetto di base. Le ricordo solamente che Netanyahu ha legalizzato gli insediamenti non autorizzati, neanche da Israele autorizzati. Adesso Netanyahu li ha legalizzati. Non ritira le colonie illegali. È al via l'insediamento E1 che divide in due la Cisgiordania e mette la pietra tombale sul progetto due stati, Presidente. Questo l'ha detto Netanyahu stesso. Vogliamo porre fine a quest'idea malsana di due popoli e stati. Lo Stato di Palestina non ci deve essere. Ben-Gvir va alla spianata delle moschee con i coloni a pregare. Capisce quello che significa? Quale sfregio? E gli USA aprono i consolati nelle colonie illegali. Allora, ministro, tutto questo ci fa dire che questa prospettiva dovrebbe, per essere realista, passare da una serie di condanne e di azioni concrete che io non ho visto né da parte dell'Unione Europea né da parte sua e del governo italiano.
1: Grazie, Presidente.
6: Grazie, Presidente.
1: Onorevole Deborah Bergamini, da remoto.
7: Sì, grazie Presidente. Rapidamente voglio ringraziare i ministri Tajani e Crosetto per questa relazione puntuale sul vertice di Ankara. Chiaramente Ankara non è stata una tappa qualsiasi, ma è stata forse la verifica più severa a cui l'Alleanza Atlantica sia stata chiamata dopo l'AIA. Ma il dato politico tuttavia è molto chiaro, la dichiarazione finale di Ankara ha riaffermato senza ambiguità l'articolo 5 e la centralità del legame transatlantico, cosa non scontata appunto in un momento di particolare severità. Sul fronte ucraino è stato confermato il sostegno a Kiev, sostenibile nel tempo, come è stato sottolineato, e voglio apprezzare particolarmente l'impostazione del ministro Tajani. Aver ricordato che far funzionare ospedali e scuole è importante quanto garantire la difesa non è retorica, è l'idea del contributo che pensiamo l'Italia possa dare senza inseguire logiche solo muscolari. Riguardo al tema della traiettoria verso il 5% del PIL entro il 2035, è stato presentato un percorso sostenibile e compatibile con i nostri equilibri di bilancio e con la coesione sociale del Paese. È strumentale la frase che abbiamo letto purtroppo tante volte, anche irresponsabile, si tolgono i soldi agli ospedali per comprare le armi. Magari fosse così spiegabile in uno slogan la complessità di quello che il nostro paese sta vivendo come tutti gli altri paesi dell'Occidente. È evidente che c'è un attacco all'Occidente, negarlo sarebbe altrettanto irresponsabile e strumentalizzarlo ancora di più. Ecco perché a mio parere anziché puntare quasi con felicità sulle divisioni che ci sono all'interno dell'Alleanza Atlantica, che ci sono, certo che ci sono, bisognerebbe lavorare tutti, maggioranza e opposizione, alla composizione di quelle divisioni, perché ne va del futuro di tutti, e invece usare logiche tattiche, pensando così di mettere in difficoltà il governo rispetto all'atteggiamento in particolare degli Stati Uniti, non ha nulla di responsabile. Può servire per un titolo di giornale, ma sicuramente non è l'approccio necessario in questo momento storico nel quale l'Italia con i suoi mezzi sta peraltro cercando di svolgere il ruolo che le è dovuto, quello di costruire relazioni, di colloquiare, sì, perché le paci si raggiungono colloquiando e sono processi lunghi, purtroppo, frustranti qualche volta, ma è con i colloqui che si arriva a dei punti di caduta per attivare dei processi di pace. E a questo proposito mi sembra anche rilevante che si sia scelta proprio Roma per dal 4 al 6 agosto questi colloqui tra Israele e Libano. Questo conferma la centralità e anche il ruolo del nostro paese. Quindi sì, certo, sono partite estremamente difficili, però anche il fatto di voler sminuire quello che il nostro governo sta facendo e come l'Italia si sta ponendo mi sembra un'occasione perduta. Dobbiamo in questo momento valorizzare chi mette in campo delle capacità. Ultima cosa, secondo me c'è un tema proprio anche di comunicazione politica. Possiamo scegliere di dire che l'Italia preferisce investire in armi anziché in servizi sociali? Oppure possiamo, cosa che io ritengo doverosa, affrontare la necessità di costruire una cultura della difesa in questo paese che 70 anni di ombrello NATO ci hanno permesso di non costruire. Ecco, su questo, sulla costruzione di una cultura della difesa, io credo che tutte le forze politiche dovrebbero convergere facendo esercizio di chiarezza, assolutamente di trasparenza, in primo luogo verso il Parlamento, cosa che mi sembra stia avvenendo, ma non assolutamente derogando dalla necessità di farlo, altrimenti costruiremo soltanto paura e non porteremo risultati concreti.
1: Grazie, concludiamo il giro di interventi con quella che è stata annunciata come una domanda secca dell'onorevole Quartapelle, quarto intervento del suo gruppo. Prego, onorevole.
8: Grazie, vorrei capire sulla scorta di quanto diceva l'onorevole Craxi, che ha colto l'occasione anche per focalizzarsi fuori dalla discussione solo sulla NATO, qual è la situazione di questi colloqui sul Libano a Roma, richiamati anche dall'onorevole Bergamini? Come mai si tengono a Roma? Che tipo di impegno implicano per il nostro paese, se qualcuno? Grazie.
1: Quindi abbiamo ampiamente concluso gli interventi, do la parola per la replica nell'ordine, prima al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, onorevole Antonio Tajani.
9: Intanto voglio ringraziare gli onorevoli Carfagna e Marton per aver riconosciuto la nostra disponibilità a essere presenti in Parlamento. Io è la 101esima volta oggi che vengo tra Camera e Senato a riferire sull'attività del governo, sempre disponibile, credo di poter parlare anche a nome di Guido Crosetto, a farlo. I tempi e i modi li decide la conferenza dei presidenti dei gruppi, li decide il Parlamento, non siamo noi a dare i tempi. Entrando nel merito, partendo dalla situazione internazionale, condivido quello che dice l'onorevole Debora Bergamini sulla NATO. Dobbiamo lavorare per fare in modo che europei e americani, visto che si tratta di un'alleanza anche politica, che è l'alleanza dell'Occidente, non è soltanto un'alleanza militare, possano trovare delle convergenze a tutela degli interessi e dei valori, soprattutto quello della libertà e della democrazia, da parte di questa alleanza. E quello è l'impegno che noi abbiamo sempre profuso come governo italiano. Per quanto riguarda il tema della difesa europea, dal punto di vista del ministro Crosetto a intervenire sui temi più tecnici che riguardano il suo dicastero, noi siamo sempre stati per valorizzare il ruolo dell'Europa. Abbiamo sempre detto che le spese che verranno effettuate in questa fase, cioè da oggi ai prossimi 10 anni, saranno spese finalizzate a rinforzare il pilastro europeo, ma non si può chiedere all'Europa di dire non spendiamo per la difesa e contemporaneamente però sganciamoci dagli americani. Cioè, se vogliamo garantire la nostra sicurezza e la nostra difesa dobbiamo investire di più, perché altrimenti saremo sempre costretti a sottostare alle richieste degli americani, perché è ovvio che l'indipendenza ha un prezzo e la nostra sicurezza deve essere sempre più garantita da noi, fermo restando che sarà sempre indispensabile un impegno americano. Per quanto riguarda la domanda fatta dall'onorevole Marton sulla nostra autonomia, io ricordo che l'Italia non ha aderito al PURL, cioè la richiesta americana sostenuta fortemente dal segretario generale della NATO di andare a comprare o andare a investire in strumenti di difesa americani. Noi abbiamo sempre detto che preferiamo investire nelle imprese della sicurezza e della difesa, in modo particolare quelle italiane e quelle europee. Non è un caso che il giorno 13 di luglio sia stato in rappresentanza del governo a Parigi a partecipare al vertice antimissili balistici con il presidente Zelensky, dove noi abbiamo firmato un accordo che è un passo nella direzione della difesa europea, nella quale noi crediamo. Poi quali saranno le forme? Non è che io personalmente sono favorevole all'esercito unico europeo, ma non è che sono passaggi che si fanno da un giorno all'altro. Ricordo quando ero commissario facemmo un documento approvato dal collegio, era firma mia del commissario Barnier, sulla industria della difesa europea. Noi siamo favorevoli a iniziative anche in questo settore, però i tempi sono quelli che sono, ma noi continuiamo a credere in un impegno europeo. Rispondo anche a Della Vedova sulla parte europea, poi passiamo al Medio Oriente. Assolutamente non si è mai parlato, non c'è mai stata una discussione all'interno della maggioranza del governo sulla questione del voto all'unanimità. Io sono assolutamente favorevole a ridurre il numero dei voti all'unanimità. Quando ci sarà un dibattito dirò ai miei alleati di governo, al Presidente del Consiglio e all'onorevole Salvini e all'onorevole Lupi, qual è la mia posizione, che è nota e arcinota, è sempre stata la posizione di Forza Italia, e non siamo sempre certamente stati noi ad impedirlo, come siamo favorevoli alla difesa europea. Detto questo, anche per quanto riguarda l'Ucraina, noi continueremo a sostenere l'Ucraina, siamo favorevoli all'adesione dell'Ucraina alla Unione Europea, dovrà rispettare i criteri ovviamente della Acquis communautaire, fermo restando che non possiamo dimenticare il ruolo che hanno i Balcani, cioè non possiamo far scavalcare l'Ucraina dimenticando i Balcani, perché altrimenti regaleremo i Balcani alla Russia, alla Cina e ad altri, perché se si sentissero scaricati dall'Europa certamente avrebbero un atteggiamento negativo nei nostri confronti, mentre l'Italia è in prima linea per cercare di far sì che i Balcani possano essere parte integrante dell'Unione Europea, accelerando soprattutto per Montenegro e Albania, che sono quelli che sono come posso dire, più avanti nei confronti degli altri. Sempre rispondo all'onorevole Onori per quanto riguarda sempre il fronte orientale, poi parleremo anche del fronte meridionale, perché dirò all'onorevole Bergamini, Deborah già ho risposto all'altro onorevole Bergamini, noi siamo in prima linea nell'azione di contrasto alla disinformazione, tant'è che la riforma del Ministero degli Esteri, che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, prevede la realizzazione, è già stata realizzata, di una direzione generale che si occupa solo di sicurezza, quindi sicurezza dal punto di vista politico e sicurezza dal punto di vista tecnologico, cioè cibernetica. Abbiamo realizzato ed è operativa, quindi siete tutti invitati, se volete possiamo organizzare una visita anche alla centrale operativa, alla sala operativa, dove 24 ore su 24 si respingono tutti gli attacchi cibernetici da parte della Federazione Russa o di altri. Abbiamo usato la linea della fermezza espellendo dall'Italia due agenti sovietici, scusate, due agenti russi, insomma la cultura è sempre la stessa, l'atteggiamento è lo stesso, che avevano colti in flagrante mentre corrompevano due ex agenti dei servizi italiani e per reazione è stata espulsa, ma non erano due spie, due italiani sono stati espulsi dall'ambasciata in Italia a Mosca e abbiamo reagito in maniera negativa. Ultima cosa su SAFE, noi abbiamo deciso di, rispondo all'onorevole Fassino, di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Passando invece al fronte medio orientale, l'Italia svolge un ruolo proporzionato al nostro peso politico-militare, al ruolo che è di una media potenza, e non è un caso che però in questi giorni Roma stia diventando capitale della pace. Non è una semplice riunione, lo dico all'onorevole Boldrini, è la riunione dell'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati, quella che si sta svolgendo oggi e domani a Roma, a un anno dalla dichiarazione di New York per la soluzione pacifica della questione palestinese e l'attuazione della soluzione a due Stati adottata dalla conferenza coorganizzata da Francia e Arabia Saudita e ratificata a settembre scorso dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Domani ci saranno il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita Faisal e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese Aga Bekian, avrò bilaterali con loro, ma parteciperanno anche loro ai lavori e ci sarà un documento bilaterale Italia-Arabia Saudita che prevede tra l'altro la condanna di ciò che sta accadendo in Cisgiordania. Noi siamo fermamente contrari a qualsiasi occupazione da parte dei coloni, l'abbiamo detto, ribadito in tutte le sedi, perché questa scelta riduce la possibilità o la speranza di dar vita a una soluzione dei due Stati, che non è soluzione facile, sappiamo bene qual è la posizione di Israele, ma se l'Italia ospita questa riunione oggi e domani significa che l'Italia ha fatto e continua a fare una scelta ben precisa. La scelta è stata fatta da, in modo particolare dall'Arabia Saudita, che vede nell'Italia un paese che ha ottimi rapporti con tutti i paesi dell'area, che dialoga con tutti, compreso l'Iran, pur avendo posizioni differenti, e questo significa che siamo in grado di essere parte mediatrice e capace di svolgere un ruolo importante nell'area, come dimostrano le scelte di organizzare a Roma i dialoghi tra libanesi e israeliani, accogliendo la nostra proposta, perché in occasione della mia visita a Beirut, dopo il primo attacco da parte israeliana sulla città, per portare la solidarietà italiana al presidente Aoun, ho offerto la città di Roma come luogo dei colloqui, cosa che ho fatto con il ministro degli esteri israeliano Sar, cosa che ho fatto con il segretario di Stato americano Rubio. I tre interlocutori, i tre protagonisti di questa trattativa hanno accettato la nostra richiesta, tant'è che il 4 di agosto sarà la seconda tornata di colloqui che si svolgeranno nella nostra capitale. Io sono convinto che si possa arrivare alla fine ad un accordo e noi continueremo a sostenere l'autorità legittima, che è quella che vede alla sua guida il presidente Aoun, per ripristinare il completo controllo del territorio libanese da parte delle autorità legittime. Questo dovrà portare al disarmo di Hezbollah e quindi anche al ritiro definitivo delle truppe israeliane nel loro paese. Visto che si è parlato anche dell'onorevole Drini, ha parlato di attacco delle preghiere di Ben Gvir, sapete bene qual è la nostra posizione su Ben Gvir, abbiamo chiesto sanzioni e lì non c'è l'unanimità, non siamo certamente noi quelli che tentennano. Così come andiamo avanti per le sanzioni nei confronti della Russia, il 23 luglio, dopo un lungo negoziato, è stato approvato il nuovo pacchetto, continueremo ad andare avanti per contrastare anche le azioni ostili e spingere i russi. Le sanzioni sono sempre europee, quindi...
1: Fate proseguire il ministro, avete fatto le domande, sentite le risposte. Resta un esercizio di
9: Presidente, prego. Non vi ho mai interrotto e non ho mai usato termini, diciamo così, aggressivi. Per quanto riguarda invece la situazione Hormuz, rispondo al presidente Craxi. Sì, noi intendiamo andare avanti in tutte le azioni a sostegno di un accordo negoziale. Oggi dovrebbe esserci una riunione in BTC tra i paesi del Golfo per vedere come trovare una posizione comune e favorire il dialogo e rafforzare il dialogo tra statunitensi e iraniani proprio sulla questione Hormuz. Certamente finché non ci sarà un cessate il fuoco duraturo, noi non potremo partecipare ad alcuna missione internazionale, fermo restando che le missioni alle quali abbiamo dato disponibilità a partecipare, una riguarda Hormuz, l'altra dopo il 31 dicembre quando finirà la missione UNIFIL in Libano, sono sempre missioni collegate a decisioni internazionali. Non andremo mai da solo, credo che il ministro Crosetto poi lo ribadirà, non andremo mai da soli a partecipare ad iniziative di tipo militare, lo faremo sempre sotto una bandiera internazionale, sia essa dell'Unione Europea, sia essa quella delle Nazioni Unite o comunque frutto di una decisione delle Nazioni Unite. Così come continueremo a lavorare, rispondo anche alla questione Aspides e Atalanta, continueremo a essere protagonisti dell'azione di protezione anti-UTI e anti-pirateria. Al momento non sono previsti cambi di regole di ingaggio, che poi sono sempre decise a livello europeo. Abbiamo sollecitato però gli altri paesi dell'Unione Europea a dare un sostegno più forte alla missione Aspides, perché sono soprattutto italiani e greci che si stanno facendo carico di questa azione di protezione che, come riconoscono tutte le compagnie di navigazione, ha permesso a centinaia di navi mercantili di passare attraverso Suez e il Mar Rosso e andare verso i mercati orientali. Ricordo che il 40% del traffico marittimo commerciale italiano passa attraverso quella rotta. Quindi è ovviamente nostro interesse proteggerli con un'azione da parte della nostra Marina Militare, che devo dire, riceve la gratitudine di tutti tutte le imprese che attraversano. Abbiamo anche offerto la nostra protezione alla Corea del Sud, abbiamo altri paesi che ci hanno chiesto di poter essere protetti dalla nostra missione. Dalle nostre missioni militari. Non mi pare di dover aggiungere altro sulle domande di mia competenze sul fianco sud, ecco l'onorevole Bergamini, è una costante richiesta dell'Italia di guardare ogni qualvolta c'è una riunione della NATO non soltanto al fronte orientale ma anche al fronte meridionale, dove noi consideriamo fondamentale la situazione nel Mediterraneo, ma anche consideriamo fondamentale la situazione in Africa, con la preoccupante realtà dell'Africa subsahariana, dove ci sono pericolose evoluzioni a favore di una presenza terroristica della Jihad, e siamo presenti anche con le nostre forze armate in Niger, anche per garantire stabilità. Continuiamo a lavorare con questi paesi, in modo particolare con la Nigeria, con la Mauritania e con il Niger, fermo restando che in tutti questi paesi comunque la presenza italiana è più che gradita, quindi continuiamo a svolgere un ruolo di mediazione, di pacificazione, sapendo bene quali sono i rischi e sapendo bene quali sono i limiti che ci sono, ma sul fronte sud, anche perché poi i rischi che sono venuti dalla NATO, dagli attacchi iraniani contro Cipro, abbiamo mandato anche la nostra marina militare a dimostrare solidarietà a Cipro, quindi sul fianco sud noi il fianco sud lo consideriamo una nostra priorità assoluta, anzi la priorità, e credo che dei risultati importanti sono stati ottenuti per il riconoscimento che abbiamo avuto da tutti. A questo punto mi taccio e lascio la parola al Ministro Crosetto, che avrà altre risposte da dare.
1: Grazie al Ministro Tajani, quindi la parola al Ministro della Difesa Guido Crosetto.
10: Grazie Presidente Gaspari, grazie Presidente Tremonti, e grazie onorevoli deputati e senatori. Diciamo, le domande sono molte e si intersecano tra di loro, cerco di dare una risposta collettiva. Intanto partiamo dalla NATO. La decisione della NATO di continuare a investire sulla sicurezza non deriva dalla volontà della NATO di investire in armi. Deriva dalla volontà della NATO di mantenere una deterrenza in un mondo che si è complicato molto negli ultimi anni. Le prospettive della NATO adesso sono completamente diverse da quelle che la NATO aveva 10 anni fa, 5 anni fa, perché il mondo rispetto a 10 anni fa, 5 anni fa è cambiato. Gli attori, alcuni attori nel mondo hanno degli atteggiamenti profondamente diversi. Io ricordo quando la Russia arrivò addirittura come osservatore alla NATO, e guardate adesso le posizioni tra la NATO e la Russia, quindi la NATO si sta adeguando a questo. E come si sta adeguando? Chiedendo a tutti gli alleati della NATO di fare la loro parte, cosa che fino a qualche anno fa non si faceva perché facevano tutto gli Stati Uniti. È stato chiesto alla parte europea soprattutto, ma non solo, anche a quella canadese, più ancora a voce maggiore che non a quella europea, di fare la propria parte in termini di difesa. C'è la volontà di investire troppo? È una valutazione tecnica, non è una valutazione politica. Sono cambiati profondamente gli scenari. Una volta gli investimenti erano classici, navale, terrestre, aereo, con un'evoluzione continua ma non così veloce come c'è adesso. Adesso i settori aumentano, sono rimasti quelli tradizionali, si stratificano altri, dall'intelligenza artificiale ai droni, ai satelliti, alle necessità sottomarine, che è la difesa anche di tutta la parte sottomarina, che non è soltanto una parte legata agli scontri, ma all'economia, pensiamo ai dati o alle infrastrutture energetiche. Per cui è una NATO più complessa, perché la difesa si fa più complessa e che richiede più investimenti. Esiste un percorso alternativo a quello della NATO? Sì, probabilmente sì, autonomo, investendo il 10, il 15, il 20, il 30 l'anno. Non c'è una nazione che sia in grado di affrontare, neanche la Germania, se pensiamo a quelle medie grandi, di affrontare da sole delle spese della difesa senza essere in un'alleanza adesso proteggendosi in tutti i settori. Non esiste la possibilità. L'Italia cosa ha deciso di fare? Semplicemente la propria parte. Con che tempi? Tempi lunghi. Perché siamo stati noi stessi a fissare il 2035 come punto di arrivo. Siamo stati noi a insistere perché nel 2030 ci fosse la revisione di quelle che erano le situazioni internazionali in modo tale da poter cambiare quell'obiettivo che ci siamo dati. Siamo stati noi che abbiamo detto lo 0,2% l'anno per non incidere troppo. E abbiamo indicato un percorso che poi hanno seguito tutti gli alleati europei. E stiamo cercando di implementare questo discorso compatibilmente con le nostre possibilità di bilancio. Come tutti gli altri paesi, Spagna compresa. perché i capability target sono attribuiti non a qualcuno il 3,5, a qualcuno il 2, sono attribuiti a tutti in modo uguale a seconda delle loro possibilità e dei loro bilanci, per cui per ogni paese sono fissati in quel 3,5% a regime, che dovrebbe garantire alla NATO di coprire il 100% degli obiettivi che si è dati. Siamo in grado di farlo? Non lo so, lo vedremo nei prossimi anni, ma sono obiettivi che muteranno. Perché i capability target della NATO muteranno negli anni, sono diversi quelli che adesso dobbiamo fissare, e io sono uno di quelli che chiede di cambiare il più velocemente possibile, perché il carro armato aveva un'importanza 6 anni fa che adesso non ha più. Il drone ha un'importanza adesso che...

tutti i miei colleghi dell'Europa continentale, non dell'Europa dei 27, che noi abbiamo la necessità di pensare a una difesa continentale europea da integrare nella NATO. Continentale intendo compresa la Svizzera, compresi i Balcani, compresi tutti i paesi europei, UK, la Norvegia, perché più è grande la massa, maggiore è la deterrenza, maggiore è la capacità di difesa. E per quello scavalcherebbe tutti i veti che ci potrebbero essere nell'Europa 27, dove il percorso di integrazione dell'Ucraina è molto difficile per altri motivi, come ha sottolineato qualcuno. Un'Europa della difesa che si costruisce soltanto con quello scopo, con tutta l'Europa continentale, che è una proposta italiana da questo punto di vista, supererebbe anche dal punto di vista burocratico e darebbe una deterrenza maggiore e probabilmente consentirebbe anche una spesa minore, aumentando la base. È una iniziativa italiana, questo lo dico a quelli che dicono l'Italia non si muove. No, l'Italia si muove, semmai sono gli altri che non rispondono. Ed è la stessa cosa sulla parte industriale. Siamo stati i primi a chiedere un'integrazione industriale, l'abbattimento delle barriere. Siamo stati i primi a dire alle nostre aziende noi rendiamo disponibile la nostra tecnologia, compresa l'Ucraina. Per dare l'esempio che in Europa andavano abbattute le barriere anche tecnologiche di cooperazione. C'è una chiusura nazionalistica? Sì, non da parte dell'Italia. Non fatemi dire a che paesi, ma non da parte dell'Italia, che da questo punto di vista è molto più avanti degli altri nella volontà di integrare anche il comparto industriale. C'è un tema, prima Ucraina, si è parlato di Ucraina e di aiuto all'Ucraina. Io da tempo sento che aiutare l'Ucraina significa aumentare i tempi del conflitto. Io non ho mai sentito in ospedale qualcuno dire che fare una trasfusione o dare una medicina significa aumentare i tempi della malattia. Certo, se non li curiamo muoiono e liberiamo il letto prima. Se non aiutiamo l'Ucraina scompare e ci togliamo un problema. Ecco, io non considero, non affronto così i problemi di politica internazionale, me ne scuso. Ma l'aiuto all'Ucraina è come la medicina a un malato, è quello che l'ha aiutato a sopravvivere finora. Non è un modo che ha continuato la guerra. Così come la medicina non fa continuare la malattia, ma semmai la combatte. E su questo il governo è stato chiaro fin dall'inizio e continua a essere chiaro. Mi pare che lo sia e continuiamo a farlo. Abbiamo fatto 13 pacchetti di aiuti e non solo un modo di dire. E abbiamo sostenuto a livello internazionale il ministro Tajani, io, il Presidente del Consiglio, ognuno di noi, sempre la stessa posizione. Ci trovate sempre allo stesso punto di vista, sempre allo stesso posto. Per quanto riguarda le domande che hanno riguardato la necessità della nostra difesa o il rapporto con le nuove tecnologie, noi ci stiamo dotando della possibilità di un Large Language Model, un LLM sovrano della difesa, che ci consenta di operare attraverso sistemi di intelligenza artificiale, quelli che troviamo in giro per il mondo, ma garantendo, diciamo, la difesa nazionale in modo sovrano e la garanzia che i nostri dati non possano andare all'esterno, cosa estremamente facile. Ha ragione lei, la guerra tra Stati Uniti e Cina è una guerra fortissima, non sarà solo una guerra militare, sarà una guerra soprattutto sulle tecnologie, e quindi dalle tecnologie scenderà le materie prime critiche, cosa che si sta già verificando in Africa, e la grande debolezza europea è questa, e la incapacità dell'Europa, dei singoli paesi europei, di avere a livello mondiale un ruolo nella parte delle materie prime critiche, cosa che potrebbe essere solo fatto in modo unito, ma anche da questo punto di vista è stata l'Italia la prima a proporlo all'Europa, di trovare un terreno comune di cooperazione da questo punto di vista. Per quanto riguarda le sfide delle tecnologie, sono fortissime. Noi da soli non siamo in grado di sostenerle finanziariamente, perché da una parte ci sono i grandi gruppi americani che investono centinaia di miliardi superiori al nostro bilancio totale, e dall'altra parte c'è una Cina che investe a livello di paese senza tener conto assolutamente degli aiuti di Stato. In Europa continuiamo a sanzionare gli aiuti di Stato, in Cina tutto un aiuto di Stato, compreso quest'arma finale, quella di rendere pubblica l'intelligenza artificiale, che è un modo sostanzialmente non per fare un regalo al mondo, per captare i dati del mondo. Se io ti do la mia tecnologia, poi con la backdoor catturo tutti i dati del mondo e qualunque informazione arriva in Cina, e dando un vantaggio alla Cina spaventoso, che la Cina sta già avendo in un settore che per adesso non è ancora importante, lo sarà nei prossimi anni, che è quello della sanità. La mancanza di privacy in Cina concede alla Cina una capacità di accesso ai dati sanitari dei propri cittadini che gli dà un vantaggio tecnologico che gli Stati Uniti e l'Occidente mai potranno recuperare, perché la privacy tutela ognuno di noi e i nostri dati sanitari. E quello è il terreno in cui la Cina andrà più velocemente e avrà immediatamente delle applicazioni militari. Lo dico perché rimanga a futura memoria. Per quanto riguarda queste visioni di cui parliamo, come diceva Vicepresidente Tajani, noi siamo sempre stati disponibili e continuiamo a essere disponibili a venire, ma poi noi parliamo con atti ufficiali.

0: Io ho mandato a tutti voi l'atto di indirizzo del Ministro della Difesa di quest'anno, per quest'anno. Sono chiari gli obiettivi, sono chiari i dubbi, sono chiari la necessità di aumentare i tempi, di ridurre i tempi sugli armamenti, la necessità di rivedere costantemente le necessità della difesa, che non è un aspetto politico, è un aspetto meramente tecnico. Non è il ministro. Il ministro può indicare le grandi linee, ma poi sono i tecnici, cioè i militari, che ti indicano la possibilità. E da questo punto di vista, le necessità. E da questo punto di vista, sulla NATO vorrei dire ancora una cosa. La NATO non spende centinaia di miliardi. La NATO costa 5 miliardi e mezzo l'anno. Di questi 5 miliardi e mezzo l'anno che costa la NATO, l'Italia ha l'8,53 di spesa. Quindi circa 450 milioni di euro l'anno è il costo della NATO all'Italia. Poi ognuno partecipa con la propria spesa nazionale, ma il costo della NATO è 5 miliardi e 5, quindi non sono 400, 300 i soldi che sentivo prima. Noi di questi mettiamo 450 milioni, l'8,3%. Gli Stati Uniti il 16,4%, la Germania il 14,7%, la Francia il 13% e via via, la Germania, l'Inghilterra il 10% circa e noi l'8,53% per essere precisi. E questo è il costo totale della NATO. SAFE. Il SAFE, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo, di quella prevista a bilancio. Per cui in Italia il SAFE è un'alternativa, io sento tutti parlare di SAFE come se fosse la panacea di tutti i mali, è un'alternativa al BOT. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT e CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria. Saranno 5, 6, 7, 8. Sulla base di quello che deciderà di fare, il Ministero della Difesa prenderà quei capitoli che sono già impegnati e li spenderà sulle cose su cui sono impegnati utilizzando quel sistema di finanziamento, per cui non è una scelta politica che rafforza o non rafforza l'Europa, è una scelta che è stata vista in modo tecnico. La scelta politica sarà lo scostamento di bilancio che voteremo, se voteremo a settembre, sullo 0,9 per la difesa, lo 0,6 per l'energia, perché quest'anno la procedura di infrazione ci consente di investire più solo se faremo lo scostamento, e in quel modo lo vedremo nel 2027-28. Quelle saranno scelte politiche, sia sull'energia che sulla difesa. A oggi il SAFE è una scelta puramente tecnica come finanziamento delle attuali spese della difesa. Penso di aver risposto sulla missione Aspides, ha detto il Presidente del Consiglio. Chiaramente non nasce per la guerra, onorevole Della Vedova, la missione Aspide non nasce per la guerra, nasce per proteggere la navigazione, quindi per proteggere le navi. Se ci fosse la guerra bisognerà rivedere tutto, perché un conto è avere navi militari che proteggono il passaggio di fronte a possibili attacchi su delle navi civili, un conto è navi militari che vengono attaccate loro stesse e vanno a difendere una situazione di guerra, che cambia completamente tutto, ma questo lo vedremo in divenire. È sotto la possibilità dell'attacco, non c'è una possibilità reale come c'è stata in tutti questi mesi. Difatti noi stiamo monitorando ogni ora quello che succede a Bab el-Mandeb, e non le sfuggirà che, come dicevamo prima con il ministro Tajani, mantenendo contatti con tutti, compresi con gli UTI, per vedere qual è l'evoluzione, e con i nostri alleati per vedere quali sono le contromosse in relazione alle eventuali soluzioni. A oggi siamo lì, ancora oggi, perché se per caso una nave mercantile venisse attaccata siamo lì per difenderla, che è il nostro scopo principale.
1: Allora, ringrazio i ministri Tajani e Crosetto per le risposte e la consueta presenza. Ringrazio anche i colleghi, perché abbiamo avuto una presenza cospicua pur di martedì mattina alle 8:30, anche in presenza e in collegamento, e seguito ai prossimi appuntamenti su questi ed altri temi. Grazie a tutti.
2: Radio Radicale, riprendiamo la linea dallo studio, sono le 10:08, abbiamo seguito le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto sugli esiti del vertice NATO svolto ad Ankara. Io vi ricordo che nel corso della mattina, questa mattina alla Camera dei Deputati, dopo le interpellanze che sono previste a partire dalle 11 con questa parte dell'ordine del giorno della Camera dei Deputati, poi nel pomeriggio, anzi nel nel primo pomeriggio alla Camera tornerà sulle missioni internazionali per le quali il Parlamento deve dare l'autorizzazione al governo, quindi sarà a partire dalle 13 ci sarà l'esame della relazione delle commissioni affari esteri, comunitari e difesa, che sono le commissioni che hanno ospitato in questa fase ancora il seguito delle comunicazioni dei ministri sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 adottata il 14 maggio del 2026 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita al 2025 anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026. Questo è il primo punto all'ordine del giorno, è molto importante, sapete delle divisioni che ci sono all'interno della maggioranza ma anche dell'opposizione sul sostegno all'Ucraina, anche relativamente al Medio Oriente, al blocco dello stretto di Hormuz, adesso la questione che interessa anche il Mar Rosso, e dunque è un tema molto importante sul quale il Parlamento deve dare un parere, un'autorizzazione assolutamente centrale in quella che è la legislazione appena riformata. Dunque seguiremo questo nel pomeriggio a partire dalle 13 e poi seguiremo anche le interrogazioni. Adesso invece facciamo un breve notiziario del mattino, in studio Federico Punzi, Roberta Iannuzzi, al di là del vetro invece c'è Piero Scaldaferri.
3: Allora, vediamo di cosa ci occuperemo in questa edizione del nostro notiziario, la cosiddetta norma anti-Maranza, l'ipotesi di una maggiore punibilità dei minori e la realtà del carcere minorile di Nisida. Gli assalti dei Notav ai cantieri dell'alta velocità, poi caro benzina, il tema delle accise mobili, la situazione nello stretto di Hormuz, la normativa americana sui dazi di importazione per i prodotti dall'Italia e dall'Europa, e ancora l'attentato al Pride di Berlino, i riflessi sulla politica interna in Germania, il tema della rappresentanza sindacale e della contrattazione collettiva. Questi i temi di questa edizione speciale del nostro notiziario del mattino, che chiuderemo con la rubrica ADAPT.
2: Partiamo da quella norma che è definita anti-Maranza, che prevede una punibilità dei minori con una presunzione su questo e su una presunzione della capacità di intendere di volere per i minori tra i 14 e i 18 anni. Su questo e sulla realtà del carcere minorile di Nisida, Antonello De Fortuna ha intervistato il direttore Gianluca Guida, che ha anche scritto un libro focalizzato proprio sui detenuti minorenni, dal titolo Guerrieri. Sentiamo.
4: Allora, vede, sul tema del disagio minorile la politica ha avuto sempre atteggiamenti e strategie un po' altalenanti, lavorando sovente sull'emergenza, perché è oggettivo il dato che la criminalità minorile, al di là dei numeri, al di là dell'elemento quantitativo, è un fenomeno che qualitativamente colpisce molto l'emotività delle persone, perché a differenza di un reato commesso da una persona adulta che viene ricondotto alla sua personale responsabilità, un reato commesso da un minore mette in discussione un mondo che gli gira intorno di figure adulte che evidentemente oggettivamente avrebbero dovuto esercitare una responsabilità di cura e di crescita e non lo hanno fatto. Quindi pone degli interrogativi a tanti di noi, per cui ha un eco e un coinvolgimento molto più ampio. Questo ha portato spesso la politica a ricercare risposte emergenziali, che forse non sono sempre quelle più adatte per risolvere un fenomeno che avrebbe bisogno di strategie e di interventi condivisi, perché non è un tema sul quale ci si può dividere, il futuro dei nostri ragazzi, il presente dei nostri ragazzi, strategie condivise che abbiano un respiro lungo. Negli ultimi tempi, soprattutto ad esempio nell'esperienza che io ho vissuto qui nella nostra città del patto educativo rilanciato dal Cardinale di Napoli, si è sempre più sottolineata l'importanza di avere strategie condivise tra istituzioni, associazionismo, privato sociale, singoli cittadini, che possano prendere in carico i bisogni dei bambini appena nati e li possono accompagnare fino al raggiungimento della maggiore età, perché la crescita è un processo lento, lungo, che ha bisogno di cura dalla nascita sino alla maggiore età, alle volte anche oltre.
2: Così l'autore del libro Guerrieri, sulla realtà del carcere minorile di Nisida, il direttore Gianluca Guida.
3: Torniamo a parlare degli assalti dei Notav ai cantieri dell'alta velocità in Valsusa. Ascoltiamo le considerazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
5: Sono immagini inaccettabili, qui siamo ben oltre la semplice protesta violenta, supponendo che ci sia una protesta, perché credo che molti non sappiano neppure di che cosa si sta parlando, siamo veramente a una cosa organizzata militarmente, e i capi di imputazione credo che dovrebbero essere molto al di là, sempre che ci siano, perché il problema è che sono tutti identificati, però ovviamente dal punto di vista penale bisogna attribuire la personalità, la responsabilità al singolo, ma comunque i capi di imputazione dovrebbero essere ben oltre le lesioni personali, che sono comunque una cosa gravissima. Uomini e donne che servono lo Stato, che difendono la sicurezza dei cittadini e la legalità, 120 feriti, una cosa da battaglia. Abbiamo veramente l'organizzazione sostanzialmente di una banda armata, una associazione a delinquere con il proposito di sovvertire le decisioni prese democraticamente dallo Stato, per cui è veramente, credo che bisognerebbe cambiare proprio il livello. Non è semplice violenza, è una cosa, va punito chi sfascia vetrine, chi dà fuoco ai cassonetti, questo va punito, ma qui siamo oltre, dunque ci vuole un livello maggiore dal punto di vista dei capi di imputazione. Di certo c'è una pericolosa tendenza a fare delle forze dell'ordine un bersaglio e un nemico. Basti dire, è successo il fatto Bologna, morta una persona, e questo è ovviamente una cosa triste. Ma
6: il fatto che ci siano state anche rivendicazioni su Fakir in Piemonte durante le manifestazioni?
5: Questo probabilmente la dice in un certo modo, e anche perché quando succede una disgrazia bisognerebbe aspettare di vedere gli accertamenti. Invece c'è chi, quando succede un incidente, purtroppo una persona ha perso la vita durante una manifestazione, sa già che la colpa è della polizia. Non è di una persona che non si prende neanche in esame la possibilità che sia la responsabilità sia di questa persona, che ha addirittura morsicato gli agenti, che ha suscitato l'allarme della gente del posto con i suoi comportamenti. Ci sono degli accertamenti da fare, invece c'è chi sa già subito che è contro le forze dell'ordine. Questo è molto pericoloso, danneggia la sicurezza di tutti i cittadini, perché bisogna mettersi nei panni di poliziotti, carabinieri, agenti della Guardia di Finanza, che sanno che se succede qualcosa è colpa loro. Saranno additati al pubblico e a volte anche in tribunale come i colpevoli. Per cui, se forse in qualche caso possono essere meno solerti che in altri tempi, ci si potrà immaginare anche il perché. La responsabilità di chi mette in atto questo criterio è molto molto pesante.
2: Così Lucio Malan, restiamo su questo, ascoltiamo le riflessioni del deputato del Partito Democratico Gianni Cuperlo, ancora con Lanfranco Palazzolo.
7: Mi pare che la condanna sia stata netta, unanime, ferma, a partire dal sindaco di Torino, ma a partire dagli esponenti di tutte le forze del cosiddetto campo largo, e d'altra parte non poteva che essere così. Abbiamo assistito in presa diretta ad una vera e propria azione di guerriglia preordinata. Leggo le notizie del giorno dopo, che parlano appunto di oltre 120 agenti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza rimasti feriti in questi scontri, in questi assalti. Leggo di oltre 400 antagonisti, definiamoli con questo termine, identificati dalle forze dell'ordine. Mi pare di aver capito che si tratta di persone provenienti anche dall'estero, da Francia, Spagna, Belgio. Quindi è chiaro che si è trattato di un'operazione costruita, preordinata, programmata, con tutte le implicazioni e la gravità che questo porta con sé. La condanna è stata netta, e io trovo sinceramente poco elegante dire sono un'espressione troppo morbida, insomma, trovo grave la reazione di una parte della destra, di esponenti di rilievo della destra con responsabilità politiche e istituzionali, mi riferisco allo stesso ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, che soffiano sul fuoco della polemica alludendo in modo esplicito ad una presunta collusione, complicità, connessione della sinistra con questi ambienti. È qualcosa che stride con la verità dei fatti e aggiungo anche stride pesantemente, gravemente con la storia di questo paese, perché l'Italia ha conosciuto la violenza politica, la peggiore, la più drammatica forma di violenza politica, lo stragismo nelle piazze, nelle stazioni, sui treni, lo stragismo eversivo di matrice fascista, il terrorismo brigatista, e questa memoria dovrebbe consigliare, diciamo, istruire anche chi oggi ha responsabilità di governo o cariche istituzionali a ricordare sempre che questo paese ha saputo reagire grazie alla compattezza delle forze, delle culture politiche democratiche, e sacrificare questo principio, questo valore per una manciata di consensi o per un titolo polemico su uno dei tanti quotidiani che fanno riferimento alla maggioranza di governo, trovo che sia una regressione culturale, politica e civile che va contrastata.
3: Ascoltiamo infine le riflessioni del senatore Enrico Borghi di Italia Viva al microfono di Michele Lembo.
8: Va detto che queste violenze debbono essere condannate in maniera indiscussa e indiscutibile, non solo perché hanno colpito dei servitori dello Stato che sono al servizio di tutta l'intera comunità per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, ma anche perché fanno compiere un salto di livello dal punto di vista concettuale, cioè tentano di riportare l'idea della violenza nel dibattito politico del nostro paese. Questa è una cosa che va assolutamente rigettata, perché chi passa le vie di fatto, chi utilizza la violenza, è fuori dall'ordine democratico. Detto questo, che credo però debba essere sottolineato come premessa indispensabile, farei tre valutazioni: la prima di merito, la seconda sulla questione della sicurezza, la terza politica. Quella di merito è che appare abbastanza grottesco che si discuta ancora circa l'utilità di un'opera rispetto alla quale si è dibattuto per 40 anni in questo paese. Appunto. E si è addivenuti alla decisione di far partire i cantieri 20 anni fa, quindi veramente di che cosa stiamo discutendo? Io sono stato relatore alla Camera del trattato internazionale fra Italia e Francia che regolava le modalità per la realizzazione delle opere, correva l'anno 2014, veramente mi sembra surreale che oggi si debba discutere di una cosa di questo genere, in particolare in nome dell'ambiente, cioè qui stiamo realizzando un'opera per evitare di utilizzare un tunnel del 1800 che non ha più condizioni di sicurezza e rispetto al quale un nuovo tunnel garantirebbe la diminuzione di emissioni in atmosfera, perché trasportano merci che diversamente dovrebbero andare
0: su gomma.
8: Quindi tutti questi signori che giocano a fare la rivoluzione in nome dell'ambiente dovrebbero anche sapere che se la loro rivoluzione andasse a buon fine saremmo tutti più inquinati. Detto questo, io credo che si debba riflettere su un altro aspetto, e cioè il fatto che qui siamo in presenza di un salto di fase dal punto di vista dell'organizzazione di questi censurabili eventi, perché partendo dalla dichiarazione fatta dalla procuratrice generale di Torino Musti durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, allora riferita alla vicenda Scatasugna, e cioè rispetto al fatto che esiste un livello, diciamo, se non di connivenza, quantomeno di acquiescenza di settori dell'opinione pubblica, del mondo culturale, del mondo della politica nei confronti di questa dimensione, qui bisogna avere la consapevolezza che non esistono compagni che sbagliano. Qui esistono dei violenti, dei criminali che stanno utilizzando in maniera strumentale una vicenda per introdurre una situazione di destrutturazione della coesione sociale nel nostro paese, che dal punto di vista politico produce gli effetti opposti rispetto a quelli che questi si pongono.
2: 10:23 minuti, veniamo ora al caro carburanti, al tema delle accise. Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha approvato un decreto ponte, si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa: la misura è in vigore dalla mezzanotte di oggi. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il ministro, che ha escluso interventi sulle accise dei tabacchi, ha annunciato un nuovo Consiglio dei Ministri per il 4 agosto per decidere cosa fare dopo il 6. Ieri mattina il prezzo medio del gasolio in self-service era 2,185 euro al litro, il picco da marzo 2022. Sul tema accise ascoltiamo il professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale, intervistato ieri mattina da Sonia Martina.
9: Quando aumenta il prezzo all'origine dei carburanti, poi si devono sommare le accise e quello è il prezzo totale che è soggetto all'IVA. Quindi il gettito dell'IVA sui carburanti aumenta quando aumenta il prezzo all'origine del carburante e sommato con le accise, perché l'IVA si applica pure sulle accise. E allora lo Stato ha un di più di entrata dovuta all'IVA. L'idea delle accise mobili è quella di calcolare quel di più di IVA che lo Stato incassa e metterlo come sconto sulle accise a parità di gettito. Questo evidentemente è una decisione transitoria, perché l'inverso dovrebbe avvenire quando il prezzo all'origine dei carburanti dovesse scendere. E quindi è una misura provvisoria, ma soprattutto piccolina da questo punto di vista. Perché? Perché quando va bene il di più di IVA sul prezzo del carburante più le accise potrà essere 7, 8, 10 centesimi al litro, e quindi lo sconto sulle accise è pari a questo maggior gettito IVA e può essere di circa 7, 8, 10 centesimi. Certo, è meglio averlo che non averlo, però l'aumento del prezzo alla pompa è stato talmente forte e talmente rapido che questo può essere soltanto un antidolorifico modesto, ecco, per le tasche degli italiani. E quello che stiamo vivendo adesso è purtroppo il risultato di 30 anni quando abbiamo negli anni 90 pensato, per molti aspetti giustamente, di fare le privatizzazioni dei grandi servizi pubblici, quindi energia, ferrovie, telefoni, eccetera, e non abbiamo considerato che andavano affiancate dalle liberalizzazioni. E quindi il risultato è che da un monopolio pubblico siamo passati a un monopolio privato, o da un monopolio pubblico siamo passati ad un oligopolio concentrato di carattere privatistico. E questo è il punto. Per di più, nel caso specifico dell'energia, l'abbiamo detto tante volte nella nostra rubrica, tutto il mercato è dominato da un peccato originale che io continuo a ricordare e a sottolineare, e cioè dal fatto che il prezzo dei carburanti alla pompa e anche il prezzo delle bollette della luce e del gas per le famiglie e le imprese è stato collegato, indicizzato a dei mercati che sono largamente finanziari, speculativi, e il mercato fa le sue speculazioni. Il problema è che per quanto riguarda il petrolio, noi in Europa siamo agganciati al Brent di Londra, per quanto riguarda il gas, noi in Europa siamo agganciati al TTF di Amsterdam.
3: Lo stretto di Hormuz è di nuovo bloccato dopo la rottura della tregua tra Stati Uniti e Iran e sul Mar Rosso. Gli attacchi Houthi minacciano anche la rotta alternativa. Il primo shock a febbraio era stato attutito dalle riserve strategiche e dall'aumento della produzione fuori dal Golfo, meccanismi oggi in via di esaurimento. Sul quadro si innestano i nuovi dazi americani su una sessantina di paesi, compresi quelli dell'Unione Europea, motivati con l'accusa di ricorrere al lavoro forzato. Ascoltiamo l'analisi di Paolo Guerrieri, Paleotti, economista nella rubrica Il Mondo a Pezzi con Roberta Iannuzzi.
10: Quindi questo significa in qualche maniera che siamo di fronte alla possibilità di un secondo shock che si presenta come diciamo sia per la sua dimensione, la chiusura di due porte addirittura, Hormuz ad est e Bab el-Mandeb e il Mar Rosso ad ovest, sia per questa, diciamo, esaurirsi di questi ammortizzatori che erano stati molto utili se non fondamentali per attutire gli effetti del primo shock. Ecco, siamo di fronte a una possibilità di un secondo shock petrolifero che potrebbe propagarsi molto più pesantemente e rapidamente in qualche modo di quanto non sia avvenuto con il primo. E naturalmente questa considerazione, anche questa è una cosa che lei ha citato, è aggravata dal fatto che sono tornati, come dire, sul tavolo i dazi di Trump, perché il Presidente degli Stati Uniti qualche giorno fa ha annunciato questa nuova raffica di dazi che 10-12% che dovrebbe colpire, appunto, l'elenco addirittura parla di include 60 paesi partner con una serie di esenzioni, ma che comunque come dire, sono benzina sul fuoco, nel senso che si aggiungerebbero a una situazione come quella che stiamo descrivendo. Naturalmente la ragione per cui Trump in una situazione così rischiosa e in fondo così piena di tensioni abbia deciso di rispolverare questa arma dei dazi diventa sempre molto difficile. La scusa che è stata adottata, la motivazione è semplicemente ridicola, perché hanno accusato gli Stati Uniti, diciamo questi 60 paesi, di operare degli scambi e quindi di esportare delle merci utilizzando forme di lavoro forzato.
2: Così il professor Paolo Guerrieri. Dal 24 luglio è cambiata la normativa sui dazi di importazione statunitensi per i prodotti italiani ed europei. Sono scaduti i dazi temporanei della Section 122 in vigore dal 24 febbraio per 150 giorni e sono entrati in vigore quelli della Sezione 301. Cambia il metodo di calcolo, il 10% non si somma più al dazio base ma diventa un tetto complessivo e ne deriva un vantaggio per molte imprese esportatrici. Questo sostiene Lucio Miranda, presidente di Export USA, intervistato da Antonello De Fortuna. Sentiamo.
11: È un aggiornamento radicale, nel senso che cambia il metodo di calcolo. Fino all'altro ieri, letteralmente, erano in vigore i dazi previsti dalla Section 122. Erano quelli che erano stati impostati dal 24 febbraio dopo che la Corte Suprema ha bocciato i dazi reciproci, certo. Però questi dazi, quelli di Section 122, avevano una durata di 150 giorni, quindi fino al 24 luglio, e per poterli rinnovare serviva un voto del Parlamento e i voti non c'erano, e quindi è stato gioco forza lasciare scadere quei dazi e impostare una nuova relazione tariffaria. La cosa è stata fatta e dal 24 luglio la nuova struttura tariffaria risponde a quanto previsto dalla Section 301 del Trade Act del 1974. Tradotto in soldoni, sì, quello che succede è questo. Per importare negli Stati Uniti il dazio adesso è del 10%, quindi non più 10%.
12: Il 10 totale, totale, certo.
11: il 10 totale, che è composto da due parti. La prima parte è il dazio ordinario, il most favored nation rate, quello, diciamo così, che c'era da sempre, più un complemento a 10. Per cui facciamo un esempio pratico. Se io vendo un prodotto che ha un dazio del 3%, il mio dazio finale sarà pari a 3% più il complemento a 10, che è 7%, totale 10%. Quindi il dazio diventa del 10. In questo senso, rispetto ai dazi di Section 122 appena scaduti, abbiamo una situazione migliorativa.
3: Siamo ora al punto sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. Ci sono buone possibilità che possa accadere qualcosa di positivo nei negoziati con l'Iran, aveva detto ieri il presidente americano Donald Trump, rivolgendosi ai cronisti sull'Air Force One, ma ce ne parla in collegamento in diretta dalla Turchia Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
13: Buongiorno, questa mattina l'esercito giordano ha annunciato in un comunicato di aver abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo del paese nel deserto orientale. L'amministrazione Donald Trump ritiene che le pressioni economiche, le sanzioni danneggeranno la Repubblica Islamica più degli attacchi militari, sostiene Trump, per questo avrebbe sospeso i raid. Intanto i prezzi del petrolio sono scesi al livello più basso da oltre una settimana, dopo che gli Stati Uniti hanno interrotto gli attacchi contro la Repubblica Islamica, con il greggio Brent in calo dell'8,7%. In una dichiarazione l'Arabia Saudita ha chiesto al governo iracheno di impedire l'utilizzo del suo territorio per attaccare il paese, e intanto, come sappiamo, il Pentagono aveva frenato, secondo notizie del New York Times, sull'attacco all'Iran. Trump ha fatto un passo indietro rispetto alla minaccia di escalation e ha sospeso i raid. La riduzione delle scorte di intercettori statunitensi metterebbe a rischio anche la difesa missilistica di Israele. Trump si trova anche ad affrontare il rischio di una guerra più ampia in Medio Oriente, l'allontanamento degli alleati vulnerabili del Golfo e ulteriori shock per l'economia globale. Il presidente USA si mostra dunque disposto a una soluzione diplomatica, perché sembra non avere molte carte in mano da giocare. Trump si trova come stretto in un collo di bottiglia, messo davanti alle principali richieste dell'Iran per terminare la guerra. La Repubblica Islamica vuole ingenti aiuti finanziari e la sovranità sullo stretto di Hormuz, ma Trump non può sacrificare ovviamente il principio di vitale importanza globale della libertà di navigazione. Rafforzare poi un avversario determinato e spietato e potenzialmente seminare i germi di futuri scontri. La leadership iraniana appare furiosa e vendicativa, non solo utilizzerebbe le nuove entrate per in particolare quelle per lo stretto di Hormuz per ricostruire i programmi missilistici e di droni e le difese aeree del paese, ma userebbe anche il controllo di Hormuz come leva su altre questioni, tra cui il Libano, le relazioni con gli altri stati del Golfo e i futuri negoziati sul nucleare. Oggi, come sappiamo, Netanyahu incontrerà il presidente USA a Washington alla sua ottava visita. Netanyahu cerca di ricucire i rapporti con Trump. Si prevede che il primo ministro israeliano si concentrerà sull'Iran nell'incontro di oggi con il presidente Trump, mentre è più probabile che il leader statunitense voglia discutere di Libano e di Siria. Il primo ministro israeliano incontra Trump in un momento di fragile tregua nell'ostilità tra Stati Uniti e Iran. Netanyahu e Trump, si sostiene, discuteranno della guerra e delle modalità per ampliare il cerchio della pace nella regione, secondo quanto riportato in una dichiarazione rilasciata ieri dall'ufficio del primo ministro. La dichiarazione precisa che l'incontro, l'ottavo dall'inizio del secondo mandato Trump, è previsto per le ore 11 locali, quindi sarebbe in corso. La notizia giunge mentre il presidente degli Stati Uniti sta valutando una grave escalation militare in Iran dopo quasi 5 anni di guerra, il fallimento, 5 mesi, chiedo scusa, di guerra, il fallimento del cessate il fuoco di metà giugno tra Washington e Teheran. Lunedì, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che c'è una piccola differenza tra lui e Netanyahu sulla questione iraniana, ma che le loro posizioni sono abbastanza simili. Dopo l'incontro con Trump, Netanyahu parteciperà alla cerimonia commemorativa per il senatore Lindsey Graham, che è un convinto sostenitore della guerra contro l'Iran, che è scomparso l'11 luglio. Gli Stati Uniti e Israele sono entrati in guerra congiuntamente con l'Iran il 28 febbraio, ma hanno divergenze, come sappiamo, su diversi obiettivi. Con Netanyahu che ha spinto per una campagna più ampia e aggressiva contro l'Iran, ci sono anche tensioni tra i due leader riguardo all'offensiva israeliana contro Hezbollah in Libano, con Trump che ha ammesso di aver definito Netanyahu pazzo in una telefonata del 1 giugno, a quanto pare piena di parolacce. Secondo le fonti, Netanyahu dovrebbe presentare a Trump potenziali piani operativi israeliani, tra cui attacchi a infrastrutture industriali, ponti, vie di trasporto, linee ferroviarie e roccaforti chiave del regime, in particolare nei dintorni di Teheran. Secondo le stesse fonti, Israele si era preparato all'eventualità che Trump intensificasse le operazioni militari statunitensi contro l'Iran durante il fine settimana e addirittura chiedesse a Israele di parteciparvi. Secondo sempre alcune indiscrezioni, Netanyahu inizialmente aveva pianificato di concentrarsi sia sulla Turchia che sull'Iran. Israele era preoccupato, come sappiamo, per la possibilità da parte dell'amministrazione statunitense di vendere caccia F-35 ad Ankara. Tuttavia Washington ha per ora rinunciato a tale iniziativa. Infatti la Turchia al momento non può rientrare nel programma degli F-35 perché il Dipartimento di Stato ha ribadito che Ankara non può ancora rientrare e il Congresso rimane contrario alla vendita di caccia di quinta generazione ad Ankara. Infatti in una lettera al Congresso del 22 luglio il Dipartimento di Stato USA ha riaffermato che la Turchia non ha soddisfatto le condizioni legali richieste per rientrare nel programma degli F-35. Rispondendo a nome della Casa Bianca, il Dipartimento ha dichiarato che la politica statunitense rimane pienamente allineata alle sanzioni CAZA e alla legge sull'autorizzazione alla difesa nazionale per l'anno fiscale 2020. La lettera afferma che nessun F-35 può essere trasferito a meno che la Turchia non si disfidi il suo sistema S-400 di fabbricazione russa e non si impegni a non riacquistarlo e che soddisfi tutti i requisiti residui di certificazione legali. Si prevede che inoltre che Trump solleverà, come dicevamo, la questione del Libano durante l'incontro. La settimana scorsa Israele ha iniziato il ritiro da 2 zone pilota, consentendo all'esercito libanese di schierarsi in quelle aree, smantellare le infrastrutture di Hezbollah e impedire il ritorno dei militanti del gruppo. La Casa Bianca vuole accelerare questo processo, estendendolo a diverse altre zone pilota. La Repubblica Islamica intanto resta ferma sulle sue posizioni, cioè controllo dello stretto di Hormuz, mantenere in vita il programma nucleare, quello dei missili balistici e l'abolizione delle sanzioni, chiede l'abolizione delle sanzioni. La guida suprema, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha scritto una lettera al leader di Hezbollah, Naim Qassem, promettendo di mantenere il sostegno dell'Iran al gruppo nel contesto del conflitto regionale. Khamenei ha scritto che la Repubblica Islamica dell'Iran considera la difesa di questi mujahideen oppressi ma potenti come il suo mandato strategico, un riferimento al programma di Hezbollah che inquadra le proprie azioni come una difesa dei popoli oppressi. Quindi, come vedete, la Repubblica Islamica è ferma nel suo sostegno ai suoi proxy, ai gruppi terroristici nella regione, tra in primis Hamas. Netanyahu, che si trova appunto a Washington per incontrare Trump, ha affermato che la guerra finirà solo se il regime iraniano cadrà o sarà sufficientemente fortemente indebolito da abbandonare il suo programma nucleare. Allo stesso tempo Araghchi, che è il ministro degli esteri iraniano, ha annunciato che la Repubblica Islamica risponderà all'attacco di droni ucraini contro una nave iraniana. In risposta alla dichiarazione di Araghchi riguardo al fuoco aperto dall'Ucraina contro una nave iraniana nel Mar Caspio, il ministro degli esteri ucraino ha definito la Repubblica Islamica complice diretta della Russia nella sua aggressione contro l'Ucraina e ha affermato che Teheran non può né presentarsi come vittima né giustificare le sue minacce, citando la Carta delle Nazioni Unite. Infine, e questa è un'ultima ora, due ragazzi impiccati, sollevati da terra con delle gru fino a farli penzolare con la corda al collo. È accaduto questa notte, che è stata una notte devastante appena trascorsa a Isfahan in Iran. I coraggiosi iraniani sono di nuovo scesi in piazza per protestare contro le ricorrenti esecuzioni pubbliche a Isfahan, e questa mattina all'alba, appunto nell'ora della prima preghiera del mattino, al grido di Allahu Akbar, il regime iraniano ha eseguito due impiccagioni nella pubblica piazza di Alikani a Isfahan, e si tratta di due giovani manifestanti, Abdul Fazz Sepahi di 23 anni e Amir Hossein Safari di 29 anni. Le loro esecuzioni sono state effettuate in relazione al cosiddetto caso di piazza Alikani. Le sorti del terzo condannato a morte, Alireza Sefai, rimangono sconosciute. Alcuni video diffusi sui social media sembrano mostrare un massiccio dispiegamento di forze di sicurezza sul luogo dell'esecuzione durante la notte. Le forze di sicurezza hanno disperso le persone che si sono radunate sul posto per protestare contro le esecuzioni, provocando diversi feriti e centinaia di arresti. Sefai e Safari erano stati sottoposti a gravi torture fisiche e psicologiche dopo il loro arresto nel tentativo di estorcere le loro confessioni. È stato loro negato, come avviene di consueto, l'accesso a un avvocato indipendente e a un giusto processo, e le condanne a morte si sono basate esclusivamente su confessioni ottenute sotto tortura. Ci aggiorneremo. Per il momento è tutto. La linea Roma.
2: Grazie Mariano Giustino. 10:45 minuti, ancora all'ascolto del notiziario del mattino di Radio Radicale, quest'oggi un po' più tardi perché abbiamo seguito in diretta le commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Vi ricordo che potete riascoltare la rassegna stampa, la stampa regime di questa mattina, curata da Michele Lembo per intero attraverso il nostro sito, la nostra app. Adesso ci occupiamo di quanto avvenuto in Germania. Sabato sera un attentatore alla guida di un furgone ha investito la folla del Christopher Street Day, il Pride di Berlino, nel parco di Tiergarten. L'attentatore ha poi aggredito i passanti con un coltello, un macete. Una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'interno Dobrindt ha parlato di attentato terroristico islamista. Il principale sospettato, appunto il 21enne Abdul Balut, cittadino tedesco di origine libanese, è stato ucciso dalla polizia domenica sera. Ricordiamo che si vota in Germania il 6 settembre in Sassonia-Anhalt e il 20 settembre a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Abbiamo chiesto a Francesco Palermo, professore di diritto pubblico comparato all'Università di Verona e direttore dell'Istituto di Studi Federali Comparati di Eurac Research di Bolzano, quali sono state le reazioni dei partiti a poche settimane dal voto in una campagna in cui la sicurezza è un tema centrale. Sentiamo.
14: Rispondo dicendo soltanto una cosa: sondaggi di oggi danno la AfD primo partito perfino a Berlino. Berlino è una città tradizionalmente di sinistra, governata quasi sempre dalla SPD, spesso in coalizione addirittura con partiti più a sinistra. Oggi la AfD è data primo partito perfino a Berlino. Le prime elezioni, tra l'altro, ben prima di quelle di Berlino, che saranno il 20 di settembre, si svolteranno in Sassonia-Anhalt il 6 di settembre, e lì la AfD è senza alcun dubbio il primo partito, la danno sopra il 40-42%, e è probabile addirittura che possa formare un governo da sola, soprattutto se questo strano partito della Sarah Wagenknecht, che è metà di destra e metà di sinistra, diciamo in ogni caso estrema, darà, come ha dichiarato, un appoggio esterno qualora questo dovesse riuscire ad agevolare un governo della AfD per quanto di minoranza. Quindi l'impatto è stato veramente molto forte, l'opinione pubblica è rimasta fortemente traumatizzata da questo tragico attentato e sembra veramente una scenografia di un film, forse di un film dell'orrore, in cui a causa di questi drammatici episodi la AfD sarà quella che approfitterà di più di questo clima che c'è in Germania, paura e dell'insicurezza legata a un attentato di matrice islamista, radicale, quindi esattamente tutto ciò che la AfD utilizza per guadagnare consenso.
3: Così professor Francesco Palermo, e ora torniamo a parlare di rappresentanza sindacale, contrattazione e collettiva con il contributo del professor Tiziano Treu, giuslavorista, già presidente del CNEL, al microfono di Sonia Martina.
15: Qui c'è stata una serie di accordi, prima dalla parte sindacale, poi dalla parte datoriale e poi insieme, che hanno cercato appunto di trovare delle linee comuni su alcune questioni da tempo aperte. E sono soprattutto questioni, diciamo, di mettere ordine nel sistema. Poi dopo, alla fine, le parti dicono che adesso, se riusciamo a mettere ordine in questo sistema, come riconosciamo la rappresentatività delle parti per evitare che ci siano i pirati, tra virgolette, e quindi che ci siano queste incursioni che vanno poi in realtà a detrimento dei lavoratori, eccetera. Se ci mettiamo d'accordo su un po' di ordine in questo sistema, allora poi possiamo affrontare più meglio le questioni di merito, a cominciare dai bassi salari, dall'uguaglianza, eccetera. Allora, quali sono i punti? Sono quelli che riguardano, primo, appunto, come facciamo a far sì che gli interlocutori, cioè chi gestisce queste delicatissime questioni, siano dei soggetti effettivamente rappresentativi. Perché
16: certo.
15: La prima cosa, dice, qui nelle mani di chi siamo quando parliamo di queste cose, e finora noi non avevamo delle grandi regole, la legge che lo stabilisce, da noi si dice non lo facciamo con le parti, beh, insomma, qui le parti hanno tentato di metterci d'accordo, soprattutto i datori di lavoro, perché la parte sindacale aveva da tempo detto, cioè i sindacati rappresentativi sono quelli che hanno un minimo di associati, 5%, e che hanno un minimo di voti, cioè che sono effettivamente sostenuti dal consenso. Anche le associazioni dei datori di lavoro, quanti associati hanno? La Confindustria, associati, sì, no. E l'associazione Pico Pallo, che è nata l'altro giorno, ha gli associati o no? Insomma, e quindi questo è un passo avanti. Poi la seconda cosa, che invece è più delicata, il disordine del nostro sistema è nello stesso sistema, è difficile avere la chiarezza di quali sono gli ambiti in cui si contratta, perché una volta era chiaro, no? I metalmeccanici erano metalmeccanici, i chimici erano chimici, eccetera, eccetera. Adesso con l'economia così complicata, digitale e anche fluida, come si dice, ormai non si sa bene quali siano i perimetri in cui ciascuno si occupa, cioè, non è più chiaro cos'è il settore metalmeccanico, si interseca con i servizi, eccetera. E allora cosa succede? Che ogni associazione cerca di agitarsi e magari invade il campo dell'associazione che una volta era vicina e quindi abbiamo dei contratti che si sovrappongono e che si confondono. Ecco, questa è la cosa forse più difficile.
2: Così il professor Tiziano Treu con Sonia Martina nella rubrica del lunedì. Adesso veniamo a qualche notizia. Intanto il più vasto incendio della storia della Spagna brucia da 5 giorni nelle regioni di Madrid, Avila, Toledo e Castellón. Più di 100.000 persone hanno lasciato le proprie case, le temperature vicine ai 40 gradi fanno temere un peggioramento, l'emergenza è diventata un caso politico, boschi e servizi antincendio sono competenza delle comunità autonome. Il Partito Popolare ne governa 11 su 17. I conservatori si contesta la scarsa spesa in prevenzione e negli organici, insieme agli accordi regionali con Vox, che in Valencia, Aragona, Andalusia hanno portato a posizioni critiche verso il Green Deal europeo. Nel frattempo nel Regno Unito il governo di Andy Burnham, primo ministro dal 20 luglio, ha presentato una riforma di fondo della scuola in Inghilterra. Dai 14 anni gli studenti saranno indirizzati verso la formazione tecnica e professionale dentro la scuola, in combinazione con le materie di base, e potranno poi scegliere qualifiche tecniche al posto degli A-level, l'esame che dà accesso all'università. Il modello è il baccalaureato della grande Manchester che Burnham aveva introdotto da sindaco. Comunque una riforma che entrerà in vigore o comunque non sarà operativa prima del 2028 e che riguarda solo l'Inghilterra.
3: Adesso andiamo in Giappone, terremoto di magnitudo 7.1 registrato nel sud del paese, vicino alla città di Kumamoto. Nessuna anomalia è stata riscontrata nei siti nucleari, secondo quanto risulta dalle prime ispezioni, mentre anche l'allerta tsunami che era stata subito lanciata è stata poco fa revocata. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato durante il dibattito, l'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara dalle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, ha annunciato la decisione di utilizzare il programma SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Il programma SAFE, appunto, per appunto investimenti nel settore della spesa per la difesa, il programma europeo, e abbiamo appunto seguito in diretta alle audizioni di Tajani e Crosetto alla Camera. E anche sullo stretto di Hormuz, la missione senza una tregua duratura, nessuna missione parteciperà, l'Italia non parteciperà ad alcuna missione. Mentre un'altra notizia a proposito del SAFE, le dichiarazioni di Crosetto per come è stato impostato uno strumento di finanziamento della spesa militare non aggiuntivo a quella prevista a bilancio, così Crosetto, una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno. Sui 14,9 miliardi valuteremo quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT e ai CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria, ha detto Crosetto. E in chiusura del nostro notiziario, la pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
16: Adapt, la sua pillola, qui su Radio Radicale, buongiorno a chi ci ascolta. C'è in collegamento con noi Francesco Seghezzi, presidente di Adapt, ben ritrovato.
17: Ben trovati a tutti.
16: Che cosa succede nel mondo del lavoro attraverso la lente della grande trasformazione portata dall'intelligenza artificiale? Ci sono alcuni dati ovviamente con cui fare i conti, ma anche un report di Anthropic che ci offre alcune chiavi di lettura e alcuni scenari possibili, diciamo anche qui con molti punti interrogativi, Seghezzi.
17: Sì, diciamo il punto interrogativo è la base di questo momento, storico. Ogni giorno però si aggiungono alcuni elementi interessanti. C'è questo paper di Anthropic attraverso il quale hanno sviluppato quello che loro chiamano il loro Economic Policy Framework, dove di fatto fanno una serie di ipotesi sugli impatti occupazionali e complessivamente economici del mercato del lavoro a causa della diffusione dell'intelligenza artificiale, e propongono alcune soluzioni di policy. La cosa è molto interessante perché al di là degli scenari, il primo ha una disoccupazione del 5%, uno del 10% e uno invece eccezionale, superiore al 10%, tutto sullo scenario americano. Ma in ciascuno di questi scenari loro propongono con un'intensità crescente delle forme di redistribuzione che si otterrebbero attraverso una maggior tassazione delle imprese, soprattutto di quelle produttrici delle AI, loro dicono delle imprese che volontariamente decideranno di essere tassate di più, che è abbastanza curiosa come dinamica, e che proventi di questa tassazione straordinaria o comunque crescente, che in realtà non è straordinaria perché è crescente e poi stabile, dovrebbero servire a introdurre forme di reddito minimo, forme di reddito finalizzato alla riqualificazione, fino a forme di reddito universale che vengono citate dalla stessa Antobi. Quindi ci troviamo in un momento storico in cui grandi concentrazioni di potere economico, che sono questi attori, perché di fatto sono pochi, consapevoli o iniziano ad essere consapevoli degli impatti che ci saranno sul mercato del lavoro, propongono un'azione di redistribuzione attraverso lo Stato, perché loro non riescono ad avere una capillarità di intervento, ma si mettono a disposizione, quantomeno Anthropic, perché non ho letto da altre cose del genere ad oggi, per essere tassate, per poi avere una redistribuzione finalizzata a ridurre la tensione sociale. Ecco, è uno scenario che definiremmo distopico, però ci sono documenti che ne parlano.

0: davvero deficitarie ancora o comunque insomma insufficienti. Quanto sarà possibile, diciamo, un aggiornamento, un'accelerazione da parte dei centri per il lavoro, centri per l'impiego, verso una maggiore capacità di, virgolette, ascolto e incontro del mercato del lavoro e per non far sì che i futuri e attuali disoccupati vengano ancora di più travolti dall'impatto dell'intelligenza artificiale?
1: Beh, qui tocchi un tema interessante perché fino adesso abbiamo parlato di risorse. Il punto è che qui non bastano le risorse perché bisogna capire dove vengono messe le risorse. Noi abbiamo una struttura delle politiche attive del lavoro ancora molto, diciamo così, poco flessibile, molto difficile da adattare a un contesto che richiederà una forte personalizzazione degli interventi.
0: Ci fermiamo qui, grazie davvero a Francesco Seghezzi per essere stato con noi. Buon lavoro, buona settimana.
1: Buon lavoro a tutti.
2: Grazie a Valeria Manieri, questa era ADAPT, sono le 11 in punto, tra breve ci collegheremo con la Camera dei Deputati convocata questa mattina per gli atti di sindacato ispettivo, poi fra 2 ore comincerà invece l'esame dei diversi provvedimenti all'ordine del giorno a partire dalle autorizzazioni sulle missioni internazionali. Nel frattempo qualche notizia anche dalla... Intanto abbiamo parlato degli incidenti, degli incendi in Spagna, ma ci sono stati notevoli casi anche in Francia. Emmanuel Macron è andato ieri sera a Bordeaux dai vigili del fuoco e dalla prefetta di regione, ha annunciato che l'incendio nelle Landes è sotto controllo. I pompieri temono però una ripresa del fronte che devasta la Gironda con la nuova ondata di calore che è attesa a partire da oggi. La leader dei Verdi, Marine Tondelier, ha parlato di una pesante responsabilità dello Stato nell'impreparazione, ha chiesto una riunione di crisi a Matignon e all'Aliseo con i capi dei partiti e dei gruppi parlamentari. All'Assemblea nazionale, gli ecologisti hanno depositato una proposta di legge per riprendere i lavori sulla sicurezza civile, come ha chiesto anche il conservatore Bruno Retailleau. Invece in Germania, dopo l'attacco di Berlino, l'attentato, il ministro all'interno Dobrindt chiede una stretta sui soggetti classificati come pericolosi dai servizi di sicurezza e ha detto che servono regole per impedire che a queste persone si applichi il diritto penale minorile per escludere che restino libere con la pena sospesa. In corso la lettura del verbale della seduta dei giorni scorsi, del 24 luglio, in questo momento alla Camera, quindi tra breve ci ricollegheremo. Non so, Federico, se tu hai altre notizie.
3: Ma possiamo andare in diretta con
2: Allora,
3: la
2: andiamo in
3: seduta della Camera?
2: diretta e vi ricordiamo poi l'appuntamento a partire dalle 13 con l'esame dei provvedimenti. Adesso gli atti di sindacato ispettivo, grazie alla regia di Piero Scaldaferri.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 27 luglio 2026.
6: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 93, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato ai sensi articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla sesta Commissione. Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SpA in amministrazione straordinaria. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del presente predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la 3-2821, presentata dal deputato Benzoni.

0: che ha a oggetto iniziative a sostegno degli operatori del comparto del turismo nel contesto delle attuali tensioni internazionali. Il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha facoltà di rispondere. Ministro, a lei la parola. Prego.
1: Signor Presidente, onorevoli deputati, il quesito posto dall'onorevole mi consente di affrontare in questa sede un tema di particolare attualità e di grande rilevanza per il sistema turistico nazionale, quali l'impatto delle tensioni geopolitiche internazionali sulle imprese turistiche e sulla mobilità. Il Governo è pienamente consapevole delle tensioni internazionali, dell'aumento dei costi del carburante, dell'incertezza sulla continuità di alcune rotte e del clima di preoccupazione che può accompagnare le decisioni di viaggio. Per questo motivo il Ministero del Turismo è intervenuto prima di tutto sul piano della comunicazione istituzionale attraverso la campagna Viaggio Organizzato, Vacanza Assicurata, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La campagna nasce con l'obiettivo di agevolare e tutelare il viaggiatore nella fase di organizzazione, ponendo l'attenzione sul turismo organizzato, in quanto i tour operator e le agenzie di viaggio offrono assistenza e maggiori tutele, contrastando così gli effetti di un allarmismo che rischia di frenare le decisioni dei viaggiatori. Un ulteriore intervento a sostegno del turismo organizzato riguarda l'approvazione, su nostra proposta, della norma di esenzione delle agenzie di viaggio dall'obbligo della ritenuta d'acconto per i compensi percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio. La legge di bilancio 2026, infatti, aveva esteso l'obbligo di ritenuta anche alle agenzie di viaggio, in tal modo determinando nuovi problemi di liquidità per un settore già in difficoltà e ulteriormente penalizzato dalle tensioni in Medio Oriente. Onorevoli colleghi, allo stato attuale è necessario intervenire con un'azione condivisa e coordinata che coinvolga tutte le istituzioni a partire da quelle europee. Il Ministero del Turismo lo sa bene e proprio in ambito europeo partecipa attivamente ai lavori del network di coordinamento per la gestione delle crisi nel settore turistico, un tavolo fortemente voluto dall'Italia che si è fatta promotrice del dialogo tra la Commissione e gli Stati membri per affrontare le crisi che hanno colpito e che potrebbero ancora colpire l'intero ecosistema turismo. Ma non ci fermiamo qui, perché anche a casa nostra manteniamo un confronto costante con gli operatori della filiera, con le associazioni di categoria e con gli altri ministeri competenti per seguire l'evoluzione delle prenotazioni, delle cancellazioni e della domanda turistica e di prevedere tempestivamente eventuali situazioni di criticità. Ancora, non possiamo limitarci a monitorare gli effetti della crisi sul comparto, dovendo invece puntare su strumenti strutturali a sostegno delle imprese turistiche che consentano a queste di programmare e investire. In questa direzione si inserisce l'avvio operativo del fondo Green Tour, con una dotazione di 109 milioni di euro destinato a sostenere la transizione ecologica, l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi. Accanto a questo abbiamo introdotto i contratti di filiera turistica con uno stanziamento iniziale di 150 milioni di euro per il triennio 2026-2028, con l'obiettivo di rendere strutturale il rifinanziamento della misura. Vogliamo così dare un segnale chiaro al mercato: chi investe nel turismo italiano deve poter contare su strumenti certi e su una prospettiva pluriennale. Lo scenario attuale è quello di un settore che continua a dimostrare una straordinaria capacità di resilienza. Del resto i dati lo confermano. Partendo dai flussi turistici degli italiani verso l'estero, nel mese di marzo sono state registrate oltre 20 milioni di presenze, con una crescita del 3% rispetto allo stesso mese del 2025. Per quanto concerne i flussi in entrata, invece, solo nel mese di aprile abbiamo rilevato 13 milioni di arrivi, pari al più 21% sul 2025, e 36 milioni di presenze, pari al più 22% sul 2025. Una crescita nettamente superiore a quella della Spagna e in decisa controtendenza rispetto alle flessioni di Germania e Grecia. Per non parlare di maggio 2026, un mese da record per l'Italia, con arrivi e presenze aumentati rispettivamente del 13% e del 19% rispetto allo stesso mese del 2025. Nello stesso periodo, da un'indagine sul comparto delle agenzie di viaggio, è emersa una maggiore propensione dei viaggiatori verso destinazioni considerate più sicure e facilmente accessibili. Il Paese registra un tasso di occupazione OTA, ovvero quell'indicatore importantissimo che ci dice la percentuale di strutture posti letto di una zona che risultano occupati o venduti sui più grandi portali di viaggio online, che sono Booking, Expedia, questo tipo di portali, rispetto al totale disponibile. E noi lì abbiamo il 51,2% di tasso di occupazione di questo OTA, superiore alla Spagna, che è dietro di 10 punti, 42,8%, e alla Francia, che addirittura è dietro di 20 punti. E si conferma la meta più attrattiva d'Europa per le vacanze estive, indicata dal 54% dei viaggiatori europei. Ancora per luglio e agosto 2026 le previsioni dell'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, ISNART, stimano 172 milioni di presenze turistiche complessive, con una crescita media di quasi il 5% rispetto allo stesso periodo del 2025, e con due agenzie di viaggio su tre che, secondo quanto comunicato dall'Osservatorio dell'Associazione Italiana Distribuzione Turistica, Fede Turismo Confindustria di luglio 2026, vedono le vendite stabili o in crescita. Concludendo, onorevoli, questi numeri ci consegnano una certezza: il turismo italiano non si arrende di fronte a nessuna crisi, ci chiede però di essere tutelato e messo nelle condizioni di continuare a crescere, innovare e guardare al futuro con fiducia, anche nei momenti più difficili. Grazie Presidente.
0: Ringrazio Ministro Mazzi. Il deputato Benzoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta data dal Governo alla sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente. Mi devo ritenere soddisfatto anche per una questione di metodo. Era molto che non si decideva di rispondere a delle interrogazioni sul tema del turismo, quindi la ringrazio per essere qui e per aver scelto anche un confronto su un tema molto importante.
3: Fabrizio Benzoni, Azione per Renew Europe.
2: Promozione di Tour Operator, perché è una campagna che effettivamente sta funzionando e va nella direzione di promuovere quel turismo organizzato che evidentemente è in forte crisi. Io mi permetto tre considerazioni. Quello che sta accadendo non dipende da lei, non solo perché è da pochi mesi al comando del Ministero, ma perché dipende da questioni internazionali, sta modificando completamente il modo di fare turismo e di vivere il turismo. Il primo è dovuto al sempre più vicinanza tra il momento della prenotazione e il momento dell'arrivo, le famose prenotazioni last minute, che diventano però sempre di più diciamo così, la maggioranza di quelle che abbiamo. La richiesta totale di flessibilità, quindi possibilità di cancellazioni e un aumento anche delle cancellazioni all'ultimo minuto, proprio dovute alle considerazioni internazionali. Il maggior ricorso alle assicurazioni di viaggio, in questo i tour operator evidentemente possono aiutare rispetto al viaggio self-made, al viaggio auto-organizzato, e la scelta delle destinazioni proprio in base a quello che accade settimana a settimana in giro per il mondo. Di fronte a questo la sfida ovviamente spetta ai tour operator, ma anche al Ministero nell'accompagnamento di tutto ciò. Il secondo tema però, che è quello principale, è possiamo essere pronti quanto vogliamo, ma il tema dei costi è un tema molto importante e appunto lei ha citato molte statistiche, ma le tre voci di costo che stanno aumentando di più in Italia dal punto di vista e del trasporto, e su questo appunto c'è un grosso problema, il jet fuel, lo sappiamo, non dipende da noi, ha subito un rincaro, di conseguenza i voli aerei, ma anche il tema del trasporto ferroviario sta subendo degli incrementi molto molto elevati che superano il 5% rispetto all'anno scorso. Il tema energetico, che è un costo sempre più attuale, che riguarda tutto il viaggio, e il tema della ristorazione degli alloggi, che anch'esso è in forte crescita. Il problema vero per i tour operator è che anche di fronte ad arrivi costanti o in parziale crescita aumentano i fatturati ma non aumentano i ricavi, perché il tema vero è che i tour operator si stanno facendo carico anche parzialmente di quello che sono le maggiorazioni di costo per riuscire a vendere e a continuare a promuovere l'Italia. Quindi un sostegno ai tour operator credo che sia fondamentale. C'è poi il tema appunto dei costi, che sono sempre più rilevanti rispetto ai last minute. Quando si sceglie un viaggio la parte di spostamenti interni diventa sempre più rilevante. Io immagino chi settimana scorsa avesse voluto prenotare un viaggio in giro per l'Europa, questa settimana avrebbe avuto qualche difficoltà. L'abbiamo avuta noi ad arrivare a Roma oggi, perché non ci sono treni che ci impiegano meno di 8 ore dal nord Italia. Gli aerei sono esauriti, almeno stamattina non c'erano più aerei da Milano che arrivassero a Roma. Credo che questo è un tema di svantaggio nei confronti del turismo rispetto ad altre mete dove sia per costo che per disponibilità questo c'era. La terza è il tema tutto interno. Nel senso che gli italiani sempre più scelgono, ed è una bellezza anche per l'arricchimento del patrimonio nazionale, di fare le vacanze in giro per il mondo, aumentano gli italiani che decidono di viaggiare, di visitare altri paesi, ma sta calando, diciamo, la possibilità degli italiani di fare le vacanze all'interno del nostro paese. Sono sempre più le famiglie che hanno difficoltà, soprattutto quelle monoreddito con bambini, nell'effettuare vacanze in Italia, e su questo bisogna fare un ragionamento, penso che il Ministero possa farlo, per aiutare le famiglie a poterlo fare. Da questo punto di vista il tema dei trasporti, dei rincari dei trasporti, credo che abbia un'incidenza molto molto elevata, e quindi l'interlocuzione col suo collega al Ministero dei Trasporti è fondamentale per andare in questa direzione. Grazie ancora per la risposta.
0: Ringrazio deputato Benzoni. Passiamo all'interrogazione 3-27-98 presentata dal deputato La Salandra, che ha oggetto elementi e iniziative in merito alle criticità relative alle strutture sanitarie del Gargano, con particolare riferimento al servizio di emergenza urgenza. Il sottosegretario per la salute Marcello Gemmato ha facoltà di rispondere. Prego, a lei la parola, sottosegretario Gemmato.
4: Sì, grazie presidente. Con riferimento ai fatti e i relativi quesiti posti dall'onorevole La Salandra, rappresento che il Ministero ha chiesto ogni utile elemento alla Regione Puglia. Attualmente non è ancora giunta una risposta, ma sarà cura del Ministero fornirla al parlamentare non appena possibile. Ciò premesso, per quanto riguarda gli aspetti di esclusiva competenza del Ministero della Salute, riferisco che nell'ambito del monitoraggio LEA è previsto un indicatore dedicato all'emergenza sanitaria territoriale, denominato intervallo di allarme target dei mezzi di soccorso, che misura il tempo di arrivo dei mezzi di soccorso del servizio 118 dalla chiamata telefonica per interventi classificati in codice rosso. L'ultimo monitoraggio disponibile è riferito all'anno 2024, e per la Regione Puglia l'indicatore risultava di 18 minuti, in miglioramento rispetto al 2023, anno in cui il medesimo indicatore si attestava intorno ai 19 minuti. La soglia di sufficienza per tale indicatore è inferiore a 21 minuti, mentre quella ottimale risulta inferiore ai 18. Con riferimento alla richiesta di adottare misure urgenti per rafforzare il sistema dell'emergenza urgenza, evidenzio che questo governo ha posto in essere numerosi interventi sia per fronteggiare la carenza del personale sia per valorizzarlo sotto il profilo economico, destinando ingenti risorse al rinnovo dei contratti collettivi e all'incremento dell'indennità di specificità del personale medico, veterinario, infermieristico e della dirigenza sanitaria non medica. Sono stati inoltre introdotti benefici fiscali e misure volte a valorizzare il personale operante nei servizi di pronto soccorso nell'emergenza urgenza, per il quale la legge di bilancio nel 2026 ha previsto in via sperimentale una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi destinati alla retribuzione delle condizioni di lavoro e della premialità. Novellato l'articolo 1,366. Particolare rilievo assumono inoltre le disposizioni poste in essere da questo governo in materia di reclutamento. L'articolo 1,362 della legge di bilancio 2026 autorizza infatti assunzioni straordinarie a tempo indeterminato da parte degli enti del Servizio Sanitario Regionale in deroga ai vigenti vincoli di spesa, entro il limite previsto di 450 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno. Sempre in materia di assunzioni, l'articolo 1,365 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per le procedure di stabilizzazione del personale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale del Servizio Sanitario Regionale e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale. Gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale possono altresì avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da destinare alle funzioni reinternalizzate. A tali interventi si aggiungono ulteriori misure straordinarie introdotte da questo Governo con il Decreto Legge 200 del 2025, prorogate anche per il 2026 e finalizzate a garantire i livelli essenziali di assistenza in presenza di persistenti carenze di organico. Tra queste rientrano le semplificazioni dei requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza medica nei reparti di emergenza-urgenza, la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro del personale prossimo al pensionamento, la proroga della disposizione che prevede per gli operatori di professione sanitaria appartenenti al comparto sanità la non applicazione al fuori dell'orario di servizio, delle incompatibilità con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, il ricorso a medici specializzandi tramite incarichi temporanei e il conferimento con procedure semplificate di incarichi a tempo determinato al personale sanitario e sociosanitario. In tale quadro si inseriscono infine anche le disposizioni introdotte dall'articolo 2 del Decreto Legge 19 del 2026 che hanno ulteriormente rafforzato gli strumenti di riserva dei posti e di stabilizzazione del personale già impiegato presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
5: La ringrazio, sottosegretario Gemmato. Il deputato La Salandra ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta data dal Governo alla sua interrogazione. A lei la parola, prego.
6: Sì, grazie signor Presidente e grazie onorevole Gemmato, sottosegretario. Grazie sostanzialmente per quello che lei fa al Ministero, grazie al Ministero e per l'impegno che profonde sistematicamente per la Regione Puglia.
7: Fratelli d'Italia.
6: Nell'essere soddisfatto o non essere soddisfatto, in realtà in questa occasione il mio concetto di soddisfazione è assolutamente relativo, perché mi sento profondamente soddisfatto della disamina tecnica che riguarda quanto di competenza del Ministero. Vorrei essere soddisfatto nella misura in cui la Regione Puglia mi avrebbe messo nelle condizioni di poter rispondere ad un quesito che origina rispetto a un fatto anche abbastanza risalente. Non sarei voluto essere soddisfatto, purtroppo stiamo parlando di un evento assolutamente infausto, stiamo parlando di una persona che ha perso la vita e stiamo parlando di una persona che ha perso la vita a ragione di una serie di negligenze che si sono cristallizzate nel sistema della Regione Puglia, perché poi quando parliamo di sanità dobbiamo anche essere un po' onesti intellettualmente. Per quanto grande possa essere l'impegno del suo Ministero, poi le regioni dovrebbero rispondere delle loro responsabilità, perché la politica è fatta di responsabilità. Sottosegretario, lei sa benissimo, stiamo parlando di un governo che è arrivato a stanziare per il sistema sanitario nazionale oltre 143 miliardi di euro e stiamo parlando di previsioni che lo porteranno a 144 miliardi di euro. La Regione Puglia ha beneficiato, credo soltanto nell'esercizio corrente, di quasi 9 miliardi di euro e credo sia proprio delle scorse settimane un ulteriore impegno per quanto riguarda l'edilizia sanitaria di ulteriori 620 milioni di euro. Però la Regione Puglia continua a pagare un debito rispetto ad una gestione della sanità che la porta ad un buco di circa di oltre 130 milioni di euro se andiamo a guardare quelle che sono le perdite strutturali delle ASL, se poi andiamo a guardare i costi delle RSA, delle liste d'attesa e di questo mostro giuridico che è Sanità Service, parliamo di ulteriori 50 milioni. Sottosegretario, lei si ricorderà che sul sistema sanitario della Regione Puglia sono intervenuto anche in altre occasioni, non so se si ricorda quando la Regione Puglia parlò di un attacco hacker ai servizi informatici e poi si rivelò che i sistemi informatici erano semplicemente vecchi, oppure si ricorderà quando i medici del Policlinico di Foggia furono aggrediti e il giorno dopo la Regione Puglia è intervenuta nell'individuare delle misure di sicurezza. Ecco, sottosegretario, io sì, sono soddisfatto della sua risposta, ma non posso in alcun modo essere soddisfatto di quello che è il sistema sanitario della Regione Puglia, perché resto convinto che i pugliesi meritino di più, meritino di meglio e soprattutto meritino, ecco, un'attenzione maggiore rispetto a quelle che sono le esigenze dei pugliesi e anche rispetto ad una qualità altissima che è rappresentata dai professionisti della sanità, che probabilmente meriterebbero una maggiore attenzione da quelle che sono le strutture regionali che governano fisicamente la sanità pugliese. Grazie.
0: Grazie a lei, deputato La Salandra. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 13. La seduta è sospesa.
7: 11:24 minuti, dunque il presidente di turno, che è il vicepresidente Fabio Rampelli, ha chiuso qui la seduta. Noi adesso chiudiamo lo spazio dei programmi in convenzione.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Allora, la seduta riprende a partire dalle 13 e noi saremo in diretta come sempre per seguire tutti i punti all'ordine del giorno, a partire dall'autorizzazione alle missioni internazionali. Adesso invece ci occupiamo della presentazione del libro del costituzionalista Francesco Clementi, che è professore di diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma, che l'ha presentato anche qui a Radio Radicale, il suo libro Votare, pubblicato per Il Mulino nella collana Parole Controtempo. E a proposito naturalmente dell'astensionismo, che è purtroppo un dilagante in molti sistemi democratici, e secondo il professor Clementi l'astensionismo invece non è neutralità, è una scelta che ha conseguenze, ed è particolarmente importante parlarne quest'anno a 80 anni dal 2 giugno del 1946, 2 e 3 giugno, quando italiani e italiane scelsero insieme la Repubblica, e in questo libro spiega perché votare è il gesto più semplice e più necessario della democrazia. Andiamo ad ascoltare in questa presentazione che si è tenuta nella Sala Caduti di Nassiria ieri, 27 luglio, con l'autore, c'erano Antonio De Caro, Daniela Preziosi, Giorgio Gori, Michela Guerra e Filippo Sensi.
9: Comincerei, se siete d'accordo. E buonasera innanzitutto a tutte e tutti.
7: Questa è la voce proprio di Filippo Sensi.
9: Un po' nutrito, un po' intenso, abbiamo avuto da poco una occasione attorno alla comunicazione politica e non solo di Zoran Mamdani, ma anche attorno alla questione dell'astensionismo, del voto, della mobilitazione, che è secondo me al cuore, al centro anche del libro di Francesco Clementi, Votare, che usiamo come strumento e come pretesto per fare un ragionamento un po' insieme attorno a questi temi, in particolare alla questione dell'astensionismo, che ogni tanto la politica declina, cioè generalmente l'astensionismo è quella cosa di cui i media e la politica si occupa fino a che non escono i primi exit poll, nelle dirette, nelle maratone, diciamo così, no? Quindi abbiamo i giorni prima, quanti voteranno, poi devi riempire il tempo più o meno per un quarto d'ora, 20 minuti prima che arrivino i primi exit poll, dopodiché tutti si dimenticano il fatto che metà della popolazione non va a votare o metà solo va a votare, con esiti insomma non tanto di varicati tra le amministrative e le politiche, ma insomma passa in cavalleria. Invece il libro di Francesco Clementi, del professor Clementi, è un libro che, se posso dire mezza parola e poi presento ovviamente il panel e mi limiterò soltanto a dare la parola agli ospiti, il libro del professor Clementi ha anche una forza teorica molto, molto rara, nel senso che non è un dizionario sul voto, o non è semplicemente un libro manuale, handbook, sul gesto, sull'atto, sulla responsabilità individuale e collettiva del voto, ma è un libro di ragionamento attorno anche ai fondamentali, anche di decostruzione del voto, anche del passaggio, diciamo, secolarizzato del voto come votum alla, appunto, invece costruzione di comunità e alla responsabilità che sta in capo al voto, ma insomma senza farla troppo lunga non ne ho ovviamente la, l'altezza teoretica né la conoscenza specifica. L'occasione, dicevo, dunque, è la presentazione del volume di Francesco Clementi, Votare. Saranno con noi, ed è qui con noi, qui in presenza, Daniela Preziosi, giornalista di Domani, erroneamente indicato come Il Domani, ma insomma mi prendo la responsabilità.
10: La ditta non trema.
9: Mi prendo la responsabilità. E da remoto sono invece collegati il sindaco di Parma, Michele Guerra, che vorrei moltissimo ringraziare per il tempo e questa occasione che ci concede. E,
11: grazie a voi.
9: E Giorgio Gori, europarlamentare del Partito Democratico, e compagno di mille battaglie, diciamo così, che non so se fingi di essere a Bruxelles oppure sei...
11: No, sono a Bergamo.
9: Ecco, sei a Bergamo, ecco, a proposito del Parlamento Europeo, capisci com'è la cosa. Dovrebbe, però, non lo so, fino alla fine collegarsi con noi anche Antonio De Caro, che però è in una giornata particolarmente delicata, perché ci sono due dossier molto brucianti, il primo è quello ovviamente degli incendi, Gargano, Puglia, quindi diciamo c'è un'esposizione personale insomma cospicua, e poi c'è la questione Ilva, che lo tengono insomma preso da mille riunioni e non solo, quindi se riuscirà a essere con noi apparirà a un certo punto negli schermi e magari ci dirà qualche parola. Io Francesco non ho un piano di volo, quindi magari ti chiederei prima di dare la parola agli altri di dirci che cosa ti ha spinto, a parte appunto la tua conoscenza di ordinario e di professore di diritto, di costituzionalista, cosa ti ha spinto a dover tornare sul gesto essenziale della democrazia, cioè sul voto, a non darlo per scontato? Cioè, da cosa muove, al netto appunto del libro, del volume, dell'occasione, diciamo, evenemenziale, che cosa ti ha mosso, se il voto è un caro istinto, se il voto è ancora l'architrave di una democrazia possibile, o se è un gesto di devozione del quale stiamo perdendo memoria e traccia? A te la parola.
12: Intanto molte grazie Filippo, ringrazio il senatore Sensi, tutti voi che siete qui presenti e a maggior ragione chi ha accettato di partecipare, il sindaco Guerra, l'onorevole Gori, la dottoressa appunto Daniela Preziosi. Ma il tema è molto semplice, io ho sempre pensato che il voto fosse l'inizio e non la fine, mentre noi ormai stiamo scoprendo che il voto è la fine di un rapporto che normalmente si ha rispetto alla politica, per cui si viene chiamati durante la legislatura, prima era un po' più corta, oggi forse un po' più lunga, ma nei fatti a dire semplicemente quello che si pensa timbrando un cartellino. Ecco, io ho sempre pensato che il voto dovesse essere di più e sia di più, ma per riuscire a spiegare che il voto era qualcosa di più andava ricondotto il tutto non tanto a quel problema che noi conosciamo, la crisi della politica, la partecipazione, le ideologie finite, come dire, il gioco della complessità di una tradizione di idee che cambiano in un mondo velocissimo e molto più complicato rispetto a quello che abbiamo conosciuto noi, diciamo, quando eravamo un po' più giovani. Ma a provare a spiegare perché quell'atto, quel gesto, che poi quel film bellissimo di Paola Cortellesi, che ho voluto mettere all'inizio appunto del libro, ha ricordato, perché ci fosse ancora un domani, a maggior ragione oggi, a 80 anni dalla nascita della Repubblica, abbia un senso e una forza. E secondo me il senso e la forza lo trae riscoprendo le radici di tutto ciò. E tornare alle radici, che in parte lo ricorda spesso anche il presidente Mattarella contro la logica astensionistica, ci riporta appunto a quell'idea per la quale appunto il voto è qualcosa di più. Allora mi piaceva spiegare perché era qualcosa di più, e quel qualcosa di più, senza andare alle radici del po', come qualcuno avrebbe detto ormai anche lì nella storia politica di quasi 30-40 anni fa, è un modo per ritrovare il senso del voto. Allora, ritrovare il senso del voto, lo dico in una battuta, per me sta dentro tre parole. Il voto è innanzitutto una promessa che c'è un domani, e che c'è un domani perché le democrazie nel voto sanno che il risultato non è già scritto. Questo fa la differenza fra noi e gli altri. Le non democrazie ti fanno votare sul risultato che già conoscono, quindi è un voto semplicemente come una finzione. Noi sappiamo che quando si entra nelle urne l'esito non è mai scontato, nonostante appunto, come ricordavi giustamente Filippo, gli exit poll, tutti i nostri sondaggi, i commenti, gli articoli, eccetera. Il fatto che il voto costruisca il futuro è una promessa che rende vivo un gesto antico. Il secondo elemento è che naturalmente è un rito, in questo rito ha dei passaggi, ha degli elementi, ha anche in qualche modo una sacralità, poi se vuoi ci torniamo, antichissima. Gli ex voto danno l'idea di come il voto abbia una radice appunto molto antica e religiosa, perché è un patto tra noi e gli altri, e quindi vorrei dire tra noi e Dio. Il terzo elemento è che tutto ciò funziona naturalmente se scegliamo di esserci, perché se per noi il voto è solo un rito diventa un simbolo in realtà inutile. Se invece il voto diventa un elemento per decidere, allora evidentemente il rito si trasforma nella costruzione del futuro. Allora ritrovare il senso del votare come promessa, come rito, come gesto di futuro mi sembrava una cosa bellissima, che in un tempo di estensionismo era una giusta parola controtempo da tirare fuori.
10: Grazie Francesco. Io nell'intenzione, diciamo, la scelta degli interlocutori era un po' legata da una parte a varie dimensioni istituzionali, cioè un sindaco, un europarlamentare, che peraltro è stato un sindaco, un presidente di regione, che peraltro è stato un sindaco, un parlamentare e l'informazione, cioè diciamo molti, e ovviamente la tua dottrina, quindi diciamo tutte le sfaccettature di un ragionamento attorno alla questione del voto. Io chiederei al sindaco Michele Guerra di intervenire. Io lascio libero, la mia è una moderazione solo di passaggio delle consegne, però è chiaro che il punto di fondo è perché i cittadini non vanno a votare e come possiamo coinvolgerli, come possiamo chiamarli a essere interessati a questo processo. Grazie Michele, a te la parola.
13: Grazie a te Filippo di questo invito, saluto Francesco Clementi, mi congratulo per questo libro e per averlo scelto nella collana delle parole controtempo del Mulino, perché come spiegava anche lui effettivamente il voto è qualcosa che sembra remare in direzione contraria rispetto a quello che è il dibattito collettivo attorno all'impegno, attorno al patto che la politica propone agli elettori. E devo dire che mentre leggevo il libro e quindi ripercorrevo quello che è un percorso che dalle origini del concetto di voto e attraverso le sue ritualità va a lavorare in maniera, come dicevi tu Filippo, anche teorica attorno al patto che si crea, ovviamente costantemente nella mia mente si faceva largo l'idea della depauperazione di una esperienza che è quella del voto e di una cultura che evidentemente si sta perdendo, l'idea di non essere più messi nelle condizioni di potersi sentire parte di una comunità, e quindi non esprimere il voto in qualche modo fa pensare a tante persone che tanto nulla cambierebbe se io quel voto lo esprimessi. Naturalmente ci sono dei livelli diversi, trovo molto interessante il fatto che Filippo abbia scelto in questo pomeriggio di chiamare figure che in questo momento stanno rappresentando questi diversi livelli. Nelle città, chi fa il sindaco lo sa bene, il rapporto con i votanti è un rapporto molto diretto. Vieni visto come qualcuno che condivide il loro spazio-tempo, vieni visto come qualcuno che abita lo stesso contesto e quindi in qualche modo si può andare anche al di là di quelle che sono le tradizionali differenze partitico-ideologiche, perché si può andare verso la persona. Quindi c'è l'idea di un patto di fiducia che incarna sicuramente anche il sindaco in quanto tale. Man mano che il livello sale, si complessifica la partita, si pensa che ci sia in qualche modo una distanza che si intromette tra il cittadino e chi lo deve rappresentare, ecco che invece cominciano a farsi largo quelle questioni fondamentali di condivisione di idee, di condivisione di visioni del mondo e quindi in qualche modo di valori che devono diventare l'oggetto di quel patto e l'obiettivo del voto. E qui la situazione secondo me si complica notevolmente. E mentre leggevo il libro, dal momento che spesso quando parliamo di astensionismo siamo tutti portati a puntare il dito contro l'elettore che non va a votare, mi chiedevo quanta sia invece la responsabilità nostra della politica, che in qualche modo non è oggi più in grado di costruire quel patto di fiducia, quella negoziazione di temi che deve riguardare l'azione del votare. Quindi quant'è che siamo noi che avendo imbarbarito il linguaggio, avendo creato un confronto che spesso gioca, e lo vediamo purtroppo nell'orrore del dibattito politico contemporaneo, gioca su contrapposizioni delle quali a un certo punto il cittadino si stanca, quanto non stia la politica cercare di recuperare questo terreno che si è andato perdendo. Ha fatto benissimo Francesco Clementi a partire con una immagine pop e di grande successo, qual è stato il film della Cortellesi, perché lì ti fa capire tante cose, cioè la voglia anche in quel caso delle donne di affidarsi a questo voto con fiducia. Oggi molto spesso l'elettore ti dice vabbè, scelgo questo perché è meno peggio dell'altro, tutto sommato in qualche modo la mia scelta va per esclusione. Ecco, quindi io credo che il libro porga anche alla politica un invito molto forte, quello di andare anch'essa alle radici del voto, della sua etimologia, del suo rito, della sua pratica, e di chiedersi se nella complessità di oggi, ivi compresi ovviamente i social network e le forme di comunicazione disintermediata, peggio ancora se poi aprissimo la parentesi dell'intelligenza artificiale, se ancora oggi c'è spazio per recuperare questa ritualità e questa cultura. Guardate, io mentre vi parlo qui di fianco è in corso un consiglio comunale, e io una delle cose che mi sento dire sempre dai miei consiglieri di maggioranza è: non costringeteci a fare soltanto i pigiatori, cioè quelli che devono venire in aula e quando la delibera arriva, visto che siamo maggioranza, schiacciano il pulsante. Ecco, dobbiamo riuscire a capire a tutti i livelli quali sono oggi gli esercizi che dobbiamo recuperare per restituire al voto quella sua forza identitaria e di fiducia. Devo dire che da questo punto di vista, da questa prospettiva, io credo che il libro di Clementi, oltre a spiegare ai cittadini cosa significa votare, lo spieghi in qualche modo anche alla politica, ed è una responsabilità che mi sentirei da questo punto di vista di assumere. Grazie.
10: Grazie Michele, grazie Sindaco. Io girerei, poi Daniela ovviamente dirà quello che ritiene, però partirei da questa suggestione, perché, scusami, siamo al Senato, Michele appunto nella sua stanza o comunque adiacente al Consiglio Comunale, che senso ha la, diciamo così, democrazia rappresentativa? Quanta responsabilità c'è, non solo genericamente della politica, ma della politica, come dire, di chi rappresenta le persone dentro questa crescente disaffezione? Cioè, sono delle macchine celibi i parlamenti, le assemblee municipali, che di fatto costruiscono disillusione, disincanto e distanza, oppure c'è un modo per in qualche modo trovare uno spariglio? Ti dico questo perché in questi giorni, andando un po' sulla rete per gli impallinati di politica americana, gira molto il video di John Ossoff, cioè un parlamentare americano che nelle audizioni, diciamo così, in cui griglia gli uomini dell'amministrazione Trump è particolarmente efficace, per cui anche il lavoro di commissione, che è uno dei lavori più negletti dell'attività politico-parlamentare in generale, delle attività nelle assemblee, diventa sexy, diventa qualche cosa che somiglia non soltanto a dei social, insomma alla ritmica, alla grammatica dei social, ma diventa anche un luogo di accountability in cui io, che devo rappresentare i cittadini, chiedo conto a te che ti candidi a rappresentare i cittadini nell'amministrazione e nel governo della nazione, e lo faccio pubblicamente e lo faccio nel luogo deputato. Allora ti chiedo, c'è una impossibilità, sono condannati i parlamenti a essere una macchina di costruzione del disincanto civile, oppure c'è una strada, lo chiedo a chi è cronista parlamentare e conoscitrice della politica da qualche po'.
14: Rispondo meglio alla prima domanda, poi anche alla seconda. Cioè, c'è una responsabilità anche in chi abita. Intanto buonasera a tutti e a tutti, grazie Filippo Sensi, indomabile senatore di questa Repubblica, grazie professore Clementi, indomabile invece scienziato della politica, che ci ha regalato un libretto meraviglioso, dopo ne parlo. Però voglio rispondere dritto a Sensi, perché mi sembra che questa sia un'occasione in cui siamo veloci e non ci diciamo cose diciamo troppo rituali, troppo settinate. Sì, ecco, troppo senza fare insomma cerimonie da ballerine, le quali possono essere capaci di fare gesti anche molto performativi. E poi perché lo ha già detto il sindaco Guerra, quanta responsabilità c'è in chi abita questi palazzi? C'è tanta responsabilità quanta uno se ne sente, perché altrimenti si può trovare tutte le attenuanti del caso e dire che una volta che uno viene eletto ha un mandato e risponde alla nazione intera e quindi può fare di quel voto quello che vuole, cosa che è perfettamente costituzionale ed è anche perfettamente comprensibile, nel senso che io non sono...
9: La famosa assenza di vincolo di mandato.
14: Eh sì, certo, io non sono, diciamo, schiavo dei miei elettori, però e quindi la Costituzione diciamo protegge dai sensi di colpa, se vogliamo, i senatori e i parlamentari che non vogliono sentirli. Però il professore Clementi, che fa un discorso che ci porta per mano come dei bambini, sembra un... non un dialogo platonico, un monologo platonico, perché Platone faceva... che ci porta dentro il rito del voto dai tempi dell'antica Grecia fino ai nostri giorni, ci porta mano a mano, perché siamo così, non possiamo non capire quello che sta dicendo. Ecco, ci porta con una grande semplicità, cioè semplificando per noi questo percorso, però dice tra le varie cose, perché è un tema complesso in cui non c'è un solo colpevole, non è l'assassinio sull'Oriente Express, ma ci sono un po' di elementi che hanno portato e che portano all'astensionismo. Io dirò per ultimo quello più importante, che capisco, essendo io forse la meno riformista dei presenti, dei convocati, mi concedo alcune... lo dico io, lo sto dicendo di me.
9: Non era un discrimine.
14: Infatti sono stata invitata, però insomma mi posso concedere alcune libertà. Però il tema di come si comportano gli eletti, allora prima c'è la legge elettorale, professore Clementi ne parlerà domani qui in questa sala, perché farà un'ennesima audizione su una legge elettorale che certamente non aiuterà la partecipazione al voto, ecco. Ma insomma, prima c'è la legge elettorale, una legge elettorale che non avvicina, io non sono una fanatica in sé delle preferenze, però i meccanismi che per avvicinare l'elettore all'eletto, l'elettore all'eletto sono parecchi, si possono scegliere e sono stati negletti, sono stati abbandonati forse per qualche ragione. Quando ero giovane io, anzi un po' dopo che ho cominciato a lavorare, perché ho cominciato a lavorare come cronista tanto tempo fa, si parlava di post-democrazie. Adesso non va più di moda, comunque sono rimaste le post-democrazie, cioè sono rimasti i paesi che hanno la forma, la corazza, l'involucro della democrazia, le elezioni, tutti i riti della democrazia, ma nella sostanza non sono democratici. Non sono ancora dittature, non sono ancora democrature, ma insomma nella sostanza non lo sono. E questo è il tema degli ultimi 30 anni, e siamo andati così. Quindi, da una parte c'è sicuramente la legge elettorale che produce segreterie di partito che producono liste bloccate o comunque autobloccate e quindi magari, ecco, la vicinanza tra l'eletto e l'elettore non è forte. Ma soprattutto c'è poi la responsabilità dell'eletto, il quale non è, e lo dice benissimo il professore Clementi, il quale non è schiavo di chi lo ha, anzi è libero, per Costituzione, libero da quell'elezione, però deve rendere conto, e un rendere conto è una cosa continua, un rapporto continuo tra chi ti ha eletto, ispirando la parola che usa tantissimo, credo ho visto la parola più usata in questo libro è la parola fiducia. Il tema della fiducia è importante, non è una formula per cui io ti dico come funziona. La fiducia è una cosa che ha a che vedere con l'empatia, con l'onestà, ma tutte cose che dico con la minuscola, con la correttezza dei comportamenti, è un insieme che poi è il fare politica. Questo sì, io non sono esperta perché non sapendo fare politica faccio la cronista politica, e quindi di questo parlerai tu assolutamente, e poi normalmente non sapendo fare politica posso dare anche tanti buoni consigli, tanto insomma non posso dare cattivi esempi, e però ecco, quanta responsabilità sentono gli eletti, quanto riescono a spiegare quello che fanno, perché il tema non è ascoltare, lo scrive anche qui molto bene il professore Clementi, il tema non è farsi guidare dal popolo, è tutto il contrario. è guidare le persone, ma non guidare il popolo come la democrazia diretta, che come diceva quel nostro amico è diretta perché c'è qualcuno che la dirige. No, farsi, insomma, capirsi tra elettori ed eletti, ma portare gli elettori anche a fare dei passi a cui non avevano pensato. La politica è questo, la capacità politica è questo. Faccio un esempio, proprio perché il mio tasso di riformismo è basso rispetto a voi, posso dire sinceramente, la questione ucraina in questo paese è esattamente questo. È un tema molto impopolare, lo è stato dall'inizio, anche se ci siamo illusi di altro, come è impopolare la spesa delle armi, ma se la politica e i politici e le politiche non si mettono lì a spiegare di cosa stiamo parlando, continueremo a coltivare questa distanza e poi arriverà qualcuno, è già arrivato, che raccoglierà
15: un generale, guarda
14: caso. Un generale, esattamente. Arrivano, bene o male che non è un colonnello, ma intanto è un generale, insomma, ecco. Arriva e raccoglie questo consenso. Sapete che cosa c'è? È che gli elettori non devono essere trattati come degli adolescenti, perché se la politica racconta delle balle agli elettori e quindi li tratta come degli adolescenti, quelli che fanno si comportano come degli adolescenti e credono alle favole. E in questo senso, secondo me, la responsabilità della classe politica, guardate che non c'è solo la classe politica, perché non ci sono solo i parlamentari, c'è tutta l'imprenditoria italiana, che noi non siamo abituati a chiamare classe dirigente, e invece quella che dirige di più il paese, sapete, lo dirige tantissimo, l'abbiamo visto negli anni 20 del 1900. Quindi diciamo che è una parte importante della classe dirigente di questo paese. E anche lì, se non c'è questo lavoro di confronto, è una fatica, una faticaccia. E io ho accolto, dico ancora due cosette piccole, non voglio farla lunga, ma mi ero appuntata tante cose perché questo libro, fingendo di essere semplice, ti porta nella complessità del tema di cosa significa fare politica, no? Perché poi c'è il tema della cittadinanza. Se tu, il voto è proprio l'espressione, la causa e l'effetto della cittadinanza. Ma se tu questa cittadinanza non la coltivi e non la vedi come tale, se alcune centinaia di migliaia di cittadini in questo paese sono cittadini ma non sono cittadini, resteranno cittadini e non cittadini. Il tema della cittadinanza piena è un tema grandissimo che si tende a sottovalutare o a pensare solamente nei momenti elettorali, quando fa comodo. E secondo me è normale, voglio dire, il consenso è importante. Il consenso non è una brutta parola, perché è la democrazia, si fa col consenso, senza consenso è un'altra cosa. Però insomma il consenso è un lavoro di lungo periodo, non è una cosa che si fa diciamo a cicli elettorali, altrimenti succede quello che sta succedendo in questo paese negli ultimi diciamo 10 anni. Un partito come la Lega che arriva al 30%, prima c'era Matteo Renzi che è arrivato addirittura al 40%, sono elezioni diverse ma ci siamo capiti, poi c'erano i 5 Stelle che sono arrivati al 30%, insomma che ci sono fiammate populistiche che poi non lasciano sul terreno moltissimo, a volte molto poco, per lasciare, diciamo, per riversarsi in altre forze politiche o in altri generali, appunto per fortuna non colonnelli, che fin qui che fanno questo lavoro, cioè di arruffare il popolo e il populismo. L'ultima cosa, un paio di ultime cose, ne ho molte da segnalare. Questo però significa che il cittadino, la cittadina vanno inclusi. Il lavoro che fanno i sindaci, che abbiamo alle nostre spalle in questo momento, ma dico anche alle nostre spalle intendo la politica, perché se non ci fossero i sindaci e le sindache in questo paese, il tessuto di questo paese sarebbe un'altra storia. Non lo dico per suonare il violino a Guerra e a Gori, ma è lì, diciamo, il contatto diretto, è lì. Beh, non voglio dire niente, perché se penso a Gori e ai momenti che ha passato da sindaco mi commuovo, insomma, perché immagino, eravamo tutti insieme, noi che ci vaccinavamo eravamo tutti insieme a cercare di salvarci l'uno con l'altra, no? Ecco. E allora, dicevo, il lavoro di prossimità è una bestia complicata, ma non c'è una scorciatoia. Ma io dico che è proprio il lavoro della democrazia, perché, vedete, mi sono appuntata il fatto che l'ultima volta nel Movimento 5 Stelle, proprio perché non sono tanto riformista, volevo essere chiara nelle mie ultime cose, diretta, il Movimento 5 Stelle ha preso un sacco di voti nel 13, tantissimi nel 18 e un bel po' meno nel 22. Comunque la coincidenza è che nel 2013, con il massimo del Movimento 5 Stelle, col picco massimo che hanno ricevuto, c'è stato anche, diciamo, l'ultimo, la più alta percentuale degli ultimi anni del voto politico in Italia. È stato il 75% nel 13, il 72%, quasi 73% nel 18, il 64% nel 22, il 64%. Questo per dire che cosa? Che anche a questo centrosinistra, che un po', diciamo, ci sta a cuore, il giusto, per chi ci deve lavorare, il giusto, dobbiamo fare sempre il sacro vero prima del centrosinistra. Anche questo centrosinistra deve sapere che, per esempio, quel popolo che ha tanto a che vedere col populismo, e anche quei partiti che hanno tanto a che vedere col populismo, parola che io penso il professore, scusami, il professore Clementi usa una sola volta in questo, una con grande attenzione, con una parsimonia, perché effettivamente è una parola troppo usata, un po' abusata. Ecco, la politica è anche la responsabilità di non rovesciare queste masse popolari, queste, diciamo così, fuori dai propri confini, e magari di non regalarli ai generali e poi ai colonnelli. Ecco, io penso che questa è una faticaccia. Ho parlato prima dell'Ucraina, avete capito come la penso, però è una faticaccia che la politica che vuole mantenere la comunità alla democrazia deve fare. Ultime due notazioni. Forse ne faccio una sola, ma insomma, perché mi rendo conto di essere andata lunga. Però sopra di tutto questo di cui stiamo parlando, c'è altro che un verbo controtempo. Questa collana parole controtempo è bellissima. Credo che questo libro debba andare nelle scuole. Dovresti prepararne una versione, un reading, una cosa, un format per mandarlo nelle scuole, perché dobbiamo farlo leggere ai nostri figli, perché dobbiamo fargli ricordare che appunto la democrazia è una manutenzione continua e tutte cose che tu dici giustissimamente. Però dietro il fattore disgregante della comunità ci sono tutte le cose che ci siamo detti, la politica che non si è comportata bene, il popolo che si lascia andare, insomma, tante cose. Insomma, io non sono neanche per essere troppo indulgente nei confronti dell'elettore. L'elettore non ha sempre ragione, però bisogna spiegare bene. Ma dietro che cosa c'è? Scusate, c'è il capitalismo della sorveglianza, cioè, esagero, a detta grossa, però levate peso. C'è un sistema economico e di controllo che ti vuole disgregato, che ti vuole sui social, che non ti vuole comunità. Ora Musk può tranquillamente raccontare che ci sono i riot a Londra. I riot non ci sono, ma la gente non apre la finestra, per capirci, e non dice che non sono quei riot che racconta Musk. Ho esagerato, naturalmente, perché poi i riot a volte ci sono anche. Però dietro c'è un sistema economico che ci vuole divisi, perché spendiamo meglio divisi, spendiamo di più. E allora è chiaro che è una parola votare, diciamo, fare comunità adesso, no? Perché tu giustamente fai diventare il voto come il simbolo per eccellenza, non la conclusione, però insomma il simbolo per eccellenza dell'essere attivisti, dell'essere, a me società civile non piace, società organizzata, perché la società civile ha combinato tanti disastri, almeno quanti la politica, per cui la società organizzata, la società che si organizza e che entra, diciamo, nella gestione di un po' di cose della società, Però appunto dietro noi abbiamo questa forza disgregante fortissima, lasciamo perdere le globalizzazioni, lasciamo perdere quello che... E quindi è davvero controtempo fare comunità, perché significa in qualche maniera, non dico rivoluzionare, ma un po' scalfire quelli che ci vogliono sui social. Ma com'è possibile che oggi i nostri politici si facciano le sfide virili, penso, non lo so, si vogliano sfidare per cose, non so, si menano, non ho capito se si menano, no.
15: Nuotano.
14: Meno male, si meneranno pure a un certo punto, se non perché vogliono stare sui social, perché io sfido chiunque, magari un gruppetto di persone che si va a guardare quella gara di nuoto la trovi pure, ma sfido chiunque, ma è tutto per i social, quanto contano questa cosa, ecco, quindi il voto è un'arma, diciamo, dolce, gentile, civile, non violenta, non voglio dire pacifista perché è un'altra parola un po' confusa, che può essere confusa, per lottare contro chi ci vuole tutti separati. E quando il professore Clementi, davvero l'ultima cosa che dico, quando il professore Clementi parla di democrature, di perdita della democrazia, questa roba, la perdita della democrazia arriva prima che vincano forze politiche che davvero non sono democratiche e che provano a prendere a

0: il luogo più disincarnato della rappresentanza, e cioè una specie di aeroporto di Orly, con grande rispetto, che è il Parlamento europeo, fatto di voti istantanei, quasi incomprensibili per qualsiasi altra assemblea elettiva, in una velocità micidiale, con uno studio dietro dei dossier che forse non ha pari nelle assemblee elettive, e però con un'idea di Bruxelles, cioè quando uno deve dire l'antonimo del popolo, del cittadino, nella retorica anche molto populista, diciamo, che noi ingeriamo, di cui facciamo scorpacciate, Bruxelles è il luogo più remoto e più lontano rispetto alla partecipazione dei cittadini, insomma, le solite cose ci diciamo. Allora, ti volevo chiedere, Giorgio, da questo punto di vista due cose, ma tu poi ovviamente dirai le tue riflessioni. Uno, la questione dell'accountability, che in qualche modo richiamava Daniela, ma non solo, e cioè come si restituisce, come si rende conto del lavoro che si fa come eletto, tanto più in una versione così disincarnata come quella di Bruxelles. Qui tra noi c'è Claudio Marinali, che è un nostro consigliere, non solo, municipale, che quindi è invece dentro le cose e quindi chiamato ogni giorno a dare le risposte straconcrete che Michele declina a Parma, ovviamente, no? Che vuol dire un viadotto, uno snodo, un intervento, eccetera, no? Quando uno dice la prossimità più prossima. La prima domanda riguardava l'accountability. L'altra cosa è ovviamente il vuoto che evocava Daniela, cioè a dire voto vuoto, fammi fare un'assonanza, il sottovuoto spinto, e cioè come tutto questo patto di fiducia, questa relazione sia sospesa su un abisso che Daniela poi declinava nel capitalismo della sorveglianza, nelle grandi piattaforme, cioè in una spinta a rendere vano oppure in qualche modo a indirizzare diversamente questo carburante della democrazia o di altro, chissà, che è il voto. Quindi ti sollecito così, ma poi ovviamente a te la palla.
1: Grazie Filippo, buongiorno, buonasera a tutti, grazie a Francesco, a Daniela, a Michele. Ho trovato molto interessante e piacevole la lettura del libro, diciamolo subito. Anch'io sono d'accordo con Daniela Preziosi che l'apparente semplicità invece ha una sua densità che sollecita molte riflessioni, già ne sono state proposte diverse. Provo prima a rispondere sulle sollecitazioni di Filippo, la seconda non l'ho tanto capita, devo dire.
0: Neanche io, Giorgio.
1: Nella complessità della formulazione. Ma la prima sì, e ovviamente si capisce che è un po' più complicato che non rendersi presenti e responsabili di fronte ai propri elettori di quanto non accada ai sindaci. I sindaci sono lì sotto gli occhi dei cittadini, li incontri per strada, sai dove lavorano, dove sta l'ufficio, le opere si vedono o non si vedono se non sono fatte, e quindi l'accountability di un sindaco è molto più immediata. Io ho fatto quelle esperienze per 10 anni ed è stata probabilmente una delle cose migliori e più gratificanti della mia vita, nonostante i momenti difficili, ma lo consiglio a chiunque. E oggi sto facendo un'esperienza che è esattamente all'opposto, cioè la più remota dalla possibilità di essere incontrato, toccato, ascoltato in modo diretto dai cittadini che ti hanno votato. Diciamo, l'unica cosa che le accomuna queste due esperienze dal punto di vista del voto è che sono entrambe deleghe nominative, cioè il sindaco mette la sua faccia e il suo nome sulla scheda elettorale e io sono stato eletto in una tornata elettorale in cui le preferenze c'erano e contavano. Io, pur essendo sesto nella lista elettorale del PD nel nord-ovest, ho raccolto più di 200.000 preferenze ed è per questa ragione che sto a Bruxelles, se no non ci sarei andato. E su questo poi magari torno, perché credo che abbia parecchio a che fare con la crisi della rappresentanza. Detto questo, invece, sono molto lontano e mi occupo di cose che ovviamente più difficile spiegare. Mi sforzo di farlo, che vi posso dire? Cerco di farmi divulgatore a volte dei temi europei, quindi anche al di là di quello che seguo personalmente, la mia

0: presenza sui social, in particolare su Instagram, dove sono, che è un mezzo, insomma, che si presta ad accogliere dei video, dei filmati, è spesso di carattere divulgativo. Vi spiego cosa sta succedendo a Bruxelles, di che cosa ci stiamo occupando, quali sono i problemi, quali sono le posizioni. Torno a fare quello che ho fatto quando avevo 20 anni, cioè un po' il giornalista, al di là dell'impegno militante da parlamentare. Ovviamente questa cosa è più approfondita quando invece racconto dei dossier di cui mi sono occupato personalmente, e questo lo faccio con una certa frequenza. L'altra cosa è che scrivo personalmente una newsletter che una volta al mese restituisce anche qui più in modo puntuale il mio lavoro. Insomma, non si occupa solo del mio lavoro, anche in questo caso, magari affronta dei temi di carattere politico più generale. Se vi vengono delle idee migliori di queste, io sono pronto ad accogliere, perché mi pongo il problema di come ritornare a chi mi ha dato un voto. E poi, diciamolo, faccio nel tempo che mi rimane. Io torno da Bruxelles o da Strasburgo il giovedì sera. Il venerdì e il sabato sono giornate che io spendo in gran parte sui territori, e quindi incontrando le comunità politiche o visitando le imprese o andando dove mi segnalano dei problemi. E quindi in questa fetta d'Italia che comprende dalla Valle d'Aosta, la Lombardia, la Liguria e il Piemonte, cerco di essere fisicamente presente il più possibile. Detto questo, il fatto di essere stato eletto con una crocetta, o anzi, in quel caso hanno dovuto scrivere il nome, non bastava una crocetta, secondo me fa molta differenza. Cioè, io penso che il tema di cui si dibatte molto in questo periodo, cioè preferenze sì, preferenze no, sia rilevante. E il fatto che il Parlamento oggi in carica sia stato in gran parte eletto su liste bloccate, e anche per quello che riguarda i collegi uninominali, eletto in collegi di dimensioni tali da rendere il contributo puntuale del singolo candidato all'uninominale non così importante, tra l'altro con dei trasferimenti da territorio a territorio, politici di residenti in una città, candidati in tutt'altro luogo, eccetera. Questa cosa, secondo me, ha allontanato molto, e ormai questo è la forma della politica da diversi anni a questa parte. E quindi, lo dico subito, al netto di tutti i problemi che certamente si portano dietro, io sono molto favorevole invece a ripristinare le preferenze. Sarei favorevole ovviamente anche a collegi uninominali piccoli, a tutte le forme che consentono di stringere la distanza tra l'elettore e l'eletto, e di conseguenza a rendere legittima, oltre la verifica del fatto che la fiducia riposta in quel nome, in quella persona, sia stata ben riposta. Non c'è accountability se non c'è investimento, se non c'è delega, se non c'è fiducia riposta in quella persona. E siccome in questo caso gli elettori si ritrovano assemblee che sono in gran parte scelte dai segretari dei partiti, è difficile aspettarsi che ci sia un grande investimento in termini di fiducia. Tornando più in generale al libro di Francesco, a me pare che lui, insomma, è molto affascinante anche il modo in cui ricostruisce l'origine del voto, il suo significato originale, quello di, appunto, di impegno reciproco. Io mi impegno con te, se ricordo bene, Francesco,
1: Esatto.
0: scrivi, com'è nel voto che si fa ad una santa o ad un santo. Quindi io ci metto la mia parte, mi impegno a fare questa cosa se tu in cambio ne fai una per me. Questa reciprocità è secondo me molto, molto importante da richiamare, perché contiene il fatto che da parte dell'elettore non ci siano solo diritti, ma anche responsabilità e doveri. Ora, questa ultima accezione è per me abbastanza evaporata nel tempo. Poco mi impegno, tanto mi aspetto, e se quello che mi aspetto, perché molto mi è stato promesso, non arriva, sono anche facile a ritirare la mia fiducia, e la prossima volta voto per qualcun altro, per chi me la racconta più grossa. Ovviamente mi sono interrogato come tutti voi e come tanti altri sul perché dell'astensione e sicuramente una delle ragioni è quella di deriva dal fatto che gli elettori pensano, anche a ragione secondo me, che il loro voto conti abbastanza poco, che le cose non cambino quanto gli è stato promesso che sarebbero cambiate. E più la politica si fa estrema ed è iperbolica nelle sue promesse di cambiamento, di palingenesi, eccetera, tanto più è facile che ci sia delusione. E quindi molto, secondo me, molta della responsabilità risiede nelle false promesse che vengono proposte all'elettorato ad ogni tornata. Io vi devo dire la verità, quando ho fatto il sindaco ho personalmente scritto dalla prima all'ultima parola il programma elettorale col quale mi sono presentato, ovviamente era il frutto di un lavoro molto più corale, non è che me lo sono inventato da solo, però l'ultima redazione di quei programmi è uscito dalla tastiera del mio computer e non ho mai scritto una cosa che io in quel momento non pensassi in buona fede di riuscire effettivamente a fare. Poi non ho fatto tutto e quindi qualcuno è venuto a dirmi ma però avevi promesso che avresti fatto questo e quest'altro, ma io quando l'ho scritto ero convinto che l'avrei effettivamente fatto. Invece ho proprio la sensazione che tante cose vengano dette sapendo perfettamente che mai si avvereranno, e quindi questo alimenta disillusione di tornata in tornata, anche perché alla politica secondo me tendiamo forse a chiedere troppo, cioè abituati all'immediatezza di tante relazioni che il digitale facilita, torniamo tutti sempre un po' sui social, ma credo che siano coprotagonisti di questa storia, ovvero ad una dimensione in cui io posso tranquillamente scrivere alla Presidente del Consiglio o a un segretario di partito e ottenere magari anche la risposta e la reazione. Mi aspetto che la politica possa, che il mio voto possa generare chissà che cosa. In realtà la politica governa soltanto una parte della realtà e in Italia credo meno che in altri paesi del mondo per le caratteristiche che ha il nostro Stato, il suo debito, la dimensione della leva fiscale che si può effettivamente attivare con una legge di bilancio. Quindi tanto mi aspetto, poco vedo e di conseguenza penso che serva veramente a poco il mio voto e che sia poco influente. Ho già detto due cose, quindi il fatto che io non possa scegliere i miei rappresentanti, il fatto che io abbia incontri tante promesse a cui non corrisponde uguale realizzazione. Ne aggiungo due che Francesco non cita e mi interessa sentire da lui perché ha scelto di non farlo. Il primo è la polarizzazione del dibattito, cioè viviamo in un paese in cui il dibattito è molto acceso, molto polemico, su toni molto elevati, caratterizzato da un difetto di legittimazione reciproca tra le parti che si contendono il governo del paese, quindi è sempre un allarme fascismo che si contendono il governo del paese. Quindi è sempre un allarme fascismo da una parte e dall'altra parte ci sarebbe un allarme comunismo, comunque c'è stato finché Berlusconi è stato in vita, ha raccolto voti dicendo che sennò sarebbe successo il disastro e si sarebbero mangiati i bambini. Ma anche nel giorno per giorno, Daniela ne è testimone perché ne scrive tutti i giorni, insomma la scelta di parlare preferibilmente alle proprie curve anziché parlare ad un paese che tutto sommato chiede normalità, chiede sicurezza, chiede anche toni più bassi. Io penso che la polarizzazione estrema sia una delle ragioni del mancato riconoscimento nel gioco della politica a cui si deve la scelta a un certo punto di smettere di votare. Il secondo tema è la crisi dei partiti, che sono stati per una lunghissima stagione della vita democratica del nostro paese, i contenitori ma anche i veicoli, i vettori della partecipazione. Era un altro mondo, cioè, i partiti erano delle sorte di chiese, c'erano le ideologie, ma sicuramente c'erano le ideologie, ma sicuramente la loro dimensione ideologica da una parte e organizzativa dall'altra, la capillarità della presenza dei partiti nella vita dei territori, dalle sezioni, circoli, quello che era, secondo me era un fattore fondamentale della promozione della partecipazione al voto. Noi siamo passati all'inizio degli anni 90 dentro una distruzione di quell'impianto e quello che ne è scaturito, anche se ci sono nuovi partiti, nuove organizzazioni di costruzione del consenso, non è in alcun modo paragonabile. Cioè oggi i partiti sono liquidi, non hanno presenza territoriale significativa, non accompagnano la vita delle persone comuni, sono semplicemente luoghi in cui quella militanza residua che ancora si riscontra trova modo di accasarsi, ma non sono per dimensione, presenza, penetrazione nella società minimamente riconducibile a ciò che era. E quindi mi interessa su questi due temi, polarizzazione, crisi dei partiti e, se vuoi, Francesco, anche preferenze e non preferenze, sapere cosa ne pensi. Aggiungo due ultime considerazioni. La prima riguarda l'astensionismo involontario, che noi spesso trascuriamo e che invece ha una rilevanza quantitativa molto estesa. C'è una ricerca di Ipsos del 2000, dell'anno scorso, mi sembra, che riprendeva un libro bianco promosso dal governo Conte 1, c'era D'Incà ministro, che quantifica nella misura di 9 milioni le persone che sono state che per diverse ragioni non hanno potuto andare a votare. Ora, 9 milioni sono tante, sono il 60% di quelli che si sono astenuti. E sono divisi così, erano divisi così, 4 milioni e 9 di elettori fuori sede, a cui non era data la possibilità di votare, perché erano lontani dalle città dove invece avrebbero potuto farlo, e 4 milioni e 2 di anziani, disabili, persone che hanno problemi fisici proprio per accedere ai seggi. Al problema del voto fuori sede mi sembra che si sia posto finalmente rimedio, quindi non ne parlo, però dovremmo assistere, in teoria, se queste ricerche erano fondate, ad un recupero di partecipazione da parte di coloro che a questo punto potranno esercitare il loro diritto costituzionale anche stando a qualche ora di distanza da casa. E invece l'altro è un problema che permane, e insomma, secondo me ci possiamo mettere un po' la testa, ci sono forme di anticipazione del voto, forme di voto postale, forme di voto per delega, non lo so, però è un dato di fatto che più di 4 milioni di italiani dicono di non aver potuto votare per un impedimento di natura materiale, e quindi non è una scelta quella di non andare a votare, ma un vincolo. L'ultimo tema è sull'informazione, cioè io sono convinto che tanta gente non voti perché non è adeguatamente informata, educata, perché poi parlo di informazione, ma anche c'è un tema proprio di educazione a stare dentro, a esercitare la cittadinanza, e non gliene frega niente, quindi l'informazione a cui accede è un'informazione di bassa qualità, è l'informazione tendenzialmente dei social, e io penso che, insomma, che questo sia un pezzo del ragionamento, cioè se noi avessimo capacità di educazione di produrre buona informazione, ovviamente c'è una rappresentante del mondo informazione che riterrà giustamente che i giornali fanno la loro parte più che dignitosamente e avrebbe ragione nel sostenerlo, però mi rendo conto che l'impronta della stampa e dei media che si occupano con qualità, professionalità di politica è un'impronta molto limitata, cioè non arriva a un sacco di gente. E questa stessa massa di cittadini, di potenziali elettori, è per contro molto esposta alla manipolazione delle informazioni. Tutti i giorni incontra delle informazioni palesemente false, palesemente distorte, e da lì trae le proprie convinzioni. Quindi io non credo che possa esistere una democrazia compiuta se il corpo elettorale non è adeguatamente informato, consapevole e messo nelle condizioni di esercitare i propri diritti e doveri. E purtroppo la realtà è diversa da questo schema teorico, ed è secondo me parte del problema che ci troviamo a discutere.
1: Grazie Giorgio, ti ringrazio. Intanto saluto il senatore Dario Parrini che è arrivato. So che Michele Guerra deve lasciarci di qui a brevissimo, però volevo approfittare della finestra di pochi momenti che ha Antonio De Caro, che ringrazio moltissimo per essersi riuscito a collegare in una giornata veramente molto difficile per la sua responsabilità di presidente della Regione Puglia, tra Ilva e tra il Gargano, diciamo così. E Antonio, io non ti chiedo altro che non una testimonianza. Abbiamo parlato di tantissime cose attorno al voto e stiamo un po' girando attorno all'astensionismo. Stiamo un po' girando di fronte al fatto che che i cittadini non vanno a votare, quindi dando varie responsabilità tra gli eletti, tra il sistema in generale, le grandi piattaforme tech, però insomma. Che siccome sei uno dei più votati in Italia, sia quando sei stato europarlamentare, sia quando sei stato sindaco di Bari, sia adesso che sei presidente della regione, non mi permetto di chiederti un segreto, però sicuramente ti chiedo che tipo di responsabilità ti senti nel mantenere ingaggiate le persone, diciamo nella buona e nella cattiva sorte, come quella di queste ore nella tua regione. Grazie.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito e un saluto a tutti. Filippo, certamente quando arriva un consenso importante senti anche la responsabilità. Mi è capitato qualche volta, in particolare alle europee, ma anche alle regionali ultime, che il consenso è andato anche oltre le aspettative. Questo ovviamente mi fa sentire più responsabile, ho sentito maggiormente la responsabilità e come ho detto il giorno che sono stato eletto Presidente della Regione, sarò il presidente di tutti, nel senso che sarò anche, forse soprattutto, il presidente di chi non mi ha votato, perché se non mi hanno votato non è colpa loro, mi sarò spiegato male io, dico spesso, no? Quantomeno mi sono spiegato male, o non ho incrociato i bisogni, le aspettative della mia comunità. Io credo che l'astensionismo sia legato alla mancanza di fiducia qualche volta, delegare qualcuno a risolvere i problemi, ad affrontare i temi della quotidianità delle persone, spesso viene visto anche come un modo di andare a votare e non avere poi il riscontro dall'altro lato. Tant'è vero che quando c'è stato il referendum, no, che citiamo tutti, quello sulla riforma della giustizia, lì il cittadino ha sentito che contava ed è andato a votare, indipendentemente da quello che ascoltava comunque dalla televisione, si è fatto una propria opinione ascoltando più posizioni e poi ha scelto di andare a votare, perché in quel momento probabilmente non stava delegando nessuno, era lui che sceglieva, sì o no, decideva che cosa accadeva. Il problema è un problema di rappresentanza a tutti i livelli, in particolare credo la rappresentanza a livello parlamentare, io lo cito spesso perché è l'unico caso in cui il cittadino non può scegliere il proprio rappresentante, perché mettendo una croce su quel simbolo, sta scegliendo sicuramente dei valori, degli ideali, un modo di concepire la politica, di guardare al futuro, di programmare il futuro del nostro paese, però di certo non sta scegliendo la persona che magari incarna meglio la possibilità di rispondere a quelle che sono le esigenze, le aspettative, pure i sogni di una comunità, che poi credo che per tutti noi che facciamo politica la parte più bella della politica stessa, e quindi c'è una maggiore disaffezione al voto quando non puoi esprimere nemmeno la preferenza, puoi scegliere valori e ideali di un partito, ma non ti puoi scegliere la rappresentanza. A me è capitato qualche volta di ricordare che c'era un parlamentare del Movimento 5 Stelle che si era addirittura ritirato, se non ricordo il nome, non me lo ricordo, ma non se lo ricordo nemmeno quelli che l'hanno eletta a Pesaro. Quella persona era di Pesaro, si era candidata a Pesaro. A un certo punto, siccome scoprono dal movimento, io non lo sapevo nemmeno che si potesse fare un'operazione bancaria facendo un versamento, poi c'è qualche ora di tempo per ritirare il versamento. Lui faceva il versamento, stampava il foglio del versamento e lo presentava al movimento. Poi nelle ore successive ritirava nuovamente i soldi, quindi non ha mai pagato. Scoperto durante la campagna elettorale, dichiara: io mi ritiro. Poi, come sappiamo tutti noi, non ci si può ritirare da una competizione elettorale. È stato eletto, cioè ha vinto quello all'uninominale. Perché hanno scelto un simbolo, non sapevano nemmeno che stavano votando uno che aveva fatto una figuraccia, perché se l'avessero saputo probabilmente col voto di preferenza quel voto non l'avrebbe preso. Ora, io credo che le preferenze siano almeno un modo per, non dico per avvicinare definitivamente i cittadini alle elezioni, ma almeno un modo per permettergli di scegliersi una persona a cui chiedere conto, no? Spesso dico che il parlamentare, non è, l'ho fatto anch'io il parlamentare per 2 anni, non è che lo fa per cattiveria, non stare dietro alla porta dell'elettore, è che proprio alla fine non serve per essere rieletto, nel senso che conviene molto di più stare dietro la porta del capo del partito, in alcuni partiti, in quelli più democratici come quello a cui sono iscritto io, stare dietro la porta del capo corrente, cioè hai più certezza di rientrare nei posti, nei primi posti dove poter essere eletto. E molti dicono, però le preferenze sono sinonimo di corruzione, ho capito, ma allora cambiamolo dappertutto, perché nei municipi, nelle circoscrizioni si vota con la preferenza, al comune si vota con la preferenza, alla regione si vota con la preferenza, al Parlamento europeo si vota per la preferenza, con la preferenza, l'unico posto dove non si vota con la preferenza è il Parlamento italiano. Credo sia arrivato il momento invece di restituire la possibilità ai cittadini di scegliersi nell'ambito di quel partito dove ritengono di ritrovarsi come valori, ideali e come prospettive di futuro, di scegliersi anche la persona che meglio può rappresentare quelle idee e quei valori. Io non lo so come si fa a ottenere tante preferenze, io ho provato sempre a metterci la faccia anche nei momenti più difficili. Pensate che ho aumentato l'IRPEF, non mi era mai successo nella mia vita di amministratore, pure amministro da tanto tempo, ho usato la leva fiscale, ho pensato, io non ho mai dato, come dire, molta valenza ai sondaggi, perché quelli statistici sono veri, perché poi quando mi sono candidato molte volte si facevano i sondaggi e il risultato finale rispecchiava un po' quelli che erano i sondaggi, però ho sempre preferito il sondaggio fatto per strada, quando sto per strada, quando vado a prendere il caffè la mattina, soprattutto quando facevo il sindaco, a seconda di come mi toccavano, mi tiravano la giacca o la camicia, capivo se stavo lavorando bene o meno, soprattutto nel periodo delle pedonalizzazioni, quando realizzavo le piste ciclabili o tariffavo la sosta delle persone, dei cittadini, mi accorgevo da come davvero mi toccavano fisicamente nel bar. Però devo dire, questo sondaggio, l'ultimo che mi vede tra il primo governatore, come preferenza da parte dei cittadini della regione, penso abbia una valenza, perché io anche nel momento più difficile non ho mai interrotto il rapporto con i cittadini, anche nei momenti in cui devo prendere decisioni che sono decisioni difficili, vi assicuro che mettere la mano nella tasca dei cittadini è la cosa più difficile che può fare la politica. Io ho provato a spiegarlo, ho spiegato le motivazioni, ho detto perché l'ho fatto, ho detto che proverò col tempo, attraverso anche un sistema di controlli incrociati, ad abbassare la spesa, a cercare di recuperare altre risorse per abbassare l'IRPEF poi nei prossimi anni. Probabilmente la trasparenza paga la trasparenza, paga il rapporto diretto con i cittadini. Il populismo può pagare una volta, può pagare due volte. Io distingo sempre i politici tra i populisti e i riformisti, ora non per usare termini legati a correnti di partito, ma ci sono i populisti che sono quelli che individuano un problema e cercano di scaricarlo e fanno una campagna elettorale così, trovano un nemico, no? Prima era l'Europa, adesso per una parte della politica non è più nemmeno l'Europa, poi diventa l'immigrato, c'è sempre, la colpa è sempre di qualcuno, e poi ci sono quelli che invece cercano di governare facendo le riforme. Io non ho mai trovato a problemi complessi, forse perché come dire, da ingegnere ho l'abitudine di affrontare, di cercare di capire anche la complessità dei problemi. Non ho mai trovato a un problema complesso una soluzione semplice. A problemi complessi, a meno che non c'hai fortuna, devi sempre cercare di trovare soluzioni complesse. Quelle soluzioni devi spiegare, alla lunga paga, perché la credibilità, il fatto che hai spiegato, alla lunga paga, no? I cittadini, gli elettori non sono stupidi, molti commettono l'errore di credere che i cittadini sono stupidi. Quando perdiamo le elezioni diamo la colpa ai cittadini che non ci hanno capito, quantomeno, come ho detto prima, non ci siamo spiegati, non è colpa dei cittadini e degli elettori. E quindi io credo che per riavvicinare l'elettorato al voto sia importante dimostrare credibilità, somigliare a quello che diciamo, perché se poi diciamo delle cose e ci comportiamo in maniera diversa rispetto a quello che diciamo, è chiaro che non siamo più credibili. A quel punto i cittadini dicono: devo andare a votare, uno vale l'altro, non uno vale uno, come diceva qualcuno, uno vale l'altro. A quel punto è preferibile non andare nemmeno a votare, perché non mi fido più di nessuno. Credo che lo sforzo più importante lo debba fare la politica, anche quelli che non sono venuti a votare alle ultime regionali hanno sicuramente perso un'occasione, ma credo che la colpa sia anche mia. Quelle persone non sono venute a votare perché probabilmente non le ho convinte a venire a votare, indipendentemente se votavano per me o meno, perché io ho fatto tutta la seconda parte della campagna elettorale nemmeno su di me, ma sulla necessità di venire a votare. Ho fatto uno spot elettorale cercando, non su di me, ma dicendo: votate chi volete, ma venite a votare, perché il voto è importante, non lo potete delegare. Entravo in un negozio, chiedevo una giacca blu, perché tutti dicono che vesto troppo sobrio, blu o grigio, e quello mi dà una giacca. Alla fine esco dal negozio che quello lì mi ha dato una giacca gialla. Chiedo un caffè e la signora al bar mi dà una birra. E quel giorno, cioè con quello spot, ho voluto dire quel giorno che non è che quando andiamo al bar o andiamo nel negozio facciamo decidere agli altri. E quando scegliamo dobbiamo scegliere noi. Il voto credo sia importante anche rispetto al colore di una giacca o al caffè da prendere al bar, e quindi ho provato a utilizzare anche lo strumento della comunicazione per convincere le persone sul fatto che venire a votare alla fine è importante, perché altrimenti non è che poi non decide nessuno, decidono gli altri, decidono quelli che poi alla fine vengono a votare.
1: Grazie Antonio, io ti insomma, mi immagino che sarai preso. Volevo chiedere, quindi staccati quanto puoi, senti quanto puoi, quanto vuoi, come sei messo. Michele, so che tu devi andare, ti lascerei uno spazio per un altro breve intervento, visto che gli altri sono stati tutti molto articolati, e poi lascerei alla concinnitas, alla brevitas del professor Clementi le conclusioni. A te Michele.
3: Grazie Filippo, scusatemi, io purtroppo devo tra poco staccarmi, però prendo spunto da quello che ha detto adesso Antonio e da un passaggio che c'è nel libro di Francesco Clementi, dove dice che, se ricordo bene, votare è lasciare una traccia di sé, cioè nel momento in cui io vado a votare, in quel voto esprimo qualcosa che mi appartiene, che è mio e lascia un segno. Ecco, quello che diceva Antonio prima, ma che diceva ovviamente anche Giorgio, è capovolto dall'altro lato, cioè per la politica lasciare una traccia di sé vuol dire permettere al cittadino di vedere qualcosa di concreto, come un segno lasciato nel terreno che dice: qui è passato quella persona e ciò che vedo è il segno che ha lasciato, positivo o negativo che sia, e quindi sulla base di questo io decido se seguire o no quella persona, se fidarmi o no di quella persona. Ecco, noi secondo me oggi abbiamo la sfida di comprendere dov'è questa traccia, dov'è che possiamo lasciarla e che cosa significa oggi riattivare quel desiderio di lasciare una traccia. È uno dei temi che mi ero segnato nel libro e su cui avrei chiesto a Francesco Clementi magari di dire qualcosa. Mi spiace doverla lasciare a voi, ma credo sia un qualcosa che è tornato nei vari interventi. Ogni tanto, in questa situazione un pochino più liquida che viviamo, un pochino più dissolta nelle relazioni che purtroppo affrontiamo ogni giorno, credo che quel tema della traccia sia qualcosa che ci interroga con molta potenza.
1: Grazie Michele, ringrazio anche te moltissimo. Io, a me piace anche l'idea del voto come traccia di sé senza accento, ma lascio a Francesco le conclusioni.
4: No, intanto non ci sono conclusioni, ma innanzitutto dei grandi ringraziamenti per il vostro tempo, per le vostre parole, che la vostra cura e attenzione con cui avete seguito il libro, a partire evidentemente dal senatore Sensi, da Filippo Sensi. Tre cose molto, molto rapide, così come spigolatura alla luce dei vostri interventi, che vi ringrazio molto. Parto dalla fine, a partire da, appunto, dal sindaco Guerra. Michele, hai ragione perfettamente, la politica è lasciare un segno, una traccia, è una cosa fatta che esiste, come diceva Giorgio Gori nel programma, che poi vedo realizzato, ma è anche un modo e uno stile di governo degli altri, e che fa anche la differenza. Secondo me la traccia del sé, con l'accento, la traccia del sé attraverso, appunto, il fare, dimostra anche come una politica che non lascia tracce non è una politica, è solo uno spot, è solo comunicazione, se è comunicazione, aggiungo, è semplicemente quella reazione a quell'immediatezza che i social, che tanto, appunto, abbiamo tirato fuori e critichiamo, non rappresenta più il senso invece della politica, che è innanzitutto mediazione. Allora, lasciare una traccia, io condivido, è appunto una cosa che ho cercato di far esplodere nel libro, con un modo giusto per dire io ci sono, ma nel mio esserci non basta quel segno, quel nome, appunto, se c'è una preferenza che io barro o che io scrivo, ma è un modo attraverso il quale quel segno è l'alfa e l'omega di una partecipazione che voglio fare per me innanzitutto, in relazione agli altri. Perché la politica è innanzitutto relazione, lo diceva bene Presidente De Caro, Antonio De Caro, in fondo se non c'è relazione con i cittadini non c'è neanche vera politica, è semplicemente un modo per autoperpetuarsi. Il secondo punto, ha ragione Giorgio Gori, quando Giorgio dice no, la polarizzazione ne ho trovata poca nel libro, perché non la prendi anche da questo lato? Non la prendo da quel lato per una scelta proprio religiosa, diciamosi scherzando, e cioè perché io penso che se noi continuiamo ad accettare che la politica sia figlia esclusivamente, o soprattutto il votare esclusivamente, di una maggiore o meno la polarizzazione, noi non vediamo un punto che a mio avviso è importante, e cioè che se accettiamo la logica della polarizzazione dobbiamo accettare che la politica sia reazione, mentre la politica è azione, non reazione. E allora, siccome la politica è azione, naturalmente qualche battuta c'è sulla polarizzazione, e io mi gioco la logica, appunto, di una politica che diventa mediazione. E scusate il gioco di parole, ma tra polarizzazione e mediazione c'è innanzitutto il fatto che la politica è azione, cioè è un fascere, non è un dicere, è un fascere. E siccome la politica è un fascere, l'elettore ragiona su quel dicere, ma perché si aspetta un fascere, la dico un po' così, in maniera veramente con la sciabola. E allora per questo mi sono arrischiato a non fare l'ennesimo discorso che ho fatto in un altro librettino uscito invece sulla disinformazione delle donne per Feltrinelli, Cittadini a metà, dove appunto la polarizzazione contro le donne è un altro modo per dire non votate donne, ma questo è un altro dibattito di un altro libro. Però su questo in qualche modo ho cercato di ricostruire la radice precedente a tutto ciò e di non accettare il gioco per cui il tempo è talmente brutale e violento che i social ci regalano, che a questo punto tutta la politica si riduce a reazione, mentre innanzitutto, secondo me, come giustamente ricordavi tu Giorgio, nel secondo punto la crisi dei partiti è innanzitutto azione. La crisi dei partiti c'è di meno, innanzitutto per una ragione, avrei dovuto ragionare sulla evoluzione anche di un sistema nel quale il tema dell'identità non si trasmette più dentro la logica della fiducia. E l'identità oggi, che è uno dei grandi temi, Fukuyama e non solo, ci pone, secondo me, dentro, un po' fuori pista, perché quando noi riscopriamo l'identità probabilmente perdiamo la fiducia. Riscopriamo una logica di comunità, lo diceva molto bene all'inizio Daniela Preziosi, che però non è una logica di comunità, è la tribù. Mentre il mio libro è esattamente contro il concetto della tribù. Noi non dobbiamo cercare di costruire delle tribù, dobbiamo portarci a formare, a sostenere, a promuovere la logica di comunità. Come si passa dalle tribù alle comunità è la grande sfida di questo tempo, per cui ho cercato di tenere un po' distinto e distante il tema della crisi dei partiti, che naturalmente è un percolato di questa crisi del votare, su cui hai ragionissimo Giorgio. Ma il tema delle preferenze e non preferenze, voi lo sapete benissimo, io penso che le preferenze non siano la soluzione, ma siano state per molto tempo, per il nostro paese, anche un po' il male, perché non ci ha lasciato crescere come cittadini e ha fatto sì che i politici, soprattutto negli stessi partiti, facessero la partita contro la famiglia, in una logica di parenti serpenti, non contro l'avversario. Questo in parte c'è ancora nelle famose elezioni con le preferenze che si tengono. Mi rendo conto che la legge elettorale, di cui appunto domani mattina mi capiterà di discutere in audizione, porta questa stringente alternativa. Voler volare un doppio premio così rigido che a un certo punto ti toglie la voglia delle preferenze, anche chi come me ha sempre lottato e difeso per il collegio uninominale maggioritario a doppio turno, ovviamente, per la complessità del nostro paese. Ma capisco anche che mantenere una logica di questo tipo in un sistema nel quale c'è un'impermeabilità tra l'elettore e gli eletti rende anche difficile giustificare all'elettore perché varcare il soglio appunto del seggio e venire a votare. Ultimo punto, molto rapido, e vi ringrazio. È vero, diceva benissimo Antonio De Caro, uno non vale uno, ma neanche uno vale l'altro. Ed è qui però la politica. Allora, se posso dire una battuta, questo libro è solo su una frase, e la frase è questa, che la fiducia che bisogna avere per la politica è innanzitutto la capacità della politica di dimostrare quella complessità che porta al discernere, cioè al distinguere. Se voi, nel vostro ruolo, in questa sede così prestigiosa ed importante, e vi ringrazio ancora, grazie ancora Filippo, grazie ancora Daniela e a tutti voi anche qui presenti, avete avuto, come dire, la bontà e l'attenzione di seguire il fil rouge che ha questo libro un po' provocatorio, arancione, appunto, così come una volta si facevano le battaglie con i colori, l'Ucraina e non solo, con l'arancione. Ecco, è esattamente perché avete la forza ancora una volta di provare a distinguere e a spiegare perché distinguere fa la differenza tra tutta l'erba, appunto, che è un fascio. Siccome noi siamo contro l'erba che si fa fascio, penso che distinguere sia la chiave di volta di una buona politica. Grazie.
1: Grazie infinite Francesco, ringrazio molto il Presidente De Caro, Giorgio Gori, Daniela Preziosi, Michele Guerra che ci ha lasciato, ringrazio ancora moltissimo il Senatore Dario Parrini che oltre che compagno di banco al Senato domani sarà impegnato come in tutti questi giorni e nei prossimi che verranno sulla battaglia sulla legge elettorale. Grazie a tutti i presenti, grazie a voi.
4: Caro saluto, grazie, ciao Giorgio, ciao Antonio, grazie, buon lavoro.
5: Sono le 12:41 minuti, questa è Radio Radicale, abbiamo appena ascoltato la presentazione del libro del professor Francesco Clementi che si è svolta ieri al Senato nella Sala Caduti di Nassiriya, il libro sull'importanza del voto, votare, consenso, mobilitazione, astensione, con gli interventi oltre all'autore di Daniela Preziosi, Giorgio Gori, Michela Guerra, Filippo Sensi, che appunto hanno, di cui abbiamo ascoltato le voci, naturalmente ritrovate questo appuntamento, anche la presentazione che abbiamo fatto con il professor Clementi a Radio Radicale sul nostro sito radioradicale.it. Tra breve, a partire dalle 13, ci occuperemo invece dei lavori parlamentari, torneremo in diretta alla Camera dove comincia la seduta che deve votare sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali per il 2026. E la discussione generale di ieri pomeriggio ha prodotto un dato politico, sono state depositate 7 risoluzioni, una sola è della maggioranza, quindi unitaria. Le altre 6 arrivano dai gruppi che non sostengono il governo, una per ciascuno, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra, Azione, Italia Viva e Futuro Nazionale. La frattura principale era già emersa in commissione al Senato il 13 luglio e attraversa, come sapete, il campo largo. Il Partito Democratico sceglie una linea di continuità, quindi la risoluzione rinnova il sostegno alla partecipazione italiana all'operazione EUNAVFOR Aspides fino a febbraio 2027, motivandolo con la perdurante minaccia degli Houthi nel Golfo di Aden, nel Mar Rosso e con la necessità di un impegno europeo continuativo. Il partito richiama nella premessa la propria posizione costante sul sostegno alle autorità ucraine e chiede però al governo di recuperare una centralità nelle iniziative diplomatiche perché l'Europa eserciti un ruolo politico più forte. E il Movimento 5 Stelle è sulla posizione opposta proprio su Aspides. Il deputato Lomuti l'ha definita in aula una missione che il Movimento ha sempre considerato molto pericolosa e ha avvertito che la ripresa degli attacchi degli Houthi ha aumentato ulteriormente i rischi per le navi militari italiane. Sull'altro versante c'è la risoluzione di Futuro Nazionale presentata da Edoardo Ziello che impegna il governo a interrompere con effetto immediato qualsiasi ulteriore cessione o fornitura d'armi, equipaggiamenti, sistemi d'arma, i mezzi di combattimento alle autorità ucraine sia a titolo gratuito sia quelle invece a pagamento. È il documento quindi che marca la distanza maggiore dalla maggioranza di centrodestra. nelle prossime ore naturalmente sarà, seguiremo ecco, la seduta con la possibile eventuale richiesta di votazioni per parti separate, che di solito avviene sempre in questi casi, nei casi degli atti di indirizzo politico, e quindi si vedrà missione per missione dove passano davvero le linee tra le diverse forze politiche. Al Senato le opposizioni erano risultate compatte solo contro la missione della Guardia di Finanza in Libia, la seconda è poi il comportamento della maggioranza sulla risoluzione di futuro nazionale alla luce di quanto avvenuto il 14 luglio scorso. Naturalmente rispetto alla legge elettorale è il secondo voto in 15 giorni in cui quattro deputati di Vannacci potrebbero diciamo, mettere il centrodestra davanti a qualche scelta. Federico.
6: Il tema del SAFE, lo strumento, il programma europeo per finanziare investimenti nel settore della difesa, della spesa militare, è stato al centro anche tra gli altri delle audizioni dei ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto davanti alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, che abbiamo seguito in diretta questa mattina. Il ministro degli esteri italiani ha precisato, lasciando l'audizione, che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE e il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei 14,9 miliardi che appunto il governo ha tra virgolette prenotato. Il programma SAFE, per come è stato impostato, ha spiegato il ministro Crosetto, è uno strumento di finanziamento della spesa militare non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, per cui in Italia il SAFE è un'alternativa al BOT, ovvero ai titoli di Stato. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno. Sui 14,9 miliardi di cui parlava il ministro Tajani valuteremo quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT o ai CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria, ha spiegato così Crosetto durante l'audizione. La scelta politica sarà lo scostamento di bilancio, ha aggiunto. E le reazioni, alcune reazioni politiche: prendo atto con piacere delle precisazioni di Tajani sui fondi SAFE, ha commentato su X il senatore della Lega Claudio Borghi, non c'è alcuna decisione sul loro utilizzo o meno e deciderà il Parlamento sulla base dei dati di opportunità e convenienza. Prenotazione dei 15 miliardi è, come è noto, solo una manifestazione di interesse. Il commento anche del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni. Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAFE per il riarmo, nuove bombe e missili, è una follia. Questo mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce, gli stipendi degli italiani sono fermi al palo, ha aggiunto. Continuiamo con la follia del riarmo, così il deputato di AVS Fratoianni. Tema carburanti, da oggi parte lo sconto sul diesel di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto, mentre non cambia nulla per la benzina, un costo valutato dal governo in 125 milioni di euro. Non risolve il problema, ma una risposta tempestiva, ha spiegato Giorgia Meloni, pronti a intervenire anche dopo il 6 agosto, ha detto il vice premier Salvini, mentre il ministro dell'economia Giorgetti fa sapere che è già previsto in Consiglio dei Ministri del 4 agosto, che valuterà cosa fare in base alla situazione. Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Taglio solo per il gasolio, pensavo scherzassero, è il commento di Elie Schlein, e anche altre reazioni da parte della politica sulla appunto decisione dei carburanti. Anna Scani del Partito Democratico: ottavo intervento tampone in 4 mesi, insufficiente e tardivo, alla faccia della tempestività vantata da Giorgia Meloni. Il governo continua a gestire i rincari energetici generati dalla guerra di Trump in Iran con sconti irrisori che durano qualche giorno, così la deputata del Partito Democratico. Anche per Antonio Misiani, il responsabile economia del PD, il decreto di ieri l'ennesimo pannicello caldo, pochi centesimi solo sul gasolio con scadenza inizio agosto. Altro che tempestività, questo governo non affronta l'emergenza, la insegue col fiatone, così dunque dal Partito Democratico. E Fratoianni di AVS, uno sconto di 16 centesimi solo sul diesel solo fino al 6 agosto, un vero e proprio insulto all'intelligenza dei cittadini tartassati dai costi dei carburanti, così AVS, anche per Maggi di Più Europa ha un pannicello caldo che non risolve l'emergenza, mentre Borghi della Lega, grazie alla Lega siamo riusciti a evitare una nuova tassa sulle sigarette, dalle ricostruzioni che leggo, prosegue Borghi, sembra si fosse arrivati al CDM con l'idea di alzare le accise sulle sigarette e di abbassarle sul gasolio, un sistema sbagliato concettualmente. Salvini, che non fuma, e aggiungo che anche la Meloni ha smesso di fumare, si è messo in molto di traverso imponendo che si abbassassero le accise senza però aumentare le tasse, ha detto così il senatore leghista.
5: Allora, sono le 12:50 minuti e come detto siamo in attesa che inizi la seduta della Camera, riprenda, perché abbiamo seguito questa mattina gli atti di sindacato ispettivo, riprenderà a partire dalle 13. Nel frattempo questa mattina si è riunito a partire da mezzogiorno nella sede di Via Allegri a Roma il Consiglio federale della Federcalcio, chiamato a chiudere la crisi aperta da meno di una settimana. All'ordine del giorno, oltre alle nomine tecniche, l'elezione del comitato di presidenza, la nomina del presidente del settore giovanile, il calendario della prossima stagione. Il presidente della Federcalcio Malagò, che è stato eletto a giugno dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, aveva nominato l'11 luglio Paolo Maldini direttore tecnico del Club Italia e Leonardo Advisor. I due hanno scelto, come sapete, Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale e l'annuncio, diciamo, definitivo era atteso per oggi, però la candidatura si è arenata ufficialmente sul contratto che dall'ottobre del 2025 lega il giocatore a Fonbet, che è il principale marchio russo di scommesse sportive, e sulla sua presenza a un evento a Mosca lo scorso maggio. E quindi due ordini di questioni: la pubblicità al gioco d'azzardo, che è comunque vietata in Italia, un accordo commerciale con un paese escluso dalle competizioni internazionali dopo l'aggressione all'Ucraina. Naturalmente sullo sfondo ci sono anche altre questioni che riguardano anche la scelta semplicemente sportiva di Pirlo e anche il modo in cui poi si è arrivato a quel nome. E nel frattempo però le polemiche ci sono state e il presidente Malagò ha bloccato la nomina sconfessando la scelta dei due dirigenti. Pirlo ha respinto sui social ogni lettura politica, dicendo che attribuire un significato politico a quella collaborazione significa attribuirgli convinzioni che lui non ha mai espresso. L'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, gli ha indirizzato una lettera aperta di solidarietà sul canale Telegram dell'ambasciata, denunciando l'ostracismo di un establishment definito pseudodemocratico. E infine, ieri, Maldini e Leonardo si sono dimessi, quindi 16 giorni dopo la nomina. Sul piano politico, il ministro dello sport Andrea Bodi ha parlato di brutta figura da recuperare, sostenendo di non essere intervenuto. Il presidente Malagò ha replicato chiedendo di vedere chi effettivamente l'abbia fatta questa figuraccia. Restano aperte due questioni: intanto nessuna norma vieta a un commissario tecnico un contratto con un'azienda russa, quindi il veto si è fondato più su una valutazione di opportunità reputazionale e non su una base giuridica. E poi le sanzioni europee in realtà non raggiungono i contratti individuali che sono stati stipulati nel Golfo, dove Pirlo allena la squadra di Dubai di proprietà russa. Ora per la panchina ci sono i nomi in corsa di Roberto Mancini, Antonio Conte; per la direzione tecnica era circolato quello di Giorgio Chiellini, che però questa mattina, entrando in federazione, ha smentito dicendosi molto felice del proprio ruolo alla Juventus, dove è Chief Club Affairs Officer. Queste le ultime notizie. Naturalmente, se quando finirà questo consiglio della FIGC vi daremo notizie. Federico.
6: E la politica estera, oggi gli incontri del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sia con il presidente ucraino Zelensky, sia con il premier israeliano Netanyahu. Sono entrambi già a Washington. Il presidente Trump rilancia i negoziati con l'Iran, mantiene aperta l'opzione militare, una buona possibilità di raggiungere l'intesa. Ha detto oggi, i mediatori vedono passi in avanti, ma appunto sono dichiarazioni che vanno ovviamente prese con cautela. L'Iran ammonisce anche Kiev: se colpite le nostre navi le conseguenze saranno imprevedibili. Mentre dicevamo, gli incontri di oggi alla Casa Bianca, Trump vedrà Zelensky. Nelle ultime settimane Trump ha mostrato un rinnovato ottimismo nei confronti dell'Ucraina, citano il portavoce Journal, citando alcune fonti secondo cui Trump sarebbe rimasto colpito dalla determinazione del leader ucraino nel portare la guerra in profondità nel territorio russo. Un alto funzionario dell'amministrazione USA ha spiegato al quotidiano che Trump apprezza i vincenti, che ai suoi occhi Zelensky sta assumendo sempre più quel profilo. A rafforzare questa percezione avrebbe contribuito anche l'efficacia dell'industria ucraina dei droni, secondo le fonti citate dal Wall Street Journal. Il presidente americano ammira la capacità di Kiev di sviluppare tecnologie in grado di contrastare gli stessi tipi di droni con cui anche gli Stati Uniti si sono confrontati durante il conflitto con l'Iran. Questo cambio di atteggiamento, tuttavia, non modifica l'obiettivo dichiarato della Casa Bianca sul fronte diplomatico. Un funzionario dell'amministrazione ha infatti affermato che Trump e il suo team continuano a lavorare per favorire una soluzione negoziata dal conflitto tra Russia e Ucraina, mantenendo il dialogo con entrambe le parti. Lo stesso Trump, secondo il funzionario, resta fiducioso sulla possibilità di arrivare ad un accordo, così appunto il Wall Street Journal. A Washington anche il premier israeliano Netanyahu, che avrà un incontro con Trump previsto per le 17 ore italiane. Netanyahu parteciperà anche ai funerali del senatore Lindsey Graham. Entrambi i leader si preparano ad affrontare importanti appuntamenti elettorali. Prima di partire per Washington, Netanyahu ha sottolineato in un comunicato che questo sarà il suo ottavo incontro con Trump da quando è tornato alla Casa Bianca. Il premier israeliano ha indicato l'Iran come il tema primo e principale del colloquio. Intraprendo questa missione con un obiettivo chiaro: garantire la sicurezza, la forza e il futuro del nostro amato Stato di Israele.
5: Ci sono notizie purtroppo anche dal Giappone, dove un terremoto di magnitudo 6.8 secondo l'Istituto Geologico Americano, 7.1 secondo l'Agenzia Meteorologica Giapponese, ha colpito oggi la prefettura di Kumamoto, nel sud dell'isola di Kyushu. La scossa nel pomeriggio giapponese alle 16.27 ha raggiunto il grado 7 della scala giapponese di intensità, quindi il massimo previsto nelle località di Uki e Ikawa. Una replica poi si è registrata mezz'ora dopo. L'allerta tsunami diramata per le coste dei mari di Ariake e Yatsushiro è stata revocata poco dopo le 18, sempre ora locale, quindi oggi poco fa. La polizia prefettizia riferisce di alcune case crollate e di 4 segnalazioni di persone rimaste intrappolate. Questi i danni relativi appunto in un paese preparato al terremoto come il Giappone. C'è poi una notizia che riguarda l'intelligenza artificiale, la prendiamo da un approfondimento di Politico. Da domenica 2 agosto, il secondo anniversario del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, la Commissione europea acquisisce nuovi poteri di vigilanza sui modelli più avanzati. L'Ufficio per l'intelligenza artificiale potrà chiedere documentazione, imporre valutazioni e pretendere l'accesso ai modelli delle grandi società del settore, con sanzioni fino al 3% del fatturato mondiale in caso di rifiuto. Questo passaggio arriva a pochi giorni da quello che viene descritto come il primo caso di agente di intelligenza artificiale sfuggito al controllo. Un agente basato su 2 modelli di OpenAI è entrato abusivamente nei sistemi della piattaforma americana Hugging Face. La stessa OpenAI ha parlato di un episodio senza precedenti. Alla Camera degli Stati Uniti è stata depositata una proposta bipartisan che obbligherebbe le aziende a dotarsi della capacità tecnica di spegnere o sospendere i propri sistemi. La Cina Dal canto suo ha promosso a Shanghai un patto sulla governance dell'intelligenza artificiale sottoscritto da 29 paesi ma privo di obblighi precisi. Il regolamento europeo indica 4 rischi sistemici: l'uso dell'intelligenza artificiale per attacchi biologici, la perdita di controllo sui modelli, gli attacchi informatici e la manipolazione su larga scala. Restano i dubbi sulla capacità della Commissione di intervenire in via preventiva. Il parlamentare europeo Brando Benifei, relatore sul dossier, ha osservato che di quell'incidente si è saputo dal blog aziendale della società coinvolta. È l'unità che valuta i modelli di frontiera, conta oggi 36 persone. A maggio 5 europarlamentari di gruppi diversi hanno scritto alla Commissione chiedendo a questo punto di rafforzarla.
6: E torniamo sulla questione dei fondi SAFE, perché è arrivato un commento dalla Commissione europea, dal portavoce della Commissione Thomas Regnier. Sui fondi SAFE, l'Italia

0: Punto che era stata poi chiarita dai ministri era quella di aspettare fino a dicembre per decidere. La situazione italiana va chiarita il più rapidamente possibile, ma oggi arriva un messaggio rassicurante dall'Italia che dichiara di voler rispettare il budget. Così il portavoce Regnier appunto la tempistica appunto di è stata valutata dal portavoce della Commissione la tempistica appunto di una decisione fino a dicembre non è adatta per noi, ha detto il portavoce della Commissione. Dobbiamo procedere molto più velocemente perché se c'è anche solo una minima possibilità che l'Italia accetti meno di questi 14,9 miliardi. Allora abbiamo un termine legale previsto dal regolamento che obbliga la Commissione a rilanciare un nuovo bando e a riallocare quei fondi entro quest'anno. E i tempi tecnici richiedono 40 giorni. Abbiamo bisogno di più di un paio di giorni a dicembre, così ha sottolineato il portavoce della Commissione.
1: Vi ricordiamo che siamo in attesa di riprendere l'ascolto dei lavori della Camera, che è convocata a questo punto per le 13, adesso sono le 13.02, per il seguito della discussione delle relazioni sulle missioni internazionali che devono essere autorizzate dalla Camera, ma poi a seguire vi ricordo gli altri punti all'ordine del giorno, le disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, già approvato dal Senato, è un disegno di legge. Poi invece mozioni in materia di prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico e poi invece una ratifica e esecuzione dell'accordo tra il governo e l'Albania. Ma sta iniziando la seduta, quindi a breve daremo la linea. L'ordine del giorno è molto complesso e lungo, anche l'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. Ma andiamo alla Camera.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Fabrizio Comba. Ne ha facoltà. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie, signor Presidente. Chiedo la parola per sollecitare un'informativa urgente
1: Fratelli d'Italia.
4: del Governo, nello specifico da parte del Ministro dell'Interno, in merito ai gravissimi e brutali atti di violenza eversiva registrati nelle ultime ore nei cantieri della Torino-Lione in Val di Susa. In qualità di parlamentare piemontese, nonché di segretario del mio partito, nella mia regione, avverto il dovere istituzionale e morale di portare in quest'Aula la voce di un territorio ferito, ma che non intende piegarsi al ricatto della violenza bruta, che non intende piegarsi al ricatto della violenza bruta di questi incivili delinquenti. Quanto è accaduto tra sabato 25 e domenica 26 luglio non ha nulla a che vedere con il legittimo dissenso. Si è trattato di una vera e propria azione di terrorismo premeditato. Guai a chi osi sfiorare una donna e un uomo in divisa. Guai! Sfruttando come scudo il Festival dell'Alta Velocità, anzi dell'Alta Felicità, come la chiamano taluni, a Venaus diverse centinaia di militanti dell'ala più oltranzista e antagonista del movimento No TAV, spalleggiati da frange violenti di Black Bloc, arrivate dall'estero, hanno aggredito con violenza cieca ogni presidio di legalità presente in zona. Armati di maschere antigas, cesoie e scudi.

0: criminali, perché di criminali trattasi, hanno preso d'assalto i cantieri di Chiomonte e di San Didero, utilizzando tecniche militari, lanciando pietre, bombe carta, razzi, bottiglie Molotov, direttamente contro le forze dell'ordine. Volevano forse uccidere! Il bilancio è intollerabile per uno Stato democratico. Si contano oltre 120 feriti tra il personale in divisa, suddivisi tra 58 poliziotti, 48 carabinieri, 20 militari della Guardia di Finanza. A loro va la nostra totale e incondizionata solidarietà. I delinquenti, perché di delinquenti trattasi, sono riusciti a penetrare all'interno del cantiere di Chiomonte, appiccando il fuoco a quattro mezzi delle forze dell'ordine, distruggendo persino le centraline di monitoraggio dell'ARPA. I danni stimati sono ingenti. Presidente, non possiamo più tollerare che un'opera strategica internazionale venga tenuta in ostaggio da professionisti del caos e del disordine e della violenza, ai quali dovrebbero essere applicati altri criteri. Criteri della detenzione, perché si tratta di delinquenti e si tratta di persone che hanno cercato anche di uccidere. Per queste ragioni chiediamo che il governo venga con urgenza in aula a riferire sulle dinamiche di questo assalto eversivo e sulle misure di sicurezza immediate atte a blindare in futuro i cantieri della TAV di Susa, sulle iniziative di cooperazione internazionale volte a fermare il flusso di ecoterroristi stranieri che vengono in Italia a farne di ogni. Chiediamo la massima severità anche in questo caso, che non ci siano geometrie variabili, e guai a chi si permette di toccare una donna e un uomo in divisa. Sia ben chiaro, lo ripeto, sia ben chiaro. Grazie Presidente.
1: Bene, sempre sullo stesso argomento, ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Chiara Appendino. Prego.
2: Presidente, vogliamo anche noi che Piantedosi ci venga a spiegare come è potuto accadere quello scempio che abbiamo visto sabato in Val di Susa, perché chi tira pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine è un delinquente.
3: Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle.
2: Presidente, noi vogliamo di più. Noi vogliamo anche che venga il ministro Salvini, perché in Val di Susa non c'è solo un problema di ordine pubblico, c'è un altro problema, un cantiere che sta devastando la valle da anni ed è fermo. Allora Salvini, presidente, ci deve venire a spiegare con quali soldi avanti quest'opera, visto che continuano a lievitare, con quale tunnel, visto che noi l'abbiamo visto, ci siamo stati dal versante italiano, sono zero i chilometri e i metri che sono stati scavati, e con quale coraggio. Con quale coraggio si ostina a portare avanti un progetto morto, mentre i pendolari di tutta Italia si fanno il segno della croce quando salgono su un treno perché non sanno se arrivano alla meta. Allora, la verità è che Salvini ha una passione viscerale per le opere bocciate dall'analisi costi-benefici, che ingoiano miliardi, che restano immobili per anni. Vogliamo pensare a un'altra? Il ponte sullo stretto. E allora noi non ci nascondiamo, Presidente. Eravamo, siamo e saremo contrari alla Torino-Lione. Io lo ero da attivista, andavo con la bandiera ai cortei, lo ero da sindaca, quando come gesto abbiamo ritirato la città di Torino dall'osservatorio, e lo sono oggi. Perché vedete, noi non cambiamo le nostre idee per convenienza. Io non l'ho cambiate quando da sindaca ho sgomberato un covo di anarchici che fabbricavano bombe, che sono legati, lo sottolineo, a quelli che erano in valle sabato. No, non le cambio oggi, perché ci sono dei violenti che delinquono. Si chiama coerenza. E allora, Presidente, ci sono 120 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri che sono finiti in ospedale. Lo Stato deve essere loro vicino, chiaro, e deve avere tolleranza zero verso chi ha aggredito, punto. E in un paese normale la questione finirebbe qui, cioè con i delinquenti in tribunale, è un paese che discute di un'opera che continua ad andare avanti contro ogni raziocinio. Perché vede, da 72 ore invece noi stiamo assistendo a una strumentalizzazione folle. E allora la domanda che ci dobbiamo porre è: ma chi è che ci guadagna? Ci guadagnano i violenti, perché hanno visibilità anche grazie alle passerelle della Presidente del Consiglio. Ci guadagnano i SITAV, I SITAV ci guadagnano. Sapete perché? Perché anziché parlare dei 15 miliardi e di questi conti che continuano a lievitare del 126%, dice la Corte dei Conti europea, non parliamo di questo, parliamo degli scontri, non parliamo del fatto che non è stato scavato un metro di tunnel, no, parliamo dei violenti. E poi ci guadagnate voi, ci guadagna questa destra. Guardate, io vi immagino col ghigno quando vedete le immagini di quelle orrende, deplorevoli violenze, perché ogni telecamera puntata su un'auto che viene infiammata perché un delinquente ci ha buttato qualcosa sopra, una telecamera che è distratta da che cosa? Dai vostri fallimenti sulla sicurezza. E voi ne siete felici? I violenti forniscono l'ossigeno della vostra propaganda. Loro che sono professionisti del caos arrivano da mezza Europa, creano il disordine e voi lo cavalcate per inventare nuovi reati. Loro tirano le bombe carta e voi costruite comunicati stampa e passerelle per nascondere i vostri fallimenti. E la visita di Giorgia Meloni ne è la prova. Presidente Meloni, io sono d'accordo con lei quando dice 120 agenti feriti, uno Stato normale non li tollera. Ma dopo 4 anni di governo, lo ha capito che non è lì per commentare, ma è lì per agire e prevenire? Perché io non dimentico, in fretta e furia, dopo Torino, avete raccontato il decreto sicurezza, il fermo preventivo, la soluzione di tutti i problemi. L'abbiamo visto. Sabato è stato l'assalto più grande, il maggior numero di incappucciati sono entrati nel cantiere lì da sempre. E questo è il risultato del vostro fantastico fermo preventivo? Veniteci a spiegare perché con l'intelligence, i droni, i 5 decreti sicurezza, i 1800 identificati, non è successo nulla. Altro che video passerella, dovreste chiedere scusa per la vostra inadeguatezza. Allora chiudo, Presidente. Le nostre idee non le cambiamo. Non le cambiamo per convenienza, non le cambiamo per intimidazione e non per la vostra becera propaganda. Noi l'abbiamo sempre condannata la violenza e lo faremo sempre. Ma non accettiamo lezioni morali da chi invece quella violenza se la tiene stretta, come un alibi. Perché il presidente Meloni, il suo video di ieri, non ferma una sola pietra, non ripara un cantiere, non protegge un solo agente, è solo propaganda per nascondere i fallimenti. Ma dai vostri tradimenti, presidente Meloni, con un video non si scappa, nemmeno se hai un elicottero che ti porta in loco. Grazie.
1: Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Fornaro. Prego.
4: Grazie signor Presidente, anche il gruppo del Partito Democratico si associa alla richiesta di un'informativa.
3: Federico Fornaro, Partito Democratico.
4: Dell'interno. E vorrei in premessa, e non vuole essere una frase di rito, ribadire quello che ha detto la nostra segretaria non più tardi di ieri. Abbiamo visto delle violenze inaccettabili, gravi, che non si giustificano mai. Noi condanniamo sempre la violenza, lo abbiamo fatto quando questi attacchi ai cantieri venivano realizzati in presenza di governi in cui noi eravamo protagonisti, lo abbiamo fatto e continueremo a farlo senza tentennamenti e ovviamente come nelle ore successive agli avvenimenti ha fatto il nostro responsabile nazionale della sicurezza Matteo Mauri, esprimiamo piena solidarietà alle forze dell'ordine aggredite in Val di Susa. Allo stesso modo però vorrei dirlo con grande chiarezza, non accettiamo i tentativi di strumentalizzazione per provare a buttare questi fatti addosso alle opposizioni, inventando connivenze che non esistono. E lo dico con forza, la storia, a cui ogni tanto bisogna guardare, ci ricorda che per fermare le derive violente, che periodicamente si affacciano sulla scena pubblica, occorre l'unità delle forze politiche democratiche e delle istituzioni e non invece il tentativo di sfruttare a meri fini propagandistici proprio questi fatti e questi avvenimenti. Quello lo dico con estrema nettezza, quello che è successo, questi fatti violenti non hanno nulla a che vedere con la storia, la cultura politica della sinistra italiana. Nonostante si provi continuamente a provare per poche pagine sui giornali a ricercare questi collegamenti. E anche la storia ci ricorda o ci dovrebbe ricordare che si commette un errore esiziale se si confondono i manifestanti non violenti, che sono la stragrande maggioranza in queste occasioni, come è non violento la stragrande maggioranza di chi ritiene quest'opera, cioè il cosiddetto popolo Notav, e frange violente che sono e rimangono una ristretta minoranza. Ma chiediamo che venga il ministro Piantedosi anche perché io credo che occorra fare un bilancio di questo sequel di decreti sicurezza che stanno avendo questo risultato non paradossale, perché noi lo abbiamo denunciato in quest'aula, cioè i vostri decreti sicurezza stanno mandando a processo manifestanti non violenti e non stanno bloccando i violenti. Questo dovete spiegarcelo, credo che questa sia una questione che vada affrontata in quest'aula per bloccare i violenti, per evitare il ripetersi di quelle immagini, per evitare le aggressioni alle forze dell'ordine. E poi, lo dico con grande rispetto, credo che non sia eccessivo domandarsi dov'era e dov'è l'intelligence italiana quando entrano in Italia decine e decine di antagonisti violenti, cosiddetti Black Bloc. Insomma, ci sono, credo, tutte le condizioni per affrontare una informativa, un dibattito serio, perché, lo ripeto, noi riteniamo quelle violenze inaccettabili e gravi e dobbiamo insieme, le forze politiche e democratiche e questo Parlamento, fare in modo che attorno a quelle violenze non ci possa essere né giustificazioni ma neanche strumentalizzazioni.
1: La ringrazio. Ha chiesto di parlare la deputata Maccanti sullo stesso argomento, sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, anche il gruppo della Lega si unisce alla richiesta di informativa al Governo, ai ministri Piantedosi e al ministro Salvini sui gravissimi fatti che sono avvenuti in Val di Susa sabato 25 luglio. Ma prima di entrare nel merito, Presidente, intendo rinnovare a nome della Lega la solidarietà, la vicinanza e il rispetto alle nostre forze dell'ordine che da anni sono su quel territorio, a presidio di quel territorio e da anni prendono pietrate per difendere una infrastruttura strategica. Alle forze dell'ordine noi siamo vicini sempre, Presidente, anche di fronte a tentativi biechi e pericolosi di strumentalizzazioni e di delegittimazioni. E poi, Presidente, voglio esprimere una grande vicinanza alla popolazione della Val di Susa, cittadini residenti, imprenditori, operatori economici, amministratori locali che non si riconoscono in quanto è avvenuto questo fine settimana in valle, perché una cosa deve essere chiara: quello che è accaduto in valle questo fine settimana non rappresenta la Valle di Susa, che anzi vede in questa opera davvero un'occasione di sviluppo. E infine la nostra vicinanza ai lavoratori di Telt che da anni lavorano in condizioni davvero difficili, sotto minacce e intimidazioni. L'opera, credeteci, andrà avanti anche per loro. E adesso qualche dato, Presidente, perché sabato 25 luglio abbiamo registrato 124 poliziotti feriti, 4 mezzi delle forze dell'ordine incendiate, la chiusura di tutta la valle con l'autostrada e anche la ferrovia bloccata. Danni all'opera per oltre 1 milione.
6: Elena Maccanti della Lega.
5: Pagherà la collettività. E allora da questi numeri vediamo come non si possa trattare di una manifestazione di dissenso ma di veri e propri atti criminali che non esitiamo a definire terroristici e dietro ai quali vediamo anche una regia eversiva. Una regia eversiva, Presidente, che vede la sua base locale nel centro sociale a Scatasuna per troppo tempo protetto da un clima di benevola tolleranza anche da parte di centri centro-sinistra e l'affidamento di un immobile da parte del Comune di Torino ad Ascatasuna ne è stato un drammatico esempio, e fortunatamente quell'immobile nel dicembre scorso è stato sgomberato dopo 25 anni dalla polizia e da questo governo. Dicevamo una matrice eversiva, allora la risposta deve essere ferma, lo dico a tutti, e la condanna deve essere unanime, senza se e senza ma, anche se purtroppo questa condanna unanime invece tarda ad arrivare. Se è vero come è vero che ieri in Consiglio Comunale a Torino il Partito Democratico ha rifiutato di votare un ordine del giorno di condanna di questi episodi, una vergogna, un episodio decisamente vergognoso. Ma noi andiamo avanti su quest'opera, Presidente, andiamo avanti con grande determinazione. Proprio in queste ore inizieremo a esaminare il decreto infrastrutture che stanzia oltre 50 milioni di euro per 11 comuni della Val di Susa interessate da quest'opera, così come andremo avanti sulla tutela rafforzata per le nostre forze dell'ordine, introducendo il reato di terrorismo di piazza da troppo tempo richiesto dalle nostre forze dell'ordine. Andremo avanti anche su una proposta di buonsenso della Lega, che è quella che gli organizzatori delle manifestazioni versino una cauzione, perché chi paga, chi spacca in questo paese deve pagare. Allora concludo, Presidente, sempre sì alle manifestazioni e ovviamente alle manifestazioni anche di dissenso, ma assolutamente no a chi devasta, a chi attenta alle nostre strutture, alle nostre infrastrutture strategiche, a chi mette in pericolo la vita delle nostre forze di polizia e anche a chi appunto mette in pericolo e a chi devasta sempre a spese della collettività. Basta davvero.
1: La ringrazio, deputata Maccanti. Intanto informo che ci sono in aula nella giornata odierna due tecnici che monitorano il buon funzionamento dei nostri microfoni e una buona qualità anche dell'acustica. Ha chiesto di parlare il deputato Ziello, sempre sull'ordine dei lavori, sempre sullo stesso argomento. Prego, lei la parola.
6: Grazie Presidente, noi di Futuro Nazionale ci uniamo alla richiesta di informativa al Ministro Piantedosi, perché pensiamo che quanto è accaduto in Val di Susa e nei soliti cantieri funzionali alla realizzazione di un'opera infrastrutturale strategica sia l'ennesimo schiaffo allo Stato di diritto, allo Stato democratico, con la solita messa in scena da un lato la sinistra,
7: Edoardo Ziello, Futuro Nazionale Vannacci,
6: le forze dell'ordine, dall'altro lato il centrodestra che prende ovviamente le parti delle forze dell'ordine, però di fatto si dimentica purtroppo che governa il centrodestra questo paese, e gli scontri che si registrano costantemente in quell'area non sono certamente purtroppo una novità. Quindi a quasi 4 anni di mandato di questo governo il problema permane, anche se ci dovessero essere delle proposte fantasmagoriche come per esempio la introduzione di norme volte a far pagare una cauzione agli organizzatori. Ma io lo dico a chi propone questa norma, ma chi volete prendere in giro? Ma secondo voi un notav va a pagare una cauzione? Secondo voi un notav chiede l'autorizzazione alla questura per devastare un cantiere? Ma che immondo vivete? Ma perché dovete prendere in giro le persone anche di fronte ad una devastazione terroristica come quella? Bisogna sulla sicurezza, signor Presidente, essere molto seri e non dobbiamo vivere di slogan. Lì la situazione è molto semplice. Di fronte alle presenze inquietanti di questi terroristi, perché non si possono definire in alcun modo, c'è bisogno dell'impiego delle forze armate, reggimenti di paracadutisti che vanno lì e ripuliscono l'area. Altro che parole, bisogna agire con dei fatti concreti, come anche la modifica delle regole di ingaggio delle forze dell'ordine. Anziché dire cose scontate come siamo dalla parte delle forze dell'ordine, modificate le regole di ingaggio, date la possibilità alla polizia di sparare colpi di gomma, date la possibilità alle forze dell'ordine di utilizzare gas lacrimogeni seri e non quelli che usano adesso, date la possibilità alle forze dell'ordine di agire con vera sicurezza, perché senza questo accorgimento da parte del governo vedremo sempre le solite scene e sempre questo paese ospiterà la solita commedia che ormai ha stufato, dove c'è la sinistra dalla parte dei manifestanti e il centrodestra che dà ovviamente la solidarietà, che è, mi sembra ovvia, alle forze dell'ordine, ma chi governa non risolve mai questo problema, che dovrebbe essere risolto soltanto, come dice il generale Vannacci, piaccia o no. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, deputato Ziello. Ha chiesto di parlare, sempre sullo stesso argomento, il deputato Roberto Giachetti. Ne ha facoltà. Prego.
8: Grazie. Non vorrei disturbare questa... Fa parte sempre di quello straordinario scenario che le configuravo un po' di tempo fa, Presidente.
7: Roberto Giachetti, Tagliaviva, Casa Riformista.
8: Spettacolo proprio. Grazie, signor Presidente. No, lo dico per gli ascoltatori, stavano litigando la Lega e Vannacciani a proposito del... Ma d'altra parte se le menano dalla mattina alla sera, quindi non mi meraviglio.
1: Sono questioni ordinarie, abbiamo visto di peggio.
8: Sì, appunto.
1: Prego, prego.
8: Assolutamente sì, Presidente. Io e lei poi, a voglia. Bene, grazie Presidente. Anche noi ci associamo alla richiesta di informativa da parte del Ministro Piantedosi, però vorrei mettere subito nero su bianco innanzitutto la assoluta solidarietà e vicinanza da parte di Italia Viva alle forze dell'ordine, vicinanza che abbiamo e solidarietà che abbiamo manifestato immediatamente dal primo momento in cui ci si è resi conto di che cosa stava accadendo. E la seconda questione che vorrei chiarire subito è che per noi non ci sono ma. C'è quello che è accaduto in Val di Susa, c'è quello che è accaduto a Bologna, c'è quello che abbiamo visto in altre parti e prima di discutere di qualunque altra cosa per quanto ci riguarda si parla di questo fenomeno e su questo non ci sono ma. Stiamo parlando di delinquenti criminali che hanno solamente intenzione di sovvertire l'ordine pubblico e guardi che le rivendicazioni che sono state fatte in televisione da parte dei responsabili di quei movimenti che non solo hanno giustificato quegli atti ma hanno detto di essere simmetrici o sovrapponibili ai famosi black bloc, se possibile sono ancora più gravi perché prefigurano qualcosa che in questo paese non finisce con quello che è accaduto. E vorrei essere altrettanto chiaro, per quanto ci riguarda, come detto già in occasione dei disordini di Bologna, queste manifestazioni, vorrei dire queste operazioni, sono innanzitutto contro la libertà di manifestare di tutti i democratici di questo Paese, a cominciare sicuramente da chi è dentro questo Parlamento, ma anche dalle centinaia di migliaia di persone che normalmente agiscono e manifestano in modo assolutamente non violento sulla base delle proprie convinzioni. Ma questi signori sono utilissimi anche per consentire a questa destra e a questa maggioranza di costruire un racconto inverecondo quello che sta accadendo ormai da alcune settimane su vari episodi che si sono susseguiti. Un racconto inverecondo che gli sta riuscendo anche perché hanno il monopolio sostanzialmente dell'informazione televisiva, nel raccontare convivenze con presunte convivenze e connivenze e complicità da parte delle opposizioni di fronte a manifestazioni nelle quali immediatamente si sono prese le distanze e di contorno anche presenze della Presidente del Consiglio, del Ministro Piantedosi che ad hoc si recano in determinati posti in qualche modo cucendo una storytelling che è vergognoso per quello che dovrebbe essere il rapporto tra forze politiche all'interno della nostra democrazia, perché se qualcuno pensa di usare queste cose per gettare discredito sulla parte opposta, deve sapere che purtroppo poi queste cose si agisce in termini di responsabilità, ma si vivono anche di riflesso su se stessi. Non so se e quanto pagheranno, ma certamente stanno costruendo un clima in questo Paese che aggiunge a quello che abbiamo visto e che abbiamo ovviamente contestato, una, come dire, replica nei confronti dell'opposizione in una costruzione voluta dal governo. Io penso che questo sia sbagliato per il normale svolgimento tra maggioranza e opposizione e vorrei anche dire, ha perfettamente ragione il collega Fornaro, al di là del mascherare, grazie a questo storytelling, il fallimento del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo, e da qui alla fine della legislatura avremo altri 15 decreti sicurezza, comprese le norme sulle presunte cauzioni da pagare, ma vorrei dire che tutto questo che stiamo facendo, ha ragione il collega Fornaro, ci deve portare a chiedere però al Ministro dell'Interno, che si occupa di Caivano, che si occupa dei rave, magari al sottosegretario Mantovano, è possibile e immaginabile che migliaia di persone arrivino dall'estero, vengano a fare quello che hanno fatto, senza che nessuno sia in grado di prevedere e prevenire e contrastare un fenomeno del genere? Ma lo si fa rispetto agli stadi, lo si fa rispetto ai tifosi, non lo si riesce a fare di fronte a persone che ormai ce l'hanno scritto in fronte quello che vengono a fare, e c'è quasi il dubbio, ma non voglio crederlo, ho finito Presidente, che magari si cerchi di non vedere, perché poi che accadano queste cose tutto sommato torna buono. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giachetti. Che suoi parlare il deputato Rosato. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
9: Grazie Presidente, solo per associarci anche noi a una richiesta che arriva da tutto l'arco costituzionale di informativa, perché quello che è accaduto mi sembra meriti l'attenzione di questo Parlamento, lo meriti al di là del clima di campagna.
7: Ettore Rosato, Azione per New Europe.
9: Consapevolezza che quanto è accaduto è estremamente grave. Io penso che ci sarà una occasione di merito, perché sono certo che il governo verrà qui a dare l'informativa e quindi sarà quella l'occasione in cui ci possiamo confrontare. Penso che però questa occasione, quella della richiesta dell'informativa, debba essere accompagnata con una sincera e seria solidarietà con tutte le vittime di quanto è accaduto, a cominciare dalle forze di polizia che vivono in un contesto sempre più complicato, perché la reazione di un poliziotto a un'aggressione viene oggi misurata in maniera diversa da come è misurata l'aggressione stessa. E questo è normale, perché chi è un pubblico ufficiale ha dei doveri in più, certo. Ma non è normale che un poliziotto non possa svolgere, un poliziotto, un uomo delle forze dell'ordine, non possa svolgere il suo lavoro nella consapevolezza che lo Stato tutto, che le istituzioni tutte siano dalla sua parte, perché lui sta difendendo le istituzioni. E quindi io penso che noi su questo dobbiamo fare un chiaro segno, perché io non penso che in quest'Aula ci siano forze politiche che non stiano dalla parte delle forze di polizia, ma bisogna dirlo con efficacia e bisogna soprattutto mettere gli strumenti efficaci, perché anche chi opera tutti i giorni in una situazione sempre più complicata senta la presenza delle istituzioni al suo fianco. Io credo che su questo noi dobbiamo fare un lavoro molto più serio di quanto fatto finora. E non può essere un lavoro divisivo, di cui c'è un pezzo del Parlamento che sta con le forze di polizia e un pezzo che non ci sta. E quindi in questo la responsabilità sta prima di tutto in chi governa, ma anche in chi sta tra i banchi dell'opposizione, e su questo deve dare risposte serie. Perché la struttura stessa dello Stato, la natura stessa dello Stato, sta nella capacità delle sue forze di polizia di essere uno strumento a difesa di tutti. E quindi io credo che questa responsabilità noi non la possiamo non cogliere fino in fondo. La nostra solidarietà poi va agli abitanti della valle, va a chi lavora in quelle imprese che stanno facendo delle opere indispensabili per la collettività e che devono farle scortate. Un lavoratore che va a lavorare e deve essere preoccupato delle aggressioni, non degli incidenti sul lavoro, non degli infortuni, non della difficoltà tecnica delle cose che stanno facendo, ma di essere aggredito perché va a lavorare. Io credo che tutto questo debba far riflettere molto anche sul clima politico che si viene a creare quando si esasperano le cose, e la responsabilità qui sì che sta nella politica, nel non esasperare, non portare lo scontro politico in uno scontro di piazza. la capacità delle forze politiche, tutte, anche quelle che sono più, diciamo, estreme nelle tesi che portano, sta nel togliere dalle piazze lo scontro e di portarlo nelle istituzioni, non di fare il contrario. Ecco, in questo io penso che questo Parlamento è stato maestro per anni molto complicati e noi non possiamo non essere all'altezza di quella sfida che oggi noi dobbiamo saper cogliere, facendo anche tesoro di quelli che sono stati qui seduti in anni molto complicati in cui sono stati capaci di riportare, ho concluso, gli scontri che stavano in piazza, di portarli in questa sede per dargli delle risposte politiche che non sono mai violente. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Rosato. Ha chiesto di parlare sullo stesso argomento il deputato Grimaldi, ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie, Presidente. Ma mi sembra ovvio ribadire che la guerriglia non fa parte...
7: Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra.
6: La violenza ci fa schifo, così come l'odore acre del fuoco ci fa schifo, come la militarizzazione della valle e come i 5 pacchetti sicurezza che palesemente hanno fallito, l'avete detto tutti. 2 giorni di posti di blocco, di caselli autostradali fermi, di controlli uno a uno ogni manifestante, ero lì ad Alta Felicità, non c'è un ragazzo, una ragazza che non sia stato controllato all'uscita, ero proprio lì domenica alla fine del concerto. Tutto questo dispiegamento di forze, le norme speciali e non è servito a nulla. Allora noi lo diciamo, ma se si conosce l'identità di chi ha agito, a che cosa sono servite quelle misure preventive verso quei ragazzi? La verità è che se si vuole la pace non si prepara un assetto di guerra, un laboratorio della repressione, quello che volete in Valsusa, ma che poi lasciate libero, no? Così come Corso Regina a un certo punto si è aperto per la zona rossa, anche lì, caso strano, l'unico cantiere della TAV libero. Libero di incendiare tutto, ma guardate, non chiederemo l'informativa a Piantedosi, la chiediamo a Salvini, ma non perché dopo le dimissioni di Piantedosi venga Salvini, perché venga a parlarci per una volta delle sue materie, uno che continua a stanziare risorse per un'opera su cui non si apre mai una discussione. Ecco, a proposito, adesso arriva il coro dei non si discute, vitale, indispensabile, sono 30 anni che ogni argomento critico viene trattato alla stregua di minchiate. E uso questo verbo, questa parolaccia, non l'abbiamo mica detta noi, eh? L'ha detta oggi il commissario di Telt. No, non l'abbiamo detta noi. L'ha detta chi rappresenta anche il governo. Così l'ha detta, verso le nostre critiche. È inaccettabile o no, Presidente? È questa citazione, non la farò più, non si preoccupi.
1: Sì,
6: ed è così che siamo arrivati a questo grado di
1: conflitto. Che accade fuori,
6: appunto,
1: interessa limitatamente.
6: Appunto.
1: Qui dentro
6: le nostre
1: di
6: critiche...
1: un contegno di avere un linguaggio consono.
6: Esatto, ma mi scusi, ho citato apposta, dicendo, purtroppo è così che rivolgono alle nostre critiche le autorità. Quel milione di danni intanto arriva dalle nostre tasse, dalle tasse dei lavoratori, e verranno ripagate dalle tasse dei lavoratori. Ma per questo, a proposito di sprechi, questa vicenda racconta una devastazione e uno sperpero lungo 35 anni, di cui nessuno vuole parlare. Un fallimento inversamente proporzionale alle percentuali infime di realizzazione di quel tunnel. A giugno del 2026 lo scavo di gallerie ferroviarie ha raggiunto 21 chilometri, il 18% del totale. Ecco, gli studi e i lavori preliminari sono partiti 25 anni fa. Il lavoro di scavo sono in corso da 10 anni, esclusivamente nel territorio francese, a ritmo di poco più di 2 chilometri l'anno. Tra il 2016 e il 2019 una sola macchina automatica di scavo ha realizzato 9 chilometri. Nel 2019-2025 nessuna macchina di scavo. Gli scavi sono proseguiti con le modalità tradizionali e poi si sono voluti 10 anni per arrivare a un'altra talpa e sono stati avviati altri 10 mesi di lavori. Sapete quanti metri ha fatto? Ha fatto 300 metri invece che 3 chilometri perché ha incontrato gli stessi problemi geologici di quella prima. Certo, perché si sta bucando una montagna in basso come nessuno ha fatto e ci sono 7 aree geologiche lì in mezzo. Ed è questo che non capite. Al momento è l'unica al lavoro. Ne erano previste 7, 4 sono ferme in Germania e una non è stata ancora ordinata.
10: E che cosa c'entrano i no-TAF? Questo è il fallimento di un'opera pensata male. Ma dov'è? Ma dov'è questo binario morto? Da chi è a Lisbona? Non c'è più. C'è solo nell'arroganza di chi difende tutto questo. E io lo dico così. Ma se questa veemenza l'aveste utilizzata per le politiche industriali, ma mica ci sarebbe il deserto a Mirafiori. Ma che cosa volete portare dall'altra parte? Che è tutto vuoto. Abbiamo il sito meno produttivo d'Italia, perché non volete altri produttori? Avete fatto il deserto, l'avete fatto in Val Susa e l'avete fatto a Torino. Ma se aveste utilizzato anche solo una parte di quelle risorse, ma la metropolitana era uno di Torino, è ancora ferma a Rivoli, basterebbero 30 milioni. Ho finito, Presidente. Se aveste utilizzato tutta questa veemenza per il trasporto pubblico. Certo, i pendolari non arrivano in ritardo per colpa della TAV, ma la gran parte delle risorse le avete utilizzate nei luoghi sbagliati, come il ponte sullo stretto, e continuate a farlo. Sono gli stessi errori di sempre, sono gli stessi errori di ieri. Se aveste messo le risorse, oggi la linea 2 di metropolitana non sarebbe solo su carta, gli italiani viaggerebbero più veloci. Quel binario morto è un binario morto anche per le nostre istituzioni. Ho finito, Presidente. Non c'è cosa peggiore che trattare quei 30.000 ragazzi che erano lì ad alta felicità e dirgli che sono eversori. No, loro difendono il pubblico, difendono l'idea che la democrazia può anche pensare. Se c'è qualcuno che dice che per non dare ragione ai no-TAV quest'opera è indiscutibile, allora noi stiamo facendo un grandissimo danno soprattutto alla democrazia. Grazie.
1: Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Benedetto Della Vedova. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
11: Grazie. Grazie signor Presidente, ma per chiedere un'informativa urgente del ministro Tajani, del ministro Crosetto, della primo ministro Meloni, che spieghino e diano una parola di serietà e di certezza al Parlamento su quella che rischia di essere sempre più una pantomima, cioè l'accesso ai fondi SAFE da parte dell'Italia. Fondi SAFE sono fondi frutto dell'emissione di Eurobond da parte della Commissione europea, che possono essere utilizzati pro quota dai paesi dell'Unione per spese per la difesa da farsi congiuntamente con altri paesi in una direzione ancora timida della difesa comune europea. Ma perché voglio un'informativa urgente? Io avevo fatto anche due question time, uno a Tajani, uno a Giorgetti, e nessuno aveva risposto. Stamattina eravamo in audizione al Senato, audizioni congiunte Camera-Senato, Esteri e Difesa, e finalmente il ministro Tajani ha dato la notizia. Leggo l'ANSA delle 10:03. Tajani, abbiamo deciso di chiedere SAFE per 14,9 miliardi. Dal mio punto di vista dico finalmente, è nell'interesse dell'Italia, sono fondi che permettono di smarcarsi dal bilancio ordinario.
7: Benedetto Della Vedova, Gruppo Misto Più Europa.
11: Prestito a lunghissima scadenza, contratto con l'Unione Europea, tassi bassi, perfetto, era ora, dico io. Questo nella sede propria delle commissioni riunite in audizione. Leggo un'altra ANSA delle 10:51. Tajani precisa, prenotati 14 miliardi di SAFE, decideremo entro l'anno. Ora, io non voglio, ma è una cosa abbastanza grottesca, cioè nel giro meno di un'ora il governo italiano ha cambiato posizione totalmente su una questione così rilevante. Nel frattempo era uscita una doppia nota della Lega, prima del senatore Borghi, poi fonti della Lega, che dice decide il Parlamento. Ma è ovvio che decide il Parlamento alla fine, debito. Ma deve essere una proposta del governo. Ora, io capisco che per la maggioranza SAFE, MES, per il primo ministro Meloni, per la prima ministra, qualsiasi cosa abbia Europa nell'acronimo non vada bene, vada rifiutato. Ma non è vero, lo dico al ministro Tajani, che oggi ha detto una cosa, l'ha smentita, insomma si informi meglio prima di dare informazioni al Parlamento, che c'è tempo fino a dicembre. Sono già intervenuti il commissario preposto, è intervenuto il portavoce della Commissione a dire che non è vero che c'è tempo fino a dicembre. E soprattutto, ministro Tajani, non c'è nessuna prenotazione. Quei 150 miliardi sono stati allocati in prima battuta pro quota a seconda della dimensione del paese. Noi dobbiamo solo dire se li vogliamo utilizzare, come io penso sarebbe serio e nell'interesse del paese fare, oppure no. E ci hanno anche spiegato di decidere in fretta, perché altrimenti i fondi 14,9 miliardi a cui l'Italia dovesse rinunciare potranno essere riallocati agli altri paesi che vogliono fare investimenti sulla difesa usando fondi europei, certamente da restituire, ma con caratteristiche completamente diverse da quella del debito ordinario, anziché fondi del proprio bilancio. Quindi io chiedo un'informativa urgente, perché questa cosa si sta trascinando in modo irresponsabile, anche un po' ridicolo, e determina una posizione dell'Italia in Europa di totale, oltre a tutto il resto, di totale inaffidabilità. Vengano in Parlamento, ci dicano per tempo quello che hanno deciso, ma devono decidere loro, e il Parlamento poi si esprimerà su una proposta del Governo. Grazie.
1: Grazie a lei. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione delle Commissioni Riunite del Terzo.
12: Sullo stesso argomento Silvestri, sulla stessa richiesta di informativa.
1: Prego, deputato Silvestri, stessa richiesta di informativa sull'ordine dei lavori.
13: Presidente, poi passiamo, scusi, al avevo passato la mano solamente perché pensavo che avesse
1: gli altri interventi finiscono a fine seduta.
13: Prego.
1: Dico, dopo di lei passiamo al provvedimento.
13: Sì, prego. No, mi scuso perché pensavo aveste visto la mano e invece magari ho sottovalutato io la questione. Sempre sullo stesso argomento, probabilmente con un indirizzo politico completamente diverso, però poi la questione non cambia, perché quando avere
7: Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle,
13: questo Parlamento, avere un ministro degli esteri che prenota i fondi di un prestito europeo come si prenota una cena al ristorante, scambiandola per una cena al ristorante, è un problema per il nostro Paese, a prescindere dall'indirizzo europeo, perché questo fa capire la chiarezza del Governo nei confronti del Parlamento. Che il ministro oggi è arrivato in una maniera, dal mio punto di vista, oggi a spiegare la direzione del governo in una maniera totalmente inadeguata. Vedete, quando un ministro degli esteri italiano parla in commissione e dice che comunque i fondi verranno prenotati a dicembre, vedremo, e tutta una serie di cose poi sconfessate, e dall'UE filtra dopo poco un'agenzia che dice sui fondi safe l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere, l'annuncio di oggi è positivo, ma procedere alla firma per i prestiti, vuol dire che l'UE ha detto che una cosa chiara, che la linea del governo ad oggi su questi fondi non è chiara e non si sta capendo niente, effettivamente non abbiamo capito niente nemmeno noi. Quindi al di là dell'indirizzo politico completamente differente, perché noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, 21 miliardi, 125 milioni di euro, per noi è un paese che si sta suicidando con le mani proprie. Ma al di là di quella che è una differenza di visioni, c'è un minimo comune multiplo tra il mio intervento e l'intervento che mi ha preceduto. Il fatto che questo governo non sta facendo capire nulla, non solo all'opposizione, ma anche alla maggioranza, che dalla voce del collega Borghi, quindi autorevole voce di maggioranza, smentisce il ministro degli esteri per quelle che sono addirittura i passaggi parlamentari. Quindi chiediamo di alzare un pochino il livello del dibattito e di farci capire qualcosa, opposizione o maggioranza che sia. Grazie. Bravo.
1: Grazie a lei. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione delle Commissioni Riunite terza e quarta sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026, e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2025 anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026. Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione e sono state presentate le risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna e altri 6.280, Braga e altri 6.281, Lomuti e altri 6.282, Fratoianni altri 6.283, Richetti altri 6.284, Boschi altri 6.285, Ziello 6.286. Ha facoltà di replicare il sottosegretario Perego di Cremenago, che invito a esprimere il parere, anche a esprimere il parere sulle risoluzioni presentate. Sottosegretario, a lei la parola.
14: Grazie Presidente. Colgo l'occasione, avendo ascoltato gli interventi degli onorevoli presenti, per esprimere ovviamente la piena solidarietà a tutti gli operatori delle forze dell'ordine. Sarà il Ministro Piantedosi, molto più qualificato del sottoscritto, a entrare nel merito della questione, però ci tengo a riportare un dato che credo debba far riflettere, ovvero il numero di agenti feriti nel corso delle manifestazioni del 2025, che sono 500, con un tasso di incremento del più 200%. E dico questo perché è strettamente connesso al tema della sicurezza e delle missioni internazionali, quindi della difesa di cui parliamo oggi. Credo che siamo tutti richiamati a un senso di responsabilità come rappresentanti delle istituzioni, non soltanto a esprimere la solidarietà, la vicinanza a queste donne e uomini dello Stato, che rappresentano lo Stato nel momento in cui indossano la divisa, sono privati dei diritti dei cittadini comuni, e nel farlo proprio perché non si può non registrare che questi dati, questi incrementi, siano un dato allarmante. Lo sono per tutte le istituzioni nel momento in cui gli uomini e le donne della divisa sono le istituzioni italiane. E dico questo perché anche il dibattito sulle missioni internazionali e sulle spese per la difesa, come è stato fatto poco fa, ci richiami alla consapevolezza del contesto geopolitico in cui viviamo, dalle minacce multiforme alle nostre istituzioni, nel dominio cyber, nei domini tradizionali, alla libertà di navigazione ad Hormuz, così come nello stretto di Bab el-Mandeb, con la recente iniziativa degli Houthi, dei ribelli Houthi, volta a limitare il traffico in quella regione importante per i nostri commerci. Ecco, tutto questo credo che siano parte di uno stesso schema, nel quale siamo tutti richiamati a riconoscere le tematiche di sicurezza e difesa come prioritarie per la difesa dei nostri interessi e della nostra nazione. Allora, in questo senso, credo che vada un debito di gratitudine ancora una volta alle circa 12.000 fra donne e uomini impegnati in circa 40 missioni internazionali a garanzia della stabilità, della pace, della tutela della sicurezza dei nostri interessi nazionali in aree molto complesse. In questo momento ci sono 57 conflitti attivi e credo che possiamo essere orgogliosi del ruolo delle nostre forze armate, non soltanto per la grande professionalità, ma anche per l'empatia con le popolazioni locali con cui entrano in contatto, quel carattere tipico dei militari italiani, di umanità. E questo proprio perché mai come oggi si registra un numero di conflitti, basti pensare all'Ucraina, la cui durata ha superato la Prima Guerra Mondiale. E questo ancora una volta rafforza il valore e l'operato dei nostri militari nel mondo. Lo fanno nel fianco est con l'attività di air policing, così come la presenza significativa di nostri militari in Bulgaria, lo fanno nel fianco sud, così importante per la nostra sicurezza e per i nostri interessi, anche in quell'area del Sahel, in particolare in Niger, dove si registra una recrudescenza del fenomeno di terrorismo di matrice islamica che si diffonde in tutto il Sahel fino al Corno d'Africa. In tutti i teatri in cui siamo chiamati, in particolare il Medio Oriente, con l'importanza che viene attribuita alla città di Roma e quindi al nostro Paese per il dialogo e per la possibilità di addivenire una soluzione negoziale pacifica fra Israele e Libano. Quindi credo che vada riconosciuto che questo sforzo dei nostri militari produce non soltanto degli effetti reputazionali, ma degli effetti significativi a difesa dei nostri interessi. Presidente, mi accingo a leggere i pareri sulle risoluzioni. La risoluzione 600280, a prima firma Chiesa, Formentini, Orfini, Carfani ed altri, il parere sulle premesse è favorevole e sul dispositivo è favorevole. La risoluzione 600281, Braga ed altri, il parere sulle premesse è contrario, il parere sul dispositivo è favorevole limitatamente alle parti del dispositivo che autorizzano le missioni e gli interventi già contenuti nella risoluzione di maggioranza, ove non contengano né condizioni né impegni aggiuntivi.
15: è contrario su condizioni e impegni aggiuntivi contenuti nel dispositivo schede 7/2026 e 24/2026 e contrario sulla parte del dispositivo volto a non autorizzare una serie di missioni, la scheda 6, la scheda 22 e la scheda 22 bis. La risoluzione 600282 lo muti. Il parere è contrario alle premesse ed è negli impegni favorevole limitatamente alle parti del dispositivo che autorizzano le missioni e gli interventi già contenuti nella risoluzione di maggioranza, ove non contengano né condizioni né impegni aggiuntivi. Contrario su condizioni e impegni aggiuntivi contenuti nel dispositivo, schede 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16 e 23. Ed è contrario sulla parte del dispositivo volto a non autorizzare una serie di missioni, le schede 2, 6, 21, 22 e 22 bis. La risoluzione 600283, Frato Ianni, contrario nelle premesse e invece negli impegni è favorevole limitatamente alle parti del dispositivo che autorizzano le missioni e gli interventi già contenuti nella risoluzione di maggioranza, ove non contengano né condizioni né impegni aggiuntivi. Contrario su condizioni e impegni aggiuntivi contenuti nel dispositivo schede 2, 3, 5, 10, 11, 16 e 23. E contrario sulla parte del dispositivo che non autorizza una serie di missioni, schede 2, 6, 7, 9, 21, 22 e 22 bis. La risoluzione 600284 Richetti e altri, contrario nelle premesse e favorevole nella parte degli impegni, autorizza tutte le missioni e gli interventi contenuti nella risoluzione di maggioranza senza prevedere impegni o condizioni. La risoluzione 600285 Boschi e altri è contrario nelle premesse ed è favorevole negli impegni limitatamente alle parti del dispositivo che autorizzano le missioni e gli interventi già contenuti nella risoluzione di maggioranza ove non contengano né condizioni né impegni aggiuntivi ed è contrario su condizioni e impegni aggiuntivi contenuti nel dispositivo, le schede 7-26, contrario sulla parte del dispositivo che non autorizza una serie di missioni, in particolare la 22 e la 22 bis. La risoluzione 600286 Ziello è contrario nelle premesse ed è contrario negli impegni relativamente all'ultimo impegno, in particolare si esprime in parere contrario significando che fermo restando l'auspicio e l'impegno nazionale a favore di un cessate il fuoco stabile che sino ad ora il paese aggressore, ovvero la Russia, non ha manifestato una reale volontà di giungere ad una conclusione del conflitto verso il paese aggredito, ovvero l'Ucraina. Grazie.
16: Grazie sottosegretario, e dunque passiamo alle dichiarazioni di voto finale. L'onorevole Bergamini, prego.
17: Grazie Presidente, Governo. Oggi siamo qui in quest'Aula a valutare quelle che sono le missioni internazionali e l'impegno dei nostri militari all'estero, uomini e donne che vogliamo ringraziare per il lavoro che svolgono quotidianamente su scenari internazionali anche ad alto rischio. Noi di Futuro Nazionale abbiamo presentato in occasione di questo provvedimento in Commissione 8 emendamenti dove non ci aspettavamo sicuramente un voto favorevole da parte della sinistra, ma ci saremmo aspettati dal centrodestra sicuramente un occhio di riguardo, perché si trattava di 8 emendamenti di buon senso, emendamenti che andavano nell'ottica di salvaguardare quelli che sono i nostri militari impegnati nelle missioni all'estero. Chiedevamo appunto una maggior tutela dei militari nel caso in cui in alcune missioni gli scenari di guerra fossero cambiati, ovvero fossero resi più pericolosi per i nostri militari, valutando anche, faccio riferimento ad esempio alla missione UNIFIL in Libano, valutando anche un ritiro dei nostri uomini e donne, perché se trovati in una situazione di pericolo, voglio ricordare...
18: Gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci.
17: Non è in guerra con nessuno e i nostri militari sono impegnati in missioni di pace, missioni che... per mantenere e salvaguardare determinati equilibri all'interno di territori stranieri, dove l'Italia partecipa sicuramente con una grande professionalità, ma dobbiamo sempre ricordarci che, non essendo in guerra, dobbiamo principalmente salvaguardare quelli che sono i nostri uomini e donne impegnati su quei loro territori. Un'altra parte di emendamenti era ancora più semplice da votare, perché chiedeva una cosa semplice, pratica, democratica. Chiedeva, appunto, nel caso in cui queste missioni avessero avuto sviluppi differenti da quella che era la loro origine, di venire all'interno di quest'Aula, a cadenza bimestrale, a cadenza annuale, in base alle missioni che sono comprese all'interno di questo provvedimento, per discuterne, per affrontarle insieme al Parlamento, quindi per poter portare la voce del Parlamento su missioni internazionali ad alto rischio che vedevano scenari cambiare da quella che era la loro origine. E ci sembrava un emendamento di buon senso che magari qualcuno all'interno della maggioranza poteva aver dimenticato. Noi volevamo dare un utile supporto, ma abbiamo purtroppo dovuto vedere il voto contrario su tutto.

anni a Commissioni Riunite e abbiamo chiesto anche qui una semplice delucidazione. Abbiamo chiesto che, siccome anche durante l'incontro di Ankara è emerso che il pericolo vero per l'Italia non è il fronte est, ma è il fronte sud del Mediterraneo, il Nord Africa è il pericolo per l'Italia, e quindi su questo noi chiediamo maggiore attenzione e chiediamo contestualmente di rivedere quello che è l'impegno dell'Italia nei confronti dell'Ucraina, un impegno che è costato ad oggi 3 miliardi di euro di risorse che sono degli italiani, risorse che aumenteranno ancora di più, perché voglio ricordare al governo che rimpiazzare gli armamenti che sono destinati all'Ucraina, da una valutazione e dalle stime che sono inserite all'interno delle relazioni tecniche che abbiamo ricevuto, avrà un valore di circa un 30-40% in più, quindi non sono più 3 miliardi ma si parlerà quasi di 4 miliardi per rimpiazzare gli armamenti che abbiamo dato all'Ucraina. All'Ucraina che, ricordo tutti in quest'Aula, non fa parte dell'Europa. Ricordo che il continuo riarmare l'Ucraina non ha portato ad oggi a nessun beneficio evidente, perché la guerra continua incessabilmente e continua a fare ancora più morti di prima, perché per assurdo i morti sono aumentati, le vittime sul campo sono aumentate, e quindi noi diciamo di portare avanti un'azione diplomatica, investire risorse, investire diplomazia per riuscire a fermare questa guerra e riportare la pace all'interno di quei paesi, perché credo che nessun italiano che ci sta seguendo da casa si senta minacciato da un carro armato russo, ma si senta magari più minacciato invece da uno straniero che si trova all'interno del nostro paese in modo illegale e che magari lo accoltella, come è successo in questi giorni. Abbiamo davanti agli occhi degli scenari non solo italiani ma all'interno di tutta l'Europa, e come Futuro Nazionale non riusciamo a capire perché questa Europa continua ad intestardirsi su scenari di guerra che non hanno nulla a che fare con quello che è la sicurezza nazionale del nostro Paese. Quindi chiediamo appunto di fermare qualsiasi tipo di armamento nei confronti dell'Ucraina, rivedere immediatamente i trattati di pace con i paesi, riprendere anche quelle che sono le diplomazie con la Russia, perché noi ci dimentichiamo sempre che la guerra è fra Russia e Ucraina, non possiamo mantenere una linea diplomatica solo con gli ucraini, perché in questo momento probabilmente fa comodo anche a qualcuno, perché voglio sempre ricordare all'Aula che, riallacciandoci a quelle che sono le politiche del Green Deal, prima la Germania ha dismesso le auto con il motore a scoppio e oggi cosa fa? Per riuscire a finanziare, per far contribuire tutta l'Europa a quell'armamento verso l'Ucraina, va a prendere le aziende che producevano armi e casualmente iniziano a produrre armamenti. Quindi crediamo che questa sia una filosofia che non piace a nessuno, non piace ai nostri cittadini che si vedono togliere risorse importanti da settori strategici, dalla sicurezza interna del nostro Paese. Quindi chiediamo, su quei 3 miliardi che magari sono stati spesi per l'Ucraina, di rivedere, prendere una parte e rimetterla per le nostre forze di polizia, per la nostra sicurezza interna, per le strumentazioni che hanno la necessità di avere uomini e donne delle forze di polizia all'interno del Paese. Questo è quello che chiede Futuro Nazionale, non ci sembra di chiedere nulla di strano. Come ho detto prima, credo che nessun italiano ad oggi si senta minacciato da un carro armato russo, credo che nessun agricoltore si senta minacciato da un sottomarino russo, ma semmai si sente minacciato dal probabile ingresso dell'Ucraina all'interno dell'Europa, che, come ho detto stamattina, potrebbe diventare un ulteriore appesantimento per il comparto agricolo, perché si mangerebbe una grande fetta della PAC dei nostri agricoltori, e questo dobbiamo avere il coraggio di dirglielo, signor Presidente, perché se non abbiamo il coraggio di dirlo come rappresentante dei territori, non glielo va sicuramente a raccontare Zelensky dall'Ucraina, che in questo momento si stanno togliendo risorse fondamentali allo sviluppo, alla crescita e alla sicurezza dei nostri cittadini. Voglio ricordare in ultimo, ma non per ultimo, quello che è il costo dell'energia che questa guerra ha portato con le famose sanzioni verso la Russia, che oggi fa pagare ai nostri concittadini bollette molto più salate, il gas molto più caro. Ci stiamo
avvicinando alla fine dell'estate, quindi all'inizio del prossimo inverno, e quello che ha chiesto anche il generale Vannacci, riapriamo immediatamente la possibilità di acquistare gas verso i paesi della Russia, perché è l'unico modo per riuscire a sostenere i costi energetici del nostro paese, delle nostre aziende, ad un prezzo che sia accettabile. Oggi ricordo tutti che

0: Veniamo, e concludo signor Presidente, ad acquistare GNL dagli Stati Uniti con dei costi di trasporto e di rigassificazione che sono enormi, e questo purtroppo ancora una volta va nelle tasche dei nostri concittadini. Per tutti questi motivi annuncio che sul provvedimento valuteremo il voto se favorevole o contrario in base alla possibilità di poterlo votare per parti separate sulle singole missioni. Grazie Presidente. Bravo.
1: Grazie onorevole Bergamini. Onorevole Del Barba, prego.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, governo. Il provvedimento che stiamo affrontando, che riguarda le missioni internazionali dell'Italia nell'anno 2026, arriva in un momento particolarmente delicato nella storia dell'umanità.
3: Italia viva!
2: In burocratica. Le fonti infatti ci dicono che il 2025 è stato il terzo anno più violento dal 1946. Abbiamo registrato cioè 65 conflitti armati. Le vittime civili sono passate da 14.000 a oltre 76.000 in un solo anno. Siamo cioè di fronte, colleghi, a un incendio globale che non risparmia nessuno, dall'invasione russa dell'Ucraina, che da sola ha causato 370.000 morti, al dramma di Gaza, ai massacri silenziosi in Sudan e Congo. In questo scenario l'Italia non può essere un semplice spettatore, dobbiamo essere operatori di pace, il che significa agire con visione. La nostra risoluzione sottolinea che l'Italia deve farsi promotrice di un'autonomia strategica europea. Non basta inviare contingenti, serve un esercito unico europeo, una difesa comune europea, un mercato unico della difesa, per non essere dipendenti, e questo è uno dei punti centrali, da strategie eterodirette e per rispondere con una voce sola alle sfide del Mediterraneo e al fianco est. Passando agli scenari operativi, dunque, confermiamo con fermezza il nostro sì al supporto all'Ucraina, alla scheda 2. La difesa di Kiev è prima di tutto la difesa del diritto internazionale, è anche una difesa dell'Europa, dei valori dell'Europa. E come indicato nella nostra risoluzione, questo supporto deve essere finalizzato a una composizione politica e negoziale. Non vogliamo un'escalation infinita, non si può ascoltare l'equazione che è stata sostenuta che aiutare Kiev a difendersi significa prolungare la guerra. Abbiamo visto dove la Russia è arrivata, abbiamo visto le fosse comuni, gli stupri, le uccisioni di massa, il rapimento dei bambini. È questo che voi intendete quando ci chiedete di non aiutare Kiev a difendersi dall'invasione russa? Non vogliamo un'escalation infinita, ma una pace giusta e duratura che passi attraverso una deterrenza credibile, fatta di sanzioni verso i russi, ma fatta di strumenti di difesa per il popolo ucraino. In Medio Oriente sosteniamo l'operazione Levante. L'impegno umanitario per Gaza è un imperativo. È divenuto un imperativo categorico, ma la diplomazia italiana deve spingere per il disarmo di Hamas, che va completato, e la soluzione due popoli, due stati. Non è possibile che questa soluzione tramonti dallo scenario internazionale per prendere atto di circostanze che sono inaccettabili. Vorrei sottolineare come in questi giorni, parlando di ciò che ostacola quella soluzione, con una lettera 600 ex funzionari di Mossad, Shin Bet, polizia, servizio diplomatico di Israele hanno chiesto a Trump di impedire che continui la politica dei coloni in Cisgiordania. In Libano la situazione è critica, gli attacchi israeliani che hanno colpito anche posizioni UNIFIL sono inaccettabili, serve tuttavia anche qui una forza di deterrenza che neutralizzi Hezbollah per garantire la sicurezza della popolazione civile. Signor Presidente, arrivo al punto che ci distingue nettamente dalla maggioranza. Italia Viva non autorizza il rifinanziamento della missione in Libia e l'avvio di una nuova missione in Tunisia. non è una scelta ideologica, guardate, è una scelta di dignità. In Libia le prove di torture sistematiche nei centri di detenzione sono innumerevoli. Settori della Guardia Costiera Libica sono collusi con i trafficanti di esseri umani. Citiamo un caso emblematico che dovreste conoscere. Il generale libico Al-Masri, sospettato di crimini contro l'umanità, è stato rimpatriato dall'Italia con un volo di Stato nonostante un mandato di arresto internazionale. Continuare in questa situazione con accordi bilaterali opachi significa rischiare di essere complici di queste atrocità. In Tunisia stiamo assistendo a una regressione dello Stato di diritto senza precedenti. Esponenti delle opposizioni, giornalisti e attivisti vengono perseguitati. Ma c'è di più. Fonti denunciano abusi orribili sui migranti che vengono abbandonati nel deserto o peggio diventano vittime di un presunto traffico di organi negli ospedali o nelle accampate, situazioni in cui questo avviene. L'Italia non può addestrare la Garde Nationale Maritime tunisina ignorando queste denunce. Chiediamo una missione europea trasparente che sostituisca questo fallimentare approccio bilaterale. Sull'Africa occidentale, la scheda 7, la nostra astensione è dovuta al fatto che il Niger oggi è guidato da una giunta militare che ha espulso i partner occidentali e intensificato i rapporti con Russia e Iran. Chiediamo al governo estrema chiarezza. Con chi stiamo parlando? Quali forze di sicurezza stiamo addestrando? Non possiamo rischiare di legittimare regimi golpisti in nome di una stabilità di facciata. Vi chiediamo solo chiarezza. Vogliamo capire meglio come stanno le situazioni rispetto a questa missione, da cui la nostra astensione. Allo stesso modo approviamo le nuove missioni in Iraq e nel Corno d'Africa. È fondamentale proteggere i flussi commerciali dalla pirateria e dal terrorismo degli Houthi nel Mar Rosso, poiché la libertà di navigazione è il polmone della nostra economia. Mi consenta il governo di aggiungere qualche parola sull'Iraq, non fosse altro che per una mozione degli affetti personale, ma soprattutto perché quello è un quadrante particolarmente delicato per i futuri assetti di tutta l'area del Golfo, e sul quale questo governo però continua a mantenere, dal nostro punto di vista, delle ambiguità ingiustificabili, probabilmente prodotte anche dagli alleati statunitensi, ma vorremmo che il nostro governo fosse più chiaro. Mi riferisco al fatto che la nuova scheda 4 bis, sulla quale, ripeto, abbiamo dato il nostro parere favorevole, l'Italia avvia una missione bilaterale che prevede l'impiego di 196 unità e 5 mezzi aerei. Stiamo parlando di combattere Daesh, almeno così viene motivata quella missione, e sappiamo bene che quello è stato il luogo in cui si è combattuto e fermato Daesh. Tuttavia ci chiediamo qual è la reale ratio di questo nuovo impegno bilaterale, perché mentre noi autorizziamo questo dispositivo per contrastare la minaccia mai sopita del Daesh, non possiamo ignorare che il contesto si sta svuotando di certezze. Le fonti e il dibattito internazionale ci dicono che il contingente statunitense lascerà il territorio entro la fine di settembre 2026 e che la stessa coalizione internazionale anti-Daesh è in scadenza. Ecco, in questo scenario di progressivo disimpegno americano, il governo non ha fornito alcuna informazione chiara su come questa nostra nuova missione si coordinerà con quelle già esistenti, come la NATO Mission in Iraq. C'è un rischio concreto di sovrapposizione e confusione operativa. Non basta sbandierare l'interoperabilità se poi non si chiarisce qual è il ruolo politico dell'Italia in una zona dove la tensione tra Iran e Stati Uniti sta tornando a livelli d'allerta. Sosteniamo la stabilità dell'Iraq, ma pretendiamo che il governo non ci trascini in impegni bilaterali poco focalizzati che rischiano di lasciarci isolati in un teatro così esplosivo. E me lo lasci dire, già una volta non solo gli arabi iracheni, sciiti o sunniti, ma soprattutto i curdi iracheni sono stati lasciati solo nel bel mezzo della difesa, soli nel bel mezzo della difesa nostra di Daesh. E non vorremmo che in questo caso anche i nostri militari si trovassero in una situazione di ambiguità. Concludo, Presidente, infine una nota di censura al metodo di questo governo. Stiamo parlando delle missioni del 2026, siamo oramai oltre la metà dell'anno, riteniamo grave che si arrivi con questi tempi, sia per quanto riguarda l'approvazione in Consiglio dei Ministri, ma soprattutto il dibattito in Parlamento, che di fatto rendono il passaggio di oggi almeno per la metà inutile, perché metà dell'anno se n'è già andato. Inoltre denunciamo l'uso distorto dell'interoperabilità. Accorpare missioni diverse in un'unica scheda geografica rende il fabbisogno finanziario e gli assetti poco chiari. Si mina la trasparenza e si svuota il significato e il potere autorizzatorio del Parlamento. Per questo motivo noi di Italia Viva abbiamo testé indicato di approvare tutte le missioni, salvo il voto di astensione dichiarato e i due voti contrari dichiarati. Grazie.
1: Grazie, onorevole Del Barba, deputata Carfagna, prego.
3: Grazie Presidente, noi moderati voterà a favore della risoluzione di maggioranza perché pensiamo rappresenti una scelta di responsabilità nazionale, di credibilità internazionale, tanto più importante e necessaria nella fase storica di straordinaria complessità che stiamo vivendo a livello globale. Tra la guerra in Ucraina, l'altissima tensione in Medio Oriente, la crescente competizione tra grandi potenze, la forte instabilità in alcune aree dell'Africa, le minacce ibride, siamo in quello che il ministro Crosetto ha giustamente definito qualche settimana fa uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e da crisi sempre più interconnesse. Di fronte a questo scenario incostante di imprevedibile evoluzione, con ricadute dirette sulla sicurezza dell'Europa e dell'Italia, la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso e l'autorizzazione alla partecipazione alle 3 nuove missioni in Iraq, in Somalia e in Tunisia assumono un significato politico che va ben oltre il loro pur rilevante profilo operativo. Quello di oggi non è un voto di routine, è un voto che conferma davanti al Paese l'impegno a tutela di interessi strategici e della sicurezza nazionale. Ed è un voto che ribadisce ai nostri alleati che l'Italia non arretra dal proprio ruolo internazionale, non si sottrae agli impegni assunti in sede euroatlantica e continua a offrire un contributo credibile alla sicurezza e alla stabilità internazionale. La scelta che faremo qui oggi contribuirà a definire il ruolo che l'Italia intende continuare a svolgere nello scenario internazionale, quello di un Paese capace di coniugare sicurezza, cooperazione, promozione della pace, nel rispetto degli impegni assunti con i nostri alleati e nel solco della nostra politica estera, storicamente fondata sulla costruzione della pace e del dialogo. Siamo tra i fondatori dell'Unione Europea, siamo da sempre un alleato leale della NATO e non possiamo rimanere sullo sfondo mentre il mondo cambia rapidamente sotto le forti pressioni di eventi di portata epocale. Dobbiamo esserci per contare, sapendo che un'Italia presente è anche un'Italia più sicura e più forte. Essere atlantisti non significa coltivare una cultura della guerra, ma significa difendere il diritto internazionale, contrastare ogni forma di terrorismo, sostenere le democrazie aggredite, contribuire insieme ai nostri alleati a creare le condizioni affinché la pace possa essere giusta e duratura ovunque. Grazie alle nostre forze armate abbiamo sempre svolto e continuiamo a svolgere un ruolo di primissimo piano in tutti i teatri internazionali dove siamo stati e dove siamo tuttora impegnati. Permettetemi allora in questa sede di ringraziare ancora una volta tutte le donne e tutti gli uomini che operano all'estero, spesso in contesti di crisi delicatissimi, con coraggio, dedizione, professionalità, portando in alto il nome del nostro Paese nel mondo, loro rappresentano il volto migliore dell'Italia e contribuiscono ogni giorno a rafforzare il prestigio del nostro Paese nello scenario internazionale. Entrando nel merito della risoluzione, particolarmente significativa è l'attenzione rivolta al Mediterraneo allargato e all'Africa, aree decisive per il nostro futuro. È in questo spazio strategico che si intrecciano sicurezza energetica, rotte commerciali, terrorismo, traffici illeciti e pressione migratoria, sfide che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla prosperità dell'Italia. Una scelta che punta a prevenire le crisi nella consapevolezza che la sicurezza dei confini, il contrasto al terrorismo, ai traffici illeciti e alle reti criminali, così come la gestione ordinata dei flussi migratori, richiedono una presenza internazionale credibile e una cooperazione sempre più stretta con i paesi partner. In questo quadro, il Piano Mattei rappresenta un'opportunità importante per costruire rapporti di sviluppo condiviso e crescita reciproca, superando una logica puramente emergenziale e un approccio predatorio. Importanti sono anche le 3 nuove missioni autorizzate. In Iraq, l'Italia accompagna la progressiva evoluzione della coalizione internazionale contro Daesh verso una più strutturata cooperazione bilaterale con le istituzioni di sicurezza irachene. Nel Corno d'Africa rafforza la cooperazione con la Somalia in un momento delicatissimo nell'area attraverso attività di formazione, assistenza e capacity building essenziali per la stabilità di un quadrante fragile ma cruciale. In Tunisia sostiene il rafforzamento della Guardia Nazionale Marittima tramite la Guardia di Finanza, un intervento concreto per rafforzare le capacità di controllo marittimo della Tunisia, contribuendo così al contrasto dei trafficanti di esseri umani e alla sicurezza del Mediterraneo centrale. Non si tratta di nuove avventure militari, ma dell'evoluzione coerente di impegni che il Parlamento ha già ampiamente sostenuto negli anni precedenti. L'Italia non abbandona i teatri nei quali ha costruito credibilità internazionale. Sceglie piuttosto di consolidare rapporti di cooperazione con i partner locali, investendo sulla formazione, sul rafforzamento delle capacità istituzionali e sulla prevenzione delle crisi, nella consapevolezza che la stabilità si costruisce anzitutto mettendo gli Stati nelle condizioni di garantire autonomamente la propria sicurezza. Vorrei sottolineare questo elemento che qualifica politicamente le nuove missioni, la scelta della dimensione bilaterale. In Iraq e in Somalia l'Italia sviluppa un rapporto diretto con le istituzioni locali, valorizzando una competenza riconosciuta a livello internazionale nel campo dell'addestramento, del mentoring e della cooperazione civile e militare. È un modello che rafforza il peso politico del nostro Paese in aree decisive per la sicurezza energetica, per le rotte commerciali, per il contrasto al terrorismo internazionale e per una gestione più efficace dei fenomeni migratori. Lo stesso approccio ispira anche la missione della Guardia di Finanza in Tunisia, che rappresenta un esempio concreto di cooperazione operativa con un partner essenziale nel Mediterraneo. Investire nella capacità dei Paesi di controllare il proprio territorio e le proprie acque significa affrontare le cause dell'instabilità prima che i loro effetti si riversino sulle nostre frontiere. Non possiamo dimenticare certo che proprio in Iraq, Anassiria, l'Italia pagò un prezzo altissimo e quel sacrificio continua a ricordarci che dietro ogni missione internazionale vi sono donne e uomini che servono la Repubblica mettendo quotidianamente a rischio la propria vita. A loro, alle Forze Armate, alla Guardia di Finanza, al personale civile, diplomatico e della cooperazione internazionale impegnato nei teatri operativi, desideriamo ancora una volta rivolgere il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza. C'è poi, in conclusione, un punto che considero essenziale. Troppo spesso il dibattito pubblico contrappone diplomazia e difesa come se fossero strumenti alternativi. Non è così. La diplomazia è tanto più efficace quanto più è credibile la capacità degli Stati democratici di difendere gli impegni assunti. La cooperazione internazionale produce risultati solo quando esistono condizioni minime di sicurezza. Lo sviluppo può consolidarsi soltanto dove vi sono istituzioni stabili. Difesa, diplomazia, cooperazione e sviluppo non rappresentano politiche concorrenti, ma dimensioni complementari di una stessa strategia di politica estera. Viviamo una stagione nella quale l'ordine internazionale è sottoposto a tensioni profonde. L'aggressione russa all'Ucraina ha rimesso in discussione i principi fondamentali del diritto internazionale. Il Medio Oriente continua a essere attraversato da crisi che producono conseguenze ben oltre i confini regionali. Il terrorismo jihadista non è scomparso e le fragilità del Mediterraneo allargato incidono direttamente sulla sicurezza europea. Davanti a questo scenario sarebbe illusorio immaginare che l'Italia possa tutelare i propri interessi rinunciando alle proprie responsabilità istituzionali. La neutralità non aumenta la sicurezza. L'isolamento non rafforza l'interesse nazionale, al contrario, e attraverso la partecipazione alle alleanze, il rispetto degli impegni assunti e la capacità di contribuire alla stabilità internazionale che il nostro Paese difende efficacemente la propria sicurezza, oltre che la propria credibilità e reputazione internazionale. Per una forza politica europeista e atlantista come la nostra, la collocazione europea atlantica dell'Italia non è una scelta contingente, è una bussola strategica, è il quadro entro cui difendiamo gli interessi nazionali, costruiamo relazioni di fiducia con i nostri partner e contribuiamo alla difesa della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto. Per queste ragioni esprimeremo un voto favorevole, convinto, perché la pace non si difende con gli slogan, ma con istituzioni credibili, alleanze solide, una diplomazia autorevole e la capacità di assumersi la responsabilità che deriva dalla nostra storia e dalla nostra collocazione internazionale. Questa è la scelta che oggi compiamo ed è la scelta che noi moderati rivendica con convinzione. Un'Italia presente, affidabile, autorevole, capace di contribuire alla sicurezza internazionale per difendere innanzitutto la sicurezza e l'interesse nazionale. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie, deputata Carfagna. Onorevole Grimaldi, prego.
4: Di Alleanza Verdi Sinistra.
5: Grazie, Presidente. Abbiamo esaminato bene le relazioni, le schede. Troviamo grave, Presidente, lo dico al Sottosegretario, che il Parlamento sia chiamato a ratificare a luglio missioni internazionali attive già dal 1 gennaio. D'altra parte stiamo parlando della politica estera del nostro Paese e non credo sia una discussione burocratica come quella che stiamo vivendo in queste ore, una sorta di rituale stanco. Ecco, il Parlamento deve poter valutare l'efficacia di ogni singola missione, di ogni nostra presenza militare. Discutere e votare proroghe di missioni in corso da mesi significa di fatto ratificare scelte già prese. E così continuiamo a reiterare anno dopo anno missioni che in alcuni casi vanno avanti anche da 10-15 anni. Ecco, mai in nessun luogo si discute nel merito di quell'andamento, dei loro risultati, nemmeno quest'oggi. Alcune sono addirittura già scadute nel momento in cui le discutiamo e approviamo. Soprattutto continuiamo a non discutere del tema più importante, neanche in queste ore. La spesa militare ormai ha raggiunto delle cifre incredibile, soprattutto a livello mondiale, arriviamo nel 2005 a un nuovo record storico, 2.887 miliardi di dollari. E voi che non credete a tutto questo, ma quell'aumento di spese militare fa crescere il rischio di conflitti, alla faccia appunto della deterrenza e di questa dottrina ormai dominante, conflitti che fanno sparire dal quadro il collasso, per esempio, climatico. L'emergenza climatica che è già qua, l'adattamento climatico che è parte di questa discussione, la crescita esponenziale di quelle disuguaglianze che generano altre migrazioni ed altri conflitti, spese militari che erodono ancora le risorse per i servizi pubblici essenziali già cronicamente sottofinanziate in tutto il globo. Esatto, più armi portano a più guerre. 49 stati dove sono in corso conflitti armati, un livello di conflittualità nel mondo senza precedenti dalla fine della guerra fredda. Ecco, quando Trump scatena guerre commerciali, minaccia alleanze pluriennali e pluridecennali, si ritira da organizzazioni e accordi internazionali, cose di cui non parlate mai, e questo governo scappa da questa discussione. Taglia i fondi per la cooperazione, sapete benissimo cosa ha in testa e cosa sta facendo. Sta compromettendo il sistema multilaterale di relazioni internazionali nato dopo la seconda guerra mondiale. E dopo l'attacco di Israele e USA in Iran, dopo 106 giorni di guerra, la Repubblica Repubblica Islamica, i Pasdarani, i Guardiani della Rivoluzione si sono solo rafforzati. Avete il coraggio di dirlo? E chi ha fatto soldi? Sono sempre gli stessi, i giganti dell'economia fossile che hanno fatto miliardi sulla pelle di tutte e tutti noi. La situazione economica è crollata, la guerra non ha toccato il sistema di potere, invece ha distrutto la vita quotidiana delle persone già vittime di quel sistema. La crisi nello stretto di Hormuz non si è risolta e senza un accordo che coinvolga Iran nessuna missione militare italiana potrà svolgersi. L'intervento nello stretto di Hormuz per la bonifica delle mine è subordinato al voto del Parlamento e di un'autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In Libano prosegue l'invasione di Israele. Lo possiamo dire? Perché c'è il vostro silenzio? L'accordo siglato sotto la mediazione USA non è condiviso con le forze politiche libanesi, visto che perdurano l'occupazione militare e lo sfollamento forzato di decine di migliaia di persone. Abbiamo già 4.300 morti, 12.000 feriti. Almeno 100.000 bambini potrebbero ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno. La missione ONU era nata nel 1978, dopo l'invasione israeliana. Ora giunge al termine. Ma qual è l'obiettivo della nuova missione delineata con la Francia? Vogliamo saperlo. E il governo anche su questo è silente. A Gaza gli annunci di cessate il fuoco sono stati ripetutamente violati con i bombardamenti, incursioni militari e operazioni terrestri. Soprattutto sono palesi i progetti israeliani di occupazione permanente della striscia di Gaza e continuano a crescere gli insediamenti illegali della Cisgiordania. Succede tutto questo nel vostro silenzio. L'attività dell'URVA è bloccata da una legge israeliana del 2025. Il suo quartier generale a Gerusalemme Est è stato demolito. Dal 7 ottobre del 2023 i raid israeliani hanno ucciso almeno 390 operatori delle Nazioni Unite. I Gazawi sopravvivono con meno di 6 litri d'acqua pulita al giorno. 132.000 i bambini sotto i 5 anni sono colpiti da malnutrizione acuta. Altro che Food for Gaza, non mi faccia parlare. In tutto ciò non esistono corridoi sicuri. E arriviamo agli altri conflitti, quelli che durano anche da più tempo in Ucraina. Oltre 4 anni di guerra hanno prodotto centinaia di migliaia di vittime, devastazione economica e sociale, milioni di profughi e instabilità dell'intero continente europeo. Noi da sempre sosteniamo che una pace giusta e duratura possa essere costruita solo con un percorso diplomatico e multilaterale, un'escalation di pace diplomatica che voi non invocate e che voi non mettete in campo. In Siria, più di un anno della caduta del regime di Assad, la ricostruzione dell'economia nazionale è ancora lontana. I territori curdi dello Rojava sono sotto il dominio di Damasco, dopo operazioni militari condotte dalla milizia jihadista supportata dalla Turchia. E con la compiacenza degli Stati Uniti, dopo che le forze a guida curda per anni hanno condotto la guida contro il Daesh, contro l'ISIS, che si sta riorganizzando e lo sta facendo nel silenzio di questo dibattito pubblico. Da oltre 3 anni, invece, in Sudan, è deteriorato da un terribile conflitto, è devastato, dilaniato da un terribile conflitto. Più di 13 milioni di euro, di 13 milioni di profughi, 200.000 vittime, violenze sistematiche, stupri e riduzioni in schiavitù. Anche di questo non volete parlare. Anche di questo il governo sta in silenzio. Il controllo delle miniere aurifere e del commercio dell'oro e delle principali fonti di finanziamento del conflitto, in particolare per le forze di intervento rapido, sostenuto, lo diciamo qui, soprattutto dagli Emirati Arabi. Gli Emirati sono anche il principale hub per il controllo e il commercio dell'oro proveniente dal Sudan. Anche la crisi umanitaria nel Sahel è arrivata a un punto di non ritorno, con una delle emergenze più gravi del pianeta. Circa 24,3 milioni di persone nelle regioni necessitano di assistenza salvavita. Avete capito bene, sono i numeri di un disastro epocale. E intanto ormai è certo che tra Tunisia e Libia esista un tratto di Stato, una tratta, proprio una tratta, che colpisce soprattutto le donne nere e i migranti. Questa tratta è possibile anche grazie ai fondi europei per il controllo delle frontiere, anche dalle missioni che voi vi voterete da soli, sequestri a terra e in mare con le imbarcazioni intercettate proprio dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, che finanziamo e continuiamo a sostenere anche grazie a queste missioni. L'Italia si rende partecipe con questo scenario di violenze grazie al memorandum dell'Italia del 2017, rinnovato fino ad oggi. E grazie al sostegno operativo e materiale della Guardia Costiera e di tutte le politiche di esternalizzazione di quelle frontiere. Voi volete prorogare l'assistenza della nostra Guardia di Finanza e delle istituzioni libiche. Con l'operazione Mediterraneo Sicuro fate esplicito riferimento a tutta l'attività di collegamento. Le missioni Irini serve alla formazione della Guardia Costiera della Marina Libica e che un EUBAN Libia della Polizia di Stato supporta quella libica nel rafforzamento dei servizi di frontiera. Non ci troverete mai al vostro fianco in queste porcherie. E nel 2021, con l'accentramento dei poteri nelle mani di Saed, la Tunisia ha visto una pesante stretta autoritaria. Dilaga la repressione contro gli oppositori politici, la magistratura e i media. Considerare la Tunisia un paese sicuro è aberrante e proporre una nuova missione a supporto della Guardia Costiera tunisina è complicità con quel regime. Noi non sosterremo le missioni e gli interventi di cooperazione a sostegno di quei processi, la partecipazione delle iniziative NATO, UE e bilaterali nell'Ucraina e l'addestramento militare che è concentrato appunto nell'integrità. La missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinese e l'impegno per ripristinare la piena operatività di URVA, solo così potremo dare il nostro avallo, la partecipazione di personale militare nelle missioni ONU, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario. Ecco, non voteremo a favore dell'impiego del dispositivo in Libia, né nell'Africa occidentale, né nella partecipazione della polizia nelle missioni dell'Ucraina e appunto dell'EUBAN Libia. Ma né la partecipazione del personale del Corpo di Guardia di Finanza alla missione bilaterale, diciamo no al Mediterraneo Sicuro, al Sea Guardian e appunto al progetto EUNAVFOR. Non sosterremo l'impegno di disposizioni militari, iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza appunto nel Golfo della Guinea, né la partecipazione della Guardia di Finanza alla missione in Tunisia. Chiediamo, insomma, ho finito, un cambio di passo nella politica estera italiana. Al centro i diritti umani, la riduzione delle disuguaglianze, i servizi per la comunità. Basta controllo delle immigrazioni e cooperazione militare con chi viola i diritti umani e il diritto internazionale. Chi vuole la pace prepara la pace. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Onorevole Rosato, prego.
4: Azione.
6: Grazie Presidente. Leggendo le schede che accompagnano questa autorizzazione alle nostre missioni internazionali ci si rende conto di come il nostro pianeta sia sempre più complicato da guerre continue, dove l'Italia peraltro è presente con le sue missioni internazionali in molti luoghi, con la competenza e la capacità delle sue donne e dei suoi uomini a portare dove può, con la maggior energia possibile, strumenti per stemperare dove possibile i conflitti, per portare capacità di dialogo, per portare cooperazione internazionale, per portare quello che i nostri militari fanno continuamente, cioè cercare di evitare conflitti, cercare di infrapporsi tra le diverse fazioni per evitare morti tra i civili e mettere la loro capacità a servizio delle Nazioni Unite e delle relazioni internazionali per evitare che situazioni complesse diventino più complesse ancora. E io penso che dalla riconoscenza ai nostri militari debba partire qualsiasi nostro messaggio e qualsiasi nostra discussione anche in quest'Aula. La seconda osservazione che voglio fare è che in queste ore, l'abbiamo sentito dal Ministro Tajani stamattina, dal Vice Premier Tajani stamattina, l'annuncio dell'utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. Capiremo nelle prossime ore in più e meglio quante di queste risorse saranno effettivamente attivate, se serviranno effettivamente per ottemperare alle richieste e agli impegni che l'Italia ha fatto in sede NATO per potenziare le sue forze armate, ma bisogna dire fuori dalla retorica che quelle risorse servono anche per dare ai nostri militari più strumenti, più garanzie, più protezione, perché negli scenari di guerra si può andare più protetti o si può andare meno protetti. Noi vogliamo mandarli più protetti possibile, per mandarli più protetti possibile bisogna investire anche in strumenti di protezione, in armamenti. E questo è una cosa che deriva anche dall'utilizzo delle risorse che noi dobbiamo necessariamente mettere a disposizione delle forze armate nazionali. Io dico sempre, perché ci credo veramente, che nessuno di noi vorrebbe spendere soldi negli armamenti, nelle forze armate, ma nemmeno nelle forze di polizia. Ci piacerebbe che questo mondo sia più pacifico, solo che per ottenere sicurezza nelle nostre città bisogna investire nelle forze di polizia, per ottenere sicurezza nel nostro mondo bisogna investire purtroppo nelle forze armate, per avere quella deterrenza che impedisce di essere aggrediti. E visto che il mondo è sempre più complesso, abbiamo bisogno di maggior deterrenza, ne abbiamo bisogno come sistema Italia, ne abbiamo bisogno come sistema Europa, che naturalmente non può che funzionare in maniera integrata. Quindi bene questo annuncio sulle forze, sugli investimenti con le risorse SAFE, serviranno anche per proteggere meglio i nostri militari impegnati nelle missioni internazionali. E quindi dico a tutti quelli che dicono bene sì alle missioni internazionali, bene alle missioni internazionali, che bravi che siamo a fare questo e quello, che bisogna essere conseguenti e anche dare gli strumenti a chi fa le missioni internazionali per avere quelle dotazioni militari che servono quando si va a fare una missione in uno scenario di guerra. Mi lasci fare un piccolo accenno a quella vergogna nazionale che è rappresentata da Futuro Nazionale, che qui abbiamo sentito delle cose veramente allucinanti. Sentite poi da un parlamentare che era uscito da forza, dalla Lega, perché era condizionato da Vannacci, è andato via dalla Lega perché era condizionato da Vannacci. Dopodiché ce lo troviamo a sentire qui cose che non hanno né un capo né una coda. Militare il loro comandante è un generale che dice: sa, andiamo via dal Libano perché è pericoloso. Ma quale militare noi abbiamo in Libano che dice mandateci via perché è pericoloso? Non ce ne abbiamo uno. Ci dicono magari dateci disposizioni più serie, metteteci delle coordinate chiare per poter essere operativi, ma non mandateci a casa perché è pericoloso. Solo quelli di Futuro Nazionale la pensano così. Non dico niente sul, perché è evidente che c'è, qui abbiamo la voce di un altro soggetto, un soggetto che non è, è uno Stato, sì, ma non è uno Stato europeo, perché sentire dire quelle cose sull'Ucraina e sono le stesse identiche cose che dice la portavoce di Putin, sono le stesse identiche cose, le sentiamo dire nel Parlamento italiano. È una vergogna nazionale, è vero, è una vergogna nazionale che speriamo non sia il nostro futuro, perché, diciamo, siamo un paese serio e vogliamo continuare a essere così. Siamo molto preoccupati per gli scenari internazionali che vediamo intorno a noi, lo siamo preoccupati per il Medio Oriente. Speriamo che gli incontri sul Libano portino ad avere una prospettiva in cui il Libano torni ad avere il suo territorio libero dall'occupazione di eserciti che non devono stare lì, a cominciare da quello israeliano, che Israele ha tutto il diritto di difendersi, ma non ha nessun diritto di occupare un paese come il Libano. Bisogna combattere insieme a Hezbollah. Bisogna combattere e ottenere che Hezbollah venga disarmato fino in fondo. E per fare questo ci vuole l'impegno del governo libanese, che però va supportato militarmente anche, perché se no non riusciranno mai. E allora bisogna sapere che per liberare quei territori e per togliere l'occupazione israeliana che c'è in quei territori bisogna armare, difendere, sostenere militarmente il Libano per poter fare quello che un paese sovrano deve fare, cioè consentire che ci sia la prerogativa solo delle forze armate libanesi di essere armati in quel territorio. Hezbollah non può essere armato, Hezbollah è una componente terroristica. È citata, non ha una dignità politica, sono terroristi e operano come terroristi e non può che essere trattato come un gruppo terrorista. e tutte le connivenze possibili e impensabili che sentiamo ogni tanto vanno combattute, perché i terroristi non vanno legittimati politicamente, i terroristi vanno combattuti. E in questo bisogna che l'Unione Europea faccia con forza la sua parte. Qui entra anche un altro meccanismo nel ragionamento di questi pochi secondi che posso ancora utilizzare. Il rapporto tra Europa e Stati Uniti deve ritrovare un equilibrio. Deve ritrovare un equilibrio dalla sponda atlantica che va verso gli Stati Uniti, perché l'equilibrio lì è stato completamente perso. E noi purtroppo ne paghiamo le conseguenze. Ne paghiamo le conseguenze con un assurdo conflitto con l'Iran, non perché l'Iran sia un paese da considerare in maniera diversa purtroppo da quello che è un paese con un regime dittatoriale prima di tutto nei confronti di un pezzo importante della sua popolazione, di un paese che utilizza il finanziamento del terrorismo come strumento di politica estera, un paese che è pericoloso per quanto attiene anche l'arricchimento dell'uranio che è dimostrato, che ha provato a fare in tutte le maniere, arrivando sicuramente a un livello molto preoccupante, ma tutto questo non può giustificare quello che abbiamo visto in questi mesi, che purtroppo non ha prodotto nessun risultato se non rafforzare quel regime, perché quello che è successo è che abbiamo rafforzato il regime iraniano e lo vediamo purtroppo, e questa è una responsabilità che sta tutto in capo a Washington. Per una politica, quella di Washington e quella di Netanyahu, che ha prodotto solo un risultato di rendere più complessa la situazione in Medio Oriente. E i risvolti economici di quella situazione la stiamo pagando anche noi, li stiamo pagando nel prezzo del greggio, li stiamo pagando nell'instabilità politica, li stiamo pagando in una tensione che non dimostra di potersi risolvere se non con sporadiche chiusure delle colluttazioni e dei bombardamenti che poi si dimostrano essere tregue troppo labili. Su questo io penso che l'Unione Europea debba mettere in campo una voce più forte nei confronti degli Stati Uniti. Chiudo con l'ultima osservazione che voglio fare su un dossier delicato, quello della Libia e della missione della Libia, che noi continuiamo a sostenere. Venne realizzata nel governo Gentiloni, la costruì in maniera molto intelligente Marco Minniti, ministro dell'Interno, con i servizi, con la nostra intelligence. Nessuno ha saputo trovare una cosa migliore. Nel 2017 c'è stata una richiesta di Al-Sarraj che chiese all'Italia un sostegno all'Italia con una missione internazionale di interposizione. Il governo allora, era il governo Conte 1, decise di non dare quel supporto. Arrivarono le truppe turche con i mercenari siriani, con le conseguenze che poi vediamo. Quindi a quella missione o sostituisce un'altra missione, che bisogna capire qual è l'altra missione, oppure ci saranno più morti in mare, queste le conseguenze. E quindi noi pensiamo che fino a quando non c'è un'altra missione che sostituisca quella purtroppo è la miglior soluzione possibile.
1: Grazie onorevole Rosato. Onorevole Silvestri, prego.
7: Grazie Presidente.
4: Del Movimento 5 Stelle.
7: Alle missioni internazionali anche quest'anno, non è ovviamente una procedura di questo governo, però con colpevole ritardo. La legge quadro sulle missioni internazionali dice che questo Parlamento, questa discussione sarebbe dovuta avvenire a gennaio, invece noi la stiamo facendo adesso e la presentazione, la relazione è arrivata al Parlamento il 19 maggio. Magari questa è una procedura che prima o poi qualcuno spezzerà, perché se la legge quadro dice e dà dei tempi certi c'è un motivo, non è che lo fa così per sport. Ma veniamo nel merito, le missioni internazionali che tratteremo oggi sono importanti per tanti motivi e tanti aspetti. Parto dalla questione sul Mar Rosso, questione che ci interessa e sta interessando proprio adesso la nostra attualità rispetto all'accendersi nuovamente riaccendersi del conflitto tra Stati Uniti ed Iran, un conflitto che noi abbiamo definito folle fin dal primo momento, adesso forse nelle nostre teste è quasi normalizzato. Abbiamo quasi normalizzato il fatto che ci sia una guerra con l'Iran e che tutto nella nostra vita è aumentato a dismisura. E perché è stato normalizzato? Perché oggi siamo in una bolla speculativa che fa in modo che la maggior parte degli attori multinazionali, internazionali e nazionali oggi stia guadagnando da questa guerra. E allora c'è un racconto sempre quasi scontato, dove si, per noi è quasi una cosa normale che questo conflitto che sta massacrando la nostra economia sia in attività. E il punto, venendo nel merito della missione Aspides, è che noi vorremmo avere una presa di posizione del governo un po' più chiara, perché vedete, quello che sta succedendo non comporta solo un problema per la nostra economia, visto che gli UTI hanno annunciato che sono pronti anche a bloccare la navigazione marittima nel Mar Rosso, e da lì passa il 40% del nostro commercio, quindi sarebbe un tracollo totale a livello economico, ma coinvolgerebbe anche direttamente nel nostro conflitto la nostra flotta che opera nella missione Aspides. E noi non abbiamo capito in che posizione il governo si è messo per evitare tutto ciò. Ci preoccupa, e non poco, quelli che sono i risultati del vertice di Ankara, perché l'introduzione delle nuove regole di ingaggio per i paesi NATO nelle missioni nei paesi baltici per noi hanno un problema molto serio, perché vedete, dare maggiore libertà ai piloti, ai caccia che sorvegliano quel territorio, di abbattere i veicoli russi ritenuti minacciosi, quando fino a poco fa venivano semplicemente intercettati e accompagnati all'uscita, questo alza di gran lunga la possibilità di un incidente che possa portare il nostro paese e la NATO al conflitto. E vedete, se pensiamo anche qui, stiamo normalizzando un po' di concetti, se pensiamo a quello che si diceva in quest'aula pochissimi anni fa, una manciata di mesi fa, dove ogni cosa rivolta all'Ucraina era semplicemente per armamenti di difesa, semplicemente sosteniamo con armi di difesa, e vi dicevamo: guardate che l'escalation di quello che state dicendo è matematico, è chiaro che se cominciate in un modo si sarebbe arrivati a questo punto. E oggi stiamo parlando dell'estensione NATO a poter attaccare direttamente caccia russi, e quindi è ovvio che il rischio di quello che può essere un incidente che possa compromettere il nostro stato già precario si alza di gran lunga. Non autorizziamo la nuova missione bilaterale di assistenza alla Guardia Costiera tunisina per le stesse ragioni per il quale non autorizziamo quella libica, ovvero le sistematiche violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti richiedenti asilo e i rifugiati, documentati ormai in tutti i modi, sono documentati queste violazioni. E secondo noi autorizzare quelle missioni vuol dire avallare quel sistema. Avallare quel sistema vuol dire aumentare l'instabilità in quei luoghi. Aumentare l'instabilità e partecipare all'instabilità in quei luoghi vuol dire aumentare le possibilità di un'immigrazione incontrollata. Quindi la diretta conseguenza di non controllare e non portare in quei paesi un livello dei diritti umani accettabile è direttamente collegato ai flussi migratori irregolari. Stiamo vedendo un altro atteggiamento che ci convince poco, cioè continuare ad aumentare le spese militari, e poi registriamo invece l'ennesima contrazione da parte del Ministero degli Esteri destinata alla cooperazione e allo sviluppo, che diminuisce di 8,5 milioni. Allora, da una parte si aumentano gli investimenti militari, dall'altra per l'ennesimo anno si continua a sottrarre soldi e fondi alla cooperazione internazionale. Dietro questo, che possono sembrare numeri sterili, però c'è una politica, c'è una strategia, perché quando si sottraggono fondi alla cooperazione vuol dire che si vuole risolvere in un altro modo. E l'armamento militare, quando si diceva anche prima, si diceva sì, vorremmo tutti vivere in uno Stato dove non ci sono guerre, quindi non finanziare, lo sentivo dal ragionamento di chi mi ha preceduto, non finanziare la nostra difesa. Prima di tutto qui nessuno ha mai detto di non finanziare la difesa, anche quindi questo continuo pensare che da questo lato del Parlamento ci sia una forza politica che voglia risolvere le questioni internazionali e geopolitiche così complesse con i fiori nei cannoni, questo è chiaro che è una distorsione di chi vuole etichettare semplicemente un discorso di piena ragionevolezza che quel che il Movimento 5 Stelle sta facendo sotto il piano economico. Da qui a permettere che si investano continuamente fondi per armamenti, pensando che questo possa avere un effetto di deterrenza, è un'illusione di chi vuole dare alla massa e vuole gettare nella massa della popolazione italiana fumo negli occhi, perché non so se ci siamo accorti di una cosa: ogni anno si aumentano le spese militari, ogni anno stanno aumentando i conflitti. Non vi viene in mente che quindi questo ragionamento di aumentare le spese in armi in deterrenza non stia funzionando, anzi sta procurando altri conflitti, banalmente perché quando si investono fondi in armi, poi quei fondi devono fruttare in qualche modo, e miliardi di euro spesi in armi senza un conflitto non possono essere sostenibili. Ecco perché le due cose non possono andare di pari passo, e qui nessuno ha le fette di prosciutto davanti agli occhi. Ecco perché continuiamo a dire che un governo che negli stessi giorni, l'ho detto prima, aspettiamo il ministro che venga qui a spiegarci come mai, che continua a guadagnare e a mettere una tassa sui pendolari, su chi va in vacanza, con l'aumento delle accise per il quale il governo sta guadagnando in questo momento, perché per quello che sta avvenendo e si sta denunciando nelle strade italiane, il governo attualmente sta guadagnando miliardi di euro sulla pelle dei pendolari e sulla pelle di chi sta andando dopo mesi di lavoro a farsi una vacanza. Non capiamo la concentrazione di un decreto ridicolo, di 125-150 milioni che non cambia assolutamente nulla. Quindi questa è l'attenzione del governo per quello che sta avvenendo nella nostra economia reale. Dall'altra parte ci ascoltiamo piani di investimento pluriennali, accendiamo prestiti, scostamenti di bilancio, tutto per cosa? Per le questioni salariali? No. Per le questioni energetiche? No. Per aumentare armi, per creare una deterrenza fantomatica che non sta funzionando e si sta vedendo nello stato delle cose. Allora noi davanti a queste prese in giro non ci stiamo, siamo quella forza politica che continuerà a dirlo in ogni dove, in ogni piazza, in ogni radio, in ogni TV, perché questo fumo negli occhi nella comunicazione di massa non crediamo sia giusto, e crediamo che le tasse degli italiani debbano andare per il rilancio della nostra produttività e economia industriale, perché credo lì bisogna fare politiche e non tanto per una deterrenza che non esiste ed è semplicemente un palliativo di questo governo per non perdere consenso elettorale rispetto a degli investimenti che non hanno né arte né parte se non per l'industria delle armi. Grazie.
1: Grazie onorevole Silvestri. Onorevole Orsini, prego.
8: Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, signor Sottosegretario alla Difesa, consentitemi di aprire questo mio intervento con un ringraziamento e un omaggio commosso a tutti i militari italiani che tengono alto nel mondo l'onore della nostra nazione. Lo fanno con professionalità, con umanità, con spirito di sacrificio, spesso affrontando gravi pericoli, talora pagando un prezzo di sangue alla causa della pace, della stabilità, del soccorso umanitario e anche del prestigio della bandiera. Penso con emozione ai tanti militari italiani che sono stati barbaramente uccisi per questo, da Kindu nel 1961 a Nassiriya nel 2003, a Kabul nel 2009. Sono in totale 173 gli italiani, militari e civili, che hanno dato la vita nel dopoguerra in missioni internazionali di pace. abbiamo un dovere verso la loro memoria, abbiamo un dovere verso le ragazze e i ragazzi in divisa che svolgono queste difficili missioni, far sentire loro che il Paese è unito e compatto nel sostenerli, nell'incoraggiarli, nel difenderli se necessario. Ognuno di loro
4: di Forza Italia
8: è protagonista di una politica estera e di difesa che fa della pace, del multilateralismo, della capacità di dialogo le costanti in ogni teatro di crisi. Una politica di equilibrio e di moderazione, ma chiarissima nella scelta atlantica ed europea, che non sono convenienze contingenti, che sono invece gli aspetti strutturali dei valori fondanti della nostra democrazia, della nostra libertà, della nostra società aperta ed inclusiva. In questo senso saluto con favore l'annuncio dato poco ore fa dal ministro Tajani sull'accesso dell'Italia al fondo SAFE per la difesa europea. L'azione dell'Italia, teatro per teatro, è ispirata a questi principi. Lo è nei confronti della guerra contro l'Ucraina, di un conflitto insensato e drammatico nei suoi effetti sanguinari, un conflitto che vorremmo veder cessare. Ma non possiamo permettere che il buon diritto del popolo ucraino a decidere liberamente il suo futuro venga messo in discussione. L'Italia non è in guerra con Mosca, anzi noi speriamo che in futuro

Ma in Europa non solo l'Ucraina merita attenzione, vi sono i Balcani occidentali, i nostri dirimpettai che condividono con noi il, per così dire, il cortile di casa. La presenza italiana in Bosnia e in Kosovo è davvero esemplare. Non per caso nel prossimo autunno assumeremo ancora una volta la guida della missione KFOR e partecipiamo attivamente al complesso progetto ULEX in Kosovo, mentre siamo presenti in Bosnia e Erzegovina attraverso EUFOR Althea. Sono entrambi progetti europei. L'impegno dei nostri soldati e delle nostre forze dell'ordine per la stabilizzazione e il rafforzamento degli stati e dello Stato di diritto in questi paesi è funzionale anche ad avvicinare il loro auspicato ingresso in Europa. Onorevoli colleghi, anche in Medio Oriente l'Italia svolge una funzione importante grazie alla nostra capacità di dialogo e alla nostra coerenza. Siamo orgogliosi dell'operazione Levante, che ha recato soccorso e continuerà a farlo alla popolazione di Gaza, in stretto accordo con le Nazioni Unite e con le parti coinvolte. Il nostro impegno in Medio Oriente si colloca nell'ambito di scelte chiare. La storica amicizia e alleanza con Israele non può in nessun caso essere messa in discussione. Questo non ci impedisce di essere severamente critici verso i comportamenti irresponsabili e talora criminali di alcuni coloni, verso le aggressioni ingiustificate a comunità pacifiche come quelle cristiane, verso gli atteggiamenti di alcuni ministri dell'estrema destra israeliana. La pace in cui noi crediamo deve basarsi sul principio dei due popoli e due stati, un principio difficile, al quale però noi caparbiamente non rinunciamo malgrado queste difficoltà. È una pace che deve basarsi sul disarmo totale di Hamas e degli altri movimenti terroristici e che deve vedere come protagonista un'autorità palestinese rafforzata e rinnovata. È una pace che deve estendersi al Libano, paese martoriato da decenni ad opera di forze straniere che ne hanno limitato la sovranità. Israele ha il pieno diritto di vedere garantita la sicurezza della sua popolazione al nord, ma questo si ottiene con una sola strada. Si ottiene con il disarmo di Hezbollah e la restaurazione della sovranità effettiva dello Stato libanese e del suo esercito nel proprio territorio. L'Italia è giustamente a fianco del governo del Libano, mentre il ruolo svolto dai nostri soldati nell'ambito della missione UNIFIL si è rivelato anche in questi mesi difficili assolutamente prezioso. Anche per questo il governo è stato giustamente fermissimo nel condannare gli attacchi subiti dalle nostre truppe. E anche per questo chiediamo che la missione UNIFIL, che scade a fine anno, sia sostituita dalle Nazioni Unite con altro strumento più aggiornato e più adeguato. Sulle drammatiche vicende del Golfo Persico voglio essere chiaro. Noi non siamo neutrali fra l'Iran e gli Stati Uniti, fra una teocrazia totalitaria e una democrazia liberale. E questo vale al di là di chi in quella democrazia ricopre pro tempore responsabilità di vertice. Con altrettanta chiarezza però devo dire che l'Italia segue la via del dialogo con tutte le parti, anche forse soprattutto con quelle più lontane da noi. Noi consideriamo del tutto inaccettabile che l'Iran possa munirsi dell'arma atomica. Noi condanniamo con la massima fermezza le continue violazioni dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne. Noi esigiamo che lo stretto di Hormuz venga riaperto in modo conforme al diritto internazionale. Per quest'ultimo obiettivo le nostre navi dragamine sono pronte a intervenire, ma tutto questo deve avvenire solo in un contesto di pace e di sicurezza responsabile, un contesto che metta al sicuro le rotte energetiche e che garantisca i paesi arabi del Golfo aggrediti senza ragione in questi mesi. Noi non parteciperemo mai ad una guerra, ma siamo pronti a impegnarci a fondo per una pace giusta e sicura. Signor Presidente, l'impegno dell'Italia per la stabilità riguarda ogni quadrante sensibile. Siamo presenti nell'Artico, per il quale il Governo ha elaborato una nuova e importante strategia che tiene conto degli aspetti ambientali, scientifici, commerciali e militari. Riguarda l'Africa, il continente dove si giocherà il futuro del mondo. Il fatto che in alcuni paesi come il Niger

0: la presenza delle truppe italiane sia la sola fra i paesi occidentali ad essere ancora accettata e gradita, nonostante i diversi rivolgimenti interni, è emblematico e nasce dall'approccio rispettoso e collaborativo che sempre caratterizza la presenza italiana. È l'approccio che ritroviamo del resto nel piano Mattei, che non è solo un'operazione economica, ma è soprattutto uno strumento di collaborazione e fiducia reciproca. L'attenzione dell'Italia si rivolge anche all'Asia e all'Estremo Oriente, con grande impegno a favore del progetto AIMEC per realizzare vie commerciali più sicure e più efficienti fra l'Europa, l'India e l'Estremo Oriente. Mentre siamo, senza esitazioni, per la libertà di navigazione e il mantenimento dello status quo nello stretto di Taiwan. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi avvio a concludere richiamando quello che dicevo in premessa. Tutto questo non sarebbe possibile se migliaia di militari italiani non svolgessero ogni giorno il loro compito di pace con coraggio, con saggezza, con senso dell'onore e del dovere nelle aree più difficili del pianeta. Intorno a loro, lo ha ripetuto tante volte il presidente Berlusconi, tutta l'Italia deve essere unita. Per questo Forza Italia voterà con profonda convinzione a favore della risoluzione della maggioranza. Grazie.
1: Grazie onorevole Orsini. Onorevole Carrà, prego.
2: Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, ancora una volta siamo chiamati ad esprimerci sulla deliberazione con il quale il Governo dispone la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali già in corso e autorizza l'avvio di nuovi interventi nel quadro degli impegni assunti
3: della Lega
2: dal nostro Paese in ambito internazionale e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo finalizzate alla promozione della pace e della stabilità. Si tratta di un provvedimento di particolare rilievo che investe direttamente la politica estera, la sicurezza nazionale e la credibilità internazionale italiana. La presenza dei nostri contingenti militari nei principali teatri di crisi, così come l'impegno della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle altre forze di polizia nelle missioni internazionali, non rappresentano l'espressione di una politica di potenze estranee alla nostra storia e ai valori della Repubblica. Al contrario, sono la risposta responsabile ad una realtà internazionale caratterizzata da una crescente instabilità, dall'emergere di nuove minacce ibride, dal terrorismo internazionale, dalla criminalità organizzata transnazionale, dalla pirateria, dalla pressione migratoria irregolare e da conflitti che, anche quando sembrano attenuarsi, possono riaccendersi improvvisamente con conseguenze gravissime per la sicurezza di tutta la collettività. L'Italia è una nazione che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione nelle controversie internazionali, secondo quanto stabilisce l'articolo 11 della nostra Costituzione. Proprio per questo principio, tuttavia, non impone l'indifferenza di fronte alle crisi internazionali, bensì richiama il nostro Paese alla responsabilità di concorrere insieme alla comunità internazionale alla costruzione di un ordine fondato sulla pace, sulla cooperazione fra gli Stati e sul rispetto del diritto internazionale. Le missioni internazionali alle quali partecipano le Forze Armate italiane rispondono esattamente a questa logica: prevenire l'aggravarsi dei conflitti, favorire la stabilizzazione delle aree più fragili, sostenere le popolazioni civili e soprattutto contribuire alla sicurezza comune. La deliberazione oggi all'esame dell'Assemblea prevede anche l'avvio di nuove missioni in Iraq, in Somalia e in Tunisia. I due interventi in Iraq e in Somalia sono affidati al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e testimoniano già nella loro configurazione una chiara vocazione umanitaria. Essi confermano come l'Italia intenda coniugare la sicurezza con l'assistenza sanitaria, la protezione delle popolazioni civili e il rafforzamento delle capacità locali. Di particolare importanza appare anche la missione affidata alla Guardia di Finanza in Tunisia, destinata a rafforzare le capacità operative della Guardia Marittima tunisina nel contrasto all'immigrazione clandestina e ai traffici illeciti che prosperano lungo le rotte del Mediterraneo centrale. La Lega considera questo intervento un tassello importante di quella strategia che individua nella cooperazione con i paesi di origine e di transito lo strumento più efficace per governare i flussi migratori, contrastare i trafficanti di esseri umani e prevenire tragedie che troppo spesso si sono consumate e si consumano nel Mediterraneo. Accanto alla dimensione della sicurezza, la deliberazione dedica giustamente ampio spazio agli interventi di cooperazione allo sviluppo. Si tratta di iniziative fondamentali perché non può esistere sicurezza senza sviluppo, così come non può esistere sviluppo senza sicurezza. La ricostruzione economica, il sostegno alle istituzioni, la formazione amministrativa e il rafforzamento dello Stato di diritto costituiscono strumenti essenziali per restituire prospettive ai territori colpiti dalle guerre e per ridurre le cause profonde di quella che è un'immigrazione clandestina. Aiutare i paesi più fragili a ritrovare condizioni di stabilità significa anche affrontare il fenomeno migratorio alla radice con una politica lungimirante e soprattutto molto responsabile. Dal nostro punto di vista, la ricerca della stabilità internazionale e il consolidamento delle istituzioni democratiche nei paesi usciti da conflitti armati costituiscono un preciso interesse nazionale dell'Italia. Un Mediterraneo più sicuro, un Medio Oriente più stabile, un Corno d'Africa meno esposto alla violenza e all'instabilità significano maggiore sicurezza anche per i cittadini italiani. A tal proposito, desideriamo inoltre rivolgere un sincero ringraziamento agli uomini e alle nostre donne delle Forze Armate, della Forza di Polizia e ai volontari che sono impegnati in tutte le missioni internazionali. Essi operano spesso in condizioni estremamente difficili, lontano dalle loro famiglie e in contesti caratterizzati da elevati livelli di rischio e dimostrano ogni giorno professionalità, equilibrio, umanità e uno straordinario spirito di servizio. Il Parlamento ha il dovere morale e istituzionale di assicurare loro pieno sostegno e piena riconoscenza. Siamo altresì consapevoli dell'importanza svolta dalla Marina Militare e dall'Aeronautica Militare nella protezione delle rotte marittime, delle infrastrutture energetiche e delle linee di approvvigionamento dalle quali dipendono la sicurezza economica e l'autonomia strategica di tutto il nostro Paese. Viviamo una fase storica segnata da profondi mutamenti degli equilibri internazionali. Le tensioni nell'area euro-mediterranea, i conflitti che interessano il vicino Oriente, il protrarsi della guerra del continente europeo e la crescente competizione tra le grandi potenze impongono all'Italia di mantenere una politica estera seria, prudente e pienamente inserita nel quadro delle alleanze di cui noi facciamo parte. Ciò non significa rinunciare alla ricerca della pace. Al contrario, significa contribuire con responsabilità alla sua costruzione, sostenendo ogni iniziativa diplomatica credibile e favorendo il dialogo tra le parti e accompagnando i processi di stabilizzazione attraverso la presenza delle nostre missioni internazionali. L'Italia non può certamente risolvere da sola le grandi crisi del nostro tempo. Può però offrire un contributo concreto, autorevole e apprezzato dalla comunità internazionale, mettendo a disposizione competenza, professionalità e una lunga tradizione di equilibrio e soprattutto di dialogo. È questa la migliore tradizione delle nostre Forze Armate, essere strumenti di pace, di stabilizzazione e di cooperazione internazionale. Signor Presidente, noi confidiamo che l'attuale stagione di instabilità possa essere progressivamente superata attraverso il rafforzamento della diplomazia, il rispetto del diritto internazionale e il rilancio del dialogo tra gli Stati Uniti. Fino ad allora riteniamo che l'Italia debba continuare a fare responsabilmente la propria parte, sostenendo le missioni internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla tutela degli interessi nazionali. Per tutte queste ragioni che ho elencato, il nostro gruppo Lega Salvini Premier esprimerà convintamente voto favorevole alla deliberazione oggi sottoposta all'esame di questa Assemblea. Grazie.
1: Grazie, onorevole Carrà. Onorevole Amendola, prego.
3: Grazie, Presidente. Io credo che una discussione meccanica sulla riproposizione di schede di decreto missile
4: del Partito Democratico
3: possa, nel contesto geopolitico di oggi, irrituale. Una discussione burocratica su cui noi proseguiamo inseguendo i ritardi, pensando che l'oggetto del nostro lavoro sia riproporre, guardare, analizzare e vedere quelli che sono gli effetti. Ma se il punto di partenza che tutti qui hanno evocato, che viviamo in un contesto geopolitico nettamente mutato, un incendio, come qualcuno l'ha definito, descrivendo i quasi 60 conflitti che ci riguardano, io credo che responsabilità e interesse generale sia guardare a quelle 12.000 persone che noi mandiamo in missione con grande dignità e onore, noi le ringraziamo, e analizzare quello che è il contesto geopolitico di oggi. Responsabilità non significa rinnovare in maniera meccanica quello che abbiamo fatto per anni, perché forse quello che abbiamo fatto per anni, diversi governi, oggi deve vedere una nuova analisi di scenario. Perché lo dico? Cari membri del governo, le missioni hanno un fondamento, e il fondamento è il multilateralismo e il diritto internazionale. Tutte le missioni che noi approviamo o che abbiamo approvato vengono non da una scelta rituale meccanica di un Parlamento, ma da un contesto in cui il diritto internazionale e il multilateralismo hanno portato uomini di diverse nazioni a costruire operazioni di pace. Noi siamo orgogliosi di quelle operazioni, perché sappiamo bene, al di là delle fanfalluccate come il 5% e la NATO, che quei soldi sono stati spesi in un'alleanza per costruire soluzioni di pace. L'abbiamo visto in giro per il mondo. Ma se questo è il contesto cambiato, noi non possiamo evitare di guardare la realtà così com'è. Qui in quest'Aula tutti si interrogano sull'ordine e il disordine globale. Gli storici direbbero che l'ordine globale non è mai esistito. Quello che è esistito dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi è un ordine cosiddetto liberale, un multilateralismo asimmetrico dove c'era un egemone, ma c'era un limite nella costruzione di un'architettura istituzionale che quello egemone non poteva prescindere dalle scelte che quelle istituzioni facevano. Il multilateralismo per 70 anni ha significato questo, che si decideva, si guardava al mondo. E sappiamo bene che i conflitti sono perdurati, ma i conflitti erano un'eccezione, non era la normalità disumana che stiamo vivendo oggi. Quando c'era l'ordine liberale, ognuno contava e ognuno poteva entrare in quella che era un'operazione di missione di pace in base alla Carta delle Nazioni Unite e costruire soluzioni politiche. Mi spiace, caro membro del governo, noi quando parliamo di missioni innanzitutto parliamo di politica estera. E se oggi non c'è un ordine multilaterale, non perché c'è la candidatura di Infantino a segretario generale dell'ONU, ma perché c'è un nazionalismo revisionista che ha deciso che quell'assetto e quell'istituzionalità multilaterale non deve più esistere, noi dobbiamo analizzare qual è la nostra visione, qual è il nostro scenario. Qual è la responsabilità di mandare 12.000 uomini in quale contesto? Quattro dittatori stanno mettendo in ginocchio il mondo, citiamo Papa Leone. Fuori dal diritto internazionale ci sono la barbaria, dice il presidente Mattarella. E noi discutiamo qui in maniera meccanica di missioni senza capire che il quadro su cui quelle missioni sono nate o si stanno concludendo, come quelle in Libano, sono figlie di una cultura e di una civiltà che è il diritto internazionale. Mi spiace che qui tutti si usano riempire la bocca della parola nazione, ma quando il nazionalismo delle grandi potenze sta decostruendo quella che era una gabbia addirittura costruita da loro in base a regole, a funzioni e a gestione del quadro internazionale, noi non possiamo prescindere da un'analisi di politica estera. Le missioni sono figlie di questa civiltà, sono figlie di un ingaggio che noi abbiamo costruito nel tempo per portare pace e costruire soluzioni politiche. Questo è il tempo che ci tocca vivere. E noi ci tocca vivere come europei e non possiamo essere una piccola patria in una piccola Europa mentre c'è quella che è la militarizzazione dell'interdipendenza. Grandi forze o anche piccole e medie potenze che costruiscono soluzione politica. Dov'è, prima della deterrenza militare, la deterrenza politica dell'Unione Europea, dell'Italia, dell'Unione Europea, quando i conflitti vengono mediati da piccole potenze, medie potenze come Turchia, Pakistan, Qatar, e quando c'è da costruire soluzioni? Nel quadro del diritto internazionale noi ci presentiamo spesso con il cappellino in mano a delle organizzazioni che decostruiscono quello che è il diritto e quello che abbiamo costruito in tanti decenni di civiltà. Caro membro del governo, noi non vogliamo vivere nell'assioma di un equilibrio delle grandi potenze, ergersi come Europa, come Italia, a costruire un equilibrio. Dovremmo piuttosto pensare a un bilanciamento dei rischi e in base a quello guardare a noi stessi. Ma si torna al punto di partenza, scheda per scheda. Ogni missione ha bisogno di una politica estera, ogni missione ha bisogno di un'azione, di un'idea, di un'attenzione a costruire alleanze e a rafforzare il diritto che viene decostruito oggi. Come si fa a ragionare prescindendo da questo? Come se questo Parlamento fosse una procedura meccanica di missioni che nel tempo si ripropongono. Guardiamo ai quadranti, scegliamo di analizzare continente per continente quello che è lo sforzo che questi 12.000 italiani produrranno. Dove li mandiamo, in base a quale politica estera? Guardiamo il quadrante più vicino a noi, quello del Maghreb. Noi scegliamo di riproporre un'idea in Libia come in Tunisia, prescindendo da quello che è il nostro compito in quei paesi. Non solo lo rifiutiamo per la disumanità delle strutture che controllano l'immigrazione, ma lo rifiutiamo anche per l'assenza completa di un'idea di pacificazione e stabilizzazione per la Libia. La rifiutiamo per un'idea di negazione della dittatura tunisina, dove le ONG, i politici vengono arrestati e dove tra il deserto, tra Libia e Tunisia, si muore in una tratta di moderna schiavitù. Questo è il punto. Non è solo la missione, non è solo l'ingaggio con forze negative, ma è l'idea mancante che c'è su quei paesi. Guardiamo al Sahel. Voi ci chiedete delle missioni in Niger.
1: Colleghi, per favore,
3: negli ultimi anni,
1: silenzio.
3: Lasci stare, ma lascia per, ma non si preoccupi. Negli ultimi anni nel Sahel ci sono stati 4 colpi di Stato: Mali, Niger, Burkina Faso. È scoppiato l'ira di Dio in quella parte del mondo. Possiamo sapere qual è la nostra politica estera? Noi costruiamo una missione senza comprendere qual è l'oggetto, qual è lo strumento, qual è l'alleanza, da soli, pensando che una soluzione bilaterale possa servire. E questo è il punto che manca, Presidente, su tutti i quadranti. Noi qui analizziamo il Medio Oriente di oggi, che è un'escalation dopo l'altra, dove l'idea stessa di costruzione di una soluzione è schiacciata quotidianamente da 100 bombe in 10 minuti. E ci venite a proporre una missione elevante, che noi lo faremo, la sosterremo per la dignità del popolo palestinese, mentre a Gaza stanno costruendo, ve li ricordate i grattacieli e le discoteche di Kushner? Stanno costruendo un muro di 23 chilometri per chiudere quello che è quello spazio di rifugiati. E in Cisgiordania c'è una pulizia etnica e questo governo non riesce a dire una parola di condanna, ma non di due ministri, ma di un governo che vuole cancellare per sempre l'idea di due popoli e due stati. Certo che la voteremo, così come sosterremo anche l'operazione in Libano, così come sosterremo anche operazioni finanziate sotto l'egida delle Nazioni Unite, Aspides, ma non ci venite a raccontare che l'operazione ad Hormuz ha un quadro internazionale, perché non è così. E perché lo vediamo nella quotidianità di questo conflitto illegale che sta diventando e sta squassando tutto il Medio Oriente. Così come a Est sosterremo le missioni nei Balcani, Presidente, sapendo che in quella parte del mondo il disimpegno degli Stati Uniti peserà. E lo sosterremo anche, come abbiamo sempre fatto in Ucraina, perché il sostegno a quel popolo, così come passo dopo passo l'idea di un'azione diplomatica, è necessaria. Ma anche qui dov'è la politica del governo? Perché ogni missione che noi votiamo ha bisogno sempre di un preciso indirizzo, quella che è la nostra visione di scenario, il cambiamento che c'è, il diritto che crolla e i valori del nostro Paese. Mi permetta anche infine di dire che il rammarico totale è per Italia la cooperazione. Noi andiamo in giro per il mondo disarmati, il fondo americano scompare, le Nazioni Unite al collasso e noi tagliamo ancora la spesa. E chi mi viene a parlare del piano Mattei, se andasse a leggere la relazione, milioni di euro buttati in operazioni di cui non sappiamo niente in maniera trasparente. E questo fa sì che, lo dico con molta responsabilità in chiusura, caro Presidente, noi facciamo la nostra parte a votare queste missioni, ma questo Parlamento, così come il prossimo, se non torna a discutere di politica estera, di responsabilità nell'invio delle missioni, io credo che ci troveremo in una meccanica che ci porta a guardarci, a guardare il cielo e sperare che tutto vada bene. Non è nell'interesse di un grande Paese.
1: Grazie, onorevole Amendola. Passiamo all'ultimo intervento, la deputata Chiesa. Prego.
4: Grazie, Presidente.
5: Fratelli d'Italia.
4: Sottosegretario alla Difesa Perego, onorevoli colleghi, viviamo una fase storica caratterizzata da una forte instabilità. Il quadro geopolitico internazionale è complesso, è degradato, ci sono crisi spesso interconnesse e l'evoluzione di queste crisi spesso sono imprevedibili. All'interno di questo quadro complesso dobbiamo inquadrare le missioni internazionali, la proroga delle missioni internazionali per l'anno 2026 e l'avvio di nuove 3 missioni internazionali, la missione bilaterale in Somalia, la missione bilaterale in Iraq e la missione in Tunisia della Guardia di Finanza, per un totale di 50 missioni internazionali, comprese anche quelle inattive, quelle che non abbiamo ancora attivato, e comprese le missioni delle forze ad altissima ed alta prontezza operativa, con una consistenza media di 7.459 unità e un contingente massimo autorizzato di 11.642 militari. Ma spesso, Presidente, l'opinione pubblica vede queste missioni internazionali come un qualcosa di astratto, come un qualcosa che niente ha a che vedere con la vita quotidiana dei cittadini. Ma la realtà è un'altra, la realtà è ben diversa, perché con le missioni internazionali si fanno gli interessi dei cittadini, con le missioni internazionali si fanno gli interessi dell'Italia in termini di difesa e in termini di sicurezza. Le missioni internazionali non sono solamente delle presenze simboliche, non sono solamente degli esercizi di prestigio internazionale. Le missioni internazionali sono utili, indispensabili, e ogni missione internazionale che andiamo a prorogare e le nuove missioni internazionali che andiamo ad avviare oggi votando a favore sono nell'interesse dell'Italia. Sappiamo tutti che le crisi oggi non chiedono il permesso, sappiamo tutti che le guerre non chiedono il permesso, ma grazie alle missioni internazionali possiamo andare a vedere, possiamo intercettare momenti di crisi, momenti di instabilità e possiamo prevenire che le conseguenze di queste crisi, di queste instabilità arrivano nella nostra amata Italia. Sentiamo spesso parlare di guerra in quest'aula, ma io voglio parlare di pace. Una pace che non è così scontata, una pace che va conquistata, che va costruita e va difesa. E i primi a volere la pace, Presidente, sono i nostri militari, i primi ambasciatori di pace all'estero sono i nostri uomini e sono le nostre donne delle forze armate, che tengono alta la nostra bandiera, che per noi di Fratelli d'Italia non è un drappo ma è uno spirito. Tutti, Presidente, all'estero vogliono i militari italiani. Tutti ci chiedono i militari italiani, perché i militari italiani in missione sono sinonimo di professionalità, capacità, responsabilità e di umanità. È l'umanità che contraddistingue i nostri militari. E io questa qualità, Presidente, l'ho vista nel 2013 in Afghanistan, ma l'ho vista anche in questi 4 anni come capogruppo in Commissione Difesa. L'ho vista due volte in Kosovo, due volte a Gibuti, in Libano, in Somalia, in Bosnia, in Romania, in Bulgaria, in Niger. Io li ho visti, Presidenti. È una capacità tutta italiana, quella di sapersi farsi temere dal nemico di turno, ma anche quella di farsi amare dalla popolazione locale. Tutti vogliono i nostri militari, che, lo ripeto, sono ambasciatori di pace, che sono garanti nel mondo di stabilità e di sicurezza. Tra le missioni più criticate, Presidente, all'interno del dossier, all'interno del pacchetto missioni che andiamo ad approvare, vi è sicuramente quella a sostegno dell'Ucraina. Ma io mi chiedo, come si fa, Presidente, ad essere contrari all'aiuto in Ucraina? Come si fa a tifare una nazione che ha aggredito un'altra nazione? La posizione di Fratelli d'Italia è sempre stata la stessa dall'inizio della guerra. Nel difendere l'Ucraina abbiamo deciso di aiutarla non solo a parole, perché le parole da sole non bastano. E noi continueremo ad aiutare una nazione aggredita, continueremo ad aiutare l'Ucraina con tutto quello che possiamo fare, non solo a parole, perché, ripeto, le parole da sole non bastano. Un'altra missione criticata in commissione, durante le audizioni in quest'aula, è quella in Niger. Una terra che ho imparato ad amare nel 2024, quando mi sono recata con le nostre forze speciali. Ma ci rendiamo conto che noi siamo gli unici presenti ancora in quella terra, e non perché le altre nazioni se ne sono andate, perché le altre nazioni sono state cacciate e le stesse nazioni vogliono tornare al nostro fianco in quella terra, perché grazie anche a quella missione noi riusciamo a difendere i nostri interessi nazionali, interessi di sicurezza sicuramente, interessi di difesa, ma anche economici, anche commerciali, e anche di protezione dei cosiddetti flussi incontrollati di immigrazione. Ma il dato politico che voglio far notare in quest'Aula è che mentre la maggioranza ha presentato una sola risoluzione, l'opposizione ne ha presentate ben sei. Ogni partito dell'opposizione ha presentato una risoluzione, e questo testimonia che forse l'opposizione non ha le idee chiare, non ha le idee comuni nemmeno su questo provvedimento, nemmeno sulle missioni internazionali. Ma votare contro alla risoluzione di maggioranza non significa votare contro al governo Meloni, non significa votare contro i partiti di maggioranza, significa votare contro l'Italia, perché le missioni internazionali, perché i nostri militari non fanno solamente difesa, ma sono l'Italia, rappresentano l'Italia nel mondo. Ecco perché Fratelli d'Italia voterà a favore, e lo farà ringraziando il COVI, il Comando Operativo di Vertice Interforze, nella persona del comandante, del generale Iannucci, che è costantemente esempio per tutti i nostri militari. Fratelli d'Italia voterà a favore con una mano sul cuore, perché Fratelli d'Italia, come tutta la maggioranza, ha capito che la sicurezza della nostra nazione, la sicurezza dell'Italia è garantita anche dalla stabilità internazionale. Stabilità internazionale garantita a sua volta dai nostri militari, che sono la parte migliore della società. Io non voglio più sentire, Presidente, in quest'Aula che aumentando i soldi della difesa vogliamo la guerra, perché se noi aumentiamo i soldi della difesa è perché vogliamo allontanare la guerra della nostra nazione. Ecco perché, Presidente, Fratelli d'Italia voterà a favore, ecco perché voteremo a favore su tutte le missioni internazionali, e un voto contro la risoluzione di maggioranza, un voto contro a queste missioni, è un voto contro l'Italia.
1: Brava, brava. Grazie, deputata Chiesa. Sono così concluse le dichiarazioni di voto. Passiamo dunque ai voti. Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Avverto che i dispositivi delle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Enrichetti ed altri numero 6284 sono identici in quanto volti ad autorizzare tutte le missioni. Avverto altresì che sono state avanzate dai gruppi diverse richieste di votazioni per parti separate, tenendo conto del complesso delle quali la Presidenza porrà in votazione congiuntamente, ove ne sussistano i presupposti, i dispositivi di tutte le risoluzioni presentate, limitatamente alle missioni che risultano autorizzate in tutti gli atti di indirizzo. Seguirà la votazione congiunta dei dispositivi delle risoluzioni che saranno indicate dalla Presidenza prima di passare al voto, limitatamente alle missioni che risultano autorizzate solo da alcuni atti di indirizzo. Come fatto in precedenti occasioni, si passerà quindi distintamente alla votazione delle risoluzioni per le parti che non risultano già approvate o respinte dalle precedenti votazioni. In particolare, per ciascuna risoluzione, si procederà alla votazione degli impegni aggiuntivi riferiti a una o più missioni ove formulati, fermo restando che saranno considerate precluse le parti dei dispositivi in cui si prevedono condizioni all'autorizzazione di una missione ove tali missioni siano state precedentemente autorizzate. Seguirà per ciascuna risoluzione la votazione delle premesse. Per consentire a tutti i deputati di avere piena contezza delle votazioni da effettuare, la Presidenza ha già consegnato al rappresentante di ciascun gruppo l'elenco di tutti i voti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle risoluzioni, ove necessarie, hanno prestato il consenso previsto. Passiamo adesso alle votazioni dei dispositivi delle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6-280, Braga ed altri numero 6-281, Lomuti ed altri numero 6-282, Fratoianni ed altri numero 6-283, Richetti ed altri numero 6-284 e Boschi ed altri numero 6-285. Ricordo che i dispositivi di tali risoluzioni verranno posti in votazione congiuntamente, limitatamente alle missioni che risultano autorizzate in tutti gli atti di indirizzo. Pongo in votazione i dispositivi relativi alle missioni recate dalle schede Europa numero 1, 18 e 19, Asia numero 3, 4 e 20, Africa numero 6, limitatamente alla missione USMIL e numero 8, potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO, dell'Unione Europea e dell'ONU e di coalizione numero 9, limitatamente alle missioni dispositivo NATO per la sorveglianza navale e dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza del Golfo di Guinea numero 10, limitatamente alle missioni for Atalanta, Combined Maritime Forces, Multinational Force and Observer 11, 12, 13, 15 e 17. Partecipazione di personale della difesa alle missioni civili numero 14, forze ad alta ed altissima potenza numero 16, interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione numero 23, 24, 25 e 26 e missioni internazionali delle forze armate numero 4 bis e 8 bis. Tutte con parere favorevole. La votazione è aperta. Chi altro deve votare, colleghi? Mi pare chi? Gnassi ha votato, quindi votazione chiusa. Presenti e votanti 291, favorevoli 288, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzate dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6-280, Braga ed altri numero 6-281, Richetti ed altri numero 6-284 e Boschi ed altri numero 6-285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Europa numero 2, limitatamente alla missione EUMAM Ucraina. Parere favorevole. La votazione è aperta. Controlliamo. Girelli, aspetta. Eccolo, ha votato. Aspetti, non più. Allora il tecnico, se cortesemente, vada a Girelli. Perché si avvicina il tecnico per il momento, va e viene. Aspetti, colleghi, un attimo di pazienza perché abbiate pazienza. A parte Girelli, tutti gli altri hanno votato, mi pare, vero? Proviamo adesso. Ci siamo? Perfetto. Allora, votazione chiusa. Favorevoli 243, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Lomuti ed altri numero 6282, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle emissioni relative alla scheda ASIA numero 5. Parere favorevole. La votazione è aperta. Votazione.
5: No, Presidente. Hai messo in votazione ASIA?
1: Questa, ASIA numero 5.
5: No, dobbiamo fare la seconda. Hai saltato la 3. Annulla la.
6: Radio Radicale in diretta con la Camera.
1: Sì, sì, scusate, ho girato il foglio contemporaneamente, quindi colpa mia che ho girato due fogli. Revochiamo la votazione che innanzi avevo proposto, due fogli insieme mi si sono girati. E quindi abbiate pazienza tutti quanti. E abbiamo revocato quella dell'ASIA e invece passiamo a quella lì che avevo inavvertitamente girato. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Richetti ed altri numero 6284, Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Europa numero 2, limitatamente alla missione NATO Security Assistance and Trading for Ukraine. Parere favorevole. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi, mi pare. Votazione chiusa. Favorevoli 240, la Camera approva. Adesso ritorniamo a quella che ho dovuto revocare necessariamente. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Lomuti ed altri numero 6282, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle emissioni relative alla scheda ASIA numero 5 con parere favorevole. La votazione è aperta. Un attimo, esatto, il collega ha votato, mi pare che abbiano votato tutti.
5: Aspetta, non chiudere.
1: Chi è che? Ci siamo colleghi?
5: No, aspetta che stanno sbagliando a votare. Non riescono a seguire.
1: Scusa, hanno votato.
5: Ma non sanno, non hanno capito come dovrebbe andare.
1: Un attimo colleghi che c'è un problema, mi pare tecnico. Abbiate pazienza solo un attimo. C'è stato, diciamo, un problema tecnico. Ci siamo colleghi adesso? Votazione chiusa. Favorevoli 291, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 6, limitatamente alla missione NATO, Implementation of Instrument of Framework for the South. Parere favorevole. La votazione è aperta. Un attimo il collega Carotenuto. Sì, sto aspettando il collega Carotenuto. No, ha problemi tecnici?
5: Non sanno come votare perché non riescono a capire quello che
1: gli ha detto. Ho capito, vai. Prego, non si è capito. Abbiate pazienza, colleghi, c'è un problema forse tecnico.
5: Devo revocare la votazione.
1: Devo allora, se diamo la parola, devo revocare la votazione. Quindi, votazione revocata, parola alla collega Alifano.
7: Se posso, Presidente, giusto ecco per maggiore chiarezza per l'andamento delle votazioni, anche perché qui oramai siamo veramente, come dire,
6: del Movimento 5 Stelle
7: disallineati anche con quanto c'è stato fornito dagli uffici, che ci ha dato con grande cortesia e anche con grande lungimiranza una scheda che riporta tutto il calendario delle votazioni. Il punto è che adesso abbiamo constatato che c'è un primo disallineamento e credo anche adesso uno successivo, per cui adesso con le votazioni non abbiamo... C'era già un voto che era, mi rivolgo al banco della Presidenza, c'era già un voto che non seguiva quello, parlo del voto precedente, quello che era stato riportato sulla scheda. Quindi diciamo ci ritroviamo un po' disorientati, perché ovviamente seguivamo il programma della scheda che ovviamente facilitava le operazioni di voto, e quindi siamo andati avanti seguendo quello che era stato dato da questo specimen. Però adesso ci ritroviamo ovviamente in una situazione un po', devo dire la verità, di confusione, perché non riusciamo a seguire più questo calendario così come dato, ma vediamo
1: posso
7: che le votazioni
1: una cosa,
7: sono diverse.
1: Collega, posso proporvi una cosa? Se c'è un fatto tecnico, se tutti i colleghi sono d'accordo, ma penso tutti siano d'accordo, proprio 2 minuti, venite qua così vi illustriamo le schede come sono state tecnicamente compilate. I colleghi avranno la pazienza di attendere proprio 2 minuti 2. Prego, venga qui collega.
6: Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta i lavori della Camera dei Deputati. L'Aula di Montecitorio sta votando relazione delle Commissioni Terza, Affari Esteri e Comunitari e Quarta Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026, sulla relazione analitica delle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026. Come avete ascoltato, c'è stata la deputata Alifano del Movimento 5 Stelle che ha chiesto un chiarimento sulla cronologia delle votazioni delle varie mozioni presentate dai gruppi parlamentari, e il presidente di turno ha chiamato al banco della Presidenza i rappresentanti delle forze politiche per chiarire insomma l'ordine della votazione, e quindi momentaneamente, dovrebbe essere per pochi minuti, è sospesa la seduta noi a questo punto usciamo fuori, no, che
1: possiamo procedere.
6: Ecco, benissimo, ci ricolleghiamo.
1: Ho capito. Devo dare la precedenza al diritto di voto. Allora, ci siamo colleghi, credo che possiamo procedere. Vi ringrazio tutta l'Assemblea per aver avuto la pazienza di attendere questi 2 minuti e procediamo allora su quella che io ho dovuto necessariamente revocare, cioè sulla base della richiesta di votazioni per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Richetti ed altri numero 6284, infine Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 6, limitatamente alla missione NATO, Implementation of Instrument of Framework for the South, parere favorevole. La votazione è aperta.
5: Questa pronuncia va
1: chiusa. Si può fare. Ci siamo colleghi, mi pare. No, c'è la collega su che deve votare. Ha votato. La Carra ha votato. Votazione chiusa. Favorevoli 276, la Camera approva. E adesso, sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, Pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 6 limitatamente alla missione Niasit Libia. Parere favorevole. La votazione è aperta.
8: Che c'è scritto sempre Orfini, ma è Orsini. Ah. Però hai ragione perché l'ha scritto.
1: Okay. Dopo avrà fatto la correzione. Ci siamo colleghi, mi pare. Votazione chiusa. Favorevoli 239, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Richetti ed altri numero 6284, Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 6 limitatamente alla missione bilaterale di cooperazione in Tunisia. Parere favorevole. La votazione è aperta. Un attimo il collega Boffa. Perfetto, mi pare che abbiano votato tutti. Votazione chiusa. Favorevoli 185. La Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280 e Richetti ed altri numero 6284, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 7, limitatamente alla missione bilaterale di supporto della Repubblica del Niger MISIN. Parere favorevole. La votazione è aperta. Sì, un attimo, il collega, perfetto. Votazione chiusa. Favorevoli 187, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazioni per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Richetti ed altri numero 6284, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 7, limitatamente alla missione bilaterale di supporto della Repubblica del Burkina Faso, parere favorevole. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 186, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 21. Parere favorevole. La votazione aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 245. La Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Richetti ed altri numero 6284, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Africa numero 22. Parere favorevole. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 178, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Lomuti ed altri numero 6282, Richetti ed altri numero 6284, Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Asia numero 9 per la parte rimanente relativa alle missioni Operazione Mediterraneo Sicuro, Operazione NATO Sea Guardian e un AMFOR Med Irini, parere favorevole. La votazione è aperta. Porca miseria, un scioglilingua. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. favorevoli 277, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280, Braga ed altri numero 6281, Lomuti ed altri numero 6282, Richetti ed altri numero 6284 e Boschi ed altri numero 6285, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO, dell'Unione Europea e dell'ONU e di coalizione numero 10, limitatamente alla missione EUNAVFOR Aspides. Parere favorevole. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi. Votazione chiusa. Favorevoli 280, la Camera approva. Sulla base della richiesta di votazione per parti separate avanzata dal gruppo AVS in relazione alle risoluzioni Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280 e Richetti ed altri numero 6284, pongo in votazione congiuntamente i dispositivi che recano l'autorizzazione delle missioni relative alla scheda Missioni Internazionali della Guardia di Finanza numero 22 bis. Parere favorevole. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 180, la Camera approva. Passiamo alla votazione delle premesse, ove ne ricorrano ovviamente presupposti e degli impegni aggiuntivi recati da ciascuna risoluzione. Avverto che la risoluzione Chiesa, Formentini, Orsini, Carfagna ed altri numero 6280 verrà posta in votazione esclusivamente la premessa, essendone stato già approvato integralmente il dispositivo. Pongo dunque in votazione la premessa con parere favorevole. La votazione è aperta. Silvestri, un attimo. Ho votato? Votazione chiusa. Favorevoli 162, la Camera approva. Passiamo. Che è successo? Cosa è accaduto? È un attimo, scusa. Nata voi. Non ho capito. Che è successo?
9: Lo dice dopo se voleva votare.
1: Ah, vabbè, ma.
9: Vabbè, dagli la parola.
1: Dai. Prego, onorevole Silvestri, non credo, c'è un problema tecnico? Scusate colleghi, perché non si riesce a capire che è successo.
10: Grazie Presidente, semplicemente vogliamo correggere il voto in tasto rosso da tasto bianco perché c'è stato un problema semplicemente nell'individuare il numero della votazione, ma politicamente vorremmo correggere tasto rosso.
1: Allora,
10: tutto il gruppo ovviamente.
1: Il voto ovviamente è registrato così com'è, ma politicamente registriamo la dichiarazione, questa precisazione. E ringraziamo il collega Silvestri e quindi passiamo alla risoluzione Braga ed altri numero 6281, della quale è stato in parte approvato il dispositivo. Sarà quindi posto in votazione l'unico impegno aggiuntivo e la premessa. Pongo in votazione il dispositivo della risoluzione numero 6281, limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 24 relativa alla missione interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli, contrari 166, la Camera respinge. Colleghi, pongo in votazione la premessa con parere contrario. La votazione è aperta.
11: Scari è arrivato adesso.
1: La collega Scari. Sì, un attimo, la collega Scari che si appresta a votare. Un attimo colleghi, ci siamo. Ci siamo? Perfetto, votazione chiusa. Contrari 169, la Camera respinge. Passiamo alla risoluzione Lomuti ed altri, numero 6282, della quale è stato in parte approvato il dispositivo. Saranno quindi posti in votazione gli impegni aggiuntivi e la premessa. Pongo in votazione il dispositivo della risoluzione numero 6282, limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 3 relativa alla missione proroga dell'impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare Volontario e del Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa, nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione

0: Votazione chiusa. Contrari 170, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 10 nell'ambito della missione EUNAVFOR Aspides. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 176, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 11 relativa alla proroga della partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'air policing and air shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Parere contrario. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi. Votazione chiusa. Contrari 178, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 16 relativa alle forze ad alta e altissima prontezza operativa. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 176, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 23 relativa alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario. Parere contrario. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Contrari 169, la Camera respinge. Pongo in votazione la premessa, parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 178, la Camera respinge. Dunque, passiamo adesso alla risoluzione Fratoianni ed altri numero 6283, della quale è stato in parte approvato il dispositivo. Saranno quindi posti in votazione gli impegni aggiuntivi e la premessa. Pongo in votazione il dispositivo della risoluzione numero 6283, limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 2 nell'ambito della missione EUMAM Ucraina. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 177, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 3 nell'ambito della missione bilaterale di addestramento delle forze armate palestinesi MIADIT. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione. Lì deve votare un collega?
1: No, non sta votando però.
0: No, non sta votando. Vabbè, votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 11 relativa alla proroga della partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'air policing e dell'air shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 177, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 16 relativa alle forze ad alta e altissima prontezza operativa. Parere contrario. La votazione è aperta. Votazione Auriemma. Ci siamo? Votazione chiusa. Contrari 178, la Camera respinge. Pongo in votazione il dispositivo limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda numero 23 relativa alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di

0: minamento umanitario, parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 169, la Camera respinge. Pongo in votazione la premessa, parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 178, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della premessa della risoluzione Richetti ed altri numero 6284, essendone stata già approvata integralmente il dispositivo. Pongo dunque in votazione la premessa, parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 177, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della premessa della risoluzione Boschi ed altri numero 6285, essendone stato in parte approvato il dispositivo. Pongo dunque in votazione la premessa, parere contrario. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 168, la Camera respinge. In relazione alla risoluzione Ziello numero 6286, avverto che, avendo approvato i dispositivi delle risoluzioni che recavano l'autorizzazione delle missioni di cui alla scheda Europa numero 2, l'unico impegno della risoluzione vertendo sul diniego all'autorizzazione di tale missione risulta ovviamente precluso. Conseguentemente la premessa non verrà posta in votazione. Allora, in questo momento ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il Presidente della Commissione Giustizia, l'Onorevole Maschio. Dove sta? Prego.
1: Grazie Presidente, solo per chiedere una brevissima sospensione per il Comitato dei Nove sul provvedimento.
0: Quanto tempo per cortesia?
1: Circa. 5-10 minuti.
0: Allora, sospendiamo la seduta su richiesta dell'Onorevole Maschio, riprenderà alle ore 16:15. La seduta è sospesa.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: E allora, nuova sospensione di pochi minuti, 5 minuti, dovrebbe riprendere poi la seduta, dovrebbe riprendere il nostro collegamento in diretta con Montecitorio, con la Camera dei Deputati alle 16:15. Ne approfittiamo di questo breve spazio per dare uno sguardo alle agenzie e alle notizie di queste prime ore del pomeriggio. Innanzitutto cominciamo con quanto concerne l'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato alla Casa Bianca per l'incontro fissato col presidente americano Trump, lo riferiscono i media ucraini, che pubblicano anche immagini dell'arrivo del leader ucraino alla Casa Bianca. Secondo il portavoce della presidenza ucraina, Sergei Nikiforov, il colloquio si svolgerà a porte chiuse senza accesso per la stampa. Zelensky, riporta l'agenzia Nexta, è accompagnato da una delegazione composta dall'ufficio presidenziale Andriy Yermak, dal segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale Rustem Umerov, dal ministro degli esteri Andrei Sibiha, dai vice capi dell'ufficio presidenziale Pavlo Palisa e Andrei Cristisia, e poi anche il capogruppo parlamentare di Servitore del Popolo David Arakamia, figura di spicco durante i precedenti tentativi negoziali con la Russia. C'è anche l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Olga Stefanishina. Questo per quanto riguarda la situazione in Ucraina e la fase diplomatica, il tentativo di perseguire le vie diplomatiche attraverso questi nuovi colloqui. Intanto arriva una denuncia e ci spostiamo sul fronte del Medio Oriente, di Israele. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz lancia un allarme e sostiene che il servizio di sicurezza, lo Shin Bet, avrebbe confermato l'informazione secondo cui l'Iran sta cercando di assassinare il primo ministro Benjamin Netanyahu, lo riporta l'emittente Al Jazeera. Intanto, per quanto riguarda anche il tema dell'ex Ilva di Taranto, chiediamo un intervento straordinario e condiviso del governo per salvaguardare l'ex Ilva e tutta la filiera. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che dispone la sospensione dell'attività dell'area a caldo di Taranto entro 90 giorni per rimuovere l'amianto circoscritto rappresenta un impedimento per l'approvvigionamento dell'acciaio in tutto il gruppo e mette in discussione sia il futuro dello stabilimento di Taranto sia dell'intera siderurgia italiana. Così si rischiano fino a 5.000 esuberi diretti e indiretti. Ecco perché, come organizzazione sindacale, non possiamo condividere un cronoprogramma per lo spegnimento dell'aria a caldo, lo dice dopo il vertice di oggi a Palazzo Chigi l'UGL Metalmeccanici con Antonio Spera, Daniele Francescangeli e Vittoria Bucarini. Per l'UGL salute, sicurezza e occupazione devono procedere insieme, la tutela della salute pubblica è a principio imprescindibile, ma il risanamento ambientale deve significare bonifiche, investimenti, innovazione tecnologica, non la chiusura degli impianti e la deindustrializzazione del paese. Secondo il sindacato, la fermata dell'aria a caldo rischia di colpire non solo i lavoratori diretti di Acciaierie d'Italia, ma anche migliaia di addetti dell'indotto e delle aziende in appalto. Per noi non esistono lavoratori di serie A e di serie B, l'occupazione va garantita a tutti. Questo anche sul fronte ex Ilva. E diamo ancora uno sguardo all'agenzia, prima di dare uno sguardo anche ai titoli di maggiore evidenza delle homepage dei giornali italiani. Tantissime le agenzie che riportano la decisione sofferta dopo un percorso piuttosto complesso articolato, e cioè la designazione da parte del presidente della FIGC Giovanni Malagò, del nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri e del nuovo allenatore Roberto Mancini. Ho trovato molto positiva, ha detto il presidente FIGC Giovanni Malagò, la disponibilità sugli aspetti economici di Mancini e Ranieri, sono stati capaci prima dei numeri di comportarsi con sensibilità rispetto ai numeri e al budget federale. Così Malagò. Si torna poi sul caso Pirlo, che ha generato, come sapete, molte polemiche anche in ambito politico. C'era un candidato definito e concordato su indicazione del DT Maldini e di Leonardo Andrea Pirlo. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato lo sottoscritto a non approvare la candidatura semplicemente per un discorso di opportunità, ha detto Malagò. Non ero al corrente, così il DT della collaborazione esistente dal luglio 2025 con Fonbet. La mia posizione era forte così come l'altra, non c'è stato alcun conflitto o rabbia, ma la più serena consensualità nel decidere che le nostre strade si separassero. Il documento sottoscritto con Maldini e Leonardo parla di questo, è stata una separazione consensuale. Così Malagò, che tra l'altro domani sarà in audizione in Senato. Il presidente FIGC Giovanni Malagò domani alle 9 sarà a Palazzo Madama in audizione davanti alla Commissione Cultura, che sta esaminando il disegno di legge sulla riforma del sistema calcio. Intanto diamo ancora uno sguardo alle agenzie in attesa di collegarci, appunto, come dicevamo, di nuovo con Montecitorio. Seduta sospesa per 5 minuti, dovrebbe riprendere proprio fra qualche istante. Intanto sul fronte del centrodestra e sulle polemiche anche sulla formazione politica di Futuro Nazionale di Vannacci, interviene il presidente della Camera Lorenzo Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio, che è in corso proprio in questi minuti e che Radio Radicale vi proporrà ovviamente più avanti nel corso della nostra programmazione. Fontana ha risposto a una domanda sulla possibilità che Futuro Nazionale possa entrare nella coalizione di centrodestra. È complicato dirlo adesso, non saprei dire quali sono le sensibilità del centrodestra nei confronti di questa nuova formazione politica Futuro Nazionale di Vannacci, e penso che i leader del centrodestra lo decideranno forse pochi mesi prima delle elezioni. Spesso le alleanze o meno dipendono anche da questioni che vanno oltre la politica, anche da situazioni di empatia personale. Non so se ci sono queste condizioni, ma penso che valuteranno poco prima delle elezioni politiche. Così Lorenzo Fontana, appunto, in occasione della cerimonia del ventaglio, rispondendo a questa domanda sulla possibilità che Futuro Nazionale possa entrare nella coalizione di centrodestra. Ancora dalle agenzie, sempre con riferimento alla cerimonia del ventaglio in corso. Penso che una persona che poi va a fare il Presidente della Repubblica deve essere un buon Presidente, non deve essere di destra o di sinistra, può essere di estrazione di un partito che attualmente fa parte della coalizione di centrodestra, non vedo perché no, ma quando diventi Presidente della Repubblica devi rappresentare l'Italia e lo Stato italiano cercando di fare l'arbitro e nel miglior modo possibile. Penso che questo sia l'obiettivo che poi dovrà avere chiunque sarà il prossimo Presidente della Repubblica, perché sarà punto di riferimento importante per gli italiani. Lo è adesso e penso che dovrà esserlo anche in futuro. Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, ha chiamato appunto ad esprimersi su chi sarà il prossimo inquilino del Colle, e appunto ricorderete anche su questo c'era stato un confronto, una polemica sul tema proprio di una personalità di centrodestra al Quirinale. Su questo è stato chiesto a Fontana di tornare. Intanto facciamo anche il punto sulla situazione in Medio Oriente, perché c'è una denuncia pressante da parte di Oxfam, Oxfam Italia, una organizzazione che si muove appunto in ambiti di crisi, in particolare in questo momento anche in Medio Oriente. Il portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia è Paolo Pezzati, in occasione dell'apertura a Roma dell'incontro promosso dall'Alleanza per la soluzione a due Stati, presieduto da Italia e Arabia Saudita. La situazione desta più di qualche perplessità che un incontro con al centro un tema così cruciale, a cui da quanto trapelato partecipano molte diplomazie internazionali, si tenga a porte chiuse senza un'agenda chiara nei punti che saranno toccati. Il rischio concreto è che si trasformi nella ennesima occasione sprecata, mentre la situazione in Palestina continua a precipitare, ha detto Pezzati. La Cisgiordania intanto è in fiamme, con picchi di violenza senza precedenti da parte dei coloni sostenuti dall'esercito israeliano, mentre si moltiplicano le perquisizioni e le demolizioni di strutture civili con l'obiettivo di velocizzare il piano di pulizia etnica in corso da tempo. A Gaza oltre 2 milioni di persone sono intrappolate in meno del 35% del territorio, un'area costiera sempre più piccola, senza cibo, acqua pulita o medicinali, ha detto Pezzati, appunto, che ha diramato un comunicato firmato Oxfam Italia di allarme su quello che sta succedendo in Palestina e in Cisgiordania. Ancora dalle agenzie, in attesa, lo ricordiamo, di ricollegarci di nuovo con la Camera dei Deputati, con Montecitorio, seduta sospesa per alcuni minuti, seduta che sarebbe dovuta riprendere già qualche minuto fa. Intanto ci occupiamo anche di Yemen, perché il presidente della Commissione Esteri del Senato, Maurizio Gasparri, ha incontrato oggi presso la Commissione stessa l'ambasciatrice della Repubblica dello Yemen, Ashmahan Abdulhamed Al-Toki, nell'ambito delle numerose iniziative che l'Italia sta promuovendo per la pace in tutta l'area medio orientale e asiatica, ha spiegato l'esponente di Forza Italia. Abbiamo sottolineato, ha detto, la necessità di sostenere lo Yemen, vittima di un colpo di Stato interno da parte degli Houthi. Siamo ben consapevoli che gli Houthi vengono armati e sostenuti in questa strategia aggressiva dall'Iran. Auspichiamo che anche nello Yemen si possano affermare i principi della pace e non più dell'attacco terroristico alla comunità internazionale. L'Italia è impegnata in quell'area con l'operazione Aspides, ma ci ricolleghiamo con la Camera.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito della discussione è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricordo che nella seduta del 23 luglio si è conclusa la discussione generale, il relatore e la rappresentante del Governo sono intervenuti in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Informo l'Assemblea che, in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, i gruppi Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Casa Riformista sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 86,1 e 89,1 del regolamento, in quanto estranei rispetto ai contenuti del provvedimento in esame, i seguenti articoli aggiuntivi non previamente presentati in Commissione. Ziello 1.0100, volto a modificare la legge sull'ordinamento penitenziario intervenendo sui presupposti per la concessione della detenzione domiciliare ove il reato sia stato commesso in conseguenza di stati emotivi. Giachetti 2.0100, non segnalato per la votazione, volto a modificare la legge sull'ordinamento penitenziario intervenendo sulla disciplina della liberazione anticipata. Sì, l'onorevole Ziello ha chiesto di intervenire. Prego, onorevole.
4: Sì, grazie Presidente. Noi di Futuro Nazionale avevamo presentato questo emendamento che aveva un contenuto che andava a rispondere ad un'esigenza che ha animato nelle ultime settimane la stampa e l'opinione pubblica. In questo emendamento, che abbiamo inserito in un provvedimento che tra l'altro si occupa della gestione penitenziaria dei detenuti, andavamo a chiedere che cosa? Che le persone condannate per reati collegati a cause di giustificazione e quindi alla questione anche legata all'emotività del comportamento potessero beneficiare dell'accesso ai domiciliari. Traducendo questa parte tecnica in concreto, e lo dico per chi ci ascolta, se questo emendamento fosse stato inserito nel fascicolo e quindi non fosse stato dichiarato inammissibile, perché noi lo sappiamo che non è colpa ovviamente degli uffici della Presidenza della Camera se è stato dichiarato inammissibile, ma è una chiara scelta politica questa, non ci nascondiamo dietro, qui cadono tutti gli alibi. Colleghi di maggioranza, qui noi potevamo salvare Mario Roggero dal carcere se questo emendamento fosse stato inserito nel fascicolo, perché andava di fatto a prevedere l'applicazione della misura cautelare ai domiciliari per una persona di cui tutti i partiti di maggioranza si sono riempiti la bocca nella propria narrazione, su cui addirittura c'è stato qualcuno che impropriamente, non conoscendo minimamente il diritto penale, è andato anche a proporgli una candidatura, prendendo in giro lui e una comunità politica che ha creduto in Mario Roggero, e in tutti quelli che hanno avanzato anche una proposta di grazia. Ma quale grazia? Ci sono i provvedimenti che, se fossero approvati, potrebbero garantire quel risultato che tutti auspicano, almeno voi auspicate questo risultato a parole. Noi con questo emendamento andavamo ancora una volta a dimostrare con i fatti che il tempo degli slogan è finito. C'è bisogno di fare dei provvedimenti concreti per garantire quello che viene detto in televisione e quello che viene rilasciato ai giornali. Ancora una volta avete tradito una persona che purtroppo, per colpa di una riforma che voi non avete voluto approvare, perché non avete voluto approvare il nostro emendamento che avevamo presentato al decreto sicurezza, che andava a superare il concetto di proporzionalità nella legittima difesa, patirà le pene dell'inferno in carcere, con lui un'intera comunità politica. Complimenti.
0: Grazie onorevole Zillo.
3: La radicale in diretta con la Camera dei Deputati. Allora,
0: rispetto all'articolo 1.0100, ovviamente voglio precisare a nome della Presidenza che non si fanno scelte politiche, ci applica il regolamento, e non può che ovviamente confermare la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo, il suo onorevole Ziello 1.0100, non previamente presentato in Commissione, volto ad introdurre un oggetto estraneo al dibattito svolto in tale sede, nonché i contenuti del provvedimento. A tale proposito ricordo infatti che il provvedimento all'esame è esclusivamente finalizzato ad ampliare la platea dei soggetti condannati ad una pena detentiva e con condizione accertata di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che possono accedere a programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie, mentre, come già precisato, esso è unicamente volto ad intervenire sui presupposti per la concessione della detenzione domiciliare ove il reato sia stato commesso in conseguenza di stati emotivi. Ora andiamo quindi oltre, credo che la collega Di Biase voglia intervenire sul complesso degli emendamenti. Prego.
5: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, nel corso della discussione generale abbiamo ampiamente illustrato le ragioni per cui, a nostro avviso, questo
3: del Partito Democratico
5: ancora insufficiente rispetto alla complessità del fenomeno delle dipendenze e delle criticità del sistema penitenziario. Dunque, in questa sede non torno su quelle considerazioni. Oggi siamo chiamati a una discussione per correggere alcuni degli aspetti che riteniamo più problematici del testo. Spiace che il governo abbia dato come parere l'invito al ritiro o parere contrario sui nostri emendamenti, perché la volontà del Partito Democratico è stata sempre quella di rendere più coerente questo provvedimento. Come sa ben la sottosegretaria, in commissione c'è stata una discussione utile su cui noi abbiamo spiegato le nostre motivazioni e abbiamo cerchiamo con i nostri emendamenti di renderlo più coerente anche rispetto a quella che è la finalità che il provvedimento stesso dice di voler perseguire, ovvero quello di favorire percorsi terapeutici che siano realmente efficaci, dunque capaci di accompagnare le persone fuori dalla dipendenza e proprio per questo ridurre dunque la recidiva e, come conseguenza naturalmente diretta, rafforzare anche la sicurezza. C'è stato un filo conduttore in tutti i nostri emendamenti e, guardi, se potessi riassumerlo lo farei con una considerazione molto semplice. Ogni volta che questo testo è di fronte alla scelta di affidarsi alla valutazione del caso concreto oppure introdurre quelli che invece sono degli automatismi legislativi, la scelta che si è fatta è proprio la seconda strada, appunto quella degli automatismi legislativi. Noi naturalmente questo modo di procedere non lo condividiamo, perché le dipendenze non sono un fenomeno che possano essere governato attraverso presunzioni rigide. Sappiamo, ce lo hanno detto anche gli intervenuti in discussione in commissione, sono percorsi complessi, diversi da persona a persona, nei quali la valutazione del magistrato, il contributo dei servizi sanitari e il lavoro delle comunità terapeutiche dovrebbero avere un ruolo centrale. Il primo grande tema è proprio sulla preclusione, insomma, di questi fenomeni che vediamo ripetersi in modo automatico. Noi riteniamo che una legge che si propone di favorire il recupero delle persone non possa costruire categorie di soggetti a cui poi queste norme in qualche modo siano preclusi, e mi riferisco in particolare al nostro emendamento all'1.8, dove chiediamo di non precludere automaticamente l'accesso ai programmi terapeutici a soggetti che sono recidivi. Chi conosce infatti il fenomeno delle dipendenze sa che la reiterazione dei comportamenti rappresenta molto spesso una delle manifestazioni della stessa problematica, ed escludere automaticamente i recidivi significa in molti casi escludere proprio coloro che invece avrebbero maggiore necessità di un percorso terapeutico strutturato. Del resto la stessa Corte Costituzionale ci ricorda da anni che il trattamento penitenziario deve essere individualizzato e che gli automatismi legislativi dovrebbero rappresentare l'eccezione e non la regola. Altri emendamenti come l'1.33 e l'1.34 intervengono su disposizioni dal nostro punto di vista problematiche. Infatti il testo stabilisce che una volta che la misura è stata revocata, la pena residua non possa essere sostituita con nessun'altra misura alternativa. Anche qui la logica che seguite è sempre la stessa: una regola rigida, valida per tutti, che elimina qualsiasi spazio di valutazione. Ma c'è un secondo aspetto, e vado velocemente, sul quale il nostro gruppo ha reputato necessario intervenire. Una legge che disciplina i percorsi terapeutici deve essere coerente con quella che è la realtà clinica delle dipendenze, e anche sotto questo profilo il testo contiene alcune scelte che ci lasciano perplessi. Penso al nostro emendamento l'1.13, 2016. La proposta infatti pretende che il programma terapeutico individui una correlazione tra le condizioni di tossicodipendenza e alcoldipendenza e il reato commesso. Noi abbiamo proposto di eliminare questo requisito. Certamente la condotta illecita è rilevante, ma sappiamo che la realtà è molto più complessa. Le dipendenze non producono automaticamente un determinato comportamento, così come i reati commessi da una persona dipendente non sono quasi mai il risultato di un'unica causa, ma le vicende individuali sono il frutto di condizioni sociali, di fragilità personali, di marginalità economica, di contesti familiari difficili, di problemi di salute mentale. Pretendere appunto di dimostrare che vi sia una correlazione rischia di introdurre un requisito tanto incerto quanto difficile poi da soddisfare, restringendo inutilmente l'accesso alla misura invece a coloro che ne avrebbero diritto. Non solo la correlazione è difficile da provare, ma per come è scritta la norma, il soggetto che viene deputato a verificare questa correlazione dovrebbe essere una commissione ministeriale, così come prevista dall'articolo 1, comma secondo, a cui viene demandato il compito di definire il programma terapeutico finalizzato al recupero, la valutazione dell'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza, di idoneità del programma terapeutico e l'indicazione della relativa procedura di accertamento. Ecco, la commissione, la cui composizione è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri di giustizia e salute, non si insedierà prima di 120 giorni e dovrà successivamente redigere le linee guida. Ora il sottosegretario Mantovano ha dato rassicurazioni in commissione che i tempi saranno celeri. Vorrei dire in questa sede che sarà nostra cura verificare che lo siano davvero, perché a nostro avviso questa legge rischia di non trovare attuazione in tempi utili, tali da mitigare la situazione drammatica in cui versano le carceri italiane. C'è poi un terzo profilo sul quale abbiamo concentrato il nostro lavoro emendativo. Una misura alternativa non è efficace solo perché è prevista dalla legge, è efficace se è costruita in modo da poter accompagnare realmente il percorso terapeutico. Riteniamo infatti che le relazioni periodiche sull'andamento del programma terapeutico debbano essere trasmesse anche al magistrato competente. Qui la ragione mi pare evidente: se affidiamo al magistrato il compito di vigilare sul corretto svolgimento del programma terapeutico, non possiamo poi permettere che il magistrato non abbia anche un ulteriore incarico quando emergono criticità che a quel punto sarebbero irreversibili, e dunque la funzione di controllo deve poter accompagnare il percorso nel suo compimento. Lo stesso dicasi per l'emendamento 1.30 che stabilisce appunto, il testo stabilisce che il trasferimento del detenuto presso altre strutture possa avvenire per non più di 2 volte. Ci siamo chiesti quale fosse la ratio, francamente non lo abbiamo compreso. Abbiamo velocissimamente presentato un emendamento che consideriamo particolarmente importante sotto il profilo dell'equità, e mi riferisco alla proposta di riconoscere gli stessi benefici anche ai detenuti che, pur presentando i requisiti richiesti dalla legge, siano costretti a svolgere il programma terapeutico all'interno dell'istituto penitenziario esclusivamente per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Magari perché non ci sono abbastanza posti disponibili o perché ci sono ritardi organizzativi dell'amministrazione. Ecco, io penso che questa sia una questione di giustizia prima ancora che di organizzazione. A questo aggiungo una valutazione di carattere politico: sul territorio nazionale c'è il rischio di una disomogeneità delle strutture e dei posti realmente disponibili. Mi preme sottolineare come le risorse stanziate in questo provvedimento rischino di essere del tutto inadeguate a fronte di una popolazione carceraria che potenzialmente potrebbe usufruire delle misure introdotte da questo provvedimento. Concludo veramente con un'osservazione. Stamane sono stata al carcere di Regina Coeli, su una popolazione di circa 1000 detenuti ci viene riferito che circa il 60% è positivo a sostanze stupefacenti e il 25%, ora mi permetta, vado un po' a spanne a percentuali, invece è considerato tossicodipendente o alcoldipendente. Rendiamoci conto di quanto tendenzialmente possa essere la popolazione che accede a questa misura. Ora naturalmente non tutto il 25%, ma io penso che non dobbiamo escludere nessuno da questa possibilità, perché la funzione rieducativa della pena passa naturalmente attraverso la riabilitazione, il fatto di non commettere più recidive.
0: Grazie deputata Di Biase. Sempre sul complesso degli emendamenti, l'onorevole Dori, prego.
6: Sì, grazie Presidente. Brevemente sul complesso degli emendamenti, perché purtroppo siamo consapevoli che gli emendamenti che abbiamo presentato hanno un parere contrario e quindi di fatto verranno bocciati. Secondo noi c'erano
3: Alleanza Verdi e Sinistra
6: per un miglioramento di questo testo, così come è emerso anche già nei lavori al Senato, anche attraverso le audizioni. Certamente l'obiettivo è condiviso anche dalla nostra parte politica per quanto riguarda l'obiettivo, cioè quello di evitare che chi versa in una situazione di tossicodipendenza possa davvero eseguire la propria pena all'interno di una struttura carceraria dove oggettivamente non ci sono le condizioni per avere un trattamento adeguato anche in ottica rieducativa. Quindi ben venga l'obiettivo. Certo è che la criticità maggiore di questo provvedimento, che come ci ricordava anche durante il Comitato dei Nove la sottosegretaria, è più di natura anzitutto sperimentale, come tutte le volte che si attua una riforma e si inizia un percorso. Tuttavia bisognava probabilmente crederci, anzi certamente crederci molto di più con i fondi, altrimenti il rischio è quello che il provvedimento sia carta morta, davvero a livello più sperimentale, ma il numero di coloro che ne potranno beneficiare è veramente, veramente esiguo rispetto invece il dramma complessivo e anche la percentuale di persone che sono tossicodipendenti e in carcere. Per quanto riguarda il tema del sovraffollamento carcerario, certo non abbiamo visto in questi 4 anni, soprattutto da parte del ministro Nordio, delle soluzioni, cosa che invece come opposizione avevamo più e più volte sollecitato e proposto. Nello specifico invece con alcuni nostri emendamenti come AVS che saranno in votazione fra poco, certamente a nostro parere particolarmente importante l'1.9, laddove vi è invece una forma di applicazione provvisoria di queste misure alternative secondo le condizioni che abbiamo inserito, ma sicuramente altrettanto importante invece è lo sganciamento attraverso gli emendamenti che non solo AVS ha presentato, dell'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza e l'alcol dipendenza e il reato. Lo troviamo proprio nel comma 2 dell'articolo, nel comma 1, però nel nuovo articolo 94 ter così come elaborato, che prevede proprio che alla domanda sono allegati a pena di inammissibilità di questa domanda proprio l'indicazione di questa correlazione. E il rischio è quello che davvero venga esclusa anche una parte considerevole della popolazione carceraria che pur è in una situazione di tossicodipendenza e alcol dipendenza, che pure invece ha necessità, al di là di questa correlazione, di un trattamento specifico che purtroppo sappiamo non poterne godere all'interno delle carceri, con tutto il dramma che ne consegue, il dramma del sovraffollamento che provoca poi quel numero elevatissimo, purtroppo l'anno scorso in un drammatico record di suicidi all'interno delle strutture carcerarie, a dimostrazione del disagio nel quale versano i nostri detenuti. Altro tema che abbiamo posto con i nostri emendamenti è relativo all'organo che in realtà dovrebbe assicurare, come indicato nel quarto comma, compresa l'effettiva condizione di tossicodipendenza e alcol dipendenza e la sua attualità, e assicurarne l'uniforme applicazione a livello nazionale, con però dell'elaborazione di linee guida relative proprio ai metodi di accertamento di questi presupposti, che così com'è nel testo che oggi arriva in aula ed è uscito dal Senato è in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche contro Droga e altre dipendenze. A nostro parere invece, ma era stato anche suggerito da alcuni auditi e noi lo riproponiamo con l'emendamento 1.16, debba essere invece, queste linee guida debbono essere in capo al Ministero della Salute. Ad ogni modo, ecco, ribadisco, pur chiaramente apprezzando l'obiettivo, da quanto tempo, dall'inizio di questa legislatura, continuiamo a sollecitare anche come opposizione il tema delle dipendenze all'interno delle strutture carcerarie, certo è che la direzione, pur essendo quella corretta, se non ha i fondi necessari rischia davvero di rimanere totalmente inefficace. Quindi questa criticità, che però non ha trovato alcun rimedio qui alla Camera, continuerà a pesare purtroppo sulla realizzazione degli obiettivi di questo DDL. Grazie.
0: Grazie onorevole Dori. Se nessun altro intende intervenire sul complesso degli emendamenti, chiedo, invito i relatori e la rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. Quindi chiedo al collega Maschio di intervenire. Prego.
1: Grazie Presidente. Il parere è di invito a ritiro o contrario su tutti.
0: Perfetto, grazie. Quindi chiedo al Governo.
7: Conforme relatore.
0: Grazie Governo. E quindi, colleghi, prima di passare ai voti, mi fa piacere annunciare una bella notizia. Nella giornata di ieri la nostra collega Valentina Barzotti è diventata mamma della piccola Angelica. A Valentina, alla piccola e al papà i migliori auguri miei e di tutta l'Assemblea. E passiamo dunque ai voti adesso. Siamo all'1.2 Ruffino. Prego, deputata Ruffino.
8: Grazie, signor Presidente. Noi abbiamo scelto, nonostante il parere negativo, di non ritirare i nostri emendamenti, credendo all'utilità di questo
9: di azione.
8: Ad esempio, a partire proprio dal primo emendamento, dove chiediamo che il tempo trascorso ai domiciliari non sia un tempo vuoto, ma abbia degli obiettivi, dei tempi di esecuzione, dove ci siano dei criteri di verifica, di monitoraggio. Noi abbiamo scritto su base trimestrale, ma fosse semestrale andrebbe bene, comunque immaginando questi percorsi come percorsi di recupero. Perché? Perché abbiamo un nemico grande da combattere, che è quello delle recidive. Molte volte ne abbiamo parlato in questa aula, i numeri sono importanti. È stato detto prima dalla collega il numero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti in ogni carcere italiano è molto alto, come è alto il numero dei detenuti che fanno utilizzo di psicofarmaci. Ora, se vogliamo riuscire a dare una svolta a questi numeri così importanti, dietro ogni numero c'è una persona che sconta sicuramente una pena, ma il tempo che viene passato in carcere piuttosto che ai domiciliari non può essere un tempo vuoto, perché produce un unico risultato, l'ho detto prima, quello della recidiva. Ora bisogna che ci si capisca che cosa vogliamo. Vogliamo che ci sia una pena con un tempo da trascorrere in carcere o ai domiciliari con del tempo dove non si fa nulla e con dei controlli, e in questo senso noi distogliamo anche le nostre forze dell'ordine dal territorio, se questo è l'obiettivo, ma io immagino che l'obiettivo debba assolutamente essere un altro e che quindi in questo senso il governo assolutamente ne debba tenere conto, perché altrimenti il provvedimento perderebbe uno dei pilastri. Grazie.
0: Grazie deputata Ruffino. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.2 Ruffino, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Onorevole Furgiuele.
7: Cavandoli.
0: Sì.
7: Bordonali. Lazzarini.
0: Un attimo, è la prima votazione. Ci siamo.
7: Anche Vaccari.
0: Dov'è? Ah sì. Sì, sì, un attimo, stanno entrando parecchi colleghi.
7: Magari puoi dire di rimanere in aula per le prossime, abbiamo acceso
0: il. Sì, sì, ho visto. Abbiate pazienza, colleghi, ci siamo. Chi altro deve votare, si alza il braccio, se no io non lo comprendo. Ci siamo, colleghi? Mi pare di sì. Un altro? Votazione chiusa. Contrari 159, la Camera respinge. 1.5 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
7: Giaccone.
0: Un attimo.
7: Vinci.
0: Onorevole Vinci. No, ha votato.
7: Merola
0: ha votato. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 1.6 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 162, la Camera respinge. 1.4 D'Urso. Pongo in votazione. Prego, onorevole Cafiero De Rao, prego.
10: Grazie Presidente. Noi con questo emendamento andiamo a chiedere che la misura della pena da espiare derivi da un cumulo di reati. Ma perché chiediamo questo? Chiediamo questo.
11: Il Movimento 5 Stelle.
10: Necessario temperare la misura della pena da espiare. 8 anni ci sembra una pena troppo elevata. È una pena che comprende reati gravissimi, reati che poi non consentono successivamente in fase di assegnazione a una struttura residenziale o semiresidenziale alcun controllo. Abbiamo sentito nel corso delle audizioni magistrati, presidenti del Tribunale di Sorveglianza, che ci hanno riferito come questa è una misura esageratamente ampia. E perché? Perché proprio per il fatto che si riferisce a soggetti tossicodipendenti, ci troviamo di fronte a persone la cui affidabilità è enormemente ridotta e da ciò deriva l'esigenza che o riduciamo il limite della pena o riteniamo totalmente inadeguata la pena e i reati per i quali è prevista questa misura. Anche noi siamo d'accordo, come tutti, che il carcere in questo momento è in condizioni gravissime, che i detenuti vengono a subire una pena che li colpisce nella dignità, ma non è questa la misura. Non è pensabile che chi ha commesso il reato di lesioni gravi nei confronti di pubblici ufficiali, carabinieri, poliziotti, la cui pena voi della maggioranza avete portato nel limite di 8 anni, non sconti nemmeno un momento, perché essendo tossicodipendente va direttamente nell'istituto. Non solo, ma pensate che fa un'istanza di sospensione della pena e il giudice deve sospendere in attesa di valutare il programma terapeutico e la certificazione di tossicodipendenza. Nel frattempo quella persona resterà in libertà È pensabile questo? Non è assolutamente condivisibile. Se mettiamo un limite di pena così elevato, è evidente che vorremmo che quella persona vada in carcere, perché altrimenti è inutile fare propaganda con le pene alte senza che esse poi vengano effettivamente applicate. Ma i giudici, non solo i giudici, ma gli stessi dirigenti del penitenziari, che appunto sono legati da una confederazione, hanno riferito come questi detenuti o anche coloro che liberi vengono sottoposti al programma terapeutico finiscono in sedi che non hanno alcun controllo. Esiste un responsabile, ma è responsabile del SERD o è responsabile la struttura pubblica o ancor peggio una struttura privata che dovrebbe denunciare eventuali violazioni, ma non c'è alcun monitoraggio di queste strutture, non è previsto. E allora, ecco, con un emendamento di questo tipo cerchiamo innanzitutto di mitigare la pena. Pensiamo a reati che siano meno gravi. Quindi il cumulo di pene fa sì che esso corrisponda a diversi reati, ma reati sicuramente di una minore gravità, non reati che prevedono una pena a partire da 8 anni di reclusione. Il giudice solitamente applica la pena nel minimo, ma ci troviamo comunque di fronte a reati gravissimi. E gli stessi giudici del Tribunale di Sorveglianza hanno ricordato come coloro che si trovano in uno stato tossicodipendenza proprio perché hanno un abbassamento, un calo della capacità di autocontrollo, finiscono per commettere reati più gravi di violenza alle persone. E infatti tutti i reati di codice rosso sono reati altamente a rischio, proprio per la situazione che andiamo a creare con l'inserimento di una norma come quella che prevede la possibilità di essere accettati o sottoposti a un programma terapeutico essendo stato condannato per un reato così grave. E allora, Presidente, noi instiamo affinché la maggioranza voglia accogliere questo emendamento che quantomeno abbassa quel limite di pena da 8 anni sicuramente a limiti molto più bassi, corrispondenti quindi a reati meno gravi. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole Cafiero De Raho. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.4 dorso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
7: Poi mi spiego,
0: Presidente. Sì, sì. Sì. Ha votato. Chi altro deve votare, collega? Rubano ha votato? Sì. Perfetto. Votazione. Chi è? Ah, De Luca non funziona? Un attimo, colleghi, il tecnico da De Luca. No, ci è riuscito, quindi votazione chiusa. Contrari 169, la Camera respinge. 1.8 Gianassi. Lo pongo in votazione, con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione. Ale, benvenuto, deve votare? No, votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 1.9 Dori. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta.
7: Carfagna sta.
0: Sì, deputata Carfagna, un attimo la attendiamo. Un attimo, colleghi. Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 1.10 Ruffino. Prego, deputata.
8: Grazie, signor Presidente. In questo emendamento chiediamo un programma socio-riabilitativo con percorsi di orientamento e di formazione al lavoro e con dei tirocini formativi. Vede, signor Presidente, nelle visite fatte alle carceri piemontesi insieme al mio collega Benzoni, ciò che è emerso con grande chiarezza dai direttori, dagli educatori del carcere è proprio questo aspetto del che cosa faranno i detenuti quando avranno terminato la pena, ma questo vale sia per la permanenza in carcere sia per quella ai domiciliari. Probabilmente nessuno di loro
9: di azione.
8: Reggerà sarà un lavoro con degli orari e quindi la necessità di creare questi percorsi che possono tranquillamente essere avviati con delle agenzie formative, ne abbiamo tantissimi. E mi rifaccio un po' all'intervento precedente, sempre quello legato al tempo che si trascorre in carcere piuttosto che ai domiciliari e al futuro, al dopo, quando sarà terminata la pena, che cosa pensiamo debbano fare questi soggetti, uscire, diventare dei barboni che dormono sulle panchine oppure cercare di ricostruire un futuro. Premetto, io questo lo penso non soltanto per gli ex detenuti, ma lo penso per tutti gli italiani, ecco, perché ci sia dignità in questo senso. Ma in questo momento stiamo discutendo di questo provvedimento e quindi il qui ed ora è immaginare, se possibile, un futuro diverso. Grazie.
0: Grazie deputata Ruffino. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.10 Ruffino, parere contrario Commissione Governo e articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Scusa, Commissione. Votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. Passiamo agli identici 1.12 Dori, 1.102 Giachetti e 1.13 Gianassi. Li pongo in votazione con parere contrario. No, Di Biase, Di Biase. Prego, deputata Di Biase.
5: Sì, ci tenevo, diciamo, a soffermarmi brevemente su questo emendamento, anche se ho avuto modo già di venire sul tema in discussione sul il complesso degli emendamenti. Noi qui chiediamo di eliminare l'obbligo di dimostrare che ci sia un nesso eziologico diretto tra appunto la dipendenza e la commissione del reato. Ripeto, dimostrare questa come dire conseguenza è qualcosa davvero di difficile dimostrazione, quindi su questo chiederemo alla sottosegretaria uno sforzo in più, perché temiamo che poi sia davvero difficile individuare la condotta e dunque concedere i benefici a coloro i quali invece ne avrebbero diritto.
0: Grazie deputata Di Biase. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 1.12 Dori, 1.102 Giachetti e 1.13 Gianassi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione. Colleghi, votazione chiusa. Contrari 162, la Camera respinge. 1.14 Dorso. Deputata Ascari. Se il collega Silvestri si siede è meglio. Scusi, perché Ascari mi impalla Ascari. Prego.
11: Grazie Presidente. Ogni volta che il governo, questo governo, parla di violenza contro le donne, riempie le conferenze stampa di slogan, proclama la tolleranza zero e rivendica nuove misure repressive che non sono altro che delle bandierine. Poi quando arriva
9: il Movimento 5 Stelle
11: di scrivere le leggi e quindi il concreto per aiutare le vittime di violenza, emerge tutta la distanza, lo scollamento che c'è tra la propaganda e la realtà. E questo vuol dire non comprendere e soprattutto non conoscere e non ascoltare le vittime di violenza di genere. Lo dico perché questo emendamento è un emendamento che avrebbe dovuto essere approvato immediatamente, perché impone il programma terapeutico residenziale e il braccialetto elettronico solo per chi è condannato per i reati di cui all'articolo 4 bis comma 1 quater dell'ordinamento penitenziario. E questo cosa vuol dire? Si parla di quei reati pericolosi per le vittime, per le donne, maltrattamenti, stalking, violenze, abusi nei confronti delle donne. E questo lo dico perché da prima firmataria del Codice Rosso conosco bene quanto sia fondamentale proteggere le donne e prevenire la recidiva. Ma è proprio per questo che non posso e non possiamo

0: Perché se il legislatore riconosce che il programma terapeutico residenziale e controllo mediante braccialetto elettronico sono necessari per prevenire nuovi episodi di violenza, veramente non si comprende perché tali misure debbano essere limitate solo ad alcune categorie di condannati, lasciando prive della stessa tutela tante altre vittime che affrontano rischi concreti in un paese in cui viene ammazzata una donna ogni 3 giorni. Le donne non possono essere protette in base alla qualificazione giuridica del reato, alle esigenze della propaganda politica. Devono essere protette sempre quando il rischio esiste. Ed è proprio questa la differenza tra chi usa la violenza di genere come slogan e chi invece prova a costruire un sistema che funzioni davvero. Le leggi devono essere coerenti, devono essere fondate sulla valutazione del rischio e sulla tutela effettiva delle vittime, non su interventi simbolici pensati per alimentare la comunicazione del governo. Chiudo, Presidente, dicendo che la sicurezza delle donne non può essere una bandiera da sventolare, come avete dimostrato anche in questo caso. Deve essere una responsabilità concreta dello Stato e non lo state facendo.
1: Grazie deputata Scarichi. Dorso a titolo personale, prego.
2: Grazie Presidente, vedete, stiamo chiedendo una cosa semplice che ci sembrava scontata e di buon senso. Qui si parla di detenuti tossicodipendenti che potranno essere, diciamo, affidati a delle strutture residenziali che non hanno, perché vi è stato già detto, delle dotazioni di vigilanza, cioè non hanno
3: del Movimento 5 Stelle
2: nessun personale di vigilanza che possa in qualche modo verificare la presenza in istituto per tutto il tempo del detenuto, del tossicodipendente che va lì a effettuare il trattamento. E allora sentivamo la necessità di contemperare quelle che sono le esigenze di cura e di recupero del detenuto con le esigenze però di tutela delle vittime, perché se una è scampata ad un tentato femminicidio, è scampato comunque a delle lesioni gravissime, maltrattamenti in famiglia, non credo che possa stare serena nel pensare che ci possa essere, diciamo, il proprio carnefice in qualche modo, o potenziale carnefice, diciamo, in una struttura che non è vigilato in alcun modo. Quindi ci sembrava veramente una mitigazione anche qui di buon senso, e dire che a queste persone che comunque hanno sulle spalle questo tipo di reati e ci sono da tutelare questo tipo di vittime, sia a posto quantomeno il braccialetto elettronico per controllarne sempre la localizzazione, che siano ben lontane dalle vittime che magari stanno fuori e non si possono in alcun modo difendere. Grazie.
1: Grazie deputata Dorso. Se dunque nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.14 Dorso, parere contrario Commissione Governo articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 155, la Camera respinge. 1.15 Ruffino, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 153, la Camera respinge. 1.16 Dori, prego, onorevole Dori.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
4: Grazie Presidente, su questo emendamento torno perché lo riteniamo come AVS particolarmente importante e significativo, perché qui stiamo chiedendo questa modifica. Attualmente, secondo così come è stato approvato il testo che oggi abbiamo qui in aula, queste linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti relativi al programma terapeutico finalizzato proprio al recupero del condannato, così come anche l'effettiva condizione di tossicodipendenza e alcoldipendenza e la sua attualità, ecco, queste linee guida di fatto verrebbero elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento

0: delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, dove lì appunto viene istituita poi una commissione. Ecco, però a nostro parere in realtà il soggetto più competente, visto che stiamo parlando del tema tossicodipendenza anche in ottica di cura, ecco, da questo punto di vista a nostro parere non è il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che invece si occupa di politiche antidroga, e la struttura di supporto proprio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la promozione e anche per l'azione di governo in materia di dipendenze. Ecco, quindi da questo punto di vista riteniamo davvero un errore anche di competenza quello di incardinare presso il Dipartimento, quindi della Presidenza del Consiglio e non il Ministro della Salute, l'organo che deve elaborare queste linee guida. Quindi da questo punto di vista, ecco, speriamo anche in prospettiva, visto che ahimè teniamo che questo emendamento, come tutti gli altri, verrà bocciato, possa essere oggetto di ulteriore riflessione da parte del Governo in successivi provvedimenti. Grazie.
1: Grazie onorevole Dori. Pongo in votazione l'1.16 Dori, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. Identici 1.18 Dorso, 1.19 Gianassi. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Trancassini, votato, votazione chiusa. Contrari 155, la Camera respinge. 1.20 Gianassi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 149, la Camera respinge. 1.22 Dori, identici 1.22 Dori, 1.23 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 155, la Camera respinge. 1.24 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Lo perfido un attimo.
2: Pellegrini.
1: Chi è? Pellegrini. Allora, lo perfido. Ha votato, lo perfido? Ok, perfetto. Un attimo Pellegrini. Ha votato, non lo vedo. No, ha votato. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 1.29 Dori. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 1.26 Dorso. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Colleghi, la votazione. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 1.100 Giachetti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 1.30 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 153, la Camera respinge. 1.31 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta.
2: Amendola.
1: Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 1.33 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione chiusa. È aperta, scusate. Votazione aperta. Andavo più veloce di me stesso. Sembro Spidi. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 1.34 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione questa volta è aperta sicura. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 1.35 Dori. Prego, onorevole Dori.
3: Di Alleanza Verdi Sinistra.
0: Sì, grazie Presidente. A nostro parere questo emendamento è importante perché va a introdurre la possibilità che nei confronti di questa revoca, che deve essere del provvedimento, quindi del programma terapeutico, viene motivata ovviamente, ma anche con riferimento proprio alla relazione che viene predisposta dal responsabile della struttura o dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Però ecco lì l'importanza a nostro parere, perché stiamo pur sempre parlando dell'ambito comunque dei diritti e quindi l'ambito dell'esecuzione della pena e quindi ambito carcerario, che questa revoca debba essere comunicata al difensore dell'interessato entro 24 ore dalla sua adozione, in modo che il difensore dell'interessato possa depositare una memoria difensiva entro 48 ore dalla comunicazione. Ecco, da questo punto di vista il nostro parere è assolutamente fondamentale che possa esserci un ulteriore vaglio, quindi ancora la possibilità che anche attraverso il proprio difensore l'interessato possa ovviamente far valere anche eventuali rilievi che possano essere nell'ottica, ecco, della prosecuzione di un percorso terapeutico che si auspica essere il più proficuo possibile. Grazie.
1: Grazie onorevole Dori. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.35 Dori, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Perfetto, votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 1.37 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 1.39 Gianassi. Di Biase, prego, deputata Di Biase.
4: Emendamento, noi chiediamo che le medesime disposizioni vengano applicate anche
3: del Partito Democratico,
4: che pur avendo i requisiti per accedere ai benefici appunto non riescano ad accedervi in quanto vi sono cause che non sono imputabili alla loro volontà. Non possiamo accettare che due persone che versano nelle stesse condizioni vengano trattati diversamente soltanto perché magari non si è trovato posto in una comunità e invece l'altro detenuto è riuscito a trovarla. Insomma, sarebbe una disparità determinata non dal comportamento del detenuto, che però è l'aspetto che noi dobbiamo considerare, ma determinata invece da quelle che sono delle difficoltà del sistema. Quindi davvero mi pare un emendamento di buon senso e mi auguro anche su questo che il governo possa modificare il suo parere.
1: Grazie deputata Di Biasi. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.39 Gianassi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Del Nastro. Perfetto, votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 1.41 Gianassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Sì, sì. Un attimo il collega Orsi. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 1.43 D'Orso. Prego, deputata D'Orso.
3: Del Movimento 5 Stelle.
5: Ad inizio all'inizio di questa seduta abbiamo sentito i colleghi di Fratelli d'Italia, i colleghi della Lega, sperticarsi, giustamente, insomma, sgolarsi denunciando le devastazioni, le aggressioni dei Black Bloc in Val di Susa, che insomma hanno condannato e anche noi abbiamo condannato. Ecco, voi dovete sapere, perché forse non avete letto bene questo provvedimento, che grazie a questo provvedimento, e ora vi spiegherò perché, quei Black Bloc che hanno picchiato selvaggiamente in Val di Susa le forze dell'ordine potrebbero non scontare neanche un giorno di carcere. Basterà che durante il processo provino, in qualsiasi modo è possibile provarlo perché non ci sono dei paletti in questo senso, anche per prove testimoniali, che siano tossicodipendenti o alcoldipendenti e che magari hanno fatto quelle devastazioni, quelle aggressioni mentre erano su di giri per il consumo di alcol o il consumo di cocaina o altre sostanze stupefacenti. Questo avete scritto in questo provvedimento e ve ne do lettura, perché evidentemente chi stamattina urlava "nessuno tocchi le divise, noi siamo sempre con le divise" non ha letto questo provvedimento o sta prendendo in giro prima se stesso e poi tutti i suoi lettori. Perché con questo provvedimento voi introducete, cioè non vi occupate soltanto delle persone detenute, cioè attualmente detenute in carcere, ma state andando oltre la finalità dichiarata e pubblicizzata che fa evidentemente più, diciamo, comodo e più rassicurante. State andando ben oltre, perché voi introducete una figura, diciamo, una forma di patteggiamento speciale. Patteggiamento speciale per cui al processo io, che dimostro di essere tossicodipendente e di avere compiuto questo reato in correlazione, questa ambigua e fumosa nozione di correlazione che non avete scritto nero su bianco, quindi ho compiuto questo reato ad esempio di lesioni gravi e gravissime nei confronti delle forze dell'ordine, ma potrei citarvi tutto il 583 quater che voi avete imbottito con lesioni gravi e gravissime al personale scolastico, agli arbitri, al personale sanitario, al personale dei servizi di trasporto pubblico, tanto caro al ministro Salvini. Bene, avete imbottito il codice penale di tutte queste norme penali, ma state dicendo che se l'autore di uno di questi reati dimostrerà in qualsiasi modo, e lo risottolino, durante un processo che sarà tutto mirato a fare proprio dimostrare questo, dimostrerà di essere un tossicodipendente o alcoldipendente, potrà patteggiare fino ad 8 anni, ed è proprio la pena che voi comminate per questo tipo di reati, andatevela a guardare, potrà patteggiare fino a 8 anni e andare direttamente in una struttura residenziale o semi-residenziale in cui sottoporsi ad un trattamento terapeutico e riabilitativo, e non vedrà mai un solo giorno di carcere. Ora, io dico tutto, voi potete fare le scelte legislative che ritenete più opportune, però c'è una cosa che da questa parte non ammettiamo e che denunciamo: non dovete prendere in giro gli italiani. Voi questo non lo dovete fare, non lo potete fare. Avete fatto oggi un capolavoro di schizofrenia legislativa. Gettate la maschera, evidentemente vi autoboicottate anche le norme che avete introdotto, quindi bel capolavoro anche sotto questo punto di vista. Gettate la maschera, state raccontando che voi utilizzate il diritto penale soltanto per fare propaganda, ed è questo il risultato, perché poi neutralizzate quelle norme con un provvedimento del genere. Ebbene, io con questo emendamento faccio solamente un'operazione semplice: elimino da questo provvedimento questo istituto, che nulla ha a che fare col sovraffollamento carcerario, perché questo istituto serve a ben altro, serve a non far entrare neanche un giorno in carcere persone che anche strumentalmente, perché non scrivete neanche bene le norme, non avete neanche considerato che qualcuno può preordinatamente costituirsi uno stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza per compiere poi dei reati e avere un trattamento più favorevole. Ecco, mi dovreste solamente dire grazie, perché io con questo emendamento voglio sopprimere solo questa parte di questo provvedimento, che per noi però è una macchia gravissima su questo provvedimento, e togliere, spazzare via questo abominio giuridico. Ripeto, se non lo fate, state certificando non solo tutte le vostre contraddizioni, ma ancora una volta che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e che una cosa sono le cose che dite e una cosa sono le cose che fate. E io spero con tutto il cuore che voi vi andrete a schiantare alle prossime elezioni proprio col vostro elettorato.
1: Grazie, grazie deputata D'Urso. A titolo personale l'onorevole Perantoni, prego.
6: Grazie Presidente, ma la collega D'Urso mi ha preceduto, infatti volevo sottolineare un fatto, che mentre prima c'era, diciamo, la remora ad agire e commettere atti
3: del Movimento 5 Stelle
6: stato di ebbrezza o in stato di alterazione di sostanze psicotrope, adesso invece c'è l'incentivo a farlo, perché chiunque si sentirà, anzi, con le spalle più protette qualora dovesse decidere di andare a commettere delle azioni, ripeto, illecite, e allora si premunerà e si riempirà, diciamo, il corpo di sostanze alcoliche o di altro per poter poi addurre il suo stato e ottenere questo tipo di patteggiamento. Patteggiamento, tra l'altro, la cui quantificazione della pena non è legata ad alcunché, quindi parrebbe da una prima lettura della norma che anche un episodio grave punibile con una pena di 15 anni possa essere ridotto e patteggiarsi fino a 8 anni, perché non c'è alcun parametro di riferimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Perantoni. Il governo ha chiesto di intervenire, prego.
7: Intervengo perché ho la sensazione che si stia travisando il principio che muove questo provvedimento dagli ultimi interventi che ho sentito. Qui non stiamo parlando di scagionare i delinquenti, o magari pensiamo che un delinquente possa commettere un reato e quindi diventare tossicodipendente perché poi sarà scagionato. Stiamo parlando, a nostro avviso, di un'incompatibilità con la detenzione carceraria al fine
3: la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Matilde Siracusa.
7: Crediamo che sia un principio condivisibile da tutte le forze parlamentari, quindi ecco, rispetto agli interventi che sono stati fatti poc'anzi dal gruppo del Movimento 5 Stelle, vorrei rassicurare tutti coloro ovviamente che stanno ascoltando che il principio è assolutamente incompatibile con quello che è stato appena detto.
1: Grazie governo. A titolo personale l'onorevole Iaria. No, non è a titolo personale, perché riaperto il dibattito, quindi c'ha fino a cinque minuti.
0: No, grazie. No, ma io rimango ancora più perplesso, perché voi lo fate spesso, fate delle leggi che servono a salvare qualcuno nella vostra cerchia, fate delle leggi
3: del Movimento 5 Stelle.
1: Per favore.
0: L'avete sempre fatto, che poi però fanno in modo che in carcere non ci vadano anche dei delinquenti comuni, su cui però voi fate la propaganda dell'insicurezza, la propaganda del fatto che in giro c'è gente pericolosa, però questo mi sembra la stessa identico modo di fare. Io adesso io non riesco a capire bene come voi potete affermare, come il sottosegretario può affermare che voi avete colto nel segno perché una persona non diciamo va in galera per quello che ha fatto, non perché è tossicodipendente, non perché è sotto l'influsso di alcol o di altre droghe, ma come ha spiegato bene la mia collega Valentina D'Urso, avete creato un aiuto pazzesco per gli avvocati della difesa, perché loro proveranno nella maggior parte dei casi e in molti casi che c'è qualche tipo di dipendenza. Quindi forse è meglio scendere dal vostro piedistallo e pensare che voi fate delle leggi per la sicurezza e ascoltare chi veramente è del mestiere, come in questo caso il Movimento 5 Stelle, come in questo caso anche la mia collega Valentina D'Urso, e provare a metterci una pezza. Grazie.
1: Grazie onorevole Iaria. Di nuovo il governo vuole intervenire, prego.
7: Non voglio
3: del Movimento 5 Stelle
7: intraprendere un botta risposta, però vorrei dire al collega Iaria, come tutti i colleghi del Movimento,
3: scusate, la sottosegretaria Siracusa,
7: perché avendo partecipato ai lavori del Senato i vostri colleghi senatori hanno ritenuto questo provvedimento assolutamente condivisibile nei principi, e anzi hanno ritenuto giusto astenersi proprio perché in commissione sono stati accolti anche emendamenti del Movimento 5 Stelle che hanno contribuito a migliorare il testo, quindi volevo semplicemente informare i colleghi perché forse avevano trascurato questo dettaglio.
1: Grazie, governo.
8: Questo non riapre la discussione perché è solo.
1: Quindi adesso la. Scusate un attimo, non mi parlate nelle orecchie. La deputata D'Orso per.
8: Un minuto,
1: lei ha un minuto. Perché è una precisazione questa, non è un intervento che riapre il dibattito. Abbiamo esaminato poc'anzi questa vicenda, quindi lei ha un titolo personale, prego.
5: Preciso anch'io. Il governo però non mi ha risposto che non è corretto quello che sto dicendo. Cioè il governo non mi ha detto che gli effetti che vi ho raccontato non si produrranno in forza di questo provvedimento. Questa era l'operazione verità che dovevate fare e non la state facendo, anzi la state facendo perché nel modo di non rispondere avete certificato e confermato esattamente quello che io ho detto ed era questo l'obiettivo di questo intervento. Grazie.
1: Grazie, deputata D'Orso. Se nessuno. Cafiero De Rao vuole intervenire a titolo personale, prego.
9: No, ma voglio anche sottolineare un'altra cosa. Ma è evidente.
3: Movimento 5 Stelle.
9: Occorra un programma terapeutico, ma ciò non toglie che chi viene condannato a 8 anni di reclusione poi debba anche essere controllato e non lasciato in uno spazio di libertà dove può muoversi senza alcun controllo. Questo noi sicuramente critichiamo, così come critichiamo tante altre circostanze che emergono da questa legge, ma le diremo poi all'esito dell'articolo 1 quando ci darete la parola. Grazie.
1: Grazie onorevole Cafiero De Rao. Quartini a titolo personale, prego.
3: Sempre del Movimento 5 Stelle. Io
10: credo che questo emendamento abbia un senso per tutte le cose che hanno detto i miei colleghi, ma io vorrei sottolineare due aspetti. Il primo è la tutela della vittima. Che oggettivamente la vittima che vede scarcerare una persona che aveva ricevuto una condanna di 8 anni è veramente una seconda vittima, una seconda volta vittima. Ma da medico che ha lavorato in questo campo, io vorrei sottolineare che effettivamente è anche un modo terapeutico fargli capire che una pena la deve anche scontare in qualche modo il paziente.
1: Grazie onorevole Quartini. Mi pare che nessun altro ha chiesto di intervenire, pertanto pongo in votazione l'1.43 D'Orso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Chi è che non riesce a votare?
11: Matone
1: non riesce a votare? Chiedo al tecnico, sì, tecnico dalla collega Matone, per favore. Un attimo di pazienza, colleghi. Abbiate pazienza, stiamo risistemando la postazione. Veda se riesce. Perfetto, la collega a fianco, perfetto, quindi votazione chiusa. Contrari 167, la Camera respinge. 1.45 Gianassi, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Che votato, votazione chiusa, contrari 160, la Camera respinge. 1.47 Giuliano. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 158, la Camera respinge. Passiamo all'articolo 1. Pongo in votazione se nessuno vuole intervenire, avevo intuito che voleva intervenire, non so perché. Onorevole Cafiero De Raho sull'articolo 1, prego.
9: Movimento 5 Stelle naturalmente esprime la sua contrarietà all'articolo 1. E perché? Innanzitutto perché l'estensione della detenzione domiciliare ad un limite di pena residua fino a 8 anni determina una contrarietà, perché pene così elevate corrispondono a delitti particolarmente gravi che poco possono conciliarsi con spazi di libertà come quelli che vengono riconosciuti da questa legge a chi è sottoposto ad un programma terapeutico e soprattutto a soggetti che presentano problematiche di affidabilità derivanti dalla condizione di dipendenza. Quindi sottolineiamo innanzitutto che è giusto che i tossicodipendenti facciano un percorso diverso da coloro che naturalmente hanno commesso reati in uno stato di piena salute e non quindi essere tossicodipendenti, ma qui non si mette in dubbio l'esigenza della cura, ma qui si mette invece in dubbio qualcosa di diverso, il fatto che vengano posti in luoghi liberi soggetti che anche senza aver scontato un giorno di carcere finiscono per essere sottoposti ad un programma senza alcun controllo. Cioè, dal momento in cui hanno commesso il reato al momento in cui viene disposta l'esecuzione, se il soggetto fa istanza di essere ammesso al programma terapeutico, per ciò stesso il giudice deve decidere, innanzitutto sospendendo il pubblico ministero, l'esecuzione. Quindi, emessa la condanna, il soggetto non va in galera, si attende che il medesimo venga valutato, dopodiché, se effettivamente lo si ritiene possibile da sottoporre al programma terapeutico, viene posto in una delle strutture residenziali o semiresidenziali o in altro luogo idoneo che la legge nemmeno precisa cosa sia. Cos'è l'altro luogo idoneo? È cosa di cui anche è stato chiesto di precisare e non lo si è fatto. Ed allora va in totale libertà davanti a un medico, evidentemente, che lo segue. E qui abbiamo i medici che appartengono al SERD, che sono coloro che sono specializzati in questa cura, ma nel frattempo il soggetto è totalmente libero ed è esente da qualunque controllo, cioè può anche andare altrove e la struttura non è detto che si accorga che il medesimo si allontani. Ebbene, ma questi sono fatti gravi, tanto che noi abbiamo anche chiesto che potesse essere sottoposto ad un braccialetto elettronico, che possa fare qualcosa di diverso in modo da migliorare il controllo del medesimo, ma anche abbiamo chiesto che fosse diminuito il limite della pena. Eppure ci troviamo di fronte a soggetti che sono stati condannati per reati molto gravi, 8 anni di reclusione. Guardate, ad oggi presso il Tribunale di Roma la misura dell'affidamento terapeutico viene data prevalentemente con prescrizioni rigide, tra queste il divieto di allontanamento dalla struttura ospitante, e sono assolutamente rari gli affidamenti semiresidenziali o ai SERD, in quanto presuppongono gli spazi di libertà che i giudici non consentono. Ma guardate ancora quel che ha detto il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Ci troviamo di fronte ad una misura che essi non saranno in grado di governare, perché abbiamo 258 magistrati a pieno organico deputati all'esecuzione penali di oltre 64.000 soggetti detenuti in carcere e a oltre 100.000 esecuzioni. Cioè questi giudici si trovano di fronte a 100.000 esecuzioni, di fronte alle quali devono disporre. E sono numeri che non riescono assolutamente a governare. Quindi che senso ha una legge come questa? Da un lato abbiamo limiti di pena, dall'altro abbiamo dei soggetti come il SERD che devono affrontare problematiche gravi. Ma come si fa a applicare una norma come quella prevista dall'articolo 1 in una situazione come questa, nelle quali anche le strutture mancano? Ma allora, se dobbiamo affrontare il sistema carcerario e soprattutto il numero di detenuti, ma questo va affrontato con degli strumenti che siano immediati e che consentano di toccare una parte della popolazione che sicuramente non è così a rischio come quella che è stata condannata a 8 anni di reclusione. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Cafiero De Raho. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Pagano. Chi altro deve votare? Colleghi, mi pare che tutti abbiano votato, quindi votazione chiusa. Favorevoli 164, la Camera approva. Passiamo al 2.1 Dorso. Lo pongo. Prego, deputato Dorso. 2.1 Dorso.
12: No,
1: questo lo possiamo votare. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. De Bertoldi, perfetto. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 2.2 Gianassi. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Onorevole Vinci ha votato. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. Se nessuno vuole intervenire, pongo in votazione chi è che ha alzato la mano? No, Amici ha alzato la mano, no? No. Pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Ripeto, articolo. Sì, deputata Kirchi deve votare? No, dall'altra parte. Come di là.
12: Vabbè. Anche Boldrini.
1: Boldrini, la Presidente Boldrini. Un attimo. Ci siamo, colleghi, un attimo.
12: Se domani si fa...
7: Ha votato.
1: Ha votato la Kirchi, ha votato. Va bene. Quindi votazione chiusa. Favorevoli 163. La Camera approva. Passiamo al 2.0101 Giachetti. Lo pongo in votazione. Parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 159. La Camera respinge. 3.1 Benzoni. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 160, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 3, la votazione è aperta. Ripeto, articolo. Tranca ce l'ha fatta. Votazione chiusa. Favorevoli 166, la Camera approva. 3.06 Cafiero De Raho. Lo pongo in votazione. Deve intervenire, non ho capito. No, l'ho visto alzarsi, perciò. È il 3.06 Cafiero De Raho. Gli diamo voce? Prego.
9: Si parlava qui del finanziamento di progetti
3: del Movimento 5 Stelle.
9: Aiutare sostanzialmente a predisporre anche una preparazione di coloro che devono essere sottoposti al programma terapeutico. Progetti che consentano quindi di adeguare in qualche modo la normativa a quelle che sono anche esigenze di predisposizione ad un meccanismo che non vede attuato immediatamente il percorso di rieducazione e di risocializzazione. E quindi pensare a finanziamenti anche di aspetti che appaiono particolarmente significativi nell'ambito di un programma così complesso qual è quello terapeutico per soggetti sottoposti a misure quali quelle appunto dell'assegnazione a strutture residenziali o semi-residenziali, e al tempo stesso, così come ci è stato detto anche dai dirigenti penitenziari, accompagnare questo programma anche a percorsi che quindi li abituino in modo da rendere meno rischioso come la risposta del detenuto tossicodipendente allo spazio di libertà in cui viene posto. Sarebbe probabilmente qualcosa di utile. Ecco, fondamentalmente nell'ambito dell'emendamento questa finalità ci poniamo, quella che c'era già stata espressa nel corso delle audizioni.
1: Sì, grazie onorevole Cafiero De Rao. Pongo in votazione il 3.06 Cafiero De Rao, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione. La votazione è aperta. Deputata Morfino. Perfetto, votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 3.07 D'Urso. Prego, deputata D'Urso.
3: Il Movimento 5 Stelle.
5: Con questo emendamento noi chiediamo di rafforzare l'organico della magistratura di sorveglianza in particolare, tra l'altro con una, diciamo, facendo una proposta anche ragionevole, perché chiediamo di ampliare l'organico di 120 unità, quindi neanche numeri, diciamo, folli e proibitivi, e diamo anche le coperture economiche per poter far fronte a questo ampliamento di organico. Tutti i presidenti dei tribunali di sorveglianza che abbiamo audito in commissione su questo provvedimento, e li abbiamo chiamati da varie parti d'Italia proprio per avere uno spaccato il più uniforme, il più diciamo ampio possibile, ci hanno detto una cosa molto chiara: che a risorse umane invariate nella magistratura di sorveglianza già oggi si fa fatica a evadere con tempi ragionevoli le istanze attualmente previste dalla legge per la concessione di benefici penitenziari per i detenuti. E tutti ci hanno detto che, ripeto, a risorse umane invariate non potranno assolutamente far fronte alla potenziale valanga di istanze che diciamo in forza di questo provvedimento, di questo nuovo istituto, potranno abbattersi su i tribunali di sorveglianza, e appunto diciamo che non hanno le risorse umane, le forze per poter licenziare con la tempestività necessaria e anche dovuta e auspicata e attesa dai detenuti stessi questo genere di istanze. È una cosa che ripeto sempre, guardate che tante volte le tensioni anche all'interno del carcere si alimentano con la illusione da un certo punto di vista, e poi la disillusione che il soggetto detenuto prova nel non vedere risposta alle istanze, magari avendone tra l'altro i requisiti di legge, che porta all'attenzione della magistratura di sorveglianza e prima ancora che porta all'attenzione del direttore dell'istituto penitenziario, dell'educatore, le cosiddette domandine. cittadine. Ora, la maggior, diciamo, una carica di frustrazione importante è data, e quindi di correlata poi, insomma, tensione, conflittualità che ci può essere all'interno delle carceri, è data proprio da questo, da una speranza disattesa, da una, come dire, una illusione poi delusa. Ecco, se non mettete un euro, non rafforzate l'organico, e intervengo ora anche per un emendamento successivo, che è quello del potenziamento dell'organico degli uffici di esecuzione penale esterna, che saranno chiamati, coinvolti a 360 gradi in questo genere di stanze, per preparare l'istruttoria, forse non si sa, per un minimo di monitoraggio, ma non si sa perché non lo avete scritto. Comunque anche il personale dei UEPE, così si chiamano, saranno sicuramente gravati di nuove incombenze e di nuove attività da dover espletare, e anche lì a risorse umane invariate non si potrà far fronte alle numerosissime istanze che potranno essere tra l'altro contestualmente presentate da tanti detenuti che aspetteranno così le risposte che purtroppo potrebbero metterci tanto troppo tempo per arrivare, o potrebbero anche non arrivare mai. Ecco, questo da questa vostra pervicacia nel non accogliere, non investire adeguatamente su questo provvedimento, ci fa purtroppo dubitare anche della determinazione reale, autentica, della volontà politica autentica sottesa a questo provvedimento, e ci fa purtroppo pensare che siamo ancora una volta davanti a un'operazione che è più un'operazione di facciata che non in realtà un provvedimento che potrà portare, e con sollecitudine, dei vantaggi o comunque degli effetti positivi alle condizioni delle nostre carceri. Non se lo merita nessuno di essere preso in giro, men che meno i detenuti, che già hanno da sopportare delle condizioni carcerarie veramente faticose, se non disumane.
1: Grazie, deputata D'Orso. Pongo in votazione il 3.07 D'Orso, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione, no, ma Morfino, perfetto. C'è? Non ho capito. Lai. Un attimo, devo votare il collega Lai. Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 3.010 D'Orso. Pongo in votazione, con parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Giorgianni? Ha votato? Sì, no, volevo capire se aveva votato qualcun altro per lei. No? Ci siamo, collega? Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 4.100 Giachetti. Lo pongo in votazione, con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Latini. Latini deve votare. Un attimo. Votazione chiusa. Contrari 202, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 165, la Camera approva. 4.02 Ruffino. Prego, deputata.
13: Grazie, signor Presidente. Ecco, questo emendamento obbliga, oppure
3: obbligazione,
13: dipende un po' dal punto di vista, il Governo e il Ministro a lavorare sui numeri. Ad oggi il Governo non sappia con esattezza quanti sono i soggetti tossicodipendenti in carcere. Ho provato anche a interrogare ChatGPT piuttosto che altre forme, e passiamo dai 17.000, 18.000, 20.000, bagliamo comunque 3.000 soggetti incarcerati, e sono comunque numeri importanti di cui tenere conto, e men che meno, a mio parere, si sa quanti detenuti sono sottoposti a dei percorsi terapeutici e soprattutto poi l'esito di questi programmi. Eppure abbiamo delle opportunità, abbiamo i SERD sul territorio, potrebbero essere utilizzati, certo dovrebbe essere implementato il personale, ma bisognerebbe implementarlo a prescindere perché non è sufficiente. E tutto questo ovviamente conta e vale molto di più se pensiamo alla detenzione domiciliare. Come dicevo prima, facendo un calcolo, ho visto che siamo all'incirca a 19.755 soggetti tossicodipendenti detenuti e parliamo del 32% della popolazione carceraria. Dobbiamo aspettarci che all'uscita dal carcere, come dicevo prima, ci siano delle recidive. Abbiamo un dato del DAP che ci dice che la recidiva era circa del 19% per chi ha fatto un percorso alternativo al carcere, contro il 68,45% di chi invece non ha fatto nessun percorso alternativo. Anche qui numeri significativi. Sarebbe importante il Parlamento fosse informato, lo fosse il Governo su questi numeri, vorrebbe dire davvero tanto. In sintesi però che cosa succede? Succede che la cura della dipendenza riduce in maniera sostanziale il rischio di tornare a delinquere e questo dovrebbe essere il grande obiettivo a cui il Governo dovrebbe tendere. Grazie.
1: Grazie deputata Ruffino. Pongo in votazione il 4.02 Ruffino, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sì, l'ha torto un attimo. Ci siamo colleghi? Non ho capito. No, ha votato già. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 5. La votazione è aperta. Ah, no. Revoco la votazione, c'è la collega D'Orso che vuole intervenire sull'articolo 5. Prego.
3: Il Movimento 5 Stelle.
5: Per tornare sul tema delle risorse, perché con questo articolo 5 in realtà praticamente il governo fa un gioco delle tre carte, perché va ad abrogare un fondo che è finalizzato già oggi a in qualche modo pagare le rette per le strutture residenziali che si occupano appunto del recupero dei tossicodipendenti e degli alcol dipendenti, e le va a spostare su un nuovo fondo che sta istituendo. Ecco, noi faremo un voto contrario rispetto a questa abrogazione, a questo spostamento, perché ci sarebbe piaciuto che in realtà rimanesse ferma questa dotazione, o comunque fosse una dotazione, ripeto, aggiuntiva invece che essere spostata per le medesime finalità, tra l'altro. Quindi è una parlo di gioco delle tre carte proprio per questo, perché non c'è un nuovo appostamento rispetto a questi 5 milioni di euro annui, ma c'è soltanto un cambiamento di collocazione, quindi nessuna risorsa aggiuntiva rispetto a questo appostamento, ma solo uno spostamento. Per cui noi saremo contrari all'abrogazione di questo fondo perché ci aspettavamo risorse aggiuntive e non un semplice spostamento. Ecco, grazie.
1: Grazie. Grazie deputata D'Orso. Per Antonio a titolo personale. Chi altro? Scusa?
14: Per Antonio.
1: Sì, l'ho chiamato. Prego.
6: Sì, grazie Presidente. Solo per sottolineare anche che l'abrogazione di questo articolo prevede lo storno di risorse che erano in parte destinate anche
3: del Movimento 5 Stelle
6: al potenziamento dei servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata. Quindi voglio dire, il governo sta togliendo risorse a quei detenuti che non potranno accedere alle misure previste da questa nuova disposizione di legge, e non si sa quindi che fine faranno questi servizi e i servizi oggi previsti e finanziati in parte da questa norma che viene approvata a favore di quelle persone viceversa che dovranno rimanere all'interno delle carceri. Grazie.
1: Grazie onorevole Perantoni. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'articolo 5. La votazione è aperta, ribadisco articolo. Votazione, no, la Ruffino, scusate, la Morfino, c'è la Marina, votazione chiusa. Favorevoli 159, la Camera approva. Se nessuno vuole intervenire, pongo in votazione l'articolo 6. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Ci siamo con lei? Baccalì un attimo. Poi passiamo agli ODG. Un attimo ancora, collega. La collega Baccalì deve votare. Perfetto. Votazione chiusa. Favorevoli 162. La Camera approva. E adesso passiamo agli ordini del giorno. Invito quindi la rappresentante del Governo a esprimere la... Come sempre, se lei concorda, gli richiamo il parere. Allora, uno sportiello.
7: Espunte le premesse, favorevole.
1: Due, Marianna Ricciardi.
7: Contrario.
1: Tre, Di Lauro.
7: Favorevole con riformulazione, occorre espungere le premesse e riformulare il dispositivo nei seguenti termini. Impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo e d'intesa con le regioni, volta a garantire che le rette riconosciute per l'accoglienza e il trattamento delle persone ammesse alle misure alternative non siano inferiori alle tariffe stabilite dalle regioni per i corrispondenti moduli terapeutici, al fine di preservare elevati standard assistenziali, garantire la qualità delle cure, valorizzare il lavoro degli operatori e prevenire fenomeni di concorrenza a ribasso. Incompatibili con la tutela della salute.
1: Chiedo scusa. 4 sì. Quartini.
7: Favorevole.
1: 5 D'Urso.
7: Contrario.
1: 6 Cafiero De Rao.
7: Contrario.
1: 7 Perantoni.
7: Favorevole.
1: 8 Ascari.
7: Contrario.
1: 9 Giuliano.
7: Contrario.
1: 10 Alifano.
7: Espunte le premesse, accolto.
1: 11 Alfonso Colucci.
7: Favorevole.
1: 12 Auriemma.
7: Contrario.
1: 13 Baldino.
7: Contrario.
1: 14 Lomuti.
7: Favorevole.
1: 15 Dori.
7: Accolto con riformulazione, occorre espungere le premesse, riformulare il dispositivo nei seguenti termini, a valutare l'opportunità di adottare anche mediante successivi interventi normativi e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, iniziative volte a garantire un finanziamento stabile e strutturale delle comunità, delle strutture residenziali e semiresidenziali e degli enti del terzo settore impegnati nei percorsi di esecuzione penale esterna e reinserimento sociale.
1: 16 Gianassi.
7: Aspetti Presidente, ecco qua. Accolto come raccomandazione.
1: 17 Zanella.
7: Accolto come riformulazione, a valutare l'opportunità compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
1: 18 Zaratti.
7: Favorevole anch'esso con riformulazione, a valutare l'opportunità di compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
1: 19 La Carra.
7: Favorevole, limitatamente al dispositivo, con la seguente riformulazione, impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure normative volte a valorizzare e finanziare in modo strutturale l'istituto della messa alla prova, potenziando i progetti educativi individualizzati focalizzati sull'età adolescenziale e giovanile.
1: 20 Serracchiani.
7: Accolto con riformulazione, a valutare l'opportunità di compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
1: 21 Di Biase.
7: Anch'esso favorevole con riformulazione, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative utili a predisporre un piano straordinario di interventi per la salute mentale, neuropsichiatria infantile e nella giustizia minorile, garantendo la presenza stabile e capillare di neuropsichiatri, psicologi dell'età evolutiva, educatori professionali e mediatori culturali all'interno degli istituti penali per minorenni e nei servizi sociali per minorenni, nonché a promuovere e finanziare creare una rete nazionale di comunità terapeutiche ed educative specializzate ad alta intensità assistenziale, idonee ad accogliere minori e giovani adulti affetti da disturbi neuropsichiatrici e patologie da dipendenza, evitando la permanenza in carcere di soggetti il cui stato di salute risulta incompatibile con la detenzione.
1: 22 Scarpa.
7: Favorevole con riformulazione. A favorire nell'ambito delle rispettive competenze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ogni iniziativa utile a dare attuazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento, valorizzando il coordinamento tra amministrazione penitenziaria, servizi per le dipendenze, servizi territoriali e strutture terapeutiche coinvolte nei percorsi di recupero, e a favorire la continuità dei percorsi terapeutici e socio-riabilitativi previsti dalla legge, in coerenza con le finalità di recupero e reinserimento sociale perseguite dal provvedimento.
1: 23 Borrelli.
7: Accolto con riformulazione, a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: E infine 24 Grimaldi.
7: Anch'esso favorevole con riformulazione, a valutare l'opportunità di, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
1: Grazie. E allora ritorniamo al numero 1, Sportiello. Accetta la riformulazione, lei o chi per lei? Sì o no?
14: Sì.
1: No.

0: Parmigiano.
1: Un attimo ancora con lui.
2: Oh, lui ce lo conferma. Senti,
1: mi dite chi altro deve votare, perché io da qua non capisco. No, la collega ha votato qua. Lei ha votato. Vigiano ha votato, quindi votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 3 di Lauro, accetta la riformulazione? Perfetto. Quartini, 4 quartini favorevoli, andiamo avanti. 5 d'Orso contrario. Pongo in votazione con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 159, la Camera respinge. 6 Cafiero De Rao, parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione Dori? No, ha votato. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. 7 per Antoni favorevole, 8 Ascari, parere lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Come si chiama? Gignovigna ha votato. Chi altro deve votare? Scusate, votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 9 Giuliano. Deputata D'Orso, prego.
3: Grazie.
4: Il Movimento 5 Stelle.
3: Con rammarico, diciamo.
1: Quindi un po' di silenzio, per favore, colleghi.
3: Scusate. Con rammarico e anche con stupore prendo atto della contrarietà del Governo su questo ordine del giorno, perché in fin dei conti questo ordine del giorno in realtà chiedeva di rendere, ufficializzare e rendere uniforme per tutto il territorio nazionale quello che è una sperimentazione riuscita che è stata portata avanti dalla casa circondariale di Lodi. Noi ne abbiamo avuto contezza di questo protocollo che è praticamente una sperimentazione per un trattamento intensificato e precomunità che è avviato negli istituti penitenziari, si chiama Progetto Spazio Zero Cambiare Dentro. Ecco, lo abbiamo appreso della bontà di questo progetto dal portavoce dei direttori penitenziari che ci è proprio venuto a dire una cosa fondamentale che loro toccano con mano come direttori dei penitenziari quotidianamente, toccano con mano una realtà, cioè il trattamento terapeutico di recupero, di riabilitazione del detenuto tossicodipendente è sempre destinato o quasi sempre a fallire se non c'è un percorso preparatorio che nasce già all'interno dell'istituto penitenziario. E questo progetto Spazio Zero Cambiare Dentro fa proprio questo, fa entrare in contatto già con gli operatori del SERT e con il personale preposto, quindi che poi sarà preposto al trattamento di recupero, di riabilitazione presso strutture esterne rispetto al carcere, però ne fa prendere contatto e anche il supporto psicologico in questo è fondamentale, già in un momento propedeutico, in precedente rispetto alla eventuale misura appunto di andare di trattamento fuori dal carcere. Perché c'è una cosa che è il presupposto di base per un trattamento che possa avere successo, ed è che il soggetto tossicodipendente o alcoldipendente lo affronti con una volontà solida, matura, con la consapevolezza del percorso che lo attende, che è un percorso sempre molto faticoso, umanamente molto impattante. E quindi se non si è preparati a tutto questo, ci hanno, raccontato i direttori degli istituti penitenziari, vedono sempre ritornare indietro, purtroppo, quindi fallire il trattamento terapeutico che si svolge fuori, all'esterno del carcere, e vedono i soggetti rientrare inesorabilmente dentro le mura del carcere con le stesse problematiche con cui sono usciti alla fine, perché non hanno retto a quello che li aspettava fuori e al tipo di percorso che li aspettava fuori, perché nessuno li aveva preparati dall'interno e aveva reso solida, matura la loro volontà di affrontare quel

0: il trattamento terapeutico e di riabilitazione. Quindi a noi ci sembrava francamente, proprio con questo ordine del giorno, di consegnarvi, ma facevamo tra l'altro semplicemente da intermediari, di consegnarvi un'esperienza, una prassi virtuosa che esiste presso la casa circondariale di Lodi e che voleva essere messa, diciamo, come dire, a servizio, a disposizione, a beneficio di tutti gli altri anche istituti penitenziari, come dire fate come noi, perché noi stiamo avendo degli ottimi risultati preparando i detenuti a quel tipo di percorso, e i buoni risultati sono che non ci sono ricadute rispetto all'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche. Ecco, se davvero vi ponete questo come obiettivo, siete sinceri in questa volontà, io credo che non potevate non accogliere questo ordine del giorno. Ripeto, se mi spiegate magari le ragioni, perché davvero proprio su questo non le comprendo in modo assoluto, è un mistero. Chiaramente io posso chiedere un supplemento di riflessione alla sottosegretaria Siracusano, che è qui presente, e se non vi sarà, diciamo, un ripensamento rispetto al parere, ne prenderò atto, ma vi troverete a bocciare questo, cioè vi troverete a bocciare una prassi virtuosa che la casa circondariale di Lodi ha avuto, diciamo, la lungimiranza di mettere su, ed è qualcosa che funziona.
1: Grazie, deputata D'Urso. Pongo in votazione il 9 Giuliano, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Maulli, un attimo. Perfetto, votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 10 Alifano, accetta la riformulazione? Perfetto. 12 Alfonso Colucci favorevole. 11 Alfonso Colucci favorevole. 12 Auriemma, parere contrario. Pongo in votazione. 12 Auriemma, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 163, la Camera respinge. 13 Baldino, pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 157, la Camera respinge. Ha perso un voto. Deve pagare il caffè a tutti a questo punto. È un disastro. Rimarrà negli annales della Repubblica. E allora, 14 Lomuti, parere favorevole, andiamo avanti. 15 Dori, accetta la riformulazione? Pongo in votazione il 15 Dori, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ormai votazione chiusa, contrari 162, la Camera respinge. 16 Gianassi, accetta come raccomandazione? Perfetto. 17 Zanelli, accetta la riformulazione? Perfetto. E 18 Zaratti, accetta la riformulazione? Sì. 19 La Carra, accetta la riformulazione? Ok. 20 Serracchiani, accetta la riformulazione? Grazie. 21 Di Biasi, accetta la riformulazione? Ok, grazie. 22 Scarpa, accetta la riformulazione? Scarpa? Scarpa? Scarpa? Scarpa o chi per lei? Sì. 23 Borrelli, accetta la riformulazione? Ok. E 24, infine, Grimaldi, accetta la riformulazione? No. Pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 162, la Camera respinge. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Avverto che, secondo le intese intercorse fra i gruppi, le dichiarazioni di voto finale e il voto finale sul disegno di legge al nostro esame avranno luogo nella seduta di domani, che, secondo le medesime intese, sarà prevista con votazioni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.15 alle 20.00. con prosecuzione notturna dalle 21 alle 24. Avverto altresì che il Governo ha comunicato alla Presidenza per le vie brevi che non intende porre la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge concernente interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Pertanto, nella seduta odierna si svolgerà unicamente la discussione generale di tale provvedimento, mentre il seguito dell'esame sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani, dopo il voto finale sul disegno di legge in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Prima di passare alla discussione generale, sospendo per 5 minuti la seduta, che riprenderà alle ore 18:20. La seduta è sospesa.
2: Radio Radicale, sono le 18:14. Abbiamo ascoltato sinora la discussione del disegno di legge disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Era il secondo punto all'ordine del giorno di oggi nell'ordine del giorno dell'aula di Montecitorio e ora c'è una sospensione di 5 minuti e poi la Camera riprenderà proseguendo l'ordine del giorno, i punti all'ordine del giorno, e noi naturalmente ci ricollegheremo. Adesso ci stacchiamo quindi dalla diretta parlamentare, restate in ascolto di Radio Radicale.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: E allora questi 5 minuti andiamo a vedere alcune notizie che sono uscite sulle agenzie negli ultimi minuti. Vediamo questa che riguarda l'Europa. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la proposta iniziale di bilancio dell'Unione Europea presentata dalla Commissione, pari a quasi 2.000 miliardi di euro, dovrebbe essere ridotta di centinaia di miliardi e che è inaccettabile aggiungere 2.500 nuovi posti di lavoro nelle istituzioni europee. Parlando in una conferenza stampa con il Taoiseach irlandese Michael Martin, Merz ha definito il piano della Commissione inaccettabile e non equilibrato. Ha aggiunto: per questo abbiamo bisogno di un progetto di bilancio con tagli su tutta la linea per un totale di diverse centinaia di miliardi di euro. Questi tagli sono essenziali. Alla domanda di Politico se il taglio proposto fosse identico alla riduzione di 400 miliardi di euro indicata in un documento tedesco alla fine del mese scorso, Merz ha evitato di entrare nei dettagli facendo riferimento ai negoziati ancora in corso. Merz ha inoltre criticato duramente il piano della Commissione di aumentare il numero dei dipendenti dell'Unione, misura che Bruxelles sostiene essere necessaria per far fronte all'aumento del carico di lavoro causato dalle attuali crisi geopolitiche. È inaccettabile che ora debbano essere creati 2.500 nuovi posti per le istituzioni europee. Non lo accetteremo, ha dichiarato il cancelliere, sottolineando che la Germania sta riducendo il personale del proprio governo dell'8% entro il 2029. Durante la presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea, l'Irlanda dovrà presentare una nuova proposta di bilancio prima del vertice dei leader dell'Unione Europea previsto per ottobre. Martin dovrà affrontare il difficile compito di conciliare la spinta di Merz per i tagli con le pressioni contrarie dei paesi favorevoli a un bilancio più ampio come Italia, Spagna e Polonia. La precedente riduzione del 2% rispetto alla proposta della Commissione, avanzata dalla presidenza cipriota del Consiglio a giugno, è stata giudicata insufficiente dalla Germania e dai suoi alleati del Nord Europa. Durante la conferenza stampa, il leader irlandese è stato prudente nel rispondere alle richieste tedesche, limitandosi a dichiarare che avrebbe ascoltato attentamente il cancelliere per capire che cosa sia importante per lui e per la Germania. Martin ha aggiunto: «Credo che se tutti affronteremo il compito con lo spirito giusto, sarà possibile raggiungere un accordo entro la fine dell'anno». Un tema delicato per l'Irlanda riguarda tuttavia l'individuazione di nuove imposte a livello europeo per finanziare il bilancio, note come risorse proprie che richiedono sostegno unanime dei paesi dell'Unione Europea. La Commissione ha proposto lo scorso anno 5 nuove risorse proprie, tra cui un aumento delle aliquote sul tabacco e una controversa tassa sulle imprese dell'Unione Europea per generare nuove entrate e coprire l'aumento della spesa per difesa e competitività senza dipendere interamente da maggiori contributi dei governi nazionali. La Germania si è fortemente opposta alla tassa sulle imprese e ha respinto l'ipotesi che la Commissione possa esentare le piccole e medie imprese per raggiungere un accordo. Durante la conferenza stampa, Martin ha ribadito l'opposizione dell'Irlanda a una tassa digitale sostenuta dal Parlamento europeo e dal presidente francese Emmanuel Macron. Ha avvertito che tale misura comprometterebbe l'accordo commerciale dello scorso anno con gli Stati Uniti, il cosiddetto accordo commerciale di Turnberry. Così dunque le discussioni in Europa. Andiamo invece adesso a vedere che cosa dice Conte sulla questione mafia. Mafiosi e criminali che in carcere vengono in possesso di telefoni per continuare a comandare, un interesse della mafia verso armi più sofisticate, quelle ad esempio del mercato nero nato con la guerra Russia-Ucraina. Abbiamo segnali di acquisto di droni lanciamine. Sono gravissime le dichiarazioni rilasciate in commissione antimafia dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, che ha sottolineato anche quanto sia devastante un messaggio del genere per i tanti cittadini vittime di racket che alzano la testa e denunciano. Questo sottolinea Giuseppe Conte, spiegando che si parla di persone che io ho incontrato qualche giorno fa, toccandone con mano difficoltà e preoccupazioni. Se foste il ministro della giustizia, voi cosa fareste di fronte a tutto questo? Accogliereste questo allarme per interventi immediati e mirati, immagino. Invece Nordio, che probabilmente non conosce bene la situazione delle nostre carceri, nei giorni scorsi ha attaccato in maniera sguaiata e fuori luogo De Lucia. Non che ci aspettassimo nulla da un governo che ha espresso come sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri del Mastro, che ora la maggioranza Meloni scuda per nascondere le chat con un prestanome del clan senese. Noi abbiamo le idee chiare, rivendica il leader del Movimento 5 Stelle, su come affrontare questo allarme. Abbiamo depositato 5 disegni di legge che si occupano anche del ripristino del controllo da parte dello Stato nelle carceri, con importanti accorgimenti per impedire l'uso dei cellulari e dei droni. Dobbiamo accompagnare questo governo alla porta, cancellare tutti gli obbrobi che hanno messo in campo e dare risposte vere su legalità e sicurezza ai cittadini, soprattutto a quelli che sono stati vittime di racket e atti mafiosi. Dico di non smettere mai di avere fiducia, le cose si possono cambiare, conclude Conte. Adesso sono le 18:22 e la ripresa dei lavori della Camera era prevista per le 18:20, ma appunto ci sono segnali che dovrebbe iniziare a momenti la ripresa dei lavori nell'aula di Montecitorio, scusate. Ecco, in questo momento riprende.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Interventi infrastrutturali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Bilancio si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire la relatrice, deputata Rebecca Frassini. Prego, deputata.
4: Grazie Presidente. L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge che dispone la conversione del decreto legge 26 giugno 26 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Su un piano generale segnalo che il decreto legge originariamente composto da 16 articoli suddivisi in 3 capi si compone ora a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio nel corso del suo esame in sede referente di 25 articoli. Il capo 1, composto dagli articoli da 1 a 7 ter, reca disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali. In tale ambito l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali. In particolare
2: la relatrice Rebecca Frassini della Lega.
4: La legge numero 118 del 2022 introduce il termine del 31 dicembre 2026 per l'avvio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, di cui al citato articolo 9 bis, e prevede il superamento dell'obbligo di suddivisione in lotti dei medesimi contratti di servizio. Il comma 2 proroga di 2 anni, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio riguardanti il completamento del collegamento intermodale Roma Latina e del collegamento autostradale Cisterna Valmontone. Il comma 2 bis prevede un contributo straordinario a favore del Comune di Serravalle Scrivia, volto a consentire la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nel relativo territorio comunale. Il comma 2 ter autorizza una spesa di 1 milione di euro per il 2026 e di 1,5 milioni di euro per il 2027 per il potenziamento del trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia. Il comma 2 quater novella il comma 474 dell'articolo 1 della legge numero 197 del 2022, prevedendo che il commissario straordinario nominato per la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma Latina possa avvalersi anche di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato dalle regioni. Il comma 2-quinquies alla lettera A amplia l'elenco delle opere per le quali è disposta la nomina dell'amministratore delegato della società ANAS SPA quale commissario straordinario, mentre la lettera B include un intervento relativo alla linea Milano-Venezia tra le opere affidate alla gestione commissariale dell'amministratore delegato di RFI SPA. Per quanto riguarda la lettera A, gli interventi riguardano in particolare la strada statale numero 42 del Tonale della Mendola, la strada statale numero 469 Sibino Occidentale e la strada statale numero 671 della Valle Seriana. Il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa volta a garantire la realizzazione delle opere compensative relative al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, pari a 50,2 milioni di euro complessivi, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, provvedendo altresì alla relativa copertura finanziaria. I commi 3 bis e 3 ter concernano la realizzazione da parte di soggetti privati dell'impianto ferroviario di collegamento tra il polo industriale di Gazzoldo degli Ippoliti e la rete ferroviaria nazionale, nonché del relativo binario di allaccio. In particolare il comma 3 bis concentra in un unico atto, ovvero la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata, l'approvazione del progetto, il perfezionamento dell'intesa tra gli enti territoriali sulla localizzazione, l'effetto di variante urbanistica, i titoli edilizi, la dichiarazione di pubblica utilità e la posizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il comma 3 ter definisce il regime dell'opera che resta di proprietà del soggetto privato, ponendo integralmente a carico di quest'ultimo tutti i costi dalla progettazione alla manutenzione. L'articolo 1 bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni finalizzate a fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente. In particolare il comma 1 autorizza le stazioni appaltanti, su richiesta dell'appaltatore, a sospendere temporaneamente il recupero dell'anticipazione del prezzo prevista dall'articolo 125 del Codice dei Contratti Pubblici con riferimento agli appalti di lavori in corso di esecuzione. La sospensione è ammessa per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione della sospensione gli interventi finanziati anche solo in parte con risorse del PNRR. L'articolo 2,1 affida alla società Sogin S.p.A. la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare RTS 1 Gigalilei della Marina Militare, mentre il comma 2 subordina lo svolgimento delle predette attività ad un'autorizzazione da parte del Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa presentazione da parte della società Sogin del piano delle medesime attività e del cronoprogramma procedurale di spesa. Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provveda a valere sulle risorse destinate al finanziamento degli oneri nucleari, ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge numero 197 del 2022. L'articolo 2bis, introdotto in sede referente, reca disposizioni volte a disciplinare il rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali contenuti nel convertitore Enriched Uranium Converter Source, detenuto dall'Università degli Studi di Pavia, presso il Laboratorio di Energia Nucleare Applicata. In particolare segnalo che il comma 1 affida alla Sogin la realizzazione delle attività connesse al suddetto rimpatrio, mentre il comma 2, nel disciplinare il relativo procedimento autorizzatorio, prevede che lo svolgimento delle attività di competenza dello Stato italiano è subordinato all'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, mentre il comma 3 reca la relativa copertura finanziaria. L'articolo 3, alla luce della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione di impianti per la produzione preridotto dall'idrogeno rinnovabile, di cui l'articolo 1,1-quater, periodi dal 6 al 10 del decreto legge 142 del 2019, dispone che le risorse residue siano trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al Ministero delle Imprese del Made in Italy, per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, nel quadro della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato. L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente al comma 1, dispone la proroga dal 30 giugno al 31 agosto 2026 del termine entro cui effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, di importo compreso tra 500.000 e 10 milioni di euro attraverso la concessione di contributi diretti afferenti all'attuazione della linea progettuale Fondo Rotativo Imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo. Nell'ambito dell'investimento 4.2 denominato Fondi Integrati per la Competitività delle Imprese Turistiche, della Missione 1 componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il comma 1bis autorizza il Ministero del Turismo a espletare anche dopo il termine del 31 agosto 2026 la necessaria attività istruttoria relativa alla concessione delle agevolazioni del progetto Fondo Rotativo Imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nell'ambito del PNRR. L'autorizzazione è nel limite delle risorse assegnate, finalizzata al mantenimento degli obiettivi già conseguiti e rendicontati all'Unione Europea. Il comma 1 ter autorizza la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro per il biennio 2027-2028 per la concessione di un contributo al Comune di Tropea, finalizzato alla realizzazione di un ascensore per il collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate. L'articolo 5, modificato anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici e degli impianti strategici. Il comma 1 prevede la nomina di un apposito commissario straordinario di governo per gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9,5 del decreto legge numero 32 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge numero 71 del 2026. L'incarico per il quale non è prevista la corresponsione di gettoni, compensi, risborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ha una durata di 9 mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina. Il comma 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce un meccanismo di subentro del commissario in tutti i procedimenti amministrativi in corso relativi agli impianti interessati, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla fase procedimentale in cui si trovano, prevedendo che i procedimenti così acquisiti confluiscano in un procedimento unico da concludersi entro il termine di 200 giorni mediante l'adozione di un provvedimento autorizzatorio unico. Presidente, siccome la relazione è ancora molto corposa, se mi dà l'ok io la depositerei, grazie.
1: Sì, assolutamente, anzi grazie deputata Frassini, quindi autorizzata a depositare la relazione. E diamo la parola alla sottosegretaria dell'economia Albano, che si riserva, perfetto. E dunque è iscritto a parlare l'onorevole Simiani, prego.
5: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Interveniamo su questo provvedimento in base al, diciamo, a una discussione fatta sicuramente in
2: il Partito Democratico,
5: bilancio, dove il Partito Democratico ha più volte detto chiaramente gli aspetti negativi di questo provvedimento, ma non tanto per il nome. Logicamente, quando si parla di infrastrutture, di PNRR, il Partito Democratico vuole dare il suo contributo e vuole in questo caso anche determinare le scelte che riguardano il nostro Paese su temi così importanti, legate soprattutto anche al PNRR, perché sappiamo benissimo che questo è stato una scelta politica importante che ha dato al nostro Paese e darà al nostro Paese a soluzioni e a infrastrutture importanti che saranno e creeranno sviluppo, economie di vario genere. E su questo noi assolutamente vorremmo non solo valorizzare la scelta che facemmo qualche anno fa, ma soprattutto vorremmo che questa scelta fosse da parte di tutte le forze politiche legittimata, perché vediamo a volte questa legittimazione non c'è, soprattutto non solo sulla concertazione di come si andranno a gestire anche le risorse che non sono state spese, ma soprattutto sul fatto della storia che ha dato, che ha portato quella scelta, non solo politica ma soprattutto anche di merito negli obiettivi, nelle missioni che sono state sviluppate in questi anni. E guardate, la scelta proprio del PNRR oggi porterà non solo sviluppo, lavoro e soprattutto anche scelte concrete che riguardano l'innovazione, ma quello che effettivamente rimane veramente plastica, insomma, in maniera plastica, insomma, nella discussione anche di questo provvedimento, è che non ci sono da qui in avanti misure che potranno creare leve economiche o comunque sviluppo per creare ricchezza e produttività. E questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, perché oggi non ci sono soldi e risorse per la programmazione, non avete messo un euro sulle scelte future, non solo sul contratto di programma ANAS ma anche quella di RFI, ma soprattutto non c'è un progetto, una leva economica che possa permettere nei prossimi anni una spinta propulsiva, non solo nell'ambito delle infrastrutture, non solo nell'ambito dell'innovazione, non solo nell'ambito di alcune scelte importanti e fondamentali che riguardano l'economia del nostro Paese. E guardate, ci stiamo, diciamo, ormai è chiaro, la stagnazione del nostro Paese, perché i prezzi comunque dei carburanti, non solo i conflitti geopolitici che ci sono in giro per il mondo, non permettono sicuramente questi, diciamo, grandi sciali, però possiamo in questo caso garantire, al punto anche nel rapporto dell'Europa, progetti che possono in questo caso invece garantire processi economici come l'efficientamento energetico, come sicuramente il sistema infrastrutturale, dove si può in questo lavorare e produrre anche ricchezza. Vi ricordo che voi ancora non avete staccato l'assegno di quasi 9 miliardi del Fondo Sociale Clima, e questo è un limite, è un grande limite di un governo che non sa progettare, che non sa determinare scelte anche nell'ambito della transizione ecologica, ma soprattutto sul fatto che quelle risorse, quei 9 miliardi, potrebbero servire non solo per quanto riguarda la mobilità e il trasporto pubblico locale, ma soprattutto anche per la casa, per l'efficientamento energetico. Vi ricordo che comunque ancora non avete chiarito e prodotto niente che riguarda diciamo le linee guida di case green, quando ancora l'Europa sta aspettando un vostro indirizzo. E questa scelta che oggi questo provvedimento, nelle scelte che avete fatto, ci sono alcune cose che io vorrei chiarire e che il gruppo del Partito Democratico vorrebbe chiarire. In questo provvedimento ci sono proroghe, rinvii, mance. Ecco, se noi dovessimo oggi determinare e descrivere questo provvedimento, noi dovremmo dire questo: mance, rinvii e proroghe, nient'altro. Guardate, una delle cose che veramente salta agli occhi è non solo la relazione della collega, ma quello che abbiamo visto sulla stampa in questi giorni. Cioè, voi avete fatto un emendamento per quanto riguarda l'ascensore di Tropea. Ora, che un governo, che un Parlamento si debba occupare dell'ascensore di Tropea, così come ce ne sono altri che potrei anche, come dire, evidenziare, che avete messo sul tavolo, così come in altri provvedimenti, ecco, queste scelte non fanno parte di un Parlamento evoluto, di un governo che sceglie di parlare di altre cose, di progetti e di, in questo caso, anche di provvedimenti alti, dove il rapporto fra il governo e le regioni, fra i ministeri e le regioni, nel rapporto con gli enti locali, su progettazione vera, diciamo che vadano a terra attraverso bandi, attraverso progetti. Voi cosa avete fatto fino adesso? Non avete messo un euro e pochissimi soldi sul sistema infrastrutturale nei contratti di programma di ANAS e RFI, ma avete volta a volta, provvedimento su provvedimento, dato alla bisogna. Ora volete rafforzare il Piemonte e la Lombardia, visto che sei di quelle otto sono alcune infrastrutture in Lombardia e altri in Piemonte. Perché? Perché fra poco si vota e bisogna dare un contentino a quelle regioni. Ma non è così che si governa, lo dico chiaramente. Noi dobbiamo invece pensare che ci sono oggi 21 miliardi, e lo dico suo tramite, Presidente, visto che insomma si occupa la sottosegretaria, insomma è una delega importante al MEF, cioè ci sono 21 miliardi che il governo, che il ministro Salvini ancora non ha speso. Nel 2025, nell'ultimo rendiconto, ci sono 21 miliardi di opere che hanno nome e cognome e che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non ha speso. E non lo dice il Partito Democratico, ma lo dice in questo caso la nota del rendiconto che il governo ha presentato. Ecco perché noi rimaniamo basiti da questo modo di governare, rimaniamo basiti nella capacità invece di poter invece produrre mance e rinvii. E guardate, anche gli ambiti di discussione che ci sono stati in questo dibattito, non solo in commissione, ma nelle varie agenzie, nei vari quotidiani, è che di questo tema, del fatto di quello, di una riflessione politica, di quello che poteva essere stato, comunque è stato, il PNRR, e su quale funzioni doveva, come dire, avere, soprattutto nel futuro, perché vedete, quando si fa un provvedimento del genere e si mette 200 miliardi nel sistema infrastrutturale che va a toccare parti economiche, lavorative, sociali, non avete mai fatto oggi un punto politico su quello che potrà emanare dal punto di vista della ricchezza del paese, quali possono essere risvolti, quali possono essere i correttivi, ma non nell'attuale, nel domani, nel ragionamento a lunga gittata. Voi avete fatto solo una riflessione di come poter spendere le future risorse che non sono state spese attraverso un DCPM. Avete fatto un provvedimento ad hoc su questo, cioè senza pensare che forse quella decisione di spendere quelle risorse doveva essere fatta non solo nell'apporto col Parlamento e con tutte le forze politiche e con una discussione parlamentare, ma attraverso una scelta di poche persone, attraverso una lista che verrà, come dire, gestita dal Ministro Foti insieme alla Premier Meloni. Ecco, io credo che questo sia un vero limite, una vera mancanza non solo di rispetto del Parlamento, ma anche la scarsa capacità di poter avere un rapporto vero con le regioni, anche le vostre, anche quelle che oggi governano, sono governatori che governano molte delle vostre regioni. E questo credo che sia non solo sbagliato, ma che non vi porterà assolutamente a niente. E guardate, ci sono altri aspetti che vorrei evidenziare, ma soprattutto anche quello del decommissariamento del rigassificatore di Piombino. Guardate, noi abbiamo fatto uno studio, grazie anche al centro, al lavoro fatto dagli uffici della Camera del Centro Studi, abbiamo visto chiaramente quello che oggi il sistema dei rigassificatori italiani genera in termini di economie. A parte SNAM chiude un bilancio da 1,42 miliardi insomma, non, diciamo, di utili, che è un grande avanzo, diciamo un grande utile che sicuramente potrà dare ricchezza e dividendi a molte società. Ma detto questo, non è la ricchezza, non è un fatto, cioè potrebbe essere un fatto positivo. Il problema è che quel grasso guadagno non solo va a ricadere nelle diciamo, difficoltà degli italiani, visto che ci sono insomma molti italiani che a fine del mese hanno problemi dal punto di vista della bolletta, ma c'è un altro aspetto, cioè non c'è nessuna ricaduta sociale ed economica per i comuni siti di impianto. E guardate, vi faccio un esempio. La Spezia. Oggi la Spezia ha un rigassificatore, non ha nessuna compensazione perché è stata fatta prima della legge Marzano. Un altro, Livorno, 2,5 milioni, fatta nel 2004. Questi sono tutti rigassificatori che potrebbero arrivare molto più avanti. So che il comune di Piombino, cioè scusate, il rigassificatore di Piombino dovrebbe arrivare fino al 2000, addirittura 22 anni più avanti, che fino al 2048. Oggi su Piombino non c'è nessuna compensazione. Su Rovigo solo 2,5 milioni. L'unico che giustamente ha fatto un buon lavoro è stato il comune di Ravenna, che ha preso 25 milioni. Ecco, su questo punto io credo che il governo, un governo che si rispetti, debba assolutamente condividere questa pericolosa azione che oggi sta facendo SNAM nell'ambito del rapporto con gli enti locali, ma soprattutto nel rapporto con i cittadini. Guardate che i rigassificatori è stata una scelta politica che noi ci siamo presi anche in carico in momenti particolari, visto anche la crisi, il conflitto ucraino-russo. Ma oggi serve una messa in discussione di quelle scelte, ma soprattutto una revisione della legge Marzano, che oggi è superata. È superata perché questi classificatori stanno generando non solo numeri importanti, ma grossi utili che non hanno nessuna ricaduta sul territorio, ma soprattutto oggi sono un rischio per molti italiani, visto che oggi sappiamo benissimo quanto costa oggi per una famiglia avere il gas o comunque utilizzare il gas nelle proprie abitazioni. Ecco perché credo che questo provvedimento poteva fare altro, non solo avere una chiara indicazione nell'ambito del PNRR, riuscire a capire come poter valorizzare questa grande scelta politica che ha fatto questo Paese nel rapporto con l'Europa. Secondo, doveva attivare attraverso sistemi della programmazione, capire quali potevano essere le risorse sul sistema infrastrutturale, non solo nel rapporto, come dicevo prima, con RFI, nel contratto di programma RFI e anche nel contratto di programma ANAS, ma capire se ci fossero stati bisogni anche per quanto riguarda le infrastrutture delle aree interne, le province per esempio. Lì si poteva fare un lavoro anche insieme e capire di attivare una programmazione seria per il futuro. Sul dissesto idrogeologico, visto che oggi ci sono città e luoghi e comuni con grandi difficoltà, si poteva fare un ragionamento sul sistema idrico, in cui oggi ci sono studi importanti fatti anche dal commissario dell'acqua, dove ha detto chiaramente che per il sud ci vogliono 3,5 miliardi, e noi potevamo anche lì mettere delle risorse importanti. Ci sono città come quella di Potenza che ha il 70% di perdite, ma a voi di questa roba non ve ne sta importando niente. Fate solamente scelte politiche in cui si va a finanziare solamente scelte locali solamente perché si va al voto in quel posto o in quell'altro. Questa roba è da rimandare al mittente, chiaramente. Ecco perché noi avremo anche in aula nei prossimi giorni, in questo caso una discussione franca per quanto riguarda il provvedimento. Faremo la nostra battaglia politica su ogni singolo emendamento, perché noi pensiamo che le nostre proposte erano proposte utili non solo ai cittadini e cittadine, ma proprio anche a una visione diversa di quello che oggi da parte vostra è questo provvedimento infrastrutture PNRR. E la faremo con una grande capacità anche di poter pensare che noi, quando vinceremo le elezioni la prossima volta, sapremo fare meglio, perché pensiamo che quella scelta anche del PNRR fu una scelta importante, di grande responsabilità, che qualche partito votò contro e che oggi invece si va a fare bello senza avere nessuna idea. Grazie.
1: Grazie onorevole Siniani. Onorevole Mascaretti, prego.
6: Grazie Presidente. Signor Presidente, Sottosegretario Albano, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula è un provvedimento con un filo conduttore preciso: rimuovere gli ostacoli che rallentano gli
2: Fratelli d'Italia,
6: le infrastrutture e le attuazioni del PNRR, introducendo anche misure urgenti di carattere finanziario, e interviene su tre ambiti che rappresentano altrettante priorità strategiche per il Paese. Il primo riguarda la realizzazione delle infrastrutture, il secondo l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il terzo la predisposizione di alcune misure finanziarie urgenti necessarie per accompagnare questi processi. Siamo di fronte a un decreto che affronta un problema molto concreto: ridurre i tempi della pubblica amministrazione, garantire continuità agli investimenti e mettere le amministrazioni nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti con l'Unione Europea. E questa oggi è una delle principali sfide della competitività italiana. Realizzare un'infrastruttura non significa soltanto reperire le risorse finanziarie, significa anche assicurare certezza amministrativa, tempi prevedibili e capacità decisionale. Ogni eventuale ritardo si traduce in maggiori costi, perdita di competitività e minore capacità di attrarre investimenti. Per questo il decreto interviene su numerose situazioni nelle quali era necessario superare rigidità procedurali e adeguare la normativa alla concreta evoluzione dei progetti. Penso innanzitutto alle disposizioni relative ai servizi ferroviari intercity. L'intervento introduce un termine certo entro il quale avviare la procedura competitiva per il nuovo affidamento del servizio, mantenendo la necessaria flessibilità organizzativa attraverso la possibilità di articolare il servizio in uno o più lotti. L'obiettivo è consentire di scegliere la soluzione organizzativa più efficiente, garantendo continuità del servizio, qualità delle prestazioni e rispetto degli impegni assunti nell'ambito del PNRR. Di particolare rilievo sono poi le norme dedicate ai grandi investimenti infrastrutturali. La proroga dei termini relativi agli espropri per il collegamento Roma Latina e Cisterna Valmontone è una misura necessaria per consentire il completamento delle procedure già in corso e assicurare la realizzazione di opere attese da decenni, fondamentali per la mobilità della Regione Lazio e dell'intero sistema logistico nazionale. Analogo ragionamento vale per il finanziamento delle opere competitive connesse al Torino-Lione. Investire sulla Torino-Lione significa infatti investire sulla competitività del sistema produttivo italiano, sul trasporto delle merci, sull'intermodalità e sulla centralità del nostro Paese nei collegamenti europei. Il decreto affronta poi un tema di particolare rilevanza strategica, la sicurezza energetica. La decarbonizzazione dell'industria siderurgica rappresenta una delle sfide più importanti della politica industriale europea. L'obiettivo non è soltanto ridurre le emissioni, è garantire che la transizione ecologica avvenga senza compromettere la capacità produttiva del nostro sistema industriale e la competitività delle imprese italiane. Un secondo pilastro del decreto riguarda il PNRR. Sul PNRR vale la pena ricordare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano costa di 194,4 miliardi di euro, articolati in 224 misure tra 156 investimenti e 68 riforme, con 575 obiettivi da conseguire. In questo contesto assolutamente complicato e sfidante, i risultati raggiunti in Italia sono oggettivamente significativi. Il nostro Paese ha conseguito tutti gli obiettivi previsti nei tempi stabiliti, fino alla nona rata, raggiungendo 416 milestone e target, pari al 72,4% dell'intero piano, una percentuale superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione Europea. Sul piano finanziario sono già stati ottenuti 166 miliardi di euro, oltre l'85% della dotazione complessiva, mentre gli ultimi 28,4 miliardi saranno collegati al conseguimento degli obiettivi della decima e ultima rata. Si tratta di risultati riconosciuti anche a livello europeo. Lo stesso vice direttore generale Costello ha indicato l'Italia come il paese con il migliore livello di attuazione del PNRR in Europa. Analoghi riconoscimenti sono arrivati dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca d'Italia e da organismi internazionali che hanno evidenziato come il piano stia producendo un rafforzamento della qualità istituzionale del nostro paese grazie alle riforme della pubblica amministrazione, dei contratti pubblici, della concorrenza e della semplificazione amministrativa. Anche sul territorio i numeri testimoniano la dimensione dello sforzo in corso. Il piano finanzia circa 674.000 progetti, dei quali oltre 614.000 risultano già conclusi, mentre i restanti sono in fase di realizzazione o completamento. È il segno di un grande lavoro svolto dal ministro Foti e dal governo Meloni, un lavoro che sta coinvolgendo amministrazioni centrali, enti territoriali e sistema produttivo, accompagnato da un costante monitoraggio e da un'attività di revisione che ha consentito di adeguare il piano alle esigenze concrete del Paese senza rinunciare agli obiettivi concordati con l'Unione Europea. È proprio in questo quadro che si inserisce il provvedimento oggi all'esame dell'Aula. Le misure che stiamo discutendo non rappresentano un intervento isolato, ma un contributo per dare piena attuazione agli investimenti del PNRR, trasformando le risorse europee in infrastrutture, innovazione, crescita industriale e nuove opportunità di sviluppo per il sistema produttivo italiano. Gli articoli contenuti nel capo 2 sono dunque estremamente importanti. E se la riforma del sistema contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche può sembrare una materia tecnica, in realtà rappresenta una delle riforme strutturali richieste dall'Unione Europea per rendere la pubblica amministrazione più moderna, più trasparente e maggiormente orientata alla misurazione dei risultati. Dispone di sistemi contabili omogenei significa migliorare la qualità delle decisioni pubbliche, rafforzare il controllo della spesa e aumentare la capacità dello Stato di programmare gli investimenti. Infine, il decreto contiene nel capo 3 alcune delle misure finanziarie puntuali, tra cui quelle in materia di intelligenza artificiale e di disciplina doganale. Anche in questo caso il filo conduttore è chiaro: accompagnare il sistema produttivo italiano nei grandi cambiamenti tecnologici e organizzativi che stanno interessando l'economia mondiale. Concludo, Presidente, la crescita economica del nostro Paese non dipende soltanto dalle risorse disponibili, ma anche dalla capacità delle istituzioni di trasformare quelle risorse in opere realizzate, investimenti produttivi, servizi efficienti e opportunità per i cittadini e le imprese. È esattamente questo lo spirito del decreto oggi all'esame dell'Aula e credo sia importante riconoscere l'impostazione complessiva del provvedimento, che si muove lungo una direttrice precisa: accelerare gli investimenti, semplificare le procedure, rafforzare la capacità amministrativa dello Stato e garantire il rispetto degli impegni assunti col PNRR. Grazie.
1: Grazie onorevole Mascaretti. Deputata Torto, prego.
7: Grazie Presidente. Io mi ero ripromessa di fare un intervento tranquillo, però dopo aver sentito il collega elogiare questo governo per i risultati sul PNRR, sinceramente rabbrividisco, perché siamo al 28 luglio e stiamo ancora parlando di PNRR che invece doveva essere attuato entro il 30 giugno, collega. Quindi tramite lei, Presidente.
2: Il Movimento 5 Stelle.
7: Dovevo questa osservazione. E siamo arrivati alla discussione generale di questo provvedimento, che nulla c'entra con il sostegno alle famiglie, nessun taglio sul costo del caro carburante, nessun intervento sulla sicurezza delle infrastrutture e delle nostre strade e ancor meno soldi per famiglie e sanità. E questo è il decreto PNRR infrastrutture che si scrive così ma si legge ennesima fregatura per il Paese. E allora ripartiamo da quello che è successo in commissione giusto qualche ora fa, Presidente. Questo testo è arrivato, tempi strettissimi, e abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle quello che sempre si fa: studiare il testo, cercare di correggere tutte le storture, e abbiamo fatto di più. Abbiamo chiesto dei soppressivi, abbiamo abbiamo chiesto che alcune norme venissero stralciate e tolte da questo disegno di legge, perché le riteniamo semplicemente incompatibili con i buoni principi della amministrazione trasparente, perché se ci sono due priorità quando si tratta di gestire la cosa pubblica sono la trasparenza e soprattutto la partecipazione, cosa che non è avvenuta in commissione, cosa che non avviene da parte di questo governo e cosa che non avverrà purtroppo per i cittadini italiani. Ecco perché tra noi e voi ci sarà sempre un divario e viaggeremo sempre su due binari paralleli. E voglio partire da uno degli esempi più evidenti, Presidente, perché prima ci veniva ricordato dalla relatrice, che pure saluto, l'articolo 5. Allora, l'articolo 5 di questo provvedimento, sa, Presidente, che cosa recita? Ebbene, con la scusa di accelerare gli interventi strategici nel settore energetico, si crea il supercommissario sul rigassificatore di Piombino. Una figura che cala dall'alto, che è dotata non di poteri straordinari, ma di strapoteri, che è diverso, Presidente. E in tempi strettissimi, soprattutto, questo supercommissario può autorizzare su tutto. Su tutto, quindi calpestando il diritto ambientale e senza guardare in faccia a nessuno. Staranno bene i cittadini, i comitati di cittadini ad avanzare osservazioni sulla via, sulla VAS, sull'impatto di valutazione ambientale o strategico, perché non sarà più possibile, perché questo super commissario farà tutto da sé in barba a qualunque disposizione normativa. L'unica che resta in piedi da osservare è quella dell'antimafia, e ci mancherebbe pure, Presidente. Ecco, questo è quello che fa questo governo, altro che semplificare, velocizzare, no, no. Voi, sottosegretaria, state mettendo in piedi un sistema diabolico. E sì, perché state mettendo le decisioni nelle mani di un uomo solo, e questo d'altra parte è ciò che vi ha insegnato la vostra premier, perché è questo che fa Meloni, avere il potere decisionale nelle sue sole mani. Bene, questo governo continua ad avere un'idea molto particolare, Presidente, di semplificazione, perché loro cosa fanno? Tolgono i controlli, accelerano e accentrano i poteri. E tutto questo per loro è efficienza. Invece per noi, cosa molto importante, resta la legalità, una qualità, un requisito da perseguire che questo governo purtroppo non sa neppure dove sta di casa. E credetemi, guardate, è insopportabile non vedervi provare neanche un po' di vergogna su questo articolo 5 e quando scrivete questa roba. Però passo al secondo tema di questo disegno di legge, il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha rappresentato la più grande occasione di investimento pubblico in Italia negli ultimi decenni. Nessuno ha saputo fare meglio, perché 209 miliardi di euro portati dal Presidente Giuseppe Conte in Italia e lasciato in eredità a questo governo, purtroppo però sono andati bruciati, perché ricorderete bene che Meloni e la sua schiera di fratelli e sorelle si era addirittura opposto, oggi vantano di poter usufruire di queste risorse, viva la coerenza. E davvero mi fa sorridere ascoltare le lezioni da chi si oppose a quel piano. La verità è che in questi 4 anni avete soltanto provocato ritardi, continue rimodulazioni, obiettivi rinviati e risorse che oggi rischiano di andar perse lì dove non sono state perse già. E questo sapete perché? Perché noi ve l'avevamo detto e c'era solo una cosa da fare, una cosa semplicissima, sottosegretaria: per gestire un piano straordinario ci voleva una macchina amministrativa straordinaria, ci volevano assunzioni, serviva formazione, serviva competenza, serviva rafforzare comuni, province e regioni. Lo abbiamo chiesto decine di volte, centinaia di emendamenti, centinaia di proposte, ma voi ci avete avete sempre risposto allo stesso modo, non ve ne frega nulla, bocciati. Ecco, però oggi il conto di quella bocciatura non lo paga il Movimento 5 Stelle o queste opposizioni, lo paga il Paese, lo pagano i cittadini, lo pagano gli enti locali che sono stati lasciati soli ad affrontare procedure troppo complesse, con personale insufficiente e con personale che molto spesso non ha gli strumenti necessari per poter andare avanti. E questa non è una denuncia del Movimento 5 Stelle, Presidente, perché sa, io sono abruzzese, in terra d'Abruzzo la Corte dei Conti certifica una mala gestione di questi fondi del PNRR, richiamando all'inefficienza e alla difficoltà della macchina amministrativa. Ma vogliamo dare la colpa sempre a quegli uffici che non hanno gli strumenti adeguati per potersi muovere?

0: di fatto adesso stiamo lavorando, cara sottosegretaria, e quindi ce la lasci ascoltare, perché visto che Fratelli d'Italia dimostra una certa sensibilità alle commissioni di inchiesta parlamentari, e allora ricordatevi che c'è la richiesta di istituzione di una commissione parlamentare sul PNRR. Volete fare chiarezza? Facciamola questa commissione, vediamo quante occasioni sono state perse e quanti soldi sono stati dirottati chissà dove e chissà perché. Certifichiamo quanta disattenzione avete avuto per le regioni, per gli enti locali e per i cittadini italiani. Perché vedete, quando fallisce un progetto PNRR, non ha fallito il Movimento 5 Stelle, sottosegretaria, ha fallito un comune, ha fallito una comunità. Ha fallito un'impresa, ha fallito l'Italia. Questo accade. E arrivo all'ultimo tema, Presidente, le infrastrutture. Allora, sapete qual è la differenza tra la vostra idea di infrastruttura e la nostra? Vi faccio un esempio breve, conciso. Per il ministro Salvini la priorità sembra essere sempre la stessa, il ponte sullo Stretto. Per noi la priorità invece sono i ponti vicino o sotto casa dei cittadini italiani. Perché è una differenza enorme questa. Vedete, mentre continua il ministro a parlare di opere faraoniche, milioni di cittadini percorrono ogni giorno strade dissestate, attraversano viadotti e ponti, che però aspettano una sola cosa, sottosegretaria: manutenzione, una parolina che vi fa paura, di cui non conoscete più il senso. Su questo dovevate intervenire. Se veramente volete dare sicurezza ai cittadini, se davvero volete che una madre porti a scuola il suo bambino senza chiedersi se quella strada o quel ponte su cui passerà è sicuro, e allora dovevate fare investimenti sulla manutenzione delle strade, altro che ponti, altro che TAV. E qui invece i soldi li trovate soltanto per la vostra propaganda, per queste opere che non serviranno a nessuno. E poi, Presidente, io vado davvero a chiudere, perché il tempo è finito. Io dico soltanto una cosa alla sottosegretaria, che a volte sembra sensibile: prendetevi cura di ciò che esiste già. Non pensate in grande, perché non ne siete capaci e non ne siete all'altezza. Riferisca pure alla vostra Premier Meloni.
1: Grazie, deputata Torto. Onorevole Zaratti, prego.
2: Signor Presidente, mi verrebbe da dire, non ci resta che piangere. In un paese che sta soffrendo come soffre il nostro paese, sono 36 mesi che la produzione industriale segna il segno meno
3: di Alleanza Verde e Sinistra,
2: dove i salari hanno perso potere d'acquisto dal 1990 ad oggi del 6,6, mentre nell'uguale periodo in tutta Europa i salari sono cresciuti del 35%. È un paese dove ci sono enormi difficoltà, basta vedere chi purtroppo si deve servire del sistema sanitario nazionale, la difficoltà che ha per trovare la strada giusta per curare la propria patologia, per non parlare dei 165.000 giovani italiani che vanno via dal nostro paese, i nuovi migranti. Altro che migranti che arrivano nel nostro paese, che vogliono invadere il paese, così come dice la narrazione della destra. Noi siamo ancora oggi un paese di emigranti e perdiamo la parte migliore del nostro paese, cioè le giovani e giovani che abbiamo formato nel sistema scolastico italiano, con un investimento importantissimo sull'ordine di miliardi di euro, e poi ci ritroviamo a fare le fortune dei paesi a noi vicini. Ecco, questa è la situazione del paese, e a fronte di una situazione così grave, una situazione così difficile, qual è l'ennesima e facile risposta della vostra maggioranza e del governo? Un ennesimo provvedimento pieno di misure eterogenee. Qualcuna sì, serve pure per accelerare l'applicazione finale del PNRR, ma a proposito, signora sottosegretaria, ma adesso che il PNRR è finito, ma come farete? Come faremo? Voi che avete votato contro i fondi del PNRR, che avete sputato a quei contributi che arrivavano dall'Europa,

0: i 204 miliardi non portati da voi, ma spesi male da voi. Ecco, adesso che sono finiti questi fondi, la nostra economia come andrà avanti? Questa è la risposta che voi avreste dovuto inserire dentro questo provvedimento, non quella di mettere insieme materie che c'entrano poco l'una con le altre, dalla pubblica amministrazione alle emergenze climatiche ai cantieri, all'intelligenza artificiale, di tutto un po', tutti i pezzettini che vi interessano, come per esempio i 120 milioni che avete messo e che volete regalare a Sogin per quanto riguarda il decommissioning del reattore nucleare RTS 1 Galileo Galilei della Marina Militare, ancora una volta 120 milioni a Sogin. Ma Sogin non è la stessa società che doveva procedere al decommissioning di tutta le scorie nucleari lasciate dalla precedente avventura nucleare italiana. Non è la stessa società che prende circa 400 milioni l'anno dalle bollette elettriche del nostro paese, che doveva mettere in sicurezza le scorie di Caorso, di Trino, di Latina, del Garigliano. Non era anche quella sua società che doveva essere di supporto al governo per trovare il deposito nazionale delle scorie? Non era quella società che è stata al centro di mille scandali e di mille, diciamo, interventi da parte del Parlamento per la poca trasparenza nella spesa dei soldi degli italiani? E voi sareste il governo che vuole reintrodurre il nucleare in Italia. Non siete capaci neanche a gestire le scorie prodotte dal vecchio sistema nucleare italiano di 30 anni fa. Ancora non siete capaci di metterle in sicurezza, creando un problema vero anche di gestione della salute pubblica per le persone che vivono in quelle zone. Ecco, voi non siete in grado di riaprire la pagina del nucleare in Italia. È una pagina sbagliata, una strada sbagliata, l'abbiamo detto più volte, ma certo voi non siete in grado. La strada giusta, quello che avremmo voluto trovare dentro questo provvedimento, è qual è la strada per la transizione nel nostro paese e perché voi vi ostinate a lasciare indietro l'Italia da ogni forma di innovazione tecnologica, perché mentre voi chiacchierate del blocco, diciamo, della transizione, mentre voi criticate il Green Deal europeo, gli altri a livello mondiale, investendo in tecnologie sulle rinnovabili, stanno creando una nuova filiera industriale. Guardate quello che sta facendo la Cina. Lo dovete guardare, perché in pochi anni sono diventati il principale produttore di energie rinnovabili. In pochi anni sono riusciti a risanare l'aria nelle loro città. Sono diventati leader nei motori elettrici, e diventare leader in questi settori significa essere proprietari di tecnologia, che è l'unica cosa che ci permette di stare sul mercato internazionale in un momento di difficoltà come questo. Che pensate di vendere? Pensate di vendere il petrolio che non avete? Pensate di vendere il gas che non avete? Pensate di vendere il carbone che non avete? Pensate di vendere l'uranio che non avete? Noi abbiamo un'unica possibilità: puntare sulla ricerca e sull'innovazione, fare in modo, cioè, che l'Italia sia competitiva su questo settore delle nuove tecnologie. E invece voi ci lasciate indietro ancora una volta in questo momento così difficile e drammatico. E invece di pensare di trovare le risorse per investire in questi settori, fate quello che fa meglio di tutti il ministro Tajani, che ci annuncia al Parlamento che l'Italia utilizzerà i fondi della SAFE, il prestito europeo per riarmo in Italia, completamente entro la fine dell'anno, per poi smentire la notizia un quarto d'ora dopo. Il ministro degli esteri, il vice premier del vostro governo, non sa neanche quello che dice, o meglio, dice le verità e poi ne ha paura e le trasforma in bugie. E mentre la nostra industria soffre, mentre il nostro paese soffre, mentre la nostra sanità soffre, voi continuate ad investire in armamenti, continuate a fare megaprogetti di acquisto di armi. Ma dove li prenderete questi soldi se non dalle tasche e dai piatti degli italiani e delle italiane? Sono lì i soldi per le vostre armi, non sono, non sono altrove. Non avete pensato di mettere in campo una politica seria di transizione, non avete affrontato il problema della decarbonizzazione del sistema siderurgico italiano, non avete affrontato seriamente il problema dell'ILVA, al quale continuate a tagliare fondi. Questa è la realtà del vostro governo, incapace di guardare al di là del proprio naso, chiuso nella propria visione ideologica, vecchia, conservatrice, e una, soprattutto una visione che non permetterà al nostro Paese di guardare al futuro e di guardare in avanti. Avete, a proposito di articolo 5, avete nominato il commissario straordinario di Piombino fino al 31 dicembre, questo la dice lunga sulla vostra visione sull'energia. Voi puntate ancora sui combustibili fossili, quando avete visto e abbiamo visto insieme cosa significa per gli italiani. Significa pagare la benzina 2,4 euro al litro, quello che sta accadendo nel nostro paese, alla faccia delle promesse della vostra presidente Meloni, che diceva che avrebbe addirittura tolto le accise. 2,4 euro al litro. Sapete nel 90 quanto costava la benzina? Ve lo dico io, costava 1.400 lire al litro, 70 centesimi, quando gli italiani avevano un potere d'acquisto enormemente superiore a quello di oggi. Ma a proposito di commissari, voi avete nominato il presidente della Regione Lazio commissario per il Policlinico Umberto I. Ma lo sapete come l'avete nominato? Non in quanto presidente della regione, signor presidente, mi ascolti, non avete nominato il presidente Rocca, non in quanto presidente della regione, ma gli avete fatto una nomina che va al di là anche della sua legislatura. L'avete nominato fino al 2030, le elezioni ci sono nel 2028, avete assicurato il posto al presidente della regione attuale Rocca anche dopo che avrà perso le elezioni. Voi pensate sempre di sistemare i vostri affari personali, come in questo caso, sistemare il vostro amico che sapete che perderà le elezioni regionali, e gli avete assicurato 2 anni da commissario del Policlinico fino a fine dei lavori. Ma vi pare questo il modo di governare un paese? E delle ondate di calore? Ma voi che vi importa? Che vi importa? Voi state dentro i vostri, voi che siete i veri rappresentanti della ZTL. Voi che siete i veri privilegiati, la vera casta, voi che state dentro alle vostre case, agli vostri uffici con l'aria condizionata, che vi importa delle persone che vanno a lavorare in mezzo alla strada? Che vi importa dei lavoratori che stanno nelle campagne, i lavoratori edili, tutti coloro che provvedono ai servizi di questo paese, che con un caldo eccessivo continuano a morire in questo caso di lavoro? Per pochi spicci, a voi non interessa niente. Non interessa il fatto di mettere in campo quelle norme per la mitigazione ai cambiamenti climatici che più volte abbiamo chiesto in questa aula, sentendo le risate della vostra Premier che ci prendeva in giro. Ed oggi la situazione la vediamo tutti qual è. Una situazione drammatica, una situazione che mette in serio pericolo la salute di chi? Dei più fragili, dei più poveri, degli anziani, dei bambini. Ma di tutto questo a voi non interessa. Voi interessano i progetti della SAFE, vi interessano le grandi polemiche sulla sicurezza, ma la sicurezza è prima di tutto essere sicuri che le persone possano vivere, possano sopravvivere. Al caldo, ai cambiamenti climatici, a un mercato del lavoro sempre più difficile, a un mercato della casa che non consente a nessuno di accedere alla casa, di un mondo che diciamo ha sempre più difficoltà a seguito della guerra, dei cambiamenti climatici. Questa è la sicurezza che un governo serio dovrebbe garantire. E poi, alla fine, vi lamentate della carenza di personale della pubblica amministrazione. Ma chi lo dovrebbe assumere questo personale? Noi, oppure il governo, oppure la pubblica amministrazione. E poi pensate che con personale così in numero, così insufficiente, ma come possono fare le pubbliche amministrazioni, soprattutto i comuni, che sono quelle più vicine ai cittadini, ad affrontare le enormi difficoltà che derivano da questo momento. Chi si trova in difficoltà in questo paese va dal suo sindaco, va dal suo comune, grande e piccolo che sia, per chiedere risposte. E voi continuate a tagliare fondi, continuate, diciamo così, a ignorare questa realtà. Io penso che questo sia un fallimento totale, incredibile, per questo dico non ci resta che piangere. Il collega, lo dico tramite il presidente naturalmente, di Fratelli d'Italia, diceva che è necessario rimuovere gli ostacoli. Ecco, io sono d'accordo con quel collega. Gli ostacoli siete voi che dovete essere rimossi se vogliamo un futuro per il nostro paese, se vogliamo un futuro per le nostre donne, per i nostri uomini, per i nostri bambini, per i nostri anziani. Non è più il momento di traccheggiare, è necessario che si facciano scelte utili e fondamentali per garantire la vita nel nostro paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Zaratti. L'ultimo intervento è della deputata Morfino. Prego.
2: Grazie Presidente. Vede sottosegretaria, c'è una domanda molto semplice che oggi dovrebbe ribombare in quest'aula. Ma voi che idea di...
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: No, perché vede, ogni decreto che portate in aula ha una visione ben precisa e questo decreto racconta proprio la vostra visione, fatta di annunci, fatta di slogan, fatta di commissari straordinari, quelli non mancano mai, li infilate in ogni decreto, di proroghe continue e di grandi opere trasformate in spot elettorali. Ma le do una notizia. L'Italia reale, quella dei pendolari, quella delle imprese che aspettano infrastrutture decenti da decenni, quella dei sindaci lasciati soli, quella dei cittadini che ogni giorno fanno i conti con i treni in ritardo, con le strade dissestate e servizi pubblici insufficienti, quell'Italia, sottosegretaria, continua ad aspettare da 4 anni. E vede, mentre gli italiani aspettano, voi fate quello che vi riesce meglio, cambiate le regole. Quello vi riesce da Guinness dei primati, da Oscar. Spalmate i problemi nel tempo, rinviate, prorogate, commissariate, insomma fate tutto tranne quello che dovrebbe fare un governo serio, e cioè risolvere i problemi dei cittadini. Poi c'è questo decreto che viene anche lui presentato come un provvedimento urgente. Non presentiamo un provvedimento urgente anche oggi, ma sapete qual è l'urgenza che emerge davvero? L'urgenza di mettere una toppa ai vostri ritardi, l'urgenza di inseguire le scadenze che voi stesse avete mancato, non siete stati capaci neanche di rispettarle, l'urgenza di correggere continuamente una programmazione che evidentemente non funziona perché non la sapete fare. È curioso però, sottosegretario, ogni volta che il governo arriva in aula con un decreto urgente scopriamo che l'urgenza è quasi sempre causata dal governo stesso. È un po' come vedere un piromane presentarsi con l'estintore e pretendere pure gli applausi. E a proposito di piromani e incendi, Presidente, veniamo alle infrastrutture. Lei lo sa che tutto il sud va a fuoco in questi giorni? Lei lo sa che al sud avete toppato sulla prevenzione e il fuoco è arrivato persino a bruciare le infrastrutture di base e dissestate? No, non lo sa perché il vostro unico pensiero è salvare il fondo schiena di Del Mastro e rinfilarci una legge elettorale di supernominati. Una legge fatta contro i cittadini e la loro libera scelta. E tornando alle infrastrutture, glielo dico io perché avete toppato. Da 4 anni raccontate agli italiani la favola del governare del fare. Il governo dei cantieri, il governo della velocità, ma la realtà è ben diversa. Perché i cantieri li annunciate molto più facilmente di quanto li aprite e quando finalmente si aprono spesso si trascinano tra rinvii, modifiche, proroghe e nuovi finanziamenti. E il risultato è sempre lo stesso. Le conferenze stampa e quelle viaggiano ad alta velocità. Le opere invece molto di meno. Poi c'è il PNRR che doveva essere attuato entro il 30 giugno e che invece siamo al 29 luglio. E sapete qual è il paradosso? Che oggi vi intestate ogni risultato possibile. Ma quando quel piano è stato fortemente voluto e costruito, voi lo contestavate e proprio il suo partito, sottosegretaria, in Europa ha votato astensione. E oggi invece fate finta che il PNRR sia nato da solo. E no, quel PNRR è stato voluto, costruito e negoziato dall'Italia grazie al lavoro in mano fatto dal nostro presidente Giuseppe Conte e che vi ha lasciato in eredità. E voi oggi, invece di valorizzarlo, avete scelto troppe volte la strada delle modifiche, dei rinvii e delle fantomatiche propaganda. Non avete gestito il PNRR, lo avete solo inseguito e lo avete inseguito malissimo. E ogni mese arriva un nuovo decreto per rincorrere quello precedente. Cara sottosegretaria, questa non è una programmazione, è navigazione a vista e oggi la invitiamo a guardare le priorità. Nel paese reale mancano medici, mancano infermieri, mancano docenti, mancano risorse per la scuola, mancano fondi sufficienti per la prevenzione sanitaria, mancano investimenti per le infrastrutture di base, mancano investimenti sulla sicurezza del territorio e mancano risorse per il dissesto idrogeologico. Però quando si tratta di grandi annunci, di opere simbolo e faraoniche, di inaugurazioni con tanto di elmetto, felpa e fotografia, quando si tratta di acquistare armi, come se stessimo entrando in guerra da un giorno all'altro, improvvisamente i soldi si trovano. Lì la coperta non è corta. È evidente che il problema non è l'assenza di risorse, il problema sono le vostre priorità e tra le vostre priorità non ci sono le famiglie, non ci sono i giovani, non ci sono le piccole e medie imprese, non ci sono i pensionati e non ci sono le donne, alle quali avete cancellato anche opzione donna. Questo ve lo ricorderemo sempre ad ogni intervento e vi assicuro che se lo ricorderanno anche loro durante le votazioni delle politiche. Perché vede, sottosegretario, governare significa scegliere, scegliere bene. E voi avete scelto di investire più sulla propaganda e sugli annunci che sulla vita quotidiana degli italiani. E c'è un altro aspetto che colpisce. Ogni difficoltà l'affrontate nello stesso modo. Più deroghe, più commissari, più procedure eccezionali. Come se la normalità fosse diventata un ostacolo. Come se il funzionamento della pubblica amministrazione fosse un fastidio da aggirare. Ma un paese non cresce commissariando tutto, cresce facendo funzionare le istituzioni ordinarie, cresce rafforzando gli uffici, cresce assumendo personale, cresce non alimentando il precariato, cresce programmando, non trasformando ogni problema in un'emergenza permanente. E lasciatemelo dire con un pizzico di ironia, ormai il vostro modello è semplice. Se un'opera è in ritardo, nominate un commissario, perché un commissario per voi è per sempre, come i diamanti. Se quell'opera continua a essere in ritardo, fate una proroga. Se continua ancora, arriva un decreto d'urgenza. Se anche quello non basta, arriva una conferenza stampa, come ciliegina sulla torta, nella speranza che gli italiani dimenticano il resto. Ma gli italiani non dimenticano, non possono dimenticare. E glielo spiego io il perché. Perché il pendolare continua a aspettare il treno, l'automobilista continua a percorrere strade franate e in continuo cantiere, l'imprenditore continua a perdere competitività, le aree interne continuano a spopolarsi, i giovani vanno via all'estero, il Sud continua a pagare il prezzo di decenni di ritardo e di mancanza di prevenzione. Questa è la realtà e la realtà non si cambia con gli slogan, si cambia con delle scelte ben precise e coraggiose, quelle vere però. Ecco, noi abbiamo un'idea diversa di infrastrutture. Per noi un'infrastruttura non è un monumento da inaugurare, è un servizio da garantire, un treno che arriva puntuale, una strada sicura e senza interruzioni, una scuola raggiungibile, è un ponte che collega territori senza togliere risorse ad altri e non quell'inutile opera fantomatica e faraonica del ponte sullo stretto. Per noi l'infrastruttura è e deve essere un investimento che riduce le disuguaglianze e non uno spot elettorale. È un investimento sulla mobilità quotidiana. non quelle costruite soltanto per diventare propaganda di campagna elettorale. E allora concludo, Presidente. Potete continuare a raccontare la favola di Giorgia Meloni che va tutto bene. Potete continuare a moltiplicare annunci, decreti e conferenze stampa. Ma la distanza tra la vostra narrazione e la vita reale degli italiani cresce ogni giorno, perché un paese non si governa come fate voi, si governa con serietà, con visione e con scelte coraggiosi e soprattutto con rispetto verso i cittadini, e a differenza vostra noi continueremo a stare dalla loro parte.
1: Grazie deputata Morfino, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. E chiedo alla relatrice, la deputata Frassini, se intende intervenire, quindi no, e chiedo alla sottosegretaria no. E quindi il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. Onorevole Antonio Caso, prego.
3: Grazie Presidente. Oggi ricorre il 13° anniversario della strage del bus di Monteforte Irpino. Il 28 luglio 2013 un pullman con a bordo cittadini di Pozzuoli, la mia città, precipitò nel viadotto di Acqualonga lungo l'autostrada A16 mentre era in viaggio verso Pozzuoli. 40 persone persero la vita mentre tornavano a casa. E non furono solo 40 vite spezzate. In quella tragedia purtroppo scomparvero intere famiglie, genitori, figli, fratelli e sorelle. Un dolore immenso che ha lasciato profondissime ferite nella nostra comunità. E, Presidente, oggi non parlo soltanto come rappresentante eletto in quel territorio, ma come parte di una comunità che quella tragedia l'ha vissuta da vicino e che ancora oggi ne custodisce il dolore nei volti e nelle storie delle tante famiglie. La giustizia ha accertato che quella tragedia non fu una fatalità inevitabile, ma il risultato di gravi omissioni, negligenze e responsabilità. Ricordare significa quindi stringerci, sì, ancora una volta attorno ai familiari, ai sopravvissuti, ma anche rinnovare un impegno che dovremmo tutti rinnovare. Fare in modo che la sicurezza e la vita delle persone vengano sempre, sempre prima di ogni interesse, di ogni risparmio. E allora alle 40 vittime, ai loro parenti, alle amiche, agli amici, oggi va il nostro più sentito pensiero. Grazie.
1: Grazie onorevole Caso. Deputata Nisini, prego.
4: Grazie Presidente. Intervengo a fine seduta per richiamare l'attenzione del Governo su una vicenda che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Parlo del caso dell'ASP Montedomini di Firenze. E non siamo più di fronte ad un episodio isolato. Giorno dopo giorno emergono nuovi elementi che riguardano la gestione di un patrimonio pubblico destinato per sua natura a finalità sociali e assistenziali. Oggi la stampa riferisce addirittura di società costituite pochi giorni prima dell'aggiudicazione dei bandi, con un capitale sociale di appena 1.000 euro. Chiamate a gestire immobili pubblici poi destinati agli affitti turistici. Questa vicenda assume una rilevanza politica ancora maggiore per il ruolo ricoperto dal sindaco di Firenze. Sara Funaro è stata assessora al welfare dal 2014 al 2024, per poi diventare sindaco del capoluogo, con delega al settore di cui Montedomini rappresenta una delle principali istituzioni cittadine. Per questo appare difficile sostenere che non sapesse o che non avesse quantomeno il dovere di vigilare su quanto stava accadendo. Le dichiarazioni rese nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni dal sindaco, risultano sempre più in contrasto con i fatti che stanno emergendo. Prima si parlava di casi isolati, poi sono emersi altri immobili, clausole contrattuali che consentivano l'utilizzo turistico e adesso società nate a ridosso dei bandi. Un quadro che impone piena trasparenza e risposte chiare. E mentre il Comune di Firenze porta avanti una battaglia contro i piccoli proprietari per quanto riguarda il tema degli affitti brevi, proprio all'interno del patrimonio di un ente pubblico si sarebbe sviluppato un sistema, il sistema Montedomini, che va nella direzione opposta ed è una contraddizione che mina la credibilità delle istituzioni e che non può essere liquidata con il silenzio. Concludo, Presidente. Per questo rivolgo nuovamente un appello al Governo affinché segua con attenzione gli sviluppi della vicenda nel pieno rispetto delle competenze degli enti coinvolti e affinché venga fatta piena luce sulla gestione del patrimonio pubblico, accertando eventuali responsabilità e garantendo la massima trasparenza. I cittadini hanno diritto di sapere come sono amministrati i beni pubblici destinati alla collettività e meritano risposte che fino ad oggi non sono arrivate. Qualcuno si deve prendere la responsabilità.
1: Grazie, deputata Nisini. Deputata Cherchi, prego.
5: Grazie, Presidente. Naturalmente il mio argomento è sempre quello sui cagnolini e sui canili che noi chiamiamo canili lager, dove i cagnolini sono stipati, magari sono 7, 8, 10 in una gabbietta piccolissima e continuano a farne entrare altri in modo che i soldi arrivino.
6: Del Movimento 5 Stelle.
5: Non si sa poi che fine facciano. Quindi è un problema che ormai il Sud deve affrontare assolutamente. E non pensiate, questo lo dico ai gestori che io ho visitato, non pensiate che vi abbiamo dimenticato. Non vi ho dimenticato. Quindi, Presidente, con l'interrogazione parlamentare 405-114, presentata il 27 maggio 2025, ho chiesto al Ministero della Salute di fare luce sulla situazione di questo canile di Macomer, in provincia di Nuoro. Durante l'ispezione ho effettuato il 30 aprile, accompagnata dall'Arma dei Carabinieri, dall'ex parlamentare Paolo Bernini e da alcune attiviste, abbiamo riscontrato una situazione veramente preoccupante. Oltre 200 cani presenti nella struttura in un anno, le adozioni si contano sulle dita della mano, numerosi ingressi e pochissime adozioni. Quindi il canile dovrebbe essere un canile rifugio, non un luogo di permanenza a vita. Quando gli animali restano chiusi per anni vuol dire che c'è qualcosa che non va, una ragione che è poco chiara. Questo chiedo al Governo di verificare il rispetto della normativa, l'utilizzo delle risorse pubbliche, perché sono soldi nostri che stiamo dando noi a questi canili. Ed è importante sapere che fine fanno questi soldi. Per questo mi rivolgo al Ministro della Salute che risponda al Parlamento e ai cittadini, perché quando si parla di benessere degli animali il silenzio delle istituzioni non è mai una risposta. Il silenzio in questa situazione ha regnato sovrano. Ci sono moltissimi ingressi ma non ci sono adozioni. Quindi c'è qualcosa che non va. Non può esserci un canile che si riempie di ingressi e non c'è nessuno che va via. Allora chiedo, Macomer appartiene alla provincia di Nuoro, e allora chiedo al sindaco di Nuoro una maggiore sensibilità nei confronti di questi fratelli, che sono fratelli di un dio minore, che non hanno la possibilità di parlare, non hanno la possibilità di piangere, perché non sanno come dire che soffrono. Però ci dobbiamo essere noi ad aiutarli. Quindi vi chiedo un aiuto per aiutare questi animaletti. Grazie.
1: Grazie, deputata Cherchi. L'ultimo intervento è dell'onorevole Borrelli. Prego.
3: Grazie Presidente. Siamo in piena stagione estiva e si è riproposto nel nostro Paese il tema delle spiagge libere e delle spiagge in concessione. Intervengo di nuovo in Parlamento perché sembra che le leggi, le sentenze della Corte Costituzionale, del TAR, del Consiglio di Stato non abbiano alcun valore per alcuni signorotti che ancora continuano a gestire spiagge pubbliche date in concessione come se fossero casa loro. Voglio citare gli ultimi episodi perché ci fanno rendere conto quanto sia necessario e quanto, tramite la sua persona, Presidente, dobbiamo dire, questo governo è amico di qualsiasi lobby o di qualsiasi azione predatoria nel nostro paese e mai dei più deboli e dei più fragili. Pensi che un sindaco, il sindaco di Anacapri, ha giustamente applicato una norma regionale, perché la Regione Campania ha fatto una norma che prevede che almeno il 30% delle spiagge pubbliche sia dato in liberamente, la libera fruizione ai cittadini, cioè che non possa essere date in concessione. Ebbene, sembra incredibile, ma abbiamo la protesta dei ricchi, cioè lettini che sono dati fino a 150 euro mediamente per un costo annuo di concessione, lo voglio ricordare, di 8.800 euro. A fronte di un canone di 8.800 euro si pagano 120, 130, 150 euro a lettino, quindi praticamente rientrano nelle spese in 2 ore. Ebbene, hanno fatto una protesta dicendo che senza i lettini a 150 euro, messo nero su bianco, sembra incredibile, ci sarà il degrado, l'arrivo delle persone con le frittate di maccheroni, non si capisce perché chiunque va su una spiaggia libera si deve portare la frittata di maccheroni, porterà il degrado. Il degrado è commisurato al fatto di non avere soldi, a parte il fatto che sulle spiagge libere ci possono andare tutti, anche persone che hanno i soldi e non vogliono spendere i soldi, ma questa idea classista da anni 50, per cui chi va su un Lido e deve spendere è una persona per bene, è benestante, è veramente ignobile. E aggiungo e concludo che proprio in queste ore, grazie alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è stato sequestrato un Lido che da diversi anni aveva fatto delle costruzioni abusive sopra la spiaggia. Ebbene, quel Lido è stato sanzionato più volte, aveva concluso un accordo per l'autodemolizione, parliamo della zona del Casertano di Castel Volturno, e quando sono andati a ricontrollare sull'autodemolizione non hanno fatto nulla. I proprietari, non paghi del sequestro e del loro comportamento sbagliato e anche sprezzante nei confronti della Procura, hanno fatto un messaggio pubblico per i cittadini dicendo: a causa della mala burocrazia purtroppo per ora dobbiamo chiudere. No, a causa dell'azione predatoria nei confronti del territorio e del non rispetto delle regole. Per concludere, Presidente, voglio ricordare a tutti, tramite questa Camera, che il diritto ad andarsi a fare un bagno nel nostro territorio, di utilizzare le spiagge pubbliche, è sancito e nessuno può impedirlo ai cittadini. Camminare sulla battigia è per tutti ovunque, che chi prende una spiaggia in concessione la prende per un determinato periodo di tempo e non è il proprietario di quel territorio, di quel pezzo del territorio. E finché non si deciderà di essere implacabili, sono tantissimi, e concludo, Presidente, tantissimi gestori di spiagge che lo fanno in modo corretto, leale, attento alle esigenze dei cittadini, ma ancora oggi abbiamo dei padroncini che sono una vergogna.
1: Grazie onorevole Borrelli, sono terminati gli interventi di fine seduta e do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 29 luglio 2026. Ore 9.30 e 16.15, seguito della discussione del disegno di legge recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e o alcoldipendenti. Seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Infine, seguito della discussione congiunta del conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e del progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. Ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. La seduta è tolta. Ma...
6: Radio Radicale 19.43, abbiamo ascoltato in diretta la Camera dei Deputati con la discussione sul disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto del 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti con votazioni. Ora usciamo dai programmi in convenzione.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: E allora continuiamo con il nostro palinsesto, ma rimanendo alla Camera, perché ci spostiamo alla cerimonia del ventaglio che si è tenuta proprio oggi alla Camera dei Deputati, questo pomeriggio. Ascoltiamo.
8: Buon pomeriggio. Signor Presidente della Camera Lorenzo Fontana, signor Segretario Generale Fabrizio Castaldi, care colleghe, cari colleghi. Vi ringraziamo, Presidente, per aver rinnovato questa occasione di confronto che risale addirittura 133 anni fa, quando il primo ventaglio fu regalato dall'allora Presidente Giuseppe Zanardelli alla stampa parlamentare, associazione che insieme al direttivo ho l'onore di rappresentare. È un confronto dai toni informali e anche per questo per noi prezioso, perché ci dà l'occasione di tracciare un bilancio dell'attività della Camera e di porle anche qualche domanda di natura più politica, consapevoli del suo ruolo istituzionale che le chiediamo, Presidente, di mettere per una volta tra parentesi.
9: Impossibile.
8: Se lei è d'accordo, io farò solo qualche breve considerazione, dopo il mio intervento, insomma, lasceremo spazio ai colleghi. È il quarto ventaglio della legislatura, una legislatura che dopo il referendum sulla separazione delle carriere è entrata in una lunga campagna elettorale. Quando ci siamo salutati un anno fa, il 73% dell'intera produzione legislativa proveniva dal governo. Secondo i dati dell'Osservatorio parlamentare della Camera, aggiornati al 13 giugno scorso, siamo al 74,9% e soltanto il 23% delle leggi complessivamente approvate è approvato su iniziativa parlamentare. I decreti legge nella legislatura sono stati 131, è il più alto numero dal 1996, quando la Corte Costituzionale intervenne per frenare la prassi dei decreti reiterati, non convertiti. Le chiediamo, Presidente, se può una riflessione su questo punto, cioè sui rapporti nella produzione legislativa tra Governo e Parlamento. Ci avviciniamo peraltro alla sessione di bilancio, già con i governi precedenti, ma in maniera strutturale con questo Governo, le leggi di bilancio sono state approvate secondo quella che i costituzionalisti chiamano la tendenza al monocameralismo di fatto, e cioè il fatto che sia concesso soltanto a un ramo del Parlamento la modifica del testo trasmesso dal Governo. L'altro ramo deve in qualche modo evitare l'esercizio provvisorio e quindi limitarsi a ratificarne le scelte. È una circostanza che incide sul vincolo di rappresentanza, perché la Corte Costituzionale ha ricordato che il bilancio non è soltanto un documento tecnico, è anche un bene collettivo, è un valore condiviso. Anche su questo, Presidente, le chiediamo una valutazione. Sul fronte invece di politica interna, il dibattito parlamentare, come è noto, è stato ed è impegnato in particolare sulla legge elettorale. Nel corso delle audizioni alla Camera, costituzionalisti ed esperti hanno sollevato obiezioni in relazione a diversi profili di incostituzionalità. Ciò è avvenuto, ad esempio, a proposito della proposta di un capo della coalizione come candidato premier. Ci si è chiesti se questo non lede la prerogativa del capo dello Stato di nominare il Presidente del Consiglio. Tra gli elementi controversi della riforma discussi c'è la mancata previsione di una quota prefissata di capiliste donne e l'indicazione delle preferenze per la determinazione di una parte degli eletti. Come lei ha ricordato in occasione della cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, le donne hanno dato un contributo essenziale alla costruzione della Repubblica. Le chiediamo, Presidente, se condivide l'opportunità di reinserire le preferenze e di consentire alle donne di avere maggiori possibilità di essere candidate e dunque elette. Su un piano più strettamente partitico, il clima elettorale e la nascita di una nuova formazione a destra, secondo molti osservatori, ha innescato una competizione all'interno del centrodestra incentrata in particolare sui temi della sicurezza. Il caso di Mario Roggero è diventato il simbolo di questa gara tra partiti. Le chiediamo, Presidente, se lei condivide l'ipotesi di una candidatura politica di Roggero e se condivide l'ipotesi di una richiesta di grazia come quella avanzata ad esempio dal Governo per il tramite del Ministro della Giustizia. Infine, Presidente, una considerazione a proposito del nostro mestiere, nello specifico in relazione ai rapporti tra politica e informazione. Quest'anno abbiamo assistito al congresso fondativo di un partito, Futuro Nazionale, durante il quale sono stati letti dal palco i nomi di giornalisti considerati avversari, per il solo motivo di aver documentato fatti sgraditi o espresso opinioni critiche. Altri segnali preoccupanti arrivano da episodi che hanno visto colleghi trasferiti di mansione su pressione politica, oppure la voga in uso a molti gruppi parlamentari di affidare ai giornalisti contributi audio e video preregistrati, indipendenti cioè dalla domanda. Si è avverato il sogno di molti politici, fatti una domanda e dati anche la risposta. Questo avviene in una cornice in cui la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva sulle querele temerarie, un contesto in cui ai giornalisti vengono chiesti centinaia di milioni di euro, evidentemente un segnale che si vuole tacitare una voce, non si vuole chiedere un legittimo risarcimento, un contesto in cui la Commissione di vigilanza per il servizio pubblico radiotelevisivo è in stallo completo. Un contesto, proseguo Presidente, in cui il contratto di lavoro è scaduto da oltre 10 anni, fatto grave in sé, ma ancor più grave se si considera che a giovani e meno giovani colleghi, meno tutelati di chi almeno un contratto ce l'ha, spesso vengono corrisposti pochi euro ad articolo. I giornalisti, Presidente, continueranno a fare della libertà di espressione una pratica concreta e non soltanto una dichiarazione di principio, ma lei converrà, in queste condizioni è più difficile. Prima di concludere, Presidente, una riflessione sul contesto internazionale, segnato, come si vede in queste ore, dalla crisi del sistema multilaterale. È uno scenario caratterizzato dall'indebolimento del diritto internazionale e dal prevalere della logica di forza. Per l'Unione Europea, tuttavia, è anche una sfida a realizzare una più compiuta integrazione politica, che passa anche per il sostegno che l'Unione saprà dare all'Ucraina, nazione aggredita dalla Russia, l'evento, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dato inizio, che ha innescato la dinamica regressiva in atto. Le chiediamo una riflessione su questo, Presidente, presentandole il lavoro di Benedetta Bianchi, l'allieva dell'Accademia di Frosinone che ha realizzato il ventaglio che tra poco le doneremo. Il titolo dell'opera è Il futuro dell'errore, trasformazione e rinascita. Benedetta ha rappresentato un'inquietudine che abbiamo visto presente in molte delle opere realizzate dagli allievi che hanno partecipato quest'anno al concorso del ventaglio. E l'inquietudine appunto per un mondo dove la guerra è tornata di moda, come ha detto Leone XIV, e dove la concentrazione della ricchezza rende 12 persone più ricche di altri 4 miliardi e 100 milioni di persone sul pianeta. Benedetta lo ha realizzato con una precisa scelta artistica, non essere compiacente, non rassicurare, ma al contrario disturbare, come avrebbe detto Salvador Dalì, perché non ci si abitui appunto a un mondo in cui la guerra è una costante triste. Nella rappresentazione la lastra di rame è la terra, i bossoli di pistole esplosi rappresentano i conflitti in corso, le monete simboleggiano la logica del profitto che crea crescenti e vistose diseguaglianze. Seguendo un'antica tecnica di restauro giapponese, il kintsugi, Benedetta mostra che queste ferite possono essere ricucite con l'oro, trasformando ognuna di esse, ogni errore, in una rinascita. Con questo auspicio, Presidente, formuliamo gli auguri di buone vacanze a lei, all'intero ufficio di Presidenza, al segretario generale Fabrizio Castaldi, al portavoce Luca Finocchiaro, al capo ufficio stampa Filippo Manviuller e naturalmente a tutti i presenti.
9: Beh, la ringrazio tutta la stampa parlamentare e non solo per essere qui oggi. Permettetemi anche di ringraziare, vedo alcuni deputati, vedo la deputata Auriemma, poi c'è il questore benvenuto, i membri dell'ufficio di presidenza Battistoni, della vedova Traversi d'Alessio, i capogruppo Ricchetti e Boschi, li ringrazio per essere qui. Ma gli argomenti sono diversi, cerco un po' di rimanere nell'ordine che mi è stato dato, anche se non è ovviamente semplicissimo, cercherò di fare una sintesi. E sapete che per quanto riguarda la decretazione d'urgenza io mi sono speso già diverse volte e ho cercato di richiamare spesso il governo a invertire questa tendenza con risultati altalenanti. Devo dire che, ahi noi, questo principio secondo il quale sono i governi a dettare un po' i tempi dei parlamenti è una cosa che non succede solo in Italia e non succede solo adesso, nel senso che è purtroppo una prassi che sta dominando negli ultimi 15-20 anni e riguarda diversi altri stati europei, con punte decisamente anche superiori all'Italia. Mi piace sottolineare il fatto che però noi come Camera dei Deputati abbiamo fatto una riforma del regolamento che, sebbene se ne siano parlato abbastanza poco, è una riforma che così importante non c'era da quasi 30 anni. Ed è una riforma che, fra le varie cose, prevede anche delle alternative importanti all'uso dei decreto-legge per fare in modo che invece vengano fatte delle iniziative di legge parlamentare con i tempi certi. E faccio presente questo perché il regolamento che è stato fatto dalla Camera dei Deputati è stato votato senza nessun voto contrario, con una partecipazione di tutti i gruppi politici, con dei relatori, devo fare ancora i complimenti a Rossi, Fornaro e Iezzi per il lavoro che hanno fatto. Sono stati cambiati circa 70 articoli, 6 sono stati abrogati e 6 sono nuovi, e all'interno vi sono veramente delle cose che consegneranno, entrerà in vigore dalla prossima legislatura, consegneranno un modo di lavorare alla Camera completamente diverso. E ci si è voluti concentrare anche su queste nuove disposizioni proprio per fare in modo di dare un'alternativa concreta a chiunque governerà in futuro, per fare in modo che il Parlamento possa tornare ad essere centrale, per quanto, come abbiamo detto, in questo tempo e non solo in Italia, purtroppo questa sia una tendenza che c'è. All'interno del regolamento del nuovo regolamento ci sono varie cose importanti. Per esempio è stato rafforzato molto lo statuto delle opposizioni, per esempio si è cercato di ridurre al massimo quello che viene definito talvolta come trasformismo, quindi il passaggio da un partito a un altro, si è cercato molto di razionalizzare le tempistiche del lavoro che verrà fatto all'interno del Parlamento. Ecco, questa è stata una riforma che, tenete conto, è stata in 3 fasi, ma l'ultima fase è stata decisamente la più importante. E ripeto, è una riforma che si attendeva da più di 25 anni, 28 anni, insomma 97-98 fu l'ultima riforma importante del regolamento parlamentare, che poi è il regolamento che coinvolge tutte le iniziative e tutti i metodi di procedura che ci sono nel lavoro della Camera. Io mi auguro che anche con queste disposizioni le prossime legislature possano vedere una netta diminuzione dei decreti legge. Detto anche il fatto che bisogna cercare di insistere, e io cercherò di farlo anche prossimamente, per fare in modo che questa abitudine, se vogliamo, venga evidentemente limitata. Per quanto riguarda la legge di bilancio, so che purtroppo c'è questo problema nel quale la legge di bilancio parte da uno dei due rami del Parlamento e poi l'altro ramo del Parlamento spesso deve solo ratificare quello che è stato già deciso. Per quanto mi riguarda, io ho già iniziato, insieme agli uffici, evidentemente insieme al segretario generale, a incontrare sia il Ministero dell'Economia sia gli uffici del Ministero dell'Economia per cercare anche qui di avere delle tempistiche che possano garantire innanzitutto il più ampio dibattito all'interno del Parlamento, ma che anche possano dare la possibilità eventualmente di fare anche una doppia lettura, se ci fosse la necessità. È chiaro che poi si entrerà, adesso ci sono degli ottimi auspici e sembra che si possa fare tutto, poi sappiamo bene che quando si inizia, soprattutto a settembre, con il lavoro, diciamo, concreto, i tempi a volte diventano più complicati. Però abbiamo iniziato con il lavoro presto proprio perché vorremmo cercare di fare in modo che questa legge di bilancio, che probabilmente sarà molto impegnativa, come lo sono in genere le leggi di bilancio, possa comunque avere delle tempistiche che diano la possibilità, oltre che di avere un grande dibattito, anche magari di dare la possibilità all'altro ramo del Parlamento di poter in tranquillità eventualmente affrontare delle modifiche. Sulla legge elettorale, voi sapete, io ne ho già parlato anche in altri appuntamenti, non è una tematica che mi appassiona particolarmente. Io personalmente ho fatto la maggior parte delle elezioni alle quali ho partecipato erano elezioni con le preferenze, quindi insomma non è sicuramente un modo in cui mi sono trovato, un sistema in cui mi sono trovato male, però chiaramente qui sta la sensibilità politica. L'ultima volta sono stato eletto in un collegio maggioritario e devo dire che anche il sistema maggioritario ha delle comunque caratteristiche che non mi dispiacciono. Quindi da questo punto di vista ovviamente sta più che altro nelle sensibilità di eventuale maggioranza, opposizione, a sensibilità politica di un determinato momento anche storico. Ritengo che però la cosa più importante di una legge elettorale, soprattutto quella a livello nazionale, sia quello che si possa capire chiaramente, non dico la sera delle elezioni, ma almeno il giorno dopo, se c'è la possibilità che ci sia una maggioranza che possa governare in maniera stabile, perché credo che indipendentemente da chi sia il governo, la stabilità, soprattutto nei rapporti internazionali, che adesso sono molto più importanti e diverranno probabilmente sempre più importanti, è necessaria. Perché avere degli interlocutori, che è stato un po' il grande difetto che hanno avuto i governi italiani nel corso della storia, no? Avere degli interlocutori che invece possono rimanere lì per qualche anno, secondo me, ma non solo secondo me, nella logica proprio dei rapporti internazionali, e in questo momento di crisi del sistema internazionale diventa ancora più pressante questo impegno, questa necessità, è quantomeno importante ed è auspicabile che ci possa essere una stabilità. E per quanto riguarda le donne, io sono assolutamente convinto che serva una rappresentanza forte femminile, e vi devo dire la verità che mi auguro di poter vedere un giorno che ci possa essere una forte rappresentanza femminile anche senza le quote, perché questa cosa la vedo a volte un po' sminuente nei confronti delle donne. Io spero veramente che un giorno ci possa essere un'elezione che, pur senza prevedere le quote, possa vedere tante donne elette fra il 40 e il 50, anche perché no di più come percentuale, ma magari un giorno anche senza le quote. Chiaramente finché questo non ci sarà, trovo anche utile facilitare l'accesso all'elezione, però insomma io auspico veramente che ci possa essere uno scatto in avanti di maturità per fare in modo che questo si possa concretizzare. Mi viene chiesto riguardo alla questione della sicurezza. Allora, io ritengo che per quanto riguarda la questione dell'eventuale candidatura, mi sembra che non ci siano le possibilità giuridiche. Chiaramente se ci fossero, ma non mi sembra questo il caso, se ci fossero, quello sta alla sensibilità di un partito piuttosto che un altro di vagliare eventuali candidature. E quindi però non mi sembra che ci siano le possibilità giuridiche, poi bisognerebbe magari approfondire di più, ma... E sulla grazia, mi permetterete, avendo un grande rispetto della prerogativa del Presidente della Repubblica, per carità è sempre legittimo che le forze politiche o chi per loro facciano delle richieste, però è una cosa che ovviamente deve valutare la Presidenza, farà eventualmente delle istruttorie, quindi credo anche che per grande rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica che ho, sia una tematica sulla quale insomma deve evidentemente eventualmente vedere quali sono i margini che ci possono essere. C'è stata una riflessione, mi veniva chiesta, sulla questione dei giornalisti. Io, come sapete, ho anche incontrato i sindacati dei giornalisti e ritengo questo settore un settore fondamentale per la vita democratica. Cioè, il grado di libertà di un paese si può valutare molto attentamente dal grado di libertà che hanno i giornalisti nell'esprimere, nel poter scrivere, nell'esprimere le loro opinioni. E quindi io ritengo che sia fondamentale cercare di tutelare in tutti i modi questo ordine, di cui tra l'altro faccio anche, insomma, in maniera così faccio parte. Però lo ritengo veramente un lavoro in questo momento da tutelare, perché ci troviamo anche di fronte a una situazione difficile, non solo per l'elenco che è stato fatto soprattutto sul contratto di lavoro e soprattutto talvolta sullo sfruttamento che viene fatto in particolar modo per i giornalisti che hanno meno tutele, ma anche perché ci troviamo in una condizione tale per cui con le nuove tecnologie, i nuovi social,
10: Mi sembra che un po' tutti si ergano a giornalisti anche quando magari non lo sono. E questo secondo me crea delle difficoltà ulteriori per il settore. Tra l'altro una preoccupazione che è emersa anche in alcuni incontri che ho avuto con altri presidenti dei parlamenti e con ambasciatori è quella che ultimamente mi sembra che si stiano creando, soprattutto all'interno dei social, come delle tribù. Cerco di spiegarmi. Ci sono dei settori della popolazione che parlano fra di loro e che vengono anche invitate dagli algoritmi a parlare esclusivamente fra di loro e di tematiche che riguardano ciò che a loro

penso nei quotidiani più importanti o comunque nella carta stampata, e quindi è un ruolo fondamentalmente ancora più importante in questo momento, perché la tendenza un po' a chiudersi in determinati settori, in determinate categorie, a parlarsi solo fra quelli che ti danno ragione, che è una tendenza che hanno proprio gli algoritmi dei social, secondo me può diventare particolarmente pericolosa per il futuro. Su questo c'è da fare una riflessione. Io ho intenzione di fare anche degli incontri alla Camera per parlare di questo argomento, perché probabilmente potrebbe essere uno degli argomenti più dirimenti nel corso dei prossimi anni. E che, sapete, il Parlamento è l'esatto opposto, è il luogo dove ci sono chiaramente maggioranza, opposizione e partiti differenti, ma è il luogo dove proprio incontrandosi i parlamentari, anche con idee diverse, si possono anche scontrare, ma tendenzialmente si deve cercare, e spesso si trova, perché poi noi vediamo solo quando magari ci sono delle liti pesanti all'interno dell'Aula, ma in realtà quando ci si trova e quando ci si parla, degli argomenti di sintesi, ecco, si possono trovare e si trovano, ed è questo proprio il ruolo del Parlamento. Quindi è l'esatto opposto della democrazia parlamentare, quello che sta avvenendo, diciamo, nel mondo all'esterno del Parlamento, e questo ovviamente crea delle situazioni che secondo me possono essere preoccupanti per il futuro. E quindi detto questo che sarà sicuramente una cosa sul quale tutti i giornalisti si dovranno confrontare in futuro, probabilmente si stanno già confrontando in questo momento, però dall'altra parte ribadisco il fatto che la tutela della categoria secondo me è fondamentale per mantenere un grado di libertà e di civiltà al nostro paese. Sul contesto internazionale, appunto, ci troviamo in una situazione critica. Abbiamo dei conflitti che durano ormai più della prima guerra mondiale e anche della seconda guerra mondiale. Io speravo ardentemente che si potesse arrivare a una risoluzione del conflitto fra Russia e Ucraina, però purtroppo mi sembra che manchi la volontà. E noi, invece che impegnarci in maniera pressante e pesante per fare in modo, dico noi in senso generale evidentemente, per fare in modo che questo conflitto finisse, ci siamo ritrovati con l'apertura di altri scenari e di altri conflitti. Purtroppo, come sappiamo, quando si crea un conflitto, spesso e volentieri ne possono nascere altri, e sono, anche se magari in misura non propriamente chiara, molto collegati fra di loro. Io devo dire, sono rimasto abbastanza stupito dall'azione che è stata fatta nei confronti dell'Iran, non tanto perché condivida evidentemente le posizioni del regime iraniano, ma perché era abbastanza evidente, e se lo era per me, che non sono sicuramente un esperto, penso che lo fosse molto di più per coloro i quali sono esperti di questo settore, era abbastanza evidente che difficilmente attraverso dei bombardamenti si sarebbe potuto cambiare il regime in Iran, o si sarebbe potuti riuscire a fermare il progetto dell'arma atomica. E soprattutto mi ha molto stupito il fatto che non si sia riflettuto sulla chiusura che poi ha fatto l'Iran dello stretto di Hormuz. Perché chi conosce un po' l'argomento sa che gli stretti sono i punti fondamentali a livello planetario per quanto riguarda il commercio marittimo. Noi dobbiamo tener conto che la maggior parte del commercio mondiale passa attraverso il mare, e non tener conto del fatto che ci potesse essere una chiusura, o non capire quanto questa chiusura avrebbe avuto delle ripercussioni sull'economia globale, mi ha abbastanza stupito. Teniamo conto che prima dell'inizio di questa guerra c'erano stati forti proteste in Iran, vi ricorderete, con dei massacri incredibili, e quindi significa che comunque il regime iraniano aveva delle grosse difficoltà. Io temo, a ragion veduta, che purtroppo l'azione militare abbia rafforzato il regime iraniano e abbia anche messo in mostra tutta la difficoltà della potenza americana. E secondo me c'è un parallelo con quanto accaduto in Russia.

0: Prima della guerra tutti noi, penso, immaginassimo che l'esercito russo avrebbe potuto fare un sol boccone dell'Ucraina. Dopo 4 anni non è stato ottenuto il cambio di regime in Ucraina e neppure la minima, diciamo, i minimi obiettivi, che erano quello della conquista delle regioni più vicine alla Russia, sono state conquistate del tutto. Anche in questo caso questa guerra ha messo in mostra tutte le criticità dell'esercito russo e della potenza, cosiddetta potenza russa. E mi sembra che anche gli Stati Uniti abbiano avuto un po' la stessa, non so se sia stata una sorpresa, perché però abbiamo avuto lo stesso risultato. Cioè, il risultato è che non solo non sono riusciti ad andare verso quelli che erano i loro obiettivi o solo in parte, ma addirittura abbiano avuto l'effetto opposto. E quindi vi dico, nel momento in cui vedo prendere da delle potenze di quest'ordine grandezza delle decisioni di questo tipo, mi preoccupo un po', perché significa che evidentemente viviamo in un periodo veramente complicato. Ed è per questo che la politica internazionale, probabilmente anche nei prossimi anni, dovrà essere uno degli argomenti principali, e l'Italia deve trovarsi pronta, soprattutto tenendo conto del fatto che l'Italia ha fatto sempre della diplomazia una delle sue carte migliori, e io spero che possa farlo anche nel futuro, perché ritengo che l'attività diplomatica sia probabilmente l'unica in questo momento che può garantire pace e prosperità. Ecco, mi piacerebbe che tutti i leader mondiali ricordassero che solo quando c'è la pace tendenzialmente poi c'è la prosperità, e quindi un progresso economico, e soprattutto quando c'è la pace si possono tutelare le persone più fragili e più deboli, che invece quando c'è un conflitto oggettivamente sono le prime che soffrono. Se poi queste guerre sono in più dimostrano anche tutte le crepe di queste potenze, ecco, io veramente mi auguro che ci possa essere un po' di ragionevolezza e di applicazione superiore della diplomazia, che poi che è quella che, insomma, diciamo, c'è valsa per tanti anni una sostanziale pace almeno nel continente europeo. E quindi veramente questo è l'auspicio, anche se purtroppo i dati che vediamo tutti i giorni non sembrano spesso portare attraverso questa verso questa direzione. Non so se c'era qualcos'altro a cui non ho risposto. Se mi permettete solo una cosa riguardo alla gestione del Parlamento, perché volevo fare i complimenti agli uffici e al Collegio dei Questori, a tutti coloro i quali hanno lavorato in questi anni, perché adesso ci sarà, vedevo che ieri il deputato Benvenuto parlava alla Camera per quanto riguarda il bilancio, e sono molto contento per il fatto che abbiamo fatto un po' di conti e c'è stata una riduzione nella spesa totale del funzionamento dal 2022 al 2026 di quasi 50 milioni di euro. Abbiamo mantenuto la dotazione invariata, cioè la quantità di denaro che ci dà il MEF è invariata dal 2013, l'abbiamo mantenuta invariata e rimarrà invariata fino al 2029. E questo è stato fatto, se mi permettete, però anche con dei grossi investimenti. Penso a tutta la parte tecnologica, anche quest'estate verranno fatti dei lavori in aula, e poi penso a tutta la parte anche sulle infrastrutture, anche sul mantenimento di questo palazzo. I lavori che sono stati fatti nel cortile, insomma, sono stati particolarmente importanti, e tenete conto anche del fatto che dopo tantissimi anni abbiamo anche ricominciato ad assumere, e ci sono, come vedrete anche voi, immagino ve ne siete accorti, tanti nuovi ragazzi che sono entrati a lavorare alla Camera. Ormai c'erano anche delle esigenze, perché insomma i dipendenti con qualche anno in più stavano andando tutti in pensione, però è stato fatto appunto avendo un numero anche di giovani ragazzi che sono entrati, e che ringraziamo anche per la loro dinamicità e per l'apporto che stanno portando alla Camera dei Deputati tutti i giorni. Insomma, io penso che questo sia un ottimo risultato che è stato raggiunto da tutti, insomma, non dalla Presidenza ma da tutta l'organizzazione, e pertanto ci tenevo a fare il mio ringraziamento a tutti gli uffici e a tutti coloro i quali hanno collaborato a questa riuscita del bilancio di questi anni. L'ultima cosa che volevo aggiungere, abbiamo il Consiglio d'Europa e lo faremo, faremo una seduta del Consiglio d'Europa qui ad ottobre, e penso che questo sia importante sempre per far capire come, almeno dal punto di vista della diplomazia parlamentare, quindi per quanto mi e ci riguarda, noi continuiamo a investire sulla parte diplomatica, sulla parte della multilateralismo, scusate, e anche sulla diplomazia parlamentare, che riteniamo un elemento essenziale che stiamo cercando di sviluppare in tutti i modi possibili. Vi ringrazio e se ci sono domande siamo qua.
1: Per chi vuole fare domande, colleghi, naturalmente se potete dare anche la testata, per favore. Vai, Gianfranco.
2: Buongiorno signor Presidente, Lanfranco Palazzolo, Radio Radicale. Allora, io questa settimana si è parlato molto di un provvedimento che è stato varato dal Consiglio dei Ministri, un DDL sulla delinquenza minorile, non lo chiamo come l'ha chiamato, è stato chiamato dalla maggior parte degli organi di informazione, perché è un titolo che non mi è piaciuto, e riguarda l'imputabilità dei minori di 18 anni fino a 14 anni in su. Allora, è un tema molto delicato che immagino farà molto discutere. Tutte le questioni che riguardano i minori devono avere un approccio multidisciplinare. Per esempio, in Francia la scorsa settimana è stato varato un provvedimento che vieta i social ai minori di 15 anni. Allora, visto che lei ha parlato di tribù che si parlano nei social, quanto è importante avere questo tipo di approccio? Se è d'accordo sull'imputabilità e visto che i minori, per come li consideriamo oggi, sono responsabili delle loro azioni, se ritiene che sia il caso di dare il voto anche ai sedicenni, che è un dibattito che è aperto da diversi anni. La ringrazio per tutto quello che fa e per tutto quello che fanno i questori e i dipendenti della Camera. Grazie.
0: No, no, nel senso, chiedevo se di solito, perché non mi ricordo. È un argomento molto importante, però condivido assolutamente con lei che serve un approccio multidisciplinare, perché, ripeto, probabilmente poi dipende ovviamente da caso a caso, ma che ci sia un aumento in alcune situazioni, soprattutto riguardo ai giovani, anche i giovanissimi, di talvolta di delinquenza anche importante, questo è sicuramente vero, però credo che, come è sempre stato soprattutto nella nostra cultura giuridica, da una parte serva la repressione di tali fenomeni, ma dall'altra parte serve anche il fatto di cercare di riabilitare le persone. Sono due cose che devono andare di pari passo. Spesso e volentieri noi ci occupiamo tanto della repressione, che è sicuramente una parte importante, perché è evidente che la criminalità e il crimine vada represso, ma dall'altra spesso ci dimentichiamo che è importante per la nostra cultura giuridica anche riabilitare, che è un percorso molto più difficile, un po' come la guerra e la diplomazia, no? Magari è un percorso più lungo quello della riabilitazione, però può avere degli effetti molto importanti. Non dobbiamo dimenticarci però anche che c'è una richiesta, e la si può percepire nell'opinione pubblica, di maggior sicurezza, e quindi di limitare il più possibile ovviamente gli elementi di disagio, di crimine che ci sono all'interno della società. Ed è ovviamente questa richiesta è percepita dal mondo politico. Però io ritengo che soprattutto quando si tratta dei giovani, spesso e volentieri, se noi andiamo a vedere le cause che portano a questo, è anche un grosso disagio per la realtà in cui vivono. Spesso parliamo magari di ragazzi che sono al di fuori del sistema scolastico o che vivono in situazioni abbastanza negative dal punto di vista sia sociale sia familiare, e quindi questo è sicuramente un argomento di cui dobbiamo tener conto. Serve un giusto equilibrio, come la nostra cultura civile ci ha sempre insegnato. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con lei.
3: Buonasera Presidente, Maria Carmela Fiumano dell'Agenzia Dire. Io ho due domande, una connessa all'altra, mettiamola così. Innanzitutto, visto che comunque non sappiamo ancora quando, ma andremo a votare nei prossimi mesi, quindi la legislatura terminerà, qual è la sua intenzione futura, se si ricandiderà, se sarà ancora in politica a livello nazionale? La seconda domanda io la vedo connessa, perché se lei fosse in Parlamento si porrà la questione anche dell'elezione del Presidente della Repubblica. Qualche settimana fa la Premier Meloni ha detto che forse per la prossima elezione al Colle è il tempo maturo per un Presidente di destra. Lei cosa ne pensa?
0: Ma riguardo alla seconda, penso che siccome ci sono delle elezioni di mezzo è molto complicato dire adesso cosa ne sarà dell'anno prossimo o di quando tra 2 anni circa si dovrà votare per il Presidente della Repubblica, perché prima ovviamente ci sono delle elezioni, quindi dopo quelle elezioni sarà un quadro abbastanza, cioè, quantomeno un po' più chiaro, perché poi sapete che l'elezione del Presidente della Repubblica è stato un momento per me che ho potuto vivere l'ultima molto interessante, perché sembra quasi una cosa diversa dal lavoro parlamentare, sembra quasi un momento completamente differente da quello che accade in tutti gli altri momenti della vita parlamentare. Quindi quando vedremo il risultato delle prossime elezioni e come saranno maggioranza e opposizioni, potremo meglio capire quello che sarà poi il destino della Presidenza della Repubblica, anche se, come sapete, spesso tanti cardinali che sono entrati in conclave come Papa poi ne sono usciti ancora cardinali, quindi voglio dire, l'elezione del Presidente della Repubblica spesso è una storia a sé, e quindi su questo insomma faccio fatica a rispondere. E per quanto riguarda l'altra questione su me stesso, non lo so, nel senso che io sinceramente non mi aspettavo, quando ero piccolo non mi aspettavo di fare il parlamentare. E quando ho fatto il parlamentare non avrei mai pensato di fare il ministro, figurarsi fare il Presidente della Camera. Sinceramente non so, su questo vedremo insomma come saranno gli avvenimenti, ma in questo momento non ho ovviamente nessun tipo di ambizione personale, ma non so veramente quale sarà il mio futuro, insomma vedremo.
3: Posso provare a fare il mio mestiere e ritornare sulla domanda Colle? Lei dice giustamente poi si vedrà quali saranno le maggioranze, ma la sua opinione personale sulla questione di un presidente di destra?
0: Ma io penso che una persona che poi va a fare il presidente non deve essere di destra o di sinistra, deve essere un buon Presidente della Repubblica e quindi deve rappresentare tutti gli italiani. Può magari essere di estrazione di un partito che attualmente fa parte della coalizione di centrodestra, perché non vedo perché no, ma quando diventa Presidente della Repubblica lui deve rappresentare l'Italia, lo Stato italiano, e quindi deve farlo nel miglior modo possibile, cercando di far l'arbitro nel miglior modo possibile, insomma. Quindi penso che questo sia l'obiettivo che poi dovrà avere chiunque farà il Presidente della Repubblica, perché è un punto di riferimento importante per tutti gli italiani e deve continuare adesso, lo è in questo momento evidentemente, e spero che lo sarà anche in futuro, che dovrà sempre esserlo anche in futuro, proprio per quello che dicevo prima, anche perché in una società che lo vediamo un po' in tutte le democrazie occidentali, che si radicalizza verso gli estremi, penso che delle figure istituzionali che cerchino di rappresentare nel miglior modo lo Stato siano ancora più importanti che nel passato.
4: Salve, sono qua. Sono Claudia Fusani per l'altra voce. Io le volevo anch'io fare due domande, ma sono veramente semplici e molto dirette. La prima, se lei adesso se si spoglia del ruolo di Presidente della Camera come rappresentante della Lega, cosa ne pensa del fatto che Futuro Nazionale possa entrare nella coalizione di maggioranza attuale? La seconda, si sta parlando di terrorismo di piazza. cioè ormai sono 2 o 3 settimane, ma insomma anche di più, ogni volta che succede un fatto salta fuori un nuovo reato. Cosa ne pensa lei di questo, cioè nel senso si pensa ad un nuovo reato, cosa ne pensa di questo modo di procedere rispetto anche al codice penale, rispetto insomma a questo stress continuo rispetto ai vari codici? La ringrazio. E grazie sempre per la sua gentilezza e disponibilità.
0: Grazie. Sulle coalizioni devo dire che è molto complicato dirlo adesso, perché penso che sia una questione che riguarda soprattutto i leader dei partiti. Non saprei dirle oggettivamente quali sono le sensibilità soprattutto dei leader del centrodestra nei confronti di questa nuova formazione politica, e penso che eventualmente se decideranno lo decideranno probabilmente pochi mesi prima delle elezioni. Dipende, come lei sa, anche spesso da questioni che vanno oltre la politica, perché a volte dipende anche da situazioni di empatia personale. Non so se in questo momento ci sono queste condizioni, ma penso che valuteranno come coalizioni poco prima delle elezioni politiche, e per me è complicato in questo momento, devo dirle la verità, capire quali siano le intenzioni. In questo momento veramente guardare un po' nella sfera di cristallo. Per quanto riguarda l'altra questione, io credo che serva assolutamente tutelare il diritto di manifestare, e chi manifesta, io ho fatto centinaia di manifestazioni, ed è sintomo di una democrazia che funziona la manifestazione. Ma non si deve mai attaccare e non si possono mai attaccare le forze dell'ordine, come abbiamo visto in alcune occasioni. Anche perché io ritengo che poi nel momento in cui si fanno degli attacchi alle forze dell'ordine si passa dalla parte del torto, e spesso e volentieri anche le buone ragioni di una manifestazione sfumano. E poi perché, mi sembra fosse Pasolini, no, che parlava del fatto che fondamentalmente i poliziotti erano... non dico proletari, ma quasi, no? Erano comunque delle persone che hanno una famiglia, fanno questo lavoro magari spesso non avendo degli stipendi troppo alti, e quindi insomma è un po', se vogliamo, il popolo tra virgolette che attacca un'altra parte del popolo. E quindi io credo che una manifestazione poi, quando degenera in uno scontro, in una violenza contro le forze dell'ordine, passa dalla parte del torto. Questo deve essere evitato, ma anche, le ripeto, secondo me non ha proprio nessun senso anche per le eventuali giuste rivendicazioni che hanno delle persone che manifestano. E quindi veramente insomma ritengo che sia una cosa che poi squalifica anche le eventuali manifestazioni di protesta. Io ripeto, ho fatto veramente decine se non centinaia di manifestazioni nelle piazze, in varie città, in ogni parte d'Italia, ma non mi sono mai permesso di toccare nessuno, insomma, e penso che questo sia il modo di manifestare, che poi sono la stragrande maggioranza delle manifestazioni che ci sono in Italia, insomma. Non, purtroppo quando ci sono casi come questi, comunque sono, secondo me, negativi, prima di tutto per gli ideali che eventualmente vengono portati avanti dai manifestanti, anche pacifici, che assolutamente sono la stragrande maggioranza anche in quelle manifestazioni, ecco. Quindi...
4: No. Questo cioè io le avevo chiesto se secondo lei è corretto questo modo di procedere. Tutto quello che ha detto è sacrosanto e non ci sono dubbi. Cioè questo modo di procedere per cui si pensa subito a un nuovo reato, senza neanche chiedersi magari se poteva essere fatto qualcosa prima per evitare quegli incidenti o per questo le avevo chiesto. Cioè questo modo di procedere rispetto al codice penale.
0: Ah, beh, da questo punto di vista, questo chiaramente fa parte comunque della contrapposizione politica, evidentemente, no? Ma io penso che di leggi fondamentalmente ce ne siano già, anche per tentare di garantire il fatto che le manifestazioni possano essere organizzate e poi svolte in una maniera pacifica. Poi se ci sono delle cose all'interno del codice penale che magari non funzionano perché cambiano anche gli scenari, eccetera, questo ovviamente sta a chi intraprenderà un percorso di questo tipo vedere cosa si può modificare. Io penso che comunque qualsiasi legge venga fatta deve da una parte garantire il diritto a manifestare, che è fondamentale per la democrazia, ma dall'altra tutelare le forze dell'ordine e fare in modo che certi eventi che sono accaduti insomma non si ripetano, perché sono evidentemente squalificanti.
5: Presidente, buon pomeriggio. La volevo portare, sono Federico Ronzato, pagella politica, la volevo portare sulla questione del bilancio. Ieri il Partito Democratico ha annunciato attraverso il deputato Andrea De Maria di aver presentato un ordine del giorno al bilancio che verrà discusso nei prossimi giorni, per chiedere sostanzialmente ai deputati e agli altri ospiti delle conferenze stampa della Camera di sottoscrivere una dichiarazione di rispetto dei valori della Costituzione e sostanzialmente dei valori antifascisti. Ecco. E, l'ordine del giorno verrà discusso domani, da quanto sappiamo, in ufficio di presidenza. Volevo chiederle, lei personalmente, che cosa ne pensa, visto anche quello che è successo nei mesi scorsi.
0: Ma guardi, io ritengo che sia abbastanza curioso pensare che ci siano dei deputati eletti che possano essere contro una cosa di questo tipo, no? Perché comunque la nostra sala stampa viene sempre assegnata a dei deputati. Poi ovviamente loro si assumono la responsabilità di chi viene, di cosa dice e di cosa parla. E quindi, insomma, i deputati tendenzialmente sono stati eletti e immagino che condividano il sistema, insomma, democratico, parlamentare. Quindi, insomma, troverei curioso il contrario, ma ci si può sempre stupire, no? Di tutto. E poi teniamo conto, insomma, che quest'anno abbiamo fatto anche tanti avvenimenti per l'80° della Costituzione. Sono andati veramente molto bene, stiamo cercando di ricordare ai ragazzi soprattutto che cos'è stata la liberazione, cosa significa essere passati ad un sistema democratico, avere dei parlamenti che funzionano pienamente. Stiamo cercando di far capire quanto è importante il voto, perché spesso e volentieri si sente dire che il voto non conta nulla. Insomma, tante persone non hanno potuto votare, tante persone non potevano essere elette fino a quando non c'è stata la piena democrazia. Io penso che siano valori che vanno assolutamente condivisi e penso che siano valori che devono rappresentare tutti. Quindi mi auguro, insomma, che questi possano essere comunque dei cardini per tutti quanti. Devo dire che sono stato molto soddisfatto soprattutto nel vedere che in quest'anno con le nostre celebrazioni sono venute numerose scolaresche alle quali è stato permesso anche attraverso la mostra che abbiamo fatto di vedere il percorso che c'è stato, di vedere cos'è la guerra, perché adesso si parla con troppa facilità di guerra. Si parla con troppa facilità del fatto che forse la democrazia non funziona. Io cerco di dire ai ragazzi, guardate che io sono stato in dei paesi in cui non c'è la democrazia, non è che si viva bene o meglio di qui, anzi, il fatto di avere la libertà, il fatto di poter votare, non sono cose scontate, che non ci sono sempre state neppure in Italia. E questo però è un lavoro che soprattutto nelle giovani generazioni è un po' complicato, perché magari non l'hanno vissuto e non tutti hanno avuto la fortuna di avere una nonna come la mia che te lo hanno raccontato, magari quando eri bambino nel lettone ti raccontavano le storie sulla prima, anche lei me le raccontava, e anche sulla seconda guerra mondiale, di capire cosa vuol dire essere senza la libertà o di capire cosa vuol dire per la prima volta per una contadina nata nel 1906, cosa vuol dire per la prima volta poter andare a votare. Ecco, queste cose magari non tutti hanno avuto la fortuna di vivere, ovviamente, ma neanche di sentirle raccontate e quindi di capire quale successo è stato per loro. E noi penso che dobbiamo cercare di fare in modo invece di ricordare queste cose, perché la libertà e anche la democrazia, disse un importante politico, è un po' come la salute. Ti accorgi di quanto importante è quando non ce l'hai più. Ecco, questo secondo me è un punto quindi importante che bisogna cercare di trasmettere soprattutto ai più giovani.
6: Buon pomeriggio Presidente, Luca De Carolis, Fatto Quotidiano. Due domande, la prima sulla legge elettorale. Lei prima ha detto che auspica una legge che possa dare insomma, certezza agli italiani su chi governerà, no? Su una maggioranza certa. Questa legge elettorale che il centrodestra sta portando avanti prevede anche l'indicazione del candidato Premier. Okay. Lei ritiene che però questa indicazione possa comprimere i poteri del Presidente della Repubblica? Perché è un dibattito anche costituzionale, si parla anche, per molti costituzionalisti potrebbe renderla, come dire, incostituzionale, comunque potrebbe ledere la carta. La seconda che non c'entra nulla, sul riarmo. Lei vede che in Europa e in Italia in generale si parla troppo di riarmo, che c'è un'eccessiva guerra corsa verso il riarmo? Grazie.
0: Allora, per quanto riguarda la prima, chiaramente un dibattito fra costituzionalisti è importante sicuramente, su cui però io faccio fatica ad affrontarlo, perché visto che c'è appunto un dibattito anche fra loro, quella eventualmente sarà una cosa che la Corte Costituzionale dovrà decidere. Ritengo anche che oggettivamente nel corso degli ultimi 20 anni, 30 anni forse, fondamentalmente, magari in maniera ovviamente implicita, però un po' nella vittoria di una coalizione o dell'altra si sapeva già chi avrebbe poi assunto la carica di Presidente del Consiglio. Quindi potrebbe essere una novità, ma se vogliamo una novità solo in parte, perché insomma, prima anche delle ultime elezioni si sapeva che molto probabilmente la candidata per fare la Presidente del Consiglio sarebbe stata Giorgia Meloni, ma mi ricordo anni prima, quando c'erano, io ero molto piccolo, ma ricordo nel 96 c'erano i dibattiti fra Berlusconi e Prodi, insomma si sapeva che in base a chi avrebbe vinto le elezioni poi uno dei due sarebbe stato scelto come Presidente del Consiglio. Quindi da questo punto di vista sicuramente bisogna fare molta attenzione a quelle che sono le prerogative del Capo dello Stato, ma implicitamente, fondamentalmente, questa cosa già probabilmente c'è da tempo. Sulla questione del riarmo è preoccupante, nel senso che purtroppo questa situazione internazionale porta i vari paesi a impegnarsi, ora al di là delle questioni della NATO del 5%, ma non è solo quello, porta i vari paesi a puntare molto sul riarmo, e chiaramente più riarmo c'è e più facile è che poi queste armi vengano utilizzate. È chiaro che un paese deve porsi anche nella situazione nella quale deve assumersi le sue responsabilità, nel senso di dire nel momento in cui tutti attorno a te creano degli eserciti più forti, e ovviamente tu non puoi non tener conto di questa situazione. Per esempio so che recentemente la Germania ha annunciato, e sapete che la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale evidentemente non ha mai avuto magari un esercito di primo piano, ma ha annunciato recentemente importanti investimenti nel settore militare, e questo chiaramente comporta che i paesi vicini, benché nell'Unione Europea, pongano attenzione a questa questione. Penso alla Francia, penso alla Polonia, sono comunque paesi che nel momento in cui sentono che la Germania si riarma in maniera pesante, beh, insomma, capite che anche loro a quel punto dovranno fare delle valutazioni di questo tipo. Penso a tutti i paesi baltici che hanno ovviamente delle esigenze diverse dall'Italia, ma che stanno insomma spendendo molto di più per il riarmo e per i propri eserciti, evidentemente per la situazione di vicinato che hanno. Io chiaramente mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace. L'Italia deve guardare, secondo me, soprattutto al Mediterraneo e alle situazioni che ci sono nel Mediterraneo di tensione, e deve tentare però di creare ponti il più possibile, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia. Noi più che una vocazione militare abbiamo sempre avuto una vocazione prettamente diplomatica. Visto che nel Mediterraneo comunque le situazioni di tensione sono tante, comunque ultimamente sentivo, al di là di Hormuz, che c'erano delle problematiche anche nello stretto di Bab el-Mandeb, che quello riguarda comunque gli interessi prioritari dell'Italia, perché comunque è l'accesso poi al Mar Mediterraneo e quindi è fondamentale che sia libero e che le navi possano transitare. Ecco, l'Italia deve cercare di fare in modo di avere un esercito che funzioni, di sapere quali sono le proprie priorità, che sono prettamente il Mediterraneo, e di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte, che in questo momento purtroppo mi sembra che tutti gli stati stiano un po' snobbando e non va bene, così non funziona, perché poi da... Vedete che alle guerre poi si... Ricordo che quando si fu il primo ventaglio qui, io dissi che le guerre iniziano e poi non si sa quando finiscono. E sembrava che il conflitto Russia-Ucraina dovesse finire nel giro di poco, e siamo qua dopo più di 4 anni che ancora non si vede una fine. E poi quando iniziano questo tipo di conflitti non è detto che finiscano, e anzi non è detto che non possano degenerare. Ribadisco, solo con l'attività diplomatica si possono fare finire i conflitti. Chiaro che bisogna anche farsi valere, ma ultimamente mi sembra che purtroppo la diplomazia sia troppo snobbata. È un percorso più lungo, ma che porta risultati migliori, e quindi spero che venga applicata con più vigore.
7: Vado. Buon pomeriggio Presidente, Eva Giovannini, Rai News 24. Mi permetto di portare avanti un ragionamento, forse un'immagine che lei stesso ha iniziato prima, visto che da piccolo non immaginava che sarebbe diventato parlamentare e da parlamentare non immaginava che sarebbe diventato Presidente della Camera. Le chiedo anche solo così, se con l'immaginazione riesce a immaginarsi il prossimo step, magari da Presidente della Repubblica.
0: Allora, come c'era una famosa canzone, non ho l'età. So che sembro più vecchio della mia età, però non avrei neanche l'età volendo per farlo, no? Perché sono 50 anni, quindi io ancora non rientro, quindi insomma non posso neanche immaginarmelo, anche solo per una questione anagrafica. La ringrazio per la stima comunque, visto che anche solo dirlo è una cosa che insomma, però ecco, non ho l'età, quindi sono tranquillo. Grazie.
8: Serena Riformato, Repubblica. Buonasera Presidente, le faccio anch'io una domanda sulla legge elettorale. Domenica il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso in maniera esplicita dei dubbi sulla costituzionalità di questa legge elettorale se dovesse essere approvata così com'è, senza preferenze. Lei ha detto che le preferenze non sono mai state un problema. Le chiedo nello specifico se condivide questa preoccupazione, ovvero un testo con solo liste bloccate rischia di incorrere in una bocciatura della Consulta? Secondo lei, ovviamente.
0: Sinceramente, cioè, La Russa è un giurista, io ho fatto altri studi, quindi è sicuramente più competente di me da questo punto di vista. Non lo so, intanto bisogna vedere cosa succederà al Senato. Può darsi, ma non è veramente una materia sulla quale, a dirvi la verità, io già sulla legge elettorale, ripeto, non è proprio la materia che mi appassiona di più a livello generale. Io dissi anche in altre occasioni che per scaramanzia non l'avrei cambiata, no? Poi vedendo anche tutte le difficoltà, insomma, sarebbe stato più leggero anche il lavoro all'interno del Parlamento. Però al di là delle battute, io sinceramente questo non lo so, e non voglio rubare ovviamente il lavoro alla Corte Costituzionale, che però immagino quando ci sarà il testo definitivo potrà pronunciarsi, come tra l'altro ha fatto altre volte nel corso del passato. Io quindi su questo veramente non voglio rubare il lavoro alla Corte Costituzionale. Se non c'è altro vi ringrazio, e adesso abbiamo la consegna del ventaglio, giusto?
9: Sì.
0: Perfetto. Grazie a tutti, buon pomeriggio, e per chi può buon agosto, che così è per tutti. Grazie. Buon lavoro ad agosto.
9: Radio Radicale, 20:44, abbiamo seguito la cerimonia del ventaglio che si è tenuto questo pomeriggio alla Camera dei Deputati. Ora invece passiamo al nostro notiziario serale. Ringrazio la regia Iva Radicev e in studio Gabriele Rossi. Allora, partiamo proprio con le notizie che arrivano dalla politica italiana, con il governo che rilancia sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 paesi dell'Unione Europea prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto questo pomeriggio il ministro degli esteri Tajani. L'abbiamo prenotato, ha poi precisato su insistenza della Lega, che avverte deciderà il Parlamento, mentre la maggioranza si divide, l'opposizione incalzano, la Commissione avverte non c'è tempo da perdere. L'autunno è l'ultima deadline. E tensione ancora nel centrodestra anche sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento al DL Giustizia già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia. Stop da Forza Italia, siamo contrari e credo sia inammissibile, dice Tajani, deciderà il presidente La Russa. Decisione che si apprende, arriverà proprio domani mattina con la pronuncia proprio del presidente del Senato Ignazio La Russa sulle eventuali improponibilità e inammissibilità degli emendamenti presentati in aula al Senato oggi. E anche per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. La decisione della seconda carica dello Stato è attesa in modo particolare per sciogliere il nodo che divide, come abbiamo visto, la maggioranza. E sempre sul DL Giustizia arrivano anche la contrarietà e le accuse da parte dell'opposizione. La maggioranza fa un uso politico di questo decreto per compiere regolamenti di conti interni. L'emendamento sulle intercettazioni a strascico di Fratelli d'Italia, di cui si è discusso solo sui giornali, inserito in questo DL Giustizia, è uno schiaffo palese a Forza Italia. Serve a prendere le misure su altri provvedimenti come la legge elettorale e le preferenze e a mandare segnali, così intervengono da Italia Viva su appunto il DL Giustizia, in particolare a riportare le parole del senatore Enrico Borghi, che poi continua nel merito. Questo decreto chiama in causa l'Unione Europea per giustificare il proprio fallimento sull'immigrazione, ma come al solito lo fa quando fa comodo. L'Unione Europea, aggiunge Borghi, sta dicendo all'Italia di prendere il safe. Quando finalmente il ministro degli esteri dice di sì, arriva all'ordine della Lega di tornare sui suoi passi. E così Tajani mette in atto il suo sport preferito, la ritirata strategica. Con che credibilità questa maggioranza spaccata, confusa e incapace di tenere fede alla propria parola per più di mezz'ora pensa di presentarsi in Europa? Queste dunque le parole di Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, sulla questione del DL Giustizia e sulle dispute interne alla maggioranza, in particolare tra Lega e Forza Italia. Passiamo alle notizie dall'estero e lo facciamo parlando dell'incontro che c'è stato oggi tra Trump e Netanyahu e poi anche quello là con il presidente ucraino Zelensky, faccia a faccia per l'appunto tra Trump e Netanyahu dopo il gelo alla Casa Bianca. Il presidente statunitense incontra separatamente Netanyahu e Zelensky, con il premier israeliano è il primo faccia a faccia da quando il rapporto tra i due si è incrinato per le divergenze sull'approccio da adottare nei confronti dell'Iran. Il premier israeliano vuole che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra, ha detto il presidente statunitense prima dell'inizio dell'incontro, a cui hanno preso parte anche l'inviato Witkoff, il sottosegretario al tesoro Bessent e il segretario di Stato Rubio. Il tycoon ha visto prima il leader ucraino, però un buon incontro nello studio Vale. Il presidente e io abbiamo discusso di licenze per la produzione di intercettatori Patriot e di diversi altre idee che potrebbero aiutare. Abbiamo anche parlato di diplomazia, così ha scritto su X Zelensky, che poi ha riportato anche di un incontro con il presidente finlandese Alexander Stubb proprio sul tema dei Patriot. Durante il nostro incontro abbiamo scambiato dettagli sui nostri vari incontri negli Stati Uniti e discusso le prospettive attuali in ambito diplomatico. È evidente che la Russia sta subendo gravi perdite sul campo di battaglia, mentre la situazione nella sua economia sta diventando sempre più difficile. Alex ha elogiato il nostro successo con le sanzioni a lungo raggio. Allo stesso tempo stiamo facendo tutto il possibile per fornire una maggiore protezione agli ucraini dai colpi russi. Sono grato per la sua profonda comprensione delle nostre esigenze. I missili per i Patriot sono necessari letteralmente ogni giorno. Abbiamo anche parlato di diplomazia, stiamo preparando incontri importanti ad agosto. Così quindi ancora il presidente ucraino Zelensky. Nel frattempo sul campo continua la guerra, le forze armate russe hanno detto di aver continuato a colpire oggi porti e navi ucraine sul Mar Nero coinvolti nei rifornimenti all'esercito di Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca ha precisato che bombardamenti con droni kamikaze e led d'attacco sono stati effettuati nel porto di Mykolaiv contro infrastrutture per il trasbordo utilizzate per la consegna e lo stoccaggio di merci di natura militare, nonché serbatoi di carburante e lubrificanti destinati a rifornire le forze armate ucraine. Inoltre, si aggiunge in una nota postata sul canale Telegram del Ministero russo, un drone ha colpito 11 km ad est di Odessa una nave cargo che trasportava armi verso i porti proprio di Odessa e di Chernomorsk. Questa è la situazione di oggi, nelle ultime ore, tra Ucraina e Russia, ma la guerra in Ucraina che va a intrecciarsi sempre di più anche con quella in Medio Oriente. Il deputato iraniano Fedo Hossein Maleki, membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, ha dichiarato che Teheran risponderà militarmente all'attacco ucraino a una nave iraniana nel Mar Caspio, secondo quanto riportato da Al Jazeera. La nave colpita, ricordo, parliamo dello sabato scorso, che aveva, proprio con l'Ucraina, che aveva attaccato una nave mercantile iraniana, uccidendo un marinaio e ferendone un altro, e ha annunciato il Ministero degli Esteri iraniano: abbiamo risposto attraverso canali diplomatici, abbiamo lanciato un ultimatum, ma una risposta militare seguirà sicuramente, ha affermato Maleki. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev ha colpito navi utilizzate per il trasporto di equipaggiamento militare destinato all'Iran. E sempre su questo scambio di posizioni tra Ucraina e Iran, c'è stato l'ufficio del Ministero degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, afferma di aver avuto una conversazione telefonica proprio con il primo ministro degli esteri ucraino Sibiha. Ho telefonato al ministro degli esteri iraniano per una conversazione franca, queste le parole del ministro ucraino. La diplomazia si basa sul dialogo diretto, anche quando è difficile. Ho sottolineato che il nostro obiettivo è evitare un'escalation non necessaria, così su X il ministro degli esteri ucraino, che poi prosegue: ho ribadito che tutte le azioni dell'Ucraina sono finalizzate esclusivamente alla difesa del nostro paese dall'aggressione russa e non hanno mai avuto lo scopo di colpire navi o persone civili, aggiunge. Questo vale anche per le dichiarazioni sull'Iran, sul loro cittadino deceduto e sulla nave civile colpita in un recente incidente. Il nostro obiettivo, conclude, è contrastare l'aggressione russa, che è la causa principale di tutti gli incidenti, e della Russia ad avere la piena responsabilità di tutte le provocazioni e delle vittime. Ho sottolineato la necessità di astenersi da qualsiasi passo che porti a un'escalation, nonché di porre fine a qualsiasi sostegno alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Questa guerra è illegale e deve finire. La nostra posizione rimane invariata. L'Europa e il Medio Oriente meritano stabilità, sicurezza e pace. Quindi così il ministro degli esteri ucraino sulle vicende tra Iran e Ucraina. Cambiamo argomento: a Roma domani la prima riunione per l'alleanza per i due stati, Israele e Palestina. Domani alla Farnesina la sessione, oggi è iniziata la riunione, domani alla Farnesina la sessione con il ministro Tajani e il saudita Faisal. Si è svolta invece oggi pomeriggio proprio alla Farnesina la prima riunione a livello tecnico dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. La riunione, spiega una nota della Farnesina, ha consentito di fare il punto sui progressi compiuti nel processo politico fra Israele e Palestina, esplorando nuove sinergie con la risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza e le strutture del Board of Peace a un anno dalla dichiarazione di New York e in vista della riunione ministeriale dell'alleanza prevista in settembre durante la settimana all'ONU di New York. Protagoniste dei lavori sono state 25 delegazioni, inclusive dei paesi co-presidenti dei gruppi di lavoro della Conferenza per la risoluzione pacifica della questione palestinese e l'attuazione della soluzione a due stati, e di ulteriori paesi e organizzazioni profilati nei dossier presenti anche rappresentanti palestinesi e delle Nazioni Unite. È inoltre intervenuto da remoto l'alto rappresentante per Gaza del Board of Peace, incaricato di coordinare l'attuazione del piano di pace in 20 punti. E invece rimaniamo in Italia, ma cambiamo tema, parliamo di carceri con il ministro della giustizia Carlo Nordio, che nel pomeriggio è stato per alcune ore a Palazzo Chigi, dove ha avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Fra i temi sul tavolo della riunione, a quanto si apprende, anche il piano edilizia penitenziaria in vista delle inaugurazioni che il governo dovrà affrontare da settembre in poi. Inoltre sono state analizzate le possibili positive ricadute dell'approvazione definitiva, attesa domani alla Camera, del disegno di legge di iniziativa governativa in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, già approvato al Senato. E sempre sulla questione carceri, invece, un tema più in particolare, riferito in aula dall'ARS, il presidente della Commissione Antimafia del Parlamento siciliano, che l'ha detto, ha trattato questo tema illustrando la relazione dell'organismo e dicendo: si è detto spesso in questi giorni che le carceri sono diventate una groviera, ma c'è una situazione particolare che riguarda il carcere Pagliarelli che merita attenzione. Non soltanto non c'è acqua calda, ma dai rubinetti esce acqua non potabile, dunque l'acqua da bere deve essere acquistata dai detenuti, ma la maggior parte di loro sono immigrati o tossicodipendenti o poveracci che non hanno i soldi per acquistarla. Il risultato è che a bere acqua potabile diventano camerieri di altri detenuti, creando così delle gerarchie che sono una sorta di nonnismo. Dall'altro lato sono consentiti privilegi come il possesso di telefonini e strumenti che rendono la detenzione quasi una vacanza. Quindi questa è l'accusa e la situazione che sottolinea il presidente della Commissione Antimafia del Parlamento siciliano. In Italia, sempre nel nostro, rimanendo sulle notizie del nostro paese, si fanno sempre meno figli, 355.000 nati nel 2025, nuovo minimo storico, troppi ostacoli economici e sociali. Dunque in Italia sempre meno figli, nel 2025 ne sono nati 355.000, minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il vero problema è che milioni di persone non riescono a realizzare il proprio progetto di vita. Bisogna restituire alle persone la libertà di poter avere figli, afferma Gigi De Palo, presidente della Fondazione. E oggi invece c'è stato il sisma in Giappone di 7.1 nel sud, è crollato per esplosione il piano di un centro commerciale. Il terremoto a 10 km di profondità, vicino a Kumamoto, nell'isola di Kyushu, dove 40.000 famiglie sono rimaste senza luce, c'è un morto e si temono altre vittime, decine di dispersi. E poi invece, tornando di nuovo in Italia, il tema dell'ex Ilva verso nuova gara e piano straordinario, i sindacati però annunciano 8 ore di sciopero e assemblee con i lavoratori. Vertice del governo a Palazzo Chigi dopo la sentenza di ieri della Corte di Appello di Milano, che ha chiesto la chiusura dell'area a caldo del sito tarantino entro 90 giorni senza una riduzione delle emissioni. Mantovano però dice verificare l'ipotesi di ulteriori investitori. E come dicevamo, invece, però, dai sindacati arriva l'annuncio di uno sciopero per domani di 8 ore. Decise dalle sigle FIMCISL, FIOMCGL e WILM. Proprio sull'ex Ilva, dopo il vertice a Palazzo Chigi, le modalità e l'articolazione della protesta saranno decise nei singoli territori, sedi di complessi ex Ilva. Lo hanno deciso stasera le sigle sindacali. La protesta è finalizzata a sostenere la richiesta di un piano straordinario per la continuità produttiva, per l'ambientalizzazione e per la difesa dell'occupazione, nonché per sostenere il confronto con il governo, che dovrà assumere la responsabilità primaria nel futuro progetto industriale e sociale dell'ex Ilva, e infine per impedire che le conseguenze della decisione delle istituzioni ricadano sui lavoratori di ADL INAS, Ilva e INAS e Indotto. E ancora tornano i giorni roventi, Bracciante muore in una serra, intanto a Gardaland va a fuoco una struttura in legno, tre giochi, tornano per quindi le giornate più calde con la quarta ondata di calore, attesa a partire da domani temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, in Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme, incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. Probabilmente a causa dell'afa, un bracciante è morto in una serra nel Siracusano, a Pachino. A Gardaland invece un incendio è divampato tra i giochi, divorando una struttura in legno tra il panico dei visitatori. Orrore sempre in Francia, invece, parlando della situazione di cronaca e rimanendo in Europa, i corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia vicino a Marsiglia. Alla macabra scoperta gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito, ignorando fino a quel momento di aspettare un bambino. Il marito aveva dichiarato che la donna in passato aveva sofferto della sindrome di negazione della gravidanza. A quel punto è scattata la perquisizione nell'appartamento della coppia dei trentenni, già genitori di due bimbi in età scolare. Allora, sono le 20:59, questo era il nostro notiziario. Io ringrazio alla regia Iva Radicev e chiudiamo per l'appunto il notiziario serale continuando con la nostra programmazione, e lo facciamo passando ad ascoltare la nostra rubrica Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
10: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
11: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
12: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
13: Radio Radicale, ben trovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, vi dico subito che oggi, insieme ai nostri ospiti, entreremo in luoghi di privazione della libertà personale che sono molto simili alle carceri, ma che carceri non sono. Oggi, infatti, entreremo in quei luoghi che sono assai poco conosciuti, dove, al fine di essere espulsi, vengono rinchiusi gli stranieri irregolari, ovvero chi non ha o non ha potuto avere il permesso di soggiorno, tra cui ci sono anche tante persone ex detenute straniere. Questa sera entreremo nei centri di permanenza per i rimpatri, i famosi CPR, di cui avete sentito parlare anche nel notiziario di Radio Radicale di questa sera. Centri di permanenza per rimpatri, CPR, che pur essendo finalizzati all'espulsione dello straniero, ex detenuti compresi, sono diventati una sorta di carcere più degradato dopo il carcere, sono diventati una specie di pena disumana dopo quella che già si è scontata. Immaginate, e non sono parole mie, camerate fredde e sporche, bagni malfunzionanti e in condizioni vergognose, cibo maleodorante o avariato e mancanza di cure mediche. Sono queste alcune tra le gravi irregolarità che sono state scoperte e riscontrate dalla Procura di Milano in uno di questi CPR, ovvero nel CPR di via Corelli, appunto a Milano. Dicevo, restrizione della libertà personale dei CPR che, badate bene, viene imposta non in base a un provvedimento del giudice, così come vorrebbe la nostra Costituzione, articolo 13, secondo comma, ma in base a un atto amministrativo, il che è un unicum nel nostro ordinamento, tanto che si parla di detenzione amministrativa, un aspetto questo su cui è intervenuta anche la Corte Costituzionale con una sentenza del luglio del 2025, di cui parleremo dopo. Una questione, quella dei CPR, che, come sapete, ha impegnato il governo Meloni in diversi decreti legge nei quali, tra le varie cose, si è allungata la detenzione amministrativa in questi CPR, detenzione amministrativa che è passata da 5 mesi a un massimo di ben 18 mesi, sembra quasi una pena, insomma. Inoltre il governo Meloni ha anche sottoscritto il cosiddetto protocollo Italia-Albania, protocollo che ha previsto la creazione di due strutture in territorio albanese che costano oltre 100.000 euro al giorno solo per la gestione e che sono destinate agli stranieri irregolari presenti in Italia, come quello del porto di Shenzhen o il CPR di Jader. Accordo questo che, come sapete, ha fatto molto discutere, ne ha parlato anche oggi la Presidente Meloni, anche perché i nostri CPR non sono sovraffollati, non si capisce dunque per quale ragione spendere tanti soldi per creare in Albania strutture dove deportare dall'Italia i migranti irregolari. Mistero. Va anche detto che nei 10 CPR presenti in Italia e che sono gestiti da società private che vincono un appalto e per questo sono pagate, anche se vi transitano ogni anno tantissimi migranti, solo pochi sono quelli che alla fine vengono di fatto espulsi e tornano nel loro paese, il che produce un risultato paradossale. Spendiamo ingenti risorse pubbliche, facciamo vivere le persone in condizioni disumane e degradanti e poi dopo 18 mesi la maggior parte di questi migranti tornerà libera con un semplice foglio di via. Vi sembra un buon risultato? Vi sembra un modo intelligente per spendere i soldi pubblici? E comunque oggi, per capire la realtà di questi CPR, ma anche per analizzare le sentenze della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, sono oggi con noi la dottoressa Lucia Borruso, coordinatrice di progetto dell'associazione Medici Senza Frontiere, che è qui con me. Ciao Lucia, buonasera, grazie per essere qui a Radio Radicale.
14: Buonasera, buonasera a voi.
13: E saluto anche Fabrizio Coresi, esperto di immigrazione per l'ONG Action Aid. Buonasera Fabrizio, ciao. Ti sentiamo un po' a tratti. E non ultimo ma non meno importante, saluto l'avvocato Antonello Cervo, socio dell'associazione

0: ¿Aló?
1: Osvaldo, ora sei ristretto nel CPR Bari Palese. Dici in che condizioni siete costretti a vivere?
2: Allora, le finestre sono rotte, alla sera fa freddo di notte, ci sono 16 docce per ogni sezione, una funzionante, il resto sono tutte rotte, le turche non funzionano, inagibile, inagibile, inagibile. Poi da quando io sono arrivato qua non ci hanno dato mai un prodotto per pulire i cessi, mai una scopa, mai una paletta.
1: Quindi vivete anche nella sporcizia?
2: Nelle sporcizie,
1: Ma
2: esatto.
1: dove dormite? Su delle brande, dei materassi?
2: Sì, ci sono le verande, dei materazzi sporchi, sporchissimi, cioè tutta una
1: Senza
2: cosa che
1: lenzuola?
2: senza lenzuola. Ti danno una carta tipo come saggetta,
1: E
2: ti
1: sei
2: danno
1: buttato
2: quello.
1: lì?
2: Sì, una volta che chiudono la chiave della sezione, arrangiatevi, tanti cari saluti praticamente. È così, è così.
1: Valid, sappiamo che il CPR di Macomer è un ex carcere di massima sicurezza che è stato chiuso nel 2014, quindi lì insomma vivete in celle separate da un semplice corridoio. Sappiamo che in quelle celle le brande, i tavoli sono tutti bullonati, fissati a terra, è vero?
3: Sì, quello è vero, sì. Il bagno senza porta, le
1: Ah, il
3: docce
1: bagno è
3: senza
1: senza
3: porta.
1: porta?
3: Sì, senza porta, anche il bagno. Sopra questa dove mi trovo io, sempre in doccia noi facciamo in aperto. Siamo anche malati, siamo anche. La doccia è sempre fredda, sì.
1: Ora, Macomer è una zona montuosa della Sardegna ed
3: Sì,
1: è a
3: molto
1: circa
3: fredda, sì.
1: 600 metri sopra il livello del mare. Ma dimmi, Valide, voi nel CPR di Macomer soffrite il freddo oppure no?
3: Sì, soffriamo del freddo, sì, ci sono alcuni che hanno anche vestiti, se la danno il vestito quando entra la prima volta e si dimenticano.
1: Ah, ci sono persone detenute ristrette al CPR di Macomer, straniere,
3: Sì.
1: che non hanno neanche i vestiti?
3: Sì, come il ragazzo di ieri che hanno picchiato, hanno solo una maglia, una tuta o una scarpa strappata.
1: Ah, così.
3: Sì.
1: Ma anche dentro le celle fa freddo?
3: Sì, anche dentro di cella abbiamo fatto il sciopero della fame per il riscaldamento, ma il riscaldamento funziona solo a mezzanotte, 2 ore o 3 ore e dopo chiudono.
1: E vabbè, così è. Allora, cara Lucia Borruso, tra l'altro anche voi di Medici Senza Frontiere insieme ad altre associazioni avete presentato da poco il secondo rapporto di monitoraggio del tavolo asilo e migrazione intitolato CPR d'Italia, istituzioni totali, e quindi li avete potuti visitare tutti, quasi tutti. Ecco. Ecco, dimmi, ciò che ci ha riferito Osvaldo dal CPR di Bari e Valida dal CPR di Macomer è l'eccezione? O è la regola delle condizioni di vita presenti nei CPR?
4: No, è esattamente la regola, quello che hanno raccontato è quello che abbiamo potuto testimoniare anche noi durante questo monitoraggio. Io in particolare sono potuta entrare nel CPR di Roma Ponte Galeria, che ricordiamo è l'unico che ha anche una sezione femminile di 8 posti,
1: L'unico in
4: e
1: tutta Italia.
4: l'unico in tutta Italia ha anche una sezione femminile per 8 posti per donne, e esattamente le condizioni anche per le donne sono queste: bagni senza porte, non c'è assolutamente privacy, tutto è murato o inchiodato ai pavimenti sporchi, i rubinetti fatiscenti, i lavandini vecchi, le condizioni sono assolutamente queste di vita delle
1: Non
4: persone.
1: c'è da essere orgogliosi. Caro Fabrizio Coresi, ecco, lo chiedo anche a te, quello che ci ha raccontato Osvaldo dal carcere palese, dal CPR palese di Bari o Valide dal CPR di Macomer, è un'eccezione o è la regola? Come diceva anche prima Lucia.
5: Poi più che una regola, qui siamo di fronte a un sistema che è violento a livello strutturale, non è il problema di una mala gestione o di una gestione che può essere più o meno efficace. Qui il problema è una gestione tout court, una privazione della libertà a fronte di nessun reato, a fronte di una sanzione amministrativa. Noi parliamo di una privazione della libertà davanti a quella che per cittadini e cittadine italiane sarebbe essere privati per la libertà per una multa, di questo stiamo parlando. E purtroppo le condizioni all'interno sono esattamente quelle che sono state dette brevemente da Lucia e che si è stato potuto riscontrare lungo tutto il monitoraggio in tutti i CPR che sono stati visitati e che è stato esemplificato dall'intervista iniziale. È una costante. E non c'è una possibilità di migliorare, diciamo, questa condizione, purtroppo, anche perché parliamo di una forma di detenzione assolutamente nelle mani di privati. Lo Stato con le prefetture mantiene il controllo, diciamo.

0: sull'ente gestore e mantiene il controllo sul presidiare e garantire l'ordine pubblico all'interno di queste strutture, ma per il resto la gestione della vita è del tutto affidata a un soggetto privato. Quindi stiamo oltretutto sperimentando da 25 anni una forma di detenzione privata.
1: Eh già, una detenzione amministrativa e pure privata. Non so cosa aggiungere altro. Caro Antonello Cervo, Fabrizio Coresi l'hai sentito, parlava di sistema violento, commentando anche le parole di Osvaldo, che l'avevamo intervistato nel CPR di Bari Palese, e di Valide, che è nel CPR di Macomer. Anche in base alla tua esperienza, la situazione è così devastante?
2: Sì, io sono stato al CPR di Ponte San Gervasio pochi giorni prima di Natale, insieme all'onorevole Rachele Scarpa e alla collega Martina Stefanile di ASGI di Napoli. E non abbiamo avuto problemi ad entrare, questo poi è un tema magari che affronteremo,
1: Certo.
2: perché il nuovo disegno di legge sembra porre dei limiti all'accesso ai parlamentari e ai loro assistenti. E quello che abbiamo visto a Ponte San Gervasio, che certamente non brilla, diciamo, forse come Macomer è uno dei CPR che presenta maggiori criticità in assoluto sul territorio italiano, quello che abbiamo visto sono delle carenze strutturali sul piano della tutela della dignità delle persone trattenute in quel CPR. Devo dire che il personale, la responsabile del centro, ragazzi, ragazze molto giovani che veramente fanno, come dire, nei limiti del possibile, comunque si impegnano molto e lavorano con grande professionalità, sono però, diciamo così, stritolati da un sistema in cui la garanzia del diritto alla salute, la garanzia delle condizioni minime di agibilità del centro di detenzione non sono minimamente garantite ai migranti. A me quello che ha colpito di quel pomeriggio al CPR a Ponte San Gervasio è stato quando siamo andati nell'area delle celle dove sono rinchiusi i migranti. A me quello che ha colpito è che tutte le celle erano bruciate, avevano segni di bruciature, di incendi, di roghi, e una parte era addirittura inagibile, non potevano essere trattenute le persone perché, come dire, loro stessi riconoscevano che non c'erano le condizioni logistiche e strutturali per introdurre delle persone anche in stato di detenzione amministrativa. Mentre, diciamo così, su alcuni profili di igiene, la porta del bagno, diciamo, c'era,
1: Almeno
2: i
1: quella.
2: bagni, però, come dire, è veramente un quadro desolante che fa riflettere, come dire, anche su quello che è il ruolo e la funzione dei CPR in questo momento storico, e fa riflettere anche sul fatto che noi abbiamo dei CPR in Italia che sono in parte vuoti e che questo governo ne apre di nuovi in Albania, e adesso addirittura pare che ne voglia aprire uno a Trento, quando in realtà la garanzia innanzitutto della salute di queste persone, molte delle persone detenute sono tossicodipendenti, dall'altro non viene
1: Certo.
2: minimamente garantita.
1: E questo è un tema che sicuramente affronteremo più tardi, dal diritto alla salute, lo affronteremo chiaramente partendo dall'esperienza di Lucia Barruso. Ecco, però, caro Antonello Cervo, ti rubo altri 2 minuti, perché parlavamo prima, anche Fabrizio Coresi ne parlava. Giustamente, che questa detenzione nei CPR è di fatto una detenzione non solo gestita da privati, ma amministrativa. Qua non c'è un provvedimento di un giudice, tant'è vero che poi con la sentenza 96 del 2025, la sentenza costituzionale, anche se poi non è entrata, non ha dichiarato illegittima la disciplina, però ha sottolineato che la disciplina vigente dei CPR non rispetta la riserva di legge in tema di libertà personale prevista dall'articolo 13. È una mezza vittoria, però una mezza vittoria importante, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente sì. Poi questa è una sentenza in questo giudizio hanno partecipato molte ONG, amici curie, che hanno evidenziato appunto la lacuna incostituzionale prevista, o per meglio dire, la lacuna evidente del testo unico immigrazione. Nel 98 si è introdotto col testo unico immigrazione, la turco-napolitano, si è introdotto nel nostro ordinamento questo ossimoro perfetto che è la detenzione amministrativa. Cioè, ti limito la libertà personale non per un reato che hai commesso, ma perché sei irregolare sul territorio italiano. E la Corte Costituzionale in questi anni ha riportato nell'alveo dell'articolo 13 della Costituzione delle garanzie della libertà personale la detenzione amministrativa con una serie di sentenze. Mancava però di affrontare il grande tema del CPR, cioè la carenza assoluta della regolamentazione delle modalità di esecuzione, cioè a dire quali sono i diritti del trattenuto, certo, quali sono le garanzie, perché come l'ordinamento penitenziario, la legge Gozzini prevede i diritti del detenuto in carcere, certo, la legge
1: diritti e doveri, con...
2: certo, diritti, ma anche doveri, certamente, certo, ci mancherebbe, i diritti sono correlati ai doveri, questo certo, sa va a dire, ma se non ci sono i diritti come si fanno ad adempiere, certo, i doveri, certo. Da, il punto qual è qui? Il punto è che questa lacuna è ancora più grave, perché dice la Corte Europea, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il trattenimento nei CPR non ha una finalità di rieducazione sociale, cioè non è una pena, no? Mm-hmm. Proprio perché è una detenzione amministrativa
1: finalizzata, quindi, all'espulsione,
2: finalizzata all'espulsione, quindi a maggior ragione se l'ordinamento penitenziario prevede le modalità di esecuzione della pena e quindi i diritti dei detenuti, perché la limitazione della libertà personale è un fine di rieducazione sociale come dice la Costituzione, l'articolo 27, e beh, allora chi è trattenuto nei CPR sulla base di un provvedimento del prefetto o del questore, che l'obiettivo di questo trattenimento è l'allontanamento dal territorio italiano, beh, è chiaro che quelle persone devono vedersi garantite e la legge deve prevedere questi diritti in maniera più ampia, più garantista, certo, direi, che non addirittura gli stessi detenuti in carcere.
1: Però la palla passa al legislatore, evidentemente, questo mi sembra abbastanza evidente. Fabrizio,
2: sì, c'è il DDL adesso che è stato presentato, ancora non si capisce bene quando lo depositeranno, non si capisce niente qui, però sembrerebbe
1: girano
2: delle voci anche nei testi, diciamo.
1: Senti, Fabrizio Coresi, allora, nel secondo rapporto di monitoraggio del TAV, curato dal TAV l'asilo e immigrazione, lo voglio ricordare, raggruppa tante associazioni che si sono impegnate sul fronte delle migrazioni, leggo che le persone straniere che sono trattenute dai CPR rappresentano meno dello 0,2% degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. Ma allora dimmi, chi sono gli stranieri che vanno a finire nei CPR se sono così pochi?
0: Ma sono pochi, sono sempre troppi. Volevo prima ricordare, perché giustamente hai aperto così la trasmissione, che purtroppo abbiamo avuto un morto di CPR proprio due giorni fa, nel CPR di Bari. Le autorità parlano di cause naturali, ci sono altre versioni e ora le autorità stabiliranno quale è quella diciamo più aderente al vero, sì, ma al di là di tutto non è pensabile che si muoia dentro un CPR in Italia quando appunto si finisce lì dentro per le cause più disparate, e quindi arrivo a rispondere.
1: Ecco, mio Fabrizio, voglio ricordarlo, mi fa proprio piacere, perché l'altro anno, proprio a Ponte Galeria, se ricordo male, un ragazzino si è ammazzato e ha lasciato un biglietto: voglio tornare a casa. Cioè, stiamo parlando proprio di questioni che vanno al di là del tragico. Prego, Fabrizio Coresi.
0: Sì, era esattamente un anno fa, se non vado errato, era proprio febbraio.
1: Sì.
0: E, guardando a chi fa ingresso nei CPR, intanto smentiamo, diciamo, la narrazione dominante per la quale ci vanno individui socialmente pericolosi, perché questi sono una piccola percentuale, storicamente non superano mai il 16%, e quando dico storicamente vuol dire che analizziamo dei dati che vanno dal 2014 al 2026, e mentre nel 2024 erano il 20%, quindi sono in aumento, ma sono ancora una porzione estremamente piccola. Invece quello che mostrano i dati è proprio una nuova funzione della detenzione amministrativa, perché nel sistema detentivo negli ultimi anni siamo arrivati ad avere oltre il 45% delle persone trattenute che sono richiedenti asilo. Il 21% di questi non ha neanche preso un provvedimento di allontanamento, ma viene trattenuto solamente proprio perché richiedente asilo. E questo utilizzo della detenzione
1: è grave.
0: È un grave utilizzo, perché ovviamente viene utilizzato come strumento della politica d'asilo, che cambia completamente il paradigma, ovviamente svuotando il diritto d'asilo dall'interno.
1: Come io ti chiedo asilo perché sono un perseguitato nel mio paese, o perché nel mio paese c'è una dittatura, e tu mi metti in un CPR, diciamo, matti?
0: E infatti questo pone degli interrogativi gravi rispetto agli obiettivi che
1: Direi.
0: si vogliono raggiungere con questo strumento così impattante sui diritti fondamentali delle persone. Però sono degli interrogativi che trovano in un certo modo un riflesso immediato nella crescita delle liberazioni da parte dei giudici, perché le liberazioni passano dal 9% del 2021 delle persone che fanno ingresso al 29% delle persone che fanno ingresso nel 2024. Quindi questo è proprio il segno più evidente, a mio modo di vedere, di una violenza strutturale, quella che dicevo prima, perché la giustizia interviene, ma interviene solamente quando la persona è evidentemente illegittimamente già stata privata della libertà personale, al punto che poi appunto ci vuole un giudice che ne dispone la liberazione.
1: Sempre che abbia le energie sia economiche che mentali per rivolgersi a un magistrato, perché chi vive in quei luoghi non sempre si trova in condizioni di poter reagire a quella sopraffazione. Lucia Borruso, tra l'altro, lo dicevamo anche prima, tu hai visitato anche il CPR, io lo chiamo così, di Gjader, che si trova in Albania e che insieme all'altro costano oltre 100.000 euro al giorno solo per la gestione. Ecco, ma è vero che sono pochi lì gli stranieri ristretti?
3: Sì,
1: Cioè, che hai visto?
3: al momento i numeri attuali non li conosco, ma negli ultimi mesi quello che è successo è che il CPR è stato tenuto, diciamo, a basso regime con una ventina circa di persone trattenute in media, tutte trasferite da CPR italiani, che appunto, come si diceva, già sono mezzi vuoti e quindi anche su questo non si è capito il trasferimento. C'è stata proprio recentemente è stata accettata una richiesta di rimborso per un trattenimento inadeguato appunto in Albania. E lì è ancora più incredibile vedere una struttura così grossa, così nuova, che è costata tantissimi soldi, dove ci sono 10 volte le forze dell'ordine rispetto a quante persone sono trattenute. Peraltro nel CPR in Albania è stato costruito anche un piccolo ospedale, fondamentalmente, perché ovviamente lì non c'è il sistema sanitario pubblico italiano e si è dovuto costruire anche un piccolo ospedale dove ci sono medici, chirurghi, anestesisti, infermieri, un laboratorio, il laboratorio di radiologia, cioè un piccolo ospedale per 20 persone trattenute che sarebbero potute benissimo stare in Italia e che ci costa una cifra incredibile.
1: Direi.
3: Considerando anche quanto ci vuole in Italia, per esempio, per avere una radiografia, lì abbiamo voluto costruire un piccolo ospedale senza nessun utilizzo.
1: Più gli agenti che riguardano la
3: Esatto.
1: spesa che riguarda anche gli agenti di polizia penitenziaria. Fabrizio Coresi, sappiamo che i CPR presenti in Italia, tu lo accennavi anche prima, sono poco sovraffollati, infatti il 20% dei posti è libero. Ma dimmi, se così stanno le cose, secondo te ha senso spendere tanti soldi pubblici per aprire due strutture in Albania come quella del porto di Shëngjir e del CPR di Gjander?
0: Sì, innanzitutto, allora no, innanzitutto il 20% di posti liberi sono il 20% della capienza effettiva, cioè dei posti che sono disponibili, perché
1: Certo.
0: se andiamo a guardare i posti ufficialmente disponibili, cioè la capienza ufficiale di questi luoghi, la porzione di CPR liberi in Italia è ben maggiore e ovviamente questi CPR vengono con atti che anche i tribunali in passato hanno definito di legittima difesa, vengono in un certo modo per protesta appunto messi a ferro e fuoco e quindi si è costretti in un certo modo alle manutenzioni e infatti se si va a vedere i costi si vede che c'è praticamente una proporzionalità diretta fra l'aumento della permanenza media del tempo all'interno e l'aumento dei costi di manutenzione straordinaria. Questo vuol
3: Certo.
0: dire che quei luoghi sono invivibili e le persone non possono che far passare attraverso il loro corpo e attraverso le strutture la loro voce e la loro protesta. Ovviamente non era pensabile un'operazione come quella albanese, non lo è fino a poco tempo fa, pensando solamente al diritto, diciamo così, ma non, purtroppo ultimamente è stato piegato fino a realizzare quello che era impensabile fino a poco tempo fa, ma anche solamente se si guarda alla partita economica è chiaro che è una partita
1: Sì, ma
0: perdente,
1: poi
0: nel
1: non si
0: senso
1: capisce
0: che.
1: perché, non si capisce la motivazione. A me quello mi fa spavento, capito? Capisco che in Danimarca, per esempio, mandano gli detenuti stranieri, li mandano in carcere di altri paesi perché non vogliono superare la capienza regolamentare con i detenuti danesi. Quello lo posso pure capire. Ma da noi c'è posto nei CPR, perché devi che spendere milioni e milioni di euro per creare dei CPR in Albania? Vuoti.
0: E infatti è in questo quadro che il danno erariale, in un certo senso, che anche noi come ActionAid abbiamo ipotizzato presentando un esposto, e qui c'è Antonello che era capo del team legale che ci ha sostenuto in questa impresa, è proprio, diciamo, è un danno erariale che chiaramente non si può derubricare a un mero errore, insomma,
1: O a
0: questa è
1: una
0: una
1: scelta
0: strategia.
1: politica così un po' vaga. Antonello Cervo, spiegaci. Sei stato
2: Beh,
1: chiamato in causa, quindi.
2: non c'è molto da spiegare, nel senso che io non, insieme ai colleghi Crescini, Santoro e Romeo non abbiamo fatto altro che mettere, come dire, in forma giuridica, scrivendo questo esposto, il grandissimo lavoro fatto da ActionAid, in particolar modo da Fabrizio Coresi, che ha raccolto tutti i dati che riguardavano le spese affrontate dal nostro erario per aprire questa follia di centri in Albania. E noi riteniamo che ci possano essere tutti i presupposti per l'accertamento del danno erariale, anche perché, diciamo così, l'andamento di questi centri è stato molto altalenante, non soltanto perché ci sono dei problemi strutturali in termini di legittimità di questa operazione che è stata riconosciuta e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dagli stessi attori politici Meloni e Piantedosi, diciamo così, è certificato che non si potevano fare questi centri e che sono stati utilizzati dei soldi pubblici per fare un'operazione del tutto illegale ed illegittima. Ma si potrebbe dire che questo è tutto da accertare e da verificare, sebbene i diretti interessati riconoscono il fallimento di
1: Eh
2: questa
1: no, ma sembrano
2: operazione.
1: voler insistere.
2: Ma se vogliono insistere, ovviamente, ma i punti sono due. Il primo è che i costi di questi centri sono di gran lunga superiori ai costi ordinari
1: Ah, è
2: dei
1: vero.
2: centri presenti in Italia. Su questo Fabrizio ovviamente sa tutti i numeri, io non me li ricordo, ma ci sono, noi abbiamo nell'esposto dato due o tre dati
1: Sì.
2: di comparazione che sono, come dire, oggettivi, al di là del
1: Beh,
2: fatto che
1: certo, i
2: ricorsero,
1: 10
2: abbiamo
1: CPR in
2: scritto.
1: Italia non costano 100.000 euro al giorno, questo è sicuro.
2: E soprattutto quei CPR sono per buona parte vuoti. E uno dei decreti legge della fine dell'anno scorso, proprio per attivare a tutti i costi il progetto Albania, ha previsto addirittura che gli stranieri presenti nei CPR italiani potessero essere spostati nel CPR in Albania, con l'assurdo per cui tu metti uno straniero irregolare perché deve essere espulso in un CPR italiano, poi prendi un aereo, lo porti in Albania dove lo metti nel CPR per farlo funzionare a forza, e quando quello straniero dovrà essere espulso a decorrenza o anche prima dei termini massimi di trattenimento, per essere espulso dovrà prima ritornare in Italia, quindi bisognerà pagare un altro
1: Appunto,
2: biglietto
1: sì.
2: aereo, con tutto ovviamente i costi accessori per il personale di polizia che fa avanti e indietro, per poi espellerlo dal territorio italiano. E tutto questo per dare soltanto l'apparenza che questi centri, non che siano pieni, che in qualche modo funzionassero. Se a questo aggiungiamo il fatto appunto che i costi sono lievitati considerevolmente, noi su questo chiediamo alla Corte dei Conti di fare
1: Beh,
2: chiarezza,
1: direi.
2: e che non ha senso aprire un CPR in un paese straniero quando hai tanti posti nei CPR italiani, è chiaro che, come dire, il classico sviamento di impiego del denaro pubblico, dei soldi dei contribuenti è evidente, ma al di là delle politiche securitarie, ma questi soldi non potevano essere utilizzati per il nostro welfare, in particolar modo per
1: Bravo.
2: la sanità pubblica che in questa fase va a rotoli.
1: Sono tanti soldi questi, eh? E cara Lucia Baruso, resta con noi perché poi ti do subito la parola, però qui c'è un altro aspetto importante, perché non soltanto in questi CPR le persone lì ristrette vengono trattate in maniera disumana e degradante, non soltanto spendiamo tanti soldi inutilmente per costruire dei CPR in Albania quando ci abbiamo posto già nei nostri, non soltanto è una detenzione amministrativa gestita da privati, ma sappiamo anche, che pensate un po', questa è la ciliegina, che soltanto una piccola parte di queste persone ristrette in CPR viene di fatto rimpatriato, mentre sono tanti gli stranieri che magari dopo 18 mesi di restrizioni in un CPR vengono liberati con un semplice foglio di via. Caro Fabrizio Coresi, è così? I dati cosa ci dicono?
0: I dati ci dicono esattamente questo, i dati ci dicono che peraltro storicamente a noi questi dati che abbiamo in serie storica ci aiutano moltissimo a ragionare e ci dicono che anche volendo abbracciare l'obiettivo dei CPR, che è il rimpatrio, I rimpatri funzionano proprio quando si disinveste nei CPR, cioè quando non c'è più tanta detenzione amministrativa, aumentano i rimpatri. E questo non è un caso, e non è un caso anche perché lo stesso Ministero dell'Interno, con un documento del 2013, già definiva esuberanti i costi rispetto ai benefici, diciamo così, a tutti i livelli, sia i costi che i
1: Questo
0: benefici.
1: dato della diminuzione della restrizione CPR, l'aumento delle espulsioni, da dove viene fuori?
0: È dall'aumento, noi monitoriamo l'investimento sui CPR in termini ovviamente di CPR funzionanti,
1: Eh
0: di
1: beh,
0: posti a
1: certo.
0: disposizione, e altrettanto i rimpatri, abbiamo i numeri dei rimpatri che ci dicono questo, quindi è proprio una curva evidente. E quando si è disincentivata la detenzione, quando non si spingeva così tanto per detenere e non si utilizzava come una bandiera questo che è il più oscuro fra gli strumenti delle politiche migratorie, i rimpatri di fatto aumentavano, ma c'è di più secondo me, perché noi diciamo sempre che vengono ad esempio rimpatriati come nel 24 e siamo al minimo storico del 2014 e vengono rimpatriati il 41% delle persone che fanno ingresso all'interno dei CPR, ma se noi dobbiamo ragionare sull'esistenza dei CPR, lo dobbiamo fare alla luce della logica espulsiva, cioè i CPR sono compatibili con il nostro ordinamento solamente se
1: Questo.
0: raggiungono in funzione dell'obiettivo del rimpatrio.
1: L'espulsione.
0: Esatto, questo ci dice la giurisprudenza. Se è vero, come è vero, quello che ho appena detto, davanti a dei centri detentivi che favoriscono l'espulsione solamente del 10% delle persone che ricevono un ordine di allontanamento, quindi il 10% di tutte le persone che dovrebbero essere allontanate, è chiaro che o vanno chiusi subito e andavano chiusi pochi mesi dopo la loro apertura, dopo il
1: Direi.
0: 98, perché questo era stato immediatamente evidente, oppure l'obiettivo dei CPR, così come dell'esperimento albanese, forse è un altro, e in questo caso funziona molto bene e funziona anche indipendentemente dai rimpatri, e probabilmente quindi funziona con efficacia quando guardiamo alla costante criminalizzazione delle persone migranti, perché non tutti hanno la pazienza di ascoltare e di fare dei distinguo, ma si pubblicizza quindi un intervento forte come contro quello che viene dipinto come un invasore per le risorse già scarse per tutte e tutti noi. E quindi, diciamo in un certo modo, è molto facile gettare fumo negli occhi attraverso questa politica. Purtroppo questo è quello che si è raggiunto, perché altrimenti dovremmo dirci, come ci diremmo guardando al nostro lavoro, che se si raggiunge il 10% dei risultati attesi, quella politica va eliminata o quantomeno va cambiata.
1: Direi proprio di sì, cara Lucia Barruso, cosa ne pensi? Insomma, il risultato poi finale, pochissimi sono quelli rispetto a quelli bloccati, quelli messi nei CPR, sono pochissimi gli stranieri che di fatto vengono rimpatriati. Poi, tra l'altro, una bella fetta sono dell'est, Romania, Albania. Adesso vado a memoria, correggetemi se sbaglio. Insomma, quelli del Nord Africa, col cavolo che ci riescono. Ma questo è un dato saliente del fallimento della politica che punta il suo scopo. Il suo obiettivo sul CPR, no?
3: Esattamente, poi peraltro quello che succede è che nel frattempo quelle persone restano in questi luoghi che però appunto si chiamano proprio centri di permanenza per il rimpatrio, quindi proprio il loro
1: La parola.
3: obiettivo è proprio quello. E chiaramente quello che succede è che le loro condizioni di salute scadono. Le condizioni di salute scadono una volta che escono, perché appunto la maggior parte delle volte poi le persone escono, si ritrovano sul territorio senza nessun supporto, senza aver potuto migliorare le loro condizioni, quindi ovviamente si rientra in un circolo di microcriminalità, di marginazione, di
1: Certo.
3: nuovo vengono magari ritrovati sul territorio e quindi incarcerati, e poi magari finita la pena, quello che succede, e questa è una cosa importantissima da dire, che il problema di entrare in CPR dal carcere è che molto spesso le persone che magari entrano in carcere col documento, dentro il carcere il documento scade, nessuno gli aiuta a rinnovarlo e quindi escono dal carcere col documento scaduto e quindi finiscono in CPR. È
1: O
3: un po'
1: nessuno gli dice che possono rinnovare il permesso di
3: Esatto.
1: soggiorno stando in
3: È
1: carcere.
3: un po' quello che diceva prima Fabrizio, magari una persona sta in carcere, durante che la persona sta in carcere qualcuno con la sua macchina prende una multa e la persona esce dal carcere, non è neanche colpa sua, perché non è colpa delle persone se sono senza documenti, ma è
1: Sì.
3: ovviamente colpa del nostro sistema,
1: È
3: e si
1: così.
3: ritrova in un centro di permanenza per il rimpatrio in cui non sa quanto quanto resterà, in cui le condizioni di trattenimento, come abbiamo visto, sono veramente brutali. E c'è una descrizione proprio precisa che ci ricorda sempre Cecilia Strada, di un orologio senza lancette. Questo è quello che succede alle persone. Loro stanno lì dentro, non sanno neanche il tempo che scorre, perché non c'è niente da fare, è tutto regolato dalla polizia o l'ente gestore, che decidono quando si mangia, quando non si mangia, quando la luce è accesa, quando la luce è spenta, non c'è privacy, anche le visite mediche molto spesso vengono fatte in presenza delle forze dell'ordine, in assenza di mediazione interculturale, c'è un abuso, come si è visto, abbiamo potuto testimoniare anche noi, ma come si è visto in tantissime inchieste, di psicofarmaci, di ansiolitici, dati per qualsiasi motivo, per sedare le persone, per il fatto che le persone in queste condizioni giustamente non riescono a dormire e continuano ad avere un'ansia e dei sintomi fortissimi di disagio psicologico, e quindi si sviluppano anche dipendenze verso le sostanze. È tutto un circolo vizioso fatto soltanto per propaganda, perché come abbiamo visto poi non c'è nessuna efficacia,
1: risultato zero.
3: Risultato.
1: È così, creiamo delinquenze, creiamo e produciamo dipendenze, ma è così. Caro Antonello Cervo, c'è poco da essere allegri, non mi sembra questo un gran risultato, la domanda è chiaramente quasi scontata, tu che ne pensi?
2: Volevo collegarmi a quello che diceva appunto adesso Lucia Borruso. Il Consiglio di Stato, in una causa che abbiamo fatto come ASL insieme a Cittadinanza Attiva nell'ottobre dell'anno scorso, ottobre 2025, ha annullato il capitolato di appalto dei CPR, che è fatto per tutti, lo dicevi tu all'inizio, no? Sono gli enti gestori che vincono poi questi appalti. Nello schema di capitolato d'appalto generale, sostanzialmente sono previste le garanzie e gli standard minimi di tutela per il diritto alla salute, nonché per la prevenzione del rischio suicidario per le persone trattenute. Noi abbiamo ottenuto l'annullamento insieme a Cittadinanza Attiva di questo decreto ministeriale, cioè del capitolato d'appalto, cioè dello schema di appalto base dei CPR di tutta Italia.
1: Perché è poco specifico.
2: Perché abbiamo dimostrato che non garantisce nel minimo la salute degli stranieri trattenuti, che non esistono forme di prevenzione del rischio suicidario per le persone trattenute, perché non ci sono procedure, protocolli, né c'è personale medico-sanitario adeguato
1: specializzato.
2: Infatti si ammazzano, ma soprattutto la cosa, come dire, che fa ridere per non far piangere è che il Consiglio di Stato ha riconosciuto non soltanto che il capitolato d'appalto non garantiva gli standard di tutela della salute minimi, ma che addirittura la legge prevedeva che prima di definire questi standard minimi da inserire nel capitolato d'appalto bisognava sentire chi? Il Ministero della Salute, perché se c'è un ministero che può dirti quali sono le garanzie minime, è competente il Ministero della Salute. E il Consiglio di Stato ha detto: non soltanto noi lo annulliamo questo capitolato d'appalto perché non garantisce gli standard minimi della salute dei trattenuti, ma lo annulliamo anche perché il governo, cioè il Ministero dell'Interno, nel definire questo capitolato d'appalto non ha coinvolto il Ministro della Salute.
1: Che insomma è il primo interlocutore.
2: Il primo interlocutore, questo a dire come, appunto, e sto al discorso di Lucia, sto al discorso di Fabrizio, cioè noi diciamo sempre in continuazione che il carcere, così come il CPR, produce, è criminogeno, ma verrebbe da dire che i CPR forse addirittura creano patologie, come diceva adesso Lucia, e i primi, come dire, a creare le condizioni e i presupposti per questa patologia sono sostanzialmente le persone che ci governano, perché è inaccettabile che in 27 anni che esistono i CPR mai una volta il capitolato d'appalto sia stato definito con riferimento alle garanzie della tutela della salute coinvolgendo il Ministero della Salute. E chi lo deve scrivere questo pezzo del capitolato d'appalto? La polizia? E così è.
1: Ma hanno recuperato almeno?
2: E a quanto pare bisogna dare ottemperanza, esecuzione a questa sentenza, perché almeno risulta.
1: L'incubo del giudizio d'ottemperanza.
2: Esatto, mi risulta che il Ministero, il Governo non siano ancora. Non abbiano ancora ottemperato questa decisione.
1: Più facile polemizzare col giudice di Roma che ha dato risarcimento di 700 euro a un cittadino tunisino difeso tra l'altro da Gennaro Santoro, che che salutiamo. Ma passiamo a un aspetto importante della vita di chi è ristretto in questi CPR. Ora, gli stranieri che stanno lì ci raccontano di una vita fatta di abbandono, senza fare nulla. Come diceva Cecilia Strada, lo ricordava prima Lucia, come fosse un orologio senza lancette, proprio così, senza cure mediche, senza volontari. Ecco, sentite a questo proposito quello che ci hanno raccontato sempre Osvaldo, mentre era ristretto in CPR di Bari Palese, e quello che ci ha detto Valid, ristretto in CPR di Magomer. Valid, che tra l'altro specifica una cosa un po' strana che mi inviterei a verificare, cioè lui dice: guarda che qua tutti il personale che lavora per la società appaltatrice è straniero, sono quasi tutti marocchini, una cosa strana che andrebbe verificata. Sentite. Senti Osvaldo, ma nel CPR Bari Palese, essendo gestito come gli altri da società private, possono entrare medici del Servizio Sanitario Nazionale o volontari?
4: No, assolutamente no. No, qua non entra nessuno, non entra la Caritas, non entra un volontario, non c'è un infermieri, quelli che lavorano nel pronto soccorso, non c'è un reparto psicologico, non li lasciano entrare per non fare vedere il degrado.
1: Siete abbandonati?
4: Abbandonati, praticamente come gli animali. Peggio, direi peggio.
1: Valide, senti, ma nel CPR di Macomer, pur essendo gestito da privati, stranieri tra l'altro, ma entrano volontari, medici, psicologi che vi possono assistere durante questi 18 mesi di detenzione amministrativa?
5: Non ci sono la Croce Rossa, non ci sono volontari, non ci sono, qua lavorano, come ti ha detto prima, solo gli immigrati che lavorano qua.
1: Siete abbandonati a voi stessi?
5: Sì.
1: Ecco, immigrati che lavorano qua, perché il CPR di Macomer, da quello che tu mi dicevi, pur essendo gestito da una multinazionale straniera, ha tra il personale, la maggior parte del personale è composto da stranieri, è vero?
5: Sono tutti marocchini e loro responsabili, anche lui dal Marocco, sono tutti del Marocco.
1: Tutti del Marocco, che gestiscono il CPR di Macomer?
5: Sì, sono tutti del Marocco, sì.
1: Insomma, deve essere un bel ambientino. Cara Lucia Barruso, anche negli altri CPR che tu hai visitato, anche quello di Ponte Galeria vicino Roma, la situazione è la stessa?
3: Sì,
1: è simile?
3: Sì, la situazione è la stessa, appunto ci hanno tutti raccontato. Al CPR di Roma ci sono in realtà alcune attività, entra Sant'Egidio soprattutto, che fa la scuola d'italiano, però con tantissima difficoltà, perché poi ovviamente la permanenza spesso è breve, quindi c'è un ricambio molto molto alto, però la disperazione delle persone è sempre purtroppo la stessa. Appunto, molto spesso gli antigestori, abbiamo visto che in qualche modo si vantano del fatto che magari le persone non siano reattive, che non protestino più, come se fosse una cosa buona per loro. È chiaro che per l'antigestore vuol dire che si garantisce una certa tranquillità, ma vuol dire anche che le persone ormai hanno completamente rinunciato
1: a lottare,
3: c'è una completa rassegnazione di
1: rassegnazione che è purtroppo presente anche nelle carceri adesso, ci si imbottisce di psicofarmaci, ci si sta
3: esatto.
1: E si va avanti.
3: E c'è la questione anche poi della gestione. Molte persone purtroppo entrano con disturbi da uso di sostanze, anche questo non per colpa loro, e anche la gestione è impossibile gestire una così, condizione così delicata, che richiederebbe un approccio multidisciplinare in un ambiente che già di per sé è patogeno.
1: Quindi se un ragazzo tossicodipendente viene portato nel CPR e c'è una crisi di astinenza, se la tiene?
3: No, viene garantito, le ASL garantiscono la fornitura di metadone all'interno del... Però
1: la puntura.
3: Esatto.
1: Fabrizio Coresi, abbandonati a loro stessi per 18 mesi, con rischio di uscire da lì dentro più malati e senza lavoro?
0: Certamente, il problema è proprio quello, che non si esce nella stessa condizione in cui si è entrati da un punto di vista documentale, quindi senza... ma disgregati da un punto di vista psicologico, e ce l'ha ben detto Lucia, e anche sociale. Per entrare in questi luoghi si tagliano i legami che una persona magari ha costruito in anni, anche perché subentra la vergogna, perché come giustifichi un'assenza, come ritorni a quella che è la tua casa in Italia? C'è anche questo aspetto, no? E infatti molte persone all'uscita da questi CPR, perché a ragione Lucia, vengono letteralmente abbandonati di fuori, senza alcun minimo accompagnamento a un reinserimento sociale, loro non hanno scelto di essere segregati dalla società, e purtroppo sono abbandonati e si perdono nei labirinti delle nostre città, si perdono nel tentativo di tornare a quella che era la loro casa in Italia. Purtroppo questo è una costante.
1: Basta farsi un giro nelle ricche province italiane, penso all'Emilia, ma insomma Modena, Reggio Emilia, lì li vedi questi ragazzi.
0: Io avevo in mente proprio invece un episodio successo lo scorso anno, mentre proprio all'interno del monitoraggio del tavolo asilo siamo entrati a Ponte Galeria, era aprile dello scorso anno. Fuori abbiamo incontrato una persona che era lì nel tentativo di visitare un suo caro. Anche questo è un aspetto che non abbiamo toccato, ma questo è ai limiti dell'impossibile praticamente, e aveva una diffidenza totale. E questo è molto indicativo, noi non avevamo alcuna divisa e ovviamente...
1: Ha diffidenza nei vostri confronti?
0: Certamente, e questo è indicativo di quello che succede e di quello che le persone straniere sono portate a vivere ed evidentemente dello stigma anche sociale che lasciano sulle persone e sui corpi che escono da questi luoghi.
1: Non c'è dubbio. Senti, Antonello Cervo, ma insomma abbiamo visto queste persone immigrate restano in questi CPR anche per 18 mesi, non solo gli viene tolta la dignità, ma gli viene anche tolta la possibilità di imparare un lavoro. Voglio dire, ma questo lungo tempo potrebbe anche essere sfruttato in maniera intelligente, insegnando a questi ragazzi ristretti in CPR qualcosa un lavoro utile che potrebbero fare sia nel proprio paese d'origine che quando escono proprio dal CPR, no?
2: Allora, questo diciamo non è possibile ad oggi proprio perché mancando nel testo unico di immigrazione le modalità di esecuzione del trattenimento non si prevede neppure evidentemente la possibilità di poter accedere a lavori.
1: Però sarebbe una bella prospettiva, no?
2: Ma io penso che i percorsi di integrazione sociale siano necessari, ma siano necessari, come dire, al di fuori del CPR per non far arrivare le persone all'interno dei CPR, nel senso che la maggior parte delle persone che cadono in una situazione di irregolarità o, come dice qualcuno un po' con un linguaggio meno corretto, di clandestinità, un termine che piace a una certa parte politica, in realtà si trovavano in una posizione di regolarità e di stabilità all'interno del territorio. Poi noi siamo in una fase storica molto difficile in cui è già difficile trovare un lavoro stabile per un italiano, figuriamoci per uno straniero. E quindi è evidente che noi abbiamo un sistema di garanzie di mantenimento della regolarità degli stranieri italiani che è sostanzialmente fermo a un'altra epoca storica. Ad esempio, tutta una serie di misure che potrebbero essere reintrodotte, che c'erano originariamente nel testo unico immigrazione, penso alla cosiddetta figura dello sponsor, cioè a un italiano, anche uno straniero integrato, che si fa garante di un lavoratore straniero, lo fa entrare in Italia appunto per ragioni di lavoro, senza che si debba attendere il cosiddetto decreto flussi, cioè sarebbe necessario introdurre tutta una serie di strumenti, di meccanismi. Ma questa è una misura, ad esempio, che era presente originariamente nel testo unico immigrazione e che ad esempio la campagna Ero Straniero ultimamente, proprio facendo emergere le assurdità della procedura connessa al decreto flussi, ha riproposto, cioè a dire c'è la necessità di individuare canali di regolarizzazione in ingresso che vadano al di là di questa farsa del decreto flussi, anche diciamo così con strumenti di chiamata diretta che danno anche una maggiore garanzia e delle persone che entrano e del fatto che entrano per lavorare e che dunque hanno anche, come dire, già un tessuto sociale di riferimento. Questo è il punto è che noi dovremmo fare politiche sociali e introdurre strumenti giuridici che consentano alle persone che cadono, alle persone straniere che cadono in una situazione di irregolarità che è indotta, che non è voluta, che abbiano diciamo così degli strumenti per rientrare nell'alveo della legalità, nella possibilità di richiedere un permesso di soggiorno per lavoro, per attesa occupazione, per un periodo magari più prolungato. La risposta securitaria, che ormai è diciamo così la risposta che il governo dà su tutti i fronti, non soltanto su quello diciamo così dell'immigrazione, è in realtà la la risposta che fa più comodo, che fa più comodo in questo momento storico, che fa più comodo,
1: è più facile anche, certo,
2: alla destra, non solo perché è più facile, ma perché in questo modo non risolvi seriamente il problema, aumenti le paure delle persone, lo diceva prima Fabrizio, e tutto questo sono dividendi elettorali alle prossime elezioni politiche. Cioè, questi sono 15 anni a questa parte che il blocco, no, certo, diciamo, del loro consenso politico lo ottengono su queste cose. È interessante notare come da quando c'è il governo Meloni nei media non si parla più di extracomunitari che violentano donne italiane. Evidentemente da quando è arrivato al governo la Meloni c'è stato un calo della libido di tutti i clandestini stranieri.
1: Probabilmente
2: in questo
1: è
2: paese.
1: Così. Caro Fabrizio Coresi, ecco, diceva giustamente prima Antonello Cervo di provare a immaginare anche soluzioni diverse che non inducano appunto alla clandestinità. Però insomma pensiamo anche a chi sbarca disperatamente sulle nostre coste. Se non ricordo male, eri tu che mi ricordavi l'altro giorno che è stato istituito l'ufficio sanitario marittimo di frontiera, che però resta, da quello che mi dicevi, che dovrebbe essere presente in tutti i porti, ma che resta sguarnito dal 2025, è vero?
0: Sì, prima consentimi di dire che, prego, a quello che diceva Antonello, un'altra, come dire, un pilastro del messaggio della campagna dell'aereo straniero è proprio quello di introdurre un meccanismo di regolarizzazione a regime. Noi non lo abbiamo, altri paesi europei, la Francia, la Germania, la Spagna ce l'hanno, possono dimostrare a fronte di un'integrazione sociale la necessità di emergere e tornare in chiaro, perché quella condizione, come diceva Antonello, non è assolutamente voluta. Ad ogni modo sì, dicevi giustamente, in Albania noi abbiamo creato un ufficio sanitario marittimo di frontiera, un USM, Albania, e la cosa interessante è che al di là dei soldi spesi per creare un ufficio sanitario marittimo di frontiera, e qui ci sono da registrare per esempio le proteste dei sindacati che vedono gli organici degli USMAF nei porti italiani sottodimensionati, e si parla di un medico nel porto di Genova, che è il secondo porto in Europa, insomma, e oltre quindi al fatto al mettere in discussione che anche
1: a Cagliari, a Lampedusa, quanti so, mi piacerebbe scoprirlo.
0: Questo è un'informazione che non ho, non mi azzardo. Però ecco,
3: in Calabria
0: oltre a questi,
3: ce n'è uno.
1: In Calabria ce n'è uno, dice Lucia Barroso.
0: Oltre a questi oneri per la finanza pubblica, la cosa interessante è che, nonostante lo abbiamo creato con un dispendio importante di denaro, da marzo 25 questo ufficio è sguarnito, e questo ce l'ha detto tranquillamente, diciamo, il Ministero della Salute nel rispondere alla nostra richiesta dati, appunto sottolineando che da marzo di fatto tutto si svolge da remoto, in una condizione che anche questo non si sa, ma l'ambulatorio di cui parlava giustamente Lucia prima non è stato disponibile fino a inizio 25, perché anche qui abbiamo avuto i dati e c'erano i bilici fermi per problemi, e fino a gennaio quindi è stato l'ente gestore a dover sopperire, garantendo con sforzo organizzativo, diciamo così, anche un presidio sanitario. Un ente gestore che, ricordiamolo, opera dall'ottobre 24 senza un contratto, è in esecuzione anticipata del contratto, quindi non hanno ancora formalizzato questo contratto, e opera da remoto, dicevo, anche nella misura in cui si deve prendere in carico una segnalazione magari di una persona che è vulnerabile, e in questo caso il sistema sanitario nazionale scompare, perché nei fatti tutto questo è demandato al personale medico assunto dall'ente gestore.
1: A Lucia Barroso, scusate, vado di fretta perché abbiamo poco tempo a disposizione, diceva giustamente Fabrizio Coresi che in questi uffici sanitari marittimi di frontiera, che dovrebbero essere presenti in tutti i porti, dove ci dovrebbe essere un numero sufficiente di medici, il medico lavora da remoto, ma siamo matti?
3: Sì, questo è quello che succede per l'Albania.
1: Cioè sbarcano 50 persone, 20 persone, e quello fa la visita da remoto.
3: No, questo succede per Albania, per gli sbarchi quando riescono ad esserci, perché ripeto, in Calabria ce n'è uno solo che si occupava di sbarchi, e quindi se ci sono tre sbarchi nello stesso momento deve capire dove andare a dare il supporto. E su questo mi vorrei rapidamente agganciare proprio sull'importanza però del personale medico rispetto alla detenzione amministrativa, nel bene e nel male, nel senso che per entrare in CPR le persone devono ricevere un certificato di idoneità a al trattenimento, appunto, che molto spesso è fatto in maniera molto sbrigativa, insomma si capisce soltanto se ci sono malattie infettive in atto, fondamentalmente. E saprete che questi giorni, insomma proprio la scorsa settimana, è successo che invece dei medici che hanno firmato dei certificati di inidoneità al trattenimento sono stati indagati per falso ideologico, e questa è un'intimidazione molto grave rispetto al personale sanitario, è un attacco proprio all'autonomia, all'indipendenza della professione medica, e appunto invece tutti i certificati in cui le persone sono state dichiarate idonee al trattenimento e poi invece appunto atti di autolesionismo, suicidi, in quel caso nessun medico è stato mai indagato per aver fatto entrare le persone in CPR.
1: L'idoneità a restare in CPR deve essere valutata dal medico esattamente come il medico deve valutare l'idoneità di un soggetto a stare in una cella di isolamento, perché sono trattenimenti che mettono a dura prova il cervello e il corpo, eppure scoppiano questi disastri. Ecco, abbiamo 30 secondi, vi prego quindi di rispondere con un sì o con un no. Io penso poi alla fine della giostra, il nemico peggiore nell'affrontare anche il tema del CPR sia il dogmatismo oltre alla propaganda. Bisogna invece essere pragmatici, trovare soluzioni concrete di buon senso. Sei d'accordo, Fabrizio Coresi?
0: Sì, parliamo delle soluzioni di buon senso e poi ci diciamo se siamo d'accordo, ma assolutamente sì.
1: Ecco, Antonello Cervo, chiedo anche a te: è necessario abbandonare delle impostazioni dogmatiche sul CPR e affrontarle in maniera pragmatica?
2: Ma io sono dogmatico, nel senso che sono un abolizionista del carcere, quindi anche non posso che essere del CPR. Se questo dogmatismo in qualche modo deve essere superato, possiamo ragionarne. Io non lo vorrei superare personalmente.
1: Lucia Barruso?
3: No, i CPR soprattutto dal punto di vista medico vanno chiusi, e su questo ricordo la campagna La cura non è reato, che è stata lanciata proprio in seguito alle indagini per questi colleghi, a cui esprimo tutta la mia solidarietà.
1: Eh già, io ringrazio davvero la dottoressa Lucia Barruso, coordinatrice di progetto dell'associazione Medici Senza Frontiere, grazie a Fabrizio Coresi, esperto di immigrazione per l'ONG Action Aid, grazie all'avvocato Antonello Cervo, socio dell'associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, ringrazio Lorenzo Blu per l'assistenza in regia, e ora, prima di salutarci, ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera, da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata, avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
6: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
7: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
8: Radio Radicale, 21:57, abbiamo ascoltato la rubrica Radio Carcere a cura di Riccardo Arena. Adesso un veloce aggiornamento notizie, vediamo quali sono le ultime che arrivano proprio dalle agenzie stampa, in particolare arrivano notizie dagli esteri. Una visita in Russia dell'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti e del genero Steve Witkoff e Jared Kushner potrebbe avvenire nelle prossime settimane, ma al momento non vi è alcuna certezza, lo riferisce una fonte dell'agenzia russa TASS. Tale possibilità esiste, ha affermato la fonte dell'agenzia rispondendo a una domanda sulle prossime due settimane. Ma al momento non ci sono dettagli né certezze. In precedenza diversi media occidentali avevano riportato la possibilità che Witkoff e Kushner visitassero Kiev nelle prossime due settimane. Ancora, C'è stato oggi l'incontro negli Stati Uniti tra il presidente Donald Trump e Netanyahu e Zelensky, che poi si sono incontrati a loro volta a colloquio. Per la prima volta dopo 3 anni il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato e ha stretto la mano al presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima della cerimonia funebre del senatore statunitense Lindsey Graham, motivo per cui entrambi erano negli Stati Uniti. La conversazione, riporta la stampa israeliana, è apparsa piuttosto seria ma cordiale e i due leader hanno sorriso durante la stretta di mano. Non si parlavano dal gennaio 2025 e non si incontravano di persona dal settembre 2023. I due avevano valutato la possibilità di organizzare un incontro formale a Washington nella giornata di oggi, ma alla fine hanno deciso di soprassedere. In precedenza il ministro degli esteri israeliano ha parlato con il suo omologo ucraino e lo ha invitato a visitare Israele. E ancora, sempre sull'incontro che c'è stato oggi negli Stati Uniti, proprio per l'occasione dei funerali di Graham, Netanyahu ha parlato della visita che ha avuto, dell'incontro che ha avuto con il presidente statunitense proprio prima di recarsi alla cerimonia commemorativa per il defunto senatore. Il primo ministro israeliano infatti ha dichiarato che il suo eccellente incontro con il presidente degli Stati Uniti è stato uno dei migliori colloqui che i due leader abbiano mai avuto. È stato un incontro caratterizzato da una piena cooperazione, ha affermato in un video, con sostegno reciproco e una comune comprensione dell'obiettivo condiviso, impedire che l'Iran si doti di armi nucleari, oltre a perseguire altri obiettivi. È stata una delle migliori conversazioni che abbia mai avuto con il nostro amico, il presidente degli Stati Uniti, ha ribadito Netanyahu. L'incontro, ha aggiunto, ha rappresentato un'opportunità per scambiare idee e anche per coordinarsi su questioni importanti per la sicurezza e il futuro di Israele. E proprio invece dall'Iran arrivano le parole che Teheran non ha intenzione di negoziare con gli Stati Uniti, ma i colloqui con l'Oman stanno procedendo passo dopo passo. Questa è l'affermazione del vice ministro degli esteri iraniano per gli affari legali e internazionali, Ghari Babadi. Non dobbiamo abituare l'America a combattere quando vuole e sedersi al tavolo delle trattative quando vuole, ha affermato il vice ministro. Questa dichiarazione riportata dalla televisione di Stato, sostenendo che è stata Washington a inviare messaggi implorando la fine del conflitto. Ghari Babadi ha ribadito che l'Iran non riconoscerà una rotta meridionale attraverso lo stretto di Hormuz e ha affermato che le operazioni di sminamento sono di esclusiva competenza dell'Iran. E ancora alcune notizie dall'estero, sempre in particolare dalla Turchia, con Erdogan che si dice pronto a fornire all'Iraq prodotti per l'industria della difesa. La Turchia è pronta a fornire al paese prodotti necessari della propria industria della difesa, lo ha dichiarato proprio il presidente turco Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi in visita ad Ankara. Siamo pronti a fare la nostra parte nel fornire all'Iraq le forniture necessarie dell'industria, ha affermato Erdogan. Il leader turco ha spiegato che nel corso dei colloqui sono stati affrontati anche i principali temi dell'agenda regionale, con particolare attenzione alla situazione in Iran, Siria e Palestina. Ankara mantiene uno stretto coordinamento con Baghdad per attuare il progetto di una Turchia senza terrorismo e creare una regione libera dalla minaccia terroristica, ha concluso il presidente della Turchia. E ora invece sono le 22:02 e passiamo a un'altra rubrica, la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale non violento, transnazionale e transpartito. Il partito di Marco Bannella è, come tutti i martedì sera, vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it, dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso. Vi invito anche ad andare sui social, in modo particolare su Facebook, alla pagina del partito, dove troverete le dichiarazioni della dirigenza. E a questo proposito vi voglio leggere una dichiarazione di Maurizio Turco, il segretario del partito, e Irene Testa, la tesoriera. Carceri. Le parole del procuratore De Lucia sono un'esagerazione che rischia di alimentare nuove leggi emergenziali. Le dichiarazioni del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia secondo cui le carceri italiane non sarebbero più sotto il controllo dello Stato, rappresentano un'affermazione grave e profondamente discutibile. È indubbio che il sistema penitenziario attraversi una crisi senza precedenti, determinata da anni di politiche sbagliate. Sovraffollamento, abuso della custodia cautelare, ricorso eccessivo alla pena detentiva, insufficiente utilizzo delle misure alternative e cronica carenza di risorse. Sono problemi reali che il Partito Radicale denuncia da decenni. Proprio per questo, però, occorre evitare rappresentazioni che rischiano di produrre l'effetto opposto a quello auspicato. Affermare che le carceri non siano più sotto il controllo dello Stato significa alimentare una narrazione emergenziale che potrebbe essere utilizzata per giustificare nuove misure eccezionali, ulteriori restrizioni e un inasprimento delle politiche penali, quando invece è necessario intervenire sulle cause strutturali della crisi. Lo Stato non recupera autorevolezza proclamando emergenze permanenti, ma rispettando la legalità costituzionale all'interno degli istituti di pena, garantendo condizioni di detenzione conformi all'articolo 27 della Costituzione e investendo in un sistema penitenziario capace di coniugare sicurezza, diritti, reinserimento sociale. Le riforme necessarie non sono nuove leggi emergenziali, ma il coraggio di superare quelle politiche che hanno trasformato il carcere in un luogo di sovraffollamento, sofferenza, inefficienza. E su questo terreno che si misura la forza dello Stato di diritto. Ripeto, questa è una dichiarazione di Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, di Irene Testa, tesoriera. E proprio di questo parleremo con l'avvocato Umberto Limongelli, il quale ci spiegherà il suo punto di vista proprio rispetto alle parole e alle dichiarazioni che ha fatto il procuratore di Palermo De Luci, ma che già sono abbondantemente state espresse da questa dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa. Si parlerà di carceri, si parlerà anche di minori. Avremo come ospiti anche Monica Mischiatti da Bologna, ci racconterà un po' i fatti che sono accaduti nella sua città in merito alle manifestazioni al sindaco di Lepore che ha

0: importante concludere i pagamenti prima del congresso per potervi partecipare appieno. E allora, come preannunciato, vi lascio all'intervento di Umberto Limongelli, avvocato Limongelli, e poi a Monica Mischiatti su due fatti che in questo momento sono presenti nelle cronache. Vi auguro buon ascolto e un saluto da Diego Sabatinelli. E abbiamo in collegamento l'avvocato Umberto Limongelli. Buonasera, avvocato.
1: Ciao Diego, buonasera e buonasera ai radioascoltatori.
0: Allora, adesso parliamo di quello che è avvenuto a Palermo, le dichiarazioni del procuratore De Lucia. Allora, vorrei che tu ci raccontassi quello che ha detto.
1: Un po' di...
0: La cronologia di quello che è successo. Dopodiché, e poi allora, magari facciamo un'analisi anche di quello che ha detto.
1: Sì, allora, ad un convegno il procuratore De Lucia, procuratore presso il Tribunale di Palermo, ha dichiarato che nelle carceri, presumo del suo mandamento, i mafiosi gestiscono ancora liberamente i rapporti con le loro famiglie di appartenenza, decidendo e continuando a esercitare il loro predominio territoriale. Questa dichiarazione ha scatenato le ire del ministro della giustizia, il quale con un comunicato stampa ha stigmatizzato l'intervento del procuratore, sostenendo che per queste cose non si dicono così tramite la stampa e nei convegni, ma si deve osservare il cosiddetto garbo istituzionale. Ovviamente immediatamente è sceso in campo l'ANM, che è intervenuta a gamba tesa a tutela e a difesa del procuratore della Repubblica, e questo ha scatenato e chiaramente poi d'estate ogni occasione è buona per montare casi che probabilmente potrebbero essere risolti in maniera diversa in altre sedi.
0: Diciamo che, questo è un'altra coda dello scontro governo-magistratura dopo il referendum.
1: Esatto, e volevo arrivare proprio a questo. Vai. Più che il merito, io mi permetto di porre in rilievo il metodo. Mi farebbe piacere che tutte le parti in causa, magistrati e rappresentanti del governo, si rendessero conto che la loro libertà di manifestare il proprio pensiero deve incontrare i limiti della responsabilità delle cariche che rivestono. È un problema di metodo. Il procuratore della Repubblica, che ha denunciato questa cosa, evidentemente avrebbe dovuto rivolgersi agli organi competenti, che sono il DAP e il Ministro della Giustizia, per segnalare queste vicende e magari non aspettare l'occasione di un confronto pubblico per mandare lo stesso messaggio attraverso gli organi di stampa. Lo stesso dicasi per il ministro Nordio, che anziché emettere comunicati stampa avrebbe dovuto scrivere privatamente ma istituzionalmente al procuratore della Repubblica per dire quello che voleva dire. Insomma, parliamoci molto chiaro, per ognuno di loro è più importante dire le cose attraverso il pubblico e la stampa che non seguire quelle che sono le norme comportamentali che dovrebbero seguire

0: tutti coloro i quali rivestono cariche di responsabilità. Questa parola dovrebbe essere ben chiara. E a maggior ragione l'intervento dell'Associazione Nazionale Magistrati, che va ad appiccare il fuoco e a gettare benzina su una cosa del genere, non rende un servizio utile nemmeno ai cittadini, per il semplice motivo che noi non dobbiamo dimenticare, lo abbiamo detto centinaia, migliaia di volte durante la campagna referendaria, noi abbiamo un impianto costituzionale che prevede tre ordini separati tra loro: il potere legislativo, il potere esecutivo e l'ordine giudiziario, che tra di loro non devono entrare in conflitto. L'Associazione Nazionale Magistrati dovrebbe capire che portare un attacco al ministro che rappresenta il governo, che è l'ordine ed è il potere esecutivo, non fa un buon servizio al nostro paese. Detto questo, entrando nel merito, hanno scoperto l'acqua calda. Allora, tutto questo è frutto della disattenzione da parte di chi deve vigilare su queste vicende, di uno stato di fatto che è sotto gli occhi di tutti. Il sovraffollamento delle carceri è un qualcosa che agevola queste forme di, come dire, di prosecuzione dei rapporti, come se qualche capo mafioso fosse libero. Ora, il ministro è il ministro di un governo che, per risolvere il problema del sovraffollamento che noi del Partito Radicale denunciamo da decenni, ha risolto il problema dicendo che costruiranno altre carceri. Però poi che fanno? Aumentano le ipotesi di reato che prevedono in carcere. La stato delle carceri è a noi del Partito Radicale ben noto. Proviamo a denunciarlo sempre da decenni, ma evidentemente è un qualcosa che non fa piacere. E perché abbiamo cominciato la campagna elettorale, per cui i vari partiti che del governo e dell'opposizione ormai continuano a parlare per slogan e continuano a esercitare quelle forme di pressione psicologiche sull'elettorato, facendo leva sulla cosiddetta paura. Ora, cosa c'è di più vantaggioso per un partito che intende presentarsi alle elezioni e avere quanti più voti possibili, se non quello di creare allarme sociale, quello di creare la paura e quindi di adottare delle misure che servono a sconfiggere queste forme di paura? Ora, un procuratore della Repubblica, prima di denunciare pubblicamente queste cose, avrebbe potuto anche denunciare le condizioni delle carceri del Luzzardone, per esempio, che stanno nella città di Palermo. Sono condizioni disumane, e queste condizioni disumane devono essere denunciate da chi ha il dovere istituzionale di vigilare sulla tenuta legalitaria del nostro Stato. Il nostro Stato da anni versa in stato di illegalità, perché le condizioni disumane delle carceri contrastano quello che è il nostro impianto costituzionale, contrastano quelle che sono le direttive della Comunità Europea. Le condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia per le condizioni carcerarie sono sotto gli occhi di tutti. E dico, è possibile mai che il problema è il capo mafioso che continua? Sì, certo, quello è un problema, ma se i poveri agenti di polizia penitenziaria, il cui numero è ridotto rispetto alla platea dei detenuti che su cui devono vigilare, chiaramente non è possibile che riescano a svolgere il loro lavoro in maniera migliore. Fanno già l'impossibile, vivono anche loro in condizioni disumane. E in qualunque fabbrica del territorio italiano, se vivessero gli operai in quelle condizioni, un procuratore della Repubblica chiuderebbe quella fabbrica per violazione delle norme minime di tutela della salute degli operai. E farebbero bene, giustamente. Non capisco perché la dignità dei detenuti non debba valere quanto la dignità di qualunque altro essere umano. Allora, il metodo l'ho denunciato, è un metodo irresponsabile. Non si parla tra organi dello Stato attraverso gli organi di stampa. Se lo si
1: Sì.
0: fa, ci si assume la responsabilità di questa scelta. In più, mi sarei aspettato delle reazioni più improntate al cosiddetto garbo istituzionale che non alle liti tra parti contrapposte.
1: No, non
0: Sì. Esatto,
1: dovrebbero essere parti contrapposte per questo.
0: quello è il problema. Dovrebbero essere parti separate
1: Che
0: che
1: viaggiano sullo
0: devono
1: stesso
0: agire ognuno.
1: binario, scusami, che viaggiano sullo stesso binario, che è quello della garanzia della legalità dello Stato di diritto. Quindi, se c'è
0: Esattamente.
1: una segnalazione di qualcosa che va al di fuori di questo binario, immagino che ci siano anche gli strumenti adatti per poter affrontare il problema. Cioè, immagino che ci sarà un'indagine, una polizia giudiziaria messa in moto per verificare come, dove e quando è accaduto quello che è stato denunciato in questa conferenza stampa. Quindi il fatto che
0: Ma lo
1: poi la
0: stesso.
1: parte politica con la parte giudiziaria si pizzicano tra di loro, no?
0: Certo.
1: Ma poi? Cioè, la domanda è: ma poi?
0: Questa è la irresponsabilità, questa è la irresponsabilità che sto denunciando. Il fatto che nessuno di loro si preoccupa delle conseguenze di ciò che loro dicono pubblicamente è un fatto gravissimo. È un qualcosa che fa capire che non c'è dialogo. E dovrebbero entrambe le parti non solo correre su binari
1: Ma collaborare
0: come dire,
1: sicuramente.
0: collaborare perché l'obiettivo deve essere unico. Il problema è che probabilmente gli obiettivi sono diversi. Allora, vedi, l'intervento dell'ANM, io lo posso anche capire, però dall'ANM mi aspetterei anche un intervento per denunciare che magari ci sono troppi magistrati fuori ruolo, troppi magistrati distaccati presso i ministeri, mentre languono quelle che sono le aule dei magistrati di sorveglianza, che è uno dei problemi del sovraffollamento
1: Delle
0: delle
1: carceri.
0: carceri. Allora, per piacere, rendiamoci conto che è più facile parlare alla stampa che non affrontare i problemi seriamente, rimboccarsi le maniche seriamente e cercare di trovare delle soluzioni che siano coerenti con i nostri principi costituzionali. Ma tutto questo interessa poco, perché tutto questo non fa guadagnare voti, tutto questo non fa andare avanti le nei sondaggi, che sono l'unica cosa importante che interessa ai politici. E quello che interessa ai politici dovrebbe essere assolutamente disinteresse da parte dei magistrati. E invece vedo che cadono tutti quanti nello stesso errore, nessuno ricorda che quotidianamente vengono lese le dignità dei detenuti. I detenuti sono esseri umani, alcuni dei quali hanno sbagliato, ma non ci dimentichiamo che la maggior parte, intorno al 50%, sono in attesa di giudizio.
1: Che probabilmente è un
0: E
1: giudizio di
0: bisogna.
1: assoluzione. Ma una cosa ti
0: Probabilmente verranno anche
1: anche
0: assolti.
1: assolti, una cosa ti volevo chiedere, avvocato, ma tu nelle visite in carcere che spesso facciamo, tu sei mai stato a Lucciardone?
0: No, Lucciardone no, ma mi rifaccio a quelle che sono come dire, le relazioni che lancia la nostra carissima Donatella
1: Sì,
0: Carleo, che ci va
1: Donatella. Invece dalle tue parti la
0: con me
1: situazione
0: molto
1: com'è?
0: frequentemente. La situazione dalle parti di Napoli è pessima, tant'è vero che c'è stato l'intervento anche del procuratore Gratteri, il quale anche lui, tramite gli organi di stampa, ha dato manforte a quelle che erano le questioni sollevate dal procuratore De Lucia. Anche da noi la situazione, noi teniamo un carcere che è proprio. A livello strutturale è assolutamente inidoneo a poter rappresentare un istituto penitenziario dove detenere i cittadini che si presume hanno sbagliato, dove detenere i soggetti che sono stati condannati. Allora, ai soggetti che hanno sbagliato, lo Stato deve togliere la libertà, libertà di agire, libertà di muoversi, e sono ristretti. Ma la dignità di ognuno di loro, lo Stato non può dimenticarla. Questa è una cosa che dovrebbe entrare nella mente di ciascuno. E siccome viviamo in un paese, in un momento da alcuni anni che mettetelo dentro e buttate le chiavi, non è così. Addirittura adesso la norma per ridurre e far scendere il limite della impunibilità è un qualcosa che, voglio dire, è il riconoscimento del fallimento del nostro Stato, della nostra società. Perché evidentemente non investiamo abbastanza in cultura, non investiamo abbastanza in istruzione, e evidentemente qualche errore lo abbiamo commesso noi, dico noi per dire noi cittadini
1: La
0: adulti,
1: società, dai.
0: la società in genere, e questo fallimento non lo possiamo risolvere sbattendo in galera anche chi è appena adolescente, perché a quel punto c'è il rischio di perderlo definitivamente,
1: Che
0: non
1: poi io
0: c'è
1: voglio
0: più la
1: ricordare,
0: possibilità di recuperarlo.
1: scusami che mi hai stuzzicato, voglio ricordare che un precedente penale per il minore significa che quella persona l'hai praticamente già,
0: Macchiata vita.
1: non potrà accedere a certi concorsi, non potrà fare
0: Esatto.
1: domanda per alcune aziende, cioè, insomma, praticamente tu intanto
0: Lo hai bollato,
1: gli stai chiudendo la strada e le prospettive davanti a sé.
0: lo stai gettando nelle braccia della
1: Quindi
0: criminalità
1: non è
0: organizzata.
1: tanto, non è tanto la permanenza magari in una casa famiglia, una situazione di comunque carcere minorile che è terribile, ma è quello che l'aspetta dopo che è ancora peggio. La
0: Allora.
1: gente dimentica che una condanna, una sentenza che arriva anche per un minore, significa che comunque una persona, come hai detto tu, è marchiata per il futuro.
0: È il cane che si morde la coda, ribadisco.
1: Cioè che ha voglia di dire che poi non il casellario, i minorenni, non è. esce fuori tutto.
0: Sì, vabbè. Allora, dovremmo lavorare un po' di più sulla prevenzione che non
1: Sì,
0: sulle punizioni.
1: esatto.
0: Ma tutto questo non attecchisce nel mondo dei social, nel mondo dove si parla per slogan. La prevenzione e porre le basi per un futuro migliore ci vuole troppo tempo, è scomodo, ma basterebbe guardare un attimo quelle che sono le statistiche. Se vedessimo le statistiche, mi rendo conto che sono cose che fanno perdere voti e non li fanno guadagnare. Ma se riuscissimo a svuotare un po' le carceri, se consentissimo di vivere la detenzione in maniera più dignitosa, quello che è successo ieri sera, ad esempio, al carcere di Viterbo, dove c'è stata una reazione scomposta da parte dei detenuti perché uno di loro si è suicidato, l'ennesimo suicidio.
1: L'ennesimo
0: Ma noi
1: suicidio,
0: ci
1: sì.
0: rendiamo conto? Noi abbiamo la fortuna che abbiamo l'aria condizionata in macchina, abbiamo l'aria condizionata in casa, sui luoghi di lavoro. Riusciamo bene o male ad andare avanti.
1: Sì, che poi è strana
0: Ma
1: questa cosa. Ci sono delle morti che non danno scandalo. Ci sono delle morti che creano
0: esatto, bravo.
1: dibattito, violente manifestazioni e tutto il resto, per carità.
0: Esatto.
1: Io sì, mi riferisco ai fatti odierni, però non è che sto dando un giudizio negativo, positivo, sto prendendo posizione. Quello ci penserà la magistratura che dovrà
0: Sì,
1: fare le
0: infatti,
1: proprie indagini, quindi va bene.
0: una notazione però me la consentirai.
1: No, non solo, però il discorso, cioè, è
0: Bene.
1: possibile ci sono alcuni decessi che creano lo scompiglio e poi silenziosamente muoiono decine di persone nelle carceri
0: Esatto.
1: e a nessuno frega nulla se non sempre agli stessi? Domanda a cui la risposta
0: Esatto. Esatto.
1: ancora non è arrivata.
0: La risposta non arriverà mai, perché
1: Grazie.
0: gli stessi che fanno dimostrazioni facendo attacchi nei confronti delle forze di polizia, distruggendo tutto ciò che è sul loro cammino, sono gli stessi che poi vanno in piazza a protestare contro le guerre. Allora vorrei capire come funziona, cioè certe guerre sì, altre guerre no, perché quelle a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni sono attacchi terroristici, sono attacchi di guerriglia urbana, ma guerriglia. Ora, la guerra, o sei contro la guerra, non puoi essere a favore della guerra, però decidi tu quella che è giusta e quella che non è giusta. E in più non ti puoi dopo lamentare se le forze dell'ordine reagiscono.
1: Sì, vabbè, ma questa però è la
0: Perché
1: vecchia polemica tra non violenti e pacifisti, cioè è una cosa
0: esatto,
1: vecchia che ci portiamo avanti da. Ci stiamo
0: i
1: portando avanti da
0: pacifinti,
1: 60 anni, caro Limoncello.
0: esatto,
1: E no, quella sì, non troveremo mai una sintesi perché non c'è.
0: invece sarebbe cosa buona e giusta se parlassero di meno in pubblico, operassero un po' di più, mettendosi gomito a gomito e soprattutto parlando con gli agenti di polizia penitenziaria, ascoltando quelle che sono le
1: Eh già,
0: loro esigenze,
1: già, quello, quello.
0: ascoltando, esatto, perché loro sì che hanno il polso della situazione e loro ti saprebbero ben indirizzare nelle soluzioni concrete. Però mi rendo conto. Ecco, per esempio, parlare con noi del Partito Radicale che frequentiamo, andiamo in visita nelle carceri, eccetera, potrebbe essere un sistema per dire: ma voi cosa proponete? Invece, quello che noi proponiamo non interessa. Si deve calare il silenzio più assoluto su quelle che sono le nostre proposte, perché parlare di amnistia in questo paese, dove la gente grida alla vendetta.
1: Sì, non è proprio il periodo
0: No,
1: che
0: per niente.
1: aiuta.
0: Beh, proprio per questo io continuo a insistere che se non si arriva all'amnistia, continuava a vivere in uno Stato che è più delinquente dei cittadini che detiene in custodia cautelare per presunti reati e per lo Stato che detiene in custodia cittadini che hanno sbagliato e che dovrebbero essere rieducati per un reinserimento nella società. Questo è quello che dice la nostra Costituzione e questo è quello che sosteniamo noi del Partito Radicale.
1: Ti ringrazio Umberto, sei stato gentilissimo, l'avvocato Umberto
0: No, grazie a
1: Lomagelli,
0: te
1: ci sei.
0: per
1: No, per carità, grazie a te che
0: avermi
1: ci hai
0: chiamato.
1: fatto.
0: No, io
1: Assolutamente.
0: come al solito vorrei concludere il mio
1: Vai.
0: intervento con l'invito ai radioascoltatori ad iscriversi al Partito Radicale, che è l'unico partito che dà voce a chi voce non ne ha, ed è l'unico partito che si fa carico di problemi che altri creano. Grazie.
1: Grazie a te, un abbraccio. E abbiamo in collegamento da Bologna Monica Mischiatti. Buonasera Monica.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, parliamo della manifestazione che è stata indetta dal sindaco Lepore e tutto quello che poi è successo, la guerriglia urbana, le polemiche e anche le discussioni intorno all'iniziativa del sindaco che giustificandosi dice dovevo chiamare la piazza buona per isolare quella cattiva, più o meno questo è il senso delle parole di Lepore. Ecco, invece, tu che cosa ne pensi?
2: Allora, io penso questo, che succede il fatto, e dopo 5 minuti, 10 minuti, perché voglio dire, ma un'ora, è già stata convocata una piazza perché la polizia ha ucciso una persona. Ecco, io penso questo, che il sindaco abbia voluto strumentalmente convocare una piazza per ottenere un risultato politico che era molto diverso rispetto alla questione in oggetto, cioè anche il sindaco Lepore ha strumentalizzato la morte di Fakir, ma immediatamente, perché non è possibile che appena succede un fatto di questo genere, subito si deve, senza neanche as dire aspettiamo l'autopsia, aspettiamo le immagini, aspettiamo delle indagini, subito si diffonde la voce che è stata uccisa una persona dalla polizia. Allora, io credo che un po' la malafede del sindaco sia evidente, perché distinguere le due piazze è un'assurdità, perché le due piazze erano praticamente a 50 metri di distanza. Poi la cosa è successa così, che prima sono andati tutti in un punto, alla fine di questo si sono spostati nell'altra piazza e hanno cominciato a distruggere vetrine, a fare guerriglie con la polizia, molti poliziotti sono rimasti feriti. Ecco, quindi a un certo punto dire questo, soprattutto perché noi dobbiamo anche inquadrare la situazione del sindaco Lepore in questa città, perché naturalmente i sostenitori sono tantissimi, quelli che lo hanno votato, che probabilmente lo rivoteranno perché non si può mettere in discussione la maggioranza al Partito Democratico in questa città. I difensori che rigirano tutte le posizioni si trovano da tutte le parti, in ogni discussione saltano fuori quelli che appoggiano e difendono delle posizioni anche indifendibili, però effettivamente Lepore è in grandissima difficoltà perché è stato obbligato dai centri di potere che lo hanno messo lì a fare delle scelte, a distruggere la città per farla diventare diversa da quella che era prima. Cioè adesso non stiamo a parlare dei problemi di Bologna, però sicuramente Lepore è in viso a una grandissima parte di cittadini proprio perché ha fatto delle scelte incomprensibili, che Fino a questo punto, tra l'altro, tutte le scelte, soprattutto in particolare il tram che ha distrutto e ha lasciato moltissime attività in difficoltà, la viabilità della città che è assolutamente impossibile da descrivere, insomma, ci sono delle situazioni di caos che hanno veramente incattivito un po' tutti, capito? Perché è chiaro che questa situazione è stata determinata, la sua posizione di difficoltà è determinata da dei fatti, ma c'è anche un'altra questione. Il fatto che le scelte che lui fa non vengono mai discusse, o perlomeno quelle che vengono definite decisioni prese concordemente con i cittadini, con l'assemblea pubblica o altro, sono vere fino a un certo punto. Lo faccio, dico, non perché per tirare fuori altre questioni, ma perché, per esempio, nello stesso quartiere Pilastro, la giunta di Bologna ha deciso di costruire un immobile chiamato MUBA, che è il Museo dei Bambini e delle Bambine. Questo museo, che per costruire il museo bisognava tirare giù un sacco di alberi, e sono un piccolo bosco all'interno del quartiere Pilastro, che è un quartiere che è stato costruito negli anni 60 per contenere tutti gli immigrati del sud. Era una specie di quartiere dormitorio, però con il tempo è stato molto migliorato, sono stati impiantati boschi, alberi, e quindi la situazione era anche abbastanza vivibile. E succede che per tirare giù questi alberi e costruire un blocco, un parallelepipedo di cemento, che effettivamente, se uno poi va a dire, ma perché cosa? Per un museo dei bambini e delle bambine, i bambini e le bambine sono a scuola tutto il giorno, alle 5 che cosa fanno? Vanno a giocare al museo delle bambine? Cioè, uno si pensa, ma serve a qualcosa? Non serve a niente, perché poi sarebbe stato un po' una cattedrale nel deserto, nel senso che tutto il bosco era venuto giù. Che cosa è successo? Che i cittadini del quartiere hanno cominciato a dimostrare con i Verdi, con tutti gli antagonisti, insomma, per cercare di far recedere da questa decisione. Ma adesso io non entro nel merito, perché non entro nel merito, ma per dire il comportamento del sindaco. Ecco, dopo una serie di bracci di ferro, considerando anche che c'era stato un precedente molto serio di un altro lì nei paraggi, un altro giardino che era stato deturpato per costruire una scuola, però magari in quel caso lì poteva anche avere ragione, non lo so, però c'era già, gli animi erano già esasperati. Comunque, che cosa ha fatto il sindaco per bloccare le manifestazioni in quella zona? Ha chiamato le camionette della polizia, che con gli idranti sono andati lì e, in maniera, come dire, la polizia in maniera violenta ha bloccato i violenti che volevano fare le manifestazioni. Quindi vuol dire che il sindaco è uno che quando deve far rispettare l'ordine pubblico pro domo sua, effettivamente chiama la polizia e la fa agire. E in questo caso uno non può dire, usiamo due pesi e due misure, e dire che la polizia è violenta, la polizia è fascista, perché comunque la piazza buona e la piazza cattiva da che cosa sono determinati? Sono determinati dal fatto che comunque ci sono dei violenti che provocano in continuazione, quindi provocano perché non sono d'accordo, perché il sindaco non li sa gestire. Il fatto è che questo sindaco da anni, da quando è stato eletto, da quando comunque il Partito Democratico si è trasformato un po' nella democrazia proletaria degli anni Ottanta, perché noi qui questo non è più il vecchio Partito Comunista o il Partito Democratico che era stato fondato da Veltroni, È un altro partito, è un partito che, io che ormai ho una certa età, ecco, mi ricordano i movimenti un po' antagonisti degli anni Ottanta, per cui la polizia, il potere è sempre cattivo, la polizia è sempre cattiva, noi dobbiamo andare con le spranghe. Ecco, e in un certo senso, quando si dice Torino è una città violenta perché hanno lì la TAV, contro cui lottare, ecco, a Bologna è diventata un'altra centrale operativa di tutti gli antagonisti che si radunano qui appena c'è la possibilità di andare in piazza per scontrarsi su qualche cosa, ci vanno, ma perché sono spesso chiamati in piazza da il sostegno. A Gaza, perché il sindaco di Bologna aveva tirato fuori dal municipio la bandiera di
1: Palestinese.
2: Palestina, ecco, per dire. Quindi, ma lo dico come esempio perché potremmo anche stare qui a parlarne per ore di questa cosa, no? Però siamo in una situazione nella quale sembra che, ci sia un po' di schizofrenia, no? Per cui io convoco tutti i cittadini sapendo che in mezzo ci sono anche i violenti, provoco in modo che i violenti facciano le cose e poi dopo nego tutto. Hai capito? Perché a un certo punto
1: Vabbè,
2: se tu istighi,
1: gli è scappata di
2: se tu
1: mano la
2: istighi,
1: propaganda, ecco.
2: Gli scappa di mano, però gli scappa di mano non è la prima volta che gli scappa, perché tutte le volte che ci sono delle manifestazioni, adesso diciamo non tutte le volte, però certamente se dopo 10 minuti dal fatto, dopo 10 minuti si convoca la piazza dicendo che è stata uccisa una persona dalla polizia, chiaramente a questo punto dice andiamo tutti in piazza, siamo tutti incazzati perché quei fascisti hanno ammazzato soprattutto un immigrato, quindi figurati un po', dobbiamo per forza reagire in questo modo violento. Tra l'altro io aggiungo, in tutta questa questione è chiaro che si deve aspettare l'esito dell'autopsia, è evidente perché tutte le immagini portano poi delle persone, perché siamo tutti tuttologi, no? Cioè dall'allenatore all'esperto di manovre contenitive, sono tutti espertissimi, quindi tu vedi, tu senti delle opinioni assolutamente diverse su una stessa cosa, però noi abbiamo bisogno dell'autopsia per determinare le responsabilità. Però la cosa fondamentale in tutto questo quadro e che la grande propaganda adesso nasconde è che questo 118, perché non era un TSO quello che, perché poi è passato per TSO, non era un TSO, ma il 118 che è arrivato era senza medico. Ma era senza medico perché il medico era malato? Era senza medico perché il medico era andato a prendere un caffè? Era senza medico perché in Emilia-Romagna è passata una legge nella quale il 118 può benissimo operare senza medico. Tu il medico lo devi chiamare appositamente, devi dire che hai bisogno del medico. Qui adesso c'è la polemica, non ce l'avete chiesto il medico non è arrivato. Questo qui non so entrare perché dovranno anche andare ad esaminare le conversazioni intercorse tra chi ha chiamato l'ambulanza e quello che ha risposto la centrale operativa. Però in questo caso, dato che appunto quello che è mancato è il medico per fare eventualmente delle punture, per vedere se stava male, per esaminare la situazione, il medico non c'era perché così è organizzato il 118 in Emilia-Romagna con una legge che è stata approvata alcuni anni fa. Perciò se la responsabilità, come appunto è emerso in alcuni dibattiti, no? La mancanza del medico, noi adesso, e che quindi di chi è la responsabilità? La responsabilità è del servizio sanitario regionale che ha preso questa decisione, però adesso andiamo a coprire tutto con la verità e giustizia per Fakir. La verità e giustizia per Fakir deve essere totale, non soltanto il poliziotto ha tenuto il ginocchio in una posizione sbagliata. Vedremo se è così. Ma l'unico che forse in questa situazione è un pochino più, lo dico io, che è Zuppi, il cardinale Zuppi, che chiedere giustizia non vuol dire condannare, è pericoloso affrettare le conclusioni. Mi sembra che in questo quadro di gente assolutamente fuori di senno, sia una posizione, più saggia, più opportuna, perché a un certo punto convocare le piazze in questo modo, sinceramente,
1: Senti,
2: non,
1: ma
2: anche perché sì.
1: no, scusami se ti interrompo, non volevo, pensavo avessi concluso, ma secondo te il sindaco Lepore sta perdendo consensi a Bologna e il PD rischia di ripresentarlo o comunque è saldo a livello di consenso elettorale?
2: Allora, lui, il sindaco era sicurissimo di essere ricandidato fino a poco tempo fa,
1: Ok.
2: sicurissimo, perché parlava proprio da candidato e lui, anzi, credo che avesse proprio detto, mi candiderò di nuovo alle elezioni, convinto, non so bene in che modo. Come dicevo all'inizio, io sinceramente non saprei dirti perché io vedo però noi, ognuno di noi vive nella propria bolla, quindi io vedo attacchi quotidiani, vedo consenso perso, però il consenso bisogna andarlo a vedere veramente all'interno della sua area. Io direi che nonostante la scelta di agire come se fosse democrazia proletaria, quello che ho detto prima,
1: Sì.
2: sta di fatto che comunque c'è sempre qualcuno più a sinistra. Ecco, lui il consenso a sinistra estrema, gli antagonisti, non ce li ha. Però io quelli lì non so se sono studenti fuori sede, se è gente che viene da fuori Bologna, perché comunque è un'area che conosciamo bene, c'è sempre stata. Io non so valutarla in termini di voto, sta di fatto che lui a sinistra è contestato tanto quanto a destra. Quindi bisogna
1: Quindi
2: vedere
1: diciamo
2: il
1: che
2: PD.
1: questa, scusami, questa operazione di benevolenza a sinistra, secondo te, alla fine non paga? Se questa chiamata a raccolta della piazza, immediatamente dopo i fatti, è dovuta anche, diciamo, no,
2: Beh, certo che è dovuta.
1: una certa lisciatina a
2: Tutta
1: sinistra,
2: l'operazione.
1: può essere servita, secondo te, questa cosa?
2: Io non credo perché gli è andata male perché ci sono stati troppi scontri, non, capisci, quando
1: Sì.
2: poi. Direi che l'operazione gli è andata male. Fino ad oggi, in un certo senso, questo suo voler con ansia recuperare da quelle parti si è sempre intravisto, hai capito? Perché lui appartiene alla linea proprio dichiarata, no? La linea più a sinistra del Partito Democratico, no? Sembra che Schlein lo veda come suo. Ultimamente, insomma, perché non era così all'inizio, comunque che sia proprio un suo sostenitore e quindi lui agisce di conseguenza. Questo rincorrere la sinistra della sinistra della sinistra è evidentissimo, che poi lui riesca, no, perché l'esempio di prima che ti facevo degli idranti e della polizia arrivata con le camionette per allontanare i dimostranti contro il suo museo dei bambini e delle bambine. Ecco, quello lì ha ulteriormente allargato la frattura che c'è fra il PD e la sua sinistra, hai capito? Quindi è una cosa un po' contraddittoria. D'altra parte, probabilmente è contraddittorio il fatto che si voglia tenere il piede in due scarpe o in tre, perché dobbiamo tenerle con i 5 Stelle, con gli antagonisti, con tutti, per tenere e aprire da tutte le parti, alla fine non non riesci ad essere coerente con te stesso, a mantenere l'equilibrio e a determinare. Quindi, secondo me, lui, per ritornare alla domanda che mi hai fatto, è molto in difficoltà adesso. È in difficoltà perché gli ultimi episodi hanno dimostrato che non si è in grado di governare più di tanto la situazione. Cioè, diciamo che lui non è un leader. Lui è uno che è stato messo lì, scelto perché doveva svolgere un compitino che in parte ha svolto. Ecco, però tra essere leader, essere veramente un sindaco amato dai cittadini, un sindaco vicino ai cittadini, ecco, questo non può esserlo. Però in termini elettorali, sai, quando si muove la macchina, non lo sappiamo. Non credo che possa esserci il pericolo della vittoria della destra.
1: Vabbè, no, candidato, sì, ecco, sì.
2: Perché siccome la vittoria una volta, no, è successa, no, del candidato, del sindaco Guazzaloca, per cause che sono completamente diverse da quelle che ci sono oggi, una situazione completamente opposta quasi, e sono stati proprio quelli che non sono andati a votare, che è una cosa diversa, pensando che comunque avrebbe vinto la candidata che a quell'epoca si scontrava con Guazzaloca. Ecco, oggi una cosa di questo genere non è possibile, perché il pericolo fascista ci unirà sempre, e puntando sul, perché adesso, cioè, diciamo che non è solamente una questione bolognese, è una questione un po' di cultura generale che si è un po' sviluppata negli ultimi 20 anni, per cui se tu non sei d'accordo con le posizioni della sinistra sei un fascista. Cioè, non è che dici, va bene, guarda, io sono comunque uno che lotta per i diritti, per... No, no, no, no, se tu non la pensi come me in tutto, sei fascista. Cioè, capito? Ecco, quindi diciamo che il pericolo fascista s'annida ovunque, e questo riesce a finire le fila.
1: Sì, è il collante. Ti ringrazio, Monica, sei stata gentilissima, e ci sentiremo presto, perché comunque poi siamo abbastanza vicini alle elezioni amministrative. Stiamo parlando di mesi. Stiamo parlando di mesi. Quindi ci sarà modo di parlare della politica locale anche in futuro. Un abbraccio e
2: grazie a te. Ciao ciao.
3: Radio Radicale 22:53, abbiamo ascoltato la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli. E ora un breve aggiornamento notizie, vediamo quali sono le ultime dalle agenzie. Partiamo dagli esteri con il tema Iran e Ucraina, perché Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, afferma di essere stato rassicurato in una telefonata con il suo omologo ucraino che l'attacco ucraino, per l'appunto, a una nave iraniana dello scorso sabato è stato involontario e che l'Ucraina non vuole un'escalation. In un post su X, Araghchi ha scritto che neanche l'Iran cerca l'escalation, ma ha chiarito che qualsiasi attacco ai nostri cittadini o interessi è inaccettabile. Deve esserci una riparazione per le perdite, ha detto Araghchi. Il suo invece omologo ucraino Sibiha aveva precedentemente descritto la chiamata come franca e diretta. Intanto in Libano Israele attacca due città al confine, viene riportata la notizia dall'Agenzia Nazionale di Stampa del Libano. L'ultima ondata di esplosioni è venuta poche ore dopo che le forze israeliane hanno distrutto edifici nelle stesse città. Oggi pomeriggio Israele ha mantenuto l'attività militare nel sud del Libano nonostante l'accordo del mese scorso per porre fine alla sua occupazione. E invece torniamo in Italia. Il tema delle ultime ore è quello del SAFE, annunciato l'utilizzo del dei soldi del fondo europeo da parte del ministro Tajani, abbiamo detto che potevamo essere interessati a utilizzare i 14,9 miliardi del fondo SAFE. Entro fine anno decideremo, naturalmente consulteremo il Parlamento. Penso che potremo utilizzare circa 6-8 miliardi, non sono spese aggiuntive. I fondi SAFE sono uno strumento finanziario per permettere ai paesi dell'Unione di spendere nei settori della sicurezza e della difesa. Queste le parole di questa, arrivate questa sera del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a TG2 Post, parole che arrivano dopo le polemiche proprio sulla mano sulla l'informazione di voler utilizzare il SAFE da parte del ministro, che proprio oggi in audizione nelle commissioni parlamentari aveva mandato in fibrillazione la maggioranza sul ricorso del SAFE per finanziare le spese militari. Abbiamo deciso di utilizzarlo, aveva detto, per 14,9 miliardi. E proprio su questo però era arrivata la contrarietà di un altro partito di maggioranza, ovvero della Lega, che ha tenuto il punto. Io credo che in questo momento le esigenze di imprese e famiglie italiane siano diverse dall'aumento dei fondi per la spesa. Spendere 14,9 miliardi per l'acquisto di armi non era nel programma di governo, mentre c'erano gli investimenti per la sicurezza delle nostre città ed è quello che stiamo facendo. Queste le parole del vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio. Anche Claudio Borghi tiene alta la tensione rilanciando un suo post di qualche settimana fa sulla scarsa convenienza del tasto SAFE alla luce anche delle condizionalità e del ficcanasaggio dell'Unione Europea sui conti italiani. Questo è il punto di Claudio Borghi. Nel frattempo le opposizioni incalzano per il Partito Democratico, il governo è nel caos, mentre per il Movimento 5 Stelle la maggioranza è divisa perfino sulle proprie priorità e Giuseppe Conte accusa 0 euro sui rincari della benzina e qualche briciola che non riporta il diesel nemmeno sotto i 2 euro. Sul riarmo però la strada è tracciata e si va avanti, ipotecando il nostro futuro per anni. Queste le parole del leader del Movimento 5 Stelle. E invece, però, sempre rimaniamo su Tajani, ma su tutt'altro tema. Domani, dagli incontri di Roma, scaturirà un documento congiunto di Italia e Arabia Saudita per favorire la pace in Medio Oriente e per condannare i coloni violenti. Queste le parole sempre a TG2 Post del vice premier, perché oggi e domani a Roma è in corso una conferenza proprio sul Medio Oriente a cui partecipano i ministri degli esteri d'Italia, Arabia Saudita e ANP, ma dove il tema è proprio la soluzione ai due stati, a due stati tra Israele e Palestina. E invece la maggioranza, tuttavia, tornando sulle questioni politiche, si trova in un nuovo braccio di ferro non soltanto sul SAFE, ma anche sulla legge elettorale, sui tempi dell'esame al Senato, ma soprattutto sull'entità delle modifiche da apportare in seconda lettura alla riforma già approvata alla Camera. Da un lato Fratelli d'Italia, che vuole fissare il termine per gli emendamenti prima della pausa estiva e che, su impulso della Premier Giorgia Meloni, vuole inserire le preferenze bocciate con il voto segreto a Montecitorio. Dall'altra Forza Italia, che ritiene giusto non correre e che domani in un'assemblea dei senatori con il leader Tajani dibatterà sia sulle preferenze, ma anche, una volta riaperto il cantiere della riforma, sulla possibilità di presentare altri emendamenti su altri punti del testo. Secondo Tajani, di cui stanno uscendo molte notizie in questi ultimi momenti, si sta facendo una tempesta in un bicchiere d'acqua. Le preferenze non sono l'elemento essenziale della riforma. La riforma ha come obiettivo la stabilità. In ogni caso, In ogni caso, scusate, non abbiamo ancora nessun emendamento e se e quando lo presenteranno noi lo esamineremo senza pregiudizi, ma senza neanche coercizioni. Valuteremo il da farsi così come abbiamo fatto quando è stato presentato alla Camera. Spostiamoci agli esteri, alcune notizie particolari. In Kosovo, in particolare a Zubin Potok, sono iniziati gli scavi di quella che ha tutte le caratteristiche di essere una fossa comune risalente alla guerra del 1999. Secondo l'agenzia Kosovo Press, il sospetto è che contenga i resti di 23 civili albanesi, intellettuali di Mitrovica, deportati dalle forze serbe durante la guerra. Con ogni probabilità si tratta delle 23 persone che alcuni testimoni affermano essere state uccise da miliziani serbi dopo essere state fatte scendere da un autobus diretto in Montenegro e derubate dei loro averi, corpi mai ritrovati di persone che sono ancora ufficialmente disperse. La notizia è stata data da data dalla Procura Speciale di Pristina il ritrovamento della probabile fossa comune nel villaggio Colluder e Vogel nel comune di Zubin Potok è legato all'arresto questa mattina nella città da parte della polizia kosovara di due serbi kosovari di cui non sono stati diffusi i nomi. A seguito dell'intervento della polizia, due sospettati di sesso maschile e di nazionalità kosovara sono stati arrestati in quanto sospettati di aver commesso crimini contro la popolazione civile durante la guerra del 1999, si legge nel comunicato della polizia. Sono le 23 in punto e adesso noi passiamo alla rubrica Neuraca, trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica Berlino.
4: Bentrovati all'appuntamento con Neurica, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento con noi Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania, da Berlino, per Repubblica. Ben ritrovata, Tonia.
5: Buonasera.
4: Dobbiamo partire purtroppo dall'attentato terroristico islamista a Berlino che ha colpito il corteo del Pride nel Christopher Street Day, provocando, come sapete, un morto e 29 feriti. Insomma, è una ferita davvero molto dura per la città, sì, e per la Germania.
5: Sì, è successo che sabato, verso le 10, un fondamentalista islamico giovane, 21enne, Abdul Ballou, si è scagliato a tutta velocità contro il Pride. In quel momento c'era un concerto dedicato a Michael Jackson, stava per finire, insomma, la grande manifestazione a difesa dei diritti LGBTQI+, e quindi è stato, come dire, un finale agghiacciante, no? Tragico, con una grandissima, in qualche modo, ferita, inferta a una città che è sempre stata il simbolo proprio dei diritti, della libertà sessuale. E questo ragazzo poi si è scoperto che è nato a Berlino, è cresciuto proprio in questo quartiere Schöneberg che è accanto al luogo in cui si era svolto il Pride. Schöneberg è una delle roccaforti queer del mondo, il quartiere dove è nata Marlene Dietrich, dove ci sono sempre queste grandi feste per il Pride che dura un mese. Insomma, è proprio una città, un quartiere in cui uno non immaginerebbe mai che possa crescere una persona piena d'odio, no? Piena di risentimento, invece così è stato. Pian piano sono venuti fuori i dettagli su Ballou, che è stato poi ucciso dopo un giorno di latitanza. Era riuscito a scappare dopo essersi schiantato, appunto, prima contro la folla e poi contro un albero, e la sera dopo, il pomeriggio dopo, i poliziotti lo hanno ucciso perché si era avventato contro di loro con un coltello e quindi gli hanno sparato. E ripeto, la ferita è duplice. Da un lato, appunto, Ballou era un berlinese nato e cresciuto in Germania da genitori di origine libanese, e poi sono emersi anche dei dettagli un po' inquietanti. Il primo è che la famiglia è probabilmente legata a questi famigerati clan arabo-libanesi turchi che costituiscono delle piccole bande criminali o grandi bande criminali e vivono sostanzialmente di pizzo, sfruttamento della prostituzione e ricatti e, insomma, piccola criminalità. Sono quelli famosi, vi ricorderete forse il clamoroso furto a Dresda, no? Dei gioielli di Dresda, oppure al grande magazzino di Berlino a Natale, furto di gioielli anche lì. Insomma, questi sono i clan. L'appartamento dove Ballou viveva con sua madre e le sue tre sorelle appartiene a una di queste grandi famiglie dei clan, quindi il sospetto che in qualche modo la famiglia fosse vicina a quegli ambienti tossici, perché sono ambienti anche molto patriarcali, è grande. In più, Ballou ha messo in luce non tanto un fallimento del sistema in toto, perché contrariamente ad Anis Amri, che è stato l'attentatore del mercatino di Natale di Berlino, ricorderete, no? Cioè. 10 anni fa, insomma, il fondamentalista islamico si gettò con un tir sul mercatino di Natale di Breitscheidplatz. Ecco, contrariamente a quel caso lì o al caso dell'attentatore di Magdeburgo, del mercatino di Natale di Magdeburgo più recente, Ballou era sotto controllo da anni, perché il primo processo lo aveva avuto quando aveva 14 anni.
6: Esatto, era già noto e condannato in passato.
5: Sì, esatto, esatto. Prima per aggressione, insomma, reati minori, aggressione, ricatto, eccetera. Però vuol dire già che c'era un disagio molto prematuro, no? 14 anni. E ieri, leggendo le carte di questi del tribunale, è venuto fuori, ho scoperto che sostanzialmente lui già, quando aveva 14 anni, faceva proselitismo per le strade con i salafisti e predicava appunto l'Islam più radicale, ed era già molto religioso, andava appunto alla moschea, quindi c'erano già, insomma, indizi di un fortissimo attaccamento religioso.

0: di piccoli lavoretti. Il padre ha raccontato allo Spiegel, ovviamente un'intervista straziante, che in qualche modo suo figlio appunto era perso, no? Che era, per esempio, era diventato sunnita, la famiglia Ballu, una famiglia sciita. I sunniti sono ovviamente la corrente dell'Islam,
1: Più estremo.
0: anche dell'ISIS, esatto. Quindi un quadro agghiacciante
1: Una
0: in cui
1: stratificazione di fallimenti, diciamo così.
0: sì, no, secondo me, ecco, non è questo la chiave, esattamente non è questa. Cioè, il fallimento è stato forse di una sola persona, cioè il giudice che ha deciso, dopo il secondo processo, prima di dargli una pena molto inferiore a quella chiesta alla procura, cioè gli aveva dato 1 anno e 10 mesi per la preparazione di un attentato, no? Quindi una cosa un po' blanda. Soprattutto aveva applicato la legge penale per i minori a un
1: Quando
0: uomo che era già maggiorenne,
1: esatto.
0: no? Perché lo riteneva immaturo. E terzo punto, quest'anno è 10 mesi, che sono appunto in contrasto con i 2 anni e 10 mesi che aveva chiesto la procura, non li ha neanche scontati perché è stato liberato dopo un anno con la condizionale e quindi doveva firmare ogni
1: Serio,
0: settimana.
1: certo, è un tema
0: Ma
1: serio, sì.
0: la procura aveva deciso comunque di pedinarlo, di intercettargli il telefono e gli aveva messo una telecamera davanti alla porta di casa. Quindi c'era un controllo strettissimo di quello che lui faceva. Tant'è vero che ieri è venuto fuori che un'ora prima dell'attentato, cioè alle 20:58, la telecamera degli inquirenti della procura aveva filmato Ballou mentre usciva di casa. Un'ora dopo si è scagliato contro la manifestazione. Quindi qui non c'è un fallimento. Il fallimento è difficile da individuare se non nella sentenza un po' light del tribunale del Tiergarten, forse un po' troppo leggerina, e B, quello che, su cui è cominciata tutta la discussione politica in Germania, proprio il diritto penale per i minori,
1: Ampliato, certo.
0: che è molto più, meno severo, meno restrittivo di quello italiano, francese, inglese, perché in Germania la priorità naturalmente è recuperare alla società i minori, no? Però questo recupero, questa era ieri l'obiezione di tanti politici ed esperti, non può essere a scapito della sicurezza della collettività. Questo deve essere il grande interrogativo, cioè come inasprire le pene per i minori, garantendo ancora la possibilità di un recupero, ma appunto senza mettere a rischio la sicurezza collettiva, no? Questa è un po' la discussione che c'è adesso in Germania.
1: Anche perché se uno parla ovviamente del tema, che immagino qui in Italia ovviamente se ne parla, non so quanto in Germania, l'immigrazione, ricordiamo, stiamo parlando di una persona che è nata a Berlino, di
0: Brava.
1: libanesi, ma nata a Berlino. Qui semmai c'è forse da parlare, al di là del tema dell'integrazione, anche di un disagio diffuso tra i giovani e i giovanissimi che ormai riguarda tutti e forse non riguarda solo, diciamo, quegli elementi che hanno a che fare con estremismi di vario tipo. Come si
0: Sì.
1: sta, diciamo, consolidando il dibattito su questo anche
0: Allora,
1: appunto?
0: secondo me, sì, io poi ho intervistato Alfonso Pantisano, che è Alfonso Pantisano è il responsabile queer della città di Berlino, no? Che fa naturalmente regione a sé, fa land a sé, quindi lui è quello che qui è il volto, diciamo, della difesa dei diritti LGBTQI+, che ovviamente era sconvolto, era nel retroscena del palco quando è successo tutto del Pride. Però io l'ho chiamato non solo in quanto responsabile queer di Berlino, ma perché lui, esattamente come Ballou, è un immigrato di seconda generazione, cioè anche Pantisano è nato, cresciuto in Germania, ma da genitori migranti. E lui, mesi fa, su Repubblica, aveva pubblicato un bellissimo articolo in cui raccontava la sofferenza dei figli di migranti come lui, che avevano visto i genitori umiliarsi, soffrire, no? Spaccarsi la schiena nelle fabbriche negli anni 60 in Germania.
1: Certo.
0: E questa sofferenza, diciamo, per molti figli è diventato anche un motivo di risentimento verso la Germania, no?

0: Lui dice: non in me o in mio fratello Luigi. Luigi Pantisano, ricordiamolo, è appena stato eletto leader della Linke in Germania. Però dice: i miei fratelli maggiori, per esempio, provano ancora un forte risentimento verso la
1: Arrabbiati.
0: Germania. E lui vedeva un parallelismo tra questo sentimento e quello di Baloo, che, come, insomma, che inoltre aveva avuto un. Una, come una serie, aveva subito una serie di frustrazioni, non riusciva a prendere, no, a fare un mestiere, a finire un apprendistato. Quindi tutto questo probabilmente in qualche modo. Però che cosa fai, no? Perché anche lì tutta la discussione sull'immigrazione, naturalmente anche della destra, è una discussione che non va da nessuna parte, perché stiamo parlando di cittadini tedeschi, che fai? Dove li rimpatri, no? E quindi
1: E peraltro in questo caso stiamo parlando di uno che era anche, diciamo, sorvegliato speciale da questo punto di vista, però c'è anche da dire, tu non è che puoi sorvegliare, ma leggere nella testa di qualcuno che cosa accade è anche, diciamo, insomma, che ha a che fare con altre materie più misteriose.
0: Esatto, ma poi è un attimo, cioè voglio dire, loro per esempio in questi mesi avevano, dalla scarcerazione l'avevano ritenuto, no, molto pericoloso, poi pian piano avevano alleggerito la pressione su di lui, quindi lo pedinavano di meno, lo intercettavano sempre, però avevano smesso un pochino di stargli addosso, perché non vedevano segni di. Cioè, come fai, come dici tu, a leggere nella testa di un ragazzo di 21 anni, no? E poi è stato un attimo, nel senso, alle 20:58 la telecamera filma questo ragazzo che esce di casa, un'ora dopo lui si è scaraventata tutta
1: La
0: la giornata in
1: macchina,
0: Pride. Cioè,
1: certo.
0: cosa fai, no? Cioè, come fai a leggere, a capire il momento in cui. Poi lui era veramente molto prudente, aveva fatto anche dei colloqui, doveva fare questa deradicalizzazione, questo percorso. E gli assistenti sociali, psicologi, non avevano rilevato alcuna anomalia in lui, se non una imperscrutabilità. Cioè lui era molto, avevano capito che era molto abile a nascondere i suoi sentimenti veri, no? Quindi non aveva mai ammesso il suo radicalismo, anzi. E questo peraltro è venuto fuori anche dalla prima sentenza del processo, quello per reati minori, diciamo così, aggressione. Lui si era mostrato contrito, pentito, e nel frattempo continuava a fare proselitismo per strada, no, radicale. E quindi voglio dire, è molto difficile, un caso molto difficile su cui è anche molto difficile costruire una tesi di fallimento di sistema, no?
1: Esatto. Tonia, l'ultima domanda su questo è anche come ha reagito la comunità LGBTQI+, che ovviamente è stata colpita duramente.
0: Sì, allora secondo me, per fortuna, diciamo, c'è sempre qualcuno che cerca poi di agitare, di sfruttare questo episodio orribile, questa tragedia, per alimentare ulteriore odio, no? Quindi sia, diciamo, esponenti del mondo LGBTQI+, che adesso straparlano, soprattutto in Italia, perché in Germania non c'è, appunto, del pericolo islamico. Il pericolo islamista sicuramente c'è, ma non è alimentando altro odio che tu combatti l'odio, non è alimentando la cultura del sospetto verso tutto il mondo musulmano che tu risolvi il problema del fondamentalismo, no? Anzi, anzi, no? Porti a un'ulteriore spaccatura della società e un'ulteriore chiusura dei musulmani nel loro, diciamo.
1: Diciamo
0: E
1: che ci sia
0: quindi.
1: un po' un tema sull'argomento specifico LGBT cioè, che su questo si possa generalizzare è anche vero, nel senso che chiaramente se parliamo di diritti civili nei paesi arabo-musulmani, in nessun paese arabo-musulmane, tranne uno che non cito, forse è meglio citare che Israele, diciamo, i diritti LGBT non sono riconosciuti addirittura, insomma. Una persona LGBT finisce nella migliore delle ipotesi in carcere. Quindi cioè, il tema esiste ed è un tema,
0: Sì,
1: diciamo,
0: ma che serve adesso alimentare l'odio, no?
1: no, però
0: Oppure.
1: diciamo, nella gestione interna di un
0: Ma
1: paese
0: stiamo
1: che
0: parlando di
1: comunque deve.
0: paesi, qui stiamo parlando di persone che devono
1: Esatto.
0: integrarsi in questo paese e che noi dobbiamo accogliere e non respingere, a accogliere e non isolare. Se noi li isoliamo sarà sempre peggio,
1: Questo è il
0: creeremo
1: dubbio.
0: sempre di più una società parallela in cui anche a un certo punto si saranno legittimati a chiudersi perché al di fuori sentiranno solo la cultura dell'odio, no? Era appunto, è quello che raccontano anche i migranti seconda generazione, cioè le sofferenze sofferte, subite dai genitori per i pregiudizi che ci sono in Germania verso una volta erano gli italiani, oggi sono i musulmani. Quindi riflettiamo anche su questo, no? Poi dopodiché, ripeto, la comunità qui ha avuto una posizione estremamente intelligente e ha detto appunto che non bisogna alimentare l'odio, che non bisogna
1: Sì, perché poi diventa
0: generalizzare.
1: veramente la lotta tra poveri,
0: Ma poi
1: veramente. Cioè.
0: giustamente Pantisano ricordava nell'intervista che ha fatto con me, non è che solo il mondo musulmano odi le persone, le LGBTQI+, pensiamo al Vaticano, cioè, comunque il Vaticano ci ritiene noi lesbiche, gay, persone trans, eccetera, comunque ci ritiene non degni degli stessi diritti degli altri. E quando hai questa cultura di fondo in alcuni paesi apparentemente civilissimi come l'Italia, anche lì Pantisano mi diceva, io a 52 anni mi rendo conto che morirò senza mai aver avuto gli stessi diritti degli altri. E lui comunque vive in Germania dove almeno ci
1: Sì.
0: sono
1: È
0: i matrimoni.
1: vero anche che la religione nei paesi arabo-musulmani, cioè, sostanzialmente fa legge, quindi questo è un po' più complicato, diciamo,
0: Sì,
1: nel
0: ma che
1: momento.
0: cosa? Allora, ripeto, stiamo parlando dei paesi, io sto parlando della
1: Sì,
0: Germania.
1: però devi parlare del fatto che poi
0: No, non devi
1: sono.
0: parlare di quello, perché poi non tutti
1: Perché
0: questi
1: sì.
0: paesi esprimono delle frange terroristiche, no? Qui stiamo parlando di terroristi che non c'entrano niente con i paesi arabi. Anche l'Arabia Saudita è un paese arabo, non è un paese terrorista, no? Poi avrà delle leggi incivili che riguardano, ma non solo la comunità LGBTQI+, ma
1: Vai alla
0: anche
1: pena di
0: le donne,
1: morte lì direttamente su. Cioè,
0: appunto. Sì, ma anche le donne fanno
1: sì,
0: una vita infernale, credo,
1: assolutamente.
0: no?
1: No,
0: A
1: dico che
0: Riyadh.
1: lì la questione è un po' più complessa nel tema specifico, perché ovviamente oltre al tema, diciamo, religioso c'è un tema legislativo che poi incontra quello religioso, di cui poi anche altri si fanno forti, anche se magari abitano o sono cittadini di altri paesi. Perché
0: Sì, ma
1: quello poi è un
0: semplificare.
1: richiamo, no?
0: Sì,
1: È
0: ma
1: un.
0: la semplificazione è esattamente quella che stai facendo tu, scusami Valeria, perché se noi identifichiamo i terroristi islamici con tutto il mondo arabo, e allora lì
1: No,
0: semplifichiamo, no?
1: capisco, diciamo, è una
0: Cioè,
1: semplificazione che devo
0: questo è.
1: fare perché mi tocca da vicino, avendo, diciamo, un pezzo della famiglia algerina e sapendo di non poter mettere piede in Algeria con mio figlio, tanto per
0: Ma
1: dire.
0: certo, però voglio dire.
1: Quindi,
0: Sì,
1: diciamo,
0: però stiamo parlando, ripeto,
1: ovviamente, questo qui.
0: di un attentato avvenuto in un paese che ha integrato o cerca di integrare milioni di musulmani. Allora, se decidiamo che equipariamo musulmani e fondamentalisti islamici e che gridiamo all'allarme islamismo e quindi al fatto che la cultura musulmana in toto è il pericolo più grande
1: È
0: per la
1: ovvio che dargli
0: comunità.
1: all'untore non porta mai a nessun buon risultato.
0: Ma proprio perché tu devi cercare di integrare, però io penso, cioè la mia migliore amica è musulmana, iraniana, e lei si è sentita male sabato.
1: Lo credo bene, certo.
0: Cioè, ed è una persona eterosessuale, ma si è sentita male, proprio perché appunto c'è una, no, la necessità di. Cioè, perché tanti musulmani si vergognano poi di questi atti.
1: Di
0: Quindi
1: maggior
0: allora,
1: dialogo
0: sì,
1: sicuramente, di maggiore
0: tuteliamo quel tipo di cultura, quel tipo di persone che cercano in qualche modo di mantenere il dialogo, no?
1: apertura. Anche perché probabilmente molte di queste nascono o si trasferiscono in paesi europei anche per sfuggire ad altri tipi di persecuzioni o problemi nei paesi d'origine,
0: Esatto,
1: di
0: esatto.
1: generazione in generazione. Poi magari su quel tema specifico ancora non hanno maturato una loro, no, sensibilità e una loro posizione magari più civile, e però insomma,
0: Sì.
1: diciamo, la società occidentale e europea in particolare deve proprio lavorare su questo. Tony, invece c'è un altro tema da affrontare, cioè i grandi problemi. Lo facciamo periodicamente, ma insomma questi problemi si intensificano per MERS, che insomma non se la passa benissimo,
0: No,
1: diciamo.
0: c'è stato, esatto, allora c'è stato un episodio anche lì interessante, se vogliamo, dal punto di vista LGBTQI+. Allora, il capogruppo della CDU, Jens Spahn, si è dovuto dimettere una decina di giorni fa Perché è venuto fuori che lui ha fatto un figlio in America con la maternità surrogata.
1: Esatto,
0: Sì.
1: cioè, si apre, cioè, continuiamo a tirare un filo, diciamo, analogo, no?
0: Esatto, noi ovviamente siamo totalmente a favore, però il problema è che Jens Spahn fa parte di un partito che negli ultimi 9 mesi, quando lui quindi già sapeva che avrebbe avuto un figlio attraverso appunto la maternità surrogata, lui sapeva già di avere, no? Ovviamente aveva già fatto. E c'è stato un congresso in cui la CDU ha deciso che respinge ogni forma di maternità surrogata, che infatti in Germania è vietata. E allora voglio dire, tu no, annunci sulla Bild con una giornalista di costume che fai, che appunto hai fatto un figlio, che sei felice, tutto quanto, tutto legittimo, ma come si concilia questo con la posizione del tuo partito che tu hai silenziosamente accettato? Oltretutto tu hai un ruolo di primissimo piano in quel partito perché sei il capogruppo al Bundestag. E come si concilia col fatto che in Germania è vietato, quindi tu questa cosa l'hai fatta negli Stati Uniti. Lui si è dovuto dimettere, dopodiché Merz pensava di fare un piccolo rimpasto, un mini rimpasto, già che c'era, no?
1: E la
0: Inizio di
1: risolveva così.
0: settembre, sì, un po' per rinfrescare il, no? Così per creare una. E il problema è stato che lui ha fatto questo piccolo rimpasto col solito metodo Merz, cioè ha cacciato su due piedi il ministro dei trasporti Carsten Schneider, facendo infuriare metà partito. Anche le altre sostituzioni con cui adesso non vi sto a annoiare, però sono state tutte sostituzioni molto maldestre. Per esempio, ha sostituito un sottosegretario alla sanità molto bravo, molto competente, che veniva dalla Sassonia Anhalt, e come sapete in Sassonia Anhalt si vota a settembre ed è un voto cruciale perché l'AfD è al 40%, quindi far incazzare la CDU in Sassonia Anhalt è una cosa veramente stupida, no? Ma soprattutto la roba di Schneider del ministro dei trasporti ha fatto infuriare non solo il diretto interessato, che l'ha saputo mentre era in vacanza in Islanda, gli è stato comunicato, ma è stato lo ha saputo il fratello che si chiama Gordon Schneider, che è il governatore della Renania-Palatinato, per inciso la regione di Helmut Kohl, si è talmente infuriato che ha deciso che il suo partito, la CDU, non incontrerà più il cancelliere. Cioè, la Renania-Palatinato, la CDU della Renania-Palatinato non vuole più incontrare Merz. E in una riunione molto movimentata della segreteria, hanno scritto i giornali tedeschi, anche il capo della CDU a Brema, Brema fa regione a sé, gli ha urlato contro e gli ha detto quello che tutti pensano ormai del partito. Ricordati che non sei a capo di un'azienda, sei a capo di un partito. No.
1: Anche perché, diciamo la verità, i sondaggi sono a picco rispetto alla
0: Sì.
1: sua popolarità personale. Oltre l'85% dei tedeschi boccia l'operato personale Friedrich Merz, solo il 14% si dichiara soddisfatta, secondo i recenti sondaggi di RTL NTV. Trend barometer, e poi appunto più dell'82% degli intervistati si dice insoddisfatto dell'azione complessiva dell'esecutivo della grande coalizione, e invece anche forse per l'effetto Berlino, l'attentato l'AfD, diciamo, continua a lievitare nei consensi, diventando per la prima volta nella storia anche il primo partito nella capitale
0: Sì.
1: tedesca. E questo, insomma, è un elemento alto di grande attenzione e preoccupazione, immagino, anche
0: Sì,
1: per quello
0: esattamente.
1: che sappiamo.
0: Poi sai, la cosa più ridicola ovviamente è che in una logica anti-islamista e islamofoba proprio, l'AfD ovviamente ha espresso grande solidarietà al Christopher Street Day e al Pride colpito dall'attentato, e questo mi fa molto ridere perché durante il Pride c'era stato un arresto, la polizia aveva arrestato un estremista di destra che si era scagliato contro il Pride e in qualche modo ci sono state delle proteste, ma ormai diciamo che i Pride vengono assediati dall'estrema destra e da esponenti dell'AfD in tutta la Germania, quindi è una roba di grandissima ipocrisia, no? Come dire, è il male minore rispetto all'islamofobia che loro coltivano quotidianamente, ovviamente la comunità LGBTQI+, è più da proteggere o meno da attaccare, diciamo, o meno da aggredire. Ma la cosa più ridicola ovviamente è che Alice Weidel è dichiaratamente lesbica, la capa dell'AfD, e io l'ho sentita personalmente dire a un comizio che lei era dell'AfD proprio perché è lesbica, perché dice io così, io con l'AfD, io voto AfD perché vorrei sentirmi sicura quando torno a casa e non sentirmi aggredita da qualche musulmano,
1: E poi
0: eccetera.
1: qualche musulmane, ricordiamo anche qualche numero, in Germania vivono tra i 5 e i 7 milioni di musulmani, sono circa l'8,5% della popolazione totale del paese, e quelli con diritto di voto sono circa 3 milioni, 2 milioni e 6, se non sbaglio, insomma, rileggendo qualche
0: Sì.
1: dato negli scorsi giorni, insomma, non è una questione, come dire,
0: No,
1: rilevanza, al
0: esatto.
1: di là di quello che si sa della grande presenza e legame con i turchi, ma insomma, cioè, non puoi affrontare, no, dei numeri così grandi con una demagogia così
0: Quello, capito. È vero che ci sono, esatto,
1: inefficace,
0: rispetto a...
1: no?
0: Sì,
1: Cioè,
0: esatto. No.
1: come fai a pensare di poterlo, cioè, di poterla gestire? Che fai? Cioè, nel senso, li rimpacchetti, cioè, come funziona? Sono cittadini.
0: È quello, esatto. Perciò ha fatto bene anche la comunità LGBTQI a non aizzare l'odio, no? A non rispondere a odio con altrettanto odio. Che fai? Cioè, aggiungi un fronte ad altri fronti che già ci sono nella società e che riguardano appunto sia naturalmente la spaccatura tra estrema destra e sinistra, tra islamisti e società civile, quindi è molto complicato, insomma, bisognerebbe in qualche modo pensare a modi per integrare queste persone, cioè, ripeto, ricordiamolo, cioè, Abdul Ballou comunque era nato a Berlino, cresciuto a Berlino e quindi c'era stato proprio un problema che non riguarda l'integrazione di un profugo, no? Ecco,
1: Peraltro
0: è tutto.
1: libanese, cioè non stiamo parlando neanche tra i paesi, cioè diciamo di origine della propria famiglia peggiori che ti possa capitare in termini, no? Anche di...
0: Radicalismo, sì,
1: Esatto,
0: certo.
1: quindi cioè anzi. E penso e credo che torneremo a parlarne, ovviamente mano a mano anche che emergeranno altri dettagli e anche le reazioni della politica, anche appunto monitorando quello che è un po' l'andamento delle fughe in avanti, delle pezze peggiori del buco da parte di Friedrich Merz, insomma il suo governo insomma, non naviga, come abbiamo capito, in acque tranquille. Io ringrazio Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica, per essere stata con noi. Grazie Tonia, alla prossima settimana.
0: Grazie a te Valeria e buona settimana a tutti gli ascoltatori.
2: Radio Radicale 23 e 29, abbiamo ascoltato Neuraca, trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica a Berlino. E ora invece passiamo alla rubrica Fuor di pagina, rassegna dell'associazione Certi Diritti di Chiara Squarcione.
3: Radio Radicale, questa è Fuor di pagina, la rassegna stampa settimanale dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Questa settimana la rassegna non potrà che partire da Berlino, dal Christopher Street Day, il Pride della capitale tedesca, trasformato da una giornata di festa, di orgoglio, in un luogo di lutto. Una donna uccisa, quasi 30 feriti, un attentato che, le autorità tedesche hanno ricondotto al terrorismo di matrice islamista dalla radicalizzazione. Sarebbe ovviamente per noi un errore fermarsi alla cronaca, vedremo il dibattito su questo, in particolare con un focus sulla posizione di Certi Diritti, che rompe una falsa alternativa che in queste ore sta prepotentemente emergendo, ma che di fatto inquina il dibattito su questi temi ormai in maniera veramente prorompente. Lo faremo attraverso la lettura e la proposizione alla società civile e alla politica del documento politico approvato nel nostro congresso del 23 maggio 2026 qui a Torino, che proprio di migranti e diritti LGBT tratta. Da un lato questo documento dice chiaramente che esistono dati che mostrano criticità in alcune comunità migranti rispetto all'omofobia e alla transfobia e che nascondere questi fenomeni significa tradire proprio ed anche le vittime della comunità LGBT. Dall'altro però rifiutiamo qualsiasi generalizzazione etnica o religiosa chiediamo quindi politiche fondate sui dati, prevenzione, su integrazione, repressione dei reati d'odio. D'altra parte, la laicità non consiste nel distribuire assoluzioni preventive o condanne preventive a seconda dell'identità dell'aggressore, ma nell'applicare lo stesso criterio, di giudizio a tutti. Non esiste uno scontro culturale per chi discrimina una persona perché gay, lesbica, trans, però non esiste nemmeno una colpa collettiva attribuibile a un'intera comunità, mentre vediamo insomma che in queste ore la sinistra fa fatica a prendere una posizione aperta rispetto a una questione che appartiene alle comunità con retroterra esperienziale e culturale diverso, perché appunto di tipo migratorio rispetto alle culture, alle società, ai paesi nelle quali poi questi paesi, queste persone arrivano, si muovono e cercano con tutte le difficoltà che conosciamo di integrarsi e di provare a strutturare una propria vita in Occidente, quindi in una condizione culturale anche molto diversa in molti casi, e dall'altro però neanche come dire, è possibile sostenere in alcun modo questa destra sempre più xenofoba, sempre più radicalmente ossessionata dal diverso, radicalmente ossessionata dal migrante, radicalmente ossessionata, impaurita e che fa leva sulla paura nei confronti di chi arriva nei paesi europei, in Italia, in Germania, in Francia, in cerca non solo di una possibilità, ma di sicurezza, di libertà e quindi dello spazio per diventare se stessi. Vedremo poi negli Stati Uniti che il tema non è solo Trump taglia i fondi, tema che, come chi ci ascolta sa bene, ormai seguiamo in maniera molto precisa. Il tema è piuttosto sta cambiando il paradigma della lotta all'HIV costruito negli ultimi 40 anni, che è uno dei pochi ambiti di salute pubblica che aveva mantenuto un certo consenso bipartisan negli Stati Uniti. Vedremo insomma come tutto questo ha anche a che fare con i finanziamenti che in questo momento servono per la ricerca e per la prevenzione sull'HIV e dopodiché torneremo sia in Italia che in Europa in generale, perché cercheremo di continuare a tessere quel filo che parte sempre dai diritti umani universali nella cornice dello Stato di diritto. Abbiamo visto appunto salute pubblica, arriveremo in carcere, vedremo il funzionamento delle istituzioni e poi faremo una chiusura con un paese che da oltre 4 anni combatte per la propria sopravvivenza, per la propria libertà e per la difesa dell'Europa. Questo paese è l'Ucraina. Il New York Times ha pubblicato un editoriale del poeta e accademico ucraino Alex Averbuch, dedicato proprio ai soldati LGBT impegnati al fronte contro l'invasione russa. E appunto andremo in chiusura su questo con alcune poi brevi segnalazioni. Dicevamo appunto che questa settimana la nostra rassegna non può che partire da Berlino. Dicevamo anche che sarebbe un errore fermarsi alla cronaca. Berlino non è più soltanto il luogo di un attentato terroristico, ma è il simbolo anche di un interrogativo che attraversa oggi tutta l'Europa liberale. Abbiamo visto una donna uccisa, 29 feriti, un attentatore radicalizzato nell'islamismo, ma anche una città che da anni registra un aumento delle aggressioni contro le persone LGBT provenienti peraltro da matrici diverse: estrema destra, fondamentalismo religioso, violenza urbana, marginalità sociale. Di questo si occupa in maniera molto precisa un articolo che titola: anche prima dell'attacco, la comunità gay di Berlino si sentiva sempre più insicura. L'uccisione di una donna in quello che i funzionari hanno definito un atto di terrorismo islamista ha scosso una comunità che ha visto un'ondata di minacce anche dall'estrema destra. Articolo che trovate sul New York Times in inglese di Jim Tankersley e Philip Caleta, del del 27 di luglio. In questo articolo gli autori, insomma, si sceglie una prospettiva che non è tanto quella dell'attentato quanto quella appunto di una comunità che racconta di sentirsi sempre meno sicura già prima di questo episodio. Un lungo reportage che descrive una Berlino nella quale i reati contro le persone LGBT sono aumentati negli ultimi anni e nella quale le minacce provengono da matrici differenti, dall'estrema destra ai movimenti fondamentalisti di matrice islamica. C'è un racconto delle ore successive all'attacco e appunto ciò che emerge con chiarezza è questa comunità LGBT che da tempo vive ed esprime un sentimento crescente di insicurezza. Vengono riportati dei dati che parlano di un forte aumento negli ultimi anni di reati omo-transfobici, pur con un lieve calo dopo l'introduzione di alcune specifiche politiche di contrasto. Vengono intervistate varie persone che riferiscono di loro stesse, ma anche di amici che dopo i Pride si cambiano d'abito prima di andare a prendere la metropolitana, per esempio per evitare aggressioni, raccontano di zone della città che molti preferiscono evitare, raccontano di una libertà che continua a esistere ma sembra essere sempre più formale perché nella vita quotidiana viene vissuta, diciamo così, la propria identità, il proprio orientamento affettivo, il proprio orientamento sessuale con una certa prudenza. Le minacce non arrivano da un'unica direzione, l'estrema destra tedesca continua a rappresentare una componente importantissima e maggioritaria delle aggressioni omofobe in Germania, ma sta crescendo anche la preoccupazione per il fondamentalismo religioso, in particolare per forme di radicalizzazione islamista che vedono proprio nelle persone LGBT uno dei bersagli privilegiati del proprio odio. Vi segnalo, oltre a questo articolo sul New York Times, ovviamente questa è una notizia che ha attraversato praticamente tutta la stampa europea e internazionale con accenti molto diversi. La stampa italiana ha innanzitutto seguito la cronaca, se guardiamo i grandi giornali italiani, Corriere della Sera, Repubblica, hanno ricostruito essenzialmente la dinamica dell'attacco, il profilo dell'attentatore, le prime valutazioni delle autorità tedesche. Anche su ANSA e Rai News trovate lanci che insomma danno modo di capire che sono stati seguiti gli sviluppi delle indagini, la caccia all'uomo conclusasi poi con l'uccisione del responsabile da parte delle forze speciali tedesche e quindi la qualificazione dell'attacco come terrorismo islamista. La stampa internazionale ha iniziato invece quasi subito a spostare l'attenzione dal fatto in sé alle sue implicazioni politiche e culturali. Vi segnalo, appunto, vi dicevo, Reuters, che ha raccontato un clima di lutto e di solidarietà che immediatamente si è creato in tutta la capitale tedesca e neanche nelle maggiori città del paese. La crescente preoccupazione della comunità LGBT per la sicurezza agli eventi pubblici. Anche il Guardian legge l'attentato dentro una crisi più ampia, cioè quella della capacità dello Stato di prevenire la radicalizzazione, ma anche quella della politica tedesca, stretta fra un'esigenza di rafforzare la sicurezza e il rischio che il dibattito venga rapidamente polarizzato dalle forze più radicali, ovviamente di destra. Sappiamo che la situazione politica in Germania è particolarmente complessa in questo momento ed è proprio questa pluralità di letture che rende, a nostro avviso, gli eventi di Berlino qualcosa di più di una notizia di cronaca, perché ovviamente dietro il terrorismo emergono alcune delle questioni che attraversano oggi tutte le democrazie europee: la sicurezza delle persone, la tutela delle minoranze, la gestione dell'immigrazione, il rapporto con l'integralismo religioso, la tenuta dello Stato di diritto. E diciamo che è di fronte, diciamo, a tutto questo che il dibattito pubblico mostra spesso la sua inadeguatezza, perché davanti a fatti come questi si attivano sempre questi due riflessi opposti: il primo è quello di trasformare ogni episodio in una prova definitiva contro l'immigrazione, come se milioni di persone potessero essere giudicate complessivamente attraverso il comportamento criminale di alcuni individui. Il secondo consiste però in una rimozione o nel minimizzare elementi che disturbano peraltro una determinata narrazione politica, in particolare a sinistra, quasi che riconoscere un problema significhi automaticamente legittimare le parole d'ordine della destra. Entrambe queste reazioni finiscono per di fatto allontanarsi dalla realtà, ed è precisamente su questo punto che interviene la mozione particolare approvata al congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti, dedicata proprio ai rapporti tra diritti delle persone LGBT e migrazione. È una mozione che rifiuta entrambe le semplificazioni: da una parte afferma che nessuna violenza contro le persone LGBT può essere ignorata o relativizzata in ragione dell'origine culturale, etnica o religiosa di chi la commette, e dall'altra respinge con altrettanta nettezza ogni tentazione di trasformare intere comunità migranti nel capro espiatorio di fenomeni estremamente complessi. Il punto che sosteniamo nel nostro documento non è costruire narrazioni ideologiche, ma analizzare i dati, comprendere le dinamiche, individuare gli strumenti più efficaci di prevenzione, integrazione e anche repressione dei reati d'odio. A nostro avviso, il merito principale di questo documento è quello di rifiutare una contrapposizione, appunto, che negli ultimi anni ha di fatto impoverito il dibattito pubblico e in più contribuito alla polarizzazione di questo dibattito, cioè la tendenza da un lato a trasformare ogni episodio di violenza in un argomento contro l'immigrazione nel suo complesso, e dall'altra la tentazione opposta di minimizzare o rimuovere fatti quando questi rischiano di mettere in discussione una determinata narrazione. Noi scegliamo una strada diversa, rifiutiamo il negazionismo quanto la generalizzazione, perché nessuna violenza contro una persona gay, lesbica, bisessuale, transessuale può essere ignorata, relativizzata o considerata meno grave in ragione dell'origine culturale, etnica o religiosa di chi la commette, e se alcuni segmenti della popolazione risultano maggiormente coinvolti in determinati reati, questo dato deve poter essere studiato con rigore, non censurato per timore delle implicazioni politiche, e tacere un fenomeno significa rinunciare di fatto a comprenderlo e di conseguenza rinunciare a lavorarci anche in un senso preventivo. Ma rifiutiamo con altrettanta decisione la generalizzazione tipica delle destre. I dati non servono a costruire stereotipi, ma tutto il contrario, a smontarli. Nessuna statistica autorizza a trasformare milioni di persone nel capro espiatorio delle azioni di alcuni individui. In uno stato di diritto la responsabilità è sempre personale, non esistono popoli o gruppi di persone colpevoli, religioni criminali, comunità naturalmente violente, anche questo insomma. Caratteristiche dello stato di natura sono pericolosissime, sono totalmente da rifiutare. Esistono persone che rispettano la legge e persone che la violano, e solo queste ultime devono risponderne davanti alla giustizia. Come dire, il diritto non cambia in funzione dell'identità dell'autore del reato. Una persona non diventa più o meno responsabile delle proprie azioni perché appartiene o meno a una minoranza, e al contempo però una vittima non merita una tutela minore perché il suo aggressore appartiene a un gruppo storicamente minoritario e discriminato. Il principio di uguaglianza davanti alla legge non conosce eccezioni identitarie. C'è poi un altro passaggio della mozione che trovate sul sito www.certidiritti.org, che trova raramente spazio nel dibattito pubblico, cioè le persone LGBT con background migratorio sono spesso le prime vittime di queste tensioni interne alle comunità migranti. Da un lato possono subire discriminazioni nella società di accoglienza, ma dall'altro appunto possono essere esposte all'omofobia e alla transfobia presenti all'interno delle stesse comunità di origine, e ignorare questa doppia vulnerabilità significa abbandonare proprio coloro che una politica dei diritti dovrebbe invece proteggere e sostenere sempre con maggiore determinazione. Ed è qui, insomma, che il diritto, il tema dei diritti umani torna ad assumere il suo significato per noi più profondo, perché parlare di universalità non significa affermare appunto la superiorità di una cultura sulle altre, ma significa riconoscere che esiste un nucleo di diritti che precede ogni appartenenza culturale, religiosa, nazionale, la libertà personale, l'uguaglianza tra le persone, la libertà di coscienza, la libertà del proprio orientamento affettivo, della propria identità di genere, del proprio orientamento sessuale. Non sono diritti occidentali, sono diritti umani, appartengono alla persona in quanto tale, e proprio per questo non possono essere oggetto di nessun relativismo culturale da nessuna delle tue parti. È una società pluralista, può e deve accogliere culture, tradizioni e religioni differenti, senza arrivare al punto di giustificare la violenza o la discriminazione in nome di tradizioni, di convinzioni religiose o di consuetudini sociali, perché quando una persona viene aggredita perché gay, lesbica, bisessuale, transgender, non siamo di fronte a una differenza culturale, ma siamo di fronte alla violazione dei diritti umani fondamentali. E questo, insomma, è un po' il cuore della proposta politica contenuta nella mozione di certi diritti, che appunto vi invitiamo ad andare ad approfondire. Vi ricordo anche, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, che negli ultimi mesi il nostro segretario Yuri Guaiana, sulle pagine dell'Afposta, è tornato più volte su questo tema, affrontando proprio il nodo dell'omofobia in molti paesi africani e ricordando come la persecuzione delle persone LGBT sia spesso alimentata da legislazioni, autorità religiose, culturali e politiche che negano l'uguaglianza tra le persone. E questo è un richiamo importante, perché appunto non dobbiamo avere una lettura selettiva dei fatti e dei diritti umani, perché chi difende il diritto d'asilo per chi fugge dalle persecuzioni anti-LGBT deve essere altrettanto netto nel denunciare quelle culture e quelle persecuzioni e quei fatti, che pure avvengono appunto secondo un principio universalista che non può essere un esercizio retorico, osservando anche come questo ha profonde implicazioni in tutta quella che è anche la storia coloniale, ma anche la storia propria di alcuni paesi. Sempre su questo, per chiudere questo argomento che appunto ha preso grande parte della nostra rassegna stampa, ma era abbastanza scontato che oggi fosse così, vi segnalo un articolo pubblicato da Radio Pride, tra paure e censure, perché un pezzo di elettorato LGBTQI+ si sta spostando a destra, la paura del terrorismo, l'insicurezza crescente nelle città e l'attivismo ostaggio della rabbia social aliena i moderati e spinge l'elettorato LGBTQIA+ verso destra. La tesi merita attenzione, senza essere né assolutizzata né però liquidata. Si individuano alcune ragioni, appunto la crescente domanda di sicurezza, la percezione che una parte dell'attivismo sia diventata più impegnata nelle guerre identitarie interne che nella difesa concreta delle persone, il timore del terrorismo, la sensazione che alcuni problemi vengano affrontati con reticenza per paura delle loro applicazioni e implicazioni politiche. Insomma, sono osservazioni importanti, perché comunque portano alla luce una serie di contraddizioni che non possono essere ignorate, e che, insomma, la tradizione liberale radicale sa che la libertà, l'autodeterminazione ha anche a che fare con il tema della sicurezza, quando questa però non viene declinata in atteggiamenti securitari e appunto poi trasformarsi in arbitrio. Berlino di fatto ci ricorda che le società aperte sono davvero tali quando riescono a proteggere contemporaneamente la libertà delle persone, la sicurezza degli spazi pubblici, la dignità dei migranti, il diritto d'asilo per chi fugge dalle persecuzioni e l'eguaglianza davanti alla legge. È un equilibrio difficile, lo sappiamo, ma è proprio nei momenti difficili come questo che questo equilibrio viene messo alla prova e che quindi si misura la tenuta democratica e la qualità liberale dello Stato di diritto, la qualità democratica dei paesi. Non c'è un diritto da sacrificare, non si sceglie fra diritti da sacrificare, ma si rifiuta che un diritto venga negato in nome di un altro. Chiudiamo questa prima parte appunto sempre con una notizia da gay.it che in qualche modo c'entra con tutto ciò che ha a che fare con l'omicidio di Luigi detto Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni ucciso nelle campagne di Eboli, il delitto di una violenza estrema. Secondo l'accusa, dopo essere stato picchiato, Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Anche qua ci sono diverse questioni che vengono a galla. Vi segnalo su gay.it l'articolo di Giuliano Federico su questo e anche però una domanda posta da Pasquale 40, il diversity editor della Stampa, se alcuni aspetti della vita privata della vittima entrano nell'ipotesi del movente. Il giornalismo non può semplicemente ignorarli. L'imputato ha anche lui un background migratorio. Raccontare questi fatti non significa costruire un outing postumo della vittima né trasformare automaticamente una ricostruzione difensiva in una verità processuale. Allo stesso modo, il riferimento alla religione dell'indagato non autorizza alcuna generalizzazione sull'Islam, così come l'irregolarità della sua posizione amministrativa non spiega da sola un omicidio. Quindi, insomma, come vedete, i temi sembrano distanti ma si richiamano fra loro. Vi dicevo, dalla Germania ci spostiamo negli Stati Uniti. Federico Boni, un pezzo del 26 luglio titolato CDC stoppa i finanziamenti per la prevenzione dell'HIV per un totale di 200 milioni di dollari, ha rilanciato l'allarme lanciato anche dalla campagna Save HIV Funding. Il Center for Disease Control and Prevention, il CDC appunto, non rinnoverebbe il programma federale che finanzia direttamente 96 organizzazioni di comunità impegnate nella prevenzione dell'HIV per un valore complessivo di circa 200 milioni di dollari. Trovate questa notizia in inglese su Gaiety, su Reuters 27 luglio, che amplia ulteriormente la prospettiva con un articolo insomma che ci riporta peraltro la conferenza internazionale sull'AIDS che si è tenuta proprio in queste ultime settimane a Rio de Janeiro. La Associated Press anche molto utile perché fa un focus sulla Foundation for AIDS Research, che è una storica fondazione americana nata nell'85 proprio nel pieno della crisi HIV-AIDS. Da oltre 40 anni finanzia la ricerca scientifica e sostiene programmi di prevenzione e monitora le politiche sanitarie sull'HIV in tutto il mondo, quindi non come dire un'organizzazione di advocacy qualsiasi, ma uno dei principali punti di riferimento internazionali per la ricerca e la salute pubblica. Ne parla anche il The Guardian, il San Francisco Chronicle, Stat News, che sottolinea soprattutto il rischio che molte organizzazioni territoriali non sopravvivano a questi tagli. Ci sono insomma numerosi articoli soprattutto in lingua inglese su tutto questo, ma tornando diciamo per comodità all'articolo di Boni, secondo gli attivisti questi fondi potrebbero essere dirottati verso dipartimenti sanitari statali e locali, interrompendo di fatto un modello di intervento che da 40 anni sostiene il lavoro delle organizzazioni radicate nei territori più colpiti dall'epidemia HIV-AIDS. Non è una disputa amministrativa ovviamente, ma è proprio un modo di leggere di come viene concepita la salute pubblica e la lotta all'HIV. Nuovi studi dimostrano peraltro gli devastanti effetti dei tagli di Trump ai programmi contro l'HIV-AIDS. Dal 2003 il piano di emergenza del Presidente degli Stati Uniti per la lotta all'AIDS ha contribuito a salvare oltre 26 milioni di vite. Oggi i tagli ai finanziamenti imposti da Trump ha cambiato tutto, un paradigma che sembra inclinarsi e insomma è una notizia che va approfondita e che ha moltissime implicazioni proprio che hanno a che fare con la vita delle persone. Vi segnalo in quest'ultimo spazio di tempo che ci resta, torniamo in Italia, gay.it ha dedicato un ampio approfondimento al presidio promosso davanti al carcere di San Vittore da Certi Diritti, Europa Radicale, Nessuno Tocchi Caino, l'associazione radicale Milano Enzo Tortora e la cellula Coscioni di Milano, un'iniziativa nata per riportare al centro del dibattito pubblico una realtà troppo spesso invisibile, che è quella del carcere. Nell'intervista rilasciata a gay.it da chi vi parla, cioè da me, Chiara Squarcione, presidente dell'associazione radicale Certi Diritti, c'è un focus molto importante su quelle che sono le condizioni di doppia marginalizzazione, di doppia esclusione, soprattutto della popolazione LGBT e transgender che si trova in carcere. La loro tutela viene generalmente affrontata attraverso sezioni cosiddette protette, nate per garantire la sicurezza rispetto al rischio di violenze e aggressioni, ma che insomma in realtà si trasformano in isolamento, con minori possibilità di lavorare, studiare e accedere alle attività trattamentali, mantenere relazioni sociali. C'è un problema di continuità assistenziale, c'è un problema di continuità nelle terapie ormonali, il misgendering, la formazione insufficiente del personale penitenziario e criteri di assegnazione che non sempre tengono conto dell'identità della persona, che producono una successione di piccoli e grandi violazioni che finiscono per incidere quotidianamente sui diritti umani fondamentali di queste persone. Trovate questa intervista su questo lungo pezzo, peraltro di analisi a firma di Giuliano Federico, su gay.it. Ultime segnalazioni: in Francia la prima arriva una notizia che arriva dalla Corte di Cassazione, che è una decisione destinata a fare storia e giurisprudenza, perché la Francia, come l'Italia, vieta la gestazione per altri. Il divieto vale per tutti indipendentemente dall'orientamento sessuale, eppure la Corte è stata chiamata a decidere un caso molto specifico, cioè quello di due padri francesi residenti in Canada, ai quali un tribunale canadese aveva già riconosciuto la paternità dei loro tre figli nati attraverso gestazione per altri perfettamente legale secondo il diritto canadese. Quindi la risposta della Corte di Cassazione è stata quella di validare il riconoscimento della filiazione, della paternità giuridicamente e del tutto, insomma. Quindi questo è molto importante. Mentre la giurisdizione francese riafferma questi principi, però la politica sembra fare una piccola scivolata, Emmanuel Macron ha nominato nuovo défenseur des droits, il difensore dei diritti, François-Noël Buffet, esponente dei repubblicani ed ex ministro che in passato si è opposto al matrimonio ugualitario e alla procreazione medicalmente assistita per le coppie di donne, ha assunto posizioni molto restrittive anche in materia di immigrazione. Insomma, questa nomina è destinata a far discutere, è comunque parte poi del dibattito, insomma, democratico. Da una parte una Corte Suprema che ricorda come l'interesse superiore del minore debba prevalere sulla contrapposizione ideologiche, e dall'altra una nomina che riapre il dibattito sull'indipendenza delle autorità di garanzia e sulla fiducia che i cittadini possano riporre in esse. Trovate entrambe queste notizie su gay.it, a firma di Federico Boni e della redazione, ma le trovate ovviamente anche in francese, il più autorevole ovviamente è Le Monde, ma insomma ci sono diversi articoli anche in lingua francese. Chiudiamo tornando in Europa, dicevamo il New York Times ha pubblicato questo editoriale del poeta e accademico ucraino Alex Averbuch, dedicato ai soldati LGBT impegnati al fronte contro l'invasione russa. È un articolo che racconta un paradosso giuridico e politico che come radicali, come Certi Diritti seguiamo da tempo, perché il paese è attraversato da una trasformazione profonda. Da un lato fondamentalmente non solo la popolazione, ma insomma c'è proprio una dinamica culturale per cui più dell'80% degli ucraini ritiene che le persone LGBT debbano godere degli stessi diritti, e però dall'altra parte, come dire, la politica non riesce a tenere il passo. C'è poi tutto un discorso sulla propaganda di Vladimir Putin della difesa dei cosiddetti valori tradizionali, che è fondamentale, e insomma è un articolo molto interessante interessante in lingua inglese che vi segnaliamo, di grande profondità. L'Ucraina rivendica di combattere per la libertà, per l'Europa, ma osserva Averbuch che la libertà non si misura solo nel campo di battaglia, ma anche nella capacità di riconoscere come cittadini a pieno titolo coloro che quella libertà stanno difendendo. E insomma, questo è sicuramente un passaggio fondamentale, e noi insomma continueremo a lottare accanto agli amici e alle amiche ucraine che si battono per il riconoscimento dei diritti fondamentali anche in quel paese. Chiudiamo questa puntata di Fuori di Pagina, vi ringraziamo per averci seguito qui su Radio Radicale e vi ricordiamo che se volete sostenere le nostre battaglie vi potete iscrivere sul sito www.certidiritti.org. Grazie e alla prossima settimana.
2: Radio Radicale, le prime pagine di oggi 29 luglio, partiamo con il Sole 24 Ore che apre con il super bonus, un euro su due al nord, agevolazioni a trazione settentrionale, è quanto emerge dal rapporto Enea, l'agenzia per le nuove tecnologie, che fa il punto sull'utilizzo degli scontri fiscali per l'efficienza energetica e quindi del super bonus. Questo l'inizio dell'articolo che troverete a pagina 2 di Latour e Parente. Poi in taglio alto gli esteri, Trump, Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, l'articolo di Marco Valsani a pagina 6. E poi altri due richiami a due articoli sempre sulla situazione estera, situazione drammatica in tutta la Terra Santa, queste le parole di padre Faltas nell'articolo di Katia Caramelli a pagina 6. E ancora padre Fawaldle in Cisgiordania, viviamo nella paura, l'articolo di Valentina Furlanetto sempre a pagina 6. E ancora sempre rimanendo su il Sole 24 Ore, taglio medio parla di Tesla, affonda in borsa contagiata dalla bolla di SpaceX, titolo sotto pressione meno 32%, performance del titolo Tesla a Wall Street da inizio anno, l'articolo a pagina 23 di Matteo Meneghello. Di spalla alcuni articoli ci sono le questioni della politica interna, di difesa interna e politica estera italiana, difesa, Tajani apre all'uso dei 14,9 miliardi del SAFE, scatta la polemica, l'articolo a pagina dietro. Poi il titolo, Essilux primo semestre con ricavi e utili in crescita, continua l'articolo a pagina 24. Confindustria ancora, agire su energia, burocrazia e produttività, l'articolo di Nicoletta Picchio, pagina 4. Infine, rimanendo sempre sul, chiudendo sul Sole 24 Ore, il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo. Questa è l'analisi che esce dal dossier della Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e con il patrocinio dell'INPS. Oltre 2,8 milioni di italiani indicano le difficoltà economiche come ostacolo alla scelta di avere figli, e una donna su due teme per la carriera, l'articolo di Barbara Gobbi a pagina 3. E poi l'analisi, perché procreare è diventato un problema culturale, di Alessandro Rosina. Infine in taglio basso, MPS governance sotto tiro, questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. Andiamo avanti, passiamo all'Avvenire, il giornale di stampo cattolico che apre sull'industria perduta, questo è il titolo in apertura, il fatto, chiusura dell'area, l'occhiello, chiusura dell'area a caldo prevista tra 90 giorni, parlano i genitori Tarantini e Pasini di Confindustria, si parla dell'ex Ilva, la vendita più difficile, il governo ritarda il piano, sindacati preoccupati, sciopero. Domani è previsto lo sciopero, per appunto oggi è previsto lo sciopero. Le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive reggono farmaceutica ed export tecnologico. Di fondo la pagina bianca della pace, questo l'editoriale proprio parlando del SAFE di Eugenio Fatigante, che prosegue a pagina 5. Taglio medio invece sempre sull'Avvenire, le donne della Siria chiedono di contare la rivendicazione dello spazio pubblico, l'articolo completo a pagina 6. E poi primo sì ai fondi per le armi, ma la maggioranza si divide, l'ipotesi di utilizzare i miliardi, 7-8 miliardi del SAFE, la Lega alza gli scudi, così nell'articolo di Marco Iesevoli e Rosana a pagina 5. In taglio basso invece il calcio, Malagoscia, gli Mancini, CT, Ranieri come guida. Passiamo ora al Foglio, tanto safe, tanto il tema del save sul foglio, ma in taglio alto c'è l'articolo del direttore Claudio Cerasa, Come smascherare i finti patrioti alla Vannacci, nemici della libertà. Chiacchierata con Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valore militare. Questo l'articolo di apertura, o comunque di taglio alto proprio del direttore. Poi invece, come dicevamo, molto safe, l'ora della verità sulla difesa. Tajani pasticcia su safe, l'Unione avverte l'Italia, Guerini, imbarazzante, Conte hanno la psicosi, Vannacci. Continua poi l'articolo di Caruso nell'inserto 3 e ancora Salvini o l'interesse nazionale, perché Meloni rinunciare al safe sarebbe un errore politico. L'articolo, questo è in particolare di Capone che segue sempre all'inserto 3 e ancora sempre sul tema difesa, la spesa per la difesa servono per le spese, per la difesa servono per le emergenze, come si vede ora con gli incendi in Spagna e in Francia. Dunque, non solo guerra, questo è l'articolo, il titolo dell'articolo che continua. In prima pagina, Lega no armi, Romeo Tajani sul safe decide Parlamento e detta le condizioni, risorse a piccole e medie imprese, quindi ancora safe in prima pagina per quanto riguarda il foglio con l'articolo di Montenegro che prosegue nell'inserto 3, cambiano gli argomenti, il duo dei miracoli non saranno Zidane e Klopp, ma Mancini e Ranieri hanno vinto in Premier e tanto mi basta l'articolo di Giacomo Malley sul tema calcistico e della nazionale italiana. In particolare, poi gli esteri, c'è una metro che collega Kiev e Trump. Zelensky va alla Casa Bianca con i consigli di Loomer e due scopi. L'articolo è di Flammini e segue l'inserto quarto. E poi Bibi da Trump in cerca di linee rosse, ancora sugli incontri avvenuti ieri negli Stati Uniti tra Trump e il leader israeliano e poi quello ucraino, quindi Bibi da Trump in cerca di linee rosse, parla a Barnea sull'Iran, l'ego del presidente soffre.

l'Unione Europea, la destra è spaccata, quindi sui soldi dell'Unione la destra è spaccata. L'occhiello Schlein balla ma non molla, ecco perché è sicura di vincere le primarie del campo largo. E poi il sommario: Tajani annuncia il sì del governo al prestito SAFE da 14,9 miliardi, poi fa retromarcia, la Lega lo attacca. Tensione sull'emendamento intercettazioni. Forza Italia non lo vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum. Questi i temi di apertura del domani con gli articoli di Iannacone, Merlo e Preziosi e con un commento di Amighetti e Cordelli da pagina 2 a 4 e poi l'editoriale. Quando sicurezza non significa solo polizia, di Christian Raimo, una bella parola distorta. Dunque, questo è l'editoriale in apertura del domani, prima pagina, e poi che prosegue a pagina 11, taglio medio, di nuovo sulla questione statunitense e gli incontri di ieri. USA senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina? I Patriot condizionano i due conflitti. Il presidente in foto, il presidente statunitense Donald Trump, che ieri ha ricevuto alla Casa Bianca sia Zelensky che Netanyahu. Gli articoli sono di De Benedetti, De Luca, Assano, Olgado e Leone, a pagina 8-9. E infine un altro articolo, sempre sulla politica: La sinistra è una Babilonia, ma può vincere. Questo di Gianfranco Pasquino, tre consigli al campo largo, a pagina 4. E infine, tre strilli in taglio basso: Le mascherine farlocche è falso, Arcuri smonta i teoremi di Fratelli d'Italia. E poi lo sport, la restaurazione di Malagò, Mancini spegne la rivoluzione e capire la mente dei cittadini per una psicologia democratica. L'articolo di Vittorio Caprara, a pagina 15. Passiamo su un giornale di visione opposta, come è il giornale in apertura: il proclama di guerra dei No Tav, carche anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità è al centro sociale, è del centro sociale a Scatasuna. Questo titolo e sommario con occhiello l'internazionale dei violenti, gli articoli di Francesca Galici e Giulia Sorrentino a pagina 10. E poi invece sempre sul tema Val di Susa e TAV, il reportage: così in Val di Susa pianificano gli assalti, dell'inviato del giornale Vittorio Macioce a pagina 11. E invece abbiamo gli esteri con la Casa Bianca: Trump calma Zelensky e Netanyahu. Gli articoli sono diversi, di Mika Lessin, Nierenstein, Cesare e Guelpa da pagina 2, 3 e 4. Invece, l'articolo di fondo è l'editoriale del direttore Tommaso Cerno, Pacifisti, soltanto con lo Stato. Questo, l'editoriale di oggi, in prima pagina sul giornale. E altri temi, abbiamo i di spalla, il modello Ranucci, report e affari, quella puntata per aiutare la Vitola & Co. L'articolo di Bullian, Cavallaro e Napolitano, pagina 12, poi giallo Covid, la misteriosa relazione di Arcuri, quindi una visione molto diversa rispetto a quella del domani. Nell'articolo di Felice Manti, a pagina 14, questa è la prima pagina per appunto del giornale. Rimaniamo su un giornale ancora di destra come è Libero, che apre con Liberi tutti, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Questa è l'apertura di Libero, che poi ha l'editoriale di Alessandro Sallusti: La timidezza a giorni alterni delle procure. Passiamo al Riformista, che apre sulla sinistra spaesata con una foto grande di Schlein, Fratoianni e Bonelli insieme, con anche Conte e Maggi, la sinistra spaesata. Il sommario: il campo largo non taglia il cordone ombelicale con le frange violente, mentre nel cuore dell'Europa dilaga la spirale di sangue in nome di Allah. E i riformisti del PD firmano un surreale documento su Israele. Gli articoli alle pagine 5, 6 e 7, poi alcune strilli di lato. L'intervista a Nuova Rai: ci siamo, Rosso, Ranucci ora si autosospende. L'articolo di Torchiaro a pagina 2, e poi si parla di legge elettorale, parla Dalimonte: la riforma potrebbe garantire stabilità. L'articolo è di Gaole, sempre a pagina 2. E ancora politica, carburanti, Giorgetti, scontro sul gasolio fino al 6 agosto, sconti sul gasolio fino al 6 agosto. L'articolo a pagina 4 di Sara Gilardi. E infine esteri: Zelensky ottimista, incontra

0: Trump, mentre Bibi è scettico. L'articolo è di Lorenzo Vita a pagina 7, chiude la prima pagina del Riformista con l'articolo proprio di Claudio Velardi: da Coverciano al Circolo Aniene vince l'italietta dell'amichettismo. Questa è la prima pagina dunque del Riformista. Passiamo al Fatto Quotidiano. Il giornale di Travaglio apre con: sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano, che poi richiama altri articoli proprio sotto la foto d'apertura. Europol, APM, De Lucia, mercato nero, velivoli, lancia mine ai clan, gli articoli a pagina 2 e 3. E poi ancora esteri, Donald ignora Netanyahu sull'Iran, Trump incontra Zelensky e Bibi, ma tutti i dossier restano irrisolti, l'articolo è di Antonucci a pagina 4 e 5. E poi voci da Ramallah, Cisgiordania, la storia di Dua, i miei familiari e 30 palazzi minacciati dai coloni. L'articolo è di Kennedy a pagina 4 e 5. E infine di spalla c'è l'editoriale proprio di Marco Travaglio, geopolitica predatoria, questo l'editoriale in apertura del Fatto Quotidiano di oggi. Torniamo su un giornale economico, il Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, che apre con: colpo di Azimut in Turchia, investe 400 milioni per Yapı Kredi Portfolio Netimi, che ha gestioni per 30 miliardi, accordo distributivo di 15 anni con la capogruppo, parla il presidente Giuliani. E sopra rileva la società di gestione, parliamo di Azimut, rileva la società di gestione della quarta banca del paese. E poi subito un altro articolo, si parla di ex Ilva, il governo prepara un piano B per vendere solo l'area a freddo. E altri temi in taglio basso: risico bancario alla prova dei grandi soci, l'idea di fusione tra MPS e BPM. Gli articoli sono di De Eugeni e Gualtieri a pagina 3. E ancora difesa digitale: negli Stati Uniti Leonardo compra Raft per 450 milioni. L'articolo di Rocco a pagina 8. E i consigli del fondo: FMI, IVAS va fusa nella Banca d'Italia. E attenzione ai BTP nelle assicurazioni. L'articolo di Messia a pagina 3. E poi passiamo invece alla Gazzetta del Mezzogiorno, perché uno dei temi di ieri è stato al centro, di ieri è stato proprio l'ex Ilva, e quindi vediamo il titolo d'apertura: un piano per l'Ilva, addio all'area a caldo, il governo studia le alternative, rischio licenziamenti, sindacati oggi fanno sciopero. L'analisi di Giampaolo Cassese: ma non vediamo la città di Taranto come 15 anni fa, a pagina 46. E poi ancora i focus, sempre naturalmente sull'ex Ilva, il tema è centrale. Palazzo Chigi lite anche su soldi alle armi e sul taglio al diesel, quindi ci si concentra sui vari temi di ieri. Il servizio a pagina 4. E ancora sulla politica, De Caro: il governo penalizza il sud su sanità e trasporti, gli articoli di Deofedis a pagina 6. Noi chiudiamo qua la lettura delle prime pagine di mercoledì, oggi mercoledì 29 luglio, e vi invitiamo ad ascoltare come sempre Stampa e Regime alle 7.35.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: disconnecting them.
1: Anthony, if I may, I'm quite, you know, struck by your be specific kind of approach. So it's just not only to say these are the issues, but if you got some issue you care for or you want to fight for, be specific. Get out with a proposal. The second thing, it's so we have to talk to everybody, not just, you know, raise up our base, not just raise up our constituency, not just, you know, speak the language of our people. So not just to take the leftist voters, pass me this awful metaphor, to the polls, but to be broad and to be able to speak with all the constituency, not just the our people. This could be a lesson. The third one is a little bit, it's not personal, but it's about melted solids. Do you think that having a similar approach, ideological approach, socialist on socialist, it's better or it's the only way? I put it in other words, would you work for someone who is, you know, from the left, soft left, or I don't say the right, or I don't say there's something, you know, just about who you prefer to work with. So you are well acquainted and well fed, and be very, very tongue in cheek with a leftist, a progressive. It is the only one shot for melted solids and for you, or you are broad to take your experience even to other kind of candidates, not at Merck, at Markey or Bradlander or other ones. If I don't know who, but a centrist one. Elisa Slotkin, pop up and just say, "Come on, Anthony, give me a hand." Would you?
0: I think it depends race to race. So some, you know, in politics, sometimes you're doing what is the lesser evil, right? Or what is the? So sometimes it's like, okay, the monster against the centrist. Okay, that's a case where you can back the centrist. But for me, that's I also, as far as people on the right. Occasionally in the American politics, there's someone very interesting on the right. I think Thomas Massie, they spent millions and millions of dollars to take his seat, but I think I think people of integrity show up on the right and the left, occasionally on the right, but my personal opinion. But I think somebody of integrity that maybe was fighting, we'll say the same monster, if somebody was fighting anti-corruption, you know, for the working class in some way against some institutionalized corruption or something, or I don't know, some war profiteer against somebody who was a libertarian. I think that would be a situation where I could imagine backing somebody who didn't share my ideological belief. Talking to everybody, there is a video we did. The first video that went viral, also this is important too, is like where the Zoran is a no, you know, polled less than 1% in the beginning of the race, or 1% at most, that's top of the race. The first video that went viral was after Trump was reelected. We went to immigrant neighborhoods and working class neighborhoods in Queens and the Bronx, and we spoke to, because on the map, there were neighborhoods in New York City who went the most left to right, you know, from Democrat or from Biden to Trump. And it was the Bronx, by Fordham Road, and Hillside Avenue in Queens, which is a Muslim and Bangladeshi immigrant area. And we went to the Bronx, we went to Fordham. In the Bronx, I think we primarily heard messages of affordability, and we just, why did you vote for Trump? Well, the groceries are too expensive. You know, it was very simple things. Everything's cost too much money. Trump's going to make it better. It was better the last time he was in power. That was one thing. And then the people in Queens mostly primarily spoke about the war. And the Democratic Party just had run the 2024 campaign trying to not talk about Gaza. And here we are talking to Trump voters who are voting for Trump because they think he is the anti-war candidate. And that video went viral. And we were hearing word that party officials are sharing this video and it had 3 million views out of nowhere. And we're like, okay, well, obviously, just letting people speak. And nobody knew who Zoran was. He's standing on the corner with a microphone in a suit. And when somebody has a cardboard sign that says, let's talk election. We had no money to afford a microphone at the time. So we have a old corded microphone plugged into my recorder on the sidewalk. And you could see it in the shot. That it's just, we couldn't even afford the wireless mic because it cost $1,000. So that's how little resources you really need to be effective if the message is strong. And then one other video story to share, which I think is opposite in terms of, these are heavy issues that we found a way in that video that were very heavy issues. But then we had a very bureaucratic, boring, the most boring political thing you could think of, which is the voter registration deadline. And if you don't sign up by this date, you can't vote, right? That's just like remind people, hey guys, make sure you sign up by, I think it was February 12th. And the way we worked was just, they would have an idea of like, okay, here's a message. Can we be creative around the message? So the message is, we need people to register. What is the creative idea? And I said, okay, February 12th. And I said, okay, do you guys have a Valentine's Day video? Is there a Valentine's Day video coming up? And they're like, no, we don't have any. I was like, okay, so why don't we make the February 12th video about Valentine's Day, which is February 14th. So we made, they were like, okay, that sounds great, let's do it. So I wrote some crazy scripts. One of them had Zoran with a rose in his teeth speaking to the guy. We kind of sometimes would get crazier and then have to reel it in. So he did not speak with the rose between his teeth, but we did do this video where he has, 30 giant heart-shaped balloons, tons of flowers, a box of chocolates, and he opens the chocolate box, and inside is the voter registration form, which is the most boring thing you could think of. But we had to find a way to make it fun and dress it in something that was entertaining, so people would pay attention, and then just continue, and also just continue the ride. That's, I think, also it felt like, what is this wave we're on? What is this ride we're on? And yeah, I think that's so important. One thing, if there was, I would give you an addendum to my answer before. If there's one thing I could advise you in media, and advise everybody all over the world, whoever wants this advice, it's you have to be surprising, and you have to allow yourself to continuously experiment. It's when things become formulaic, that's why I'm saying if you see politicians around the world walk and talk at cameras, it's a formula already. You have to do something else. Yes, you have to, it's saturated, yes. So you have to continuously experiment, surprise people, find something new so that they start to think, the people, the voters, the people are like, I have to pay attention. What are they going to do next? This is so, I've never seen this before. If you can sustain that for a time, I think you will find people, new people paying attention to politics that were not paying attention before.
1: So thanks a lot. Thank you, Anthony. Thanks a lot for your advice and for your generosity. And, it has been such a pleasure to have you here at the Senate and to hear from you. And so grazie ancora. And it's okay. Let's have some conversation after this press conference, this weird kind of strange conference, of press conference. Ciao.
0: Grazie a tutti.
2: Radio Radicale era il convegno People Have the Power, consenso, mobilitazione, astensione, una conversazione a più voci sul caso Mabdami, che si è svolta a Roma il 27 luglio. Ora ci occupiamo di un altro convegno, una registrazione del 23 luglio, un evento che si è svolto a Roma dal titolo L'Italia al centro. Sentiremo confrontarsi sul tema appunto del centro alcuni esponenti politici, prima i saluti istituzionali di Antonio Salvatore Trevisi di Forza Italia, poi gli interventi di Gianfranco Rotondi, deputato del Fratelli d'Italia, del senatore di Forza Italia Dario Damiani, di Renata Polverini, responsabile del Dipartimento Welfare di Noi Moderati, di Ettore Rosato, deputato, e poi di Benedetto Della Vedova per Più Europa, e ancora Clemente Mastella, sindaco di Benevento, conclude Martino Abbracciavento. L'Italia al centro, Roma, 23 luglio. Buon ascolto.
3: Noi abbiamo già fatto il primo convegno a maggio, dove abbiamo parlato di referendum e abbiamo toccato leggermente le elezioni politiche 2027, mentre oggi parleremo più di un'Italia che guarda al centro, in vista anche un po' delle prossime elezioni politiche. Ringrazio gli ospiti, ringrazio l'onorevole Della Vedova, l'onorevole Polverini, l'onorevole Rotondi, il senatore Damiani e l'onorevole Mastella, che è in collegamento da casa, che non lo vediamo. Vediamo se... Vediamo il divano. Vabbè, lo aspettiamo, andiamo... Magari iniziamo un po' con le domande agli ospiti. Il format è sempre lo stesso, io faccio delle domande agli ospiti, poi se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare una domanda, insomma, diamo la possibilità al pubblico di intervenire. Allora, partirei un po' dall'onorevole Rotondi. Onorevole Rotondi, anche... dicevo, onorevole Rotondi, la legge elettorale appena approvata alla Camera introduce un premio di maggioranza, ecco, vediamo l'onorevole Mastella, che lo salutiamo. Ci sente? Non ci sente.
4: Sento.
3: Ecco.
4: Io sento, voi sentite?
3: Perfetto, sì, sì, la sentiamo, perfetto.
4: Ok, va bene.
3: Allora, dicevo, il format è questo, farò delle domande agli ospiti, insomma, e poi gli ospiti a turno ci daranno delle risposte, ecco. Allora, dicevo, onorevole Rotondi, la legge elettorale appena approvata alla Camera introduce questo premio di maggioranza al 42% e riporta in qualche modo al centro la possibilità di fare alleanze. In un quadro politico, visto che lei, insomma, è esterno però all'interno del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, e Fratelli d'Italia è il perno di questo governo, la sfida della stabilità passa inevitabilmente dalla capacità di attrarre il voto moderato e di centro. Da storico e politico democristiano di vecchia data, le chiedo, la nuova legge elettorale spinge davvero verso un bipolarismo maturo e solido, come dicono, oppure rischia di costringere le coalizioni ad imbarcare tutti, e questo imbarcare tutti magari potrebbe poi creare un problema per i futuri governi?
5: Salve, grazie a voi, grazie a chi ci onora in una giornata così caotica e ricca di altri eventi esterni. Un saluto a tutti i relatori, un saluto a Clemente Mastella, che ho il piacere di vedere qui inquadrato in ottima forma, ben assistito da Sandra, a cui estendiamo il saluto, che è stata peraltro collega senatrice qui in questo stesso palazzo. Che dire? Intanto voi date, Martino, da per scontato che ci sia una nuova legge elettorale, cosa che non è, perché la legge elettorale è stata approvata in un ramo del Parlamento e deve essere approvata al Senato.
3: Infatti ho parlato di legge approvata alla Camera.
5: Ci sono le migliori intenzioni di approvarla e migliorarla, ma l'inferno è lastricato di buone intenzioni, per cui direi che l'argomento lo dobbiamo aggiornare a dopo la pausa estiva, quando il Senato potrà confermare il testo o migliorarlo nel senso auspicato dalla gran parte del centrodestra, ossia introducendo le preferenze, che non sono un capriccio di Giorgia Meloni o un consiglio fraudolento dei democristiani, ma sono una necessità che discende dalla precedente esperienza di riforma elettorale, perché il presidente Berlusconi volle una legge elettorale che ha una impostazione analoga a quella che abbiamo licenziata, ossia il famigerato Porcellum, così definito dalla battuta del suo ideatore, che era il ministro Calderoli, che difendendosi dall'accusa di aver fatto una cattiva legge, disse: no, questa è una porcata che mi fecero fare i centristi, che sono sempre indagati quando si tratta di cattivi consigli. La porcata alla fine fu contestata da un brillante avvocato che fece ricorso alla Corte Costituzionale, e la Corte fece due obiezioni. Una riguardava l'eccesso di premio di maggioranza che il nuovo testo pensato da Donzelli esorcizza, perché questo premio di maggioranza scatta al 42%, altrimenti si tratta di una legge interamente proporzionale. Quindi c'è un incremento, ma non abissale. Oltre al fatto che il Senato potrebbe ancora modificare questo premio, perché vi sono colleghi che ritengono che il premio debba scattare ad una soglia ancora più alta. Il senatore Pera, che è un importante senatore della maggioranza e di Fratelli d'Italia, ha introdotto per la prima volta il concetto di doppio turno, perché c'è un emendamento a firma Pera al Senato che apre alla possibilità del doppio turno. È storicamente interessante per voi che siete giovanissimi ma attenti cultori della materia. Il doppio turno è stato sempre una battaglia del centro-sinistra. Il centrodestra si è sempre opposto. Berlusconi diceva che il doppio turno è la maledizione del centrodestra, perché al secondo turno gli elettori vanno a votare di meno. Ma per la prima volta c'è un senatore di centrodestra che presenta un emendamento per l'introduzione del doppio turno. E parliamo di Pera, che è stato presidente del Senato e consigliere ascoltatissimo dai vertici di Fratelli d'Italia. Quindi io metterei nel conto qualche variazione significativa al Senato, non solo in ordine alle preferenze, ma anche alla possibilità di introdurre il doppio turno. E quindi questa legge elettorale scansa l'eccezione di costituzionalità dovuta a un eccesso di premio di maggioranza, e con le preferenze scansa l'altra obiezione che la Corte fece, e cioè che non vi era un legame dell'eletto con il territorio. Quindi io tenderei a dire che con le opportune modifiche questa legge elettorale può accompagnare il Paese verso un bipolarismo con reciproco riconoscimento da parte delle coalizioni e senza la necessità di imbarcare tutti, come Martino provocatoriamente domandava. Forse per evitare di fare delle coalizioni più contro che per, una riflessione sull'opportunità di introdurre il doppio turno non è sbagliato che il Senato la faccia.
3: Grazie.
4: Posso io? Salute. Perché così poi vi lascio, qualche problema? Se mi dispiace.
3: Va bene, ok. Salutiamo l'onorevole Rosato. Allora.
4: Se mi sentite, volevo sì. chiedere di essere ascoltato da subito, qualche problema personale.
3: Sì, va bene. Allora, onorevole Mastella, lei ha vissuto buona parte delle stagioni della politica italiana dimostrando quanto il centro sia decisivo per far nascere o per far cadere in qualche modo le maggioranze. Oggi tutti cercano il centro, ma tutti lo interpretano a modo proprio, insomma. Secondo lei le elezioni si vincono ancora davvero al centro, o oggi il centro è diventato soltanto una scusa per mettere insieme un po' di tutto? E le chiedo, lei crede che oggi ci sia un leader di centro, o questo leader di centro ancora dovrebbe scendere in campo?
4: Ma guardi, secondo me ancora si vince al centro, e il motivo è molto semplice: il fatto di avere il 42% ipoteca la possibilità e l'opportunità di recuperare questo segmento abbastanza importante, la vita sociale, e quindi in connessione con quello che è il dato di natura anche elettorale. La mia opinione è che quello che sgomenta del centro è che ci sono tanti piccoli leader e non c'è un leader riconosciuto. E questo porta, come ho visto, anche l'ultima affermazione che c'era stata, con l'intelligente presa in consegna di un elettorato che era cresciuto abbastanza, a parte di Renzi e di Calenda, ma dopodiché hanno trasferito le loro esigenze smontando quello che invece il consenso popolare aveva determinato. Ci fosse già questo da parte di loro due sarebbe un fatto importante, perché senza di loro non si arriverebbe al 9%, né la scelta da fare. Però la scelta da fare è anche abbastanza difficile, perché da quello che vedo Calenda dice, se c'è Vannacci io non partecipo. Renzi è messo in discussione da una parte di 5 Stelle. Insomma, è una... purtroppo una miscela abbastanza esplosiva. La verità qual è? Che c'è un bipolarismo abbastanza agonico che tarda però a morire, nel senso che non c'è la possibilità di avere una forma di coalizione che sia omogenea. Si pensi alla politica estera. Io dico al centro-sinistra, utilizzate la scia di Mattarella e fate sulla scia di Mattarella una politica estera che sia comune. Di fatto, la mia esperienza che lei ha citato ed evocato, la politica estera Berlinguer, quando scelse che era protetta l'Italia dalla NATO come tale, da allora c'è stata sempre unità di indirizzo nella politica estera. Invece oggi vedo frazionamento non tra le coalizioni, ma all'interno delle coalizioni. Sono sfasate da questo punto di vista ed è una cosa già imperdonabile che impallidisce rispetto a quella che è l'ipoteca di un momento eccezionale come quello che sta vivendo nella geopolitica internazionale. È un fraseggio, un modo di fare, di pensare che è più filo russo, che è più filo americano, francamente è una cosa distonica rispetto all'esperienza che ho vissuto in tanti anni di presenza nelle aule parlamentari. Allora, c'è anche un'altra cosa, voglio dire al mio amico Rotondi, che ringrazio molto, dice sempre cose intelligenti, però voglio dire a Rotondi che la Corte Costituzionale metterà a mano a questo punto di vista, perché se rimane il 42% e rimane al tempo stesso come se viene introdotto di nuovo il voto di preferenza, ma non è possibile accettare il voto di preferenza, non vale per il primo in lista e vale per tutti quanti gli altri. Cioè quelli che concorrono dietro a fare a cazzotti per il voto di preferenza devono essere consegnati, perché sarà ridimensionato il segmento dove si andrà a rendere la proporzionalità, quindi i collegi saranno più piccoli, dopodiché fanno fatica a scegliere non per se stessi ma per gli altri. Questa è una cosa che sgomenta sul piano della eguaglianza. Poi c'è anche la disuguaglianza per quanto riguarda le donne. Ora spero che la cambino, insomma esorcizino questa cosa che lascia veramente molto perplessi. Abbiamo una cosa singolare in Italia: per la prima volta leader di maggioranza di opposizione sono donne, e invece poi dobbiamo ridimensionare il tutto, peraltro avendo loro due ai vertici, partito massimo dell'opposizione, partito massimo della maggioranza, e invece partecipiamo a questa nuova tornata eventualmente di meccanica elettorale utilizzando una formula che francamente è molto molto infausta. Credo che la Corte interverrà in maniera molto forte e molto decisa, quindi anche laddove si approvasse la legge che viene rinviata e rimandata a settembre, a mio parere si farà fatica a determinare questa legge come presenza alle elezioni, quando le elezioni a maggio, a ottobre, e questo è tutto da definire, perché tutto è abbastanza stanco e abbastanza smosso, devo dire la verità. E c'è una fragilità nella composizione delle coalizioni come tali. Vedo anche il modo con il quale Forza Italia dice sulle intercettazioni, la pensi in un modo, Fratelli d'Italia in un'altra, all'interno del centro-sinistra, su una serie di aspetti, anche a valutare le vicende della storia che si è verificata in questo periodo bolognese per questo dramma che si è verificato. Io come sindaco avrei evitato di farlo lo stesso giorno, il tipo di manifestazione aver fatto dopo qualche giorno, questo è abbastanza evidente, però la scelta è anche giusta di utilizzare uno strumento che sia più mite rispetto a quello che ogni volta che c'è una rappresentazione che tocca la polizia c'è questa forma di impazienza, di retorica di natura ideologica contro la polizia come tale. La polizia è a difesa anche delle istituzioni, di ognuno di noi, quindi come tale mi pare abbastanza invasivo quello che accade. Io quindi sono molto perplesso. Poi se raggiunge il 42%, che succede? Si farà, al di là di quello che è il dato che guardate prima, il bipolarismo come tale, sarà la fortuna di quelli che sono al centro. Se uno riesce a recuperare il 3%, diventa padrone del regno italico, quindi mi pare una cosa un po' singolare. E voglio dire, questo può verificarsi, lo dico anche al centro-sinistra, col quale oggi ho maggiore similitudine di rapporti. Nel 2006 è stata l'ultima volta che il centro-sinistra in Italia vinse grazie a me, che vinse per appena 25.000 voti alla Camera dei Deputati in Italia. Io ne presi solo in campagna 200.000 e 550.000 in Italia. Oggi le condizioni sono uguali. C'è l'unica cosa che posso dire, termino, che a mio parere, per le incapacità di gestione politica di queste due coalizioni, dove emergono solo poche figure sul piano della leadership nazionale e che hanno contraccolpi anche rilievo sul piano internazionale, le due coalizioni sono quasi alla pari. Quindi chi vince e chi perde dipende da tante situazioni. Se, i prezzi del greggio non salgono più e forse il centro-sinistra è più avvantaggiato, se dovesse invece aumentare ancora con l'insorgenza da parte di Trump rispetto all'Iran, l'Iran rispetto a Trump, diventa più difficile, perché insomma, questo tocca il ceto medio in particolare, che fino ad ora è stato non risoluto, ma è stato così abbastanza in attesa, sobriamente in attesa, ma insomma rischia di essere abbastanza sgomento per quello che sta accadendo e per quello che capita nel dato inflattivo della propria economia domestica. Quindi quello che io vedo è ancora, diciamo, molta nuvola e non c'è un minimo di cielo che si dirada, con un dato che mi rattrista molto, che le coalizioni sono oggi spente e, come dire, immagino di recuperare consensi attaccandosi, vedo tanti che partecipano alle vostre manifestazioni, nei talk show, uno accavallando la voce rispetto all'altro, senza un distinguo, senza una comparazione di proposte. Non vedo proposte, diciamo, che siano proposte serie rispetto agli italiani. Che fare dell'Italia? Quale sarà l'avvento futuro? Che tocca alle giovani generazioni? Sul piano della demografia, della rigidità della demografia che oggi, diciamo, persiste in tutte le zone mie e di Gianmarco Rotondi, le zone interne. Insomma, ci sarebbe molto da fare, ma vedo una classe politica molto, molto malferma e ferma sulle gambe. Grazie a voi.
3: Le chiedo un ultimo commento al volo, visto che mi diceva che andrà via, ci lascerà. Le volevo chiedere questo: la politica di oggi sembra muoversi esclusivamente sui social, sul consenso immediato, questo consenso immediato che molto spesso è temporaneo e passeggero. Vorrei ricordare, un po' di anni fa, sempre in un convegno simile a questo, avevo avuto il piacere di sentire telefonicamente il presidente Ciriaco De Mita, che mi ricordo che telefonicamente mi disse: in politica abbiamo tante bocche che parlano e poche teste che pensano. Poi mi disse: la politica senza pensiero genera mostri. Vorrei chiedere questo: lei, che ha sempre valorizzato l'organizzazione, il dialogo e il senso di sintesi, che consiglio sente di dare alla nuova classe dirigente che molto spesso non ha un pensiero politico? E le chiedo in più, ai ragazzi che vorrebbero avvicinarsi alla politica e alle elezioni, diciamo, alle prossime elezioni politiche, che in qualche modo vengono anche viste e guardate con scetticismo, che consiglio diamo a questi giovani? Grazie.
4: Ma non tanto allora, noi stessi, a chi fa politica, perché siamo cattivi esempi, e quindi cattivi esempi non devono essere seguiti, fanno giustamente una sorta di disattenzione a quello che noi facciamo, proponendo cose infauste sul piano della politica e della buona politica. Occorrerebbe che i politici utilizzassero quello che utilizzano i sordi, nel senso di ascoltare. Non c'è più ascolto. Dovrebbero mettersi l'apparecchio per ascoltare quello che avviene nella parte esterna della società, nella parte carsica della società, ma questo non avviene. E si grida soltanto, vedo cose francamente inaccettabili. Non è che non ci fosse disparità di valutazioni, un contenzioso aperto sul piano della politica, delle strategie. Per quanto riguardava...
3: Abbiamo perso il collegamento. Riusciamo a recuperarlo al volo? Magari andiamo un attimo avanti, poi appena riesce a riconnettersi facciamo finire, insomma, il discorso. Allora, onorevole Polverini, la storia politica italiana dimostra che le elezioni non si vincono solo muovendo gli elettori più radicali, ma intercettando quell'ampia fascia moderata. Noi moderati si candida in qualche modo a rappresentare questo spazio politico. Le chiedo, di fronte a questo quadro politico sempre più polarizzato, gli elettori di centro oggi potrebbero essere solo un numero per vincere le elezioni o potrebbero avere... in qualche modo hanno un progetto per andare a gestire un po' tutta la parte di governo?
6: Allora, intanto grazie e buonasera a tutti. Anche io sono sorpresa dall'attenzione che ci stanno dedicando tutti coloro che sono presenti in una giornata, come dire, abbastanza faticosa sotto tutti i punti di vista. Vi ringrazio per l'invito. Ho ascoltato già i miei colleghi. Io sono entrata in Noi Moderati proprio perché ritenevo di aver bisogno di un luogo, di un partito dove ci si potesse esprimere rispetto alle idee che ciascuno di noi ha e soprattutto si potesse mettere in campo un progetto da illustrare poi, non durante la campagna elettorale, ma da subito al Paese. E sono stata nominata responsabile del Dipartimento Welfare. Dico questo per dire che cosa? Che di fronte ai grandi bisogni che questo Paese ha, le esigenze che le famiglie, le imprese, i giovani hanno, è evidente che se c'è un tema che oggi può in qualche modo rappresentare un partito moderato e di centro è proprio quello del welfare. Abbiamo fatto un'iniziativa un mese fa circa, molto partecipata, dove abbiamo elaborato un documento che in questo momento stiamo portando all'attenzione dei territori. Finiremo per poi riprendere dopo la pausa estiva la prossima settimana. Quindi un partito di centro, un partito moderato a maggior ragione ha bisogno di illustrare quello che è il proprio progetto. Ora si tratta di capire poi nell'ambito della coalizione dentro la quale questo partito di centro si colloca se c'è lo spazio per appunto far diventare quelle che sono proposte di un partito programma elettorale. Ora io sono sempre stata molto sincera nel parlare, i colleghi mi conoscono. In questo momento, come dire, qualche perplessità ce l'ho rispetto a questa novità, no? che si trova all'interno della coalizione di centrodestra. È indubbio che gli estremismi che sta portando questa nuova formazione politica del generale Vannacci in qualche modo stanno già condizionando e probabilmente continueranno a condizionare, ammesso che voglia entrare in questa coalizione, quello che sarà il programma di governo. Quindi questo è un grandissimo punto interrogativo. Quindi noi non abbiamo come coalizione di centrodestra solo il problema della legge elettorale. In questo momento purtroppo ci stiamo avvicinando al centro-sinistra perché probabilmente le forze che compongono questa maggioranza e che probabilmente andranno alle elezioni insieme, compreso Vannacci, hanno un problema in più, che è quello appunto di un partito molto forte dal punto di vista comunicativo, che appare oggi anche in forte crescita nei sondaggi e che in qualche modo mette un po' in difficoltà la coalizione stessa, mentre fino a qualche tempo fa eravamo, come dire, molto simili, no, nei nostri programmi, nei nostri comportamenti. Quindi da questo punto di vista per le forze di centro non è più facile, è più difficile trovare un'interlocuzione con gli elettori. Vedete, io vado ormai pochissimo in televisione e vado solo negli spazi dove si parla di qualcosa di concreto. Cioè non partecipo più a programmi televisivi dove si parla, tra virgolette, consentitemi anche se la politica è una parola, è una cosa molto nobile, dove si parla solo di politica. Perché alla fine ci si riduce sempre a insultarsi gli uni con gli altri, ad alzare la voce, a cercare di prevaricare colui che in realtà dovrebbe essere semplicemente un tuo interlocutore, al limite un avversario politico. Quindi è chiaro che in questo momento per chi come me cerca comunque di dare voce a quelle che sono le proposte rispetto anche ad una prossima campagna elettorale non è semplice. Noi la nostra parte la stiamo facendo, abbiamo già messo in campo alcune, diciamo, delle nostre idee nei provvedimenti che si stanno votando e che si voteranno prima della fine di questa legislatura, però chiaramente, ripeto, non è così semplice come potrebbe apparire. Dopodiché oggi siamo qua, siamo tutte persone comunque moderate nel linguaggio, moderate nella proposta politica, moderati negli atteggiamenti. Non so se oggi questo ci premia. Probabilmente no, visto che la forza della comunicazione oggi è molto forte. Qualche giorno fa ascoltavo delle persone, oggi la politica non è fatta più di contenuti e di parole, perlomeno la politica, quella che si pone all'attenzione dei cittadini, è fatta del corpo dei leader. Cioè oggi per assurdo vale più la presenza fisica, no? Anche televisiva e non solo, del leader piuttosto che i contenuti che questo leader in qualche modo racconta. Qualche giorno fa mi trovavo in una discussione, c'era un rappresentante del centrosinistra che giustamente mi incalzava dicendo: ma guarda che noi siamo più bravi rispetto ad alcune materie, no? Tu stai parlando di sanità, ma guarda che la nostra segretaria tutti i giorni dice che quando arriverà al governo impegnerà il 7,3% del bilancio per la salute. E io gli ho detto: ma sì, hai ragione, dopodiché però chi glielo dice a Conte, che è nella vostra coalizione, che invece vuole riproporre il reddito di cittadinanza così come era prima? Quindi alla fine, quando si discute, ci accorgiamo che ciascuno ha la sua, no, ha il suo menù dal quale tira fuori le varie idee, però poi molto difficilmente si tengono insieme. Noi la nostra parte la facciamo, ripeto, non è facile. Io per esempio, avete già introdotto la questione della legge elettorale. Io penso, per esempio, qui gli interlocutori che ho al tavolo sicuramente la pensano come me, penso che il ritorno alle preferenze in qualche modo ci riporterebbe anche ad un linguaggio diverso, alla necessità di porsi agli elettori con dei programmi, delle idee che comunque abbiano un senso, ci riporterebbe nel rapporto con quel territorio che il giorno dopo che ti ha votato ti chiede se hai realizzato quell'impegno che avevi preso nel momento in cui ti sei presentato alla campagna, per la campagna elettorale. Quindi io penso che se avessimo la forza di reintrodurre il sistema delle preferenze e senza i capilista bloccate, perché questo qualcuno, non so, forse l'ha detto Mastella, cioè tra l'altro ve lo dico parlando a persone che bene o male comprendono, ma voi ce li vedete in un partito piccolo tutti coloro che hanno i voti a correre per fare eleggere il capolista nella consapevolezza che se va bene scatta solo lui? Cioè è complicato, no? Da spiegare anche a coloro che devono entrare in lista. Qualcuno dice sì, ma sai, stanno nel partito, si misurano, ma si misurano che le campagne elettorali costano impegno, costano fatica, costano dal punto di vista economico, quindi è chiaro, no, che anche questo è un problema. Se noi ritornassimo ad avere un sistema di riconoscibilità dell'eletto rispetto agli elettori, anche rispetto al territorio dove l'eletto appunto prende voti, probabilmente anche le discussioni sarebbero diverse, sarebbero più di contenuto, sarebbero, come dire, tra persone che sanno di dover mantenere un impegno. Oggi non è così, lo abbiamo visto non soltanto perché, come dire, ci sono le liste bloccate, perché molto spesso uno che vive a Roma poi viene eletto in Sicilia, dove se va bene forse tornerà fra 5 anni. Quindi è chiaro che poi ci lamentiamo, no? Il centro dice ah, ma noi siamo moderati, forse il nostro linguaggio arriva più, sì, è tutto vero, però se noi non ritroviamo quel rapporto diretto, io lo dico perché ho fatto il presidente di regione che mette la faccia sulla campagna elettorale e che quotidianamente è sul territorio, come il sindaco, come tutti coloro, come tutti gli amministratori locali, chi lo ha fatto lo sa bene, e alla fine hanno un rapporto diverso con l'elettore, perché quando tu arrivi e hai promesso delle cose le devi mantenere, e se non le mantieni devi spiegare perché, e se non trovi i soldi per farlo devi dire dove sono finiti quei soldi, e se le persone ti incontrano per strada, cioè se oggi dopo tanti anni che io non sono più presidente di regione ancora mi muovo tranquillamente nella mia regione e le persone si ricordano quello che ho fatto, e se entro in un ospedale di notte con mia mamma e passo una notte al pronto soccorso e le signore mi chiamano dalle barelle per dirmi sa quando c'era lei, vuol dire che quel sistema funziona, che il rapporto con l'elettore è un rapporto concreto che va al di là delle persone, del tempo che passa, che rimane realmente nella vita di quella istituzione e quindi del territorio e delle persone che ci abitano. Ecco, io penso che per risolvere un po' questo problema, forse bisognerebbe ritornare ad un sistema che realmente ci rimetta in contatto con i cittadini elettori.
3: Grazie. Senatore Damiani, parlavamo di legge elettorale. Questa legge elettorale che è stata appena approvata a Montecitorio arriverà al Senato e sicuramente verranno, almeno da quello che si legge, verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze. Ecco, il discorso è questo: Forza Italia che fa del legame con i territori un punto di forza identitario, ma guarda con attenzione anche alla stabilità di governo. Quale sarà la posizione di fondo? In più, se la proposta, come dicevo, sulle preferenze dovesse essere presentata al Senato, Forza Italia voterà a favore o riterrà prioritario blindare il testo attuale per evitare di creare tensioni e strappi nella maggioranza?
7: Martino, grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, un saluto ai colleghi presenti, quindi siamo entrati, diciamo, già nel merito un po' del dibattito che vede certo argomento in questo momento, diciamo, dell'agenda politica, la legge elettorale, e io mi auguro anche, diciamo, che quanto prima, lo dico agli amici anche di viaggio della coalizione del mio partito, quanto prima proprio ritorniamo su quelli che sono i temi. Quindi la legge elettorale è sicuramente importante, come ad ogni legislatura si chiude, per chi ne ha di più di me può ricordare come tante ogni legislatura con una legge elettorale, e quindi non stiamo facendo nulla di scandaloso rispetto a quanto anche in passato si è sempre fatto quando diciamo ogni governo chiudeva con la legge elettorale. Quindi abbiamo ricordato le leggi elettorali del 2013, quelle poi del 2017-2018, le modifiche ci sono state anche prima del 2022, anche se la legge è rimasta la stessa, però abbiamo avuto il taglio dei parlamentari che comunque ha modificato le circoscrizioni elettorali, quindi ci sono sempre, quindi nulla di scandaloso sulla legge elettorale. E quindi direi quanto prima, ecco perché io mi auguro che la navigazione anche in Senato possa essere una navigazione la più tranquilla possibile. Ho assistito e ho partecipato io, ma proprio perché mi interessa la materia, non faccio parte della Commissione Affari Costituzionali, sono sempre stato in Commissione Bilancio, però durante l'incardinamento e quindi la prima seduta che c'è stata, credo martedì è stato, ho partecipato in prima commissione, quindi tutto sommato al momento c'è un clima di confronto, è stata la legge è stata incardinata, sì, sono previste un lungo ciclo anche di audizioni, così come le opposizioni avevano chiesto, non è stato ancora stabilito e individuato il termine degli emendamenti, quindi ancora oggi non ci sono emendamenti, ci saranno proposte come quella del Presidente Pera che appunto vuole, quindi aspettiamo oggi questo percorso e poi arriveremo a sciogliere di volta in volta quelli che sono i nodi. Si presenterà nuovamente il nodo delle prefetture, perché come ricordava Gianfranco anche Rotondi precedentemente, oggi questa legge elettorale che è stata approvata in prima lettura alla Camera si è mossa seguendo anche in parallelo quelli che sono stati i binari proprio che già la Corte Costituzionale in passato ha delineato, e cioè un premio di maggioranza che arrivi almeno e sia al 40%, e noi l'abbiamo messo al 42%. Poi c'è questo nodo delle preferenze, e lì c'è stato un incidente sul discorso delle preferenze, e quindi vediamo oggi in Senato come andremo a rimediare, ma lo faremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, anche nel momento in cui finirà oggi il ciclo delle audizioni, stabiliremo il tempo anche per quanto riguarda gli emendamenti da presentare, e tutto ipotizza sicuramente di andare a settembre confrontandoci, e come è stato quindi auspichiamo anche di fare, con le opposizioni. Il legame con i territori, ricordava anche adesso la Renata Polverini alcuni suoi, proprio perché è stata lei presidente di regione, come ognuno di noi è stato consigliere comunale, provinciale, è stata la regione, che oggi il legame col territorio resta intatto. Ancora io non ho lunga esperienza parlamentare, sono due legislature, quindi sono 8 anni e mezzo, però ancora oggi a me la richiesta che viene fatta, trovandomi sempre nel fine settimana per strada, è che la luce nel quartiere non si accende, i bidoni dell'immondizia puzzano e semmai si possono spostare, la strada e ci sono le buche, viviamo anche questo a dimostrazione del legame che c'è sul territorio, quindi si può fare politica qui oggi interessandosi della legge elettorale, della stabilità del governo, del premio di maggioranza, dell'economia, dei trasporti, delle infrastrutture, però poi il legame resta, perché i cittadini ti chiedono sempre quelle cose più piccole, perché tu hai vissuto quel momento politico sul territorio facendo il consigliere comunale, e oggi la gente ti riconosce ancora e soprattutto per questo, e quindi sei al fianco dei cittadini aiutandoli anche nella risoluzione di questi problemi. Questo è anche il legame con il territorio, oltre a un discorso che si può confrontare con la preferenza o meno, però se c'è questo legame il territorio ti identifica oggi come un politico del territorio, e quindi il consenso te lo dà al netto delle preferenze o delle non preferenze, o se il partito ti ha scelto per metterti in lista e ti dà la possibilità oggi, di dopo un percorso politico, di passare dal territorio al Parlamento. Quindi c'è anche un'identifica, quindi anche oggi una selezione all'interno dei partiti fatta con questo criterio, io ritengo possa essere oggi positivo, perché se i cittadini già ti identificano per questo, quindi è un partito, poi ti sceglie. Però purtroppo oggi, per chi è qui diciamo, ha grande esperienza, ahimè non ci sono più le segreterie di partito di un tempo e quindi tante volte la gavetta si faceva proprio all'interno stesso dei partiti. Poi un altro aspetto importante che io ritengo, forse non condivido alcuni aspetti del ragionamento di Clemente Mastella, io invece devo rafforzare, sono per rafforzare il bipolarismo, perché oggi il bipolarismo è nelle corde dei cittadini italiani, quindi oggi il cittadino italiano conosce, valuta, ecco, le due coalizioni e quindi ecco perché oggi il centrodestra, nel quale io milito da sempre, riconosco nel centrodestra, al netto di questi ultimi passaggi che ci hanno visto un po' frenare dopo il referendum e dopo l'esito del referendum, che forse è stato un po' troppo inaspettato sulla questione della giustizia, però oggi la coalizione di centrodestra, che esiste da oltre 35 anni, è una coalizione che è, voglio dire, omogenea e che oggi ha governato e governa il paese da 4 anni in maniera stabile, riconosciuta ai cittadini, quindi io ritengo, ecco, che bisogna continuare su questa strada, sulla strada del bipolarismo e quindi creare quelle condizioni non soltanto oggi per il riconoscimento delle coalizioni ma anche per la stabilità di governo, perché oggi al netto delle tante cose fatte da questo governo e quando, caro Martino, vorrei affrontare anche questi temi in altre riunioni che vorrei organizzare, io oggi dico che il grande oggi risultato è la stabilità. Quindi oggi fare una legge che dia stabilità ai governi rispetto invece a quanto è accaduto nel nostro paese in passato, io ritengo che sia una legge positiva. Grazie.
3: Grazie. Onorevole Rosato, lei che è stato il padre dell'attuale legge elettorale, il Rosatellum. E abbiamo anche Gianfredi, evviva. Dai, facci finire. Grazie, continuiamo. Allora, dicevo, onorevole Rosato, lei che è stato il padre del Rosatellum ed è uno dei più esperti conoscitori dei meccanismi parlamentari. La nuova riforma elettorale che è stata approvata a Montecitorio cancella di fatto i collegi uninominali e prevede questo premio di maggioranza. Secondo lei questa legge elettorale sposterà l'asse della politica italiana verso soluzioni più moderate per fare sintesi oppure rischia di condannare il Paese all'ennesima stagione di frammentazione e di blocco se nessuno dovesse raggiungere il 42%?
8: No, io penso che ove nessuno raggiungesse il 42% vuol dire che ha vinto l'Italia, hanno vinto gli italiani. Io lavoro per farvi perdere tutti, per capirsi, perché è l'unico metodo per dare, è l'unica cosa per dare una risposta a questo Paese. Io ho una lettura completamente diversa, io vedo, l'ho detto in un intervento in aula commentando uno dei passaggi della legge elettorale, peraltro sono intervenuto pochissimo perché mi sembrava tutto abbastanza confezionato, non per fatto personale, no? La politica è uno stadio, prima lo stadio era pieno, tribune e curve. Le curve c'erano i tifosi delle squadre che giocavano, le tribune c'erano spettatori che amavano il buon calcio e andavano a vederlo. Oggi le tribune sono vuote, le curve applaudono la propria squadra anche quando fa autogol perché sono assolutamente acritiche. E questo è ridotto il nostro elettorato, perché quando l'elettorato arriva sotto al 50% l'effetto è questo, vanno a votare i tifosi. Gli elettori, quelli che si sono, diciamo, disillusi dopo aver ascoltato la promessa dell'abolizione della povertà, l'abolizione delle accise, l'abolizione della Fornero e non aver visto il giorno dopo nulla, ma non dell'abolizione di qualche cosa, ma neanche il tentativo di cominciare a impostare le cose, decidono: io me ne sto a casa, perché mi manca, adesso arriva Vannacci, promette l'abolizione della insicurezza, vedrete che sarà, arrivo io e tutti sarete sicuri, e gli elettori restano a casa perché sono disillusi da questo, vanno a votare i tifosi, quindi io faccio il tifo e questo cosa produce? Produce due effetti, primo, le coalizioni sono trascinate dagli estremi, non è vero che si vince al centro, si vince all'estremo, chi riesce a trascinare i propri tifosi di più, e quindi abbiamo gli eccessi che privilegiano il risultato. Quindi c'è sempre di più una tensione a estremizzare il dato, e lo vediamo nei nostri talk ovunque, in aula. Questo è il primo effetto. Il secondo effetto, le coalizioni sono coalizioni paralizzate, perché questo governo, uno mi fa l'elenco delle riforme che ha fatto questo governo? Cioè, quali sono le riforme che ha fatto questo? Ma non per cattiveria, io considero la Meloni una premier capace. Non l'ho votata, non la voto, ma le riconosco delle qualità. Ma quali riforme ha fatto? Perché su ogni riforma c'è il diritto di veto all'interno di una coalizione che è nata esattamente per non far vincere l'altra. No ai fascisti, no ai comunisti. Non è che è nata per un progetto politico fatto di voglio riformare le pensioni, la scuola, l'università, il settore dell'economia. Questa è la verità. Cioè, poi voi mi dite, no, guarda che ti stai sbagliando, la riforma delle pensioni l'abbiamo